0: Okay. E quindi, visto che la maggior parte di loro dicono cosa vuole questo, quindi rispondono no, grazie, no? Lui capisce al volo, lo ridice, e lui lo dice a sto punto in, che ne so, in,
1: Urdu.
0: In farsi, e loro ci rimangono malissimo perché non se l'aspettano, perché lui poche cose, ma di tutte le lingue del mondo.
1: E beh, più o meno,
2: hai capito?
0: Più o meno, però lei lo fa in maniera professionale.
1: Ci ha scritto anche un libro che verrà a presentarci,
0: il suo metodo.
1: Ma in realtà è anche un po' comica, cioè sì, questa è la parte divertente. Poi immagino, glielo chiederemo, che abbia anche una preparazione accademica.
2: Anche perché parla tutte e cinque le lingue in maniera perfetta, davvero.
1: Penso pure più di cinque. No? Comunque il libro si chiama Tutte le lingue che vuoi. Ce l'avremo appunto alle 10:30, ci faremo. Io ho anche delle curiosità, perché nella mia testa, con l'intelligenza artificiale, conosco le lingue, magari tra 10 anni sarà
0: meno... Ma infatti
1: meno...
0: dentro il libro ci sono le nuove cuffiette dell'iPhone, che in tempo reale traducono in tutte le lingue del
1: mondo.
0: Cioè
1: noi siamo cresciuti...
2: Ma in che lingua faremo l'intervista?
1: Beh, ma lei le cambia tutte, quindi...
2: Va bene, mi preparo almeno.
0: Facciamo un ciociaro.
1: No, noi siamo...
2: Sì, perché io conosco due lingue, l'italiano... Anzi, tre, l'italiano, un po' l'inglese e il ciociaro, che è una lingua
0: aparta. E un po' il ciociaro tanto...
2: E tanto. Non lo parlo, ma perché poi è dialetto.
1: Ma lei fa anche infatti gli accenti italiani, è molto brava a fare anche quelli.
0: Va bene, la conosceremo più tardi. Intanto vi dico, partiamo subito col nostro gioco. E dove si vince? Non abbiamo un gioco?
2: No. Non abbiamo un gioco.
0: Tutti
2: perché non ci inventiamo un gioco?
1: Perché secondo me è...
0: Perché visto ieri ho sentito Alessandro Sansone che parla spesso di noi e gli ho detto ma noi anche noi parliamo di te e parte con il nuovo programma, non ho capito, cioè, è già partito
2: tabù. Tabù.
0: Sì, tabù. E anche noi adesso faremo una piccola si chiamerà 105 Pupù, dove noi parliamo all'inizio del programma, parliamo sempre di...
1: Tanto lo facciamo già.
0: Lo facciamo già.
2: So di che cosa voi stiate parlando
0: di
2: perché
0: cacca.
2: Non lo faccio mai,
1: Ne abbiamo parlato 5 minuti fa io e Mosley.
2: Allora, se per questo io ho condiviso anche i miei momenti intimi con Comollo stamattina, perché mi ha chiesto dove sei e io ho dato la risposta sincera.
0: Ti rendi conto? Perché al mattino io potrei fare tante cose, darmi delle martellate sulle...
1: Invece Scamarcio, lei fa procrastinating.
0: Infatti partiamo con quello.
1: Lei fa procrastinating.
0: Secondo uno studio, quante volte abbiamo sentito cosa stai facendo? E oggi faccio le pulizie. Anche mia figlia l'altro giorno ha detto sto pulendo casa. E secondo uno studio pulire casa fa parte proprio di un processo mentale, cioè non pulisci casa perché è sporca, pulisci casa proprio perché
1: per non fare altro. Lo sostiene l'American Psychological Association e l'hanno chiamato procrasti cleaning, una crasi tra procrastinare e pulire, cioè pulire per non fare le cose che dovresti fare. Quindi se hai un impegno, una cosa di lavoro,
0: ti inventi anche devo pulire casa perché non hai voglia di fare le altre cose.
2: Ma a me sta cosa non m'avrà mai, cioè io non procrastino, io sto sul divano, punto, non è che devo pulire casa.
1: Invece io sono sensibile all'argomento perché quando sono ansioso non pulisco ma riordino in modo ossessivo. Quando sono ansioso riordino in modo ossessivo,
2: cioè se io non devo fare altro non faccio altro, punto. Quindi sto proprio
1: anch'io ozio volentieri,
2: ozio,
1: però lì devo essere di buon umore. Se invece sono un po' in ansia devo fare qualcosa, e qualcosa è nel mio caso ordinare, nel suo caso è fare orologi.
0: No, ma io
1: nel caso di molti è pulire la casa.
0: Io sono particolare perché poi sono il più disordinato del mondo. La mia scrivania è una roba pesa. E poi invece il desk, la scrivania del computer, io la tengo in un ordine.
1: Cioè con le icone
2: maniacale.
0: Sì, tutto maniacale, con le cartelle perfette. Che è proprio d'analisi, non riesco a capire perché sul computer devo essere così preciso, e invece poi guardi la mia scrivania è una roba che non...
2: Ma fosse solo la scrivania, io ho una bomba nell'armadio scoppiata ormai da mesi ed è rimasta lì esattamente come...
0: La bomba nell'armadio è bellissima.
2: Scoppiata, non ho mai più riordinato.
0: Ragazza, se tu
2: ciao moglie, se sì volete, sono stata io.
0: Ti mando la foto della cameretta di mia figlia, non si capisce perché la casetta che ha su in affitto come studente su a Losanna è perfetta. La camera qui è un disastro. Non
3: c'è qualcuno.
0: Cioè,
2: lo sai cosa vuol dire questo?
1: Che sei diventato vecchio. Chi diventa vecchio dice: i figli quando stavano qua, adesso a casa.
2: Sai cosa vuol dire questo?
0: Cosa vuol dire questo?
2: Che c'ha visite.
1: Ah.
0: perché a casa riesce addirittura a levarsi gli indumenti che rimangono nella posizione, cioè, e guarda che tu arrivi e vedi delle scarpe con sopra appoggiato dei jeans,
1: un'armatura,
0: con dentro delle mutande,
1: un'armatura.
0: E tu fai, si è riuscita a levare tutto contemporaneamente, mutande, jeans e calzine, calze e scarpe, guarda, e sono rimaste lì in mezzo alla stanza, lei gira attorno.
1: Quindi la domanda è secca: fate proactive cleaning? O se non fate il procrastinating cleaning,
2: che fate?
1: Quando siete in ansia, cosa fate per superarlo? Qual è il nostro metodo?
2: Una cosa. Dai, cucinate, una... per esempio.
0: E non diteci, ci chiudiamo in bagno, ci facciamo una canna. Quelle sono escluse, va bene? Tutto il resto.
2: Tutto il resto.
1: Nel senso che già le sappiamo. Metodi creativi, se possibile. Come scriveteci!
0: Scriveteci.
2: Alla
1: 342
3: 41 15 105.
2: Bravo!
1: Bravo, hai trovato proprio la tua.
0: Bravo,
1: migliore a dare il numero in radio.
3: Approccio in inglese.
0: Sì, approccio in inglese.
1: Bravo.

0: Non trovate che l'intro di questa canzone sia uguale a Ray Light the Wind? Ah, Run Like the Wind di Christopher Cross.
1: No,
2: no.
0: Io
2: no.
0: Trovo più che assomiglia.
1: No, c'è il pianoforte che è molto simile, cioè il suono.
0: Assomiglia un po' a Holding Her, Rolling Down the River. Quella assomiglia un pochino.
3: Tina Turner, dici?
0: No, Rolling on the River è un classico del tipo del blues. Comunque, la musica blues ha questa caratteristica. È una musica bellissima, ma le canzoni si assomigliano moltissimo, più che in ogni altro genere.
3: Ma le note sono sette, prima o poi capita che qualcuna. Che qualche canzone
0: le fatto che le corde vocali sono sette, lo sanno tutti.
3: Sì, però sono sette alla radice. Poi c'hanno tante varianti.
0: Quante volte tu dopo il sesso dici ti è piaciuto? Lei dice sì, beh, molle.
4: Sì, mamma mia.
0: Beh, molle.
1: Io sì. Potevo darmi delle martellate.
3: No, guarda, se no. Beh, potevi darle anche a me a questo.
1: Vabbè, no, senti, ma però. Volevo dire.
0: Cos'è questo?
1: Però sai che ha ragione.
4: Oh, Happy Days di Edwin Hemp.
1: Ma si assomigliano un po'. Però quelli che credono che le corde vocali siano sette, sono gli stessi che credono che gli orsi camminino con le zampini piedi. Dietro in piedi, no?
3: No, ma tu veramente credevi che le corde vocali fossero sette?
4: L'anche no, lui ci crede.
0: Adesso lui non sapeva dove è, accusa me, la roba della.
3: Ma come fa?
0: Cioè, la più grave è.
3: Lei ha detto in onda da cantante. Cioè
0: sì,
3: non
0: io a un certo punto ho avuto un secondo in cui mi sono confuso e ho detto. Poi no, poi sono certo.
1: Io parlavo di corde vocali.
3: Questa cosa te l'ha riproposta per anni, ovviamente.
1: Sì, certo. Io gli ho detto le due corde vocali, ma no, sono sette.
0: Sono sette. Ovviamente mi sono poi.
1: Abbiamo un flauto indiano.
0: Mi sono anche operato. E le ho anche viste molto bene le mie cose.
3: Tutte sette.
0: E sembrano, sai che sembrano una vagina, no? Vista
4: benissimo.
0: Quando vedi
3: dipende dallo spessore.
0: No, giuro, hanno veramente una grandissima rassomiglianza.
1: È vero.
0: Sembrano proprio quella roba.
3: C'è chi ce l'ha più elastica e chi meno.
1: Stai parlando di
3: corde vocali.
1: Non capivo più perché
3: di corde vocali.
1: Fatico a seguirmi.
3: Vabbè che sono un'esperta, però non è che posso come dire snocciolare le mie nozioni. Sì.
1: Io non mi seguo più, non mi seguo.
0: Grazie vabbè, amico ascoltatore, Creedence Clearwater Revival, Rolling Down the River, non mi ricordavo quali fossero gli artisti in questione.
1: Io non riesco a leggere i messaggi, ma cosa ci dicono gli ascoltatori?
0: Allora, quando sono incazzato, pulisco dove è già pulito e riordino.
1: Vedi?
0: Mia moglie dice che sono pazzo. Michael fa meditazione.
3: Io lo sto facendo proprio ora. Tra pochi giorni ho un esame molto importante. Ho aperto gli antelli della cucina. Cucina?
0: Gli antelli?
3: Boh, che saranno gli sportelli. Gli antelli. Pulendo tutti i cassetti e riordinando tutte le pentole in ordine di grandezza, tipo matrioska. Questo è l'upgrade. Che in ordine di grandezza è tanta
4: perché
3: roba.
4: Perché voi non le mettete così, una dentro l'altra?
3: Ma va, figura, io le butto.
1: E se no, come fai a avere dei cassettoni enormi?
3: Allora, io le butto a casaccio.
0: Ovviamente sì, ovviamente sì.
3: Io le butto a casaccio, poi la santa che ci viene ad aiutare in casa, Santa Maduscia, la ragazza che ci viene ad aiutare in casa per le pulizie, me le fa trovare tutte in ordine. Io poi ricontinuo a disordinarle così.
1: Allora, Laura da Udine dice: ragazzi, devo finire il trasloco e poi devo pulire tutto molto molto bene a fondo. Ma queste, Laura, queste sono pulizie dovute, cioè logicamente. Sono quelli che lo fanno in modo un po' compulsivo, della serie a un certo punto, ma devo pulire. Si dicono questa cosa veramente come scusa.
3: È come un palliativo forse, no?
1: Sì, per evitare di fare altre cose dici ti obblighi a fare quello.
0: Il procrasti cleaning. Qualcuno scrive che lo faceva anche Bradley Cooper in Limitless. Non mi ricordavo questa.
3: Hai capito?
0: Qualcuno dice altro che io mi invento cose per non fare le pulizie.
3: Cioè, certo.
0: Al contrario. E come si potrebbe chiamare dunque? Boh. Non so.
3: C'è allora, chi fa modellismo, dice io amo costruire, smontare cose quando sono agitato.
1: Io da ragazzo c'è stato un periodo proprio le corrivo dietro a tutte queste ragazze.
0: Facevi modellismo. Tutti a Milano facevamo quel tipo di modellismo.
5: Che nome dai ad un sogno? Sono l'ennesimo ad averti detto sì, lo voglio. Nel rumore quando i negozianti chiudono le Leclerc e nella folla di chi è venuto fin qui per cercarsi.

pietà fa brutto, beh certo, ma non aver pietà è una forma di rispetto. Dopo tutto, tu sei una goccia quando cade con tutti i suoi cerchi, e nelle luci delle strade riesco a rivedere.

oh. Esco a fare un giro con la macchina, oh, oh, oh, oh, oh. Quando siamo soli sei magnifica,

0: Sei un azionista team e non hai fatto in tempo ad aderire all'OPAS di Poste Italiane?
1: Non preoccuparti, perché dal 21 al 25 settembre l'offerta riapre ed è più vantaggiosa anche per chi ha già aderito.
2: Rivolgiti alla tua banca o al tuo intermediario finanziario e scopri di più su posteitaliane.it.
3: Perché? Perché?
0: Ecco perché.
1: Non fartela scappare.
2: Messaggio promozionale. Prima di aderire, anche al fine di comprendere i potenziali rischi e benefici, consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente. Per la valutazione delle conseguenze fiscali dell'adesione all'offerta, rivolgiti al tuo consulente.
4: ...105 hits, è la radio che trasmette tutte le hit più forti del momento, ed è una

0: Ascoltala o scopri le altre proposte. In totale, più di 20 canali tematici diversi. Le web radio di Radio 105. Tante radio per una sola radio.
1: Radio 105. Proud to be different.

0: ci perdonerà Audrey. Perché
1: Adriana,
2: fai la venditrice ciucciara come fa lui il venditore.
3: 105 selection.
1: Wow. A parte il fatto che mi correggerai se sbaglio, ma magari tu lo conosci l'inflessione, il dialetto ciucciara. Non benissimo.
4: A parte
1: devo
4: che
1: dire.
4: Se proprio devi fare una cosa carina, ci dici agli ascoltatori, questa era Adriana.
3: Ma questo è romano?
4: No, ci dici agli ascoltatori,
0: è Adriana. Così, agli ascoltatori, così è. Bravo.
5: Ci sta questa influenza un po' campana, un po'.
1: Ci sta un po' così, cioè parliamo un po' così, ci stanno queste cose.
0: Scusa?
1: Che
3: Guastate.
1: Sì, è marchigiano però. È marchigiano.
2: Guastate che vuol dire rovinati?
6: Come dire, a mappa.
1: Bellissimo.
3: Guastate, da oggi poi lo usi. Allora, è venuta a trovarci Maddalena Mazzaferri, più nota come Radio Zia Maddi, 250.000 follower su Instagram.
1: Quella.
3: Dico,
2: 160.
3: Divulgatrice, sì. Così yes. ti definisci. Cioè, praticamente, vi spiego un po' come funziona. Lei è una che sa tutte le lingue, però a un certo punto si è rotta le palle di questo ambiente universitario.
2: Perché faceva un lavoro serio.
1: Accademico,
3: anche aziendale, sì. Multinazionale.
1: Ma chi
3: eccetera.
1: Sono io per non lasciarlo?
3: E ha cominciato a fare come noi, la cialtrona.
1: Esattamente.
3: Questo un po' è il...
1: La cialtrona multilingue, quindi appunto...
4: Che voglio dire, non è poco.
3: E quindi ti sei inventato, diciamo, questo personaggio di una che realmente conosce molto bene. Quante lingue?
1: 5 più catalano, okay. Giapponese, portoghese.
2: Il catalano è quella lingua tipo spagnolo con sopra la crosticina.
3: Come la crema?
1: Ovviamente sarebbe come la crema catalana, sarebbero offesissimi gli spagnoli.
4: Io ti chiedo scusa, Maddalena, lo fanno.
2: No, sarebbero offesissimi i catalani, gli spagnoli non gli frega niente, secondo
1: e quindi
2: me.
1: Catalani, sì, catalani. Sì.
3: Diciamo che questa base appunto di conoscenza reale della lingua ti ha spinto a crearti proprio un personaggio che funziona molto, certo. Su Instagram, anche su TikTok sei?
1: Anche su TikTok, sì, sì.
3: Dove fai delle cose
2: hai
3: molto...
2: anche la voce.
3: Sì.
1: Ho anche una voce, ma tutto, ma io non a caso ho scelto questo nome, Radio Zia Maddi.
2: Radio Zia Maddi.
3: Allora, adesso non vorrei fare la cosa circense. Certo. Sfidanken. Però sono molto contenta di essere qui a Radio 105. Io lo voglio sentire in tutte,
1: in tutte
3: le lingue.
1: Lui
2: è un tuo fan scatenato.
3: Io sono un suo fan, veramente. L'ho intercettato. Quindi sì. Sono molto. Buongiorno, sono molto contento.
1: Sì, ma magari vi faccio proprio un discorsetto cambiato.
3: Sì,
1: ti
4: prego.
2: Faccio sentire.
1: Bon dia, Choc Maddalena. Iniziamo col catalano, visto che c'ha le crosticine. Bon dia, Choc Maddalena. Estoy muy feliz de estar aquí con vosotros, aquí directamente desde Barcelona, no es Milán. So I'm very happy to be here with you. I don't know what I'm saying. Ich habe keine Ahnung, was ich sage. Also das ist Deutsch, genau. Le français, ok, je suis vraiment contente d'être ici avec vous. Vedete pure come mi cambia l'atteggiamento.
4: Sì, sì, sì.
1: Gli ascoltatori non lo sentono.
3: La prossemica.
1: Decisamente questa ovviamente è la personalità che viene fuori. Che mi sto dimenticando? Basta, ho tutto il cibo. quella romana che è uscita fuori alla fine.
2: Perché è il suono, che... è il suono che
3: sì,
2: è perfetto.
3: Guarda,
4: l'atteggiamento mi fa impazzire però.
2: Sì. Fa parte del suono,
4: cioè, fa avuto uno switch incredibile.
3: Però quello che dicevi è interessante. Quando tu sei arrivata hai detto io mi concentro molto sul suono, e questo credo che leghi tutti noi in questa stanza, perché anche noi abbiamo cominciato a fare la radio perché imitavamo i suoni. È tutto lì, e nelle lingue questa cosa è fondamentale. Alcune persone sono timide, altre invece hanno voglia.
2: Infatti questa sarebbe stata la mia domanda. Perché c'è certa gente che ha paura?
3: Proprio paura, gli italiani.
2: Cioè io ho vergogna di parlare in inglese.
1: Assolutamente, ma sì, in realtà è quello che faccio proprio nei miei corsi. Cerco di far perdere la paura alle persone di parlare.
2: Li droghi?
1: No, utilizzo il teatro. Cioè nel senso che se noi cerchiamo di capire e arriviamo ad avere questa bellissima opportunità di conoscere la nostra personalità che parla inglese, a quel punto è come se avessimo un personaggio. Io dico sempre che parlare una lingua è una performance a tutti gli effetti.
3: È vero.
1: Quindi di conseguenza se tu inizi a giocare with that voice that comes out of your mouth, cioè dici wow, che cosa mi sta succedendo in questo momento?
4: Io era un po' capito.
2: Io ho una cugina che sta in America, e l'italiano che conosce è il dialetto napoletano, e a me fa impazzire perché lei è una signorina perfetta, precisa. Quando parla l'italiano sembra veramente quella del porto a Napoli, e quando parla l'inglese lei si trasforma. Tu la guardi, da una parte sembra uno scugnizzo napoletano e dall'altra proprio una professoressa,
3: proprio
2: con un
3: switch,
2: accento americano, non inglese ma americano. Sì, è proprio uno switch,
3: proprio un
2: quindi
3: tasto,
2: quello che dici
3: tastino.
2: Tu è illuminante,
1: ma
2: tu
1: quando...
2: dici interpreta una parte.
1: Sì, ma posso chiederti se questa tua parente quando parla in italiano ha comunque l'accento inglese?
2: No, no, No, perché la mamma è napoletana. Sì, la mamma e la nonna le parlavano così, evidentemente lei sembra veramente nata a Napoli, ma se le parla in italiano ha delle difficoltà.
1: Certo.
2: Perché come molti parlano veramente il dialetto. È grandicella lei.
4: Mio papà, per esempio, che è persiano, in realtà ha accento persiano quando parla in italiano e accento persiano quando parla in inglese.
2: Quello
4: cioè
2: sì.
4: Sempre
2: certo.
4: Puntualmente.
3: Beh, ma io credo
4: costante.
3: Che già aver passato mezza vita in un posto, per esempio, io a metà della mia vita sono venuto a Milano. A me, per esempio, una volta è successo, stavo parlando con una persona e parlavo come parlo in radio, abbastanza in modo abbastanza preciso. A un certo punto pioveva, non sto scherzando, uno è passato sulla pozzanghera, quindi io ho fatto così: no, perché sai, in radio comunque poi domani abbiamo un ospite, questo mi ha schizzato Muniz, capito? Cioè ho avuto come un ero
4: hai
3: posseduto,
4: certo,
3: perché la mia parte più selvaggia ha tirato fuori in automatico il mio accento di partenza, no?
2: Sì, sì, sì.
3: E questo è molto interessante.
1: Sono tanto legate alle emozioni. Io, per esempio, ho vissuto per un periodo in Spagna e comunque io dico sempre: io sbrocco il romanaccio, il romanesco.
4: Chiaro.
1: Sì, ovviamente.
4: Sì.
1: Però io sento lo spagnolo così tanto collegato alle mie emozioni che ogni tanto mi cade qualcosa e faccio: joder, es que no puede ser. E mi esce sta parte e dico: senti, oddio, non è nemmeno.
2: Senti il tono, il tono è proprio. Senti. Senti Maddalena, due domande veloci. In
1: dimmelo
2: che lingua
1: tutto.
2: Sogni?
1: Allora, questa cosa è interessantissima. Io sogno di base in italiano,
2: sì.
1: Però poi mi succede che nel sogno magari faccio un viaggio, vado in Spagna e inizio a parlare spagnolo. E mi è stato detto, insomma, dalla persona che dorme con me, dal mio ragazzo, che ogni tanto mentre dormo parlo ad alta voce in lingue sconosciute. Quindi io a quanto pare posso... conosco l'arabo e non lo so, capito?
2: Certo, cioè, certo, certo.
4: Adesso, chissà chi era nella voce nella vita precedente.
3: Siccome lo stiamo pensando tutti, mi prendo io la responsabilità.
4: Vai.
3: E chiedo: questo tuo ragazzo, nei vostri momenti di...
4: Tu mi
3: privati.
4: Hai letto veramente nel pensiero, lo sai.
3: Cioè, io mi farei fare tutte le lingue. Tu mi farei fare. Mi farei dire le cose in tutte le lingue.
2: Io solo il francese, io vado a letto solo con la
4: francese. In che lingua gli fai capire che va tutto bene? Che la vado ad edulcorare un po'.
1: Vabbè, in italiano, ma ogni tanto devo dire che ogni tanto mi si attiva qualche personalità spagnola o inglese.
4: Ma lo spagnolo, capito, è un po' più caliente.
1: Sì,
4: un po' più
1: caliente.
2: Erotico. Che bello. Stasera ho famo a francese.
1: Let's do it in English tonight. E là pare che stai con la tipa dell'ufficio.
4: Sì, esatto,
1: No.
2: Senti, riesci a riconoscere anche l'inglese o altre lingue parlate dai vari accenti italiani?
1: Diciamo che il mio video che è andato più virale è quello dell'inglese parlato dai vari accenti
2: allora
1: italiani.
2: Ce lo devi far dopo,
1: ed è iniziato tutto anche dalla mia personaggia, che io, la mia personaggia milanese,
2: Giulia.
1: Personaggia, perché sono tutte donne, quindi sono tutte personaggi donne. E praticamente c'è I speak English with a little bit the accent from Milan. Sì, it's a little bit, it sounds like hair. If you go to Rome, for example, you speak
4: chiaro.
1: English. People have, I have this description, questa descrizione, that Roman accent is like entering the house, you get inside of the house with muddy boots, con gli stivali pieni di fango, è proprio so boom boom boom. Quindi...
4: è un po' pesante, vero?
3: Allora, sì, mettiamo un disco, poi facciamo un altro giro di inglesi parlati dagli italiani, che secondo me sono molto belli.
2: Da nord a sud.
3: E poi presentiamo anche il libro di Maddalena, appena uscito, giusto, da qualche giorno, per Giunti Editore, che non poteva che chiamarsi Tutte le lingue che vuoi, chiaro.

0: Io grande invidia, eh? Grande invidia. Grande
1: perché conquisti invidia. Il mondo.
0: Sì, sì.
1: Mio padre
0: sì,
1: diceva chi te una lingua va in Sardegna. Non ho mai capito cosa volesse dire, però intendeva dire che cioè, lascia il continente e può far
0: certo,
1: fortuna
0: poi
1: anche.
0: Poi per uno come noi che lavora.
2: Oh, ma qualcuno scrive dei nostri ascoltatori: sono felice di fare sta sfilata. Che voglio dire, è la frase no? Che coglie un po' tutto quello che stiamo dicendo adesso.
0: Maddalena,
2: il personaggio. Ma
0: te ne facci l'italiano che parla in inglese.
2: Il napoletano.
1: Io voglio il napoletano, cioè l'inglese parlato da un napoletano.
2: Abbiamo fatto Milano, Roma, manca Napoli.
3: Sì, Napoli ve lo faccio. Vi dico pure sta cosa perché praticamente la cosa che è successa è che l'ho prima sentito il napoletano, l'ho prima sentito parlare spagnolo.
1: Ah.
3: Y entonces esta cosa me pasaba en España, en Valencia, que siempre había un camarero que me decía que la paella estaba recién hecha, o sea que estaba la paella bien fatta. But if I have to switch to English, but we keep on, you know, we stay in Naples, this is a little bit the accent, it's like the waves of the sea, you know?
1: The waves of the sea, I understand you.
2: Sì, sì, sì,
1: it's very clear.
2: The waves of the sea, rende l'idea.
3: E se ne volete uno giù, magari mi faccio il catanese.
0: Sì.
3: Cioè faccio il siciliano, perché dico sempre that it's like as if a person from Sicily was stretching in the morning because all the vowels are very stretched. Stretched, like that. Insomma, volevo portarlo fino a giù.
0: Ma scusa, è il nord un verso il Veneto? No,
1: Veneti hanno un accento spagnolo già di base.
3: Mi succede questo.
1: E i liguri ce l'hanno portoghese.

0: cosa che...
1: E principalmente io ho fatto un percorso classico, a parte quando poi sono andata all'estero a vivere in Spagna, però io non ho mai vissuto in un paese anglofono e l'ho imparato bene esercitandomi semplicemente parlando da sola a casa.
0: Mamma
1: quindi
0: mia.
1: Cioè, nel senso, qui sono raccolti principalmente gli esercizi che ho creato da piccola e che ho sviluppato nel corso del tempo, ma anche tecniche che insomma esistono già, e quindi credo sia importante e buono da leggere se anche l'idea di non essere portati, perché sfato un po' di miti e racconto anche delle cose riguardanti.
2: E fai anche in giro delle presentazioni, come posso dire, degli incontri con...
3: Dove... Intanto stasera presenti il libro sì. anche a Milano.
1: Allora sì, stasera okay. presento il libro alle 18.30 alla Giunti di Corso Magenta, e domani e dopodomani sto appunto portando in giro per l'Italia il mio workshop che si chiama English on Stage, ed è un workshop creato per quello che ti dicevo prima, servirsi del teatro per superare la paura di parlare in inglese,
2: sì.
1: quindi cercando di aiutarsi grazie alla creazione di questi personaggi che ci possono far scoprire nuove versioni di noi. Quindi...
3: come fossero proprio dei... interessante questo aspetto, no? Tu ti vergogni, devi... è come se dicessi, tanto è un altro, non
1: scaricagli,
3: sono io,
1: la responsabilità.
3: Non sto parlando io, è un altro.
0: Quindi, se poi sbaglio, se poi non mi capiscono,
2: al tuo corso posso venire vestito da infermiera, così, cioè, proprio
3: per fare un personaggio
2: distante da me, cioè intendo dire una cosa.
1: Piano, tu vieni
0: ho immaginato,
3: la scena Maddalena fa il corso e arriva Tony
0: vestito da infermiera, la Croce Rossina. Magari,
2: perché deve
0: no?
2: essere un personaggio distante da me,
0: ma tanto
2: allora Napoleone vengo vestito
1: se
2: da Napoleone,
1: perché se vieni investito da infermiere non ti riconosco, il problema è che potrei chiamarli io gli infermieri, cioè,
0: la sicurezza ti portano via dalla sicurezza.
3: Però adesso posso
0: via.
3: Dire una cosa, io ammetto di avere un debole per questa ragazza dal punto di vista artistico, perché l'ho beccata su Instagram, spesso ti arrivano i post e tu dici ti interessa, sai che c'è la domanda, interessa? No. A lei ho detto sì, perché in mezzo a tanta gente che ha un sacco di follower senza fare
2: sì.
3: lei è proprio divertente ed è brava, cioè
1: grazie.
3: Finalmente una che si merita un seguito, diciamo, social, perché sa fare delle cose che forse sai fare solo tu,
0: è vero,
3: comunque, cioè, è una
0: vero.
3: Cosa molto peculiare, molto tua, no?
1: Grazie di cuore.
3: Vuoi
1: no,
3: baciarmi?
1: Veramente.
3: Vuoi abbracciarmi? No.
1: No.
0: Perché devi approfittarne,
3: no,
0: poi devi stare lì, vuoi abbracciarmi, lascia stare. Non
3: ho visto
0: è ancora
3: questa
0: quelle...
3: forma di
0: non è ancora il momento.
2: Senti, Maddalena, nel ringraziarti di essere stata con noi, la parola d'ordine è Costantinopoli, perché se vengo al corso vestito io mi avvicino e dico Costantinopoli.
0: Non chiamare la sicurezza.
2: Lo inserisco in una frase normale. Ah, che bello
1: Costantinopoli.
0: Esatto. Vestito da Croce
3: Rossina. Hai detto dove fai esattamente il workshop?
1: Il,
3: detto, no?
1: Il workshop lo faccio in zona Porta Romana, in una scuola che si chiama Elf Teatro. Però appunto sulla
2: mia pagina. Ma del teatro dell'Elfo?
1: No, è la scuola del
3: forse
1: teatro.
3: È la scuola legata all'Elfo.
2: Esatto. Dell'Elfo, sì.
1: E, potete scrivermi su Instagram. Tra l'altro ci sono ancora alcuni posti disponibili. Iscrizioni chiudono oggi, perché altrimenti domani insomma partiamo, però se qualcuno è interessato scrivetemi.
2: Va bene.
1: Grazie.
3: Va bene. Tutte
1: grazie
3: le lingue
1: Maddalena.
3: Che vuoi. Giunti Maddalena Mazzaferri, grazie.
1: Grazie.
3: Ciao.
4: Radio 105. Proud to be different.

0: Io non capisco più niente, in che lingua dobbiamo parlare.
1: Lo squarenta principale.
2: Hola, io sono Manola e sono molto contenta di...
0: Che cazzo col nome che hai? Potresti?
2: Manola, sì, certo. Sì, no.
3: My name is Archibald.
2: Sei anche un po' aristocratico.
4: Io sono Archibald. Io invece sono Scognamiglio.
5: Una compagna di classe che si chiamava Antonella Scognamiglio.
0: Ma scusa, Manola è un nome anche persiano, no? Un nome più spagnolo.
2: Guarda, grazie per la domanda.
0: Prego.
2: Mia nonna, mia nonna, mamma di mamma, aveva origini madrilene. Quindi ha detto: senti, vuoi che ti aiuto con sta ragazzina? Mia madre è incinta. Sì, ti prego, mamma, puoi aiutarmi questa?
0: Allora
2: la chiami come dico io, Manola.
3: Elasticità mentale notevole.
2: Nonna sarda, d'altronde.
3: Facciamo una pausa e poi arriva Bini.
0: Oh, professore!
3: Yes! 105.

0: 105 Hits è la radio che trasmette tutte le hit più forti del momento ed è una delle nostre web radio. La trovi su 105.net oppure scaricando l'app gratuita di Radio 105. Ascoltala o scopri le altre proposte. In totale, più di 20 canali tematici diversi. Le web radio di Radio 105. Tante radio per una sola radio.
1: Radio 105. Proud to be different.

0: Ancora soffrendo perché avete tolto.
1: Ancora.
2: Posso avvicinarmi al nonno più bello d'Italia?
0: Ecco. Possiamo dire tutto?
3: No, assolutamente.
2: Possiamo. E non era dispregiativo nonno più bello d'Italia.
0: Allora, quando io racconto.
4: Bini, vieni al microfono, però.
0: Quando racconto del dottor Bini alle persone che non lo conoscono, dico.
4: Sì.
0: Ogni persona che io conosco, ne conosco altre due o tre che gli assomigliano. No?
4: Sì.
0: Bini è unico al mondo. Cioè, io non conosco nessuno al mondo a cui accadono le cose che accadono a lui, che dice le cose che nessuno. E oggi riconferma questa cosa.
3: Riconfermo, sì,
2: descriviamo proprio la scenetta.
0: Mettiamo la sigla e poi lo scriviamo.
3: Sì, certo, va bene.

0: Let's talk about sex.
1: Allora. Diciamo che uno dei più grandi lavori che ha fatto il professor Bini è riuscire a rendere così autonomo. Com'è la cosa?
2: come mi ha detto la psicologa, ha detto dottor Bini ha lavorato così bene sull'autonomia dei figli.
1: L'autonomia dei figli.
2: Gli ho detto, ma non ho esagerato. No, va bene così.
3: Quindi sua figlia un po' di mano.
1: Sua figlia che vive in America.
2: Adesso hanno comprato una casa a San Casciano, vicino a Siena.
1: Sì.
2: E martedì, il 15 di settembre, ho ricevuto una telefonata mentre ero in camera operatoria, una videochiamata, e mia figlia mi ha detto: ah, ciao papà, volevo presentarti una persona, questa è tua nipote che è nata il 31 di luglio.
3: Tu non avevi nessuna idea.
2: No, io non sapevo nemmeno che fosse gravida, ovviamente, niente di tutto ciò. E avevo tutto il personale che rumoreggiava dietro, come dici, ma come mai?
1: Infatti ho fatto i complimenti per l'autonomia.
0: Ma io voglio sapere la tua reazione, prof, in quel momento.
2: No, cioè... io ovviamente molto contento, perché uno è contento.
1: Una bellissima bambina.
2: Da non nonno a nonno è un po' brusco, diciamo così. No?
3: appena.
0: Lo sai che l'ha fatto per te, secondo me?
2: Sì, sicuramente
0: sì. L'ha fatto per lui.
3: Perché lui l'ha detto ai lavori, avrebbe avuto un'ansia di controllo.
0: Non solo, però dice, invece di preparare nei mesi a diventare nonno, io lo avviso già fatto compiuto.
2: No, ma tutto così. Poi dice: dove hai partorito? In che ospedale hai partorito? No, ho partorito a casa.
0: Da sola.
2: E quanto pesava la bambina? Ah, non si usa più pesarla.
3: E chi è il padre? Ora stai facendo troppe domande.
1: Bini.
2: No, mio genero.
1: Bini, si è sposata senza dirti niente.
2: No, diciamo che ho avuto delle partecipazioni di nozze un po' articolate della serie. Vieni a trovarmi a Natale. No, sono stanca del matrimonio.
1: Si era già sposata.
2: Si era sposata. Quindi perfetto. Quando io ho detto vieni a notare,
1: quante
2: detto...
1: ansie in meno. Pensa che bello.
3: So, ti devo chiedere
0: è la figlia dei sogni.
3: Ti chiedo una piccola liberatoria, perché questa cosa è un incipit di romanzo straordinario. Un dottore che sta operando, gli arriva un messaggio e la figlia dice: questa
0: tu
3: è tua nipote.
0: Ma poi presento una persona che è
3: un incipit fatto
2: nel campo specifico, cioè non è che io faccio
1: io faccio quella cosa lì.
2: Però devo dire, bella la sensazione di non aver avuto nessuna ansia.
1: Bini,
2: no?
1: Tu devi pensare positivo. Primo,
2: io sono molto
1: poteva presentartela a 12 anni, l'ha fatto dopo, quando la bimba ha un mese e mezzo, non il giorno in cui è nato, un mese e mezzo.
3: Si chiama la bambina?
2: Arianna. Però devo dire che poi il personale mi prende un po' in giro, mi dicono,
0: perché
2: dicono no, questo è il primo, non avevo il coraggio di presentarti l'altro gemello,
1: adesso
2: è il mese prossimo
0: anno. No, tra un anno
2: arriva il maschio, così
3: allora, so che hai avuto già dei colpi di scena per oggi, ma devo dirti un'altra cosa. Io sono tuo figlio.
1: Però io mi metto nei suoi panni, io sarei incazzato.
3: Ma chi?
1: L'unico è Bini che ride.
0: Forse tuo nipote sono io.
2: Ma no, io ho trovato invece molto bello.
3: Cioè, tu non ti sei incazzato neanche?
2: Assolutamente no.
1: Ma tutto torna.
3: Perché il fatto che lui non si sia incazzato rende giusta l'iniziativa di sua figlia.
2: Sì, no, io sono.
0: E nemmeno tua moglie si è arrabbiata.
1: No, guarda,
2: la moglie si è un po' più arrabbiata.
3: Ma non sapeva la moglie?
2: No.
0: Ma ti pare che non glielo dice?
1: Per me, non voglio fare lo psicologo, ma c'è veramente un conflitto tra te e tua figlia. Che tu devi assolutamente. Cioè, se tu non ti arrabbi un giorno, lei farà sempre peggio. Un giorno la incontri in ascensore e dici: ciao, cosa fai? E dici: abito qui nel palazzo da 4 anni. Lo fa apposta, perché tu continui a dire: sì, va tutto bene.
2: Tenendo presente che io il 19 di luglio sono andato per motivi incomprensibili a sentire il Bocelli, no? Siena.
0: Per motivi incomprensibili.
2: E poi complicati a Bocelli, a Siena, ed è venuto mio genero, cioè il marito.
1: Quando sua moglie
2: ha partorito 10 giorni dopo e non mi ha detto assolutamente
1: nulla. Gliel'avrà vietato.
0: Ma tutto questo è straordinario ed inquietante allo stesso tempo.
1: Io gli voglio bene. Perché è così.
2: No, però devo dire che invece è una bella sensazione. La cosa brutta è che gli altri dei miei colleghi mi chiamano famiglia Adams. Questo è l'unico problema. Però, con tutto il rispetto,
3: ne hanno ben donde.
1: Allora, Bini, c'è una via di mezzo tra il tuo modo di aver educato tua figlia e il nostro, che è pessimo. Come dice la tua l'amica psicologa,
2: sì,
1: è fantastico, ma meglio una via di mezzo.
2: Ma io penso sempre, l'ho sempre pensato, cioè che su 10 figli 8 capiscono che la famiglia di origine è una prigione.
1: Certo.
2: 8 non lo capiscono, chiedo scusa, e 2 lo capiscono. Di questi 2, uno è così forte da averlo capito e di stare vicino alla famiglia di origine tranquilla, senza aver paura di essere risucchiato. E uno l'ha capito, ma ha paura che se sta vicino viene risucchiato. questa mia figlia pretende questa ultima categoria, ma io avevo puntato sulla prima categoria.
0: Certo. Poi qualcosa è andato storto, direi.
2: È andato storto, però diciamo che mi godo il fatto che è una dei due rispetto ai 10 che ha fatto questa compagnia.
0: Rosso comunque non ti supera oggi, cioè, ti guarda e pensa,
3: sto pensando
0: non è
3: al primo capitolo
0: cosa.
3: Del mio prossimo romanzo.
2: Sì, sì. Io posso immaginare che sua figlia la chiama e dice:
0: pensa a Anna Sofia, esatto, ti chiama e dice: papà, ti devo presentare una persona. E tu di chi, tesoro?
3: Faccio da Diego Badantuono.
0: Tua nipote.
3: Cosa?
2: Esattamente, quindi. Però invece
1: vabbè.
2: No, è un
1: vabbè, complimenti,
2: comunque, diciamo,
1: no,
2: che ho avuto questa settimana un po' di modifica di status, che è stato un po' forte.
3: Roba da pazzi.
2: Allora, adesso
3: roba da bini.
2: Un'altra domanda sola: che verso fa la volpe in calore?
3: La volpe in calore? Pah, lo sanno tutti, la volpe in calore fa
2: logica
3: in posa.
1: Metterà, è un quiz.
3: È un trabocchetto, la volpe non sarà mai in calore. No, perché lei sa che fa sempre i trabocchetti lui. Che ne so, magari è un animale che non.
1: Secondo
3: che
1: me cazzo
3: è un animale che non va.
1: Guaisce.
4: L'orso su due zampe.
1: Ma vuoi il suono o vuoi sapere
2: suono,
1: come
2: voglio il suono,
0: Secondo me è un suono acuto.
2: Un suono acuto.
1: Un fischio?
2: Devo dire che le donne hanno sempre.
3: Siccome Tony nello studio dove lavora con le library, hai confuso. Quello era barbiere balbuziente.
1: Sì.
3: Non
2: adesso poi magari ci serve.
0: Ci sono andata vicina, però.
2: Molto vicina.
0: Ho portato la cultura a questo programma. Ho portato un livello di cultura incredibile.
3: Tra poco con nonno Maurizio.
1: Passami il martello. Che mi martello.

0: attimo su Radio 105 con tutto. Pensavo l'altro giorno che, scusa, se non vado errato, gli Oasis faranno il concerto nello stessa venue dove Ultimo ha fatto il mega record, giusto?
1: Si tratta di Tor Vergata, hanno messo su quest'area incredibile.
0: È lo stesso posto?
1: Credo proprio di
0: sì. O forse il Circo Massimo, gli Oasis?
1: Allora, forse Circo Massimo hai ragione, perché Tor Vergata hanno fatto un esperimento con Ultimo, quindi quelle 250.000 persone, però non è detto che possa essere uno spazio adibito a concerti in futuro.
0: Va bene, salutiamo Ultimo. Abbiamo messo non succede spesso che mettiamo i pezzi di Ultimo, quindi accogliamo Ultimo.
1: Nuovo singolo.
2: Ritorniamo alla Volpe, perché sono ancora fermo lì con la Volpe in calore.
3: La Volpe in calore, il verso che fa è if, così fa così.
1: Io l'ho fatto. If, io
2: in inglese.
3: Più simile lo
0: fai in inglese.
2: In inglese lo fa.
3: Perché le pop sono molto più forti. Perché il concetto è che volevo parlarvi oggi della pornografia if. Che prende il nome dalla volpe in calore.
0: La pornografia if
2: che vuol dire la pornografia delle volpi in calore? Perché sono volpi?
3: No. Viene utilizzato questo termine
2: per definire chi?
3: Per i furi, cioè quelli che si travestono d'animale per fare sesso.
0: Ah, con le pellicce.
3: Okay.
1: Cioè, lei no, sì, tutto. Perché c'è una categoria, io la conosco.
3: Sì, la conosco.
0: Nel senso che è una cosa che comunque faccio spesso.
2: Io non la conosco.
1: Si eccitano così. Si travestono d'animali.
2: Una persona si traveste d'animale perché così da orso. Sì.
3: Diciamo così che gli animali hanno delle caratteristiche che molto spesso negli umani non trovi.
1: Animalesche.
3: Perché per esempio un po' l'aggressività, ma anche per esempio la devozione, il fatto che uno non ha risentimenti, cioè ha una memoria corta come il cane che quando tu esci dalla porta rientri, ti fa le feste, poi esci un minuto, rientri
2: e ti fa le feste, perché pensa,
3: ti fa le feste certo. Un'altra volta. Cioè in cui il travestimento animale valorizza degli aspetti che non sono presenti negli umani, di fatto molto spesso sono persone che hanno avuto una ferita sull'umano, cioè molto spesso sono persone anche asessuali nell'attività e quindi invece vestendosi di animali fanno...
0: Ma io ho letto anche che a prescindere dal sesso si sta diffondendo tra i giovani nella generazione Z l'abitudine di vestirsi travestiti da animali, ma non per far sesso, che proprio fanno giornate intere vestite con pelli di animali. Io ho letto qualche cosa del genere.
3: Sì, lei forse deve cambiare letteratura.
0: Non con dei fini sessuali,
2: tutte cose che io non conosco.
1: Decidi di andare in giro vestito da
0: Forse l'ho letto sul Guardian, che non è neanche un pessimo giornale.
1: Da lemure, da opossum,
0: ma fanno proprio a fare l'aperitivo vestiti da
1: animali. Rassicurante.
3: Poi c'è il problema che molto spesso gli animali hanno delle cose che gli umani non hanno, perché l'uomo è uno dei pochissimi bipedi che non ha il pelo, non ha le piume, non ha la coda.
1: Ma non credere, sai?
0: Non ha il pelo, parliamone.
1: Non credere,
3: no,
1: Bini.
3: No, però insomma, il rivestimento totale, no? Per cui, per esempio, c'è il problema della coda nel vestiti di animali e la coda in genere viene inserita posteriormente.
2: Sappiamo.
0: C'è proprio l'alloggiamento.
3: C'è l'alloggiamento, cioè la spina.
2: Perché sentirne la mancanza? Perché esistono gli umani che sentono la mancanza delle piume o della coda? Dobbiamo scacciare mosche, no?
3: No, è così, perché se tu fai l'animale fino in fondo, per esempio, dovresti magari muovere la coda come piacere, come tale, non avendo la coda dovresti averla.
1: La muovi come piacere, oppure la sposti per ricevere piacere.
3: Insomma, è una cosa di piacere che la gente prova e così via.
0: Io mi sono immaginato l'ufficio postale, c'è uno, così, lei è in coda, e lui c'ha la coda...
3: Vabbè, e poi hanno un leggero screzio anche feticistico, per esempio.
1: Ma non l'avrei mai detto.
3: Feticistico, però non sui piedi, ce l'hanno sulle zampe. Quindi il problema è che non hanno
0: faccia di Tony.
2: La
0: faccia di Tony.
2: Io stamattina che stento a seguirmi.
3: Perché vedi, lui sa tutto, legge il Guardian.
2: Ma quello
3: queste cose particolari, però.
2: E quindi pensano di avere invece di piedi le zampe?
3: Le zampe, penso di avere i piedi le zampe, ma voi ci scherzate, ma è una cosa abbastanza diffusa, ci sono un sacco di siti, un sacco di posti.
1: Ci sono proprio degli incontri
3: che vengono fatti e così via. E
2: tra gli ungulati
1: organizzano incontri fra loro e così via. E cioè, questa cosa.
3: Il problema principale è il problema genitale, perché si sono posti questo grosso problema. Nel travestirsi da animale devi avere nel vestito i genitali dell'animale.
2: Vuoi fare il cavallo,
1: creare un vano
3: oppure invece fare un foro nel quale inserire dentro i tuoi genitali del vestito.
0: Pensa allo sbattimento di organizzare tutto, preparare.
3: Magari c'è una certa differenza fra i due, magari ve lo spiego fra un momento.
1: Ma ti prego.
0: Molto volentieri. Molto volentieri.

0: su 105.net oppure scaricando l'app gratuita di Radio 105. Ascoltala o scopri le altre proposte. In totale, più di 20 canali tematici diversi. Le web radio di Radio 105. Tante radio per una sola radio.
1: Radio 105. Proud to be different.

0: suonato il mio campanello? Eh? L'hai suonato?
1: Ah?
0: Chi?
1: No, dico.
0: Cosa?
1: Buonasera,
2: eh. Buonasera,
0: no, vabbè, allora diciamo che stiamo festeggiando la nuova condizione del prof Bini che è diventato nonno. In realtà un mese e mezzo fa, ma l'ha saputo l'altro ieri.
3: Ma quindi quando celebrerà il... Eh?
4: No, io
3: Massimo, dimmi.
4: No, il compleanno sarà il giorno in cui sono diventato nonno.
0: Allora, lei nasce in una data precisa, però
4: luglio.
0: Per te, per lei, professore,
4: è nata il 15 di settembre, quindi io festeggerò il 15 di settembre. Per
0: mica male, doppio regalo.
1: Se avete acceso adesso, il professor Bini ha scoperto di essere nonno direttamente quando sua nipote è nata, cioè sua figlia, non lo ha messo a giorno, diciamo.
3: Quando è nato,
1: un mese e mezzo dopo.
3: Gli ha mandato una foto proprio stamattina. Questa è tua nipote.
0: Arianna.
4: Bellissima. Non per vantarmi, ma mia
3: è molto, è veramente molto bella. Si è evitato tutte
1: le ansie.
3: Però siamo noi in ansia, perché questa cosa di questi vestiti d'animali che fanno rapporto con gli animali.
4: I fursoni, vuol dire
3: i fursoni,
4: si chiamano fursoni.
1: Cioè, addirittura lei ci stava dicendo che questi signori e signore che si travestono da animali
3: stranimale
1: per accoppiarsi, diciamo, poi quando vanno alle feste a tema l'orso si accoppia con l'orsa a prescindere da chi c'è sotto il costume.
4: Ci sono feste fatte in questo modo, in cui la persona si accoppia con quello della sua specie, con quello della sua specie.
3: Se è dello stesso sesso.
0: Ma chi te frega? Tanto lì fai un buchetto.
3: Vabbè, mi frega, scusa.
0: Ma no, perché fanno un foro?
1: Ma nel loro caso come è direbbero... proprio non sapere chi c'è sotto, che eccita la fantasia.
0: Come direbbero a Brescia, a chi tocca si ingrugna, cioè a chi te capita capita.
1: Capito?
4: No, il concetto base è talmente
0: apri la mente.
3: Come se si tratta di
0: apri la mente.
3: Allora, fosse solo la mente, ma Vini stava per dire qualcosa, dica. Ma non usatemi come il bacchettone
1: Ma poi scusa, ma ovviamente la bellezza, il giorno dopo vai al supermercato, c'è il cassiere, quello parla e dice: ah, eri tu ieri sera vestito
3: eri tu eri tu la orsa.
0: Non parlano, fanno versi. Mica parla l'animale, no?
1: Non parlano affatto
4: durante l'accoppiamento, no? Durante l'accoppiamento,
3: cioè, ma se io mi vesto da leone e uno da gazzella, io mo magno.
4: No, c'è questa fase anche. Ci sono a temi sull'accoppiamento e a temi sul cibo, nel senso che la relazione avviene tra un predatore
1: catena alimentare.
3: Posso fare anche un posso essere anche un animale diverso, cioè testa da leone, corpo da gazzella.
1: Non cambiamo le regole.
0: È il minotauro.
3: Sto facendo delle domande, non sto cambiando le regole, sei sempre quello delle
1: regole. Abbiamo invitato, va benissimo, ma non è che puoi cambiare, sono anni che facciamo queste feste.
0: Quello è il minotauro comunque,
1: Scusa,
4: la prima volta che viene.
3: No, ma io
5: l'ultimo arriva.
4: Ha fatto un casino.
3: Io ho deciso non vengo. E diceva di questi che fanno.
0: Infatti lo chiamo cucciolo per un motivo ben preciso. Te lo voglio dire.
4: No. Quindi le feste possono essere a tema su accoppiamento o a tema su catena alimentare, per esempio, in cui la relazione, ovviamente nella catena alimentare fa più BDSM, nel senso che la persona che fa la parte di essere l'animale mangiato,
3: l'erbivoro è più schiavo
4: rispetto alla persona.
1: Vengono replicati anche i comportamenti degli animali, cioè se stanno in branco,
3: vanno in branco
1: alla festa.
4: Tendenzialmente sì.
0: Oppure si spulciano se sono le scimmie, quelle cose lì.
4: Quelle col grooming, quelle cose lì.
3: Cioè, ma poi lo fanno a tutti i livelli, cioè tu ti incontri col direttore di banca,
1: anche
3: con il tuo medico curante che si veste da pitone.
4: Sì, però tendenzialmente
1: pitone.
4: Se la
1: Tony
3: cosa
1: Pitone, Tony
3: Pitone.
0: Il medico curante è vestito da pitone.
3: Da pitone.
0: Ma come ci arriva strisciando? Ma non si può fare questa cosa.
4: Si può fare, si può fare pitone e così via.
3: Diciamo, pitone.
4: L'accoppiamento è difficile col pitone, è un po' complicato, diciamo così. Parlavamo però prima anche di questa cosa dei genitali, per esempio, no? Perché
3: un bel problema.
4: I genitali sono sempre un problema, hai ragione.
0: Non mi supero oggi,
4: Allora, stavo dicendo che ci sono quelli che dicono: io voglio essere molto diverso da uno zoofilo, perché lo zoofilo ha due problemi. Prima, è un animale vero. Secondo, non c'è la consensualità con l'animale, perché non è che l'animale dice: io voglio fare sesso.
3: Quello ci zompa addosso e basta.
4: Invece, quindi loro tendono molto a differenziarsi, anzi sono molto nemici degli zoofili. i fursoni sono molto difficili.
1: Si chiamano fursoni, sì, da first pelliccia.
4: Da pelliccia e stonda persona.
0: I fursoni mi fa molto ridere.
1: E ascoltano solo gli psychedelic furs.
4: Comunque i fursoni tendono a molto differenziarsi. Allora, per differenziarsi, generalmente non fanno i genitali dell'animale, ma hanno una esposizione dei genitali propri, cosa che consente da un lato una forma di piacere più forte, perché tu percepisci e così via. Dall'altro, la differenziazione dall'animale, che in modo lo separi dalla parte zoofilica.
3: E uno ti si presenta vestito da un orangutano? No, perché poi quelli sono meno dotati.
4: Se uno si veste da squalo, per esempio, lo squalo ha due peni, ne ha due, peni, quindi tendenzialmente...
3: Rostri!
0: Ma tu puoi andare in giro vestito, ora oggettivamente, vestito da squalo, oppure puoi arrivare nel posto indicato con la macchina, con la pinna da squalo. No, cioè, un'immagine
1: c'è
0: veramente
1: tutto un indotto imbarazzante. Il giorno dopo puoi portare in tintoria dopo la festa.
0: Ho capito, cioè, ma come fa?
3: Ragazzi,
0: ma
3: ce n'è di gente che puzza di pesce tra
0: ho capito, però così mi sembra.
4: La giovane ragazza che è giovane, non sa che io sono venuto qui una volta portando un quarto di donna per partorire, per vedere, per imparare di gomma, un quarto di gomma. E quando sono venuto qui mi ha fermato il vigile della macchina e ho dovuto spiegare cosa si facevo con un quarto di donna sul coso. Quindi se io sono riuscito a spiegare al vigile
1: che non c'era il reato, cosa scrivi nel verbale?
4: Non c'era il reato.
0: Ma tu pensa, patente il libretto, abbassi il finestrino con la cresta e tanto di asquale.
1: Il soggetto viaggiava con una sezione di corpo femminile realizzata in gomma. Cosa scrivi?
3: Ma lì il problema del sesso, se il tuo o ti sei messo un sesso dell'animale, quindi io mi devo mettere una roba da cavallo.
4: Esattamente.
3: Cioè, è fondamentale, non ho capito. Cioè, quelli che invece decidono.
4: Allora, dipende da quant'è la tua forza identificatoria con l'animale. Cioè, se per te è preponderante essere quell'animale.
3: Ma con che serietà lo sta dicendo?
1: Sì, la serietà.
0: La forza identificatoria.
4: E quindi, perché i piaceri, ognuno sono molto diversi da persona a persona.
1: Certo.
4: Quindi
1: uno si può sentire poco mammut o tanto mammut. È vero?
4: Non avrei saputo dirlo meglio.
1: Certo, ma lo capisco.
3: E come ti accoppi con l'altro se tu...
4: Adesso, fra un po' vi spiego. Vabbè, fra un po'
1: sono ammessi anche animali estinti?
4: Sì.
0: Tirannosaurus Rex.

0: non
1: sono...
0: è la tua fidanzata. Ah, no, no, no, Olivia Dean è la tua fidanzata.
1: Non so
0: scusa.
1: Se sono più traumatizzato dal fatto che Bini è diventato nonno e la figlia gli ha detto all'ultimo momento: se capitasse a me, io non so, non parlerei per 7-8 mesi.
0: E papà, il padre è un opossum.
2: Tanto per legare i due.
1: Oppure per la storia di questi che si travestono da animali. Ma va bene travestirsi da animali e andare alle feste. Mm-hmm. Ma mettersi il pube finto e tentare. E poi con chi ti accoppi?
0: Ah, se no non ha senso la perversione, capito?
1: Ma dove lo trovi uno che ti accoppi? Cioè.
3: Ma no, per esempio, quelli che si travestono da gatti o da cani, per esempio, la maggior cosa che fanno prevalentemente sono i grattini sulla testa. No. Cioè, non è che fanno la sessualità.
1: Cazzo, che bello!
0: Anche perché tu mi insegni, prof, che il cane resta incastrato durante l'accoppiamento.
3: Che c'è quel problema. Anche la volpe resta incastrata.
0: Sì, si devi simulare quel rapporto sessuale.
3: È complicato perché sapete che poi devi girarti, no? Devi infilare il pene. Il pene deve rimanere incastrato, poi devi girarti.
1: Esatto. Per questo io non mi travesto da animale. Non mi piace quella roba lì.
3: Perché poi hai paura di rimanere incastrato.
1: No, quella
3: che,
1: roba
3: che
1: lì non.
3: Che è una paura che voi la sottovalutate, ma chiunque faccia il mio mestiere sa che ogni tanto viene qualcuno con questa
1: incastrato.
3: Con questa paura di rimanere incastrato.
2: L'altro giorno la collega Mosley qua raccontava di una.
0: Io ho una cara amica, incredibile medico, chirurgo d'urgenza, che ha visto cose che voi umani, che noi umani.
2: Oggettistica.
0: Perché tu avrei, sì, oggettistica.
1: Vabbè, ma oggettistica strane. Capisco, però lui incastrato in lei e sì, dice con la moglie e dice no, ma non è come credi, le sono caduto addosso.
0: Ma perché il pene non si sgonfia, no?
3: No, normalmente abbiamo parlato la volta scorsa della stappatura del pene.
0: Parla l'esperta, scusi.
3: Della stappatura, no? Perché la stappatura.
2: La stappatura del pene. Buongiorno signora.
3: No, di come quando. No, di come le nuove teorie dicono che per esempio se uno esce più rapidamente

0: rischio del seme, per esempio, che per tanto tempo è stata una teoria che funzionava, cioè che l'orgasmo femminile servisse per fare il risucchio. Mentre l'orgasmo femminile, secondo le ultime teorie, è in via di estinzione, voi sapete, no?
1: Ah, guardi, posso confermare.
0: Prima
1: posso
0: c'è
1: confermare.
0: No, nel senso, via di estinzione nel senso che ha perso la sua funzione.
2: Sì.
0: Perché la funzione dell'orgasmo femminile era in valutazione del maschio dominante.
1: Esatto.
2: Esatto.
0: Cioè dicevi tu quello lì mi fa raggiungere l'orgasmo, il figlio lo voglio da quello lì.
2: Certo.
0: E ovviamente andava bene quando c'erano 50 maschi e si accoppiava uno solo, si riproduceva uno solo, che sarebbe la normalità dei mammiferi.
2: Certo. Ora è il contrario.
0: Mentre nella nostra specie in cui tutti i maschi si riproducono, non ha più tanto senso che la donna scelga, perché quello è suo marito, quello è suo partner, quello il figlio
3: è sempre
0: lo fa, quello lo fa con
3: divertente quella. Quando il professore fa questi paragoni, una volta, una delle prime volte che ci siamo visti, lei ci ha detto: se un leone vedesse un altro leone accoppiarsi con una leonessa incinta
2: direbbe: ma che è scemo,
3: ma che cosa sta facendo,
2: ma perché questo spreco di energia,
0: sta facendo questo proprio...
1: E noi dovremmo essere la specie più intelligente, incredibile, incredibile.
0: Voi sapete che la disponibilità sessuale femminile è una funzione di pagamento al maschio per farlo stare lì.
2: Sì.
0: Diciamo così, se noi facessimo dei figli molto veloci nell'essere indipendenti, non, la donna
2: non ci
0: si accoppierebbe.
2: Invece
0: solo
2: la donna
0: quando
2: bisogno
0: vuole, quando
2: un'assistenza
0: vuole.
2: Durante
0: tutto
2: il primo periodo.
0: Allora cosa fa? Tu rimani qua ad aiutarmi a allevare il figlio e io te la do. Cioè, il concetto è quello lì.
1: Ma è il segreto di ogni relazione che si rispetti,
2: nelle,
1: ragazzi.
2: Nelle,
1: cioè,
2: coppie,
1: non è...
2: nelle coppie invece
3: omosessuali?
2: Sì.
0: Beh, non, copiamo
1: magari non è. Oppure può succedere anche per la gravidanza, perché può succedere che dopo aver avuto un figlio fai lo stesso tipo di discorso, oppure si fanno dei ricattini.
0: Poi devo dire che voi abbiamo fatto una lezione, non voglio mettere il dito nella piaga, ma abbiamo fatto una lezione sulla morte del letto lesbico.
2: Ricordo.
0: Morte del letto lesbico, cioè come di tutti i tipi di relazioni.
2: Del letto lesbico. Non ti ricordi?
3: No, la morte del letto
2: lesbico. Io me la ricordo, avevo preso
3: 7 quel giorno.
0: Preso 7, interrogato.
1: Il nuovo romanzo di Rosario Pelliccio.
3: No, la morte del... No, cos'è la morte del...
0: Di tutti i tipi di accoppiamenti che esistono, maschio-maschio, femmina-femmina e così via, quella che più velocemente o come realmente diminuisce la sessualità è la coppia lesbica. No, non entro nel caso.
3: È appena sposata, quindi è un
2: certo.
1: No. Allora io non
3: di
1: ho
3: cattivo
1: ancora,
3: gusto questo
1: io non
3: suo
1: ho
3: intervento.
1: Ancora consumato dopo il matrimonio.
0: È una forte diminuzione.
3: Cioè il decalage è più veloce.
0: È il passaggio, perché le coppie si strutturano come i partiti politici. Cominciano con un movimento e diventano un partito.
2: Dio,
0: cioè
2: Dio.
0: Cominci con un trambusto, con un interesse, ti sbatte, dove non capisci neanche tanto dell'altro.
1: Vero.
0: Poi prendono le prevalenze le componenti relazionali, cioè le componenti sto bene con questa persona, sto
2: giustamente
0: è la persona che desidero,
1: metto su casa, faccio cose, vedo gente,
0: che va un po' in decalage sulla parte trambusto e
1: anche perché
0: sessualità.
1: Prof, vogliamo dire, questa cosa è un lavoro, cioè mentre uomo-donna è una cosa un po' più sbrigativa, donna-donna è un lavoro, dura ore.
2: E quindi?
1: Cioè devi stare lì, coinvolgerla mentalmente, fare
0: è un lavoro, è così, lo capisco perfettamente. Mentre per esempio nelle coppie omosessuali maschili, la pressione della sessualità maschile, che è molto evacuativa, molto cosa particolare, tende a far diminuire meno la sessualità, tende per esempio a dare un'infedeltà più forte, perché è talmente forte.
1: Sono un po' più promiscui, lo possiamo dire.
3: Allora, in chiusura, due ascoltatori, uno fa una battuta e uno fa una domanda. Domanda interessante: in questi che si travestono animali si può anche invertire il sesso? Cioè io faccio l'orso e voglio l'orso maschio, o deve esserci,
0: cioè tendenzialmente in queste persone che fanno questa cosa un po' così originale, il desiderio di essere l'animale supera un po' la genitalità.
3: Esatto, quindi la domanda è
1: pertinente.
3: Un altro invece dice: ma se uno è vestito da zanzara durante il sesso orale rischia di prendere schiaffi?
0: Va bene,
3: quando
0: vestito da zanzara
3: lo scrive in un altro modo, lui ma mi sembrava volgare.
0: Una scelta un po'
3: originale,
0: cioè qui è già una scelta originale.
2: Professore, lei non è riuscito a traumatizzarmi dopo anni e anni e anni, ma oggi devo dire la verità.
3: Ma con la nipote o gli animali?
2: No, con la storia degli animali, che io mi metto il sesso dell'animale, cioè questa cosa qui.
3: Lo sognerai stanotte.
1: Se lunedì arriverai in diretta vestito da lemure, noi sapremo perché.
2: No, al limite do opossum. Quelli
1: noi
2: che si ribaltano,
3: si fingono

0: morti. Che si fingono morti.
1: Posso dire una cosa sola? Una cosa chiesa da Truman Capote, che animale avrebbe voluto essere? Lui disse: vorrei essere un avvoltoio, uno che lo sa fin dall'inizio che non piace a nessuno.
2: Bellissimo.
3: Grazie, grazie, don Maurizio.
2: Ciao.

Se passeggiamo andando verso ovest e inseguiamo quasi sempre il sole, ci lasciamo sempre il buio dietro, senza che il cielo cambi mai colore. Vorrei che fosse sempre primavera e poi trovare ad ogni passo un fiore. Questa luna mi guarda la schiena, se mi rincorre vado più veloce.

0: Sei un azionista team e non hai fatto in tempo ad aderire all'Opas di Poste Italiane?
1: Non preoccuparti, perché dal 21 al 25 settembre l'offerta riapre ed è più vantaggiosa anche per chi ha già aderito.
2: Rivolgiti alla tua banca o al tuo intermediario finanziario e scopri di più su posteitaliane.it.
3: Perché? Perché?
0: Ecco perché.
1: Non fartela scappare.
2: Messaggio promozionale. Prima di aderire, anche al fine di comprendere i potenziali rischi e benefici, consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente. Per la valutazione delle conseguenze fiscali dell'adesione all'offerta, rivolgiti al tuo consulente.
4: ...105 Hits, è la radio che trasmette tutte le hit più forti del momento ed è una delle nostre web radio.
5: Che non importa se bruciasse il mondo attorno da te.
4: La trovi su 105.net oppure scaricando l'app gratuita di Radio 105. Ascoltala o scopri le altre proposte. In totale, più di 20 canali tematici diversi. Le web radio di Radio 105. Tante radio per una sola radio. Radio 105 presenta Gli Squizzati di 105 con Enrico Papi.
6: Allora, vuoi provare a partecipare al casting?
4: Vai su 105.net e accedi alla preselezione.
6: Ogni puntata, aprite bene le orecchie, avrà un montepremi di 2000 euro in gettoni d'oro.
4: Gli Squizzati di 105, da lunedì al venerdì alle 13, solo su Radio 105.
6: Vi aspettiamo!
7: Gli Squizzati di 105!
8: 105
9: 105
8: 105 Che storia!
10: Radio 105.
11: Che storia!

0: sempre a bullizzarmi.
1: Avevi ragione.
0: Allora, avevi ragione tu, mia cara. Un ascoltatore scrive che i furry, cioè quelli che si travestono da animale, non necessariamente hanno un'implicazione sessuale. No. Lo fanno come gioco di ruolo. Quello che stavo dicendo.
2: Però, ma se lo dice Vini, che ne sa sicuramente più di noi, io mi sento di credere.
0: Sono anche quelli che poi fanno sesso, però ci sono anche quelli che invece vanno a una festa vestiti da animali e bevono.
2: Io adesso lunedì voglio venire in radio vestita da animali.
1: Ci sono anche quelli che sono animali di per sé, vanno alle feste
0: vestiti da uomini e donne.
1: Sono tremendi. Abbiamo terminato, vediamo appuntamento come al solito lunedì. Perché inizia il weekend, da tra un po' salutiamo Lidia. Tra un po' in avanti, grazie Comolli.
3: Grazie a voi ragazzi, buon weekend.
2: Grazie.
0: Sarai in onda anche sabato.
1: Sì, domani.
2: Sono sempre noi. Io ormai niente, ho messo le tende qua.
1: E ringraziamo anche Bini che è stato con noi, ringraziamo
0: Maddalena
1: anche la nostra
0: Mazzaferri che è venuta ospite. Buon
1: ringraziamo
0: weekend.
1: Anche chi ci sta filmando e dopo ci deve 50 euro a testa.
0: No, una fornitura di detersivi, vitalizia.
1: Vitalizio di...
2: Hai detto poco, costi prezzi.
1: Hai capito? Ci mandano un chilo di sole e poi grazie.
0: Si sa, un raggio di luce. Si trova sole.
1: Ciao Ross.
0: Ciao Tony.
1: Ciao Manuel.
2: Ciao amici.
0: Ciao Comollo.
3: Ciao ragazzi.
0: A lunedì.
3: Ciao a tutti.
0: Ma dove? Qui. Qua. Ah.

0: venerdì.
1: Ladies and gentlemen.
0: Sì.
1: From the Radio 105 main studio.
0: Here we are.
1: 105
2: Music and Cars.
0: La musica e la voiture. 105 Musica e coches.
3: Ormai sei una doppiatrice, Lodo, cioè.
0: Music e macchine.
3: Così.
0: Qualcuno sa il tedesco? Come si dice macchina in tedesco?
3: Sarà, allora, se l'autostrada è autobahn, sarà automotive.
0: Aspetta, che chi? Allora,
3: chiediamo.
0: Automobile.
3: Ecco, mentre tu cerchi, intanto io do il benvenuto ai nostri fancarsisti. Buon venerdì, amici all'ascolto della radio.
0: È auto comunque.
3: È auto.
0: Che noia.
3: Va bene, quindi auto e musica.
0: No. Auto e
3: music. Va bene.
0: Ma che ce frega? Buongiorno. Che bello. Ultima puntata di questa settimana. Dai, che è venerdì, ragazzi. Ultimo sforzo.
3: Dai.
0: Abbiamo qualche programma per stasera?
3: Io assolutamente no. Configurare il mio dispositivo nuovo.
0: Sì. Che abbiamo visto. Color prugna secca.
3: Sì, secca.
0: Bellissimo.
3: È il colore che vorrei avere io adesso.
0: Perché?
3: Perché sono pallido come un cencio. Invece mi piacerebbe avere un colore un po' più. No?
0: Sei pallido come un cencio.
3: Perché ho messo 7 litri di cose addosso. Perché devo dire questa cosa, cara Lodovica. Intanto, buongiorno, benvenuta.
0: Buongiorno, Darietto. Buongiorno. Benvenuto anche a te.
3: Ieri ho fatto un giro in una Milano da bere. La Milano della Beauty Week.
0: È pieno di eventi e pop-up e così. Dedicate al make-up.
3: Grazie, Pivati. Salutiamo tutti gli amici che stanno dalla mia parte. Benvenuti. No, ma io per primo, io che sono uno che comunque a cui piace un po' quel mondo lì, ma non sono un estremista,
0: sì.
3: Sono rimasto sconvolto dalle file chilometriche.
0: Hai visto?
3: In questi pop-up store che hanno aperto per tutto il centro di Milano, dove regalavano poi magari campioncini.
0: Ma sai che la gente, che sia Beauty Week, che sia Settimana del Mobile, cioè se ti regalano... Non so, una penna, un tappo di bottiglia,
3: le unghie tagliate di Pivati. Sì, capito?
0: La gente si ammazza, è incredibile, no, incredibile.
3: Pazzesco. E poi non sapevo, ma che settimana prossima comincia invece la Milano Fashion Week.
0: Esatto, saltiamo di palo in frasca.
3: Esatto, vabbè.
0: Quindi non ti sei fatto fare la skincare coreana?
3: No, ma non ne ho bisogno. Ho messo 7 impalcature stamattina, ma non mi sono svegliato.
0: Sai chi ne ha bisogno?
3: Sì, chi?
0: Pivati. Ciao Pivaz.
3: Ciao.
0: Come ti prendi cura della tua pelle?
4: Col sapone di Marsiglia lo svelto.
0: Ah, che bello, lo svelto e la spugna, quella...
3: Sì, il grattino. Di metallo.
0: Certo, per esfoliare.
4: Sì, per mantenermi giovane.
3: Giusto.
4: Bravo. Io sono come gli orologi, li
0: dai
4: la lucidata.
0: Si vedono i risultati, gli effetti?
4: Sì.
3: Sono belli, no? Gli effetti belli. Ci stanno. Tra l'altro Pivati è uno che ha provato le lenti a contatto, lui che porta gli occhiali da sempre. Le ha tenute tipo 3 giorni, non le ha mai più messe.
0: Ma come?
4: Però mi sono tolto una soddisfazione.
0: Perché?
3: Di poterle mettere.
4: Sì, perché ho sempre avuto paura di mettermi il dito nell'occhio.
0: Perché non hai mai imparato a mettertele bene.
4: Esatto, invece a 30 e passa anni ho imparato.
3: Sì.
0: Bravo.
3: Vedi? Sì, ma non le mette.
0: E poi non le ha messe.
3: Non le mette, gli danno fastidio.
0: Madonna,
3: che piega strana che ha preso questo programma
4: infatti,
3: oggi. No, basta, cambiamo totalmente.
0: E la zia?
3: La zia è partita, ma ha scritto adesso per il tour. Il suo tour del karaoke ha ricominciato a bomba, quindi...
0: Vero.
3: Tra l'altro è con la zia.
0: Dove la porta oggi il tour?
3: Adesso devo chiederle. Facciamole dove la porta.
0: Facciamole un po' di pubblicità.
3: Sì. Ah, va a Berlino la zia adesso.
0: Ma veramente?
3: Certo.
0: Ma col karaoke?
3: Va perché c'è la strega che osa che canta, cioè la Gianna Nannini.
0: Ah,
3: e quindi lei...
0: è vero che ci andava al concerto.
3: Esatto, con sua zia Maria, che salutiamo, che ci stanno ascoltando mentre la zia finge di lavorare.
0: Saluti alle zie.
3: Va bene. Buongiorno Pinnetta.
0: Buongiorno Pinnetta.
3: Fatti tutti.
0: Fatti.
3: Piccolo disclaimer,
0: sì?
3: È venerdì, ma è un venerdì dove si torna alla normalità di Music and Cars.
0: È vero, sì.
3: Quindi tornano tutte quelle rubriche che ormai, insomma, avevamo messo un po' in cantina. Tipo,
0: per l'estate, tipo il brusaporco.
3: Primo.
0: Poi.
3: Quindi
0: se avete già delle cose.
3: È indugiato.
0: Perché sto ancora imparando, sono stagista. Poi.
3: Bene.
0: Poi. E
3: il Thanks God It's Friday.
0: Ecco, quello
3: ti manca.
4: Non sa niente.
0: Niente so. Sì, e infine, ma non per importanza. No, no, sta proprio alla fine.
3: Sì.
0: Il Caramella Club.
3: Brava! Anche su questo.
0: Che venerdì, raga.
3: Va
0: che
3: bene.
0: Venerdì, what a Friday. Va bene.
3: Va bene, allora. Detto con questo entusiasmo. Che venerdì pazzesco.
0: What a Friday. Momento della santità.
3: Momento della santità.
0: Sei pronto, Pivaz?
4: Prontissimo.
3: Allora.
0: Allora.
3: Vabbè, dai, questo è facile.
0: È famoso il filo di questo personaggio femminile, no?
3: Il filo di?
0: Mitologico. Che per ritrovare la strada lei.
4: Di Penelope.
3: No, quello di... era la,
0: quella la tela,
3: la tela di Penelope. Il filo di Ariane.
0: Del Arianna. Minotauro. Il... Bravo.
3: Ariane. Poi c'è una basilica a Milano, vicino al Duomo. È una chiesa, una delle più antiche di Milano.
0: Fondata nel 1300, pensa, Pivaz.
3: È Eustorgio. Eustorgio, bravo.
0: E sai che questa basilica è famosa per aver conservato le reliquie dei Re Magi?
3: Sì, c'erano le reliquie di Baldassarre, Gaspare
0: e Melchiorre.
3: E Aldo, Giovanni e Giacomo. Sono esistiti? È la stessa domanda che ha fatto la Lodo.
0: Anch'io ho chiesto, ma quindi... Boh, vai a sapere.
3: Penso che siano esistiti. Se c'erano le reliquie.
4: Qualcuno le ha certificate le reliquie.
3: Non lo sappiamo. Privati anche tu.
0: Quante dai, domande.
3: Ne abbiamo un'ultima, dai.
0: Beh, un bel nome.
4: Lodovica?
3: No. Dai, l'abbiamo detto. È la versione ricca della coccarda. Quindi sarà una
4: Riccarda.
0: Sì. Bravo. E allora, Arianna, Eustorgio e Riccarda
3: sono i santi di oggi.
5: Attenzione, attenzione. La direzione sconsiglia l'ascolto di questo programma alle persone cerebralmente normali o che non abbiano avuto problemi nella fase infantile della propria vita.

0: bella d'inizio, inizia una nuova puntata di 105 Music and Cars. Una puntata che sa un po' di weekend, che preannuncia il weekend.
1: Deve.
0: E è venerdì e il nostro corpo lo sa, vero Darione?
1: Sì, sì, my body isn't ready comunque.
0: Your body isn't ready, no. Il body di nessuno è ready, penso.
1: Al weekend.
0: Secondo me siamo arrivati sfatti come non mai a questo fine settimana.
1: È stata una settimana impegnativa.
0: Impegnativa,
1: abbastanza.
0: Impegnativa.
1: Sì, va bene. Sì. Però, giustamente, come facevi notare tu, siamo in odore di weekend e quindi molti di voi magari si sposteranno, molti di voi avranno ancora delle attività, diciamo, estive da fare. Mm-hmm. Chissà se il meteo ce lo concederà.
0: Chissà se ci sorriderà. Lo chiediamo direttamente ad Andrea Giuliacci. Ciao Andrea, benvenuto.
2: Ciao.
1: Altissimo.
2: Ciao, buon pomeriggio.
0: L'altissimo.
1: L'altissimo, il santo. Come stai, Andrea?
2: Bene, bene.
1: Meno male,
2: grazie.
1: Meno male.
0: Allora, che tipo di notizie ci dai per i prossimi giorni? Dobbiamo attrezzarci con ombrelloni, ombrelli, barchette?
2: Allora,
0: dici te.
2: Un po' ombrellone e un po' ombrello. Mm. Perché tutto sommato il tempo non sarà male, nel senso che ci sarà ampio spazio anche per il sole e quindi anche per i ritardatari delle vacanze, per chi vorrà godersi ancora delle giornate, dei momenti in riva al mare, questo soprattutto domenica. Però attenzione, perché domani, sabato, ancora un po' di instabilità si farà sentire. Quindi qualche improvviso temporale che non rovinerà del tutto la giornata, però specie nelle ore centrali del giorno sono molto probabili degli improvvisi temporali al centro e al sud, soprattutto sulle zone interne, però qua e là potrebbero scivolare anche lungo le coste. Andrà meglio al nord la giornata inizierà con le nuvole, poi ci saranno ampie schiarite, veramente poche le piogge, solo qualche breve acquazzone sulle Alpi, e poi domenica direi bello in gran parte d'Italia.
0: Alla grande.
2: Un po' di instabilità, quindi sempre qualche improvviso temporale solo all'estremo sud, ma nel resto del paese direi una giornata piena di sole. Tra l'altro è vero che si farà sentire un po' di caldo nel fine settimana, ma un caldo non eccessivo, okay. Temperature sì. Da fine estate, quindi un po' di caldo sì, ma che tutto sommato sarà sopportabile per chi rimarrà in città, e farà felici invece coloro che passeranno queste giornate in riva al mare.
1: Certo, piacevole comunque, ecco, mettiamola così.
0: Un bel weekend. Per chi ha dei programmi.
1: Bello, sì,
0: avanti
1: sì.
0: Tutta
1: ci può stare.
0: Ma
1: però...
0: invece è settimana prossima, vogliamo un attimo dare uno sguardo.
1: Allora. Dai. E guardiamola.
2: In realtà la prossima settimana, almeno la prima parte della prossima settimana, potremo lasciare a casa l'ombrello, perché protagonista sarà l'alta pressione, ma non ci renderà queste giornate particolarmente calde. Sì, sempre un po' di caldo fuori stagione, ma simile a quello del fine settimana, okay. Quindi senza eccessi. Piogge quasi del tutto assenti, appena qualche breve temporale possibile all'estremo sud, Calabria e Sicilia. Per il resto tanto sole e, ripeto, temperature da fine estate, quindi anche la prima parte della prossima settimana sarà tutto sommato gradevole.
1: Ma perfetto, ma che cosa potevamo chiedere di più ad Andrea Giuliacci?
0: Ma siamo una crema, ragazzi,
1: veramente.
0: Dai.
1: Allora, se avete altre curiosità, magari una località specifica per conoscere anche gli orari delle precipitazioni, meteo.it la scaricate, potete consultare il sito. Andrea, noi ci diamo appuntamento a settimana prossima, se vorrai.
2: Senz'altro.
1: Va bene.
2: Senz'altro, volentieri.
1: Grazie mille.
0: Grazie per queste buone notizie.
2: Ciao, buon fine settimana a tutti.
1: Ciao, anche a te, Andrea. Ciao. Allora, bene. Cara Lodovica, il venerdì succedono tante cose. Io prima non te l'ho accennato, però noi suoniamo anche dei dischi nuovi che escono proprio recentemente, o comunque novità.
0: Non vedi, tipo?
1: Tipo la nuova di Adela, che si chiama Ain't in LA. Arriva dalla Slovenia, lei è una cantante slovacca, il singolo è uscito a luglio. E
0: Slovenia è cantante slovena.
1: E quindi slovacca?
0: No, slovacca.
1: Ah, slovacca è...
0: No, è della Slovacchia.
1: Ah, è la Slovacchia.
0: Sì.
1: Allora lei arriva dalla Slovacchia ed è una cantante slovacca.
0: Quindi è slovacca, non slovena.
1: È una cantante slovacca.
0: Scusateci, adesso facciamo due verifiche.
1: È slovacca. Arrivederci, grazie.

0: 105 Music and Cars presenta.
1: E ci hanno mai mannato.
2: Brucia Marco. Brucia Marco.
3: Come mi mancava.
4: Eccoci.
3: Brucia Marco.
4: E di tempo per accumulare brusaporchi ne abbiamo avuto almeno qualche mese. Quindi ragazzi, abbiamo grandissime aspettative su di voi quest'oggi.
3: Ma io comincio subito, io vi faccio un esempio.
4: Sì?
3: Certo che confondere la Slovacchia con la Slovenia, ma brusaporco, Dario,
4: però dai,
3: mannaggia
4: allora.
3: Scusate, se una cosa vi ha fatto arrabbiare, una cosa è andata storta, ci sono stati dei momenti di alta tensione.
4: Sì.
3: Potete raccontarcelo, potete sfogarvi. È un po' una terapia di gruppo il brusaporco. È molto semplice.
4: È il mio primo brusaporco,
3: è
4: tra l'altro.
3: È
4: il mio primo ma brusaporco di un brusaporco.
3: Non ce la posso fare oggi. Allora, è molto facile. Ci mandate un messaggio al 342 41 15 105.
4: Sì.
3: Che si apra o si chiuda con la parola brusaporco. Ci raccontate perché siete arrabbiati, che cos'è che è andato storto. Però non solo potete scrivere, quindi daremo noi voce ai vostri pensieri.
4: Sì.
3: Ma potete anche mandarci un messaggio vocale voi.
4: Esatto, sarà proprio il nostro Pivaz a passarvi. Vi potrete ascoltarvi in diretta mentre così esorcizzate questa cosa che vi sta facendo rodere il fegato.
3: Esatto, oh. E non solo quello. 342 41 15 105. Tra poco arriva il brusaporco.

0: Ascoltala o scopri le altre proposte. In totale, più di 20 canali tematici diversi. Le web radio di Radio 105. Tante radio per una sola radio.
1: Hey! 105.
2: Radio 105. Proud to be different.

0: Consume Me. E forse già il suo era un piccolo accenno di brusa porco, eh? Cosa ti ho fatto? Denunciami, dai!
1: Mi piace perché hai detto Consume Me.
0: Consume Me.
1: Quindi Audrey Hepburn, Consume
0: Me. Consume.
1: Ma era anche la selection nuova di questa settimana. Ma attenzione, signori, è finalmente tornato il
2: 105 Music and Cars presenta.
3: Che ci hanno mai mannato?
4: Brusa porco, brusa porco.
1: Stavo per dire io, però me l'hai bruciato.
4: Brusa porco.
0: Sono pronta.
1: Vai.

0: rivolto ai germi che girano negli asili e ammalano anche i santi. Brusa porco!
1: Adesso comincia. Attenzione. Questo è serio, Oggi forse vinco io il brusa porco. Dopo 7 anni e mezzo, come un fulmine, faccia il sereno, senza avvisaglie, la mia, diciamo, ragazza ha deciso che forse è meglio lasciarci. Altro che brusa porco di un brusa porco, Andrea, da

0: Ma brusa porco a lui, che vabbè, poi lui non ne può niente, è anche un amico, però brusa porco a lui lo stesso, maledetto, il commercialista, che qualche giorno fa ti chiama, Luca, il 16 mi raccomando che passa l'IVA, e l'altro acconto delle tasse, e questo e quest'altro, ma vaffan...
1: Brusa porco.
0: E cosa cazzo devo fare?
1: Procedi,
0: brusa porco, bravo, maledetto.
1: Mamma mia.
2: L'abbiamo schivata.
1: Ma proprio...
2: Brusa porco, oggi a scuola mi hanno spostato al primo...

0: posso dire grazie al nostro ufficio della programmazione musicale.
1: Diciamolo pure.
0: Nella figura di Maurizio Franciosi, perché il Brusaporco il venerdì ci dà modo di suonare dei dischi che normalmente non passiamo spesso.
1: E quello che abbiamo passato prima.
0: Capito, gli AC/DC, insomma.
1: È sempre un piacere.
0: AC/DC, tra l'altro, scusate.
1: AC/DC,
0: sì, la pronuncia, sennò poi i puristi si arrabbiano. Questo è il nuovo dei Nothing But Thieves, Baby Cool.
1: Continuate a mandarci il vostro brusaporco del giorno al 342 41 15 105. Li stiamo raccogliendo, tra poco si continua. Non abbiamo mica finito qui.
0: Cioè, adesso questo è un disco che sembra più morbido, come dire, che non mi farebbe voglia di tirar
1: ma
0: fuori.
1: Ma poi ci carichiamo di nuovo.
0: Esatto. Quindi 342 41 15 105, i vostri brusaporco. No.

0: Get out of it. 105 Music and Cars presenta.
1: Che ci hanno mai mannato?
2: Dove?
1: A Brusa Marco.
3: Brusa Marco.
1: Brusa, brusa, brusa, brusa Marco.
4: Dai, altro giro, altra corsa, fatevi sotto, gente incazzata da tutta Italia, da tutto il mondo.
5: Dalla luna.

0: possibilmente modificate la voce, grazie.
1: Ma cosa chiamate a fare per sapere dove sono i vostri pacchi, anche se sono in ritardo? Ma aspettate, tanto che cavolo vi cambia, brusa porco! Noi di possiamo aiutarvi, brusa porco!
2: Ho capito, però dai!
3: Un po' di pazienza!
2: Mettiti nei nostri panni!
3: Io oggi lo aspettavo, il pacco non arrivava! Ho chiamato 100 volte il corriere!

0: Allora, qui c'è una sequela di rompimenti proprio in generale. Martedì, dolore assurdo al fegato. Mi si è crepato dal nulla l'angioma. Che è praticamente è un tumore benigno del fegato, creando infezione. Indi per cui mi hanno ricoverata ad urgenza in ospedale e settimana prossima me lo rimuovono. Che brusa porco.
1: Un brusa porcone.
2: Ma brusa porco, sono mesi che abbiamo organizzato una festa a Bologna. Anni 90.
0: Sì.
2: Tutti organizzati con i bimbi dai nonni e ci deve essere un tempo così? Ma brusa porco!
1: Vabbè.
0: Ma la fai lo
2: Fabio
0: stesso.
2: Da Bologna!
0: Ma Fabio, la fai lo

0: La vedo però, mi si ghiaccia il cervello. Non mi riconosco, Fabrizio D'Aurestano.
1: Succede.
0: Fabrizio!
1: Ma brusa porco? Ho iniziato scuola da una settimana e ci hanno già dato per 5 giorni di fila i compiti.

105 Hits è la radio che trasmette tutte le hit più forti del momento ed è una delle nostre web radio. La trovi su 105.net oppure scaricando l'app gratuita di Radio 105. Ascoltala o scopri le altre proposte. In totale, più di 20 canali tematici diversi. Le web radio di Radio 105. Tante radio per una sola radio.

0: pezzo incredibile.
1: Ti vedo che scuoti il culetto, eh?
0: Vorrei avere dei capelli lunghissimi per fare questa cosa. Però purtroppo
1: fallo con la barba.
0: Esatto. CNC Music Factory con Gonna Make You Sweat. Che storia.

0: Emily Warren con Silver Line. Cosa? Silver Lines aprono.
1: Ma che chiosa!
0: Che cosa?
2: Sigla!
0: Aprono la seconda ora di 105 Music in Cars. È venerdì, ragazzi, è venerdì. Dai, dai.
3: 105 Music in Cars presenta.
0: Uffa!
3: Sapevi che...
2: Vai Lodo, tira fuori il pizzino.
1: Ti ho contagiato comunque, posso dire. Io sono 3 giorni che sbiascico.
0: Sì, e questa è la stupidera del venerdì, è quando proprio sei agli strascichi.
1: Alla frutta. E vabbè, succede anche questo, ma questa è Music in Cars, amici. È un divertificio, succede anche questo tra amici.
0: Facciamo ridere, ma facciamo anche riflettere.
1: Sì.
0: Va bene. Ascoltate, a proposito di ridere e riflettere, se avete programmi per la serata, ma non sapete come stupire gli amici, come intrattenere gli ospiti, di cosa cavolo parlare, eccoci qua.
1: Brava! No, pensavo che volessi portare in tavola questo.
0: Sì, cioè, voglio portare in tavola un'altra cosa.
1: Che cosa?
0: Il prosciutto.
1: Cioè, ma si può, ragazzi? Il prosciutto più caro
0: del
1: al mondo.
0: Pensa, l'ho anche googolato e sembra delizioso. Il prosciutto più caro del mondo viene prodotto in Huelva, Andalusia. E il suo prezzo è di 4.100 euro. Voi direte, wow, tutto il cosciotto costa 4.100 euro.
1: No.
0: No, a letto.
1: A letto, ragazzi.
0: A letto.
2: E cioè, in piedi invece?
0: E sul divano manco ve lo sto a dire. Ah!
1: Va bene, andiamo avanti. Vi parlo di Bill Gates, sì, che disse ai suoi professori universitari che sarebbe diventato milionario all'età di 30 anni e diventato miliardario, sì, all'età di 31.
0: Ah, dai, bene.
1: Io pure ci ho provato, ma non è che i risultati non sono stati...
0: Possiamo dire che...
2: Non ci hanno creduto.
1: No, ma proprio zero, vabbè.
0: Possiamo dire che ha mantenuto la promessa comunque.
1: Fatta, brava.
0: Ha superato,
1: sì,
0: le aspettative. Beh,
1: molto.
0: Una legge dello stato della Florida vieta di cantare in pubblico se si indossa un costume da bagno.
1: Ma perché?
0: Ma perché? Nudo invece tutto a posto, puoi farlo.
1: Esatto, come, sì, il cantante dei Dandy Warhols, va bene.
0: Sei fissato
1: oggi. Ce l'ho qua oggi. In Turkmenistan un cratere di gas brucia ininterrottamente dal 1971.
2: Anche il tuo,
1: no, lo sapevo che l'avresti detto. Nato da un errore umano, oggi è venduto come un'attrazione.
0: Ma pensa.
1: Ma figurati.
0: Ma sarà una cosa anche
1: pericolosa,
0: tossica, ma mi immagino, no?
1: Va bene. Un pelo.
0: Molti psicologi dimostrano che farci domande da soli fissa meglio i concetti rispetto a ore di ripetizione a memoria. In che senso però, scusa?
1: Beh, ti sei fatto una domanda. In che senso? Adesso non te lo scorderai mai più. Capito?
0: Ah, bastava questo?
1: Cioè, se tu studi una cosa, invece di ripeterla a macchinetta,
0: a menadito,
1: ti fai le domande che prevedono la risposta che hai appena studiato. E
0: bello,
1: quella cosa in teoria dovrebbe aiutarti a ricordarlo. Potrebbe essere utile per il nostro mestiere anche.
0: Attenzione. Bene.
1: Quindi domande.
0: Quindi...
1: Chi sono?
0: Dove
1: vado?
0: Vengo?
1: Ma soprattutto... Sul conto corrente ci saranno ancora i soldi? E quello no.
0: Stando ai tuoi ritmi, Darione, no, ben poco.
1: Altre curiosità le trovate sul sito curiositadalmondo.it
0: e alla pagina Instagram Quel che non sapevi.
1: E adesso, tutti a Miss Italia.

0: in questo disco Bionic Boogie Dance Little Dreamer, perfetto per essere il nostro disco Thanks God It's Friday.
1: Esattamente, il disco che strizza l'occhio a quelle sonorità dei 70s, gli anni 70, quella disco music. Allora, intanto bisogna dare a Cesare quel che è di Cesare e a Maurizio quel che è di Maurizio.
0: Che però anche... non ci ha dato il pezzo di Cesare. Però,
1: no, infatti.
0: Da quanto mi...
1: Vedi, che in effetti il legame c'era,
0: vedi?
1: Con Cesare, sì.
0: Era perfetto.
1: Perché oggi è uscito anche il pezzo nuovo di Cesare Cremonini, che ci aveva promesso nella playlist di oggi, e invece no, è Franciosi, però ci ha regalato questo Bionic Boogie.
0: In realtà chicca.
1: È uno pseudonimo, cioè c'era questo produttore molto attivo negli anni 70, Gregory Diamond,
0: sì,
1: che ha prodotto tantissime cose e finì anche in classifica negli Stati Uniti con diversi pezzi, anche con il nome di Bionic Boogie.
0: Comunque ascoltato. Gregory Diamond, cioè quanto glam c'è anche solo in questo
1: nome.
0: Secondo te è il suo nome vero o è uno pseudonimo, Gregory Diamond?
1: No, il nome è vero, Gregory Oliver Diamond.
0: Ma è il cognome più bello del mondo.
1: Diamond.
0: Dario Diamante.
1: Madonna,
0: senti quanto sfavilli.
1: Sembra uno che vende il compro oro di sotto casa mia. Ciao, sono Dario Diamante e viene a vendere d'oro. Subito. Però in effetti sì. Pensa anche a Benjamin Diamond, no?
0: Bellissimo.
1: Pezzo incredibile anche quello. Vabbè, beh, bello. Comunque grazie Maurizio Franciosi per questa.
0: Un applauso.
1: Chicchetta. Ecco, meno male, Pivaz. Va bene, che cosa vuol dire questo? Vuol dire che siamo entrati ufficialmente nella seconda ora di Music in Cars, abbondantemente 17:15, e quindi tra pochissimo ci
0: parte
1: sarà...
0: quella roba là.
1: Eh sì, apriremo.
0: Per cui tutti scalpitano.
1: Perché anche perché finora il Caramella Club è stato chiuso, grande renovazio.
0: Vero, vero.
1: Gigantesca.
0: Abbiamo ampliato gli interni,
1: sì.
0: Abbiamo cambiato un po' di...
1: Tutto in radica.
0: Tutto, sì.
2: Sì, abbiamo tolto anche la moquette tutta sboccata.
0: Sì. ma ci vuole un po' di igienizzazione tra una stagione e l'altra. Cambiato divanetti, cambiato tavolini.
1: Ma scusatemi, abbiamo messo al posto della moquette,
0: sì.
1: Adesso cosa c'è? La
0: no.
1: Cera, cosa abbiamo messo?
2: Niente, non abbiamo messo niente.
1: Dai.
0: No,
1: cioè,
0: non te l'hanno detto? No, erbetta.
1: Ah, erbetta.
0: Fresca.
1: Ah, ho capito, va
0: cioè,
1: bene.
0: Praticello inglese, ma
1: bellissimo.
0: Di quelli che non si consumano mai.
1: Va bene, tra poco comunque scopriremo com'è.
0: Favoloso.
1: Questo Caramella 2026.
3: Oh yeah, oh yeah. Money.
1: Prima però, lo dicevamo in apertura, My body isn't ready.
0: No.

0: pieno di stress. La scuola, il traffico, il capo. Potremmo dirti:
1: non ci pensare.
0: Ma siamo British, quindi keep calm. Torna la Mini Week. Dal 21 al 26 settembre, vantaggi esclusivi sulla gamma Mini e programma di manutenzione in omaggio. Scopri la settimana più Mini dell'anno negli showroom dei partner Mini. Mini Week dal 21 al 26 settembre, ma vantaggi per ordini dal 18 al 30 settembre, eccetto Mini Aceman e All Electric Mini Cooper. Verifica durata e condizioni del programma di manutenzione su mini.it/manutenzione.
2: ...105 Hits, è la radio che trasmette tutte le hit più forti del momento ed è una delle nostre web radio. La trovi su 105.net oppure scaricando l'app gratuita di Radio 105. Ascoltala o scopri le altre proposte. In totale, più di 20 canali tematici diversi. Le web radio di Radio 105. Tante radio.

0: www.fileni.it.
1: Ora ti dico come stanno le cose. Gli Harrigan sono tornati e tu puoi scegliere cosa fare. Andare su Paramount Plus oppure... Beh, l'alternativa non ti piacerà.
2: Mobland, la nuova stagione. Dovrai vedertela con noi. Dal 18 settembre in esclusiva su Paramount Plus.
3: Radio 105.
4: Proud to be different.

0: il concetto sia
1: Casini.
0: Sì.
1: Forse perché di casini ne stanno per succedere anche qui, eh?
0: Speriamo di no, mi verrebbe da dire.
1: Ma tu sai che sta per accadere una cosa un po' pazzerella.
0: Ma perché parliamo così?
1: Non lo so.
0: Non lo sappiamo. Amici, riapre ufficialmente le porte il club virtuale più grande del mondo, Caramella Club.
1: Oh, my first time.
0: Sei contenta?
1: I'm so excited.
0: È un momento importante anche questo. Mi ricordo la mia prima volta al Caramella
1: Veramente?
0: Club. Veramente? Sì, sì.
1: Com'eri? Come ti eri vestito?
0: Beh, non, questo non me lo posso ricordare. Mi ricordo però l'accoglienza del pubblico, dei fancarsisti che mi lanciavano le bottiglie vuote addosso.
1: Ma come? Ma
0: sì,
1: che violenza!
0: Sì, sì.
1: No, al Caramella non è tollerata la violenza.
0: Brava, perché il Caramella è... Ho detto
1: che cos'è?
0: No, è un posto dove si entra ma con dolcezza.
1: Con dolcezza. Per divertirsi.
0: Esatto, per bere l'ormonata. Brava Lodo. Esatto.
1: Ma mi fate entrare? Cioè io posso entrare così?
0: Ma tu sei una dei testimonial per questa nuova stagione del Caramella Club. Però voi per entrare, amici, dovete fare una cosa, è molto semplice. Dovete mandarci un messaggino al 342 41 15 105. Il numero è sempre quello.
1: Sì.
0: Ci scrivete chi siete, da dove arrivate, se volete bere l'ormonata, se volete festeggiare qualcosa di specifico, magari oggi è un giorno importante o arriverà nei prossimi giorni.
1: Esatto, se siete presi bene per qualcosa in particolare.
0: Esattamente. Ma, cara Lodo, se volete anche, possono mandarci messaggi vocali, possibilmente in rima, come se foste dei vocalist.
1: Fantastico.
0: Capito?
1: Non vedo l'ora, sono carica.
0: Va bene, allora 342 41 15 105, tra poco ufficialmente riaprono le porte del
1: Caramella Club.

0: cambiato tutto tranne lui, Mr. Anthony D'Andrea.
1: Popolo del Caramella Club, diamo il benvenuto al nuovo resident, Ludovica.
2: Grazie.

0: Ching.
1: Tra l'altro c'è tutta una sala privata del Caramella Club che non ha l'erba per terra.
0: Cos'ha?
1: I maglioncini di Lodovica com'è?
0: Adoro, foderata di maglioncini miei.
1: Allora, cominciamo a salutare un po' di persone che stanno entrando, che ci stanno scrivendo. 342 4115 105. Ieri ho festeggiato 10 anni di matrimonio. Ormonata per tutti perché al Caramella la vita è più bella.

0: RS.
1: Cosa avrà voluto dire? C'è una fila fuori?
0: Gigantesca. Ma c'è la zia, eh? C'è la zia che
1: fa la selezione all'ingresso?
0: Sì, sì. E vedi che mangi.

0: servizio. Sono incinta di 7 mesi. Ammazza. Posso bere l'ormonata?
1: Certo che puoi bere. Puoi bere qualsiasi cosa che serviamo al Caramella Club. Della zia, la zia anche fa anche
0: quella.
1: C'è
0: la versione alcol free.
1: Perché l'ormonata è la bevanda ufficiale del Caramella Club e possono berla tutti. Tra l'altro, tutti i vostri messaggi li potrete guardare anche sul canale 66 in questo
0: momento. Fabiana e Delia da Bolzano chiedono un tavolo per due. Ce l'abbiamo, Darione?
1: Certo, abbiamo i tavolini piccoli.
0: Piccolini. Per stare vicini.
1: E poi abbiamo quelli giganteschi.
0: I tavoloni da sagra.
1: Perché è un po' sagra della porchetta anche il Caramella, capito?
0: È tutto.
1: Allora, qua c'è una rima, se posso farla. In questa cacca di serata mi serve una vagonata di ormonata.
0: Non c'è altra soluzione.
1: Non c'è soluzione.
2: Al Caramella, sì, c'è D'Arietto, sì, e sei all'oscuro.

0: salutiamo anche un collega che è appena entrato al Caramella Club.
1: Chi è?
0: Dario Mikolausen.
1: Darione.
0: Sono in Prato della Valle. Ah no, scusami, a Padova. Pensavo a Padova. Benissimo, vado, grazie. Sono in cantina.

0: Nicola.
1: Aspetta che vado a controllare, non si sa mai.
0: Vai tipo a controllare.
1: Vado,
0: va?
1: vado.
2: Faccio truscia sono bello, ho pistola come ello. Faccio truscia sono bello, ho pistola come ello.
1: Vabbè, questo, no, questo magari lo mandiamo un attimo fuori a riprendere.
3: Fuori.
1: Via. Un po' d'aria fresca che serve sempre.

0: non ha capito niente, Alberto. Il momento più bello della settimana è l'ora della caramella. Alberto, mamma mia.
1: Dovevo far rima, mamma mia.
0: Che viaggio.
1: Mi serve una damigella. C'è lì al caramella?
0: Ma Ricky.
1: Ricky.
0: Entra.
1: È pieno così. C'è un po' di... Da qua?
0: Non ho capito.
1: No.
0: Potrebbe ripetere, grazie.
1: No, dicevo...

0: passato l'asticella, la situa si fa calda, avanza pure l'ormonella.
1: La bagna cauda, pensavo.
2: Madonna, qua prima, una roba pesantissima.
1: E a proposito, non si entra al caramella se non profuma l'ascella.
2: No, no, io posso.
0: Vabbè, ma poi vengono da me a dirmi di uscire. Sto facendo il caramello, sto facendo il vocalist. E vabbè. E che gli vuoi dire a Giustino?

0: talmente bella che non si può non andare al caramella.
1: Zio, quanto sei sballato!
2: Sembrava Davidino.

0: Tantissima.
1: Aveva voglia Anthony D'Andrea, si sentiva la peccar bello, bello, la peccar due palle però.
0: Ti sei sfocato, tesoro.
1: Vabbè, vabbè.
2: Sì, fidi.
1: Fidi, fidi. Vabbè, io sono Diamante, tu sei Fede, scusami, che coppia saremo? Una coppia da Grande Fratello Vips.
0: Ma...
1: ahimè, signori, il Caramella
0: no,
1: Club sì,
0: no,
1: deve
0: no,
1: chiudere
0: no.
1: Hai detto che sei una boomer, che vuoi andare a casa presto.
0: Ma abbiamo ancora un quarto d'ora.
1: Ma adesso non si può.
0: No, dai, basta.
1: È finito,
0: dai,
1: finito.
0: Ancora un quarto d'orina.
1: No, dobbiamo chiudere le porte.
0: Un sacco di gente da far entrare ancora.
1: Ma adesso invece c'è un sacco che deve uscire. Il Caramella Club torna settimana prossima. Grazie mille, Anthony D'Andrea, per la meravigliosa console. Grazie Comello.
0: Grazie Dariello.
1: Torniamo col Caramella Club venerdì prossimo nella seconda ora di 105 Music and Cars.

0: questo programma. Come lo stiamo chiudendo, Darione?
1: Guarda come è fiera della sua selection.
0: Madonna!
1: Stylophonic 2006, ragazzi, sono passati 20 anni da questo disco che era avantissimo.
0: Avevo 16 anni e limonavo con l'incavo del gomito.
1: Ah, da sola.
0: Bei tempi.
1: Bei tempi. Baby sì. Beatbox, baby limon box a questo punto.
0: Esatto.
1: Vabbè, bello però, brava, brava Lodo.
0: Beh, dopo il caramella dai una degna conclusione. È stato molto bello, mi sono divertita al mio primo caramella. Non vedo già l'ora che sia venerdì prossimo.
1: Per diversi motivi, perché ci sarà già una settimana alle spalle.
0: No, ma per dire che...
1: Che ti è proprio piaciuto,
0: voglio,
1: no? Ti ho visto.
0: Sì, sì, mi è piaciuto, mi è
1: ti
0: piaciuto.
1: Ho visto, ti ho visto, siamo molto contento. Allora, siamo arrivati alla fine di questa settimana, dove abbiamo un po' ripreso le redini del programma a livello anche autunno-inverno.
0: Dove hai sfiorato un cappotto.
1: Sì, ho sfiorato.
0: L'hai sfiorato, eh?
1: Una l'ho vinta.
0: Per
1: gioco
0: un pelo, per
1: meraviglioso,
0: un pelo.
1: Gioco che cambierà già da lunedì, sarà un po' diverso.
0: Avrà un sacco di cose nuove, sì.
1: Esatto. Grazie mille Lodovica.
0: Grazie mille Darietto.
1: Grazie mille Antonio Pivati, a.k.a. Anthony D'Andrea.
2: Ciao grandi.
1: Grazie mille.
0: Grazie mille alla zia, grazie mille alla Pinnetta.
1: Grazie mille a tutti voi, soprattutto fancarsisti che ci siete sempre, lo vediamo. Se volete potete anche seguirci Dario Spada su Instagram e
0: Lodo Comello.
1: Esattamente.
0: Bravo, lo spottone, ci piace.
1: Torniamo lunedì alle 16 su Radio 105 con
0: 105 Music and Cars. Buon weekend amici, ciao.
3: 105
1: adesso arrivano Paolino, sì? Lendino, Martino e anche Valterino
0: con un bel programmino.
4: Per chi ha aspettato la sabbia sulla targa, più di quella nel costume. Il ruggito del motore, più di quello delle onde. E il rumore del vento, quando è filtrato dal casco. È il momento di salire in sella. È arrivata la GS Week di BMW Motorrad. Fino al 26 settembre, acquistando un modello della gamma GS, il casco System 7 in carbonio è incluso. Ti aspettiamo in tutte le concessionarie BMW Motorrad.

0: tutte le hit più forti del momento ed è una delle nostre web radio.
1: Che non importa se bruciasse il mondo attorno da te.
0: La trovi su 105.net oppure scaricando l'app gratuita di Radio 105. Ascoltala o scopri le altre proposte. In totale, più di 20 canali tematici diversi. Le web radio di Radio 105. Tante radio per una sola radio.
2: Perché? Perché?
3: Sei pronto? È riaperta l'Opas di Poste Italiane su TIM. Dal 7 settembre l'offerta è più vantaggiosa, anche per chi ha già aderito.
4: Per 500 azioni TIM, ora puoi ricevere 109 azioni Poste Italiane più 985 euro.
5: Rivolgiti alla tua banca o al tuo intermediario finanziario e scopri di più su posteitaliane.it.
4: Affrettati, l'offerta termina fra 5 giorni.
5: Messaggio promozionale. Prima di aderire, anche al fine di comprendere i potenziali rischi e benefici, consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente. I corrispettivi rappresentati si intendono al lordo dell'imposta sulle plusvalenze, ove dovuta. Per la valutazione delle conseguenze fiscali dell'adesione all'offerta, rivolgiti al tuo consulente.

0: Radio 105. Proud to be different.
1: Let's go. Sounds good. Real good.

0: Finisce l'estate! Si riparte con una marcia in più. Arrivano i Pro Days di Fiat Professional. A settembre approfitta dei vantaggi esclusivi su tutta la gamma. Ad esempio sui veicoli Fiat Professional in pronta consegna a prezzo a partire da 16.400 euro oltre IVA con permuta o rottamazione. E non finisce qui. Corri in concessionaria fino al 30 settembre per scoprire tutte le altre offerte. Maggiori info, consumi ed emissioni su fiatprofessional.it.
1: Let's go! Da Media World inizia uno spettacolo di anniversario. 35 anni di offerte sul top della tecnologia. Fino al 30 settembre, nuova macchina automatica per caffè De'Longhi Rivelia Start, tua a 549 euro. Approfittane subito in negozi e online. Media World.
2: Verde. Rosa. Arancio.
3: Ma cosa sta succedendo qui?
2: Sto scegliendo il mio fruttolo preferito.
4: Fruttolo accompagna i bambini nelle loro piccole scelte quotidiane, con ingredienti di origine naturale, fonte di calcio e aggiunta di vitamina D.
2: Scegliamo anche domani, vero?
4: Fruttolo. Scegliere fa crescere.
5: Se ti piace la frutta, mangiatela tutta.
6: Chi l'ha detto che solo l'estate è bella? A settembre torno in città, ritrovo gli amici. I bambini tornano a scuola. Riprendo i miei hobby! Ma soprattutto c'è l'imperdibile promo di Skoda!
7: Il bello di settembre! Skoda Kamiq! Da 125 euro al mese. Anticipo 3.000 euro. TAN 0. TAG 1,05. 36 mesi, 30.000 km. Rata finale 15.775 euro. Importo totale dovuto 20.326 euro. Fino al 30 settembre. Offerta su vetture disponibili. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
8: E ora una hit amata da notai, designer e artigiani.
9: Chi ha dimenticato i maniscalchi?
8: Buoni pasto, ticket restaurant Edenred. Deducibili per aziende, partite IVA, facili da attivare, i più utilizzati e accettati in tutta Italia. Tra bar, ristoranti e supermercati.
10: Ha dimenticato i discount?
8: Giusti discount.
10: Ormai non vale più.
8: Comunque, chi volesse saperne di più può andare su ticketrestaurant.it o chiamare l'800 600 100.
11: Dal 21 al 24 settembre torna Cinema in Festa.
12: Non ci credo. Aspetto questo momento da un'eternità.
11: Il biglietto costa solo 3,50 euro per tutti i film in tutta Italia. Scopri di più su cinemainfesta.it.
13: Vendesi Ciringhito Fronte Mare mai usato, inclusa cassettiera per sogni, causa ritorno alla realtà. Sì, perdi tempo.
14: A volte invece i sogni si avverano. Solo a settembre, gamma Nissan Juke benzina manuale o automatico anche full hybrid da oltre 900 km con un pieno e tua a partire da 19.990 euro per tutti. Non perdi tempo, info su nissan.it.
15: Due verticale, trekking sull'Etna.
16: Escursione.
15: 9 orizzontale, si beve al tramonto.
16: Aperitivo.
15: E un inverno imperdibile?
16: Vacanza con Costa.
15: Vivi il tuo inverno con Costa. Prenota la tua crociera entro il 3 novembre. Per la prima volta approfitta del 50% di sconto sui pacchetti escursioni e bevande. Info in agenzia o su costa.it. Costa.
17: Qualunque direzione prenda la tua vita, Deutsche Bank è con te. Sia che tu faccia decollare aerei, decollare una startup o decollare la serata. Apri DB Conto Promo. Conto corrente al 3,5% annuo lordo sulle giacenze fino al 31 maggio 2027. Solo per nuovi clienti. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Iniziativa valida fino al 31 dicembre 2026, soggetta alle condizioni e ai limiti indicati nei fogli informativi disponibili presso gli sportelli Deutsche Bank e sul sito della banca.
18: Il rientro? Pieno di stress. La scuola? Il traffico? Il capo? Potremmo dirti zero sbatti, ma siamo British. Quindi, keep calm. Torna la Mini Week. Dal 21 al 26 settembre, vantaggi esclusivi sulla gamma Mini e programma di manutenzione in omaggio. Scopri la settimana più Mini dell'anno negli showroom dei partner Mini. Mini Week dal 21 al 26 settembre, ma vantaggi per ordini dal 18 al 30 settembre, eccetto Mini Aceman e All Electric Mini Cooper. Verifica durata e condizioni del programma di manutenzione su mini.it/manutenzione.
19: Radio 105, sono le 6:04. Sasa Akato.
20: Внимание, внимание. 22,

0: tutte le mattine, dalle 6 alle 7, su Radio 105 c'è
1: Avanti Avanti C'è Posto!
0: Avanti Avanti C'è Posto 2.0 nasce la nuova mattina per te. Più musica, più richieste, più giochi, più informazioni.
2: Avanti Avanti C'è Posto
0: 2.0, la tua nuova mattina, il tuo nuovo buongiorno. Solo su Radio 105.
3: Avanti, avanti, c'è posto.
0: Questa richiesta l'hai scelta tu, con un

0: esaurito. Solo su Radio 105.
1: La domanda è questa: fate abbastanza sesso?
2: Ah, proprio così.
1: Ci sarebbe una formula per scoprirlo.
3: La formula matematica.
4: La formula è data da 5 elementi. Soffrite di insonnia.
5: A causa che soffri di insonnia.
1: Aspetta, scusa. Uno che soffre di insonnia già quindi cosa vuol dire? Che è già negativa la cosa?
4: No, è che a causare l'insonnia potrebbe essere proprio l'insoddisfacente attività sessuale.
2: Oppure perché l'hai fatto troppo tutta la notte, non hai dormito.
1: Esatto,
4: no, non
1: esatto,
4: è possibile, bravo, perché il corpo tende a rilassarsi dopo. Siete inspiegabilmente sotto stress o soffrite di sbalzi di umore?
6: Sì.
1: A me qua c'è
4: sono spesso un segnale inviato dal corpo di quando si ha necessità di un rapporto.
1: Ma va bene, andiamo avanti allora.
4: Se fate fantasie in momenti inopportuni.
6: Alle 7 del mattino, Marigona.
7: Ma no, non capire qual è.
6: No. Era molto opportuno come...
1: Ragazzi, io ho ancora negli occhi lei, Maria Rosa, là, cioè, voglio
4: Maria
1: dire.
4: Rosa, sì. Questo significa evidentemente che ne avreste una certa necessità. Guardatevi allo specchio. La pelle appare spenta. In questo caso
1: è
4: la cartina di tornasole dello stato di salute
2: spenta,
4: interno del vostro organismo e della vostra mente.
7: È spenta.
5: È tanto rosa, spenta.
6: Rosa pallido.
1: Max, la tua è accesa o spenta?
8: È lucido lui.
9: Io non mi sono mai acceso qua. È sempre grigio.
4: Ultimo ma non ultimo viene da dire. Se rimanete al lavoro più del dovuto.
1: Più del dovuto.
4: Vi attardate al lavoro, diciamo. Significa che vi state buttando a capofitto nel lavoro, tralasciando tutte le altre sfere.
1: Max. Vero Max?
9: Vero. Sì, sì, sto prendendo punti, dai.
0: Avanti, avanti, ci posto. L'unico programma dove il protagonista sei tu.
10: Capitano, capitano, allora io i sintomi ce li ho tutti. E invece mia moglie no. Mia moglie dorme benissimo, è rilassata, ha una pelle lucida. Ma secondo te mi devo preoccupare? Ciao.
11: Allora, soffrire insonnia ce l'ho. Essere sotto stress e di malumore anche in momenti ce l'ho. Fare fantasie, quante ne faccio? Ce l'ho. Pelle spenta, guarda, non ne parliamo. Che dite?
12: Buongiorno capitano, buongiorno ragazzi, sono Massimo di Milano. Ma io pensavo di andare bene fin quando ha detto fantasie e momenti inopportuni, ma io proprio inopportunissimi, non inopportuni.
13: Capitano, la mia è appagante, è anche quella di mio marito, perché non si può lamentare, ma si lamenta sempre, perché gli uomini si lamentano sempre. Se gliela dai 10 volte, loro vogliono 20, quindi è sempre così. Ciao.
14: Buongiorno, mia moglie è 3 anni che mi ha messo in cassa integrazione, sono 2 anni che ho chiesto la mobilità, almeno dove trovo lavoro non me la vuole dare. Buona giornata, il che è Mano Dispari di Porto Recanati vi saluta.
15: Marco, il mio ragazzo non mi tocca da 7 anni. Glielo puoi dire tu che è ora che mi trombi? Grazie.
16: Buongiorno capitano, buongiorno Boris. Io penso che invece il sesso autogestito, per quanto riguarda rilassatezza muscoli e mentale, invece sia il top dei top, perché veramente pensi solo a te stesso e ti appaghi al 100%.
17: Ragazzi, Robert da Biella, io 53, lei 38, 2 volte alla settimana sempre, a volte anche 3, anche perché comunque il sesso è la base di un buon rapporto, perché se non c'è del buon sesso, uno dei due va a cercarlo sicuramente altrove, quindi fate sesso!
18: Avanti, avanti, c'è posto!
0: Avanti, avanti, c'è posto 2.0. 2.0. Oggi il protagonista sei tu con i tuoi vocali al 342 41 15 105. Prova ora.
19: Solo su Radio 105.
18: Avanti, avanti, c'è posto!
0: Sono le 6 e 15. Oggi, con un WhatsApp vocale al 342 41 15 105, hai richiesto di essere svegliato così.
20: Ciao ragazzi, sono Fabio Alistone. Per le 6:15 potete mettere Dillo alla Luna di Vasco Rossi? Grazie, ciao e buona giornata.
18: Avanti, avanti, c'è posto.
0: Decidi tu la canzone.
19: Decidi tu la canzone.
0: Noi la suoneremo quando vuoi tu.
19: Quando vuoi tu.
0: Solo su Radio 105.

0: Avanti Avanti c'è posto 2.0. Nasce la nuova mattina per te. Più musica, più richieste, più giochi, più informazioni.
1: Avanti Avanti c'è posto.
0: Avanti Avanti c'è posto 2.0. La tua nuova mattina. Il tuo nuovo buongiorno. Solo su Radio 105.
2: Per chi ha aspettato la sabbia sulla targa più di quella nel costume, il ruggito del motore più di quello delle onde, e il rumore del vento quando è filtrato dal casco, è il momento di salire in sella. È arrivata la GS Week di BMW Motorrad. Fino al 26 settembre, acquistando un modello della gamma GS, il casco System 7 in carbonio è incluso. Ti aspettiamo in tutte le concessionarie BMW Motorrad.
3: Verde, rosa, arancio.
4: Ehi, ma cosa sta succedendo qui?
3: Sto scegliendo il mio fruttolo preferito.
5: Fruttolo accompagna i bambini nelle loro piccole scelte quotidiane, con ingredienti di origine naturale, fonte di calcio e aggiunta di vitamina D.
3: Scegliamo anche domani, vero?
5: Fruttolo. Scegliere fa crescere.
6: Se ti piace la frutta, mangiatela tutta.
7: Let's go! Da Media World inizia uno spettacolo di anniversario. 35 anni di offerte sul top della tecnologia. Fino al 30 settembre, smartphone Oppo Reno 16F con supervalutazione tuo a 499 euro. Approfittane subito in negozi e online. Media World.
8: Voce generata in AI. Con nuovo Kia Sportage Tri-Fuel Full Hybrid Turbo Benzina e GPL, il bello è ripartire. A settembre gamma Sportage tua con interessi zero, anticipo zero, da 299 euro al mese con finanziamento scelta Kia. Annuncio pubblicitario promozionale, TAN 0%, TAEG 0,81%, 35 rate, prezzo promo da 30.300 euro. Valore futuro garantito 20.679 euro. Importo totale dovuto dal consumatore 31.362 euro. Dettagli, limitazioni e condizioni su Kia.com. Scoprilo in concessionaria anche domenica 27.
9: Kia, movement that inspires.
10: Quando piove il tuo tetto perde? Lo vuoi riparare in modo facile, economico e garantito? Usa Elastic, l'impermeabilizzante liquido a base di bitume e gomma. Il prodotto pronto all'uso, facilmente applicabile da chiunque, con pennello o rullo su qualsiasi tipo di materiale. Ideale per il fai da te. I lavori realizzati con Elastic hanno una garanzia di 10 anni coperta da polizza assicurativa. Per informazioni consulta il sito www.edilchimica.com.
11: C'è una bella differenza tra sentirsi così e sentirsi così.
12: La differenza la fanno i 20 miliardi di probiotici LCS che favoriscono l'equilibrio della flora intestinale. Yakult, piccola bottiglietta, grande differenza.
13: Sono Marta e ho seguito il consiglio di un amico. Ho trovato la mia offerta del cuore. Mobile. 150 giga in minuti illimitati a 6,95 al mese. Fai come me, chiedi a chi ce l'ho. Costo di attivazione a partire da 2,99 euro. Info, condizioni e uso lecito su omobile.it.
14: C'era una svolta e poi un'altra e un'altra ancora. La tua storia inizia là, dove finisce la città e la strada conosciuta lascia il posto alla meraviglia. Preparati a nuove scoperte. Nuova Toyota Yaris Cross. Motore full hybrid da 130 cavalli e anche AVDI. Tua da 24.950 euro, qualunque sia il tuo usato, grazie al bonus Toyota. Nuova Yaris Cross full hybrid. Ready for what's next. Scoprila anche domenica. Info su toyota.it.

0: Radio 105. Proud to be different.
1: Avanti, avanti, c'è posto!
2: Questa richiesta l'hai scelta tu con un WhatsApp vocale al 342 41 15 105.
3: Buongiorno a tutti ragazzi. A me piacerebbe sentire Vivere a colori dell'amoroso. E un bacione a tutti da Katia, perché la vita è bellissima.
4: Avanti, avanti, ci posto!
2: Tu scegli la musica, noi la suoniamo. Noi la suoniamo. Solo su Radio 105.
5: Baci pensati e mai spesi, sguardi volti ad orologi appesi.

0: posto.
1: Avanti avanti c'è posto 2.0.
2: E dalle 7?
1: Dalle 7 è tutto esaurito.
2: È tutto esaurito.
1: Solo su Radio 105.
3: Il lunedì. Perché lo odiano proprio tutti? Perché lo odiano proprio tutti, anche i pensionati?
4: Ma Boris, il fondamento scientifico sta nel ritmo circadiano anzitutto, cioè nel fatto che durante il fine settimana la sveglia può suonare più tardi e invece lunedì mattina torna a far rumore proprio in maniera traumatica. Il lunedì poi è una giornata infausta anche per alcune malattie, paradossalmente anche le allergie si risvegliano più forti.
5: Perché?
4: Il lunedì, perché tu ritorni in qualche modo alla routine. C'è poi l'insoddisfazione legata al lavoro o gli studenti per la scuola e quindi immaginiamo cosa ci aspetta tutta la settimana.
6: Che altro, perché il pensionato?
4: Settimana il pensionato è come tutti gli altri. Quindi cioè, è nonno piuttosto che faccia le sue attività, i suoi hobby. Durante invece la settimana è un po' come Fantozzi che cercava di fare qualcosa a tutti i costi, cioè il pensiero di rendersi conto che non si sta più lavorando e che quindi bisogna occupare le giornate in qualche modo.
7: Attenzione Marco a quello che scrive Davide, cardiologo da Palermo. Dice: cari di 105, c'è anche un maggior rischio di infarto il lunedì mattina.
5: Ma vuoi dire?
3: Veramente?
4: È un fatto biologico. Maggiore è l'ansia, maggiore il cuore va in sofferenza. Gli ansiosi, e noi abbiamo esempi tra di noi, il lunedì.
6: Non è vero.
7: Più di uno.
3: Max, ribellati ogni tanto.
8: Ma io ormai non l'ascolto più, lo lascio parlare. Parla,
9: Ma Max non ce l'ha l'ansia del lunedì.
8: No,
9: Max,
8: non ce l'ho l'ansia del lunedì. Ci sono due infarti in corso.
3: Max, non vede l'ora.
0: Avanti, avanti, c'è posto.
1: Oggi il protagonista sei tu.
10: Sì, lunedì, capitano, è una cosa devastante, soprattutto perché si ricomincia a fare le code per andare al lavoro, si ricomincia a rivedere i colleghi che magari uno non vuole proprio vedere. Dai, ce la possiamo fare, lunedì passerà. Cristina da Torino, ciao, buona giornata a tutti.
11: Buongiorno ragazzi, a parte gli infarti c'è una statistica europea che dice che il maggior numero di incidenti sul lavoro succede il lunedì e il venerdì, perché il lunedì sono ancora con la testa sotto il letto e il venerdì sono già pronti a fare il weekend. Ciao, buongiorno.
12: La differenza tra il lunedì e il martedì, ciurma, è che il lunedì ci si sveglia dicendo no, è già lunedì, mentre il martedì si sveglia dicendo com'è solo martedì. Martina da Lugo.
13: Buongiorno ciurma, buongiorno capitano, lo diceva anche Vasco, io odio i lunedì.
14: Odio i lunedì.
15: Io invece odio il mercoledì, che è lì in mezzo, troppo presto per pensare al prossimo weekend e troppo tardi per ripensare al vecchio weekend.
16: Ciao capitano, Quinto Abellano, io sono pensionato, per me il lunedì, il martedì, il mercoledì, il giovedì, il venerdì, il sabato, la domenica sono tutti giorni fantastici, perché non faccio più un razzo, Quinto Abellano.
17: Capitano, io li odio tutti, lunedì, martedì, mercoledì, giovedì e venerdì. Anzi, venerdì mi è un po' più simpatico, ma gli altri mi stanno tutti sulle palle.
18: Buongiorno, siamo sempre lì. Il problema è perché si fa un lavoro o un'attività che non piace, perché se uno fa un lavoro, un'attività che gli piace, il lunedì non vede l'ora di rientrare al lavoro. Ciao, Danilo da Medole.
19: Il lunedì è sempre la giornata più dura della settimana, ma oggi è un giorno speciale. Faccio 37 anni e Ambra, Giada e mia moglie Melania mi hanno regalato una colazione stupenda. Buona giornata, colazione!
0: Avanti, avanti, c'è posto!
1: Avanti, avanti, c'è posto. 2.0.
2: Oggi il protagonista sei tu.
1: Con un WhatsApp vocale al 342 41 15 105.
2: Solo su Radio 105.
1: Radio 105, TGCOM 24. Breaking news.
4: Buona giornata da Boris Mantova. In Germania non si arresta l'avanzata dell'estrema destra dopo la Sassonia. Il voto in Pomerania è un altro colpo per la CDU e per il cancelliere Merz, che però annuncia di non lasciare. tetto per gli alunni stranieri a scuola e via il burka in classe, la proposta del premier Meloni che promette un decreto in approvazione. I presidi preoccupati dicono sono norme inapplicabili, non possiamo cacciare gli studenti. Pioggia di fuoco su Mosca nel giorno delle elezioni e l'attacco di Kiev che colpisce stabilimenti petroliferi, un centro logistico, due i morti, la crisi in Medio Oriente con l'escalation degli attacchi Houthi, gli Stati Uniti alzano l'allerta per i cittadini americani in Israele. Ha sorpreso i ladri nel cortile di casa, ha sparato colpendone uno e uccidendolo. Gli altri sono fuggiti a piedi, è accaduto a Baldissero Alba. Cuneo, il 35enne che ha fatto fuoco con una pistola regolarmente detenuta, è indagato per omicidio. La vittima è un 36enne di origini albanesi con precedenti. Un violento incidente ha portato via nella notte di ieri Davide Di Lernia, produttore, regista, videomaker. Viaggiava in moto a Milano quando, per cause da accertare, è finito contro la ringhiera della fermata di un tram in via Mecenate. Davide Di Lernia era parte della famiglia di Radio 105. Lo sport calcio, Milan vittorioso 3-0 su Lecce, 2-0 della Juve con l'Atalanta, il Frosinone a sorpresa supera 2-0 il Como, nuova sconfitta del Genoa col Parma 2-1, Napoli, Fiorentina 1-1. MotoGP Austria, Costa vince per la prima volta in carriera davanti a Martine Bezzecchi, Marquez quinto. Queste le breaking news di TGcom 24.
0: Avanti, avanti, c'è posto!
1: Questa richiesta l'hai scelta tu, con un WhatsApp vocale al 342 41 15 105.
5: Ciao Marco, sono Stefano d'Atrezzo. Non è che mi fai sentire Alessandra Stan con Mr. Sexo Beat? Ciao, a colazione!
2: Avanti, avanti, c'è posto!
1: Tu scegli la musica, noi la suoniamo. La suoniamo.

0: pronti, c'è posto.
1: Questa richiesta l'hai scelta tu, con un WhatsApp vocale al 342 41 15 105.
2: Chiara da Vercelli, vorrei ascoltare Shiny Happy People dei REM per essere d'augurio di felicità a tutti quanti. A colazione.
3: Avanti, avanti, c'è posto!
1: Tu scegli la musica, noi la suoniamo. La suoniamo. Solo su Radio 105.

0: Big Smile Champions.
1: Un uomo è in fin di vita all'ospedale. Il dottore gli dice che l'unica speranza è il trapianto di cervello, però il costo è elevatissimo. Allora il paziente ci pensa un po' e dice, mi dica il costo. Il dottore gli dice, guardi, dipende dal cervello che trapiantiamo, perché se trapiantiamo il cervello di un uomo sono 100.000 euro, se trapiantiamo quello di una donna sono 60.000 euro. Indignate, la moglie e la figlia saltano su e dicono al dottore, ma come? Ma mica il cervello di una donna vale di meno di quello di un uomo? E il medico risponde, no, assolutamente, solo che il cervello di un uomo è nuovo, quello di una donna è usato.
0: Big Smile Champions. Dalle 6.

0: Esatto.
1: 105 Traffic.
2: La situazione sulle principali strade e autostrade. Sulla 4 Torino-Trieste sono segnalate code a tratti tra Dalmine e il Bivio per la 58, tra Milano Est e Sesto San Giovanni verso il capoluogo piemontese. Sulla 2 Salerno-Reggio Calabria è segnalato un incidente allo svincolo di Monte Corvino-Ponte Cagnano Sud in direzione al Laccio con la 30. Lungo l'autosole coda tra Torrenova e il Bivio di Ramazzone Roma Sud verso il Grande Raccordo Anulare. Sulla 14 Adriatica è segnalata una perdita di carico tra Cesena Nord e Forlì in direzione Bologna. Il tratto stradale della statale 20 tra Limone e Piemonte e confine con la Francia, in corrispondenza del tunnel del Colle di Tenda, è chiuso totalmente al traffico a partire da oggi sino a giovedì 29 ottobre. Per il momento è tutto, raccomandiamo la massima prudenza.
1: La viabilità è stata realizzata in collaborazione con ANAS.
3: Preparati a nuove scoperte con la nuova Toyota Yaris Cross Full Hybrid. Ready for what's next. Tua da 24.950 euro, qualunque sia il tuo usato, grazie al bonus Toyota. Scoprila anche domenica. Info su toyota.it.
4: Radio 105. Proud to be different.
5: La soluzione
6: al quesito di tutto esaurito.
7: Ecco la risposta al quesito di oggi. Vi abbiamo chiesto qual è la terza isola più grande d'Italia. È parte dell'arcipelago toscano ed è in provincia di Livorno. È l'isola d'Elba. È questa la risposta corretta.
8: Il vincitore è...
9: Buongiorno, buongiorno amici dalla ciurma di tutto esaurito. Buon lunedì, sì, l'isola d'Elba. Abbiamo già la busta, sta arrivando?
10: È arrivata.
9: Allora, leggiamo il nome tra poco, tempo di ricordare che c'è il disco. Buongiorno, potete richiedere tutta la musica che volete, come sempre, al nostro numero SMS, WhatsApp, Telegram, 342 41 15 105. Ce le cantiamo, ce le suoniamo, Fabio, apro io?
10: Vai, apri tu.
9: Vado. And the winner is da Imola, la vincitrice questa mattina è una donna, è Antonella. Brava Antonella.
11: Marco Galli presenta Il buongiorno si sente dal mattino. Buongiorno.

0: esaurito. Solo su Radio 105.
1: Max, ma lunedì ci sarà la sigla nuova.
2: Perché mi fai
1: sentire? Mi fai sentire un pizzino di sigla nuova. Sentiamo due note.
3: Questa è una.
1: Vabbè, ma no, questa è fatto una
2: ta-ta.
1: Nota.
2: No, ha fatto ta-ta su due
1: no,
2: note.
1: No, ha fatto ta.
3: È un e mezzo.
1: Non
3: dai.
1: Ha fatto ta-ta. Fai ta-ta.
4: Capisce.
2: Non fate tre.
5: Ma cosa si capisce?
3: Ma cosa si capisce?
1: Ma da casa avranno capito qual è la sigla.
6: Ah sì, Marco.
7: Ce l'ho, ribaltabili giù di Nino D'Angelo.
3: Ma non è quella.

0: confermarvelo. Max, facciamo risentire una nota in più.
1: Questa.
2: Per una sera ribaltabile
1: giù.
0: Diego D'Asolo dice: Marco, io continuo a pensare che sia gioco di bimba delle orme.
1: Non è quella.
3: Tutto Marco, esaurito.
1: No, no,
3: è uguella.
4: Tutto esaurito. No.
0: Per me la gente sarebbe eccitatissima.
1: No, bocca di rosa ci scrivono. Ah. No.
0: Bocca di rosa potrebbe essere, però.
1: Sì.
0: Chiamavano bocca di rosa, tutto esaurito, tutto esaurito.
1: C'è la Betty dallo studio rosa.
5: È in forma.
0: Prova, Ile! Ile, ma devi fare tu la sigla.
1: Mi scrivo i testi, ragazzi.
2: Brava, brava.
6: Oh. Avanti, avanti, ci posto.
7: L'unico programma dove il protagonista sei tu.
8: Betty nello studio rosa faceva l'amore, faceva l'amore. C'era Betty nello studio rosa, faceva l'amore sopra ogni cosa. E poi arriva Marco Galli con le sue notizie importanti.
9: Bocca di rosa nell'uno nell'altro, lei lo faceva per passione.
10: Ragazzi, mentre sono bloccato nel traffico mi strappate un sorriso, io vi adoro.
11: Bimbi belli, Sara Betty dallo studio rosa è bellissima, cioè fate la sigla con bocca di rosa, vi adoro, vi amo, vi stimo.
9: Bocca di rosa metteva l'amore, metteva l'amore.
12: Buongiorno, per me dall'attacco è palesemente il ballo del cavallo.
13: Il ballo del cavallo è facile, uno sballo, tu salti sulle spalle e ti metti a cavallo.
1: Oh, io ce l'ho io, ce l'ho io. Mi piacciono le sbarbine degli Schianto, Scattia da Bologna.
14: Mi piacciono le sbarbine, mi piacciono le sbarbine, mi piacciono le sbarbine.
15: Per me è sugli sugli bane bane, non ricordo chi la cantava, però era sugli sugli bane bane, tu mi scugli le

0: da te.
1: Te la preparo io, Marco, la sigla, ma che ci vuole? Saremo io e te a così, sarà per sempre sì.
2: Avanti, avanti, c'è posto!
3: Avanti, avanti, c'è posto. 2.0. 2.0. Oggi il protagonista sei tu con i tuoi vocali al 342 41 15 105. Prova ora.
4: Solo su Radio 105.
5: Tra poco su Radio 105.
6: Buongiorno, grazie per essere tu un tutto esaurito. Buongiorno. Il mio programma preferito. Io sono Marco Galli, c'è tutta la ciurma.
7: Capitano, ma voi non ce la fate più. Lo sai che Michi ieri è stato praticamente in casa piegato a 90, bloccato con la schiena. No, ci stava raccontando col colpo della striga.
6: A 90.
7: Sì, sì.
6: 90,
7: 90.
6: E ti hanno fatto di tutto.
8: Di tutto. E guarda, la sfiga che non c'era mio suocero.
7: Perché?
8: Se no arrivavano pure le iniezioni.
6: Ah, sì, le iniezioni.
9: È da stanotte alle 2 che piove.
6: Piove sì. In continuazione, Ile. Tu dormi, Stina. Tu sei là nella tua culla. Che Tony ti prepara con la paglia. Perché me ti dovrei abituare. Poi.
7: Bello, Marco. Che ricordi, la culla, il ciuccio.
6: Ciuccio. Beh, certo. Ciuccio è un attimo, si rimedia un ciuccio.
5: Marco?
6: Max, non dici niente. La Juve ha vinto. Dillo, amici.
8: Ah, lo so, hanno stravinto. Aspetta. Grandi.
7: Tu riuscivi a guardare la partita anche piegato a 90?
8: Sì, piegato a 90.
6: Anzi, la guardava soprattutto piegato a 90.
10: Dura 90 minuti.
8: Adesso per superstizione.
6: 90 minuti, certo.
8: Mi sa che anche le prossime dovrò guardare a 90. Scusa.
10: Marco, scusa, era comodo il suocero, ci appoggiava sulle bottiglie.
7: Ah, sì.
10: Guardava la partita.
6: Piedi. È vero, fa da comodino che si può spostare da carrellino, dalla cucina in sala.
10: Ti metti le rotelle sotto i piedi e le mani e lo
6: dai. È vero, lo porta in cucina, lo caricano di roba sulla schiena e lui va in sala, tipo un dromedario.
10: E gli mettono sulla tovaglia bianconiera e va.
6: Ma che bella idea, abbiamo avuto proprio una bella idea. C'è le TV nei pavimenti, capitano Massimo da Udine.
5: Anche il segno dei pesci.
7: Ci vai su.
8: Il mio?
7: Sì.
6: Se sei piegato.
7: Vabbè, aspetta.
5: Però un amico vi dimostrerà
6: il suo affetto. Ma come piegato a pecorina, piegato a 90, gli dimostra l'affetto.
7: No, l'ha già dimostrato, Marco.
6: No.
5: Il suo affetto e la sua lealtà si farà commuovere.
7: Sì, certo.
3: Mi gira. Tra poco tutto esaurito con Marco Galli, solo su Radio 105.
11: C'è tutto esaurito.
12: Buongiorno.
13: Per tutto il giorno.
12: Per tutto il giorno.
7: Siamo
5: pronti. Buongiorno, pizza.
12: Buongiorno a te, Ilenia.
7: Abbiamo salutato anche Fabio Liuzzi.
12: Grande Fabio. E Max Maddi, l'avete salutato?
7: No, fallo tu, dai.
12: Ciao, Max Maddi a Roma.
7: Allora, amici, ci siamo. È il momento del disco. Buongiorno, 5 squilli. Cosa devono dire?
12: Un bel buongiorno.
7: Bel buongiorno.
12: Entro il quinto squillo.
7: Il primo è andato.
12: Ah, sì.
7: È il secondo squillo.
14: Buongiorno.
7: Buongiorno. Buongiorno. Molto bravo. Eccolo.
12: Buongiorno, ma come ti chiami,
7: chi
12: bel
7: sei?
12: Bambino?
7: Chi sei?
14: Massimiliano.
7: Massimiliano. E di dove? Di dove sei?
14: Sono di provincia di Bologna, Sant'Agata Bolognese.
7: Provincia di Bologna. Massimiliano, che stai facendo? Stai andando al lavoro? Ti stai preparando?
14: Sto andando alla macchina per andare a farmi un'ora di macchina.
7: Un'ora?
12: E dove vai di bello?
7: No, va a lavorare.
14: Lavoro a Ozzano dell'Emilia, quindi devo attraversare tutta Bologna.
7: Tutta Bologna.
12: Che non c'è nessuno a quest'ora, giusto?
7: Tu dici? Insomma, alle 7.
14: No, ce n'è.
7: Ce n'è. Massimiliano, noi ti ringraziamo però per farlo in nostra compagnia.
14: Ah no, la mattina la passo sempre in vostra compagnia.
7: Oh, che grazie. Bello, che bello. Massimiliano, e che canzone vuoi ascoltare?
14: A modo tuo di Ligabue.
12: Oh, la vuoi dedicare a qualcuno?
14: Sì, a mia moglie e ai miei due bambini che adesso si stanno svegliando e sicuramente vi sentiranno.
7: Fantastico, Massimiliano, una buona giornata, buon viaggio.
12: Ciao!
5: Buongiorno.
4: Buongiorno.
3: Buongiorno.
5: Per tutto il giorno.
3: Per tutto il giorno.

Alla Coop grandi sconti su tante grandi marche, come tutti i prodotti Swiffer al 40%. Conviene al tuo portafogli e a te che puoi immergerti nelle tue passioni. Solo alla Coop conviene a te, conviene a tutti. Fino al 23 settembre. La Coop sei tu.

0: Allora, buongiorno, sono le 7.06, oggi è un lunedì un po' particolare, purtroppo magari molti di voi l'hanno già sentito, è accaduta una disgrazia sabato notte, un nostro collega, un personaggio che, ripeto, non era pubblico, magari molti ascoltatori non lo conoscono, ma per noi era veramente un carissimo collega, anzi per molti dello studio, dello staff, tipo Ilenia, che proprio è amica di famiglia, Davide di Lernia, purtroppo ha avuto un drammatico incidente sabato notte e non ce l'ha fatta. Quindi questa mattina noi, come tutti i programmi oggi in giornata di 105, saremo in versione light, ecco, perché ripeto, lui è un responsabile della parte video, audio, soprattutto poi con i ragazzi dello zoo, ha collaborato e collaborava tantissimo. E quindi, insomma, ha colto un po' tutti noi così. Quindi io adesso do la linea a Boris e lo ricorderemo, insomma, alla nostra maniera. Quindi oggi sarà un tutto esaurito light. Boris.
1: Tutto esaurito in diretta, come ogni mattina. Ci siamo interrogati su cosa fare in una lunghissima giornata che, immaginerete, non è stata affatto facile. Ma abbiamo deciso di essere qui, come tutti i giorni. Una scelta di rispetto. Rispetto nel ricordo di un amico strappato alla vita, Davide. Rispetto nei confronti di una madre che ha perso un figlio. E soprattutto di una figlia che ha perso un padre. A lei va il nostro primo pensiero. Prima ancora di ricordare anni trascorsi insieme, momenti di crescita. Perché in una radio, in questa radio, siamo tutti cresciuti insieme, indipendentemente dal tempo trascorso insieme. Siamo qui per rispetto ai ragazzi di Davide che ogni giorno ci consentono di entrare con la TV nelle vostre case. Essere qui in diretta è una scelta di rispetto nei vostri confronti, i nostri ascoltatori. E poco importa se oggi dobbiamo indossare una maschera più grande di quella che già vestiamo ogni giorno. Onoriamo la vita che è stata con la vita che va avanti. Onoriamo Davide qui, in questo studio, dove fino all'altro giorno discutevamo di luci da posizionare per la diretta. Quella diretta per cui ogni giorno diamo tutto ciò che abbiamo, mettendo in un angolo ogni sentimento personale. Perché è il nostro lavoro, certo, ma soprattutto perché lo amiamo, con tutto il cuore, proprio come Davide.

0: È lunedì, questo è tutto esaurito, sono le 7:12, io sono Marco Galli, c'è tutta la ciurma.
1: Buongiorno.
0: Grazie per essere con noi, grazie per averci scelto. E tanti messaggi, no? Sì. Di condoglianze, hai visto Ile, soprattutto per Nenna Rosa, sì. Insomma, ripeto, tu forse sei quella più vicino alla famiglia di Davide, sì. Credo.
1: Sì, infatti il pensiero è andato subito ovviamente a Rosa. Sì. Un bacio a lei.
0: E comunque, vabbè, questo è il brutto di questo mestiere, sì. No? Siamo come i postini, con la posta, con la pioggia, con il vento, il sole, tu comunque devi consegnare la posta e noi, vabbè, noi facciamo questo lavoro da tanti anni. E ha preso un po' tutti alle spalle, cioè Davide è andato via così, insomma, in questo tragico incidente. Però noi lunedì mattina siamo qua per voi ad augurare il buongiorno, delle cose chiaramente in segno di lutto non le faremo, però a tante altre assolutamente sì, quindi cercheremo di simulare, insomma, un lunedì normale, che insomma per tanti non lo è, e quindi così. Buongiorno Boris.
2: Buongiorno Marco, a te.
0: Buongiorno. Ascolta Boris, ma ho sentito che allora Putin è stato rieletto, sono finite le elezioni in Russia,
2: sono
0: chiuse?
2: Sì, seggi chiusi e come ampiamente prevedibile lo zar è stato rieletto, al di là ovviamente delle polemiche sul tipo di elezioni.
0: Si sanno le percentuali?
2: Oltre il 44%.
0: Beh, neanche tanto.
2: È perché la Russia inizia a toccare con mano la difficoltà economica di anni di guerra e soprattutto c'è un grande risentimento per le persone mandate in battaglia con i bollettini che comunque in un modo o nell'altro in Russia arrivano. E quindi al momento la Duma, cioè il Parlamento russo, resta nelle mani di Putin, ma su questo non c'era alcun dubbio. Diciamo neanche mesi e mesi or sono, sarà ancora per lo zar.
0: Ma mia curiosità, ma quindi c'è un partito dell'opposizione con Putin?
2: In realtà il partito dell'opposizione, lo dico citando i dati delle organizzazioni delle Nazioni Unite, è stato annientato in più occasioni.
0: È questo che mi incuriosiva. Germania, anche in Germania.
1: In
2: Germania avanza ancora l'estrema destra dopo il voto in Sassonia. Per il cancelliere Merz è un brutto colpo, ma lui resta in cancelleria, cioè non molla, non dà le dimissioni nonostante l'avanzata dell'estrema destra, che guardando gli ultimi voti è per lo più in Germania, cioè non si è allargata al momento ad altri paesi. Bisognerà semplicemente capire quale sarà il futuro della Germania, che come tu mi insegni è il punto focale dell'economia europea, ma è un'economia che non è più forte come quella di qualche anno fa, quando ci arrivavano le elezioni di economia da Berlino, ricorderai.
0: Va bene, ma anche in Italia vedo che si stanno muovendo delle cose. Hai visto la Meloni annuncia c'è norme per un tetto agli studenti stranieri e divieto di burka a scuola. Cioè, perché si sono verificati dei casi, clamoroso quello di Mestre, dove il 99%, se non sbaglio, il 98% di studenti sono stranieri. Ma come si fa a mettere il tetto agli studenti stranieri? Cos'è? Come funziona nella distribuzione delle classi? Perché il tetto cosa fai? Non li fai entrare?
2: È quello, questo tuo dubbio è proprio quello che hanno posto i presidi.
0: Sì,
2: cioè Giannelli, che è stato tra l'altro spesso nostro ospite, il presidente dell'associazione presidi, dice: noi possiamo anche condividere il pensiero, però è inapplicabile, cioè non riusciamo, non possiamo applicare. Che facciamo? Mandiamo via, nel caso di Mestre chiudiamo la scuola. Sul burka ovviamente capirete, siamo in fase già preelettorale in Italia, per cui aspettiamoci mesi abbastanza intensi da destra, a sinistra, a centro e quant'altro. È una proposta che però dovrebbe seguire un decreto che il Presidente del Consiglio ha annunciato un decreto in tal senso, quindi capiremo quali sono le norme che metteranno un tetto agli stranieri in classe e che vieterà il burka. Sul burka posso dirti, ecco, al di là di chi ha ragione, chi ha torto, non entro nel merito, come sai, però potrebbero esserci dei ricorsi, perché lì entriamo nella libertà religiosa e quindi basta il ricorso di una qualsiasi famiglia che chiede di rivedere la norma e si aprirebbe un contenzioso. Dobbiamo capire come andrà avanti, però il Presidente del Consiglio ha sottolineato che è una questione di sicurezza, cioè i bambini non possono vedere altri col burka perché non consente neanche di vedere le persone.
0: Cioè, no, certo.
1: Ma non era già stata messa in vigore, insomma, questa norma del divieto di burka?
2: In realtà nasceva per questioni legate alla sicurezza, cioè negli uffici pubblici, ma da quando la norma è stata annunciata le polemiche sono state tante, perché chi andava allo sportello postale diceva: io non me lo tolgo il burka, non posso, perché la mia fede religiosa non me lo consente. Ovviamente parliamo di donne, perché sono le donne sottoposte a questo vincolo dalla loro religione, dalle loro tradizioni, per cui il burka a questo punto resta in alcuni luoghi pubblici vietato, esteso anche alla scuola, se arriverà il decreto come annunciato dal Presidente del Consiglio. Invece in America ci sono tante polemiche, sai Marco?
0: Per cosa?
2: È perché per la prima volta il Presidente degli Stati Uniti ha vietato l'accesso a 3 cronisti, non per motivi logistici, ma parlando di spazzatura. Quindi i cronisti che entrano nella Casa Bianca, che hanno il luogo dove fare la diretta, si sono visti dal mattina alla sera il badge ritirato.
0: Pazzesco. Non funziona. Tu, a te l'hanno lasciato il tuo, cioè, Boris.
3: Ma sì, Marco.
0: Riesci ancora a entrare qui? Perché noi siamo di fronte al consolato, no? Americano. Non vorrei che magari qualcuno ha girato. Guarda anche Boris Mandova. Se tu puoi fare qualcosa per Boris Mandova.
3: Ne ha 3 di tesserini, Marco.
0: Dici, c'è anche 2 di riserva, anche se gliene tolgono 1.
2: Ora non so se il mio volto finirà sui sacchi della spazzatura come ha fatto il Presidente Trump.
0: Lo
2: ha fatto lui ha postato una foto con 3 sacchi di spazzatura all'esterno della Casa Bianca.
1: Ma è pazzesco.
2: Diciamo che è la prima volta che si verifica nel mondo una cosa del genere. Evidenziando i nomi delle testate, perché a suo dire sono pura spazzatura.
0: Va bene, mamma mia, che mondo, ragazzi, è una cosa, più si va avanti e più. Senti, voglio andare a Roma. Io Fabio, lascia, portami a Roma da Max Maddi. Voglio andare da Max Maddi.
4: Ci accompagno,
0: perché quell'uomo.
4: Max,
0: allora. Allora, tu mi devi raccontare, perché allora Max, noi c'era questa linea diretta Milano-Roma sabato, lo diciamo per pochi che magari, ecco, non seguono il calcio, pochi, tanti o quello che è. Allora, dopo neanche quanto eravamo sotto 2-0. Io ero con la testa sotto al divano, a pelle d'orso, che dicevo no, mentre di là com'era la situazione a Roma, Max, col signor Nicola?
5: Marco, io per rispetto ti pensavo e stavo in un angolo zitto e visto anche male dagli altri.
0: Certo, perché non ti associavi alla festa.
5: Esatto, erano attaccati ai lampadari dalla gioia, cioè,
0: gente che soltava, dai, logico.
5: Sì, gioia che
3: è durata poco.
5: All'inizio del secondo tempo ha ricevuto la prima botta d'assestamento.
3: Beh.
5: E già comincia. Però veramente, allora, adesso a parte tutto, concorde anche il signor Nicola a fine partita nel dire meritatissimo,
0: giusto, 2-2, giusto.
5: Non ci poteva essere risultato migliore.
0: No. Guarda, se entrava quella palla di Thuram del 3-2 alla fine, non si volle che vola ai quarti. No, dove siamo? Ai quarti.
1: Meraviglia.
0: Sì, ai quarti.
2: Sì, esattamente. Vola ai quarti, domina la Danimarca 3-0 mercoledì. Little Volley, gli azzurri giocheranno con la Finlandia.
1: Con la Finlandia, complimenti.
0: Bravo. Hai visto, adesso abbiamo battuto la Danimarca ieri, adesso la Finlandia, facciamo tutti i fiordi, lei tanto. Ce li facciamo fuori tutti là. Porca miseria. C'è Massimo da Udine che dice: ma sul 2-0 c'è stata la proposta di matrimonio del signor Nicola a Max. Mamma, il 2-0. Vabbè, basta, dai, ok. Bello, vabbè. Tutto molto. Il Como ha perso, vedi?
3: Contro il Sassuolo.
0: Esatto. È Mitch che tiene al Como più che alla Juve.
1: Frosinone, esatto.
4: Frosinone, grande squadra.
0: No, dico, il Como ha perso.
4: Il Como ha perso, sì, sì. Ma
0: e il Frosinone è stato battuto dal Frosinone.
2: Sì, 2-0.
6: Non è più culone, direi, Marco.
0: Non è più culone.
2: Tra l'altro, le prime partite del Frosinone stanno delineando una squadra che non è la stessa che era in Serie A, credo, 2 anni fa, ma molto più caparbia e molto più pugnace.
0: Assolutamente, ma ci sono queste squadre che a inizio campionato, poi l'ho detto, il problema è che dopo magari hanno la roba.

0: cosa.
1: Anche il Cagliari,
0: anche il Cagliari, infatti lì volevo arrivare. C'è coso lì l'allenatore, com'è che si chiama? Pisacane, no? Com'è?
2: Sì,
0: il...
2: Pisacane.
0: Pisacane, giusto. Porca miseria, ragazzi. E che dopo, andando avanti, adesso per la gioia di chi non ama il calcio, e che vedo già scrive, ok? Adesso Ile Betti, per due settimane non abbiamo partite.
3: Ma veramente? Oh, due settimane?
4: Due.
0: Ma come faremo? Per due settimane? Cioè è assurdo. Perché gioca bello, no? La nazionale. Tutto molto bello, molto bello. Ma Boris, che le partite della nazionale in quante partite consistono? Quali?
4: Al momento in quattro partite. Poi la seconda pausa sarà a novembre, se non erro il 12.
0: Sì.
4: Per ora non ci sono partite. Ci sono quattro partite, anzi
0: quattro. Vabbè, sì, allora beh, quattro partite.
4: C'è il debutto, o meglio il ritorno, perdonate, di Mancini sulla panchina azzurra, per capire quale sarà la nuova forma che vorrà dare a una nazionale che va completamente ridisegnata, visti gli scarsi risultati, scusate il gioco di parole. Italia-Belgio, il primo appuntamento venerdì 25 settembre allo Stadio Olimpico. Ovviamente parliamo di Nation League, questa nuova competizione, chiamiamola così.
5: Che cosa sarebbe questa Nation League?
4: È una nuova competizione che mette più squadre in contrapposizione per arrivare, diciamo, per farle giocare un po' di più, per far giocare un po' più le nazioni che altrimenti si sarebbero ritrovate solo in europei e mondiali o amichevoli, sostanzialmente. Seconda giornata di questa competizione Nation League, Turchia-Italia lunedì prossimo. Poi c'è la Francia, siamo in terra d'Oltralpe il 2 ottobre e sarà una partita tutta da vedere. E poi il ritorno già di Italia-Turchia lunedì 5 ottobre al Dallara.
0: Ma che bello, dai,
3: vabbè, quindi
0: male,
3: mi avete capitano da vedere, non rimanete a bocca
0: asciutta. Quattro partitelle, ci toglie il weekend, però. Chi è Betti? Chi è?
6: Ciao Ciurma, fate anche i complimenti all'Under 20 femminile di calcio, che è in semifinale ai mondiali.
0: Con la Corea, ha vinto. Max, c'è Lisa da Malaga, che dice: ragazzi, nell'app vi ripetete, delle frasi in particolare si ripetono.
7: Controllo subito.
0: Cosa vuol dire che si ripetono?
8: Ripetono.
0: Cioè, quindi adesso andiamo dalla Betty e la Betty si ripete.
3: Cioè, non va avanti, ma riparte da zero. Perché
0: ma la Betty basta, cioè, basta e avanza una volta.
9: Adesso.
0: Stellina, dai, no, dai. Cos'è? Ah, il disco.
3: Questo ti piace, capitano? È il nuovo di Miley Cyrus.
0: Molto bello, molto bello. Sì.

0: 105 tutto esaurito. Tu lo ascolti, lui ti ascolta. Dal lunedì al venerdì dalle 7, solo su Radio 105. Ah, con il capitano Marco Galli.
1: Ah! E se non carica i video dei gattini? Ah, Coop Voce e un super 5G.
2: Passa a Coop Voce entro il 30 settembre. Hai 200 giga in 5G a 7,90 euro al mese. Attivazione gratuita. Meno pensieri, più Coop Voce.
3: Progetta la tua Febal casa. Hai fino a 2.500 euro di sconto su soggiorno e camera da letto. Elettrodomestici a metà prezzo. E top ingressi in regalo. Sei Febal e casa.
4: Febal casa, Febal casa.
3: Più info su febalcasa.com.
5: Rosso o bianco? Intenso o delicato? Far felici tutti non è da tutti. Goditi Yomo. Prova il nuovo yogurt Yomo senza zuccheri aggiunti e senza edulcoranti. Scopri di più su yomo.it.
6: Sa Raffaele Roma è l'Ateneo Digitale Leader per la qualità della ricerca. 36 percorsi di laurea online, tra cui scienze motorie, scienze biologiche, dell'alimentazione e della nutrizione. Iscriviti a settembre. Retta annuale agevolata a partire da 1.550 euro.
7: Fino al 27 settembre alla Coop, con un acquisto di 15 euro, prendi un buono da 5 da usare settimana prossima. Conviene al tuo portafogli e al budget per le tue piante carnivore. Conviene a te, conviene a tutti. Info in punto vendita e su coop.it. La Coop sei tu.

0: lo dicono tutti che ripetono la frase. Max dice che è tutto vero, la solita frase tre volte. Buongiorno Sandra Pistoia.
1: Anche qui in segreteria, senti.
2: Beh, è cosa vero, dico? Ogni 30 secondi più o meno si ripete la frase, però è successo tre volte. Ciao.
3: Però ha controllato Max, hai visto?
0: E Max ha controllato.
3: Ha controllato e dice che su iPhone funziona tutto perfettamente.
0: E allora loro dove lo sentono? I Legna da Cagliari. È vero, quello è il buffering.
4: Buffering.
0: È vero, l'app sta funzionando male, non riesco ad ascoltarvi, i Legna da Cagliari.
4: No.
0: Vabbè, io hanno una connessione bassa.
3: Ah.
0: Ma poverini, ma non ascoltano la radio.
1: Ma col telefono la connessione bassa?
4: Sì.
0: Ah, col telefono, avete la connessione bassa col telefono. Vabbè, ma Max, come fanno ad alzarla la connessione bassa? Come si alza?
5: Si vede che si trovano in un punto d'ombra, perché se ripete ogni 30 secondi perché non ce la fa a scaricare, a caricare, cioè il contenuto che stiamo mandando, e quindi va in loop, cioè mentre tenta di scaricare le nuove frasi,
0: quella
5: che
0: nuova,
5: diciamo, ripete l'ultima parte.
0: Hai capito? È come ripete il verso, la gallina torna alle augelli, torna a far festa. Già, vabbè. Buongiorno Betty, buongiorno. Che giorno è? Che giorno è oggi?
1: Oggi lunedì 21 settembre 2026.
0: Ok.
1: Si festeggia San Matteo Apostolo.
6: Auguri Matteo.
3: Auguri.
1: È la giornata internazionale della pace e giornata mondiale dell'Alzheimer. Per il viaggio nel tempo, ben 102 anni fa, nel 1924, viene inaugurata la prima autostrada al mondo, la Milano-Varese, l'autostrada dei laghi.
0: Tu pensa, vedi?
1: E nel 2010, 16 anni fa, si spegne a 79 anni uno dei volti più amati e noti della TV italiana, Sandra Mondaini.
3: Ciao Sandra.
6: Ciao.
1: A soli 5 mesi dalla scomparsa del marito. Per l'angolo musicale oggi facciamo gli auguri a Ian Gallagher.
6: Auguri.
1: E Ivano Fossati.
6: Auguri.
1: E nel 1995 esce il quinto album di Ligabue, Buon Compleanno Elvis.
3: Un album pazzesco.
1: Sì.
3: Non
7: si può restare soli. Certe notti qui.
4: Grazie Fabio.
1: E ora passiamo all'oro.

0: Ecco, i segni propizi di oggi sono: al primo posto il cancro, il mio segno.
1: Certo. Ma che brava, vedi?
0: Felici per il weekend appena trascorso. Ma anche toro. L'amore aleggia nell'aria e presto vi coglierà come dei piccoli fiori. Invece il segno nefasto è il segno della Vergine.
2: No!
0: Discussione accesa con un automobilista testone. E chiudo con il proverbio: se in fondo alla caverna vedi il nero, accendi la luce del tuo pensiero.
1: Ma che bello, ma cosa vuol dire?
0: Che quando tutto ci sembra negativo, dobbiamo fare affidamento su di noi, sulle nostre idee.
1: Bello, molto bello, grazie Betty, bravo.

0: 5 tutto esaurito con il capitano Marco Galli.
1: E che serve? Non lo sai ascoltare?
2: Ma stamattina a che ora inizia tutto esaurito?
3: Chi l'ha detto che solo l'estate è bella? A settembre torno in città, ritrovo gli amici. I bambini tornano a scuola. Riprendo i miei hobby. Ma soprattutto c'è l'imperdibile promo di Skoda.
4: Il bello di settembre? Skoda Kamiq. Da 125 euro al mese. Anticipo 3.000 euro. TAN 0. TAG 1,05. 36 mesi, 30.000 km. Rata finale 15.775 euro. Importo totale dovuto 20.326 euro. Fino al 30 settembre. Offerta su vetture disponibili. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
5: Ehi, cosa fai con quel dito nel barattolo?
6: Mamma, è troppo buono, sa di noccioline.
5: Ma è peanut butter fiorentini. Irresistibile. Dammi qua.
7: Peanut butter fiorentini, piace grandi e dai bambini.
8: Ciao, sono Federica Pellegrini e la vita mi ha insegnato che ogni respiro conta, vero Matteo?
9: Certo Fede, come per un neonato che affronta il virus respiratorio sincizziale, la principale causa di bronchiolite e polmoniti nel primo anno di vita.
8: Proteggere tutti i bambini fin dalla nascita è possibile. Parlane col pediatra o col medico di fiducia.
10: Messaggio promosso da Sanofi.
11: Come hai fatto a fare tutte ste vendite?
10: Ho fatto la scelta giusta.
11: Cioè?
10: Faccio pubblicità in TV.
11: Non ci credo.
10: È facile, basta usare Mediaset Ad Manager. Mando lo spot sulle TV connesse. Scelgo io budget, zona e pubblico e va sulle reti Mediaset.
11: Ah, e quindi posso farlo anch'io?
10: Certo, è un servizio per piccole e medie imprese. Ti faccio vedere come si fa.
11: Adesso?
10: Sì, adesso. Anche tu puoi scegliere Mediaset Ad Manager. La pubblicità su Mediaset, semplice e su misura. Scopri di più su admanager.mediaset.it.
12: Yeah, uno c'è!
13: Ma ho bevuto! O c'è qualcuno?
12: Piacere, calciolone!
14: Acqua Lete, ricca di calcio, povera di sodio.
15: Luce, gas, fibra. Con Enel hai sempre di più.
16: E da oggi anche il mobile.
15: Sì, perché se scegli due offerte luce o gas, hai Enel mobile incluso con 150 giga in 5G, minuti illimitati e 200 SMS ogni mese senza costi aggiuntivi. Chiama il 140 o vai nei negozi. Offerta di Enel Energia per nuovi e già clienti con due offerte luce o gas attive fra quelle dedicate. Costo attivazione SIM 10 euro. Verifica condizioni e copertura 5G su enel.it.
17: La gestione digitale dei rifiuti è obbligatoria.
18: Ma deve essere anche complicata?
17: Con Qui Rifiuti Pro di Buffetti gestisci formulari e adempimenti in modo semplice, veloce e sicuro.
18: La procedura Xpeer?
17: La attiviamo noi.
18: La conservazione digitale è a norma?
17: Ce ne occupiamo noi.
18: Ti servono SPID o firma digitale?
17: Puoi attivarli direttamente nel tuo negozio Buffetti. E se sei un consulente ambientale, un impianto o una grande azienda, abbiamo soluzioni pensate anche per te.
18: Non complicarti la gestione dei rifiuti. Vieni da Buffetti.
17: Con Qui Rifiuti Pro pensiamo a tutto noi.
19: Da Lidl il tuo risparmio vale davvero. Scopri le super offerte. Come prosciutto cotto 125 grammi in promo Lidl Plus a 1,19 euro. E hamburger di bovino 400 grammi a 4,29 euro. Lidl vale davvero.
20: Così questa è la nuova Volvo X60.
21: Che ne dici? 100% elettrica.
20: Bellissima, ma giusto un limite.
21: Ancora? Scusa, siamo partiti da Bologna, mai fermati e adesso siamo a Positano. Guarda la batteria.
20: È vero, ma il prezzo?
21: Come la tua ibrida.
20: Beh, effettivamente non c'è più differenza.
21: Eh no, la differenza c'è. Questa è Volvo.
20: Nuova Volvo EX60, The Game Changer. Scoprila in tutti gli showroom Volvo.
22: Che operatore hai per la luce?
23: Ottima!
22: E per il gas?
23: Ottima!
22: Internet?
23: Ottima!
22: Mobile?
23: Indovina?
22: Da sempre Ottima ti migliora la vita. Luce, gas, internet, mobile. Tutto in un'unica bolletta, un'unica app, un'unica assistenza. Vai su OttimaItalia.com. Ottima ti migliora la vita.
23: Davvero!
24: Sei all'università ma sei bloccato con gli esami? Passa a Pegaso, l'università digitale più scelta in Italia. Valutiamo i crediti dei tuoi esami e studi online. Iscriviti a settembre. Retta annuale agevolata a partire da 1.550 euro. Vai su mipegaso.it e scopri l'offerta.
25: Lo sai che il mentolo nel chewing gum ha un'immediata azione rinfrescante per il cavo orale? Scopri tante altre curiosità dal 25 al 27 settembre a Milano City Life. Erection Vigorsol ti aspetta per festeggiare il Chewing Gum Day con giochi, sorprese, gadget. Scopri di più sul profilo Instagram The Real Chewing Gum.
26: No,
0: Arcaplanet c'è il richiamo della convenienza. Attenti alla promozione 30x30, con i 30 prodotti più amati scontati del 30%. Perché Arcaplanet protegge la tua spesa, tu hai meno pensieri e il tuo pet è felice. Solo da Arcaplanet.
1: Ogni mattina. 105 tutto esaurito. È la tua vitamina.

0: Buongiorno, buongiorno, sono le 7.44, buongiorno. Questo è tutto esaurito, l'abbiamo detto all'inizio, in apertura, questa è una giornata un po' particolare per noi della radio, perché insomma siamo stati colpiti da un lutto, un tragico lutto, e quindi oggi insomma siamo un po' così, una versione particolare di tutto esaurito. Chi è Betty?
1: Buongiorno Marco Galici.
0: Buongiorno.
1: Io sono a casa che lavoro, sto guardando la televisione, ma sembra adesso sulle montagne russe, un po' si alza il volume, un po' si abbassa, un po' non si sente, un po' si sente basso.
2: Ma non è che ti sei seduto sul telecomando. Cioè,
3: amici.
0: Ma Max, perché si un po' si alza, un po' si abbassa, si alza la televisione? Che succede?
4: Marco, questa è nuova, adesso mi informo e capisco che perché ci sono montagne russe, questa cosa è nuova e adesso capiamo.
3: Posso aggiungerne un'altra, capitano?
0: Sì, devi,
3: a questo punto, buongiorno esauriti, volevo segnalare che su Verona la frequenza non è disponibile.
0: Vabbè, allora ditelo. Cosa abbiamo fatto? Qualcosa a Trump, Boris? Hai parlato male di Trump, ci ha messo nella spazzatura. Che Marianna succede?
5: Lungi da noi il pensiero di parlare male del presidente democraticamente eletto.
0: Esatto.
5: Ci pensa lui stesso spesso a descrivere atti particolari. Sto chiedendo informazioni al nostro responsabile alta frequenza.
3: Bene.
0: Vedi, tutti che si stanno informando, un po' come in un sottomarino quando dicono attenzione, chiudete camere stagne, immersione rapida. Vedi, ognuno che Max chiede di là, Boris chiede di qua, pizza tua chi chiedi? Chiedi amici.
6: Io chiedo sempre amici, Marco.
0: Coinvolgi amici che magari le cose le sa, non sembra, ma
2: sì, sono informato sui fatti.
0: Mamma mia, ragazzi, mamma mia. Tra poco arriva l'autunno, inizio settimana, questa settimana, almeno i primi giorni sole caldo ed estivo, poi c'è il calo termico.
6: No.
0: Confermi.
5: Abbiamo bel tempo, oggi praticamente su tutta Italia potrebbero esserci picchi anche intorno ai 30 gradi.
0: 30 gradi oggi, sì, si va al mare.
5: C'è vento di maestrale, addirittura in alcune zone dell'entroterra della Sardegna i 31 gradi si potrebbero toccare. Domani invece giornata tra sole e nuvole, soprattutto sul versante adriatico, al sud qualche isolato acquazzone tra Appennino Abruzzese, Calabria, la Sicilia orientale, poi da mercoledì si cambia passo con arrivo di una perturbazione che porterà freddo e temporale.
0: Porca miseria. Mamma mia,
3: io c'ho voglia di castagne, capitano, non so te, non so voi.
0: Vabbè, però è presto per le castagne, aspetta un attimo.
5: No, se posso, è presto perché questo alternarsi del tempo durerà fino a fine mese, cioè dopo la perturbazione di mercoledì tornerà il caldo, almeno in ottica di tendenza, e poi nuovamente il fresco.
0: Non si capisce. Beh, è come il volume di quell'amico che ci guarda in televisione. Ma non è che noi riusciamo a influire con i nostri sbalzi di volume anche sul tempo?
3: Guarda, io ti posso dire
2: in generale,
3: perdonami, che Valérie da Marsiglia ci scrive: ma io vi sento dalla Francia con l'app e loro in Italia non ce la fanno.
6: È sempre
0: ma
6: così,
0: povera, ma no,
5: se posso, Marco, ma nessun Valérie, problema sulle frequenze di Verona.
0: Allora veniamo, guarda che veniamo lì a casa tua, allora. Ma secondo me ci prende in giro. Chi è Betty?
7: Non è cattiveria, ma io ho il wifi che va da Dio e non prende. È proprio un problema di applicazione perché è sempre andato, ma oggi non funziona proprio.
0: Ragazzi, sarà perché è lunedì, quindi. Cosa.
6: Anche il lunedì, Marco, vuole il suo tempo.
0: Vabbè, ho capito, si devono scaldare le apparecchiature, cioè magari domani funzionano. Cosa vi devo dire? Siamo tutti tecnologici, lo ricordiamo al pubblico che noi siamo anche sul canale 66 del digitale terrestre. È chiaro che magari potreste sentire il volume che va in alto.

0: alto va in basso, dipende.
1: Ma non era così bella la radio con la rotella? Scusate.
0: Bravo, bravo Fabio! Rimettiamo la radio con la rotella.
1: Così semplice. Senti,
2: ti dovevi alzare per girarlo.
0: Sì,
2: faceva
1: tanto facile. Era. Vabbè.
0: Che bello. Ma sai quanti ci ascoltano con la radio con la rotella? Ma tanti, tanti.
1: Almeno ci sentono.
0: Guarda, buongiorno, da me l'app funziona benissimo. Nino da Monaco, siete grandi, ma cioè abbiamo puntato tutto all'estero.
3: Tutto all'estero,
0: cioè,
3: esatto.
0: Ma vuoi dire che vedi, a Parigi l'applicazione, giuro, lo scrivono, a Parigi l'applicazione funziona benissimo, Butei.
3: Val di Susa, Bardonecchia, l'app si ripeteva, ma adesso è a posto.
0: Vedi, basta dirle le cose. Pensate, anch'io vi ascolto dall'app da Groningen, Olanda. Ciao Ciurma da Georgia. Chi è Betty? Chi è?
4: Al litorale ci sono le castagne. Sinceramente non ho visto il prezzo, però ci sono.
2: Sì. Beh, saranno care adesso.
3: Ci sono
2: all'inizio.
3: Già le castagne, ragazzi. Allora, cosa dite di no?
0: No, quelli sono i marroni, però
3: certo.
0: Di chi non ce la fa più, cioè, i marroni che li mettono in vendita.
2: Ormai trovi tutto, però comunque è cambiata la natura. Sentivo i miei ieri, che adesso sono nelle Marche, che mi dicevano che tra poco ci sarà la raccolta delle olive. Di solito invece va verso a novembre.
3: Guarda, riprova di questo, vi leggo. Nick da Trento dice: capitano, a casa abbiamo un ciliegio che sta fiorendo ora ed è assurdo.
5: Ma ci picchia
3: a Trento.
0: Ma veramente il mio
2: c'è il ciliegio?
0: Mio no, io c'ho il ciliegio.
6: Scherzi.
0: Mica c'ha la villa solo lui.
6: Ciceno.
0: Ma tu pensa, però il mio no, il mio è particolare.
3: Ma invitaci a vedere il ciliegio.
0: Ma un giorno ti invito.
6: Ciliegia curiosa.
0: Bravo, guarda. Anche qui da Pomerance in Canada funziona tutto con l'app. Simone Vetkeger, che non sei in Canada, tu piantala, va. Dall'Australia, no problem, lo dice Martina. Io da Valencia sento benissimo. Oh, all'estero funziona tutto. Sì, chi è Betty?
7: Marco, tu non hai idea, la radio con la rotella, quante ore ci sono stato attaccato. Mi sembrava di essere uno scassinatore di cassaforti per trovare la combinazione e la giusta sintonizzazione. Ciao a tutti, buona giornata, grazie.
0: Ciao, grazie a te.
1: Ti dava soddisfazione quando la trovavi, eri soddisfatto.
3: Sì, ma siamo cresciuti non potuti così, almeno noi.
0: Sì, che spostavi la radio perché si sentiva male, mettevi in alto. Allora, sono le 7.52 oggi, come abbiamo detto, lo ripetiamo per coloro che salgono a bordo di Tutto Esaurito, perché ognuno arriva alla sua ora, ognuno accende la radio, magari sale in macchina, porta i bimbi a scuola, quindi c'è tutto un sali e scendi di ascoltatori. Oggi non avremo i Big Smile in versione così di lutto per la scomparsa di Davide di Lernia, che è avvenuta sabato notte, e quindi oggi una versione un po' particolare del nostro Tutto Esaurito. Però vabbè, mettiamo dischi e musica, ma ci siamo comunque. E tra poco parleremo con voi quali sono le 10 cose che amiamo di più della vita. Ma 10, già 5 potrebbero bastare.
6: Anche 2, Marco.
0: Anche una, e non voglio pensare a tutto. Ecco, dai. Allora.
8: Cerchi un nuovo veicolo commerciale ma gli incentivi statali sono finiti e non hai un usato da rottamare? Non ti preoccupare, a settembre con Ford i vantaggi continuano per tutti. Gamma veicoli commerciali Ford da 17.300 euro, IVA esclusa.
9: Dal 21 al 24 settembre torna Cinema in Festa.
10: Non ci credo, aspetto questo momento da un'eternità.
9: Il biglietto costa solo 3,50 euro per tutti i film in tutta Italia. Scopri di più su cinemainfesta.it.
11: Da un mercato dell'energia che fa girare la testa alla serenità di produrla direttamente a casa tua. Scegli l'azzurro. Con l'offerta 2A puoi installare i pannelli solari e avere fino a 1.200 euro in buoni fornitura se aderisci all'offerta luce dedicata. Per dettagli e condizioni vai in negozio su a2a.it. A2A Life Company.
5: Il tuo bagno è da rifare? Bagnifico! Sì, Bagnifico, la promozione di Meglio Algio per ristrutturare il tuo bagno. Fino al 30 novembre con Bagnifico ogni 1000 euro spesi te ne restituiamo 100. E da Meglio Algio trovi prodotti esclusivi e una consulenza professionale. Scopri la promozione Bagnifico su meglioalge.it. Cosa aspetti? Il tuo bagno merita di essere Bagnifico!
12: Let's go! Da MediaWorld inizia uno spettacolo di anniversario, 35 anni di offerte al top. Fino al 30 settembre acquista uno dei prodotti selezionati e ricevi fino a 12 mesi di abbonamento Disney Plus, solo in negozio con carta MediaWorld Club. Regolamento su club.mediaworld.it. MediaWorld.
13: 2 verticale, trekking sull'Etna.
14: Escursione.
13: 9 orizzontale, si beve al tramonto.
14: Aperitivo.
13: E un inverno imperdibile?
14: Vacanza con Costa!
13: Vivi il tuo inverno con Costa! Prenota la tua crociera entro il 3 novembre. Per la prima volta, approfitta del 50% di sconto sui pacchetti escursioni e bevande. Info in agenzia o su costa.it. Costa!
15: Ora ti dico come stanno le cose. Gli Harrigan sono tornati e tu puoi scegliere cosa fare. Andare su Paramount Plus oppure... Beh, l'alternativa non ti piacerà.
16: Mobland, la nuova stagione. Dovrai vedertela con noi. Dal 18 settembre in esclusiva su Paramount Plus.
17: Convenienza? Ma vai da Conad.
18: Via, via.
17: Scegli la qualità e la convenienza di Bassi e Fissi. Fino al 31 dicembre, prosciutto cotto alta qualità Conad senza glutine e polifosfati aggiunti a 1,69€. Scopri di più su Conad.it.
19: Settembre è il momento giusto per rimettere a fuoco i tuoi obiettivi. E se iniziassi dalla tua vista? Con Baviera Clinica Oculistica puoi dire addio a occhiali e lenti a contatto e ritornare in scena con una vista in HD. Per il Back to Work approfitta di uno sconto fino a 200 euro sull'intervento. Prenota ora la tua visita. Baviera, il focus giusto senza occhiali. Direzioni e autorizzazioni sanitarie consultabili su clinicabaviera.it.
20: Con Chief pulisci cucina, smartphone e pure divani? Ma ci credo al giorno in cui viene qui uno e me lo canta.
21: Chief! Solo spray Chief. E tu che ci fai?
20: Con i probiotici naturali di Chief Infinite Clean pulisci anche le superfici che non ti aspetti. Provalo e vinci fino a 1000 euro in arredo di design a scelta. Fino al 30 novembre. Regolamento su concorsochief.it.
22: Sa, prova. Ok, pronti. Solo ora puoi avere Volkswagen Transporter da 159 euro al mese oltre IVA. Con tasso leasing 2,99, TAEG 3,85 e anticipo 8.361 euro. 59 canoni, 75.000 km, rata finale 16.153 euro. Pronto a migliorare il tuo business con la tecnologia e il comfort di Transporter? Offerta valida fino al 30 settembre. Ma settembre sta finendo. Allora direi, buona la prima, posso andare? No, perché devo dirlo a un amico che ha un'impresa e deve sostituire.
23: Con Amazon, ogni anno, i dipendenti possono avere fino a 3.200 euro per la crescita professionale. Come Gabriella, che oggi è un tecnico specializzato. E il rumore di un macchinario da riparare le ricorda quanta strada ha fatto. Dopo 2 anni, fa il lavoro che ha sempre sognato, grazie alle competenze che ha acquisito. Con Amazon, hai fino a 3.200 euro ogni anno per la tua crescita professionale. Si applicano condizioni di idoneità relative a tipologia e durata del rapporto di lavoro.
24: Per tenervi incollati con le orecchie alla radio, Marco Galli e la CIN. Qui questa mattina tutto esaurito, solo su Radio 105.
25: Grande capitano!
0: Buongiorno per tutto il giorno, grazie per aver scelto Tutto Esaurito, il mio programma preferito. Io sono Marco Galli, c'è tutta la ciurma. Correte innanzi.
26: Dove?
0: Insomma, avanti Fucazzi, trasmissione. Sul canale 66 scoprirete le meraviglie della natura.
26: Marco, c'è un'allegria pazzesca, ragazzi, pazzesca. Ma tutti
0: l'altro. E vedrete che cos'è Tutto Esaurito. L'essenza, i colori, le fragranze, le forme di Tutto Esaurito.
26: Beh,
0: un'experience imperdibile, una meraviglia della natura.
27: 105 Tutto Esaurito. Dillo ai tuoi amici, colleghi, conoscenti. Ogni giorno dal lunedì al sabato alle 7 della mattina su Radio 105 c'è. tutto esaurito.
1: È un safari, Marco.
2: È un safari?
5: Sì. In che safari. Senso un safari?
0: Ci sono le bestie. Dai,
2: facciamo noi.
0: Per vedere le bestie, per vedere.
2: Ma no.
0: Su safari.
11: Poetizzato tutto. 105 tutto esaurito con Marco Galli. Dal lunedì al

0: Sumi, Audrey Albert è il nostro
1: 105
2: Selection.
3: C'è tutto esaurito. Oh, restate qui con me.
4: Le nostre scelte dicono molto di noi, del nostro stile, del nostro carattere, di quello che vogliamo davvero.
5: Scegli BMW X1 con versione M Sport in omaggio e pacchetto di manutenzione incluso. Fino al 31 ottobre in tutte le concessionarie BMW aderenti. Verifica durata e condizioni del pacchetto di manutenzione su bmw.it/manutenzione.
6: Vabbè, dopo ne parliamo.
1: La radio 105 sono le 8.01. Sasà Cato.
7: Dallo studio centrale di Radio 105 in Milano, il capitano Marco Galli presenta lo show radiofonico autunnale, primaverile,
8: autunnale,
7: estivo, invernale.
8: Anche invernale.
7: Esaurito.
8: Vale per tutte le stagioni, dai, certo.
9: Se non l'hai capito.
8: E come il famoso trench, si usa ancora il trench.
0: Il trench è bellissimo.
8: Il trench.
0: Passa di moda.
8: Ma no, ma non si usa più.
0: Sì, si usa.
8: Davvero?
0: La Betty ha tanti trench.
8: A me l'hanno buttato via. Betty, tu hai i trench.
10: È molto stiloso il trench.
8: Ah, ma tu pensa, a me li hanno buttati via tutti. Guardi, se è venuto e ha buttato via i trench.

0: quale?
1: Per la nuova stagione di Tutto Esaurito. Albi da Verona dice: per il nuovo programma vorrei suggerire il Marco Galli Selection, cioè quando il capitano ne ha voglia mette un disco a sua scelta.
0: Ma dopo me lo criticano, certo. Ile. Dopo, dopo cominciano a dire: che disco di me?
1: E fa niente, allora. Tu lo scegli lo stesso.
0: Ma sai quanti dischi io canticchio nel corso della giornata? E mi metto lì e lo e canticchio e poi dico: questo sarebbe bello da mettere nel programma. Poi vengo, parlo con Fabio, parlo con Max e cominciano: ma fa cagare,
1: te li cassano tutti.
0: Ma che brutto disco, dico, ma lì, dico: ma che serpi in seno. Va bene, per favore, Ciurna, mi fate gli auguri. Laura da Verano, vi adoro.
2: Auguri. Auguri, Laura.
0: Auguri, auguri, auguri. E vabbè. Senti, prima l'avevamo chiesto. E quali sono le 10 cose che amiamo di più della vita? Attenzione, perché gli italiani hanno già delle risposte, però lo chiediamo, noi lo chiediamo a voi, no? Vuoi fare proprio il marketing?
3: Ma certo, amici e amiche, ma voi quali sono le cose che amate di più?
0: Amate. Con due M,
3: con
0: certo.
3: Due M, logico, vale doppio. Di più nella vita, ditecelo e datecelo al 342 41 15 105.
1: Ma già ce lo dicono, ragazzi. Sì. Patrizia Siracusa, per esempio, dice: al primo posto i miei cani, perché non riesco ad immaginare una vita senza di loro.
0: Vedi, patatona, chi è? Betty, chi è?
4: Capitano Ciurma, buongiorno. Buongiorno. Adriano da Reggio Emilia. Allora, ne bastano 5, come diceva il capitano. La prima è ciulare, la seconda è andare in cesso, terzo dormire, quarto mangiare e quinto varia tra la birra media d'estate oppure togliersi gli scarponi da sci d'inverno. Ciao ragazzi.
0: Ciao. Che brutta persona. Mamma mia, ma dai,
5: un po' ha ragione, dai.
2: Beh, io credo che il mangiare unisca un po' tutti.
1: Beh, i piaceri in generale,
2: tra i cinque,
1: no?
2: Che hai elencato, però il mangiare, poi ad esempio a me può essere di più la famiglia rispetto a qualcun altro che magari sono gli amici, però il mangiare, vabbè, secondo me, Marco, ce l'hanno tutti.
1: Beh, secondo me più in generale mangiare, proprio i piaceri della vita. Quelli che soddisfano o il palato o altri sensi.
5: Beh, perché andare in bagno non vi provoca piacere?
0: Ma per favore, ma cerchiamo di alzare un po' il livello, dai. Vedi, questo scrive: la maglia non mi entra. Io non so a chi dovesse mandare questo messaggio. Però andiamo da Boris. Boris, quali sono le 10 cose che gli italiani amerebbero di più?
6: Sono legate per macro aree, cioè sarebbe troppo facile rispondere: i miei figli, i miei nipoti, nel caso dei nonni, sarebbe scontato. In questa situazione gli italiani sono stati portati a rispondere sulla base di macro aree, cioè delle zone di vita in cui ci si ritrova. E allora al decimo posto c'è il valore della resilienza, cioè la forza di rialzarsi dopo le difficoltà e affrontare i cambiamenti, ma con atteggiamento positivo, cioè: ok, mi avete fatto cadere, ora però io mi rialzo.
0: Hai capito?
1: Bello questo.
6: Nono posto invece rientra un po' quello che dicevate voi: lo scopo e la passione. Cioè per gli italiani è fondamentale avere un obiettivo, un lavoro che appassiona, oppure inseguire un sogno, un hobby. Se proprio non sono riuscito a fare quello che volevo da piccolo, almeno metto la mia passione in qualcosa che mi dà gioia. Anche solo un'ora a settimana, il bricolage, la spesa al supermercato,
1: suonare uno strumento,
6: tutto ciò che fa parte di una mia passione personale.
0: Pazzesco.
1: Però, vi leggo il messaggio di Alberto D'Avanzago, perché ne scrive diverse. Dice: ridere, e mette ridere al primo posto. Mangiare, fare l'amore, la musica, il canto, gli amici, i gatti, il mare, correre e di nuovo gli amici. Ciao Esauriti, viva
0: bello,
1: la vita. Ciao Alberto.
0: Bello. Chi è Betty? Bello.
7: Capitano, 30 anni fa c'era il giudizio universale su cuore: al primo posto gli amici, al secondo posto il sesso, al terzo posto la patata. Albi da Milano.
0: Per patata cosa intendi? Se sesso è al primo posto. così, giusto per
5: da mangiare forse, Marco.
0: Certo. Da mangiare, da mangiare. Luisa da Udine, buongiorno capitano, buongiorno ciurma. La più bella cosa è svegliarsi al mattino ancora autonomi ed assaporare le piccole cose. Vedi però le piccole cose, brava Luisa.
6: C'è una discrepanza tra alcuni valori che venivano citati e le famose macro aree. Perché per esempio all'ottavo posto gli italiani mettono gentilezza e altruismo come valore fondamentale della loro quotidianità. Sì. Fare del bene agli altri, donare il proprio tempo, oppure semplicemente essere gentili nella quotidianità. Mm-hmm. Così come fa il paio, il settimo posto, la gratitudine, un valore un po' dimenticato.
2: Bello.
0: Bello questo, Boris, un bel valore, la gratitudine.
6: Gli italiani sottolineano anche la gratitudine per cosa? Cioè non è solo dire grazie, è la gratitudine nei confronti della vita. Cioè un bel pranzo o un tramonto vanno ringraziati perché sono doni. Certo. Vedi che gli italiani poi si riscoprono.
2: Un momento semplice, dai.
6: Profondi, sì.
2: Un momento, una passeggiata potrebbe essere. Ma invece cosa c'è la musica, mi domandavo.
0: La musica, qualcuno l'ha scritta, amici. Qualcuno.
6: La musica rientra nello scopo, nella passione, sì, esatto. Perché passione. Poi al sesto posto c'è la crescita personale.
1: Ah, bellissimo.
6: C'è la possibilità di imparare nuove cose superando i propri limiti. Al quinto posto, un valore che di questi tempi è abbastanza fondamentale, cioè lo è sempre stato, la libertà.
1: Ah, ragazzi.
6: Ma la libertà di essere se stessi, perché molti dicono io non posso essere me stesso in ufficio o addirittura con il proprio partner, e la libertà di esprimersi con autenticità. Poi entriamo nella zona calda. Mentre, quarto, terzo, secondo, primo posto.
1: Scusate, invece i viaggi rientrano sempre nelle passioni o hanno
6: nelle passioni
1: una posizione a parte?
6: Sempre un po' passioni. Nelle passioni, un po' nella possibilità di ringraziare per ciò che hai, perché non è scontato che tu possa fare un viaggio e godere di vedere posti nuovi.
3: È vero.
1: Già.
0: Ha sbagliato ancora un altro? Ci vediamo al solito posto alle 8:30. Non vedo l'ora, ho una voglia pazzesca.
3: No. Sì, sì. Di
0: ma
3: gelato.
0: Non era per noi.
3: No, era di gelato, Marco, la voglia, eh.
0: Era?
3: Per il gelato, Marco.
0: L'ha scritto a te, l'ha scritto Pi.
3: No, lo ho supposto così, in senso.
0: Ci vediamo
3: questo,
0: al solito posto alle 8. Io sarei. Io. Dai, ma dopo lo mettiamo in là, tanto non risponde, dai, no.
2: E questa è una roba da infedele,
0: questa è roba. Sì. Ma perché ascolta, quegli alberghi lì, i motel, quelli lì, sono già aperti alla mattina così presto.
3: Ma certo,
5: cosa
3: Marco
5: c'entra il motel adesso?
0: Ma questo, scusa, ci vediamo al solito posto alle 8:30. Dov'è che si vedono? La pensi lì?
5: Cioè, dove fare colazione?
0: Ma che al bar? Ho una voglia pazzesca per fare colazione.
3: Parcheggio, ci sono le labbra, hai visto che ci sono anche le labbra?
0: Ci sono le labbra, quelle non le avevo viste.
6: Ma Marco, ricorda che oggi è lunedì.
0: E quindi?
6: E ne avevamo parlato proprio qui a tutto esaurito. Lunedì è uno dei giorni con il maggior numero
2: di tradimenti.
6: Perché se nel weekend si è stati con la famiglia, il lunedì si cerca di riequilibrare anche con l'amante.
3: Quante
0: io non ho parole.
2: Questa è una relazione parallela, questa qua.
0: Cioè, ma Mice, tu che te ne intendi? Ma a che ora aprono i motel?
1: Non puoi
0: zozzi
1: dire così, capitano.
2: Io sono proprio l'ultimo su questa cosa.
0: Adesso dai, tutti mascheri e dici no, sono stato a 90 gradi, l'ho messa, no, cioè sono stato io, cioè, ci siamo messi a 90 gradi, certo.
3: Ma lui è proprietario di un motel, Marco.
0: Lui è il proprietario di un motel,
3: il famoso.
0: Non ci credo.
2: Luna.
0: Oh, signor, chi è? Betty, basta, piantatela.
5: Oh. Vado?
8: Buongiorno a tutti. Piaceri della vita, dormire per carità. Mangiare per carità, ma il piacere più piacere è la tua amica del cuore e di valigia che ti chiama.
0: Vedi?
8: E ti dice: ciao cara, come stai? Senti, ho 3 o 4 giorni liberi a dicembre. Dove possiamo andare io e te 2.0?
0: Ma certo,
8: sole solette in giro per il mondo.
0: Ma certo,
8: questo è l'unico grande piacere della vita.
0: Voglio venire anch'io. Voglio venire anch'io, voglio venire anch'io.
1: Al primo posto cosa c'è, Marco?
3: Che curioso.
0: C'è scritto: non posso venire al solito posto. Mia moglie sospetta qualcosa.
1: Ma dai,
0: ma stiamo assistendo a una tresca.
1: Ma sarà fake, dai.
3: No.
5: Sarà uno scherzo che ci fanno.
0: E non lo so, quest'altro dice: ciao bello, ricordati di ritirare il mastello dell'immondizia quando torni.
3: Sì, questa sì, è la moglie di quello di prima.
0: E allora questo dice: compra il pane.
2: Tutti stamattina fanno sbagliare.
0: Ma Max, non è che c'è qualche interferenza? Siamo entrati. Non. Dai, vabbè. Va bene, dai. Senti, mancano le prime tre posizioni di quello che amano gli italiani. Adesso ce le dice Boris. Chi è Betty? Chi è?
9: Il nostro gruppo, il nostro motto è FF, Fija e Fiorentina.
0: E la miseria.
10: Che eleganza.
0: Vabbè, ma dai, Betty, allora.
5: Perché?
3: Come perché?
5: È il loro motto.
2: Sì, è il loro motto.
0: Va bene, allora stiamo parlando di quello che la domanda l'abbiamo fatta a voi: quali sono le 10 cose che amiamo di più della vita? Gli italiani risponderebbero così. Abbiamo sentito tutte le varie escalation, siamo alla posizione numero 3, giusto Boris?
6: Quarta per la verità, che quarta. È la pace interiore, cioè la coscienza pulita.
0: La pace dei sensi?
6: No, non parlavo con... La pace interiore, intesa come assenza di conflitti con se stessi.
2: La serenità.
6: La possibilità di accettarsi con la vita che si ha così com'è, okay. Senza essere costantemente in conflitto.
0: E beh, tanta roba.
6: Terzo posto invece, entriamo in zona podio. Il tempo è un valore irrinunciabile. Perché è una risorsa limitata e preziosa da dedicare a chi si ama. Al secondo posto ci sono, al contrario di quanto si possa pensare, gli affetti
2: di la famiglia,
6: tutti gli affetti, l'amicizia, il legame con la famiglia, anche con chi ovviamente si decide di condividere la propria vita, ma tutta la famiglia, figli, parenti, zii, tutti quelli che sono gli affetti. Al primo posto gli italiani non hanno dubbi.
1: Attenzione.
2: È scontato, dai.
1: No, dai.
0: È quella cosa lì.
2: Sì. Ma sì, no, è
1: veramente?
0: No, veramente. È il motel di Micci?
6: No, gli italiani sono più profondi di quanto pensi e condividono con te il valore della salute.
0: Benessere, vedi?
6: Benessere fisico e mentale, certo. Perché da questo dipende tutto il resto. Se non ho questo, nulla di quello che abbiamo detto prima può valere.
1: Ci sono poche cose materiali,
3: Meno male.
0: Soldi non l'ha detto nessuno, soldi. Guarda che non l'ha detta nessuno,
2: Nessuno. Ma non è che tu ami, cioè non è che ami i soldi.
0: Paperoni amava i soldi.
1: D'accordo, uno poteva anche rispondere: la bella vita, che cavolo ne so. Quindi in generale,
3: ma poi dipende che bella vita è, in senso, qual è la tua bella vita.
1: Sì, no, d'accordo, però uno poteva anche rispondere: fare la bella vita, no?
2: L'amore,
0: sì, giusto.
2: Quindi, l'amore, amarsi soldi. Nel senso di sentirsi amato, non c'è. Cioè il fatto di sentirsi ricercato, voluto, non soltanto quello di dare, ma anche di ricevere, secondo me è una sensazione bellissima, no?
3: Ma tu hai ricevuto,
0: Tu hai già avuto, dai, basta. Chi è Betty? Chi è?
11: Per me il sole, la natura, il genere, poi la musica, i rapporti interpersonali, quelli seri, no? Quelli dei social che hanno distrutto la vita. E poi insomma dai, anche il decolleté di Lenia, che se mi manda un bacino.
1: Grazie.
11: Ciao, Simone da Busto Arsizio.
0: Cioè proprio è crollato, è partito green, è partito, vabbè dai, insomma. Vedi, c'è Alessandra da Roncello, dice: per me la cosa più bella è amare ed essere amati.
1: Ecco quello che un po' diceva Mitch, quindi lo scambio.
2: È quello, bello.
0: Alessandra, possiamo consigliarti un motel alle porte di Milano.
3: Sì, sì.
0: Tu chiedi di Mitch e ti si spalancano i cancelli.
3: Ma certo. C'è anche la colazione gratuita.
1: Ah, sì.
0: Sì, la prima colazione.
3: Sì, la prima colazione, sì. Sì.
1: La seconda, capitano.
0: Anche la della terza, certo. Anche la terza.
10: Scusa, per colazione c'è il cornetto, per caso.
2: C'è il cornetto. Dipende dalla stanza, capito? Ci sono tante stanze, c'è una colazione diversa per stanza.
0: Mamma mia. E vabbè, insomma, così.
3: Capitano Marco Galli.
1: Gioco nuovo?
3: Gioco nuovo?
1: Eh sì.
2: Gioco nuovo.

0: E giochiamo, e come siamo messi, Ile?
1: Siamo nella fase di reclutamento, come tutte le mattine, amici, quindi vi chiediamo di formare delle parole lunghezza piacere con due lettere che tra poco Mitch vi dirà. Ma prima ricordiamo quelle parole che proprio non valgono.
2: Non valgono nomi propri, nomi di città, inglesismi, patata e banana.
1: Molto bene, le lettere di questa mattina, attenzione, sono...
3: La I di Imola e la G di Genova.
1: Dai, è facilissimo. G di Imola, G di Genova.
0: Io ho paura.
1: Perché?
2: Lascia stare.
0: Io ho paura.
1: Ah, vabbè,
0: dai, per favore, no, ma il nostro pubblico è sopra.
2: Ma sì, Marco, sotto.
0: Ma vuole in alto il nostro pubblico.
1: Molto alto, infatti, capitano, riceviamo subito questo messaggio. Per me è la Federazione Italiana Gioco Amatoriale. La
0: vedi,
1: cosa più importante.
0: Il rischio c'era,
2: Dai, allora, con la pensi di saperla, scrivila adesso al 342 41 15 105 se pensi di saperla.
1: No, ma la sai,
4: il gioco nuovo
5: torna tra poco. Gioco!

0: Era andato via tutto, mi era andato. Mi era andato, sì. Mi era andato via tutto, mi era andato.
1: Ma tutto.
0: Ho detto tutto. Ho detto ma
2: non ci credo.
0: Invece sei tornato. Bravo. No. Cosa amano di più gli italiani? Quando va via tutto e poi torna. E poi ritorna. No, dai, sto scherzando. Allora, va bene, dai, 8.25 c'è il gioco nuovo. Alle 9 oggi sarà una terza ora un po' particolare, perché sarà un PBM mio dedicato a voi. Non ci sarà 70, 80, 90. No. Chi vince se la canta. Perché oggi è una mattinata e sarà una giornata un po' particolare, e quindi ci sarà il PBM mio. Anzi, se volete già fare la vostra richiesta,
2: certo,
0: sì,
2: al 342
0: nella segreteria telefonica, sì. Diciamolo.
2: Sì, giusto, al 342 41 15 105 col WhatsApp vocale, oppure anche alla segreteria telefonica.
3: No,
2: se
3: la
2: vogliamo.
3: Segreteria non c'è, più, ragazzi, ma da mo.
1: Ah, no?
3: Quindi allora,
0: perché abbiamo tolto la segreteria telefonica?
3: Perché ci sono i vocali, quindi ormai è più comodo.
0: Ile, era una delle cose più belle al mondo la segreteria telefonica.
3: Però.
0: Che uno diceva lasciate il vostro messaggio dopo il segnale acustico.
3: Allora torniamo anche al fax.
4: Ma si usa ancora la segreteria?
0: Che bello il fax, perché l'abbiamo tolto noi il fax.
3: Ma sai da quanto che l'abbiamo tolto?
0: Ma non ci credo.
2: Ma perché?
3: Perché ormai è diventato tutto più veloce, più pratico, più comodo.
0: Vocale. Cioè, se adesso uno ci manda il fax, noi non lo riceviamo. Questo
3: secondo
0: è un fax.
3: Noi non lo riceviamo, sì. No, stiamo già chiamando. Gioco nuovo. Con la I e con la G rispondete direttamente con la parola che avete scritto nel messaggio. Giostra.
4: L'ha detto.
3: Brava.
0: Giostra, brava. Ma tu sei brava. Ma tu sei proprio brava. Come ti chiami?
5: Jessica.
0: Jessica, buongiorno, dove siamo con te, Jessica?
5: A Ferrara.
0: A Ferrara. Che fai lì, Stellina?
5: Sto andando a lavorare.
3: Sì.
0: Va bene.
5: È in ritardo.
3: No,
0: sei in ritardo. È 8.27. A che ora devi iniziare? 8.30, no?
5: 8.30, sì.
0: Ma come 8.30? Sono le 8.27, sei al telefono con noi. Che lavoro fai, Jessica?
5: Lavoro in comune
0: ai
5: lavori pubblici.
0: Allora, possono aspettare un attimo, dai, sta scherzando, stiamo scherzando. Allora, Jessica, dai, tu stai lì davanti, adesso vediamo di chi ti arriva dietro nei lavori.
2: Il sindaco.
3: Senti, capitano Gaetano ci scrive: ecco perché non passate più le mie barzellette, le mando sempre via fax.
0: Ma guarda che sono rimasto malissimo, ma secondo me
2: non
0: li fanno vedere a te i fax.
3: Sai che dobbiamo chiedere a Eleonora?
0: Eleonora, tu li ricevi i fax? Io mi ricordo il numero, forse 655-1244?
3: 45
0: perché era il fax.
3: Secondo squillo.
0: Vabbè.
3: Terzo.
2: Ah sì?
0: Eleonora dice no, non c'è più il fax.
2: No, che peccato.
0: Un messaggio dice: la riunione è stata spostata nel pomeriggio.
4: Quinto.
2: La riunione. La chiamano riunione adesso.
3: E adesso salutiamo William. Che
0: William
3: ha risposto.
0: Hai visto la parola che ha scritto? William, buongiorno.
6: No, la riserva è Lisa.
3: No, la riserva è Lisa. Eccola qua.
0: Lisa. No, era William che aveva scritto la parola strana. Lisa, buongiorno.
7: Buongiorno.
0: Ma buongiorno. Buongiorno, Lisa. Ascolta, Lisa. Lisa, qual era la tua parola?
7: La mia parola era la più importante. Figlio.
0: Figlio, vedi? Brava Lisa, perché Lisa ha i valori. Lisa, hai capito? Lisa, brava
4: Lisa.
0: Lisa
4: dagli occhi blu.
0: Lisa dagli occhi blu. Ascolta,
7: la famiglia al primo posto.
3: La famiglia.
0: Brava Lisa, brava. Ascolta Stellina, ma tu che fai? Dove siamo con te? Scusa.
7: Allora, noi siamo, con me siete a Lucca.
0: Bella.
7: E anch'io come Jessica devo entrare all'8.30, ma fa niente.
0: E oggi vi facciamo entrare in ritardo, sì, tutte e due. Ma tu dove devi entrare, Lisa? Lei in comune, tu?
7: Allora, no, io lavoro per un'azienda, facciamo attivazioni gas, attivazioni luce, fibra.
0: Vedi? E uno, sai, adesso uno lì a Lucca dirà: non mi si attiva mai niente qua. E come mai? Perché Lisa sta giocando con noi. Un attimo, arriva, adesso ve la mandiamo, dai. Allora, attenzione anche a casa, ai Salvatori. Ok.
3: E allora, Jessica, veniamo da te a Ferrara, pronta?
5: Sì, pronta.
3: Dai, partiamo.
4: Dimmi una parola di 5 lettere che contenga la O di Olbia e la N di Napoli.
3: Jessica.
0: Forza, Jessica.
5: Molto? No, ho sbagliato.
4: Ho
5: detto molto.
0: Aia.
3: Vabbè,
0: e Jessica mi inciampa.
5: Stavo parcheggiando.
0: Stellina sta anche parcheggiando. Ascolta, Jessica, ma c'hai anche quello che fa bi bi bi bi bi bi bi bi, o parcheggi tuo senza?
3: Il sensore.
5: No, parcheggio senza,
0: È la numero uno. Jessica fa i rally lì, ma scherzi. Jessica è una che va va va. Allora, Jessica, bisogna sperare in Lisa.
5: Esatto.
0: Lisa, risolleva tutto, pronta?
3: Forza.
0: Vai.
5: Certo, prontissima.
4: Andiamo, allora dimmi una parola di 5 lettere che contenga la E di Empoli e la B di Bari.
0: Forza, Lisa.
3: Lisa!
5: Bella! Bella!
0: L'ha detta, sì. Cosa?
5: Bella!
3: Bella!
0: Bella?
1: L'ha detta sul finire del gong, è corretto.
0: Dai, buona! Brava, Lisa! Brava! Vedi? Ma Lisa è brava, Lisa le sa tutte. Rimetti in gioco anche Jessica. Brava, Lisa. Ok, attenzione, i Salvatori avevano puntato, eh. I Salvatori erano partiti. Non davano molta fiducia né a Lisa né a Jessica. Invece ce la fanno. Occhio, perché si invertono i ruoli e la cosa si fa un po' più complicata.
3: Esattamente, ragazzi, lo ricordiamo, il giro del non. Ok,
1: attenzione.
3: Allora, Lisa, stiamo ripartendo proprio da te, concentrata.
4: Dimmi dimmi una parola di 6 lettere che non contenga la A di Ancona e la C di Como.
5: Aiuto.
0: Lisa non ce l'ha fatta.
5: No. E adesso... sono troppo emozionata.
0: Lisa, Stellina, lo so, questo frega molto. Occhio, perché adesso tocca a Jessica.
3: Jessica deve restituire il favore.
0: E deve restituire il favore.
5: Proviamo.
0: I Salvatori stanno già puntando la loro fish. Attenzione. Allora, pronti, mi raccomando, forza, Jessica.
4: Dimmi una parola di 6 lettere che non contenga la I di Imola e la S di Sassari.
5: Melone.
3: Melone.
0: Seria. Attenzione.
1: Corretto.
3: Brava,
0: brava, Jessica.
3: Squadra.
0: Hai visto le donne? Hai visto? Si aiutano tra di loro. Brava Jessica, restituisce il favore a Lisa e così vanno avanti. I Salvatori erano scatenati.
2: Cioè, è vero.
0: E vabbè, sì, in effetti non sembravano. Vabbè. No. Però invece sono state molto brave. Allora, Jessica, ti lasciamo andare in comune, ma prima, se vuoi, i saluti a chi vuoi.
5: Saluto voi che mi fate compagnia veramente tutte le mattine, perché ho una mezz'oretta di strada per arrivare a lavorare.
0: Grazie.
5: E poi saluto mio marito Marco, il mio bimbo Leonardo, faccio gli auguri ai miei genitori che oggi è il loro anniversario di matrimonio.
0: Auguri, auguri, faglieli Jessica, anche da parte nostra. Andiamo a Lucca, da Lisa. Lisa, anche per te, se vuoi, i saluti.
7: Sì, sì, allora io saluto mio marito, che fra poco anche lui entra al lavoro, Michele.
3: Ciao.
7: Poi faccio comunque gli auguri a mio figlio Davis, che sabato era il suo compleanno, 22 anni. E poi saluto, vabbè, le mie colleghe, Grazia, Erika, Patrizio, Giusy, e tutti i miei amici e tutti quelli che ci stanno ascoltando.
0: Sta arrivando.
7: Mando un abbraccione a voi.
0: Grazie, grazie Elisa, muoviti che sei in ritardo, vai. Poi vedi se no i colleghi. Gioco nuovo.

0: la cosa più bella che c'è.
1: Rido lacrime, basta.
0: 105 tutto esaurito, è ciò che fa per te.
2: Fantastico, veramente stupendi.
3: Perché ha aspettato la sabbia sulla targa più di quella nel costume. Il ruggito del motore più di quello delle onde. E il rumore del vento quando è filtrato dal casco. È il momento di salire in sella. È arrivata la GS Week di BMW Motorrad. Fino al 26 settembre, acquistando un modello della gamma GS, il casco System 7 in carbonio è incluso. Ti aspettiamo in tutte le concessionarie BMW Motorrad.
4: Se a volte ti senti così, ti serve la formula dell'equilibrio. Yakult Balance, 20 miliardi di probiotici LCS più la vitamina D per ossa e muscoli.
5: Sei pronto? È riaperta l'Opas di Poste Italiane su TIM. Dal 7 settembre l'offerta è più vantaggiosa, anche per chi ha già aderito.
6: Per 500 azioni TIM, ora puoi ricevere 109 azioni Poste Italiane più 985 euro.
7: Rivolgiti alla tua banca o al tuo intermediario finanziario e scopri di più su posteitaliane.it.
6: Affrettati, l'offerta termina fra 5 giorni.
7: Messaggio promozionale. Prima di aderire, anche al fine di comprendere i potenziali rischi e benefici, consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente. I corrispettivi rappresentati si intendono al lordo dell'imposta sulle plusvalenze, ove dovuta. Per la valutazione delle conseguenze fiscali dell'adesione all'offerta, rivolgiti al tuo consulente.
8: Marco odia lo smog, è molto attento all'ambiente e cerca sempre di ottimizzare gli spazi. Per questo è attento anche quando legge l'etichetta della carta igienica Foxy Mega, dove c'è scritto che è davvero pratica, perché 4 rotoli durano più del doppio risparmiando spazio. E il suo ridotto impatto ambientale è certificato Ecolabel. Foxy, il perché è scritto sull'etichetta e incuriosisce tutti.
9: Lo sai che la sensazione di freschezza e pulizia che ti offre un chewing gum senza zucchero aiuta a farti sentire a tuo agio con gli altri? Scopri tante altre curiosità dal 25 al 27 settembre a Milano City Life. Vividente ti aspetta per festeggiare il Chewing Gum Day con giochi, sorprese, gadget. Segui su Instagram The Real Chewing Gum.
10: Con la tecnologia dei veicoli commerciali Peugeot, il tuo lavoro inizia con una marcia in più. E a settembre, con i Pro Days Peugeot, il tuo business accelera ancora. Approfitta dei vantaggi imperdibili su tutta la gamma. Ad esempio sui veicoli in pronta consegna, prezzo a partire da 16.400 euro oltre IVA con permuta o rottamazione. Questa e tante altre offerte ti aspettano in concessionaria. Corri a scoprirle fino al 30 settembre. Maggiori info, consumi ed emissioni su Peugeot.it.
11: Energia al lavoro, musica per le nostre orecchie. Repower, l'energia che ti serve.
12: Repower.
13: Yuhu! C'è nessuno?
14: Yeah! Uno c'è!
13: Ma ho bevuto! O c'è qualcuno?
14: Piacere! Calzolone!
13: Che bel nome! Finalmente qualcuno! Facciamo amicizia!
14: Oh, sì, sì, sì, sì! Ma a piccolissime dosi, come le tue.
15: Acqualete, ricca di calcio, povera di sodio.
16: Con Cif pulisci cucina, smartphone e pure divani.
17: Ma ci credo il giorno in cui viene qui uno e me lo canta.
18: Cif, un solo spray. Cif, e tu che ci fai?
19: Con i probiotici naturali di Cif Infinite Clean pulisci anche le superfici che non ti aspetti. Provalo e vinci fino a 1000 euro in arredo di design a scelta. Fino al 30 novembre. Regolamento su concorsocif.it.
20: Vendisi Ciringhito Fronte Mare mai usato, inclusa cassettiera per sogni, causa ritorno alla realtà. Si perdi tempo.
21: A volte invece i sogni si avverano. Solo a settembre, gamma Nissan Qashqai Mild Hybrid 2 o 4 VD o i Power Hybrid da oltre 22 km al litro e tua a partire da 26.900 euro con qualsiasi usato. Info su Nissan.it. No, perdi tempo.
22: Sono Marta e ho seguito il consiglio di un amico. Ho trovato la mia offerta del cuore. Ho mobile. 150 giga in minuti illimitati a 6,95 euro al mese. Fai come me, chiedi a chi ce l'ho. Costo di attivazione a partire da 2,99 euro. Info, condizioni e uso lecito su omobile.it.
23: Da 20 anni i supermercati Deco sono accanto a milioni di famiglie. Un legame quotidiano fatto di fiducia e familiarità. Deco, da 20 anni la tua scelta quotidiana. E per festeggiare insieme fino al 10 ottobre hai il 10% di sconto su tutti i prodotti a marchio Deco.
16: Come hai fatto a fare tutte ste vendite?
0: Ho fatto la scelta giusta.
16: Cioè?
0: Faccio pubblicità in TV.
16: Non ci credo.
0: È facile, basta usare Mediaset Ad Manager. Mando lo spot sulle TV connesse. Scelgo io budget, zona e pubblico e va sulle reti Mediaset.
16: Ah, e quindi posso farlo anch'io?
0: Certo, è un servizio per piccole e medie imprese. Ti faccio vedere come si fa.
16: Adesso?
0: Sì, adesso.
23: Anche tu puoi scegliere Mediaset Ad Manager. La pubblicità su Mediaset, semplice e su misura. Scopri di più su admanager.mediaset.it.
1: 105 tutto esaurito, siamo noi.
2: E siamo solo noi.
1: 105 tutto esaurito, siete voi.
2: Gli esauriti di Radio 105.
1: Insieme con il capitano Marco Galli, tutte le mattine dalle 7.
2: Noi siamo con voi.
1: Solo su Radio 105.

0: pranzo e ascolto tutto esaurito.
1: Vuoi ridere di prima mattina?
2: Mi avete tirato sulla giornata.
3: Tutte le mattine io vi ascolto.
1: Ascolta 105 tutto esaurito con il capitano Marco Galli.
2: Capitano, ti amo.

0: tutto esaurito.
1: Ciao Marco Gagne!
2: 105 Traffic.
3: La situazione sulle principali strade e autostrade. Sulla A4 si resta in coda per 3 km a causa di un incidente tra Trezzo e Cavenago in direzione Torino. 2 km di incolonnamenti per lavori invece sulla A7 tra Genova, Bolzaneto e Busalla viaggiando verso Milano.

0: sulla A24 3 km di coda per traffico intenso tra il bivio per il grande raccordo anulare e la fine complanare procedendo verso la tangenziale est. Infine sulla statale 33 del Sempione si segnalano rallentamenti a causa di lavori di manutenzione tra gli incroci Bettolino di Pogliano e Sesto Calende in direzione dell'incrocio Sempione. Per il momento è tutto, si raccomanda la massima prudenza.
1: La viabilità è stata realizzata in collaborazione con ANAS.
2: Il rientro? Pieno di stress. La scuola, il traffico, il capo. Potremmo dirti, sta senza pensiero, ma siamo British, quindi keep calm. Torna la Mini Week. Dal 21 al 26 settembre, vantaggi esclusivi sulla gamma Mini e programma di manutenzione in omaggio. Scopri la settimana più Mini dell'anno negli showroom dei partner Mini. Mini Week dal 21 al 26 settembre, ma vantaggi per ordini dal 18 al 30 settembre, eccetto Mini Aceman e All Electric Mini Cooper. Verifica durata e condizioni del programma di manutenzione su mini.it/manutenzione.
3: Dici che lo conosco?
4: Sì, che lo conosci. Quello buono, genuino.
3: Ah, quello naturale, senza additivi.
4: Bravo.
3: DOP, solo carne italiana.
4: Esatto.
3: Il crudo.
4: E allora non lo conosci.
5: Perché non è crudo, è Parma.
6: Piacere, prosciutto di Parma.
7: Luce, gas, fibra. Con Enel hai sempre di più.
8: E da oggi, anche il mobile.
7: Sì, perché se scegli due offerte luce o gas, hai Enel mobile incluso con 150 giga in 5G, minuti illimitati e 200 sms ogni mese senza costi aggiuntivi. Chiama il 140 o vai nei negozi. Offerta di Enel Energia per nuovi e già clienti con due offerte luce o gas attive fra quelle dedicate. Costo attivazione SIM 10 euro. Verifica condizioni e copertura 5G su enel.it.
9: Solo da 1 euro con Passione Casa, fino al 4 ottobre, scopri tanti elettrodomestici delle migliori marche per farti vivere al meglio la tua casa. In più la consegna è gratuita e puoi pagare anche a tasso zero da gennaio. 1 euro.
10: Dettagli negozio, tale tag 0%, 10 mesi, messaggio pubblicitario se cine negozi 1 euro, intermediario del credito in esclusiva, salvo approvazione Agos.
11: Oh, finalmente un po' di relax.
12: Arrivano le offerte da urlo con i Wow Days Peugeot. 208, tua da 14.950 euro, oltre oneri finanziari qualunque sia il tuo usato. E fino a 8 anni di garanzia Peugeot Care. 35 rate da 99 euro, tan fisso 6,99, tag 10,42%, anticipo 4.126 euro, rata finale 10.499 euro. Fino al 30 settembre. Vieni a trovarci anche domenica. Maggiori info, consumi ed emissioni su Peugeot.it.
13: C'è una bella differenza tra sentirsi così e sentirsi così. La differenza la fanno i 20 miliardi di probiotici LCS che favoriscono l'equilibrio della flora intestinale. Yakult, piccola bottiglietta, grande differenza.
14: In Italia ci teniamo a restare terra a terra. Per questo sosteniamo chi se ne prende cura. Perché al pianeta teniamo un mondo. Il Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica sostiene il lavoro di ricerca, aziende e cittadini per la salvaguardia del patrimonio ambientale. Scopri di più e come fare la tua parte su culturaeconsapevolezza.mase.gov.it. Iniziativa finanziata dall'Unione Europea con fondi PNRR. Presidenza del Consiglio dei Ministri.
15: Da Lidl il tuo risparmio vale davvero. Scopri le super offerte. Come prosciutto cotto 125 grammi in promo Lidl Plus a 1,19 euro. E hamburger di bovino 400 grammi a 4,29 euro. Lidl. Vale davvero.
16: Che operatore hai per la luce?
17: Ottima.
16: E per il gas?
17: Ottima.
16: Internet?
17: Ottima.
16: Mobile?
17: Indovina?
16: Da sempre Ottima ti migliora la vita. Luce, gas, internet, mobile. Tutto in un'unica bolletta, un'unica app, un'unica assistenza. Chiama l'891 38 38 o vai su optimaitalia.com. Ottima ti migliora la vita.
18: Con CIF pulisci cucina, smartphone e pure divani?
19: Ma ci credo il giorno in cui viene qui uno e me lo canta.
20: CIF! Un solo spray.
21: Con i probiotici naturali di CIF Infinite Clean pulisci anche le superfici che non ti aspetti. Provalo e vinci fino a 1000 euro in arredo di design a scelta. Fino al 30 novembre. Regolamento su concorsocif.it.
22: Let's go! Domani Award inizia uno spettacolo di anniversario. 35 anni di offerte sul top della tecnologia. Fino al 30 settembre, Smart TV Samsung Crystal UHD 50 pollici, tuo a 359 euro. Approfittane subito in negozi e online.
0: Sei pronto? È riaperta l'Opas di Poste Italiane su TIM.
1: Dal 7 settembre l'offerta è più vantaggiosa, anche per chi ha già aderito.
17: Per 500 azioni TIM, ora puoi ricevere 109 azioni Poste Italiane più 985 euro.
23: Rivolgiti alla tua banca o al tuo intermediario finanziario e scopri di più su posteitaliane.it.
17: Affrettati, l'offerta termina fra 5 giorni.
23: Messaggio promozionale. Prima di aderire, anche al fine di comprendere i potenziali rischi e benefici, consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente. I corrispettivi rappresentati si intendono al lordo dell'imposta sulle plusvalenze, ove dovuta. Per la valutazione delle conseguenze fiscali dell'adesione all'offerta, rivolgiti al tuo consulente.
24: Convenienza? Ma vai da Conad.
25: Via, via.
24: Scegli la qualità e la convenienza di Bassi e Fissi. Fino al 31 dicembre, latte italiano UHT parzialmente scremato da un litro a 89 centesimi. Scopri di più su Conad.it.
26: Paraparapapa! Vai, esauriti!
27: Buongiorno, buongiorno, buongiorno per tutto buongiorno. Il giorno, eccoci qua, tutto esaurito, il mio programma preferito, io sono Marco Galli, c'è tutta la ciurma, se solo adesso siete nella possibilità, avete un televisore nel raggio di 3 km, 4 km, correte, accendetelo e andate a vedere subito la luce, il colore, la positività, l'energia. Provate ad avvicinarvi allo schermo della televisione.
28: Capitano, un po' meno hype, ti prego.
27: Vabbè, entrate in un bar, fatevi dare uno sgabello e avvicinatevi allo schermo del televisore, anche in cima in un bar.
28: Sì.
27: E sentite, percepite l'onda magnetica.
28: L'amore.
26: Siete sempre i numeri uno.
28: Siete troppo bello.
26: A me Marco Galli passesso.
28: Capitano, il tuo sospiro è a dir poco sensuale.
27: Il rantolo?
28: Non lo so, l'hai detto tu.
29: Pausa, fai.
28: Questo.
30: No, un po' più leggero, dai.
29: Lascia stare.
31: 105 tutto esaurito con Marco Galli.
27: Cazzo, mi siamo fatti fare la visita al dottore.
28: È vero però,
29: è una bella ansimata, diciamo.
31: Dal lunedì al sabato alle 7, solo su Radio 105. Un amore.

0: niente ci dividerà.
1: C'è tutto esaurito, oh, state qui con me.
2: Radio 105, TGCOM 24, Breaking News.
3: Buona giornata da Boris Mantova. Arrivano i dati ufficiali dai seggi russi. Le elezioni, definite farsa perché Putin ha annientato ogni opposizione, danno allo zar una maggioranza alla Camera bassa del 66%. Non sono stati ammessi osservatori internazionali. In Germania invece avanza l'ultradestra che dopo la Sassonia vince anche nel secondo land dell'est, il Mecklenburg-Pomerania. Il cancelliere Merz ammette il disastro ma non si dimette. In Italia ora il Premier annuncia un decreto che porrà un tetto per gli alunni stranieri a scuola.
4: E non solo, introduce anche l'obbligo per i genitori di studenti stranieri con problemi gravi di inserimento scolastico a imparare l'italiano e introduce il divieto di burka e niqab a scuola.
3: I presidi, pur condividendo in parte la norma, la definiscono inapplicabile, non si possono cacciare gli studenti. Dal PDL Schlen attacca Meloni, pensi ai conti e ci dica quando si vota. La cronaca, è indagato per omicidio il 35enne che ha sparato ai ladri che si erano introdotti nel suo cortile di casa, ne ha colpito a morte uno, 36enne di origini albanesi con precedenti, gli altri sono scappati, è accaduto a Baldissero Alba, Cuneo, la pistola era regolarmente detenuta. È morto a soli 27 anni Presley, figlio della modella e attrice Cindy Crawford, era in una struttura di riabilitazione, le cause del decesso non sono ancora state rese note, la famiglia ora chiede solo riservatezza. Un violento incidente ha portato via Davide Di Lernia, produttore, regista, videomaker. Viaggiava in moto a Milano quando, per cause ancora da accertare, è finito contro la ringhiera della fermata di un tram in via Mecenate. Davide Di Lernia era da sempre parte della famiglia di Radio 105. Il tifone Dujan si sta dirigendo verso la costa pacifica del Giappone orientale. L'agenzia meteorologica ha lanciato un'allerta per l'arrivo di forti piogge, frane, sono previste raffiche di vento fino a 200 km orari, cancellati quasi 300 voli, 4.000 famiglie al buio, sospesi i treni a Tokyo. Lo sport calcio, il Milan ritrova la vittoria imponendosi 3-0 su Lecce, scavalcando di un punto la Juve che riparte in campionato battendo 2-0 l'Atalanta. Polemiche per i tifosi bianconeri che hanno violato il minuto di silenzio per Sandro Mazzola mettendosi di spalle e con cori di basso livello. Il Frosinone invece continua a stupire, batte il Como 2-0, primo inciampo per Fabregas. Il Genoa colleziona un'altra sconfitta fuori casa, 2-1 col Parma. Fiorentina-Napoli 1-1. Volley agli europei, l'Italia domina 3-0 la Danimarca, trascinati da Romano e dal Muro. Azzurri ai quarti mercoledì contro la Finlandia, in palio un posto nella Final Four di Assago. Queste le breaking news di TGCOM 24.
5: Le nostre scelte dicono molto di noi, del nostro stile, del nostro carattere, di quello che vogliamo davvero.
6: Scegli BMW X1 con versione M-Sport in omaggio e pacchetto di manutenzione incluso. Fino al 31 ottobre in tutte le concessionarie BMW aderenti. Verifica durata e condizioni del pacchetto di manutenzione su bmw.it/manutenzione.

0: Radio 105, sono le 9.02, Sasa Cato.
1: Dallo studio centrale di Radio 105 in Milano, il capitano Marco Galli presenta lo show radiofonico autunnale, primaverile,
2: estivo,
1: invernale,
2: ma anche invernale.
1: Esaurito.
2: Calza tutte le stagioni, capisci?
3: Sì.
4: Se non l'hai capito.
2: È duplefax.
0: Ah, sì.

0: Allora, buongiorno. Sono le 9.05, questo è Tutto Esaurito, il mio programma preferito. Questa mattina abbiamo detto una mattina molto particolare, più light. Questa mattina non avremo il consueto appuntamento di 70-80-90, abbiamo deciso di fare questa terza ora così dedicata alla musica con le vostre richieste, il PBM mio, quindi ricordiamolo, Pippo, possono richiederle con fax
1: al 342-41-15-105 col WhatsApp vocale.
0: Con WhatsApp vocale, nella segreteria telefonica.
2: Ah, non c'è più la segreteria.
1: Ma come non c'è più?
2: Ma no, ragazzi.
0: Ma se uno lascia il WhatsApp vocale, dove lo lascia nella segreteria telefonica?
1: Vabbè, ma non è una segreteria. Funziona come
0: bravo,
1: segreteria.
0: Bravo, no?
2: Sì,
0: ma
2: meno.
0: Il WhatsApp vocale, il WhatsApp dice lasciate il messaggio dopo il segnale acustico.
2: No,
1: non lo possiamo fare col WhatsApp.
0: Ma perché non lo possiamo? Perché il WhatsApp no? Micci, anche tu, mamma mia, ma datti un po' da fare. Perché non metti la segreteria te che dici questo è il WhatsApp, segreteria, lascia il messaggio dopo il WhatsApp, dopo il segnale
3: acustico. Mamma mia, è obsoleta sta roba. Dai.
0: Si può fare?
3: Ma no, sono nel 2026.
1: Ma cosa c'entra?
0: Ma cosa vuol dire?
1: Si ritorna sempre.
0: Ma perché
1: indietro.
0: Tu non lo bevi il latte?
3: No.
0: Eppure siamo nel 2026 e le mucche fanno il latte.
3: Ma cosa c'entra, vedi? Siamo nel 2026, il latte lo vado a comprare al distributore.
1: Al
3: o
1: distributore.
3: Addirittura al supermercato.
0: Al distributore.
1: Qual è il distributore?
0: Ma quale distributore?
1: Ma quale?
0: Io e Pizza lo mangiamo fresco, lo mettiamo nella bottiglia di plastica. E poi.
3: E la mucca dove la tieni?
1: Andiamo a prendere.
0: Cazzi nostri, bravo, diglielo. Mica lo veniamo a dire a te, lo mettiamo a bocca. Così vai lì e ci ciuli il latte. Siamo mica scemi.
2: Quante cose che stiamo scoprendo di te, capitano?
0: Hai visto?
2: Hai una mucca e un ciliegio.
0: Ma è un periodo. Ma poi quante te ne devo raccontare ancora, Ile? Sarà una stagione che ti sconvolgo.
2: Bellissimo,
0: veramente.
2: Sono pronta a tutto ormai.
0: Va bene, patata, dai. Allora, senti, attenzione, battaglione. Perché ci sarebbe una nuova truffa telefonica.
2: Ma
0: io non l'ho mica capita, Boris. Cioè, ti dicono riagganci e chiami il 112 per verificare. E invece di là risponderebbe il complice.
4: Esattamente, addirittura sono riusciti a inserirsi nelle linee telefoniche.
0: Del 112?
4: No, nelle linee telefoniche in generale, sulla tua utenza. Quindi se tu chiami il 112 o chiami Houston, loro sono già intervenuti sulla linea, fingendo come se loro non riattaccassero, Marco, per intenderci.
0: Oh mamma.
4: Tu non riattacchi, fai il numero, poi risponde sempre quello con cui stavi parlando, se dall'altra parte non cade la comunicazione. Non so se è chiaro il concetto.
0: Aspetta, perché se ti chiamo io,
4: esatto,
0: e non metto giù io, tu anche se metti giù rimani in linea con me.
3: Ma va, questo succedeva una volta col telefono fisso.
0: E allora adesso tutto succedeva una volta.
3: Ma è vero. Adesso
0: però vedi che Boris dice che è questo il sistema.
4: In realtà chi dovrebbe chiamare il 112 in linea teorica dovrebbe attaccare. Quindi la comunicazione dovrebbe cadere.
0: E invece non cade.
4: Loro si inseriscono sulla linea telefonica. Come facevano i vecchi tecnici. Hai mai visto sulle centraline in strada?
2: Che facevano i vecchi tecnici?
0: Cosa facevano?
4: Per verificare se una linea funzionava. Loro avevano un telefono portatile. Ma stiamo parlando degli anni 90-2000. Forse ancora oggi per la verità. E si attaccavano su una linea telefonica. Per verificare sulla tua linea telefonica, per verificare che funzionasse attraverso dei cavi.
0: È vero, avevano le cose, la cornetta, quella a un orecchio.
3: Fuori dalle case ci sono le centraline, no? Tutti attacchi lì.
4: Esattamente.
3: Dove passano i cavi, i fili.
4: Proprio lì. Di conseguenza.
0: Boris, quelli che vanno in giro col pandino.
1: Sì. Bravo.
4: Sì. Pandino che abbiamo oramai
0: con la panda,
4: c'è pandino archiviato.
0: Che bello il pandino, lo voglio anch'io della SIP.
5: Con la scala sopra, te lo ricordo.
3: Una volta.
0: Boris con la scala sopra.
4: Anche la scala abbiamo preso.
2: Capitano, la vuoi una freddura?
0: Dai qua.
2: Dai.
1: Vado.
0: Vai.
2: Pronto, parla la SIP? Nope. Però ragazzi, c'è proprio
3: freddura d'altri tempi.
0: Va bene, Boris, andiamo avanti. Allora, uno mi dice: riagganci e chiami il 112
4: per verificare che quello che ti sto dicendo è vero. Le truffe sono sempre le stesse, quindi faccio un esempio.
0: Sì.
4: Hanno arrestato tuo nipote, tuo figlio, quello si è perso, gli devi mandare dei soldi. Poiché signora, ci sono tante truffe, capisco che lei non si fidi, attacchi e richiami il 112 che glielo confermerà.
2: Allucinante.
4: La connessione della linea resta attiva, quindi la malcapitata o il malcapitato compone il 112. Il truffatore ha passato il telefono a un altro che si presenterà come maresciallo XY e dirà: sì, le confermo che il signor Pizza si è perso in Guatemala e ha bisogno di soldi per rientrare, avendo anche problemi
1: di salute, anche dillo.
0: Mi auguro di no. Mentale, salute mentale.
4: Beh, quello io non, ovviamente non posso.
0: No, l'ha insinuato Boris.
2: Intanto, ragazzi, Katia ci scrive: buongiorno Ciurma, settimana scorsa al mio vicino di casa si sono presentati alla porta falsi carabinieri, quindi questa non è telefonica, dicendogli che il figlio fosse agli arresti, quindi arrestato in caserma. Lui si è precipitato per correre da lui e loro, quindi i finti carabinieri, gli hanno preso la cassaforte.
1: No.
0: E perché ha lasciato la porta aperta?
2: Sì, evidentemente si è fidato perché dei finti carabinieri. Vada, vada, che curiamo noi
6: Marco,
2: casa
6: sua. Saranno entrati in casa proprio, credo.
4: Marco, erano semplicemente sicuri che non c'era nessuno. Se anche lui ha chiuso la porta, erano dei ladri scassinatori che sono entrati sapendo che, per dire, da quella casa, la caserma dei carabinieri, indicata dagli stessi truffatori, magari distava 40 minuti. Quindi per 40 minuti loro erano liberi di operare.
1: Ma ancora la gente ha la cassaforte in casa.
0: Una volta si usava.
1: Certo.
6: Ce l'hanno ancora.
0: Diglielo, amici, che una volta si usava la cassaforte.
3: Adesso, ma va, non ci sono neanche i soldi adesso, cosa devi mettere?
0: Adesso usano i bitcoin.
6: Beh, perdonatemi, sopra di me la signora, non è brutto dirlo, però sono venuti a rubargli e gli hanno preso tutto nella cassaforte che aveva in casa.
0: Ma beh, ti hanno sbagliato piano, quelli volevano venire da te, perché ti conoscevano. E qui la miliardaria,
6: da me
0: qui
6: non c'è niente.
2: Marco, il consiglio... tu hai ancora la cassaforte dietro al quadro?
0: No, io ho il porcellino.
2: Porcellino.
0: Ho il porcellino con dentro le monetine. Quando mi danno i resti, io metto il resto là. E poi dopo mi ci compro i dolci.
3: Quando perdi il dentino, praticamente.
0: Quando perdo il bebelli. Lì il dentista. Mio amico Alessandro, certo. Chi è Betty? Chi è?
7: Buongiorno Ciurma.
0: Buongiorno.
7: Una cosa del genere me l'hanno raccontata una quindicina di giorni fa. Ho telefonato una signora anziana e niente, rimanendo in linea, poi si è presentato un finto carabiniere e niente, gli ha spilato tutto quello che aveva, in poche parole, in casa. Oro e soldi.
2: Terribile.
7: E di soldi ce n'aveva anche tanti. Ciao, un saluto a tutti voi da Gianfranco.
3: Quindi Marco, tu pensi di chiudere la chiamata, invece in realtà ti rimane aperta la...
0: Esatto.
3: Allora il consiglio che potremmo dare è quello di chiamare da un altro numero di telefono.
4: Ma questo più in generale è il consiglio che viene dato sempre.
0: Sì.
3: Per vedere se è vero.
4: Anche per state al gioco il più possibile, ma da un altro telefono, chiamate le forze dell'ordine. In quel caso voi tenete buoni truffatori, ma lo ha fatto una centenaria, Marco, per la seconda volta ha fatto arrestare dei truffatori, perché consapevole dei rischi che correva per la sua età, si è ingegnato e ogni volta che la chiamano, lei da un altro telefono chiama i carabinieri, ma i truffatori, fa credere di cascarci, finge anche di piangere.
1: Ma dai.
4: Quindi loro arrivano lì per farsi consegnare l'oro e trovano la benemerita che poi li porta al fresco.
0: Grande, grande.
1: Brava.
0: Senti, però comunque diciamo definitivamente, ma la domanda, questo WhatsApp dice: ma quindi funziona anche con i cellulari o solo con i telefoni fissi di casa?
3: No, funziona anche con i cellulari.
4: Loro si intromettono.
0: Tu dicevi di no, allora.
3: No, il modo, il tecnicismo è cambiato nel corso degli anni, l'evoluzione, capito? Però oggi funziona con la linea WAP, tutto il resto, però sì. Tu sei convinto di aver agganciato, in realtà ce l'hanno. Per quello ho detto che il consiglio potrebbe essere quello di

0: con un altro telefono.
1: No, certo, attenzione poi che molti ci segnalano anche l'utilizzo ormai dell'intelligenza artificiale.
2: Si riesce a simulare la voce,
1: attenzione.
3: Allora, abbiamo detto che oggi questa terza ora, quindi fate attenzione, come vedete tutto esaurito cerca comunque di informarvi. Abbiamo detto che dedichiamo questa terza ora al PBM mio e andiamo a sentire subito il primo PBM mio di oggi.
4: PBM mio.
5: Allora ragazzi, in questa mattina un po' particolare volevo richiedere una canzone che ho fatto suonare al funerale di un mio amico e con l'occasione volevo dedicarla anche a Davide di Lernia. La canzone è Too Much Love Will Kill You dei Queen. Buon viaggio Davide.

0: Mio.
1: CBM Mio. Get real with the fever on the dance floor.

0: Ciao, sono Roberta e vorrei dedicare Mr. Electric Blue di Benson Boone ai miei compagni di Country Line Dance, gli Stomp & Go di Genova, con i quali ieri abbiamo vinto a Voghera la nostra gara.
1: Hey!

0: mamma mia, vabbè, che la vita è proprio strana. Sono le 9:23, questo è tutto esaurito, il mio programma preferito. Buongiorno, io sono Marco Galli, c'è tutta la ciurma, oggi giornata particolare. Ma giornata particolare anche per Luca da Felino. Buongiorno ciurma, sono Luca da Felino. Quindi lui è un felino. Lui è un
1: Dove fanno i salami, Marco?
2: Capitano è un gatto.
0: Ma dai, come si chiamano gli abitanti di Felino?
3: Sarà un felinese.
0: Felinese, brava Betty.
3: Vedi? Forse.
0: Cioè non le daresti una lira, poi invece a volte vedi ma no, ma io la difendo, siete voi che tu hai detto gatto, quell'altro dice fanno il salame, dai allora. Comunque Luca da Felino ci dice: tra poco avrò un colloquio di lavoro, me lo mandate un augurio? È da 6 mesi che sono in Naspi con 2 bambini e un mutuo. Povero, dice giù di corda.
2: Ci credo.
0: Complimenti per la trasmissione, siete forti. Dai Luca, incrociamo le dita per te.
1: Dai.
0: Speriamo che questo.
1: Ma sicuramente.
2: Sicuro, Marco.
0: Ma chi è? Chi è Betty? Chi è?
4: Ciao 105, oggi è il mio compleanno. Mi potete fare gli auguri?
0: Come
4: grazie,
0: no?
4: Ciao.
0: Ciao.
4: Giulia da Milano.
2: Auguri Giulia.
0: Auguri. Ciao. Auguri. Auguri. Auguri.
2: Sì, hai visto quante belle canzoni che richiedono, Marco?
0: Sì, sì, perché oggi è proprio dedicato al PBM. Da questa mattina che ci sono varie polemiche, ci sono insomma vari messaggi, per esempio questo molto particolare dell'ultima tragedia che è successa di quest'altro ragazzo che ha sparato e dice: sono un amico e vicino di casa del ragazzo che ha sparato al ladro e lui dice: è un bravissimo ragazzo, non si merita tutto questo. Boris, perché la situazione attuale di questo ragazzo, 35 anni se non sbaglio, dovrebbe, almeno mi sembra di aver sentito,
5: sì esattamente, ed è indagato per omicidio.
0: Beh, però è un atto dovuto?
5: No. Di solito sì. Bisognerà capire se è indagato per omicidio oppure per eccesso colposo di legittima difesa. Cioè, faccio un esempio banale come il caso di Mario Roggero.
0: Roggero, certo.
5: Il bandito era di spalle, quindi non più pericoloso. L'uomo,
0: ma era in casa sua ancora o era fuori?
5: Era nel cortile di casa sua, secondo le prime risultanze dei carabinieri.
6: Che stava ristrutturando.
5: Esatto, lui li ha trovati, la pistola ricordiamo che era regolarmente detenuta. Due banditi sono riusciti a scappare, uno invece un 36enne di origine albanese con precedenti penali, è stato ucciso. Bisognerà capire la dinamica. Per ora è un atto dovuto sicuramente quello di scriverlo nel registro degli indagati, però non puoi sapere poi come andrà dopo.
6: Dipende dai giudici.
5: No, dipende da cosa accertano le forze dell'ordine. Nella ripeto, se il ladro stava scappando e tu spari di spalle, è eccesso colposo di legittima difesa.
6: Sembrerebbe che lui abbia sparato dal balcone vedendo
5: ha sparato in aria
6: sagome,
5: o ha mirato alle sagome, perché anche questo
6: nel buio
5: è appunto, mi rendo conto non sia facile da delineare, ma tutta la dinamica dovrà essere chiarita dagli inquirenti.
0: Sono situazioni veramente
3: pazzesche.
0: Mamma mia, pazzesche. Quindi vabbè, insomma. Hai suonato Betty? No, me lo sono inventato.
3: Ma te lo sei inventato, sì.
0: Ok, vedi, ti entrano i ladri in casa, non puoi sparare quando sono in casa, non puoi sparare quando sono fuori, a destra non puoi rispondere se
6: Non puoi proprio sparare.
0: È una situazione
1: difficile.
0: Cioè, che poi bisogna trovarci, sì, perché veramente, mamma, uno non, finché non lo prova, io anni
1: sì,
0: fa.
1: Marco. Sì, sì.
0: Mamma mia, ho provato una situazione del genere. È indicibile, è intrasferibile. Sono rimasto sconvolto per mesi e mesi e mesi. Tentavano di buttare giù la palla, mamma mia, guarda, se ci ripenso,
1: non ci
0: mi viene l'ansia, mamma poi dice ragazzi. Dopo tu sei matto. Sono matto, ma ne ho passate talmente tante, evidentemente, che anche quella è stata veramente un'esperienza. E io credo, guarda, ma lo dico con la mia ingenuità e forse sbaglio anche a dirlo, io se avessi avuto una pistola avrei sparato attraverso la porta.
5: Ma certo.
0: Perché questi davano le spallate alla porta alle 3 di notte.
5: Sì.
0: E io che cazzo faccio? Se questi buttano giù la porta e mi massacrano di bastonate, sto lì a prendere le bastonate. Cioè, non lo so.
3: È legittima difesa, bisogna poi vedere se anche in questo
2: se
3: caso.
2: Se
3: esatto.
0: Ma io aspetto che buttino giù la porta. O gli sparo e io urlavo, oh, adesso chiamo la polizia. Questi fregavano un cazzo, davano
5: certo,
0: i calci,
5: certo.
0: Davano ma tu pensa. Poi guardavo, no, sai, come un povero pirla, nell'occhiolino, e questi hanno sputato nell'occhiolino per non farmi vedere.
2: Ma che dicono, posso sdrammatizzare?
0: Sì.
2: Ma tu avevi il porcellino sotto braccio?
0: Io lo tenevo stretto il porcellino con le monete. Cioè, capito? Dicono, cazzo, dovete passare sul mio corpo. Dai, stiamo cercando di sdrammatizzare.
2: No,
0: Alessio da Firenze dice, ha fatto bene, in casa mia è sempre legittima difesa, onore a lui, a Ruggero, a tutte le vittime di rapina. È chiaro che la gente è esasperata.
2: No, non ce la fa
0: gente...
2: più. Ma vedi, già Marco da Roma, capitano, dice: vabbè, a questo punto tocca offrirgli pure il caffè. Certo, ai ladri, no? Prego, sì, venite, sì. Offro qualcosa.
0: E poi il commento più classico: se i ladri se ne stavano a casa loro,
5: certo,
0: non gli succedeva niente.
5: Certo.
0: Chi è? Ma
3: era questo, infatti, il messaggio.
0: Sì.
7: Se i ladri stavano a casa loro invece di casa di altri, magari non sarebbe successo niente.
0: Probabile.
7: Per il povero ragazzo. Ciao Giorgio Brescia.
2: Ciao Giorgio.
0: Rimarco degli zii che sono stati rapinati 4 volte, adesso hanno preso il porto d'armi. È chiaro che poi un conto è se non sei armato, e allora veramente lì la disperazione è totale. Ma nella disperazione totale, se sei armato e ti viene da usarla, non c'è niente da fare. Cioè, anche la rabbia di essere stato derubato, quante volte sentiamo di racconti di persone anziane che sono state derubate, gli hanno portato via quei soldi ai quali loro sono tanti attaccati, quindi è anche un discorso di non lo so, è un discorso complicato e oggi proprio lascia stare. Non è il giorno giù, però vabbè, chi è Betty?
8: Betty, se uno spara attraverso la porta è eccesso di legittima difesa.
0: Di legittima difesa, infatti.
8: Aspettare che ti entrino in casa,
2: esatto.
8: Capire se hanno un coltello o una pistola,
5: esatto.
8: E cercare di reagire di conseguenza.
0: Certo.
8: Senta da me, lo seppellisco in giardino.
6: C'è il rapporto di
0: certo, perché loro poi magari non sono armati e quindi tu hai sparato a delle persone che non erano armate.
3: Sì.
5: Certo.
0: E quindi in teoria tanto più che la legge non ammette ignoranza, giusto Boris? Quindi è questa per ora
5: la
0: normativa.
5: Di regola la difesa deve essere pari all'offesa.
6: In proporzione.
5: Quindi se lui arriva, faccio esempi banali, con un coltello e tu usi lanciafiamme, è evidente che non ci sia proporzione. Se lui sta scappando e tu spari, non c'è proporzione. Poi bisogna capire se è omicidio preterintenzionale, quindi tu non volevi provocare la morte, ma i fatti lo hanno portato, oppure se addirittura è volontario, perché sparando e mirando sei consapevole di quello che potrà
6: poi
5: accadere.
6: Se usa violenza o se minaccia violenza, sono robe diverse.
0: Chi è?
9: Buongiorno capitano.
0: Buongiorno.
9: Dalle mie parti si diceva: meglio un brutto processo che un bel funerale.
0: Mamma. Va bene. C'è un altro PVM mio, lo ascoltiamo.
10: È mio.
5: No,
10: è mio.
11: È mio.
10: PVM
11: mio.
12: IBM mio, dedicata a mio figlio, father and son, di Cat Stevens, il caimano disper di Porto Recanati.
13: It's not time to make a change, just relax, take it easy, you're still young, that's your fault, there's so much you have to know.

0: BBM mio!
1: Buongiorno capitano, buongiorno ciurma, buona settimana a tutti. Questa mattina con il BBM mio mi piacerebbe ascoltare anche in ricordo di Davide Gli Angeli di Vasco Rossi. Secondo me ci sta bene. Oscar da Bergamo. Ciao!
2: Quello che si prova non si può spiegare qui. Hai una sorpresa che neanche te lo immagini.

quando ormai si vola, non si può cadere più. Vedi tetti e case e grandi le periferie, e vedi quante cose

0: l'estate. Si riparte con una marcia in più. Arrivano i Pro Days di Fiat Professional. A settembre approfitta dei vantaggi esclusivi su tutta la gamma. Ad esempio sui veicoli Fiat Professional in pronta consegna a prezzo a partire da 16.400 euro oltre IVA con permuta o rottamazione. E non finisce qui. Corri in concessionaria fino al 30 settembre per scoprire tutte le altre offerte. Maggiori info, consumi ed emissioni su fiatprofessional.it.
1: Marco odia lo smog, è molto attento all'ambiente e cerca sempre di ottimizzare gli spazi. Per questo è attento anche quando legge l'etichetta della carta igienica Foxy Mega, dove c'è scritto che è davvero pratica, perché 4 rotoli durano più del doppio risparmiando spazio. E il suo ridotto impatto ambientale è certificato Ecolabel. Foxy, il perché è scritto sull'etichetta e incuriosisce tutti.
2: Hai visto? Un multipack pieno di sacchettini sì e no fiorentini.
3: E la furbata è che ognuno ha meno di 100 kcal.
2: Fiorentini è così, una ne pensa e 100 kcal ne fa.
4: Ci vuole Fiorentini con i suoi mini snackini.
5: Con Chief pulisci cucina, smartphone e pure divani.
6: Ma ci credo il giorno in cui viene qui uno e me lo canta.
7: Chief! Un solo spray. Chief! E tu che ci fai?
8: Con i probiotici naturali di Chief Infinite Clean pulisci anche le superfici che non ti aspetti. Provalo e vinci fino a 1000 euro in arredo di design a scelta. Fino al 30 novembre. Regolamento su concorsochief.it.
9: Sono Marta e ho seguito il consiglio di un amico. Ho trovato la mia offerta del cuore. Homobile. 150 giga in minuti illimitati a 6,95 al mese. Fai come me. Chiedi a chi ce l'ho. Costo di attivazione a partire da 2,99 euro. Info, condizioni e uso lecito su homobile.it.
10: Voce generata in AI.
11: Con nuovo Kia Sportage Tri-Fuel Full Hybrid Turbo Benzina e GPL. Il bello è ripartire. A settembre gamma Sportage tua con interessi zero, anticipo zero, da 299 euro al mese con finanziamento scelta Kia. Annuncio pubblicitario promozionale TAN 0%, TAEG 0,81%, 35 rate, prezzo promo da 30.300 euro. Valore futuro garantito 20.679 euro. Importo totale dovuto dal consumatore 31.362 euro. Dettagli, limitazioni e condizioni su Kia.com. Scoprilo in concessionaria anche domenica 27.
12: Kia. Movement that inspires.
13: E ora una hit amata da notai, designer e artigiani.
14: Ti ho dimenticato i maniscalchi.
13: Buoni pasto, ticket restaurant Edenred. Deducibili per aziende, partite IVA, facili da attivare, i più utilizzati e accettati in tutta Italia. Tra bar, ristoranti e supermercati.
15: Ha dimenticato i discount.

0: Il focus giusto senza occhiali. Direzioni e autorizzazioni sanitarie consultabili su clinicabaviera.it.
1: Mille e ancora mille. Sì, hai sentito bene. Da inizio anno abbiamo abbassato i prezzi di oltre 1000 prodotti su diverse categorie del nostro assortimento. Vogliamo garantirti prezzi bassi ogni giorno senza rinunciare alla qualità di sempre. Questo è il nostro impegno. Aldi, spendi meno, vivi meglio.
2: Chi l'ha detto che solo l'estate è bella? A settembre torno in città, ritrovo gli amici. I bambini tornano a scuola. Riprendo i miei hobby. Ma soprattutto c'è l'imperdibile promo di Skoda.
3: Il bello di settembre? Skoda Kamiq. Da 125 euro al mese. Anticipo 3.000 euro. TAN 0. TAG 1.05. 36 mesi, 30.000 km. Rata finale 15.775 euro. Importo totale dovuto 20.326 euro. Fino al 30 settembre. Offerta su vetture disponibili. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
4: Luce, gas, fibra. Con Enel hai sempre di più.
5: E da oggi anche il mobile.
4: Sì, perché se scegli due offerte luce o gas, hai Enel mobile incluso con 150 giga in 5G, minuti illimitati e 200 SMS ogni mese senza costi aggiuntivi. Chiama il 140 o vai nei negozi. Offerta di Enel Energia per nuovi e già clienti con due offerte luce o gas attive fra quelle dedicate. Costo attivazione SIM 10 euro. Verifica condizioni e copertura 5G su enel.it.
6: Da Lidl il tuo risparmio vale davvero. Scopri le super offerte. Come prosciutto cotto 125 grammi in promo Lidl Plus a 1,19 euro. E hamburger di bovino 400 grammi a 4,29 euro. Lidl, vale davvero.
7: È mio.
8: DM mio, Don't Stop Believing dei Journey, Alessandro e Anna da Belluno. Ciao ciao!
9: Yes.

0: Just Stop Me Living the Journey. Volevamo ringraziarvi, amici, grazie, esauriti,
1: grazie,
0: grazie, grazie veramente di cuore del vostro sostegno, insomma, della vostra vicinanza in una giornata molto particolare per noi. E poi complimenti perché avete scelto proprio delle belle canzoni.
2: Ottima.
0: Grazie al nostro capitano Ciurma, grazie di cuore a voi.
3: Grazie a te, Ilenia.
0: A Boris, a Max. Noi torniamo domani mattina, puntuali dalle 6 alle 7 con
2: Avanti Avanti C'è Posto, e dalle 7 sarà nuovamente con il nostro capitano
0: Tutto.

0: 105 Traffic.
1: La situazione sulle principali strade e autostrade. Sull'autostrade si registrano code per un incidente allo svincolo di Modena Nord. Verso Napoli si resta in coda tra il bivio per la 22 Brennero-Modena e Modena Nord. Traffico rallentato tra Arezzo e Valdarno in direzione Milano. Ci sono rallentamenti anche tra diramazione Capodichino A1 Nord ramo C e il bivio per la 3 Napoli-Salerno. Sulla 28 Porto Gruaro-Sacile un incidente crea code alla Laccio a 27 Mestre Belluno. Code a tratti lungo la 13 Bologna-Padova per traffico tra Altedo e Bologna-Interporto. Sulla 56 tangenziale di Napoli, coda sempre per traffico tra Camaldoli e Capodimonte verso la diramazione Capodichino. Infine sulla statale 67 bis Tosco-Romagnola, corsia chiusa per lavori all'incrocio Arnaccio, statale 206 Pisana-Livornese in direzione Stagno, statale 1 Aurelia. Per il momento è tutto, raccomandiamo la massima prudenza.
0: La viabilità è stata realizzata in collaborazione con ANAS.
2: Cerchi un nuovo veicolo commerciale ma gli incentivi statali sono finiti e non hai un usato da rottamare? Non ti preoccupare, a settembre con Ford i vantaggi continuano per tutti. Gamma veicoli commerciali Ford da 17.300 euro, IVA esclusa.
3: Energia al lavoro, musica per le nostre orecchie. Repower, l'energia che ti serve. Repower.
4: Il tuo bagno è da rifare? Bagnifico! Sì, Bagnifico, la promozione di Meglio Algio per ristrutturare il tuo bagno. Fino al 30 novembre con Bagnifico ogni 1000 euro spesi te ne restituiamo 100. E da Meglio Alge trovi prodotti esclusivi e una consulenza professionale. Scopri la promozione Bagnifico su meglioalge.it. Cosa aspetti? Il tuo bagno merita di essere Bagnifico.
5: Che operatore hai per la luce?
6: Ottima!
5: E per il gas?
6: Ottima!
5: Internet?
6: Ottima!
5: Mobile?
6: Indovina?
5: Da sempre Ottima ti migliora la vita. Luce, gas, internet, mobile. Tutto in un'unica bolletta, un'unica app, un'unica assistenza. Vai su OttimaItalia.com. Ottima ti migliora la vita.
6: Davvero!
7: C'era una svolta e poi un'altra e un'altra ancora. La tua storia inizia là, dove finisce la città e la strada conosciuta lascia il posto alla meraviglia. Preparati a nuove scoperte. Nuova Toyota Yaris Cross. Motore full hybrid da 130 cavalli e anche AVDI. Tua da 24.950 euro, qualunque sia il tuo usato, grazie al bonus Toyota. Nuova Yaris Cross full hybrid. Ready for what's next. Scoprila anche domenica. Info su toyota.it.
8: Da Lidl il tuo risparmio vale davvero. Scopri le super offerte. Come prosciutto cotto 125 grammi in promo Lidl Plus a 1,19 euro. E hamburger di bovino 400 grammi a 4,29 euro. Lidl, vale davvero.
9: Let's go! Domedio World inizia uno spettacolo di anniversario. 35 anni di offerte sul top della tecnologia. Fino al 30 settembre, Smart TV Samsung Crystal HD 50 pollici, tuo a 359 euro. Approfittane subito in negozi e online. Medio World.
10: Prova, prova. Ok, registriamo. Solo ora puoi avere Volkswagen Crafter da 299 euro al mese oltre IVA. Con tasso leasing 4,99, TAEG 5,86, anticipo 5.734 euro. 59 canoni, 75.000 chilometri, rata finale 15.928 euro. Pronto a migliorare il tuo business con lo spazio e l'affidabilità di Crafter? Offerta valida fino al 30 settembre. Ma settembre sta finendo.
11: Beh, andava già bene, no? Perché dovrei avvisare mio cugino che ha una ditta.
12: Marco odia lo smog, è molto attento all'ambiente e cerca sempre di ottimizzare gli spazi. Per questo è attento anche quando legge l'etichetta della carta igienica Foxy Mega, dove c'è scritto che è davvero pratica, perché 4 rotoli durano più del doppio risparmiando spazio. E il suo ridotto impatto ambientale è certificato Ecolabel. Foxy, il perché è scritto sull'etichetta e incuriosisce tutti.
6: Ciao, sono Federica Pellegrini e la vita mi ha insegnato che ogni respiro conta, vero Matteo?
13: Certo Fede, come per un neonato che affronta il virus respiratorio sincitiale, la principale causa di bronchiolite e polmoniti nel primo anno di vita.
6: Proteggere tutti i bambini fin dalla nascita è possibile. Parlane col pediatra o col medico di fiducia.
14: Messaggio promosso da Sanofi.
15: Convenienza? Ma vai da Conad.
16: Via, via.
15: Scegli la qualità e la convenienza di Bassi e Fissi. Fino al 31 dicembre, prosciutto cotto alta qualità Conad, senza glutine e polifosfati aggiunti, a 1,69 euro. Scopri di più su conad.it.
17: Qualunque direzione prenda la tua vita, Deutsche Bank è con te. Sia che tu faccia decollare aerei, decollare una startup o decollare la serata. Apri DB Conto Promo. Conto corrente al 3,5% annuo lordo sulle giacenze fino al 31 maggio 2027. Solo per nuovi clienti. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Iniziativa valida fino al 31 dicembre 2026, soggetta alle condizioni e ai limiti indicati nei fogli informativi disponibili presso gli sportelli Deutsche Bank e sul sito della banca.
18: Dark Planet c'è il richiamo della convenienza. Attenti alla promozione 30x30, con i 30 prodotti più amati scontati del 30%. Perché Dark Planet protegge la tua spesa. Tu hai meno pensieri e il tuo pet è felice. Solo Dark Planet.
19: Radio 105. Proud to be different.

0: Buongiorno a tutti e buon lunedì. È un lunedì un po' particolare per tutta Radio 105, come saprete. Avete sicuramente letto la notizia della scomparsa di Davide Di Lernia. Siamo tutti così abbastanza, ancora forse incapaci di comprendere, no? Ancora un po' sconvolti, forse ancora incapaci di realizzare. Quindi oggi magari sarà una puntata un po' moscia, ve lo diciamo, ecco.
1: Siamo umani anche noi.
2: Sì. Intanto sono le 10 e un minuto.
0: Buongiorno.

0: Buongiorno.
1: Buongiorno, come state, colleghi, amici? A parte questa notizia orrenda, che weekend avete passato? Che cosa avete fatto? Raccontatemi un po'.
0: Di tutto e di più. Non granché, sono stato a riprendere lo scooterino che avevo portato al mare e l'ho portato a casa con il carrello. Buongiorno Manola.
2: Buongiorno.
0: E buongiorno Lidia.
3: Buongiorno.
0: Buongiorno Marco.
4: Buongiorno a voi ragazzi.
0: E quindi per la prima volta mi sono agganciato con lo scotch, il carrello dietro, no scherzo, con il gancio.
1: Ma tu hai il gancio, traino. Il gancio traino alla macchina?
0: No, ci ho messo una vite forte, forse ho il gancio, ma il gancio.
1: Ma non mi ricordo, l'hai messo in secondo momento?
0: Sì, ma non te l'ho detto perché sennò tu mi avresti copiato.
1: Preso in giro. Perché
0: avrei dovuto?
1: Ma quello, scusa, sì. Sai che non lo so, è una roba che si compra e si monta.
0: Il gancio. Nel momento in cui ho ordinato la macchina, l'ho ordinata col gancio, okay. Perché io ci metto normalmente non il carrellino, ma un supporto per spostare le biciclette. Quindi okay. Si aggancia sul gancio traino. E per la prima volta cioè praticamente la mia passione da piccola avere un camion con rimorchio. Ho guidato una macchina con rimorchio e che tutto lì. Il mio weekend è stato lavorare al computer e fare quello, però è stata una bella giornata, un bel weekend di sole praticamente dappertutto, devo dire.
1: Sì,
3: vero,
0: l'ultimo,
3: vero.
0: L'ultimo weekend prima dell'autunno.
1: Temperature ancora molto alte, anche nel calcio lamentano questo, no? Ieri il Napoli ha giocato alle 12:30 e molti hanno, diciamo, polemizzato sul fatto che, visto che c'è questo caldo insolito, forse giocare a mezzogiorno una partita di calcio col sole a picco, forse dovrebbero un attimo pensarci. Manola, tu hai fatto delle cose di lavoro, credo, giusto?
3: Sì, dunque venerdì sono stata a Milano con Malika Ayan per la presentazione
0: che avremo oggi,
3: del
0: no?
3: suo album.
0: No, domani, dopo non l'avremo.
3: No, abbiamo Chiara Gamberale.
0: Oh, scusami, ho collegato le due cose.
3: Però cioè, se vuoi possiamo invitarla comunque.
0: Sì, sì, perché
3: a lei fa piacere.
0: Perché gli amici ho detto che avremmo avuto Malika Ayan e non Chiara Gamberale, vabbè.
1: Speriamo di avere presto anche Malika Ayan.
3: Ma okay. Certo, anche perché l'album è molto bello. Poi insomma sono stati giorni un po' delicati per tanti motivi e ho passato un sabato, come dire, per vicissitudini personali un po' intenso. E poi ieri con amici, quindi mi sono distratta un po'.
1: Ma non ti stai riferendo a Davide, cose tue?
3: No,
1: altre
3: ma
1: cose.
3: Okay, una okay. cosa accaduta insomma ad un mio amico stretto, quindi insomma ecco, delicato, una giornata un po' delicata.
1: Ok. Comollo, cosa ha fatto?
4: Io ho fatto un weekend tranquillo, ho fatto sabato sera una serata a Soragna dove mi sono portato anche lì Cesarino, sfruttamento del lavoro minorile, gli ho fatto lanciare le magliette, era felice.
3: Ci ribellerà prima o poi.
1: Ma veramente gli fai lanciare le magliette?
0: Normalmente gli fa strappare i biglietti all'entrata.
4: Ma sai che le serate sono da solo, quindi
1: siamo a un passo dai bambini soldato, cioè.
3: Poi Cesarino è bello, è dolcissimo e questa cosa alle donne fa impazzire, capito?
1: Se lo porta
3: suscita
1: come
3: tenerezza,
1: sì, sì,
3: dolcezza.
0: Tutte e tre le ragazze presenti alla serata tutte e due l'hanno baciato, la terza non è.
1: Come il seggiolino quello finto di Hugh Grant,
3: più o meno.
0: Tu cosa hai fatto? Sei stato a Napoli?
1: Io sono stato, venerdì sera ho fatto una presentazione con il buon Maurizio Guagnetti, che salutiamo. Sono venuti un po' di ascoltatori, è sempre piacevole poi vedere che quelle due cose coincidono. E poi sono andato a Napoli alla festa di Pippo Pelo, quella ha compiuto 30 anni per gamba. 30 anni per gamba.
4: Però.
1: E anche lì ho rivisto un po' di amici che non vedevo da tanto, è stato piacevole anche lì. Cioè uno pensa che un po' si dimentichino, no? Perché 30 anni che non mi... Invece devo dire a tutti gli amici che mi hanno salutato con molto affetto, questo è stato piacevole. E poi sta mazzata pazzesca. C'è anche poi il tema, quando succede questa cosa, di come lo dici, no? Di come
3: certo.
1: si propaga la notizia. Il povero
3: certo.
1: Comollo, per esempio, stava dormendo. Mazzoli mi ha mandato...
0: Poverino, gli ho mandato un messaggio, mi ha detto mi sono alzato in questo momento e ho letto.
1: Sì.
0: Volevo scrivergli, ha avuto proprio un brutto risveglio. Io all'inizio non ci credevo.
1: Nessuno
0: quando
1: di
0: tu
1: noi
0: mi hai girato, sono subito andato su internet a cercare altre fonti, perché se è una sola che dice quella cosa, però oggi poi ne parlano praticamente
1: certo.
0: tutti. Ne parlano
1: Ma
0: tutti.
1: Siccome neanche io ci ho creduto, siccome molti di noi hanno avuto questa reazione, secondo te non ci abbiamo creduto per l'incapacità di accettare la notizia orrenda o perché siamo anche un po' abituati che ormai
0: tutte
1: le notizie vanno verificate? Perché ormai è così, le notizie.
0: Tutte e due le cose.
1: Poi
3: io credo anche che quando si dice la vita è un soffio, no? Come possono cambiare le cose, dirlo e quindi non avere quella che è la dimostrazione nel nostro piccolo di quanto spesso e volentieri appunto giudichiamo l'esistenza è una cosa. Poi quando succedono ste robe ti rendi conto di che peso ha quel concetto lì, quelle parole lì. È come se lo sapessimo, ma poi
1: finché
3: viverlo
1: non lo
3: è un'altra cosa.
1: Finché non lo verifichiamo
3: è un'altra
1: prima
3: cosa.
1: Persona. Però è ovvio che poi nel mondo ogni giorno succedono queste cose, no? Quando capita a noi, certo, ti rendi conto che quelle non sono solo parole, no? Che,
3: no.
1: Che sono cose che accadono. Però no. Sull'informazione una riflessione dobbiamo farla, perché
3: sì, esatto.
1: Quando poi capita a qualcuno che conosci, i dettagli, i particolari nel titolo, ti rendi conto che sono proprio un malcostume.
0: Ci sono sempre.
1: Sono esatto, quando però riguarda una persona che conosci e tu pensi alla figlia,
0: ci rimani particolarmente male.
1: Ci rimani peggio. Però dovremmo fare tutti una riflessione su questo, perché non è necessario scrivere nel titolo la modalità, come è successo.
3: I titoli a chiappa clic che non rispettano la dignità di chi resta.
0: Ho visto,
3: no?
0: Un video dove, ho visto un video dove addirittura faceva vedere le tracce lasciate, i disegni lasciati dai vigili urbani, evidentemente
1: sul caso di Davide.
0: Sì, sul caso di Davide, e hanno aspettato che passasse un'ambulanza per poter fare il filmato. Non so se mi spiego, perché l'ambulanza vede passare non è certo quella. No, non c'entra niente.
1: Brutto, però brutto. Terribile. Su questo andrebbe veramente fatto.
0: Però è sempre stato così, e adesso è amplificato perché sono tantissime le fonti che guadagnano su questo. Non sono soltanto i giornali, già ai tempi dei giornali, ma ci sono dei film che parlano di Iene, no? Di quelli che vanno sul luogo del disastro per vendere le prime foto.
1: Beh, già il fatto che si chiami strillo anche sulla carta stampata, no? Ti dà l'idea di quale sia la funzione di...
0: Io credo sia anche una questione di buon gusto, però...
1: Cioè... Sì, ci sono paesi dove questa cosa accade meno. L'Inghilterra, lo abbiamo già detto, è molto più... L'Inghilterra ha i tabloid, che sono un tipo particolare di riviste che tu sai che sono così, però i giornali, tra virgolette, normali sono più discreti.
0: C'erano dei giornali che da noi, tipo Corona Caviere, quelli che erano un pochino più morbosi, se vuoi, più crudi.
1: Però i grandi quotidiani nazionali
0: si evitavano.
1: Ancora adesso sono più discreti, ed è una cosa su cui andrebbe fatta una riflessione. Immagino, e sono sicuro, che oggi la puntata dello Zoo sarà massimamente dedicata a Davide, quindi sicuramente poi, insomma, noi tutti avevamo un rapporto. Poi quando uno se ne va si dice sempre così, però Davide era veramente una persona sorridente. Era uno, Davide, che ti diceva sempre una cosa nuova. Ti incontrava e aveva sempre l'entusiasmo di dirti una cosa nuova, spesso sulla tecnologia, una cosa che aveva scoperto. Cioè era proprio una persona con un'energia molto coinvolgente, molto positiva, e quindi ci mancherà soprattutto per questo. Però oggi allo Zoo di sicuro faranno, immagino, tutta la puntata su quello, quindi non vogliamo neanche togliere spazio a loro, che hanno sicuramente avuto un rapporto con Davide molto più stretto e intenso del nostro.
0: Va bene, il nostro numero, Lidia,
2: 342 41 15 105.
1: A che ora arriva Chiara?
2: Alle 11:30.
1: Per presentarci Liberi Tutti.

0: Disco nuovo, Annalisa featuring Madame, amica. Non abbiamo chiesto a Lidia cosa ha fatto nel weekend.
1: No, però non vogliamo sapere perché è andata a scuola.
2: Ma io lo voglio sapere.
3: Allora, devo dire che è stato un weekend sobrissimo. Ho fatto un
1: cambio
3: di stagione.
1: Stavo scherzando, Manola.
0: Soberrimo, forse.
3: Soberrimo.
0: Io so, forse dice soberrimo, non lo so.
3: Sobrissimo.
0: Soberrimo.
3: Mi è venuta un po' di depressione a una settimana dal mio compleanno. Quindi,
4: ma
3: sì,
4: per l'anno in più anno... che si somma a quelli già compiuti?
0: Ma mica scavalli, no? Non scavalli.
1: Sei sul lato sbagliato dei venti, dopo tutto. Non è che...
3: però mi ha presa un po' male pensandoci.
1: Quando è il tuo compleanno, scusami?
3: Lunedì prossimo, il 28. Prossimo.
0: Vabbè, il momento esatto, cioè hai visto un film che ti ha ricordato, hai letto una roba, o all'improvviso mentre stai facendo delle uova...
3: No, dovevo organizzare una cosa e quindi ho detto, ah cavolo, lunedì è il mio compleanno. E così quindi da lì pensieri disastrosi.
4: Comunque, giusto per consolarti, io quando ho compiuto 40 anni, cioè ero tutta contenta. Vabbè, ma chi se ne frega, ma tanto sono 40, ma il giro di mamma... Me ne sono resa conto, cioè, e mi è veramente arrivata la tristezza infinita e la preoccupazione quando l'ho visto sulla torta, proprio il numero concreto sulla torta, e ho dovuto spegnere le candeline. Mi sono detta, cazzo, sono 40.
0: Potete avere un po' di rispetto per chi ha compiuto 40 anni qualche anno fa. Noi siamo ben...
1: Io quando ho letto...
4: capito, dico la mia esperienza, ma insomma,
1: io ho letto 40, sono svenuto con la faccia nella torta.
4: Perché?
0: Con le candeline, tra l'altro.
1: Sì,
4: per
1: sì,
4: il giro di poi, dici? Il primo.
1: Anzi, ho iniziato a lanciare la torta in faccia tutta.
3: Cioè, io non me li sento.
4: Nemmeno io, però ci sono i primi anni.
3: Ormai ho capito che sono diventati tanti.
1: Lidia, io te li sento.
3: E quindi quella discrepanza lì mi mette un po' d'ansia. Certo.
0: Comunque, questa cosa che tu dici, non me li sento, io credo che sia un po' un problema che questa generazione del mondo, quelli diciamo dai 40 anni in su, deve affrontare. Perché nessuno di noi si sente l'età e non li dimostriamo,
1: ma in realtà,
0: ce li abbiamo.
1: Ma anche fisicamente non è più così. Quindi il medico non è che ti dice hai 40 anni. Una volta il mio papà ha 40 anni, ma lei che fa? Va in bici, ma scherza, 40 anni. Cade, si rompe una gamba, rimane nel letto tutta la vita. Ora invece fisicamente possiamo continuare a fare delle cose, quindi non è più così. Dovremo proprio cambiare la nostra cognizione, cioè della serie 40 anni, come dicono, i 40 anni
0: sono i nuovi 30. Però poi questa consapevolezza si scontra sul fatto che in altri momenti hai quell'età, anche se dimostri meno ce l'hai, da tutti i punti di vista.
4: Allora, mostrano meno anni fisicamente, va bene,
0: però poi
4: mentalmente non si deve rimanere.
1: Ho appena detto che non è così, cioè fisicamente non è più così.
0: Però
1: certi organi sì, cioè l'occhio comunque a 38 anni inizia comunque a perdere un po' di elasticità del muscolo, ma certi altri no.
0: Però banalmente per cose, una donna ci sono per esempio delle cose biologiche dove l'età conta,
1: moltissimo. Si è un po' spostato comunque. Si è un po' spostato comunque, no?
4: Ci addentriamo in un terreno impervio.
1: Appunto, ti dico, soltanto certi organi e certe cose non sono cambiate, ma gli altri sì. Il nostro cuore, per esempio, è uno di quelli che è cambiato. Una volta, veramente a 40 anni, il cuore aveva lavorato.
0: Affaticato,
1: oggi come oggi, che ne so, una questione di DNA, di nostra evoluzione, ormai ci porta avanti fino a tanti anni.
4: Per fortuna. Ma allora, io da qualche mese a questa parte comincio ad allontanare le cose per leggere meglio. Questo non è un buon segno.
1: L'ho appena detto, a 38 anni il muscolo il muscolo non è più elastico, quello che serve per mettere a fuoco.
4: Mamma mia.
1: Avrà anche un nome, però perdonatemi.
0: Sì, l'occhio è uno di quegli organi rimasti, come se non gli avessero informato di questa novità.
1: Di questa novità.
0: No, di questa...
1: Abbiamo degli organi, abbiamo anche degli organi inutili. Quindi...
0: Comunque, secondo me l'evoluzione è tutta una cazzata. Io non guardo il Grande Fratello, ma ho letto che uno dei partecipanti ha detto questa frase: detto, sta roba di Darwin a me mi pare una cazzata.
4: Meno male, ma sono contenta che qualcuno veramente abbia portato un contributo importante.
1: Non solo ci sono gli anticomplottisti o i complottisti, ci sono anche quelli che vanno a ricercare. Cos'è che non è mai stato detto? Su Darwin.
0: Lo dico io.
1: Che così dice il numero uno, non si sa mai, almeno faccio notizia. E così è stato.
0: Vabbè. Comunque, scrivete tutti a Lidia, che è molto giovane.
1: Sì.
0: Così almeno.
3: No, ma non è quello, giuro. Non è voler sembrare più giovane, è proprio una presa di coscienza. Perché
0: improvvisa.
3: Vedo. Esatto, sì. Perché non me ne sento e so che invece ce le ho. E quindi adesso è così, e magari già tra 5 anni sarà peggio. Quindi...
1: Non vorrei fare una puntata su questo, ma se non sbaglio l'abbiamo già fatta, ma era troppo divertente il momento in cui avete capito che siete diventati grandi. Cioè, tra cui quello a fianco mi ha detto: buongiorno signora. Sono io. Il figlio della vicina mi ha guardato e mi ha salutato come al solito. Io non l'ho riconosciuto perché lui è cresciuto, è diventato grande. Io sono ancora quella lì che sono diventata vecchia per lui.
0: Allora te ne dico una io, dai, secondo me è carina. L'altro giorno a questa festa di Pippo eravamo tanti radiofoni, c'era Rosaria Arena, era tutto un, ovviamente un pubblico
4: di
0: Pippo. Il giorno dopo ci siamo trovati a colazione e ci siamo detti che siamo passati da ragazzi di 20 anni.
1: Sembra un modo di dire la festa di Pippo.
4: Festa di Pippo. È un format.
0: Siamo passati da ragazzi di 18 anni che ci dicevano: neanche facciamo una foto che non c'erano i cellulari, mi fai un autografo, che ne so, sul poster. Adesso siamo passati a mi fai un video per mia madre, cioè ai radiofonici quello che viene chiesto è mi fai un vocale per mio padre.
1: Beh, si capisce anche degli come... amici che dalle feste come questa dove vai,
0: dove ti guardi intorno,
1: ti guardi in giro e dici
0: siamo grandi.
1: Adesso chiedo chi è già in pensione, chi no, siamo vediamo, grandi, vediamo.
4: Sì, esatto. Sapete come ho edulcorato la roba di cui parlava Tony del signora a me stessa?
0: Signora.
4: Cioè, siccome il bon ton vuole che ad un certo punto vuole che ad un certo punto si dia della signora, ma proprio per educazione. E è così che ho edulcorato che bravo sto ragazzo, come è educato sto ragazzo che mi dà della signora, conosce le buone maniere. È perché sennò era
0: beh, in genere anche l'argomento di, della persona a cui viene fatto notare. Se tu dici signora, l'altro fa signora, quello dice no, ma lo faccio per educazione.
4: Io credo, è chiaro.
1: Io credo che il limite sia nel pullman, in autobus, nel tram. Quando tu vedi una signora e vedi ancora una signora con i tuoi occhi grandi di età e dice, vuole sedersi e la signora ti risponde no no. Stia,
4: mamma,
1: che vuol dire io la vedo più grande.
0: Sei
1: di
0: educata,
1: me.
0: Se no ti dice vuoi sedersi, e poi dice ma va fa mucca, cioè, no, ti manda, va.
1: Che vede tu più grande di lei, quindi stia.

0: Con la tecnologia dei veicoli commerciali Peugeot, il tuo lavoro inizia con una marcia in più. E a settembre, con i Pro Days Peugeot, il tuo business accelera ancora. Approfitta dei vantaggi imperdibili su tutta la gamma. Ad esempio sui veicoli in pronta consegna, prezzo a partire da 16.400 euro oltre IVA con permuta o rottamazione. Questa e tante altre offerte ti aspettano in concessionaria. Corri a scoprirle fino al 30 settembre. Maggiori info, consumi ed emissioni su Peugeot.it.
1: Non voglio essere fritto!
2: Gli snacchini fiorentini non sono fritti, capito? Non fritti!
1: E gli altri?
2: Gli altri? Vadano a farsi friggere!
3: Fiorentini, le gallette e gli snacchini!
4: Come hai fatto a fare tutte ste vendite?
2: Ho fatto la scelta giusta.
4: Cioè?
2: Faccio pubblicità in TV.
4: Non ci credo.
2: È facile, basta usare Mediaset Ad Manager. Mando lo spot sulle TV connesse. Scelgo io budget, zona e pubblico e va sulle reti Mediaset.
4: Ah, e quindi posso farlo anch'io?
2: Certo, è un servizio per piccole e medie imprese. Ti faccio vedere come si fa.
4: Adesso?
2: Sì, adesso. Anche tu puoi scegliere Mediaset Ad Manager. La pubblicità su Mediaset, semplice e su misura. Scopri di più su admanager.mediaset.it.
5: Così questa è la nuova Volvo X60.
6: Che ne dici? 100% elettrica.
5: Bellissima, ma giusto un limite.
6: Ancora? Scusa, siamo partiti da Bologna, mai fermati e adesso siamo a Positano. Guarda la batteria.
5: È vero, ma il prezzo?
6: Come la tua ibrida.
5: Beh, effettivamente non c'è più differenza.
6: Eh no, la differenza c'è. Questa è Volvo.
7: Nuova Volvo X60, The Game Changer. Scoprila in tutti gli showroom Volvo.
8: Da un mercato dell'energia che fa girare la testa alla serenità di produrla direttamente a casa tua. Scegli l'azzurro. Con l'offerta 2A puoi installare i pannelli solari e avere fino a 1200 euro in buoni fornitura se aderisci all'offerta luce dedicata. Per dettagli e condizioni vai in negozio su a2a.it. A2A, life company.

0: www.fileni.it.
1: San Raffaele Roma è l'ateneo digitale leader per la qualità della ricerca. 36 percorsi di laurea online, tra cui scienze motorie, scienze biologiche, dell'alimentazione e della nutrizione. Iscriviti a settembre, retta annuale agevolata a partire da 1550 euro.
2: Sono Marta e ho seguito il consiglio di un amico. Ho trovato la mia offerta del cuore, Homobile. 150 giga in minuti illimitati a 6,95 euro al mese. Fai come me, chiedi a chi ce l'ho. Costo di attivazione a partire da 2,99 euro. Info, condizioni e uso lecito su homobile.it.
3: Rosso o bianco? Intenso o delicato? Far felici tutti non è da tutti. Goditi Yomo! Prova il nuovo yogurt Yomo senza zuccheri aggiunti e senza edulcoranti. Scopri di più su yomo.it.
4: Gli operatori di magazzino Amazon hanno accesso a soluzioni di lavoro flessibile. Come Antonio, che oggi deve andare a prendere sua figlia a scuola. Per lui, questo è il sonno più bello del mondo.
5: Papà!
4: Anzi, forse è questo il sonno più bello del mondo. Soluzione di lavoro flessibile in Amazon, per esserci nei momenti che contano. Si applicano criteri di idoneità e condizioni specifiche.
6: Pancia che brontola? Ordina a domicilio su Just Eat con il 40% di sconto da Burger King, Poke House e nei tuoi ristoranti e supermercati preferiti. Scarica l'app e approfittane ora. Si applica importo minimo dell'ordine solo su locali aderenti.
7: Qualcuno ha detto Just Eat.
8: Ora ti dico come stanno le cose. Gli Harrigan sono tornati e tu puoi scegliere cosa fare. Andare su Paramount Plus oppure... Beh, l'alternativa non ti piacerà.
9: Mobland, la nuova stagione. Dovrai vedertela con noi. Dal 18 settembre in esclusiva su Paramount Plus.

0: Signora mia, Cattaneville, ve lo faccio provare, ve lo faccio provare. Questo è il disco con la prova, come il melone con la prova. Mangiate una fettina di Selection, se vi piace ve lo comprate. Potremmo fare così.
1: Guarda, mai convinto.
0: È vero?
2: Non si fa più la prova, secondo me è antigenico.
0: Forse sì.
2: Credo che non si possa fare del Covid forse in poi.
3: Sì. No, nei supermercati li fanno ancora le prove.
2: Nei supermercati?
3: Sì. Allora, gli assaggini, voglio.
0: Io credo.
1: Cioè, ah, sì,
2: ma non di quell'anguria.
3: Ci faccio cena.
1: Dai.
2: No, io dicevo dell'anguria.
0: Allora, la frutta in generale credo si possa assaggiare. Sapete perché ve lo dico? Perché quando io metto in bocca un chicco d'uva, una susina, una cosa a casa mia, so subito se l'ha comprata mia moglie o mia suocera.
2: Ma tua suocera magari è soltanto un occhio.
0: Secondo me va lì e rompe le palle, fa, mi fa assaggiare, mi fa toccare, mi fa fare un po' la mandano via.
1: Allora non dico quello che penso perché poi passerei per quella che non sono.
2: Lo dico,
1: non mi va.
2: Io lo dico, odio le signore che arrivano e palpano, ma non palpano, strizzano.
1: Ma io assaggio
2: tutti.
1: Pure.
0: E vedi, ecco, no. Ne hai una in casa. In casa ce l'hai.
1: No, ma come fai? Giusto per capire.
2: Scusa, il supermercato. Finché lo fai al mercato, che c'è il.
0: No,
2: il,
0: lei lo fa al mercato.
2: Banco...
0: Lei lo fa al mercato.
2: Mia come si chiama quello che lavora al banco? Banconista.
0: Banconista. Mia suocera lo fa al mercato.
2: Al
0: del
2: mercato
0: quartiere.
2: C'è il banconista che ti autorizza a farlo, ti guarda e quindi ti autorizza.
0: No, al super,
2: al supermercato.
1: Vabbè, dai, nessuno
2: farlo...
1: di voi ha mai rubato un chicco d'uva
0: no.
1: al supermercato.
0: Ma tu rubi tutto al supermercato.
1: Dai,
0: Manola.
1: Un assaggino.
2: Comoli ha detto che ci fa cena. Comoli ha detto che ci fa cena tranquillamente.
0: Bini si legge i libri, un programma di Mariuoli, un programma di merda.
2: Non ho mai rubato niente al supermercato, forse perché mia mamma lavorava in un supermercato, quindi.
1: Ma pure
2: rispetto,
1: la mia pure ha fatto un effetto diverso.
2: Ha fatto un effetto diverso, non è quello. Quindi era questione di boh, non lo so, però assaggiare al supermercato come fai? Dai, io, già quelle che prendono, no, ci sono poi della frutta che non puoi. Come dire, tocca, c'è cioè la pesca. Nel momento che vai lì e dici è troppo molle, l'hai rovinata.
0: Però no,
2: no?
0: Da te non me l'aspetto, eh.
1: Cioè?
0: La pesca da te non me l'aspetto.
2: La pesca. Okay. La pesca che nel momento che lo schiacci, cioè la prugna, cioè la banana, come fai?
1: No. Scusa, ma non ti fanno impazzire ancora di più quelli che comunque fanno questa roba, però mettendo il guanto e si giustificano così, dico metto il guanto
0: sì,
1: e quindi
0: ma no,
1: posso
0: per
1: fare,
0: ma anche per col guanto per
1: e quindi lo posso fare, ma no, figurati, uguale.
2: Ma figurati, ma io parlavo di gente col guanto, non che metteva il guanto di protezione, mette il guanto di protezione, però va a strizzare la pesca,
1: comunque
2: quindi
1: strizza, sì,
2: e
1: sì,
2: quindi
1: sì.
2: Tu
0: me
2: non puoi più mangiarla,
0: la
2: schiattata, che fai schiatta l'uva, che fai? Stai facendo il mosto?
1: Ah beh,
2: stai facendo già la vendemmia?
0: Pensa, io non ho mai neanche fatto una cosa che in realtà si può fare, cioè compri la bottiglietta d'acqua, te ne bevi metà e poi la paghi, no? Io nemmeno quello faccio, perché mi sembra di essere maleducato.
2: No, quelli che mangiano al supermercato comprano la merendina, la mangiano
0: e poi pagano.
2: E poi pagano l'incarto.
0: No,
2: non
0: lo
2: si
0: faccio,
2: può
0: non
2: fare,
0: lo faccio.
2: No,
0: Patrick,
2: non si può fare.
0: Non ci vado che la faccio online.
1: Io
0: no,
1: mi sento veramente fuori luogo. Io forse non merito di essere fra voi. Non faccio tutte queste cose, le faccio tutte. Cioè prendo un pezzetto di pizza bianca con l'incarto, la mangio mentre faccio spesa e poi pago l'incarto.
2: E quanto paghi?
1: Perché no?
2: Solo 5 centesimi, dici, scusa.
1: No, perché non c'è.
2: Che prezzo fa? Ho comprato l'incarto. Cioè, ma la pizza dentro? Non c'era, non c'era, io voglio pagare l'incarto.
0: Ma l'incarto reca il peso?
3: Certo.
1: Beh, certo.
0: Meno male. Bravo, ti ho messo alla prova. Sentite, c'è una cosa strana.
1: Cioè, ma mica lo fa la commessa, quella roba lì la fa la commessa.
0: Mi rendo conto che noi possiamo essere un punto di riferimento, no? Un programma radio che ascolti sempre.
1: Speriamo
0: ma,
1: di no.
0: Ma l'idea è che
2: speriamo di no.
0: Un ascoltatore.
1: No, perché ho detto delle cose che dico speriamo di no.
2: No,
1: cioè.
2: No, questo che c'entra? Questo è per la questura.
0: Esatto.
2: Adesso, chiuso l'argomento per la questura.
0: Ascoltatore Luca si sente in diritto e in dovere di dire a noi se possiamo chiedere scusa al comico Paolo Cevoli perché lui a una serata l'ha scambiato per un altro comico.
2: Scusa,
0: ma lo dice
2: Paolo.
0: A noi.
2: Lo dice. E perché noi siamo cassa di risonanza?
0: Sportello, dice dopo tantissimi
2: voi
0: anni.
2: Che lo conoscete.
0: Cioè lui se l'è tenuta lì per anni, ha dormito male per 20 anni.
2: E in analisi.
0: Una mattina si sveglia e dice ora chiamo, scrivo un messaggio a 105 e dico che 22 anni fa ho scambiato Cevoli per Mandi.
2: Secondo me lui va in analisi per questo e l'analista non sapendo come finire la terapia a un certo punto gli ha detto ho la soluzione per te, sei morso da questa cosa di rimorso e chiama una radio e diglielo.
0: Allora,
2: e lui ha chiamato la radio.
0: Paolo Cevoli, tu

0: che ci ascolti sempre, ti ricorderai di sicuro di Luca che anni fa ti aveva scambiato per Mandy
1: Mandy.
2: E anche lui è in analisi, Paolo Cevoli, per colpa di queste cose.
3: Invece posso dire, visto che stanno arrivando messaggi a non finire, mi dicono: ma no, la pizza bianca non esiste, si chiama focaccia. Allora, a Roma si chiama, anche pizza bianca. Fatevene una ragione.
2: Ma voi siete
3: e
2: strani.
3: Io vado a pagare l'incarto della pizza bianca.
2: Qual era il prodotto dell'altro giorno? Gli otto mani, gli otto cevoli, i sette nani, il prodotto degli otto mani, era un'altra pizza degli otto imperatori.
0: I sei
3: semi, otto semi, grande impero.
0: Pane. Un grande impero, otto semi.
2: Ma pensate, quello è stato a Roma. Io, cioè, sai chi l'ha mangiato l'ultima volta? Trump. E da allora vorrei il grande impero. Cioè.
3: C'è un universo di farine e di robe nel Lazio,
0: ma,
3: che
0: ma
3: voi
0: l'altro
3: umani...
0: giorno anche presente il Consiglio nelle sue cose, l'altro ieri nel suo intervento, in cui ho visto che aveva un tono di voce molto pacato nel dire le cose. Visto, a un certo punto ha detto anche gli otto semi, l'impero.
3: Datemi il grande impero, otto semi.
0: Secondo me,
3: certo,
0: visto il tono che aveva, ci poteva stare che parlava dell'otto semi impero. Sì, aveva un decibel proprio
3: alto. Una scarpetta con l'otto semi grande impero con il sughetto, che era una meraviglia.
2: Scusate, io devo fare devo lamentarmi stamattina. Ogni cosa che dico vogliono correggermi. Tony, sai che la parola prugna è sinonimo di... Cioè, lo so, ma io parlavo di frutta.
4: Banana,
2: allora banana.
0: Perché che prugna che sta?
2: Ciliegie, che già io quelle cose non le capisco. Perché delle volte quelle che fanno l'influencer dicono le mie ciliegie, e un'altra dice la mia pesca è il sedere. Le ciliegie?
0: Le tettine?
4: Capezzoli forse.
0: I capezzoli.
3: Ciliegie forse sono i capezzoli.
2: Ah.
4: Credo.
3: Vado, un accostamento un po' forzato.
2: I miei meloni? Il resto dei miei meloni,
4: la tua murena,
2: la zucca, la zucca,
3: la zucca
0: a destra, da cui anche Halloween.
3: Oddio, stavo per dire il lato B, bello importante, la zucca.
2: No, quella è la pesca. Vabbè, ritorniamo a chi tocca dappertutto. La signora che va a toccare i cetrioli e le zucchine, quelle
4: è misura.
2: Ok, eh?
4: Perché ha una pentola grande, devi misurare se ci sta.
3: Quando vado io a prendere queste cose qua.
0: Ti è venuto un accento marchigiano,
3: pensa quando vado io. Mi dà un chilo di cetrioli,
2: anche
3: quali
2: lì,
3: prendo?
2: Anche lì li provi?
3: Beh, vado, allora, buola io... Perché devo entrare nel dettaglio? No, quando compro i cetrioli, capisco se sono per due o per uno. Cioè, se lo mangio soltanto io, ne prendo uno piccolino.
2: Certo.
3: Se la mangiamo in due... più grande, ma
2: voce.
3: Perché vi dovete chiedere queste cose? Cioè, faccio quello che fanno tutte le casalinghe disperate.
2: Sapete riconoscere il melone?
0: Con questa immagine di Manola col cetriolo.
2: Col cetriolo doppio.
0: Il doppio cetriolo.
2: Perché lo mangiamo in due, una dalla parte dall'altra.
4: Lilli vagabondo.
3: Vorrei che
2: col cetriolo.
0: È un disco che poi Igor ci cazzia. È un disco. Un fiore, questa luna mi guarda la schiena. Se mi rincorre vado più veloce.

0: Come lo chiamiamo il nostro gruppo? Io ho un'idea, chiamiamolo Barry non sa nuotare. Quanto suona male in italiano? Invece Barry can swim, tutto sommato se la porta a casa. Vedi, l'inglese ha delle risorse che l'italiano non ha.
1: Almeno la prima domanda nelle interviste, sai quale sarà? Perché tutti gli intervistatori ti diranno: da dove arriva
0: questo nome?
1: Chi è Barry? È uno mio amico che...
0: E lì mi sta a me un po' sulle scatole l'artista che si annoia, dice: ma sta domanda me l'hanno già fatta. Invece un artista non deve mai fare, deve sempre anche per 100.000 volte.
2: Assolutamente. Perché magari c'è quella persona a cui è comunque sfuggito il motivo.
1: Ragazzi, io ho una domanda per voi, perché volevo mettere una gonna stamattina, ma volevo mettere la gonna, ma non sapevo di che lunghezza mettere la gonna oggi, Lidia?
3: No.
1: Perché?
3: Perché non sono affidabile.
1: Non sei affidabile. No, adesso
2: io
1: lo
2: ad esempio non indosso mai
3: con
2: gonne.
3: La gonna.
1: Perché?
2: E infatti sono sposata.
3: Esatto.
2: Vedi?
3: Signore. Ho sbagliato tutto nella mia vita.
0: Vogliamo fare in modo che le donne spieghino quello che è successo. Lo trovo elegante.
1: Dai.
0: Ecco, Lidia e Manola, dite

0: che ci sono alcune donne che vanno
1: serie
0: meglio.
1: A, serie B.
0: Ecco, ma tanto per cominciare.
2: Già vai a categorizzare la categoria donne da sposare, la categoria donne da non sposare, è già una cosa, infatti.
0: Esatto.
3: No, ma metti l'uomo in condizione di poter scegliere la donna, mentre la donna che sceglie, cioè, se sposarsi,
0: esatto,
3: o meno.
0: Ci sarebbe questo dettaglio.
3: Esattamente come se parli dell'uomo.
0: Cioè, esatto.
3: L'uomo che si vuole sposare, l'uomo che non si vuole sposare. E così la donna, non è che l'uomo sceglie la donna. Vabbè.
0: Ma adesso, secondo
3: comunque,
0: voi, secondo voi è uscita male, come ha detto Manolo, come ha detto anche il Presidente del Consiglio?
3: O, come ho detto io anche, che secondo me sono in buona con i politici ultimamente. Io.
0: Oppure Vannacci ha sgangherato tutto, sì. E allora adesso tutti vogliono sorpassarlo a destra. E quindi tra poco vedremo anche quelli più moderati.
3: Secondo me quello che dichiara,
0: con i baffetti, cioè delle cose,
3: infatti,
0: le uniforme.
3: Infatti quello che dichiara il Presidente del Consiglio, la Presidente del Consiglio, mi fa capire che si sono accorti che stanno perdendo gli estremi. E quindi prima di perdere gli estremi...
0: Perché
3: vabbè, però,
0: tra quella frangia, Tajani è anche uno dei più moderati.
2: Esatto,
0: ma ha detto una cosa
2: che ci vada a impazzire lui.
0: Ma ha detto una cosa che neanche Vannacci ha ancora detto. Cioè, è riuscito in oscurantismo.
2: Mi auguro che gli sia uscita male.
0: Pazzesco.
3: Poi del partito dove si è sempre detto
0: che sono
3: le nostre signorine.
0: Sì.
3: Quindi,
2: no.
0: Diciamo col massimo rispetto e la massima libertà.
3: Che scusa,
0: editoriale.
3: Scusa, che tabella mi fai che non lo trovo più?
0: Di che?
3: Di questa notizia,
0: no,
3: cioè, non l'hai mai guardata?
0: No, la guardavo, cioè la sapevo.
3: Allora,
0: da,
3: qualcuno,
0: detta tutti,
3: qualcuno ha pubblicato addirittura un meme con le varie lunghezze,
0: la lunghezza
3: proprio
0: giusta della gonna,
3: poco di buono,
4: come capire se una donna è da sposare
3: o meno. No, l'utilizzo proprio maschilista al massimo, no? L'utilizzo della donna, no? Questa è da sposare, questa è per uscirci una sera, questa è solo per il sesso, ma scusa, ma
2: prodotto
3: allora
2: da acquistare al supermercato,
3: sì,
2: capito? Una roba del genere.
3: Allora arriviamo a
0: un po' mercato, scusami, delle vacche anche.
3: Arriviamo a, ho un negozio e ho chiesto alle signorine che lavorano qui di mettere la gonna di tot centimetri perché mi sono accorto che cioè arriviamo a questo, no?
0: È un po' complesso.
2: Da una donna con una gonna media, cosa ci devi fare? La voglio frequentare, poi capisco.
0: E ora?
2: Cioè, è una roba brutta.
0: Roberto Vecchioni. Voglio una donna con la gonna corta, lunga. Si potrebbe fare anche con le AI, con Suno, una versione aggiornata.
3: No, che le donne
0: canzone.
3: Che le donne del mondo si mettano le gonne che vogliono, della lunghezza che preferiscono, tranquillamente, che nessuno abbia niente da dire e da giudicare. E Lidia per prima, quando mette le gambe, io la prendo in giro, oggi hai messo le gambe perché arriva con la gonna e notiamo che ha 7 metri di gambe, l'ho detto l'altro giorno, quindi.
0: Però amico o amica che scrivi quella famosa frase, io se c'è una cosa che non sopporto,
3: vale,
0: quando un politico, ma anche un attore, che un personaggio pubblico dovrebbe dire, ho detto una cazzata, non diciamo quella frase, estrapolata dal contesto la frase ha un senso diverso, perché non c'entra il contesto, è una cazzata fuori dal contesto e dentro il contesto. È uguale, cioè poi può essere un po' meno peggio se ti abbecchi tutta l'ora di roba.
4: Anzi,
0: che
4: il
0: ha detto.
4: Il contesto era proprio lui che dava consigli al figlio su chi sposare.
0: Quindi peggiora la situazione.
4: Sì.
0: Il benissimo, il contesto in questo caso.
2: Poi
0: peggiora.
2: Noi donne abbiamo già tanti problemi con noi stesse, non ci piacciamo mai, facciamo fatica anche a valorizzarci spesso e volentieri. Ora ci aggiungi pure questa roba dell'affidabilità
3: voi
2: in base alla
3: capite
2: lunghezza della gonna,
0: io
2: cioè.
0: Io togliamo i minigonna domani, dai.

0: Ah, oh, finalmente un po' di relax. Arrivano le offerte da urlo con i Wow Days Peugeot. 208, tua da 14.950 euro, oltre oneri finanziari qualunque sia il tuo usato. E fino a 8 anni di garanzia Peugeot Care. 35 rate da 99 euro, tan fisso 6,99, tag 10,42%, anticipo 4.126 euro, rata finale 10.499 euro. Fino al 30 settembre. Vieni a trovarci anche domenica. Maggiori info, consumi ed emissioni su Peugeot.it.
1: E ora una hit amata da notai, designer e artigiani.
2: Sì, ho dimenticato i maniscalchi.
1: Buoni pasto, ticket restaurant, Edenred. Deducibili per aziende, partite IVA, facili da attivare, i più utilizzati e accettati in tutta Italia. Tra bar, ristoranti e supermercati.
3: Ha dimenticato i discount.
1: Giusti discount.
3: E ormai non vale più.
1: Comunque, chi volesse saperne di più può andare su ticketrestaurant.it o chiamare l'800-600-100.
4: Solo da 1 euro con Passione Casa fino al 4 ottobre scopri tanti elettrodomestici delle migliori marche per farti vivere al meglio la tua casa. In più la consegna è gratuita e puoi pagare anche a tasso zero da gennaio. 1 euro.
5: Dettagli in negozio, tanetag 0%, 10 mesi, messaggio pubblicitario SECI nei negozi 1 euro, intermediario del credito in esclusiva, salvo approvazione Agos.
6: La ruota gira anche in prima serata. Una puntata evento con il volo.
7: È una serata speciale. Benvenuti alla ruota dei campioni e delle stelle.
6: Da mercoledì 23 settembre su Canale 5.
8: Due verticale, trekking sull'Etna.
9: Escursione.
8: 9 orizzontale, si beve al tramonto.
9: Aperitivo.
8: E un inverno imperdibile?
9: Vacanza con Costa!
8: Vivi il tuo inverno con Costa! Prenota la tua crociera entro il 3 novembre. Per la prima volta, approfitta del 50% di sconto sui pacchetti escursioni e bevande. Info in agenzia o su costa.it. Costa!
10: Ti sei diplomato ma non hai ancora scelto l'università? Con Pegaso, l'università digitale più scelta in Italia, ti orientiamo tra 140 percorsi di laurea e studi online. Iscriviti a settembre, retta annuale agevolata a partire da 1.550 euro. Vai su unipegaso.it e scopri l'offerta.
11: Vendesi Ciringhito Frontemare mai usato, inclusa cassettiera per sogni, causa ritorno alla realtà. Sì, perdi tempo.
12: A volte invece i sogni si avverano. Solo a settembre, gamma Nissan Juke benzina manuale o automatico anche full hybrid da oltre 900 km con un pieno e tua a partire da 19.990 euro per tutti. Non perdi tempo, info su Nissan.it.
13: Planet c'è il richiamo della convenienza. Attenti alla promozione 30x30. Con i 30 prodotti più amati, scontati del 30%. Trovi Cesar vaschetta cane 150 grammi a soli 86 centesimi. Natural Trainer crocchette gatto 1,5 kg, manzo pollo tonno, risparmi 4,35 euro. Perché Arca Planet protegge la tua spesa. Tu hai meno pensieri e il tuo pet è felice. Solo da Arca Planet. Arca Planet, convenienza
14: nostra. Verde, rosa, arancio.
15: Ehi, ma cosa sta succedendo qui?
14: Sto scegliendo il mio fruttolo preferito.
16: Fruttolo accompagna i bambini nelle loro piccole scelte quotidiane, con ingredienti di origine naturale, fonte di calcio e aggiunta di vitamina D.
14: Scegliamo anche domani, vero?
16: Fruttolo, scegliere fa crescere.
17: Se ti piace la frutta, mangiatela tutta.
18: Da un mercato dell'energia che fa girare la testa alla serenità di produrla direttamente a casa tua. Scegli l'azzurro. Con l'offerta 2A puoi installare i pannelli solari e avere fino a 1.200 euro in buoni fornitura se aderisci all'offerta luce dedicata. Per dettagli e condizioni vai in negozio su a2a.it. A2A, Life Company.
19: Quando piove il tuo tetto perde? Lo vuoi riparare in modo facile, economico e garantito? Usa Elastic, l'impermeabilizzante liquido a base di bitume e gomma. Il prodotto pronto all'uso, facilmente applicabile da chiunque, con pennello o rullo su qualsiasi tipo di materiale. Ideale per il fai da te. I lavori realizzati con Elastic hanno una garanzia di 10 anni coperta da polizza assicurativa. Per informazioni consulta il sito www.edilchimica.com.
8: 105
5: 105
8: 105
1: Che storia!
16: Radio 105
8: Che storia!

0: cantato praticamente tutti. Che bello che è, mamma mia.
1: Io no.
2: Questa versione poi
0: l'hai fatto anche tu in un album, con questa immagine di te con la sigaretta,
2: con un po' di struzzo
0: così appoggiato al pianoforte.
2: Questa è la versione di Lauryn Hill del 98, l'album The Miss Education, quello famosissimo. Leggevo l'altro giorno che è stato giudicato il miglior disco della storia da qualcuno, da Rolling Stone.
3: Torto a chi ha giudicato l'album in quel modo?
2: No, ma era una rivista prestigiosa, se non ricordo quale. Pazza, cioè
0: Cavallero,
2: la rivista Cavalli e
3: Segugi.
0: Cavalli e Segugi. Signori, sincronizzate il vostro Rolling Stone. Sono le 11 sono le 11
2: vostro Tony Lanzi.
0: C'è una mostra adesso di orologi importantissimi. Il vostro padre Filippo. Sono le 11, vai.
4: Radio 105.

0: tutta la vita.
1: Allora, a questo punto io voglio Renzi, voglio...
2: Io l'altro giorno lo stavo sentendo in auto e ho proprio avuto quella... Sì, ho avuto proprio quella sensazione. Pensavo proprio all'ex onorevole Casini.
1: Pier Ferdinando.
2: Pierfi.
1: Il grande centro.
3: Pierfi da bar.
2: Di Bologna.
1: Bell'uomo, era considerato bello. A proposito di begli uomini, prima durante il disco
2: qualcuno ha detto che Milano è piena di fi. No, è piena di belli. Fighi.
1: L'ha detto con una faccia, Lidia. Proprio, non so come dire, c'era proprio della verità nella... Come hai detto?
2: Ridillo.
3: Milano, la settimana della moda. Milano è piena di ragazzi bellissimi.
2: Hai detto così?
3: Sì.
1: C'è la Fashion Week.
3: Più o meno.
1: C'è la Fashion
3: Week. Sì. No, che giocano in un'altra squadra proprio, Lidia. Ma la maggior parte,
4: sì,
3: almeno.
4: Esatto. Però devo dire che è un piacere per gli occhi. Tra l'altro ho scoperto che nel mio palazzo ci sono un sacco di B&B.
2: Belli boni? Cosa vuol dire BB e BB?
4: Perché tipo in questi giorni è un acronimo. Trovo bed and breakfast. Trovo tantissime persone che entrano.
1: Devi buttare subito via il sale. Così hai una scusa per andare a suonare.
2: No, devi buttare il sale dietro la lente, dei sassi sotto il cuscino in una notte di luna piena con l'ulivo.
3: Impara anche a chiederlo in tutte le lingue del mondo.
4: Certo,
3: è importante.
1: Come adesso il trend del modello, cioè è ancora
4: un po' tipo sombra.
1: È ancora esatto, sì. Un po' che tipo di lì a pochi minuti potrebbe decedere,
3: esatto.
1: Potrebbe perdere la vita.
3: Esatto. Diciamo che tutto fa capire, tranne che
4: sei sempre così, su
3: una salute che eh? Vabbè.
1: Quindi ancora molto magro, alto magro,
3: sì.
1: Poco fisicato,
3: poco fisicato,
1: non tanti muscoli, come piacciono a te?
4: Sì.
2: Scusate,
4: esatto.
2: Si dice macro sex.
1: Il numero ce l'ha.
2: E il numero ce l'ha Giovanni Zaccuri.
1: Giovanni Zaccuri.
2: Io volevo fare delle magliette, il mio numero ce l'ha Giovanni Zaccuri.
1: Allora, fatto, qualcuno.
3: ma così allora, magri, no? È così un pochino pallidi. Ce la faranno poi?
2: Emaciati.
1: Vabbè, ma tanto
3: la fanno?
4: Ma non vorrei risponderti, ma non lo
3: eppure
4: so.
3: Eppure non ho del materiale,
1: come
3: vorrei
1: dirti. Vorrebbe avere cognizione di causa.
4: Esatto.
1: Per... Vabbè, ma Lidia non è una che, come dice Tony, ma Tony lo dice per finta perché in realtà è un...
2: Cosa sono
1: un
2: io?
1: Un poco. Cioè lui
2: un
1: dice io non mi immagino. Lui sono anni che dice io non mi immagino proprio. Se mi piace una non è che mi immagino proprio di stare a letto con lei.
2: No,
1: dice,
2: non
3: riesco. Ci fai, scusa.
2: Ho sempre detto che non è un pregio il mio, è un difetto. Non riesco.
1: Non visualizzi.
2: Non visualizzo questa cosa qui. Non,
1: io visualizzo. La guardo, io visualizzo.
2: No.
3: Ma il normale è Tony o noi? Perché secondo me, cioè, siamo noi quelli strani che facciamo subito un pensiero.
2: No, allora, ma allora, fare un pensiero è un'altra cosa, cioè fare un pensiero di che carina quella lì. Però io immaginarmela a letto io con lei, avere questa fantasia, ahimè non ce l'ho.
1: Tua moglie sarà contentissima.
2: Sono stato programmato male.
5: Inquieta, Tony.
2: A me poi tutto mi inquieta. Io volevo dire una cosa, è bello parlare di uomini e donne mentre il resto d'Italia parla del bollo. Ci siamo
1: perché,
2: riusciti,
1: ma perché Milano è città stato. Milano succedono cose che succedono solo a Milano. Quando comincia la Fashion Week?
4: Domani.
2: Però mentre adesso c'è stata la Beauty Week.
1: Esatto. Sì. Visto che la nostra radio cugina, Radio Monte Carlo, era credo all'evento finale alla Scala.
2: Sì.
1: Lidia, quindi tu visualizzi o non visualizzi? Perché secondo me non visualizzi, cioè tu non sei una che si immagina proprio.
4: No, immagino più, non so,
1: lui che ti racconta i suoi problemi fumando una sigaretta in un albergo.
4: No, ma più magari noi a cena, che facciamo una passeggiata,
2: così.
4: Magari dei contesti in cui siamo insieme,
2: mi immagino una persona e dico che piacevole sarebbe uscire a cena e mi immagino quella cosa lì, cerco quella cosa lì che è a letto, perché a letto faccio la figura in mezzo, quindi è inutile.
3: Non è vero.
2: Sì.
4: No,
2: ma no,
4: quello è un passaggio successivo.
3: Io immagino anche il sottofondo musicale, lo voglio dire.
2: No, non ho capito
3: ho
2: niente, scusate.
1: Sì, vi siete sovrapposti.
2: Uno alla volta, di.
4: No, dicevo, quella magari immaginare cose un po' più specifiche mi capita in un secondo momento
1: okay.
2: Quando lo conosci magari.
4: Esatto, perché ci deve essere sempre quel particolare a cui lego la fantasia.
1: Invece Manola cosa stava dicendo?
3: No, che io immagino anche, cioè io già tutto pronto, già l'immagino. No, anche la musica, io ho anche la canzone.
2: Manola, prima che tu dica come ti permetti, guarda che sei proprio brutta dentro, cioè,
1: sì,
2: tu stai dando un'immagine di te che no.
3: Ma io sono una creativa.
1: Tajani non sarebbe fiero di te.
2: Tu sei Tajani
1: non sarebbe.
3: Sono una creativa, sono una che dà spazio ai pensieri, all'immaginazione.
2: Il mio difetto, non ci arrivo. Lui quella lì ti piace, te la stai immaginando. Lui e Rosario. E io tutte le volte lo guardo, mi sforzo No, no, no, no. Ma anche perché? Scusate, no,
0: ma
2: scusate.
0: Io ormai figuri io zio, ma manco questo, la cena.
2: Ma questo niente. È un problema per voi, eh? Mm. Se voi immaginate un'altra persona.
0: Sì.
2: Ma 99 su 100 avrete una delusione se questo succede, perché.
3: Ma infatti resta lì, resta lì incastrato in un pensiero, in un'immagine.
2: No, ma se magari. Cioè, ci sarà un proseguo, ve lo auguro. Cioè, no, io mi immagino quello. Ci sarà una delusione, perché al 99% non sarà come ve la siete immaginata. Sarà meglio, sarà peggio, sarà diversa, però. No?
3: Sì, ma perché, ma noi, secondo me, penso di parlare anche per Ross, non facciamo mai il passo successivo, però, capito? Resta lì, resta un'immaginazione. Resta
0: allora,
3: un pensiero,
0: io, se volete un'opinione seria, ve la do, poi magari mi giudicherete. Allora, siccome io non ho nessuna fascinazione verso un eventuale innamoramento, che sono innamorato di mia moglie, non ho proprio, cioè non mi viene proprio in mente la cena, al massimo mi viene in mente che vedo uno e dico, gli darei due, cioè nel senso, più una roba
5: delicatissimo.
0: No, intendo dire una fantasia di due secondi sessuale, ma che poi,
3: scioccato.
0: Che poi non concretizzo.
2: Ma il fatto che due secondi per me è un rapporto.
0: Esatto. Cioè, se pensassi invece.
2: Ah, chissà, è una doppia.
0: Esatto. Se pensassi, chissà come sarà a cena, eccetera. Cioè, sarebbe
4: già tradimento per te.
0: Più dell'altra cosa.
5: No, io mi sarei già annoiato.
2: Ma questo è il tuo commento.
0: È un mio personale.
2: Pensare. Io mi immagino lei a cena. Mi immagino, ma non a cena.
5: Ma sei palle, oh.
2: Sì, in effetti. No, allora cambio. Mi immagino Lidia a cena.
0: No, non reagisci.
2: No, non poteva reagire.
3: Ma, scusa, ma arriva da Marco Comollo sto commento? No, come posso reagire?
2: Cioè, per te immaginate la cena è più tradimento che immaginarti.
0: Ma che più tradimento? Non mi viene perché sono già pagato. Non che non sia sessualmente, però sessualmente c'è spazio sempre.
2: Sì.
0: È infinito lo spazio. Quindi, se proprio per un secondo devo dire, mi immagino più quella roba lì. Manola, ci siamo capiti?
3: Ma sì, assolutamente sì.
0: Tra l'altro,
3: è meno faticoso. Sì. Non so come dire. Già immaginare la cena, quello che potrebbe succedere, sì, è più faticoso.
2: Che persone materiali.
3: Cosa più sbrigativa. Tu immagini quella parte lì e basta, finisce.
4: Ma io e Tony siamo sappio sessuale.
0: Cioè vi piace l'olio,
2: mia moglie mi ha detto, ma quella è una sappio sessuale. Certo, ma ognuno di noi lo è in una percentuale diversa. Comolli lo è, assumo all'1%. Io probabilmente lo sono al 40-50%.
3: No, ragazzi,
2: ma l'ho sempre detto, io mi innamoro,
3: a me non me ne frega niente.
2: Io mi innamoro del pensiero di una persona, degli occhi.
0: No, ti innamori anch'io.
2: Sì,
0: ti innamori
2: degli occhi, di quello che dice una persona, della voce. Per me è importante la voce.
3: Certo.
2: Poi già la grandezza dei tetti un'altra cosa.
0: No, ma anch'io mi innamoro per quello. Ma siccome sono già innamorato, se proprio devo avere uno spazio residuo.
2: Ma io devo darti ragione quando fai questa cosa, devo dire sì.
0: No, infatti qualcuno scrive trovi sacchi fuori di casa, ma io penso di aver detto una roba più, cioè meno
3: ma
0: fastidiosa.
3: Sì, ma perché, cioè,
0: non so se mi spiego.
3: Io e te parliamo la stessa lingua, Ross. Cioè, stiamo distinguendo l'innamoramento, l'amore da una roba molto.
0: Ma
3: più.
0: Sono distinte. Cioè, sono
3: certo.
0: Anche insieme, ma sono
3: però
0: anche distinte.
3: Però loro fanno proprio, capito, un discorso più profondo. Ma partono dalla cena, partono dalle cose.
2: No, realmente stiamo facendo un discorso più generale, non profondo.
0: No, allora, bocce ferme.
3: Il rapporto più basico, non so come dire.
2: Sì, ma proprio.
0: No.
2: Io mi immagino una persona a letto, no, mai.
0: Allora.
2: Io sessualmente dico come sarà quella. Infatti, trovo degli amici quando io dico. Che carina quella ragazza. Uno che mi dice ma non vedi, ma quella lì immaginati è un pezzo di legno quella lì.
0: Ma tu
2: dici
0: che frega.
2: Carina, chi se ne frega. Non è che ho pensato chi c'è? Ma quando mai ha portato una a letto io?
0: A bocce ferme in generale anch'io sono come te, mi immagino più cioè certamente mi immagino più la compatibilità, l'affinità, appunto,
2: dico quella lì, due palle a cena,
0: sì.
2: Quindi non ce voglio uscire,
0: però in questo momento non sono proprio in quel campionato, quindi...
3: Ma perché ce l'hai già?
0: Sì, perché ce l'ho già,
3: già,
0: però a bocce ferme sono d'accordo con. Cioè io e Tony non siamo gli uomini proprio medi,
2: no.
0: Da questo punto di vista.
3: Allora
0: Comollo,
3: io sì,
0: Comollo,
3: scusate.
0: Sì, Comollo.
5: Io sì, sono un uomo di Neanderthal.
2: Ma io ammetto pure che uno mi dica non sei abbastanza maschio. Sì, il mio pensiero può essere più femminile. Cioè quella persona lì la vedo più piacevole per altri motivi. Poi effettivamente sono più macellaio io, nel senso che seziono di più io le persone. Con quella persona mi piace solo guardarla. Quella persona mi piacerebbe uscire a cena. Con quella persona. Esistono anche delle persone che. Ma sono veramente poche. Quelle che dico: mamma mia, quella. Ci farei le peggio cose.
0: Le peggio
2: esistono
0: cose.
2: Anche quelle, però.
3: vi voglio tranquillizzare, io questi pensieri con voi non li ho mai avuti, vi voglio bene così, va bene così come siete. Poi magari per qualche altro soggetto è può essere successo all'interno della radio, ma comunque
2: sai che ti ringrazio di aver fatto la specifica, perché eravamo...
3: Avevi un dubbio?
2: No, eravamo così in...
0: Sai che Antonio abbiamo un'etica professionale. È già successo che abbiamo avuto ragazze in onda, anche talent, cioè, noi veramente mai.
2: Ma aspettavo ragazze insieme.
0: No, mai, veramente mai. Cioè, non abbiamo mai avuto proprio nel momento in cui si lavora insieme, basta, si lavora insieme, siamo colleghi, siamo amici. E
3: ma posso
0: basta.
3: Dire che io comunque un bacetto a Lidia glielo darei serenamente.
4: Ma
3: che
4: sì, ma
3: io no, detto, questo va detto, cioè, perché sennò sembra che capito.
2: Ma, cioè, ma io l'ho detto che tu sei quella più del programma.
3: Sì,
2: cioè, proprio più.
3: Volentieri.
2: A noi ci hanno dato di tutto in tutta la vita, invece
0: mai.

0: Io quando vedo qualcuno attraente, il primo pensiero che faccio è: come sarà in macchina durante i viaggi? È bellissimo, amica, credo sia una ragazza. È scritto una cosa proprio bellissima.
1: Ma si vede
0: il suo
1: trauma, no?
0: Probabilmente sì. Eh sì, perché l'horror va qui, che tu a un certo punto, quante volte quando eravamo ancora battitori liberi,
2: certo,
0: no? Tu uscivi con una, e a un certo punto a metà dicevi proprio: what the hell am I doing here? Ma che ci faccio qua?
1: In
0: no?
1: realtà è quando conosci un'altra persona, nel momento che ci esci una volta, ci esci due, ci esci tre, stai tentando di testare tutti i comportamenti.
0: A volte era già alla cena uno,
1: sì,
0: poi attenzione,
1: sì.
0: Chissà quanti l'avranno pensato di me, se no sembra che sto facendo il presuntuoso. Idem allo stesso modo, no?
2: Ma cioè, è chiaro.
0: Ci mancherebbe altro.
2: Però
0: sì, sì, certo. Quando è in singletudine, anch'io sono uno che pensa molto a queste cose, no? Più che a quella la farei, eccetera. Adesso,
1: no, però siamo partiti dall'immaginare.
0: Sì, sì, dall'immaginare.
1: Cioè, dall'immaginare. Io purtroppo non ho questa fantasia. Io telefono direttamente a una mia amica a Roma. Dico: senti, ti mando una foto, immaginala tu per me. E poi mi dici esattamente com'è.
3: Manola, ce l'ha con te, eh?
2: No, scusate, sì. Leggendo un messaggio mi sento infatti un pesciolino fuor d'acqua io stamattina.
1: Cioè?
2: Perché dice, io sono d'accordo con te, Mimmo. Dice: Mimmo, posso dire che questa è una pesante discriminazione sessuale?
0: Lo scrive
2: sessuale.
0: Scherzosamente.
2: Sì, certo, perché se Manola dice: io un bacetto a Lidia lo darei, nessuno si scandalizza. Se lo dicessi io subito: schifoso patriarcato, porco schifoso patriarcato. È vera questa cosa, è vera. Però posso dirti anche, Mimmo, che io sono innocua, vero Lidia? Non è che l'ultima volta che ti ho infilato la lingua in bocca
0: vi ricordate?
2: Ti sei lamentata per me.
4: Esatto, l'hai fatto comunque.
2: L'ho fatto comunque con delicatezza.
0: Vi ricordate quel video dove credo un atleta americana, credo durante le Olimpiadi Milano Cortina, aveva postato un video in cui commentava i poliziotti italiani,
1: sì,
0: e diceva: in questo paese,
2: vero,
0: non
2: sì,
0: si può
2: sì.
0: stare sereni, perché con questi poliziotti belli è un attimo e fai subito pensieri, no? E qualcuno aveva detto: pensa al contrario.
1: Se avessi detto io di una poliziotta,
0: no,
1: in America
0: sarebbe
1: magari
0: stato uno scandalo totale. Però
2: che poi hanno anche ragione, capito? Non ha tutti torti.
1: Visto che l'abbiamo fatto per secoli noi uomini.
0: Bravissimo.
1: Adesso potete farlo voi.
0: Bravo.
1: Tranquillamente. Non noi.
0: Oh, è la prima volta che dici una
2: roba. Non ripetermelo due volte, Tony.

0: peggio ancora, erano infermieri, quindi nell'esercizio della loro funzione così delicata, così.
1: Stavo pensando, Madonna, quando fa c'era già in Vogue.
0: No, tutto il disco è uguale,
1: deciso
0: uguale a voi.
1: Perché ci sono un sacco di artisti che per risparmiare usano la stessa base. Adesso non voglio parlare di quelli italiani, ma che usano la stessa base per 6-7 dischi.
2: E qui c'è del materiale.
1: Ma c'è del materiale.
0: Qui credo che sia proprio più, cioè proprio una. Come dire, ho fatto Vogue 3.0, no? Riaggiornata ai tempi moderni. Quindi erano infermieri, non poliziotti. Non mi ricordavo
1: che
0: bene quel video.
1: Erano infermieri. Che dicevano alle poliziotte?
0: No, era un atleta che giudicava la bellezza, la beltà degli infermieri italiani. Così era la storia.
2: No, però è vera anche quella roba dei poliziotti. È uscito anche un video virale sui poliziotti italiani. Addirittura c'è c'è proprio un profilo social sui poliziotti, c'era, comunque sulle forze dell'ordine italiane, che sono molto belle.
1: Sì,
2: sia uomini
1: tutti,
2: che donne.
1: Però, c'era anche quello di un carabiniere che diceva di due atlete.
0: Vabbè, tutte le
1: e di un.
0: Per esempio, io se conosco una che non sa mai decidere tra due opinioni, mi piace, perché subisco molto il fascino della divisa.
1: La divisa. Ah, molto bene.
2: Porca miseria.
1: Vado e mi suicido, torno tra un attimo.
3: Chi l'ha detto che solo l'estate è bella? A settembre torno in città, ritrovo gli amici. I bambini tornano a scuola. Riprendo i miei hobby. Ma soprattutto c'è l'imperdibile promo di Skoda.
4: Il bello di settembre? Skoda Kamiq. Da 125 euro al mese. Anticipo 3.000 euro. TAN 0. TAG 1.05. 36 mesi, 30.000 km. Rata finale 15.775 euro. Importo totale dovuto 20.326 euro. Fino al 30 settembre. Offerta su vetture disponibili. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
5: Pancia che brontola? Ordina a domicilio su Just Eat con il 40% di sconto da Burger King a Poke House e nei tuoi ristoranti e supermercati preferiti. Scarica l'app e approfittane ora. Si applica importo minimo dell'ordine solo su locali aderenti.
6: Qualcuno ha detto Just Eat.
7: Abbiamo ricevuto un dono. Carlo è unico e speciale.
8: Con questo bambino Dio farà grandi cose.
9: E tu, Acutis, che cosa vorresti fare nella vita?
10: Essere originale, non una fotocopia.
11: Il mio nome è Carlo, prima assoluta. La storia di San Carlo Acutis. Domenica 27 settembre, Canale 5.
12: Lo sai che quando fuori casa non c'è lo spazzolino, con il chewing gum senza zucchero hai un alleato per l'igiene orale? Scopri tante altre curiosità dal 25 al 27 settembre a Milano City Life. Degam ti aspetta per festeggiare il Chewing Gum Day con giochi, sorprese, gadget. Scopri di più sul profilo Instagram The Real Chewing Gum.
13: Progetta la tua Febal Casa. Hai fino a 2.500 euro di sconto su soggiorno e camera da letto, elettrodomestici a metà prezzo e top ingressi in regalo. Se Febal è casa.
14: Febal Casa, Febal Casa.
13: Più info su febalcasa.com.
15: Cerchi un nuovo veicolo commerciale ma gli incentivi statali sono finiti e non hai un usato da rottamare? Non ti preoccupare, a settembre con Ford i vantaggi continuano per tutti. Gamma veicoli commerciali Ford da 17.300 euro, IVA esclusa.
16: Da Lidl il tuo risparmio vale davvero. Scopri le super offerte. Come prosciutto cotto 125 grammi in promo Lidl Plus a 1,19 euro. E hamburger di bovino 400 grammi a 4,29 euro. Lidl, vale davvero.
17: Let's go! The Meteor World inizia uno spettacolo di anniversario. 35 anni di offerte al top. Fino al 30 settembre, notebook Lenovo IdeaPad Slim 3 AMD Ryzen 5, tuo a soli 499 euro. Approfittane in negozi online. Meteor World.
18: Radio 105. Proud to be different.

0: Sapete che li ho studiati tutti questi balletti, sono bravissimo a farli.
1: Ma tu addirittura so che sei stato il coach.
2: No,
1: hai spiegato.
2: Sei diventato virale, eh.
1: Alle Ketsai.
0: Sì, sì, sì.
1: Ketsai.
0: Ho dovuto fare proprio un'iniezione antivirale perché era diventato certo. Troppo virale.
1: Ho incontrato un mio amico che mi ha detto che dal vivo queste ragazze non sono un prodotto tipico del girl band, un po' finto, no? Ma sono molto brave.
0: Sì.
1: Ma anche proprio vocalmente.
0: Sì, allora io ho una prima domanda da fare alla nostra ospite, Chiara Gamberale. Buongiorno, Chiara. Possiamo fare un'intervista in italiano, Chiara?
3: Non lo so.
0: Chiara, quanti anni è che ci conosciamo? Tanti?
3: Mamma mia, quanto?
0: Tu sei così piccola, allora ti avevo conosciuto da bambina praticamente.
2: Facce.
1: Perché Chiara,
3: io sicuro stavo a banco con Rosario.
1: Stasera faccio un'intervista a una scrittrice americana, ecco perché abbiamo fatto questa battuta, e per la prima volta ci sarà la traduttrice che fa quella roba tipo Olga Fernando che fa... E ha detto chissà quanto come sarà, cioè, sono un attimo preoccupato.
0: Cambia le parole, metti le parole difficili.
1: Nel tuo caso invece stasera sarà appunto tutto in italiano e sarà al Teatro Quirino, perché Chiara Gamberale è talmente una firma importante che fa le presentazioni in teatro, mica come noi che andiamo nelle piccole librerie con 20 persone. Questa va lì e quanta gente ci sarà, Chiara, stasera?
3: Ma guarda, no, io penso sempre che non viene nessuno.
1: Non credo.
3: Una volta un mio amico psicologo ha detto che ci dividiamo fra persone che da piccoli avevano paura di andare alle feste e quelli che le facevano avevano paura che non veniva nessuno.
1: Bellissimo.
3: Io ero tutte e due. Io sempre, tutte e due. Io non mandavo ad andare alle feste degli altri e se le organizzavo raramente avevo paura che non venisse nessuno. E questa volta sono però davvero davvero emozionata, perché a proposito di anni, io era da 17 anni quando uscì un mio romanzo che si intitola Le luci nelle case degli altri, che non ero così contenta, spaventata, insomma, che diventasse anche degli altri qualcosa che per tanto tempo è stato mio, come questo romanzo, Liberi tutti.
0: Quindi i figli non sono tutti uguali?
3: No. Allora, per me no.
2: Qualcuno che ha il coraggio di dirlo, quantomeno. Perché...
1: Ma peraltro, voi due vi conoscete, Manola e Chiara? Forse no,
2: no, non ci conosciamo. Ciao. Cioè, io ti conosco in realtà, Chiara, perché ovviamente leggo di te e mi piace anche tanto.
3: Grazie, no, ma noi non ci siamo mai incontrate. Però adesso io poi arrivo giovedì, sono a Milano con Paola Turci e Lizzardi. Sarà bella, perché a ogni presentazione, alle prime tre, a Roma, Milano e Bologna, ci sarà un cantautore che reinterpreta la canzone di Sergio Enrico, Ci vuole un fiore. Quindi alla Feltrinelli di Piazza Piemonte giovedì tocca a Paola Turci. Oggi Erika Mu e Pier Cortese.
0: Stavi rispondendo alla mia domanda. Ti abbiamo interrotto.
1: Sì, è vero. Parliamo dei
0: ti
1: figli.
0: Ti ha interrotto.
1: Perché il film, il libro parla di bimbi piccoli e bimbi grandi, cioè bimbi e genitori, e diciamo la scuola, una scuola in particolare diventa un microcosmo dove tu, come al solito, analizzi e ti fai domande sulle relazioni tra le persone. È corretto?
3: Sì, io devo dire che è incredibile come... Vabbè, io sono abituata fin da piccola davvero a cercare subito la trama romanzesca in quello che vedo attorno, anche perché ho un grande problema con la noia. Figuriamoci quindi con quando ho cominciato. Mi ricordo, guardate, il primo giorno che ho accompagnato mia figlia al nido, quindi 9 anni fa, amandola proprio io... Ho un amore, ma non proprio tutti ovviamente, io mi diverto anche con lei, ma mentre la stavo spingendo sul carroccio per andare a scuola, il primo pensiero, ve lo giuro, ho detto Madonna, quanto mi tocca questo, o quanto manca perché possa andare da sola, perché anch'io quando andavo a scuola, devo dire, con tutto il bello delle relazioni a scuola, sono stata contenta nel momento in cui il tempo all'università è diventato solo mio. Quell'appuntamento del fuori scuola, quindi io presto, a un certo punto ho detto, molto presto, ma questo è un palcoscenico meraviglioso per tutto quello che mi interessa, perché nella velocità con cui queste coppie, queste famiglie, questi uomini, queste donne si separano dal bambino, passa tutto il tragico e tutto il comico delle nostre vite. Quale scenario migliore per ambientare il mio primo giallo, thriller sentimentale, stanno avendo la generosità le persone che l'hanno letto di definirlo in tante maniere, però in effetti per la prima volta in un mio romanzo le tensioni fra questi adulti che io chiamo bambini grandi danno luogo proprio a un vero e proprio giallo, thriller, nel senso è successo qualcosa di grosso,
1: motivo
3: per il quale la maestra è chiamata a testimoniare.
0: Uno scandalo.
3: È uno scandalo, sì, nonostante non pensate a insomma qualcosa di che abbia a che fare con qualcosa che non può succedere o che è ai confini della decenza della realtà. No, lo scandalo di cui parliamo è qualcosa che potrebbe nascere in ognuna delle nostre case e che poi lì prende tratti paradossali. Certo. Però è uno scandalo che riguarda cinque famiglie con i relativi bambini, che sono come i sintomi, no, di queste relazioni. Dopodiché, dopo che si presentano le famiglie, comincia a succedere davvero di tutto. Io mi sono stavolta molto divertita, commossa con questi uomini e queste donne che si incrociano, si tradiscono, si deludono, si perdono, qualcuno si ritrova, qualcuno invece...
0: Appunto, pensa a qualcuno che leggendo si ritrova in questa cosa e dice: ma è successo a me, ma non è possibile, ci rimarrà anche male, no?
3: Beh, male, bene, non lo so. Io di solito, quando io lettrice mi ritrovo in un romanzo, è quel male che poi mi fa bene, perché insomma un po' di autocoscienza, ad esempio nel personaggio che somiglia, nella famiglia che ricorda la famiglia formata da me e da mia figlia, io cresco da sola perché papà, non siamo insieme, lui è a Milano, vive e lavora a Milano, io sono stata feroce con quella madre, con quel nucleo familiare. Però è quel male che poi mi ha fatto, che poi mi ha fatto bene, oltre al fatto che a quel personaggio le faccio avere una bruciante storia di amore e passione con il padre di un'altra bambina, questo però devo dire, ancora non è successo.
2: Io avevo una curiosità.
3: Le medie è il momento giusto, certo. perché però invece qui siamo in una prima elementare, certo. Perché come non so se vi ricordate quella serie meravigliosa Big Little Lies,
1: bellissima, certo. bellissima, certo.
3: Nicole Kidman meravigliosa, c'erano, cioè, certo. Tutte bravissime, e lì proprio la questione, io ero insomma molto lontana dal diventare mamma quando l'ho vista la prima volta, ed era fatale proprio come i bambini sono davvero i sintomi di quello che poi succede a casa, tant'è che c'è una coppia, per esempio gli Aprile, che hanno questa unione apparentemente perfetta, e il bambino è bugiardissimo. Come mai? E lo scopriremo poi andando a vedere cosa succede davvero a casa Aprile.
2: Chiara, io ho una domanda per te che, se vuoi, è anche molto banale, però io ti ho scoperta tra virgolette con Dimmi di te, e poi insomma ti ho seguito,
3: sì,
2: in tutte le... No, ma figurati, grazie a te in realtà. Però volevo chiederti, perché Ross mi ha dato una sua risposta a riguardo, perché scrivi ambientando la maggior parte dei tuoi lavori a Roma? Proprio sempre,
3: allora,
2: solo,
3: guarda,
2: a Roma.
3: Sì. Questo, o anche nelle isole, devo dire, non conosco le mezze misure, o anche in isole senza, ma guarda, banalmente, perché appunto io adesso è quello che ho attorno, nel senso, ecco. Sono poi Dimmi di te era proprio un romanzo sfacciatamente autobiografico, e quindi raccontava il mio smarrimento di essere passata da un quartiere di Roma a un altro molto lontano, e bastava questo per fare entrare in confusione una protagonista che si trova da un quartiere più fricchettone, più hippie, a un quartiere,
2: un quartiere
3: molto
2: triste,
3: borghese.
2: Sì.
3: In questo caso io penso davvero che Roma potrebbe essere Milano, potrebbe essere Agnone, non lo so, parlo del mio paese di origine, che è? Dove sta?
1: In Basilicata!
3: In provincia di Isernia.
2: Isernia,
1: Molì,
2: vero? Provincia di Isernia.
3: Sono simili come meridioni, i comuni della Basilicata. Quindi adesso proprio Roma infatti è, tra l'altro lei è lucana, la maestra che racconta tutto, viene da un piccolo paese pieno di R che si chiama Pietra Pertosa, e quindi in questo caso veramente no, Roma, si può dire Roma, si può dire Milano. Io credo che con queste famiglie volevo, e con questi bambini volevo proprio mettere in scena la società oggi, perché i bambini davvero mettono in scena tutta una serie di tic da cui oggi siamo affetti senza senza rendercene conto, per esempio questo fatto che questi bambini che fanno tutte queste attività inevitabilmente parlano di adulti, di noi che abbiamo paura del vuoto.
1: Cioè, è verissimo,
3: che non abbiamo
1: è verissimo, figli, è proprio,
3: no?
1: È proprio verissimo.
3: L'altro giorno mia figlia, facciamo una specie di litigata, perché io dico, amore senti, ti piace fare la chitarra, ti piace ballare, dico, il catechismo non sarà un po' troppo, adesso io spero di non offendere nessuno, però io dico così, lei fa, mamma, allora tu non mi vuoi mandare al catechismo? Ho detto, no, baci, ci manca solo che un domani, no, in analisi.
0: Colpa di mia mamma.
3: Non voleva venire, perché io le volevo solo fare un discorso di dire, guarda Rita, e poi gliel'ho dimostrato, si chiama Rita mia figlia,
0: sì,
3: perché venerdì abbiamo passato uno splendido pomeriggio a non fare niente, e io rivendico questo diritto dei bambini a non fare
1: della
3: niente.
1: Noia meravigliosa,
2: ogni
1: la noia
2: tanto,
1: la rilassatezza,
3: senza quello non sarei mai diventata una
1: nessuno di noi, nessuno
3: ne frega, a me insomma mi sarei, non avrei capito cosa volevo fare da grande,
1: è verissimo.
3: E quindi ecco questa commedia umana che metto in scena, non a caso il libro dice liberi tutti, ma non liberi tanto il bambino, liberi noi di stare in contatto con quelli che erano davvero i nostri desideri.
0: Proprio liberi così. Tutti è il titolo del libro di Chiara Gamberale, e stasera a Roma al Teatro Quirino, mentre giovedì, se volete, in Piazza Piemonte a Milano alla Feltrinelli. Detto bene?
1: Grazie Chiara, in bocca
2: ciao
1: al lupo.
2: Chiara,
0: ciao Chiara.
1: Certo che veniamo.
0: Grazie.
1: Ciao.
0: Ciao, ciao, ciao.
4: Radio 105. Proud to be different.

0: Beh, ha a che fare un po' con il libro di Chiara, Baby Steps, i passi da bambino, i passi di un bambino, visto che l'infanzia è al centro di
1: chissà
0: questo.
1: Chissà se l'abbiamo spiegato bene il libro. Allora, è un insegnante che racconta...
0: In prima persona, questo non l'abbiamo detto.
1: In prima persona
0: l'abbiamo detto. Io narrante è una maestra.
1: È una maestra che racconta di questo scandalo di cui è coinvolta questa bambina.
0: E si svela nel finale, poi, immagino. Non abbiamo ancora finito di leggere, Chiara.
1: È un giallo. Va bene.
0: Però Chiara poi è sempre, non solo è brava a scrivere, è brava anche a farti venire la curiosità, è brava anche
2: catalizza molto bene l'attenzione
0: a raccontarli. Beh, ha fatto anche la radio,
1: perché non è venuta qui? Perché non è venuta di persona? Potevamo farla giovedì, scusa,
0: fatto
1: quando è a Milano,
2: avrà da
3: non
2: fare,
3: poteva.
0: Avrà uno
3: abbiamo
0: schedule.
3: Tentato tutte le strade per lo studio, ma
1: sai che
3: volta
1: tutte
3: non
1: le strade
0: portano
2: ai fans.
0: Portano al pane otto semi impero.
1: Ma tu gliel'hai detto?
2: Allora, però, o lo dici bene oppure non lo nomini più. Grande, certo. Impero, grande. Otto semi.
1: Tu l'hai detto che portiamo fortuna, anche un libro presentato qui vince il premio strega.
0: Beh, come mai non ho ancora vinto?
2: Perché tu conduci, non è che sei ospite.
0: Comunque l'altro giorno pensavo che voi mi date per scontato, perché abbiamo fatto una promozione.
1: Io sto aspettando di comprarlo, appena si era scontato il
0: abbiamo
1: libro.
0: Fatto una promozione a Fabio Ingrosso, così sì. Cioè le mie le fate sempre un po'.
4: Tu non sei mai venuto ospite.
0: Certo che sono venuto.
2: No. È un po' autoreferenziale, capito? Allora noi cerchiamo di mantenerci
1: più che altro siamo in imbarazzo, perché con lui con Fabio potevamo chiedergli un sacco di cose.
0: Con te?
1: Ho detto questo.
0: Va bene. Nessuno è profeta in patria.
1: Esattamente.
0: Un giorno.
1: E finisci là.
0: Dici solo un giorno. Mio padre faceva così. Un giorno.

0: Alla Coop grandi sconti su tante grandi marche, come tutti i salumi Beretta al 40%. Convieni al tuo portafogli. E a te che puoi immergerti nelle tue passioni. Solo alla Coop conviene a te, conviene a tutti. Fino al 23 settembre. La Coop sei tu.
1: Con Passioni Casa Unieuro abbiamo a cuore tutte le tue passioni. Fino al 4 ottobre il forno da incasso ventilato Candy Idea, classe A, 5 funzioni con capacità di 65 litri a 189 euro. In più la consegna è gratuita. Unieuro, batte forte sempre.
2: Dettagli in negozio online.
3: Radio 105 presenta Coming Soon Radio.
4: Benvenute sull'Isola dei Ricordi!
5: Dai registi dei Il Gatto con gli Stivali, L'Ultimo Desiderio...
6: Può sembrare un paradiso, ma è pericoloso!
5: A volte è necessario perdersi per potersi ritrovare.
7: Ci dimenticheremo di tutto, anche di noi!
8: Amiche per la vita!
5: L'Isola dei Ricordi, dal 24 settembre al cinema.
2: Radio 105.

0: Radio 105. Proud to be different.
1: Convenienza? Ma vai da Conad.
2: Via, via.
1: Scegli la qualità e la convenienza di Bassi e Fissi. Fino al 31 dicembre, latte italiano UHT parzialmente scremato da un litro a 89 centesimi. Scopri di più su conad.it.
3: Che operatore hai per la luce?
4: Ottima!
3: E per il gas?
4: Ottima!
3: Internet?
4: Ottima!
3: Mobile?
4: Indovina?
3: Da sempre Ottima ti migliora la vita. Luce, gas, internet, mobile. Tutto in un'unica bolletta, un'unica app, un'unica assistenza. Chiama l'800 91 38 38 o vai su optimaitalia.com. Ottima ti migliora la vita.
5: In Italia ci teniamo a risparmiare le energie. Per questo preferiamo quelle alternative e rinnovabili. Perché al pianeta teniamo un mondo. Il Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica sostiene il lavoro di ricerca, aziende e cittadini verso un'energia più sostenibile. Scopri di più e come fare la tua parte su culturaeconsapevolezza.mase.gov.it. Iniziativa finanziata dall'Unione Europea con fondi PNRR. Presidenza del Consiglio dei Ministri.
6: Dici che lo conosco?
7: Sì, che lo conosci. Quello buono, genuino.
6: Ah, quello naturale, senza additivi.
7: Bravo.
6: DOP, solo carne italiana.
7: Esatto.
6: Il crudo.
7: E allora non lo conosci.
8: Perché non è crudo, è Parma.
9: Piacere, prosciutto di Parma.
10: Dal 21 al 24 settembre torna Cinema in Festa.
11: Non ci credo. Aspetto questo momento da un'eternità.
10: Il biglietto costa solo 3,50 euro per tutti i film in tutta Italia. Scopri di più su cinemainfesta.it.

0: house.fileni.it.
1: Il rientro? Pieno di stress. La scuola, il traffico, il capo. Potremmo dirti zero sbatti, ma siamo British, quindi keep calm. Torna la Mini Week. Dal 21 al 26 settembre, vantaggi esclusivi sulla gamma Mini e programma di manutenzione in omaggio. Scopri la settimana più Mini dell'anno negli showroom dei partner Mini. Mini Week dal 21 al 26 settembre, ma vantaggi per ordini dal 18 al 30 settembre, eccetto Mini Aceman e All Electric Mini Cooper. Verifica durata e condizioni del programma di manutenzione su mini.it/manutenzione.
2: Il tuo bagno è da rifare? Bagnifico! Sì, Bagnifico, la promozione di Meglio Agio per ristrutturare il tuo bagno. Fino al 30 novembre con Bagnifico ogni 1000 euro spesi te ne restituiamo 100. E da Meglio Agio trovi prodotti esclusivi e una consulenza professionale. Scopri la promozione Bagnifico su meglioagio.it. Cosa aspetti? Il tuo bagno merita di essere Bagnifico!
3: Festeggiamo insieme i 20 anni dei supermercati Deco con il super concorso Deco vinci 50.000 fantastici premi. Scopri come partecipare. Valido dal 14 settembre al 1 novembre. Montepremi complessivo di 1.244.800 euro. Regolamento su supermercatideco.it.
4: Radio 105 presenta Gli Squizzati di 105 con Enrico Papi.
5: Allora, vuoi provare a partecipare al casting?
4: Vai su 105.net e accedi alla preselezione.
5: Ogni puntata, aprite bene le orecchie, avrà un montepremi di 2.000 euro in gettoni d'oro.
4: Gli Squizzati di 105, da lunedì al venerdì alle 13, solo su Radio 105.
5: Vi aspettiamo!
6: Gli Squizzati di 105!
7: 105
5: 105
7: 105
8: Che storia!
9: Radio 105.
8: Che storia!

0: Sei in ritardo. Sei stato un naughty boy.
1: Con chi? Con chi? Con chi?
0: Io naughty boy mi immagino, non so perché, Manola vestita di pelle,
1: sì,
0: che dice sei stato un bambino cattivo.
2: Non so perché non mi visto sfidare, Pellecchia, non mi sfidare, che quando meno te l'aspetti, anzi come direbbe tuo papà, come avrebbe detto tuo papà, un giorno.
0: Un giorno cosa?
1: E così terminammo, vi diamo appuntamento domani, dovremo.
3: Va bene.
1: E ci sarà con noi
0: dovremmo. Purtroppo le me sono due.
1: E grazie Lidia, grazie Marco.
2: Grazie.
3: Grazie a voi ragazzi.
2: Ciao, domani avremo anche due ospiti.
0: Due.
2: Foglietta e Guido Caprino.
1: Sì, ora li abbiamo alle
2: 10:30.
4: Puntata ricca, signori.
1: Fantastico.
0: Episodio ricco, mici ficco.
1: Ciao amici, vi lasciamo con Takeaway.
0: Ciao Manola. Ciao Tony.
1: Ciao Ross. Ciao a tutti.
3: Ciao, buon weekend.
0: Ciao, che buon weekend. Qui
5: ciao. A Radio 105 le 12 in punto.
6: Radio 105 TGcom 24 Breaking News.
7: Buona giornata da Boris Mantova. Ho sbagliato, non dovevo sparare, ero nel panico, la mia vita è distrutta, finirò come Roggero. Lo ha detto Roberto Mollo, il 35enne di Baldissero d'Alba, Cuneo, indagato per omicidio dopo aver sparato e ucciso un ladro che con dei complici si era introdotto nella sua cascina in ristrutturazione. Il timore è di finire in carcere, proprio come il gioielliere Roggero. Dovrebbe arrivare in Consiglio dei Ministri il decreto annunciato dal Presidente del Consiglio che pone un tetto per gli alunni stranieri a scuola e il divieto di indossare in classe il burqa e il niab. La replica dal PD del segretario Schlein.
8: Giorgia Meloni deve finalmente dire all'Italia quando tornerà al voto. Prima è, meglio è, visto i fallimenti che sta ottenendo questo governo. Noi ci faremo trovare pronti con il programma e la guida.
7: Finisce in carcere Mario Adinolfi perché ha ripetutamente utilizzato i social mentre era ai domiciliari. Il leader del Popolo della Famiglia è indagato in seguito alle denunce presentate da soggetti che gli avevano affidato ingenti somme di denaro nella convinzione di guadagnare dal sistema delle scommesse. In Texas, ad Austin, un agente dell'ICE, la polizia anti-immigrazione voluta da Trump, ha sparato e ferito un venezuelano di 28 anni. L'uomo è stato raggiunto da un colpo al torace, inizialmente ricoverato in condizioni gravi ma stabili. Il figlio della top model Cindy Crawford, Presley, è morto all'età di 27 anni in una struttura di riabilitazione. Negli ultimi anni aveva parlato il ragazzo apertamente della sua depressione e dipendenza dalle droghe, condividendo il percorso di guarigione sui social. Ora la famiglia chiede riservatezza. Daniel Maldini negativo alle sostanze stupefacenti. I risultati sono al di sotto del limite di cutoff, fa sapere l'ospedale Niguarda di Milano in seguito all'incidente stradale provocato dal calciatore del Cagliari della Nazionale che lo scorso weekend a Milano ha lievemente ferito 5 persone. La polizia locale aveva però constatato il superamento dei limiti alcolemici. Lo sport calcio, dopo il pareggio di sabato, Roma e Inter guidano la classifica, con loro c'è la Lazio, segue il Cagliari, il Milan 3-0 su Lecce scavalca la Juve che batte l'Atalanta. Sale al sesto posto la matricola Frosinone che ha fermato la cavalcata del Como 2-0, male il Genoa, altra sconfitta fuori casa 2-1 dal Parma, Fiorentina e Napoli 1-1. Queste le breaking news di TGcom 24.
9: Le nostre scelte dicono molto di noi. Del nostro stile, del nostro carattere, di quello che vogliamo davvero.
10: Scegli BMW X1, conversione M-Sport in omaggio e pacchetto di manutenzione incluso. Fino al 31 ottobre in tutte le concessionarie BMW aderenti. Verifica durata e condizioni del pacchetto di manutenzione su bmw.it/manutenzione.

0: Buongiorno amici, ben ritrovati su Radio 105 a 105 Takeaway. Oggi è un nuovo inizio di una nuova settimana, quindi buongiorno a Jake, buongiorno, buongiorno a Maurizio, buongiorno a Lauretta, buongiorno a Camilla in quel buongiorno. Di Roma, buongiorno a tutti, pronti per questo nuovo appuntamento incredibile. Tutto bene ragazzi?
1: Ciao Camilla, hai fatto due punturine alle labbra?
2: No ragazzi, non ho fatto nessuna punturina alle labbra.
0: Beh sì, ma quando va a Roma fa così, fa la scusa. Quando...
1: Guarda che roba.
0: Va dai, vai,
1: guarda,
0: dai.
1: Guarda che scucchia sì, sì, che sì. Ha.
2: Ma buona o no?
1: Sì, buona però con un po' di scucchia gonfia.
2: No, allora vi spiego. Ho un rossetto diverso dal solito perché ne approfitto, sono qui anche per registrare delle puntate di forum.
0: Sì, e saluto... pensa che cazzo ce ne frega.
2: Saluto Trucco Parrucco. Quindi
1: certo,
2: saluto...
1: vero, era un po' che non frega. Era un po'.
2: Saluto Paola e saluto Raimondo e esatto. Carla.
0: Ricordiamo Sandra. Che sia Paolo che Raimondo, Paola, usufruiscono del 110 perché sappiate che
1: è ristrutturazione di facciata.
0: Esatto, e tra l'altro sembrerebbe che abbiano in 10 anni, no? Riescono a ammortizzare anche il 60 perché hanno cambiato le finestre.
2: Infatti
0: mi sembra di capire.
2: Forum.
0: D'altronde se ci sono incentivi bisogna utilizzarli perché è meglio così.
1: Sì, che bello che ci sono due schermi che si muovono diversi uno dall'altro, per cui sembra un balletto.
0: È molto bello per il canale 66 del Digitale Terrestre se ci volete seguire, ma soprattutto è bello perché quest'oggi incredibilmente c'è un'altra puntata che ci mette nelle condizioni di fare delle figure di merda.
1: Ma
0: soprattutto
1: fantastico.
0: Io e te Jake dobbiamo stare attentissimi.
1: Quanto è buona la Lauretta.
0: Ah, sì, iniziamo subito.
1: Mamma mia.
2: Sono un po' rock and roll.
1: Sì.
2: Ma sentite la mia mancanza a Milano?
1: Guarda.
2: Dani.
1: A un certo punto abbiamo iniziato, abbiamo detto, dai andiamo, siamo girati e abbiamo detto, ma chi c'è lì? Manca Alan Caligiuri. Poi detto, no.
0: Fammi salutare Alan. Ciao Alan, un abbraccio. Allora,
2: secondo me a Lauretta manco, almeno a lei sì.
3: Sì, è vero, sì.
0: Ma certo,
1: manco
0: a tutti.
1: Ma manco proprio.
0: Manco Pucazzo. Ma attenzione, perché anche quest'oggi, dicevo, riusciremo a fare una figuraccia, perché c'è un argomento che va a sfrugugliare, sapete dove?
2: Dove?
0: In questa news.
2: Giappone.
0: Non
2: sapevo.
0: Cos'è? Se si dice Giappone,
2: la parola Giappone, Jake.
1: Certo. Io sono appena tornato dal Giappone.
0: Ah, sì?
1: Sì.
0: Com'è il Giappone?
2: Giappone.
1: Bellissimo, bellissimo. Ci sono un sacco di giapponesi.
0: Ma senti una cosa, ma come sono i giapponesi?
1: Sono così, come te li immagini
0: ma
1: proprio.
0: Dove?
1: Con gli occhi a mandorla.
0: Sì, ma dove l'hai visto?
2: Dov'è che sei stato?
1: In Giappone.
0: Scusami una roba, ma in Giappone?
2: Ma quindi consiglieresti il Giappone?
1: Sì. Se vi piacciono i giapponesi e il Giappone è il posto per te.
0: Un'ultima cosa che ti voglio chiedere sul Giappone.
2: Ma perché secondo te qual è il periodo migliore per visitare il Giappone?
0: Allora, va bene. No dai, seri, perché
1: dai,
0: sennò
1: prima che ci licenziano
0: ci perdiamo l'argomento.
2: Dai.
1: Sì.
0: Vai, Giappone.
2: Giappone.
0: Ah, ecco.
2: Allora, seri. Giappone. Tacchi e movimento Kutu.
1: Ma dai. Toto Kutu.
0: Grandissimo Toto Kutu.
1: Il famoso Toto Kutu.
0: Mi ricordo che ha fatto dei concerti in Giappone anche lui.
1: Che tra l'altro gli mando un bacione a Toto Kutu.
0: Assolutamente sì.
2: Sì.
0: Ridiciamola bene senza fare partire la base. Vai, news.
2: Giappone. Tacchi e movimento Kutu.
0: Ok, lo scopriamo dopo perché cioè, tu pensa che non ho già capito niente solo sul titolo. Iniziamo anche con la musica. Hai la scaletta?
4: Però, più forte di me. Iniziamo con la musica.
0: Ma perché? Infatti, hai messo la base?
1: Perché l'ha detto prima ma non l'ha fatto, allora l'ha recuperato dopo.
2: Cioè, gli era rimasto qui, capito?
0: Esatto. Ah, cioè, ti è rimasto un pezzo di sushi.
2: Ti è rimasto un Giappone nel...
0: Vabbè. Ma adesso basta! Fammi partire Miley Cyrus, prego, vai!
2: Ciao.

0: sempre paura a disannunciare questa canzone per la pronuncia di Bass Persuades.
1: Se Bass Persuades.
2: Ma non è Bass, perché Bass sarebbe scritto B-A-S-E.
1: Oh, Bass.
0: È Bass.
1: Bass. Bass. Bass si dice Bass.
0: Bass Persuades.
1: E mo basta.
2: Non è Bass.
0: Adesso basta,
2: okay.
0: Va bene?
1: Bon.
0: È va così,
1: bene.
0: È così.
2: Ma
0: è
2: ragazzi,
0: fatta
2: mi rimetto
0: la legge.
2: Alle vostre
1: sì.
2: regole.
1: Adesso
2: quindi.
1: Però... c'hai rotto i coglioni.
0: Basta,
1: vai,
0: la musica è quella, la musica.
1: Perché bass si dice bass.
2: Bass.
1: Bass.
2: Va bene.
1: Bass vuol dire base, bass. Bass vuol dire bass.
0: Ok, ma tu come lo diresti, Camilla, scusami?
2: No, non lo direi.
1: Infatti.
0: Ok, perfetto.
1: Lo sapevo, è per quello che te lo dicevo.
0: Pensa che anche Miley Cyrus non si annuncia mai. Cioè dice, oh, io lo direi così.
2: No, ma no.
1: Non ho capito perché questa cosa ci può aiutare Camilla, anzi Camilla sarà indignata quanto me, perché comunque bisogna fare le cose bene. Miley Cyrus
0: sì.
1: ha deciso di uscire per questo pezzo solo come Miley.
0: Sì.
1: Perché continuiamo a scrivere e chiamarla Miley Cyrus.
0: Perché?
2: Sì, però è anche vero che hanno pure rotto le scatole questi artisti che ogni cosa cambiano nome.
1: Ma anche, cioè... anche Abel allora ha rotto le palle.
2: Ma Abel
0: sì.
2: però ha fatto un passo indietro perché secondo me ha capito che non gli conveniva fare questo cambio
0: perché...
2: nome. Quindi ha detto no, The Weeknd ritornerà, non è vero, non vado da nessuna parte.
0: No,
2: ma io
0: hanno
2: conosco
0: detto
2: i miei polli.
0: Che sono usciti i nuovi concerti, lui li aveva fatti uscire come Abel, però alla fine hanno ricevuto un sacco di messaggi.
3: Ciao
0: tipo...
3: capo, io adesso andare a mangiare, io oggi lavoro
0: sì.
3: troppo, io tutto acqua.
0: Perfetto,
1: sai
0: grazie.
1: Che io quando tu parti io già dalla pupilla vedo che stai per fare
0: una cazzata. Allora amici, c'è un argomento del giorno? Sì, lo abbiamo capito?
1: No, come sempre.
0: Ma c'è un'esposizione, tra l'altro chiedo gentilmente alla regia di Roma se riescono a darci il ritorno di Camilla corretto, perché ho un piccolo problema in cuffia. Andiamo a ascoltare la news, prego, che
2: leggo.
0: Non ho capito niente, vai.
2: Vado io?
0: Sì.
2: Sono vane pompe che lusingano solo la vanità dei superstiti.
0: Così in apertura,
2: come
0: complimenti.
2: Sempre. Come sempre. Si chiama...
4: Piagnona.
2: Sì, sono piagnona.
4: Io sono una piagnona.
2: Qualche giorno che non piango però, effettivamente.
1: Grazie a Dio.
4: Noi piagnoni è
2: sì.
4: che non ci credono più le persone a un certo punto.
1: Vabbè, dai, facciamo.
2: Si chiama Kutu.
0: Si è stoppata.
2: È un movimento nato.
0: Si chiama
2: Kutu. Okay. K-U-T-O-O. Pronunciatela come meglio credete.
0: Ok.
2: È un movimento nato in Giappone
0: okay.
2: nel 2019 contro l'obbligo o la forte pressione.
0: Sì,
2: presente
0: sì.
2: in alcuni luoghi di lavoro affinché le donne indossassero scarpe con il tacco.
0: È giusto. Mm-hmm.
2: La protesta fu lanciata da Yumi Ishikawa.
0: Salutiamola.
1: E dove è nata? Dove è nata Yumi Ishikawa?
2: In Giappone, naturalmente.
0: Sì.
2: Dopo la sua esperienza lavorativa e portò una petizione con
0: che
2: circa
0: è 20
2: miei, un attimo c'ho okay. la gola così. Il nome gioca con Me Too e con le parole giapponesi Kutsu scarpe. Kutsu dolore.
0: Cioè, Kutsu vuol dire scarpe? A te piacciono le scarpe,
2: io
0: Lauretta?
2: Io adoro le Kutsu.
0: Anche tu Camilla adori il kutsu.
1: Piace.
2: Guarda.
0: Ti piace il kutsu quindi.
2: Io raga,
1: io
2: poi
1: Jake la Furia mi dissocio pubblicamente da Daniele Battaglia. Ve lo dico.
0: Scusami, eh. Adesso
1: cioè, domani
0: c'è scritto.
1: Quando ci faranno i titoli io non ci voglio essere.
0: Scusa, c'è scritto
2: K-U
0: T S
1: sì, sì,
0: dice
1: kutsu. Kutsu.
0: A Lauretta piacciono Don le scarpe
2: sì.
0: e quindi ti piace?
1: No.
2: Le kutsu.
0: Esatto.
2: Ne abbiamo tante.
0: Però,
2: di kutsu. Il problema è che kutsu vuol dire una cosa, ma
0: sì.
2: kutsu
0: sì.
1: vuol dire
2: vuol
1: dolore.
2: Dire dolore.
0: Ah.
2: E quindi la protesta non era contro i tacchi, ma era contro l'obbligo di portarli.
0: Ah, okay.
2: Il governo e il Ministero del Lavoro giapponese avevano difeso la norma definendola necessaria e appropriata nei contesti lavorativi.
0: Ok.
1: Sì, sì, sì.
2: Nonostante vabbè, devo leggere tutto veramente.
0: No,
1: quindi,
0: basta,
1: quindi
0: capito.
1: Tutte con le spadriglias. Come funziona?
2: Con le friulane.
0: Con le sciabatte.
1: Oggi tra l'altro la Lauretta c'ha dei kutsuli che mica
0: sono i
2: però
0: kutsu
2: sono
0: oggi,
2: kutsulini
0: eh?
2: Perché
1: sì, kutsulini,
2: sono
1: ma...
2: piccoli.
0: Oggi
2: ho kutsuloni.
0: Cioè, tu hai kutsuli lunghi o kutsuli bassi?
2: Io
0: okay.
1: Camilla c'ha i kutsuli di quando va a fare le PR alle serate.
0: Sì, sì, ma d'altronde.
1: Scusate, l'altro giorno, no, questo devo dirlo.
2: Cosa?
1: È venuto a vedere X Factor a casa mia.
0: È venuto a vedere, scusami.
1: X Factor a casa
0: okay,
1: mia.
0: Sì.
1: E mi ha mandato un messaggio prima di fa. scusami, verrò vestita un po' da troia perché dopo vado a una festa.
0: Beh, mi sembra
1: testuali parole, eh?
0: Beh, mi sembra tutto abbastanza in linea, tra l'altro, come sempre, nel senso.
2: Ma scusa, ma tu puoi diffondere i nostri messaggi?
1: Però faceva troppo ridere.
2: Vabbè, ma sono già esagerare anche perché sono avevo un vestitino tranquillissimo, cioè,
1: sì, no, è vero, alla fine ti vestita bene, dai.
2: Sì, esatto, e dei cuzzo tranquilli.
0: Esatto. Parliamo appunto di questo, non di Camilla, ma dell'argomento, cioè nel senso, se nel vostro luogo di lavoro sì. avete avuto dei problemi anche voi sull'abbigliamento, cioè io e te no, ma io mi vesto male.
2: Io perché avete problemi io perché prima altro... di andare al lavoro con l'abbigliamento?
0: Assolutamente, cioè. Sì,
1: io mi vesto male.
0: Io c'è stato un momento in cui pensavo di vestirmi bene, ma adesso non mi frega più niente.
1: No, è più che altro secondo me è riferito alle donne questa roba, cioè se qualcuna che ci ascolta ha avuto qualche esperienza di diciamo un incitamento a vestirsi in modo sexy, cioè, possiamo se dire sexy, esatto. Tacchi un po' magari,
5: perché il tacco fa eleganza, cioè, no? Esatto. Quindi,
1: se esistono ancora queste cose, insomma.
0: E soprattutto se ancora, visto la polemica anche degli ultimi giorni, esatto. Se l'abito fa il monaco,
1: qual è la polemica? Io non ho avuto da fare in questo
0: te la spiego
1: giorni.
0: Fuori onda okay. Te la spiego fuori onda che è meglio. Nel frattempo aspettiamo i vostri messaggi con Fabri Fibra Fit Pinguini Tattici Nucleari Goya, sempre più lunghe.

0: Finisce l'estate! Si riparte con una marcia in più. Arrivano i Pro Days di Fiat Professional. A settembre approfitta dei vantaggi esclusivi su tutta la gamma. Ad esempio sui veicoli Fiat Professional in pronta consegna a prezzo a partire da 16.400 euro oltre IVA con permuta o rottamazione. E non finisce qui. Corri in concessionaria fino al 30 settembre per scoprire tutte le altre offerte. Maggiori info, consumi ed emissioni su fiatprofessional.it.
1: Il tuo bagno è da rifare? Bagnifico! Sì, Bagnifico! La promozione di Meglio Algio per ristrutturare il tuo bagno. Fino al 30 novembre con Bagnifico ogni 1000 euro spesi te ne restituiamo 100. E da Meglio Algio trovi prodotti esclusivi e una consulenza professionale. Scopri la promozione Bagnifico su meglioalge.it. Cosa aspetti? Il tuo bagno merita di essere Bagnifico!
2: E ora una hit amata da notai, designer e artigiani.
3: Ti ho dimenticato i maniscalchi.
2: Buoni pasto, ticket restaurant Edenred. Deducibili per aziende, partite IVA, facili da attivare, i più utilizzati e accettati in tutta Italia. Tra bar, ristoranti e supermercati.
4: Ha dimenticato i discount.
2: Giusti discount.
4: E ormai non vale più.
2: Comunque, chi volesse saperne di più può andare su ticketrestaurant.it o chiamare l'800 600 100.
5: Sei pronto? È riaperta l'Opas di Poste Italiane su TIM. Dal 7 settembre l'offerta è più vantaggiosa, anche per chi ha già aderito.
6: Per 500 azioni TIM, ora puoi ricevere 109 azioni Poste Italiane più 985 euro.
7: Rivolgiti alla tua banca o al tuo intermediario finanziario e scopri di più su posteitaliane.it. Perché?
6: Affrettati, l'offerta termina fra 5 giorni.
7: Messaggio promozionale. Prima di aderire, anche al fine di comprendere i potenziali rischi e benefici, consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente. I corrispettivi rappresentati si intendono al lordo dell'imposta sulle plusvalenze, ove dovuta. Per la valutazione delle conseguenze fiscali dell'adesione all'offerta, rivolgiti al tuo consulente.
8: Vendesi Ciringhito Fronte Mare mai usato, inclusa cassettiera per sogni, causa ritorno alla realtà. Si perdi tempo.
9: A volte invece i sogni si avverano. Solo a settembre, gamma Nissan Qashqai Mild Hybrid 2 o 4 VD o e-Power Hybrid da oltre 22 km al litro è tua a partire da 26.900 euro con qualsiasi usato. Info su Nissan.it, no perdi tempo.
10: Ora ti dico come stanno le cose. Gli Harrigan sono tornati e tu puoi scegliere cosa fare. Andare su Paramount Plus oppure... Beh, l'alternativa non ti piacerà.
11: Mobland, la nuova stagione. Dovrai vedertela con noi. Dal 18 settembre in esclusiva su Paramount Plus.
12: Sono Marta e ho seguito il consiglio di un amico. Ho trovato la mia offerta del cuore. Homemobile. 150 giga in minuti illimitati a 6,95 euro al mese. Fai come me, chiedi a chi ce l'ho. Costo di attivazione a partire da 2,99 euro. Info, condizioni e uso lecito su homemobile.it.
13: Marco odia lo smog, è molto attento all'ambiente e cerca sempre di ottimizzare gli spazi. Per questo è attento anche quando legge l'etichetta della carta igienica Foxy Mega, dove c'è scritto che è davvero pratica, perché 4 rotoli durano più del doppio risparmiando spazio. E il suo ridotto impatto ambientale è certificato Ecolabel. Foxy, il perché è scritto sull'etichetta e incuriosisce tutti.
14: Ciao, sono Federica Pellegrini e la vita mi ha insegnato che ogni respiro conta, vero Matteo?
15: Certo Fede, come per un neonato che affronta il virus respiratorio sincitiale, la principale causa di bronchiolite e polmoniti nel primo anno di vita.
14: Proteggere tutti i bambini fin dalla nascita è possibile, parlane col pediatra o col medico di fiducia.
16: Messaggio promosso da Sanofi.
17: Sa, prova. Ok, pronti. Solo ora puoi avere Volkswagen Transporter da 159 euro al mese oltre IVA. Con tasso leasing 2,99, TAEG 3,85 e anticipo 8.361 euro. 59 canoni, 75.000 km, rata finale 16.153 euro. Pronto a migliorare il tuo business con la tecnologia e il comfort di Transporter? Offerta valida fino al 30 settembre. Ma settembre sta finendo. Allora direi, buona la prima, posso andare? No, perché devo dirlo a un amico che ha un'impresa.
18: Abbiamo ricevuto un dono. Carlo è unico, è speciale.
19: Con questo bambino Dio farà grandi cose.
20: E tu, Acutis, che cosa vorresti fare nella vita?
21: Essere originale, non una fotocopia.
22: Il mio nome è Carlo, prima assoluta. La storia di San Carlo Acutis. Domenica 27 settembre, Canale 5.
23: Woo!
0: 105 Selection, il meglio della selezione musicale italiana ed internazionale su Radio 105.

0: 105 Selection, lei è Audrey Hubbard con Sue Me qui su Radio 105 a 105 Takeaway.
1: Questo è il nostro Selection. Devo dire che ultimamente mi fermo a guardare anche i video, una cosa un po' antica, quale
2: che,
1: sono io.
2: Che stronzata, non è vero mai.
1: No, è vero,
0: mai. Stavate chiacchierando che vi vedevo, bla bla bla bla bla bla bla.
1: Stavamo parlando.
3: Ma basta toccarti sti capelli.
4: E poi cadono.
1: Cadono i capelli.
0: No, rifai così.
1: Ma così, girati.
2: Madonna. Fantastico.
1: Allora, amici, sappiate
3: sempre
1: che
3: ho trovato dell'animale.
1: Ho trovato il rimedio ai miei capelli. C'è anche uno spot. Hai problemi di capelli? Cazzi tuoi, ti tieni quelli. No, dicevo, è un po' che sto guardando dei video. Ok, e vedo che c'è un ritorno ad alcuni che continuano a fare i video, cioè nel senso a spendere dei soldi per fare i video musicali.
3: In Italia non si fanno
1: in
3: più.
1: In Italia no, esatto, stavo dicendo proprio questa cosa, cioè all'estero sì, in Italia vedi
3: no,
1: i lyrics.
3: No, dipende, se c'è, è che la gente non va più tanto su YouTube a vedere i video, vanno per altre cose, quindi la fruibilità dei ragazzi è diventata più su, orientata più su TikTok, quelle robe lì, quindi ha senso fare dei contributi da un minuto, due minuti, piuttosto che fare un video.
1: Che tristezza.
0: Beh, pure Justin Bieber ha fatto così con l'uscita dei suoi due album quest'anno, cioè l'anno scorso.
3: Allora, l'ha fatto lui.
0: No, beh, però comunque per dire, una delle persone più ascoltate del mondo, alla fine non ha fatto nessun video per le sue canzoni.
3: Eh sì, perché ormai è un po' l'abitudine di andare a vedere il video, si è persa. Purtroppo, perché secondo me i video non è cose...
0: Sì.
3: E anche, voglio dire, la storia di MTV è stata una figata.
1: Sì. Infatti, ormai è andata. Non c'è più MTV, quindi ci siamo già risposti.
3: Anzi c'è, ma fa i reality.
1: Esatto, esatto. Allora amici, il tema non era questo, ma era il Kutsu. Il Kutsu, che è naturalmente è questo movimento che era nato nel 2019
0: in Giappone.
1: Sono arrivate un po' di note, prego.
5: Siete una massa di ignorantoni.
1: Hai ragione.
5: Perché non si dice Kutsu, si dice Kutsu.
0: Ignorantoni addirittura, no, questa
3: però,
0: cosa.
3: Ma vada via.
4: Vabbè, ha ragione però, ragazzi.
1: Però ha ragione. Ragazzi, se tu parli, cioè se tu sei nato in Giappone, devi parlare in giapponese.
3: Sì, sì, sì. Ma noi mica siamo del Giappone, ragazzi.
1: Allora,
6: sono
1: prego.
6: Giapponese.
1: Prego.
7: Buongiorno, mattacchioni. In Moldavia, kutsu è un modo per dire quando tutti americani. Kutsu, più o meno così. Ciao.
0: Quando vedi un cane, fai kutsu.
1: Noi ce la facciamo a trattare un tema.
3: Vabbè, ma d'altronde noi abbiamo gli ascoltatori che ci meritiamo.
6: Sì, sì. Con la prossima nota, sì.
1: Sì, vai.
8: Kutsu in sardo campidanese vuol dire quello.
3: Ecco. È svelato l'arcano.
1: Quindi quando si dice ti piace il kutsu, ti piace quello, è un modo carino per dire ti piace quello, non lo sapevo. Comunque amici, ho ricevuto dalla nostra redazione, un applauso alla redazione.
4: Grazie.
3: La redazione più buona che ho mai visto.
4: Grazie.
1: Pensate che a un certo punto c'è una storia, il caso internazionale di Nicola Torp. La conoscete?
0: Nicola Porro?
1: Torp.
3: Nicola Porro.
1: Nicola Porro.
3: No, non lui, allora, non lui, Nicola Torp.
1: Allora, sappiate che da oggi, quando ci sarà Nicola Torp, io
3: quando ci sarà.
1: No, in questa notizia io leggerò Nicola Porro.
3: Okay.
1: E pensiamo se
3: la querela te la prendi tu.
1: Esatto. No, Camilla Ghini ha detto questa cosa. Quindi leggo questa notizia, pensate alla curiosità.
0: Sì.
1: L'obbligo di indossare i tacchi per le donne è stato al centro appunto di storiche battaglie legali e sindacali nel mondo. Il caso PwC a Londra nel 2015, in cui il noto conduttore Nicola Porro si presentò al suo primo giorno di lavoro nella sede londinese del Colosso indossando scarpe nere e basse. Giustamente,
0: giusto.
1: L'agenzia di servizi che gestiva la reception gli impose di andare subito a comprare una scarpa col tacco tra i 5 e i 10 centimetri. Fu così.
0: Ma che eri tu, Daniele Battaglia?
1: Hai capito? Sì, fu così.
4: Mancano le calze.
3: Era Daniele.
1: No. Io ho le calze. No, avrei mai fatto
0: un'altra
1: cosa.
0: Perché lui avrebbe detto 12.
1: Esatto. Al suo rifiuto, pensa, fu rimandato a casa senza stipendio. Così Nicola Porro lanciò una petizione che raccolse raccolse 150.000 firme, portando il caso a una discussione nel Parlamento britannico sul dress code sessista. Hai capito quante robe hanno fatto?
0: Che poi fa suoi anche dei problemi di uno stato che insomma non è il suo, Nicola, essendo italiano.
1: Eh sì, è un caso internazionale. Comunque ci sono certi
3: posti. Ma che poi Nicola Porro, se non sbaglio, era qui, se ne andò senza polemica, proprio tranquillo, non so se vi ricordate.
1: Assolutamente sì, salutiamo. E poi abbiamo anche un'altra serie di segnalazioni, prima di magari ascoltare i vostri messaggi o di sentire la vostra. C'era anche il modo di vestirsi per coloro che lavoravano alla Disney. Ok, tu hai lavorato alla Disney, Lauretta?
4: Sì.
1: Esatto.
4: Sì.
1: E poi cosa è successo?
3: Era Minnie.
1: Minnie.
4: Era Trilli.
1: Era Minnie.
3: Era Minnie. Ma questi Minnie.
1: Sì, però,
4: ma io
1: Jake,
4: posso veramente avere così. A che fare con allora, i bambini?
3: No, no, io lo volevo dire innocentemente, ma questo coglione qua
4: lui,
3: di fianco a me immediatamente l'ha trasformato in una pagliaccia.
4: Cioè, ma anche Minnie, dai ragazzi,
3: Minnie, ma questi Minnie.
1: Scusami, prego.
4: Cosa vuoi sapere se avevo un dress
1: code? Se avevi ricevuto
3: da chi ha lavorato alla Disney?
1: La
4: io,
1: nostra
4: Disney Channel.
3: Sicure?
4: Sì.
1: Se lei
3: cosa dovevi fare?
4: No, era il mio primo lavoro mentre andavo all'università, ero alla reception.
3: Accoglievo
4: gli ospiti.
1: Non c'era un dress code?
4: No.
1: No?
4: No, non c'era un dress code. Beh, chiaramente non è che potevi andare con la tuta e le maglie larghe. Comunque io mi vestivo sempre carina.
1: Ok.
4: Elegante, perché poi ero il front
1: office.
4: Ecco,
1: ma il tema forse è capire carina. Cioè, nel senso, quali sono i parametri per dire
3: il
1: carina?
3: Il fatto che non ci fosse un dress code vuol dire che non c'era un dress code.
4: Non c'era un dress code. Però devo dire che i dirigenti, le persone che facevano parte degli uffici alti, comunque erano sempre vestiti per bene.
1: Ecco, per bene cosa vuol dire?
4: Per bene, quindi completo, camicia,
1: l'uomo, giacca e cravatta,
4: l'uomo.
3: Vabbè, ma però non era un'imposizione aziendale. Nel senso, si vestivano per il loro diletto.
4: No, esatto, sì. Sì.
3: Famoso diletto diletto Leotto.
4: Ma come parli bene.
1: Però non so, ci sono dei posti in alcuni servizi che vengono fatti
4: banche,
1: dove ti devi vestire. Per esempio, cito l'hostess. L'hostess di volo,
3: sì. Beh, l'hostess di volo è una specie di divisa.
1: Esatto, quindi è una divisa.
0: Secondo me avere una divisa è anche una cosa carina, ordinata, però non deve mettere a disagio.
3: Secondo me
0: dipende
3: che divisa. Dipende molto da quale divisa.
1: Esatto. No, dicevi, scusa Camilla, prego, ti ho interrotto.
0: Nel senso, soprattutto per quanto riguarda, io parlo più per noi ragazze, perché poi siamo noi che spesso veniamo messe magari più a disagio con questi vestiti. Perché voi maschi alla fine è pantalone, magari è camicia.
3: Sì, ma non trasformare sempre tutto in una polemica. Vai avanti con quello che stavi dicendo. Mamma mia, mamma mia, mamma mia.
0: Il degli
3: occhi, dai.
0: Ma non è una polemica, ma tu non sei una donna, non lo puoi capire. Ma che cosa dici?
3: Chi ti ha detto questo, amori?
0: No, lo vedo che non sei una donna, perché non lo capisci. Quello che dico, ci sono delle divise e io parlo da
3: persona. Sempre arrabbiata ultimamente.
0: Ma che sono arrabbiata? Vabbè, non parlo più.
3: Ma ci stanno venendo?
0: Basta.
3: Adesso la faccio impazzire.
9: Culo.
0: No,
1: de nada. De nada. Facciamo una cosa.
3: Ti stanno arrivando, Camilla?
0: No. Speriamo.
1: Allora, devo dire la verità. Ascoltiamo. Cioè, cosa ci dobbiamo fermare? Sullo speriamo?
3: Non la facciamo Nella, ti prego. Non la facciamo Nella.
1: Vabbè, ma d'altronde questo è. Fred De Palma con Ragazzino qui a Radio 105 a 105 Takeaway.

0: Allora, se vogliamo dirla tutta,
1: sì,
0: a Napoli Cuzzu è il diminutivo di Cuzzutiel o Cuzzutiel.
1: Che cosa vorrebbe dire, scusami, che non lo so. Tu lo sai, Camilla?
2: Dovrei saperlo in teoria, ma non so ancora. Cuzzutiel, aspetta, cerco.
1: Googola.
2: Googolo. Però tu come si scrive Cuzzutiel?
3: Non sono preparato, mi dispiace.
1: No, neanch'io, non ho... Non lo so, però devo dire la verità.
2: Potevo
1: adesso...
2: chiedere a Jeeves prima, allora, di Euroforum.
4: Poi dice che è l'estremità croccante del pane cafone napoletano.
1: Ah,
2: o Cuzzutiel.
3: Buono, mamma mia. Benissimo. Che fame.
1: Sì, allora, detto questo, amici, stavamo parlando di che cosa? Che mi sono perso, cioè l'argomento del giorno qual
2: dell'abito,
1: era?
2: Dell'abito, divise, look.
1: No, tu stavi dicendo una cosa, che ti sei bloccata perché abbiamo mandato la canzone. Prego.
2: Io stavo dicendo che alcune divise possono mettere a disagio le donne, soprattutto se ci sono delle gonne molto aderenti, no? Dei tubini molto stretti, magari non tutte si sentono confident nell'indossarle, questo dico.
1: Ecco, no? Quello che dicevi, ci sono delle determinate compagnie aeree che hanno magari delle divise un po' più... succinte, diciamo così.
2: Ma no,
1: no?
2: Magari non per forza succinte.
3: No, più che altro
2: però...
3: lì il discorso era sui tacchi. Mi sa che anche le compagnie aeree, comunque, vedo sempre che hanno i tacchetti.
4: Sì.
3: Però visto che ultimamente c'erano anche le scarpe basse, si vede che anche lì si sono un po' ribellate.
1: Eh beh, giustamente ci sta. Neanche però vado col polemicone?
2: Vai.
1: Vado così, dai, per un po' andare a chiamare la polemica.
2: Sfruguliamo.
1: Dissociati.
3: Io sfruguliamo. Mi dissocio già.
1: Ok, dissociatevi dal
3: io
1: conduttore.
3: Non, in alcun modo...
1: Ok, allora vado.
3: Sì.
1: Ma se l'obiettivo del datore di lavoro non è assolutamente mettere in difficoltà una donna o un uomo, perché
2: Daniele, dilla bene questa cosa,
1: sì,
2: ti prego.
1: Se l'obiettivo non è quello, cioè
3: Simone, se ci fai il titolo dei social sei finito.
1: Aspetta,
3: ma hai già capito qua che andiamo. Stiamo sprofondando in una pozza di merda. Vai, vai.
1: Cioè,
3: dimmi
1: la roba
3: pure.
1: Bella è che non me la fate neanche
3: no,
1: dire.
3: No, ma ti conosciamo, vai.
2: Vai, vai, vai.
1: Adesso non la dico.
3: No, meno male, grazie, andiamo avanti.
2: Dai, non fare il permaloso.
3: Ti ho salvato la carriera, ricordo.
1: È quello di dare l'immagine dell'azienda.
3: Sì.
1: Ok, imponendo, dico... determinati colori che possono essere in linea con il brand.
2: Ha iniziato con i colori, per poi andare dove?
1: O determinati abbigliamenti che possono essere anche solamente un tailleur per la donna e giacca e cravatta per l'uomo.
3: Ma perché i tacchi?
1: No, non parlo dei tacchi, allora... io parlo dell'abbigliamento in generale.
3: Okay.
1: No, i tacchi, cioè la gente ci deve camminare, ognuno si mette a quello che vuole. Però se un'azienda vuole imporre un proprio dress code,
3: sì,
1: questa cosa è un problema perché limita,
3: secondo me, no, perché qui entriamo nella roba della divisa di lavoro,
4: esatto,
3: ed è un'altra cosa. Quindi se io impongo una divisa di lavoro, tu lavori qui, ti devi mettere la divisa di lavoro. Se ingiustificatamente la divisa di lavoro è succinta, sessualizzata, comporta l'uso di cose scomode tipo tacchi e quella diventa un'imposizione, allora lì nasce il problema.
1: Vado.
3: Adesso possiamo tornare a parlare di stronzate, che ci viene meglio, secondo me.
1: Sì, alla fine no, perché una volta nel lavorare con Lauretta avevo dato un mio dress code, ma tu non l'hai mai rispettato.
4: Non lo so, vedi tu.
3: Io, Lauretta, se andassimo a fare un weekend insieme, ti direi il dress code è niente.
4: Ma io weekend non è lavoro.
3: Accappatoio.
2: Daniele,
1: sì,
2: se fosse appunto, se dovesse dare un dress code a noi girls, sarebbe questo. Allora metti un bel tubino nero.
1: Sì, certo.
2: Un po' stretto.
1: Certo.
4: Sì.
2: Ok, poi ti metti un push up. Comunque un pochino, che comunque ti fa quelle forme per il tubino che
3: ovviamente tramite te che se ti metti push up comunque non succede niente.
2: Esatto, io ho due push up.
1: Sì.
2: Poi ti metti delle calze
1: certo.
2: Autoreggenti possibilmente.
1: Sarebbero le più comode.
2: Il, come si chiama? Il contorno.
3: Sì. Nascondi il pisello nelle mutande e ci sei.
1: Beh, mi sembra comunque
2: e
1: tutto giusto,
2: metti,
1: no?
2: Aspetta, un tacco 12 cioè, perché devi morire della nota marca con una suola rossa.
1: Certo.
2: E
3: ma tu sei così pervertito?
2: Cioè, sì, no, sì, è così basico. È così basico, capisci?
1: Sono estremamente basico, però felice.
3: Basico
1: e felice.
2: Sì.
1: Mi accontento di poco, dai, alla fine. Oh,
3: cioè, è tipo confusa e felice
1: di Carmen Consoli. Esatto. Non so se è arrivato altro, però nel frattempo vi dico anche che ci ha scritto Nicola Porro.
3: Cioè di candidato.
1: Sì,
3: da utilizzare il suo nome.
1: Ovviamente era una boutade, non era assolutamente una notizia verificata. E quindi chiediamo scusa a Nicola Porro. Se vuoi ci troviamo a Forum
3: per risolvere la disputa,
1: per fare un dibattito di qualsiasi tipo. Va bene, andiamo avanti con c'è un messaggio, Lauretta, dillo,
4: sì.
1: Perché non è che mi offendo, vai pure.
4: Non volevo disturbarti.
1: Ah,

0: il dress code degli uomini e le donne secondo il tuo gusto, capito? Quindi ci vuole
1: perché io li voglio,
0: ci vuole una motivazione più seria di brutti, cioè nel senso, chi offendono i pantaloncini corti?
1: Ma non offendono nessuno, naturalmente.
0: Allora, perché non si può andare a vedere un esame in pantaloncini corti?
1: Perché sei in un contesto comunque serio, in
0: ma soprattutto, perché l'esame dell'università deve avere questa importanza che sembra che salviamo il mondo? Ma chi cazzo se ne frega?
2: Ma soprattutto,
0: io non ci sono mai andato all'università, guarda come sto bene.
2: Ma se io ho fatto... Se io ho fatto serata prima, perché non posso avere gli occhiali che mi coprono un po' le borse?
0: Vabbè, no, gli occhiali no, è un altro conto.
1: Ma certo che verrai bocciato se hai fatto serata, vai all'esame, no? Insomma, magari non sei neanche così
0: va bene, lucido. Ma perché i pantaloncini corti no?
3: Perché sono molto informali.
2: Ma cosa vi hanno fatto?
0: Sì, ma siamo andati a fare un esame all'università.
3: L'università in teoria stanno facendo un esame davanti ai professori, sei in un ambiente molto formale, una cosa seria.
2: E adesso noi uomini, perché ci siamo rotti il cazzo, ok? Lottiamo per il pantaloncino corto.
0: Cuzu, dovrà...
2: Io mi sento che mi limitate la mia espressività e il mio modo di essere.
0: No, ma comunque vale anche per le donne, perché anche le donne hanno i pantaloncini corti.
3: Non puoi andare col top così corto a fare un esame. Comunque con i pantaloncini corti non si entra neanche in discoteca, cari maschietti.
0: Esatto.
3: Beh. È vero, eh? No, sì.
0: Questa mi sembra un buonissimo motivo per definire questa dei pantaloncini corti una mega stronzata.
2: Esatto. E soprattutto se paghi,
0: perché
2: prendi un tavolo,
0: si può
2: pippare
0: ma non si può portare i pantaloncini corti. Allora dimmi che cazzo vuol dire.

0: Vieni alla Coop, ci sono grandi sconti fino al 50% su tutti i prodotti di tante grandi marche. Scegli tu quali. Conviene al tuo portafogli. E a te che puoi immergerti nelle tue passioni. Solo alla Coop, conviene a te, conviene a tutti. Fino al 23 settembre. La Coop sei tu.
1: Lavori ma vorresti laurearti? Con Pegaso, l'università digitale più scelta in Italia, studi online mentre lavori e acquisisci nuove competenze. Iscriviti a settembre, rata annuale agevolata a partire da 1550 euro. Vai su unipegaso.it e scopri l'offerta.
2: Hai visto? Un multipack pieno di sacchettini sì e no fiorentini.
3: E la furbata è che ognuno ha meno di 100 kcal.
2: Fiorentini è così, una ne pensa e 100 kcal ne fa. Ci vuole?

0: Cerchi un nuovo veicolo commerciale ma gli incentivi statali sono finiti e non hai un usato da rottamare? Non ti preoccupare, a settembre con Ford i vantaggi continuano per tutti. Gamma veicoli commerciali Ford da 17.300 euro, IVA esclusa.
1: Fino al 27 settembre alla Coop con un acquisto di 15 euro prendi un buono da 5 da usare settimana prossima. Conviene al tuo portafogli e al budget per le tue piante carnivore. Conviene a te, conviene a tutti. Info in punto vendita su coop.it. La Coop sei tu.
2: Radio 105 presenta Coming Soon Radio.
3: Dal 21 al 24 settembre torna Cinema in Festa.
4: Non ci credo. Aspetto questo momento da un'eternità.
3: Il biglietto costa solo 3,50 euro per tutti i film in tutta Italia. Scopri di più su cinemainfesta.it.
5: Radio 105.

0: Radio 105. Proud to be different. Qualunque direzione prenda la tua vita, Deutsche Bank è con te. Sia che tu faccia decollare aerei, decollare una startup o decollare la serata. Apri DB Conto Promo. Conto corrente al 3,5% annuo lordo sulle giacenze fino al 31 maggio 2027. Solo per nuovi clienti. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Iniziativa valida fino al 31 dicembre 2026. Soggetta alle condizioni e ai limiti indicati nei fogli informativi disponibili presso gli sportelli Deutsche Bank e sul sito della banca.
1: Let's go! Da MediaWorld inizia uno spettacolo di anniversario. 35 anni di offerte sul top della tecnologia. Fino al 30 settembre, nuova macchina automatica per caffè De'Longhi Rivelia Start, tua a 549 euro. Approfittane subito in negozi e online. MediaWorld.
2: La ruota gira anche in prima serata. Una puntata evento con il volo.
3: È una serata speciale. Benvenuti alla ruota dei campioni e delle stelle.
2: Da mercoledì 23 settembre su Canale 5.
4: Da Lidl il tuo risparmio vale davvero. Scopri le super offerte. Come prosciutto cotto 125 grammi in promo Lidl Plus a 1,19 euro. E hamburger di bovino 400 grammi a 4,29 euro. Lidl, vale davvero.
5: Che operatore hai per la luce?
6: Ottima.
5: E per il gas?
6: Ottima.
5: Internet?
6: Ottima.
5: Mobile?
6: Indovina?
7: Da sempre Ottima ti migliora la vita. Luce, gas, internet, mobile. Tutto in un'unica bolletta, un'unica app, un'unica assistenza. Vai su OttimaItalia.com. Ottima ti migliora la vita.
6: Davvero!
8: Pancia che brontola? Ordina a domicilio su Just Eat con il 40% di sconto da Burger King, Poke House e nei tuoi ristoranti e supermercati preferiti. Scarica l'app e approfittane ora. Si applica importo minimo dell'ordine solo su locali aderenti.
9: Qualcuno ha detto Just Eat.
10: Settembre è il momento giusto per rimettere a fuoco i tuoi obiettivi. E se iniziassi dalla tua vista? Con Baviera Clinica Oculistica puoi dire addio a occhiali e lenti a contatto e ritornare in scena con una vista in HD. Per il Back to Work approfitta di uno sconto fino a 200 euro sull'intervento. Prenota ora la tua visita. Baviera, il focus giusto senza occhiali. Direzioni e autorizzazioni sanitarie consultabili su clinicabaviera.it.
11: Chi l'ha detto che solo l'estate è bella? A settembre torno in città, ritrovo gli amici. I bambini tornano a scuola. Riprendo i miei hobby. Ma soprattutto c'è l'imperdibile promo di Skoda.
12: Il bello di settembre? Skoda Kamiq. Da 125 euro al mese. Anticipo 3.000 euro. TAN 0. TAG 1,05. 36 mesi, 30.000 km. Rata finale 15.775 euro. Importo totale dovuto 20.326 euro. Fino al 30 settembre. Offerta su vetture disponibili. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
13: Darka Planet c'è il richiamo della convenienza. Attenti alla promozione 30x30 con i 30 prodotti più amati scontati del 30%. Perché Darka Planet protegge la tua spesa. Tu hai meno pensieri e il tuo pet è felice. Solo Darka Planet.
14: Convenienza? Ma vai da Conad.
15: Via, via.
14: Scegli la qualità e la convenienza di Bassi e Fissi. Fino al 31 dicembre, prosciutto cotto alta qualità Conad, senza glutine e polifosfati aggiunti, a 1,69 euro. Scopri di più su Conad.it.
16: Con Amazon, ogni anno, i dipendenti possono avere fino a 3.200 euro per la crescita professionale. Come Gabriella, che oggi è un tecnico specializzato. E il rumore di un macchinario da riparare le ricorda quanta strada ha fatto. Dopo 2 anni, fa il lavoro che ha sempre sognato, grazie alle competenze che ha acquisito. Con Amazon, hai fino a 3.200 euro ogni anno per la tua crescita professionale. Si applicano condizioni di idoneità relative a tipologia e durata del rapporto di lavoro.
17: 105.
18: 105.
17: 105. Che storia!
19: Radio 105.
18: Che storia!

0: Chiudiamo così con questa canzone Private Eyes qui su Radio 105, a 105 Take Away. Tra l'altro io quando ascolto questa canzone mi viene sempre in mente il telefilm che ho visto solo io e nessuno conosce.
1: Quale?
0: Però Private Eyes.
2: Ah. Perché cioè, in Italia si chiama sicuramente in un altro modo.
0: Ah, forse sì, sì, forse sì, avrà la geolocalizzazione o come si chiama, la sincronizzazione. Comunque amici, siamo arrivati al termine di questa puntata. Ringrazio tutta una sequenza di persone. Jake, vai. Camilla, sì. Maurizio, Lauretta, Enrico Papi, come si chiama quel signore dietro di te, Maurizio?
3: Antonio Summa.
0: Antonio?
3: Summa.
0: No. Ma è nuovo?
1: Così. Vabbè, no, ringrazio anche lui.
0: Bene, ringrazio anche lui. Ci ritroviamo domani a partire dalle 12 con 105 Take Away. Ciao!
2: Ciao!

Sono le ore 13 puntualissimi di Spiazzale di 105 su Radio 105. Grazie a

0: 105.
1: Buongiorno, buongiorno Spizzati d'Italia, sono le ore 13, siamo in diretta, siamo pronti per iniziare questa nuova puntata. Io ringrazio Ludovica Frasca, buongiorno Ludovica.
2: Buongiorno a tutti, buongiorno Enrico.
1: Ringrazio Rebecca Papi, buongiorno Rebecca.
3: Buongiorno.
1: Siamo pronti per iniziare. Allora, ovviamente il mondo dello spettacolo è un mondo un po' particolare, no? Perché è un mondo in cui ci si diverte molto e si prova a far divertire il telespettatore, nel caso si facesse televisione, oppure ci piace divertire gli ascoltatori, in questo caso, visto che parliamo della radio. Purtroppo devo iniziare in un modo un po' poco allegro, perché purtroppo, non mettere una musica normale, un poco allegro perché in realtà è venuta a mancare una persona a noi molto cara, cara alla radio, Davide, e cara anche a noi, quindi è stato, come dire, una persona che ha inciso anche per quanto riguarda il programma degli Spizzati, ad esempio, è un grande collaboratore di questa radio che purtroppo per un incidente è venuto a mancare, quindi anche noi degli Spizzati vogliamo fare un saluto soprattutto alla famiglia di Davide, e poi ricordarlo perché, ecco, Davide era veramente una persona carina, proprio nei modi, era una persona, chi l'ha conosciuto, una persona che si dedicava molto a questo lavoro, lo faceva con una grande passione, e una persona corretta, e quindi a parte tutto, a parte diciamo anche questo aspetto, era veramente una bella persona, quindi aver perso Davide per noi è stato una grave perdita. Questo, ecco, per chi fa il nostro lavoro è abbastanza duro, perché partire con una notizia del genere, poi ovviamente si parte sempre in salita. Però nel nostro mondo, e sono sicuro che anche Davide sarà contento, dove ci starà ovviamente guardando, nel nostro mondo si fa così, quando succedono cose così gravi poi si riparte subito, immediatamente, e si cerca di fare quello per il quale noi siamo poi pagati, cioè far divertire. Quindi ragazzi, rimetterei la sigla a questo punto, partirei con gli Spizzati di 105, vai con la sigla di nuovo, vai!

0: Yes, partiamo con il programma The Show Must Go On, come dicono quelli bravi. Yes. Dobbiamo dare 2000 euro che sono pronti per essere dati a chi di voi ovviamente riuscirà ad arrivare allo squizzone e superare lo squizzone. Siamo tutti qua a Milano. Come è andato il weekend? Dove andiamo? Partiamo con Ludovica, che vedo che è una faccetta. Dimmi com'è andato il weekend.
1: No, ho lavorato tutto il weekend. Ieri ho presentato in uno penso dei posti più iconici d'Italia.
0: Dove? Al mercato? Dove?
1: No,
0: dove?
1: Alla Scala!
0: Ho lavorato, hai capito?
2: Anch'io sono andata alla Scala. La Scala farà aperitivo sulla Scala.
0: Ecco, ho capito la differenza tra le due, proprio lavorare, questa parola sconosciuta. Allora, ragazze, vi dovete scegliere due belle notizie con le quali dobbiamo giocare. Allora, siete pronte? Iniziamo con
1: pronto.
0: Chi?
1: Con me, con Ludo. Allora, di fronte all'AFA, sempre più premente dell'estate, l'azienda di rifrigerazione
0: che ho fatto?
1: Giappone ha lanciato la Doyemon Box.
0: Cioè la Do?
1: Yemon.
0: Sarebbe? Spiega un po'.
1: Sarebbe un bizzarro frigorifero per esseri umani, quindi una cabina metallica con una porta di vetro che offre un getto d'aria di 5 gradi centigradi per abbassare la temperatura corporea. E comunque costa 1,5 milioni di yen per aziende ed enti pubblici.
0: Quanto sarebbe 1,5 milioni di yen, ragazzi?
1: Sarebbe tanta roba.
0: Sì. Quanto? 8.000 euro.
1: Però io dico, no? Ma esistono le crioterapie e costano molto meno. E si potrebbe far quello, no?
0: Certo.
1: Secondo me è una stranezza.
2: Comunque
1: vorrei...
2: è come quando vieni dentro casa mia che entri dentro.
0: No, veramente il frigo di Rebecca è completamente vuoto. Tu hai mai visto il frigo di mia figlia?
1: Sì, l'ho visto tramite le sue storie.
0: Cioè non c'è niente dentro, è completamente vuoto. Come questo frigo, capito? Anzi, questo lo vendono già col limone dentro. Che tu apri c'è solo il limone.
1: Però
0: capito?
1: Ti piace l'aria condizionata nello studio, quindi dovresti comprarlo.
0: Certo, adesso guarda, ci penso. Comunque, quindi tu hai aria condizionata o stranezze come tema?
1: Stranezze.
0: Rebecca, tu invece?
2: Parliamo di vino.
0: Oh, ecco, vai.
2: La vendemmia 2026 è la più precoce di sempre.
0: Oh.
2: Con temperature medie di 37 gradi per oltre 50 giorni quest'anno, iniziate in modo anomalo già da metà giugno. È la prima volta che le uve vengono raccolte con così tanto anticipo.
0: Ah, quindi sarà una buona annata.
2: Dice la notizia è che sarà una buona annata, dicono.
0: E quindi il tema qual è? La buona annata o il vino?
2: No, il vino.
0: Guarda, qui si capisce che gli piace il vino, ragazzi, perché per da sta notizia vuol dire che ha bevuto proprio. Allora, notizia tra vino e
1: stranezze,
0: io direi di battezzarla subito, se siete d'accordo. La farei col vino. Dai, facciamola col vino, almeno ci tiriamo un po' su.
1: Giusto.
0: Allora, adesso abbiamo un bel brano di Dito nella Piaga. Chi lo presenta, ragazze?
2: Dito nella Piaga con Miss Italia e poi torniamo qui a tra poco.

0: Forza Italia, dito nella piaga, siamo tornati qui con gli squizzati di 105, sono le 13.09.
1: Bene, allora abbiamo scelto il tema di oggi che è il vino, quindi giochiamo con il tema vino. Vi siete prenotati in tantissimi, ricordiamo sempre che per prenotarsi per giocare bisogna andare sul sito 105.net, giusto Rebecca? E poi bisogna andare...
2: 105.net e nel coso degli squizzati.
1: La sezione.
2: Nella sezione degli squizzati.
1: Il coso degli squizzati. E cosa bisogna fare, Ludovica?
0: Bisogna fare l'identikit.
1: Ma come l'identikit? Questa si è fissata con l'identikit, no?
0: Sì.
2: Ragazzi, mandateci un messaggino. Abbiamo avuto un'idea che magari forse vogliamo mettere un calendario.
1: Cioè?
2: Nel kit quando vincono le persone.
1: Cioè? Vuoi mettere un calendario?
2: Il
1: vuoi
2: calendario,
1: fare?
2: No.
1: Ma quando ti è venuto in mente questa cosa?
2: In mente
1: cioè, vuoi fare un calendario?
2: Esatto.
1: Cioè, voi due volete fare un calendario?
0: No, è AG il calendario.
1: È AG, ragazzi. Vabbè, lo faccio io, ragazzi, il calendario.
0: Fallo te.
1: Allora, mi immolo io, faccio il calendario degli squizzati 105 con il cartonato. Va bene.
2: Così
1: faccio...
2: nessuno gioca.
1: Così lo diamo a chi riesce ad arrivare allo squizzone e non riesce ad arrivare e non riesce a vincere, quindi diciamo. Allora, ragazze, siamo pronti? Vi dovete dire chi gioca. Vai con lo squizzino. Ma questo è il calendario.
3: Gli squizzati di 105 presentano lo squizzino.
0: Allora, a proposito di identikit, ti faccio l'identikit del nostro Fabio, il primo concorrente. 42 anni, nato a Civitavecchia, vive in provincia di Alessandria. Docente di scuola superiore, insegna italiano e storia. È sposato e ha 5 gatti: Giorgio, Ziggy, Rin, Fairy e Mua Mua.
1: Mamma mia.
0: E dice: siete squizzatissimi, seguivo un'altra radio, poi ho iniziato a seguirvi. Devo dire, siete bravissimi, però onestamente lui reputa che le domande nostre siano facili.
1: Dici?
0: E quindi adesso gioca.
1: Fabio, buongiorno. Fabio? Niente, non è partito Fabio, ragazzi. Fabio, ci sei?
4: Io ti sento.
1: Ecco, ti sentiamo, Fabio. Senti.
4: Ciao, Ludo, Becca, Uzzi, Papi. Ciao a tutti.
1: Ragazzi, è uno di casa. È uno di casa quando è così. Noi li vogliamo solo squizzati. Allora, Fabio, senti, ti faccio intanto la domanda. Oggi parliamo di vino. E mi devi dire, dove si conserva il vino? Nelle botti o nei biscotti?
4: Io botti, dai, li butto.
1: È difficile. Allora abbiamo Fabio, poi chi lo sfida?
2: A sfidare Fabio abbiamo Maverick, 22 anni, vive in provincia di Bergamo, è un camionista e passa tutto il giorno alla guida, single da 2 annetti. E dice che quando arriva la fascia degli squizzati il mio viaggio cambia completamente. Invece di sentire solo il rumore del camion, ci sente a noi canzoni. Scherzo, ciao Maverick!
1: Ciao Maverick!
5: Ciao, buongiorno!
6: Sento Maverick come Top Gun.
1: Cioè, ragazzi, Top Gun è entrato,
0: Che nome!
1: Senti, grazie per seguirci dal tuo camion. Mi piace questa cosa. Siamo onorati. Ci piace molto. Senti, ti faccio la domanda sul vino per vedere se puoi sfidare Fabio. Allora, dove si producono le bollicine invece italiane? Che col vino non c'entra nulla. Nella Francia corta o nella Spagna lunga?
5: La Francia corta.
1: Bravo Maverick! Allora, abbiamo Fabio contro Maverick e noi andiamo al primo gioco che è questo o quello.
7: Questo o quello.
8: Questo o quello.
9: Questo o quello.
8: Questo o quello.
1: Facile, io vi dico dei tipi di vino e mi dovete dire se sono rossi o bianchi. Okay?
2: Ok.
1: Se per esempio ti dico Nebbiolo.
2: Rosso.
1: Se ti riga il Marciano.
0: Rosso.
1: Brava, vedi che siete due vinazzate alcoliste, lo sapevo. È un vino infatti spagnolo, come fai a conoscerlo?
0: Ma non lo so perché Marzano, un po' spagnolaggiante.
1: San Marzano, il pomodoro. Allora, avete sentito quanto sono preparate sul vino? Vediamo voi che fate, Fabio e Maverick. Il primo di voi che commette... Oddio, che è successo?
6: Maverick,
1: che è successo?
6: Se spegni la radio per
1: Maverick,
6: favore.
1: Oddio, che è successo, ragazzi? Devo sapere.
5: È spenta la mia. Non ce l'ho accesa io la radio.
1: Chi? A posto? Siete a posto? A posto? Oddio, me ne manca uno. Fabio?
4: Sì, eccolo.
1: Tu ci sei pure Maverick. Bene. Allora, andiamo. Intanto c'è arrivato uno che ha scritto: ma Maverick, è di Zogno? Sei di Zogno?
5: Sì.
1: È qualcuno che te conosce. Allora, Fabio, partiamo. Barbaresco.
4: Rosso.
1: Bravo. Maverick. Cacchione.
5: Bianco.
1: Bravo. Ed è un vino di Nettuno Anzio, quindi laziale. Fabio. Topa nera.
4: sarà ne- è rosso, è rosso.
1: Perché ridete qua? Non capisco cosa c'è da ridere su Topa Nera. Allora, Maverick, Bordeaux.
5: Ne rosso.
1: Fabio, Sira.
4: Bianco. No, rosso.
1: È rosso, errore, primo errore Fabio. Maverick, rosso. Vitosca.
5: Bianco.
1: Esatto. Fabio, Chablis.
4: Bianco.
1: Esatto, attenzione a non commettere il secondo errore. Maverick, Fat Bastard.
5: Bianco.
1: Esatto, del Sudafrica. Fabio, Passerina.
4: Bianco.
1: Bravo. Maverick, Brocas.
5: Rosso.
1: Bravo. Fabio, Zinna Vacca.
4: Ti dico bianco.
1: Bravo. Maverick, attenzione, Bienbebido Pulpo.
5: Rosso.
1: No, è bianco. Allora attenzione, no. Un errore a testa. Chi commette il prossimo è fuori. È un vino, pensa, rosso, della Spagna. Spagnolo. Va bene, stavo verificando se avessi detto una baggianata. Invece no. Fabio, pronto? Chi commette il primo errore è fuori, Ok. Aglianico, Fabio.
4: Bianco.
1: No, è rosso.
2: No, Fabio.
0: No, avrei detto anch'io.
1: No,
0: bianco.
1: È fuori Fabio.
0: No, Fabio.
1: Tiratemelo un po' su, dai.
2: Grazie, Maverick.
0: Vieni a bere un vino con noi.
1: Ciao, Fabio.
4: Ma cosa ti fa scappare? Ciao.
1: Mannaggia. È stata una tragedia. Maverick, però ti sei salvato.
2: Grande Maverick.
5: Meno male.
1: Allora, Maverick, facciamo così. Noi andiamo in pubblicità, poi torniamo e proseguiamo. Ciao.
7: Ehi, cosa fai con quel dito nel barattolo?
8: Mamma, è troppo buono, sa di noccioline.
7: Ma è peanut butter fiorentini, irresistibile. Dammi qua.
9: Peanut butter fiorentini, piace grandi e dai bambini.
10: Come hai fatto a fare tutte ste vendite?
7: Ho fatto la scelta giusta.
10: Cioè?
7: Faccio pubblicità in TV.
10: Non ci credo.
7: È facile, basta usare Mediaset Ad Manager. Mando lo spot sulle TV connesse. Scelgo io budget, zona e pubblico e va sulle reti Mediaset.
10: Ah, e quindi posso farlo anch'io?
7: Certo, è un servizio per piccole e medie imprese. Ti faccio vedere come si fa.
10: Adesso?
7: Sì, adesso. Anche tu puoi scegliere Mediaset Ad Manager. La pubblicità su Mediaset, semplice e su misura. Scopri di più su admanager.mediaset.it.
11: C'era una svolta, e poi un'altra, e un'altra ancora. La tua storia inizia là, dove finisce la città e la strada conosciuta lascia il posto alla meraviglia. Preparati a nuove scoperte. Nuova Toyota Yaris Cross. Motore full hybrid da 130 cavalli e anche AVDI. Tua da 24.950 euro, qualunque sia il tuo usato, grazie al bonus Toyota. Nuova Yaris Cross full hybrid. Ready for what's next. Scoprila anche domenica. Info su toyota.it.
12: Verde, rosa, arancio.
7: Ehi, ma cosa sta succedendo qui?
12: Sto scegliendo il mio fruttolo preferito.
13: Fruttolo accompagna i bambini nelle loro piccole scelte quotidiane, con ingredienti di origine naturale, fonte di calcio e aggiunta di vitamina D.
12: Scegliamo anche domani, vero?
13: Fruttolo, scegliere fa crescere.
14: Se ti piace la frutta, mangiatela tu.
15: San Raffaele Roma è l'Ateneo Digitale Leader per la qualità della ricerca. 36 percorsi di laurea online, tra cui scienze motorie, scienze biologiche, dell'alimentazione e della nutrizione. Iscriviti a settembre, retta annuale agevolata a partire da 1.550 euro.
16: Sono Marta e ho seguito il consiglio di un amico. Ho trovato la mia offerta del cuore. Ho mobile. 150 giga in minuti illimitati a 6,95 euro al mese. Fai come me, chiedi a chi ce l'ho. Costo di attivazione a partire da 2,99 euro. Info, condizioni e uso lecito su omobile.it.
17: Questa settimana da Aldi tante offerte. Come macinato misto da 800 grammi, 100% carne italiana a 5,49 euro. E avocado Haas minimo 180 grammi a soli 79 centesimi al pezzo. Tutta la qualità che cerchi con la convenienza di Aldi. Aldi, spendi meno, vivi meglio.
18: Energia al lavoro, musica per le nostre orecchie. Repower, l'energia che ti serve.
19: Repower.
20: Con la tecnologia dei veicoli commerciali Peugeot, il tuo lavoro inizia con una marcia in più.
3: E a settembre, con i Pro Days Peugeot, il tuo business accelera ancora. Approfitta dei vantaggi imperdibili su tutta la gamma. Ad esempio sui veicoli in pronta consegna, prezzo a partire da 16.400 euro oltre IVA con permuta o rottamazione. Questa e tante altre offerte ti aspettano in concessionaria. Corri a scoprirle fino al 30 settembre. Maggiori info, consumi ed emissioni su Peugeot.it.
21: Lo sai che la sensazione di freschezza e pulizia che ti offre un chewing gum senza zucchero aiuta a farti sentire a tuo agio con gli altri? Scopri tante altre curiosità dal 25 al 27 settembre a Milano City Life. Vivident ti aspetta per festeggiare il Chewing Gum Day con giochi, sorprese e gadget. Segui su Instagram The Real Chewing Gum.
2: Bentornati, siamo gli Squizzati di 105, sempre qui in diretta, sono le 13.19 e oggi si gioca con un argomento che a me, a Ludo, piace molto, il vino.
1: Il vino, sì, sì, e poi arrivano tanti messaggi, ragazzi, questo ci scrive. Ma oggi argomento vino, quindi mettete canzoni di Avril Lavigne. No, vabbè, ragazzi. Ma ragazzi, oh, poi è arrivato un messaggio carino, ma nel senso che carino per noi, perché vuol dire che siete in tanti che state cercando di iscrivervi per partecipare, sì. Cioè, per partecipare al gioco devo registrarmi a Mediaset, come mi chiede il sito. Allora, in realtà non è che è proprio una registrazione a Mediaset, ma come avviene in tutti i casi in cui tu ti vuoi iscrivere in qualche concorso o comunque qualche gioco, devi ovviamente dare tutti i tuoi dati se ti vuoi ovviamente poi iscrivere, entri normalmente con Google o comunque con la tua email, dai tutti i dati che vengono richiesti e poi si va nella sezione degli Squizzati di 105. Questo perché ovviamente serve ovviamente anche a noi Mediaset, insomma, sì, la radio, per avere tutti i vostri dati, dove poi c'è il numero di telefono, eccetera eccetera. Allora ragazzi, abbiamo Maverick che si è salvato, siete contente?
0: Beh sì, dai, ha un nome da vincitore.
1: Ok, nel frattempo mi domandano anche il calendario, come lo facciamo. Ho un'idea però, sul calendario. Io ho un'idea. Allora, possiamo fare così: ogni mese io mi posso prestare a essere il cartonato vivente.
0: Il cartonato vivente?
1: Cioè, tipo, a gennaio mi metto da pupazzo di neve. Ah. Che ne so, a...
2: Ecco. Lo so, beh... Uzi, no, sta facendo dei gesti.
1: No, però vestito. No, vestito.
0: Pure?
1: No, vestito, no? Che mi metto, cioè...
6: Allora,
0: è là che serve.
1: Allora mi metto in nudo con la carota e con due carote. No, due carote no, Uzi. No.
0: È un calendario tipo per i bimbi che fa ridere.
1: Sì, capito. Poi magari che ti posso dire, in estate mi metto con la ciambella della paperella, capito?
0: Ok, va bene.
1: E voi invece dietro vestite, assolutamente, vestite, potete fare l'assistenza.
0: Ma perché non facciamo il calendario dell'avvento?
1: Che vuol dire?
2: Dai!
0: È presente il calendario dell'avvento?
2: Bellissima idea! Che
1: vuol dire?
0: Cioè? Il calendario dell'avvento è quel calendario che tu dal 1 dicembre fino a Natale
2: ogni giorno
0: c'è una sorpresina, una cosetta, un'immagine.
1: Ah, carino, carino!
0: Il 1 dicembre, il 2 fino a Natale,
1: ah,
0: capito?
1: Carino. Mi piace! E che dovrei fare?
0: Il 25 dicembre c'è la boom, la mega sorpresa, capito?
1: Ma perché io che dovrei fare? Babbo Natale,
2: tutte
1: fammi
2: carote.
1: Capire!
0: Non lo so, però è una bella idea.
1: Cioè, allora ci pensiamo. Vabbè, al 342 41 105, scrivete, vi piace questa idea o no? Intanto, ragazze, mi dovete dire chi gioca. Squizzino!
22: Gli Squizzati di 105 presentano lo Squizzino!
2: Dai, su!
1: Ma che stai su? Ma il calendario dell'avvento mi dice!
0: Ma non è colpa mia se non lo conosci!
1: Ma non è colpa mia!
0: Tua figlia lo conosce!
2: A me piace come idea!
1: Ma non esiste! Poi mi dite cos'è il calendario dell'avvento, per favore! Ma guarda, esiste veramente?
0: Insomma. Ragazzi, ditecelo, scriveteci!
1: Ma tu come fai a conoscere Rebecca il calendario dell'avvento?
2: Ma come fai te a non conoscerlo?
1: Ma no, ho capito! Ma qual è? Io non l'ho capito!
0: Te sei l'avvento poi! Vabbè!
1: Ma l'avvento do io! Un vento di tempesta.
2: Oddio, oh, va bene. Primo concorrente abbiamo, sì, Asia, 24 anni.
1: Asia nostra.
2: Vive a Rivolta d'Adda. Lavora in una pasticceria, fidanzata da un anno. Aia. Amante degli sport, dice di averli praticati quasi tutti. E ci ascolta ogni giorno, dove io e la mia collega Marti ci sfidiamo. E che ne sa? A chi ne sa di più?
1: Ho capito,
2: a chi ne sa?
1: Sì, ho capito, impara a leggere, scusa, però, scusa, almeno le basi. In base a leggere. Ora c'è scritto: sei tremendo, Enrico, ma non so perché. E uno ha scritto che vuole il calendario sex di Rebecca.
2: Oh!
1: Ah, un allora, altro c'è scritto.
2: No, vai.
1: Che volevi?
2: L'altro.
1: No, aspetta, cioè, sabato a un matrimonio. La, che non so se capisce, ha detto di fronte a svariati vini: se volevo la passerina. Le ho risposto che era meglio presentarsi prima. Paoletto da Monte Cassiano, siete grandi. Poi le... Sai che non ho capito chi te l'ha detto? A un matrimonio la ca... Ah! La cameriera mi ha detto! Ah!
2: Ah, detto...
1: ah aspetta, allora la riproduco. La cameriera gli ha detto: senti, vuoi la passerina? Lui ho detto: beh, ma lo dovevi di prima, mo me sto a sposare. Ma io fossi in te, come ti chiami, Paolino? Io ma sarei presa comunque la passerina.
0: Enrico!
1: Alvino, ma guarda che tu sei depravata mentalmente, oh. Tu c'hai una depravazione mentale grossissima. Cosa ridete? Allora, chi gioca? Non ho capito.
2: Asia.
1: Asia, buongiorno.
4: Ciao.
1: Scusa, Asia. Asia, scusa, ma qua.
4: Sì.
1: Scusa, Asia, ma qua mi stanno a mettere in mezzo. Tu lo conoscevi il calendario dell'evento? Dell'avvento, come si chiama?
4: Sì, presente.
1: Comunque, ragazzi, ho scritto uno che si chiama Paolo, che vuole il calendario sexy mio. Ah, Paolo, molto bello, un bel calendario, io lo faccio. Allora, ti faccio la domanda sul vino. Cos'è l'amarone? È un amaro gigante o un vino?
4: Un vino.
1: Brava, Asia! Asia, sei troppo seria, che è successo, Asia?
4: Eh? Sono un po' agitata.
1: Non te devi agitare, Asia, devi stare tranquilla. Abbiamo un altro concorrente?
0: Sì, allora abbiamo Rosario, 52 anni, nato a Crotone, vive in provincia di Parma, è un commesso, non serramenta, va a correre anche 20 km al giorno, suona la chitarra e dice: mi piace molto il vostro programma, la musica, e in macchina ho vinto spesso e quindi vorrei provare a giocare con voi. Ciao Rosario!
1: Ciao Rosario!
5: Ciao a tutti, ciao Enrico, ciao a tutti e complimenti per la trasmissione.
1: Grazie Rosario. Allora Rosario, ti faccio una domanda. Come si chiama il bicchiere del vino? Calice o coccige?
5: Calice.
1: Bravo Rosario. Allora abbiamo...
5: Ho vinto.
1: Eh?
2: Ho vinto.
1: Che hai detto?
5: Ho vinto.
1: Ma come hai vinto? Devi andare al gioco. Ma che te... Raga, io mi rifiuto, allora veramente bravo, sei numero uno. Ragazzi, c'è il gioco adesso, dobbiamo andare Asia e Rosario al gioco l'indovina chi o cosa.
8: 8 indizi, una sola risposta. Chi sarà?
23: Chi sarà?
8: Cosa sarà?
23: Cosa sarà?
8: Indovina chi o cosa.
1: Allora, mi volete dare una mano con i messaggi, ragazzi, che non riesco a fare tutto. Metti di
0: dammi
1: qua.
0: Dammi quel foglio.
1: Ho capito.
0: Allora,
1: no,
0: magari... Fabi, ma come non conosci il calendario? Facciamolo e lo conoscerai.
1: Ma perché state a parlare? Io ho detto solo di leggere. Ma che quello che leggi devi riferire? Puoi solo leggere e chiudere la bocca, oppure devi per forza dire le cose?
0: Sembrava carino.
1: Che pazienza. Asia, Rosario, mi dovete dire di chi o di cosa parlo, eh? Allora, tappo, sì. Asia, tappo. Tema e vino, vai.
4: Bottiglia.
1: Rosario, togliere.
5: Apri bottiglie.
1: L'apri bottiglie, esatto, Rosario. Andiamo avanti. Rosario, regione francese. Di cosa parlo?
5: Parli...
1: Niente, Rosario. Champagne, esatto! No. Avrei detto poi elegante, coppa, costoso, bollicine. Asia, devi recuperare assolutamente, assolutamente. Ce la puoi fare, guarda. Guarda. Ce la puoi fare. Mi devi dire di chi parlo. Non è un nome di un personaggio, ma senti bene, eh? Singhiozzo. Sono. A proposito di vino, sono.
4: Bollicine.
1: Ma dai! Allora, stiamo servendo su un piatto d'argento, Rosario.
5: Vado io?
1: Certo. Vuoi pure un indizio? O già ci sei arrivato?
5: Ubriaco?
1: Certo, sì, senza indizio. Asia!
4: Avevo capito.
1: Così è un ubriaco. Comunque a tre, Rosario, e passa il turno.
0: Grande Rosario!
5: Ciao Asia!
1: Wow. Salutiamo Asia. Vedi che aveva ragione, bravo. Rosario, alla fine ha vinto, vedi? Lui già pensava...
0: Bravo! Ha manifestato, esatto!
2: Tu sei un grande... ti piace manifestare le cose?
1: Che vuol dire manifestare?
2: Manifest!
1: Ma che vuol dire?
2: Manifest! Come si... manifestare,
0: praticamente
1: prevedere.
0: Ti dici delle frasi che ti convincono... che farai delle cose.
1: Infatti io sono convinto che siete due pazze criminali. Io sono convinto
0: di questo. E lo stiamo diventando. No, lo siete... che tu ce lo dici.
1: Ma perché? Ma voi siete nate così, capito? Non è... Dio li fa e poi la coppa. Cioè, nel senso che
2: guarda
1: è così.
2: Che sono 50% di te, quindi...
0: È vero, effettivamente.
2: Tutto il pazzo lo prendete, eh?
1: Sì, vabbè. Comunque, ragazzi, abbiamo Sombor adesso? Chi è in grado di presentarlo come si deve?
0: Io.
1: Dai, fai come fosse una speaker vera.
0: Adesso abbiamo My Body Isn't Ready di Somber. E poi torniamo tra poco con Maverick e Rosario alla semifinale. E rimanete con noi perché adesso spieghiamo ad Enrico che cos'è il calendario dell'avvento.
1: Vabbè, ok,

0: Ready, che bel pezzo. State ascoltando gli Squizzati di 105 in direttissimo alle 13.31 e stiamo giocando con il tema vino.
1: Senti, una cosa volevo capire, forse l'hai già raccontato qua in studio, però sì, hai incontrato Somber e gli hai dato picche, com'era?
0: Sì,
1: non ho capito.
0: Sì, a Los Angeles.
2: C'è uno che mi piaceva, gli dai picche!
0: Ma per sbaglio non sapevo che era lui, perché non avevo ancora iniziato a fare, cioè non l'avevo ancora visto sui social. Questo era 2 anni fa. E sì, stavo al bar, al Soho, e arriva uno e mi fa: "Let me buy you a drink." Mi ha preso un margarita, spicy margarita con extra salt on the rim. E me l'ha preso anche lui.
3: Ma
0: abbiamo
3: chi?
0: Bevuto questo drink, abbiamo parlato. E lui mi ha detto che era un aspiring artist, che stava lì per fare delle cose. E,
1: tu sei una brava ragazza.
0: Sì, ma io ero fidanzata ai tempi. Io sono molto loyal come persona. Quindi
1: come
0: ho detto: loyal.
1: Sei paracula, sei. Quale loyal? Sei paracula, sei.
0: E quindi niente, è finita lì. E poi l'ho rivisto l'anno dopo su TikTok. Ho detto: oh, cavolo,
3: cosa mi sono persa. Sai che però lui gli si è rimasta impressa perché un ragazzo ha scritto: "La ragazza che compare nel video di Somber è uguale a Rebecca."
1: Ci mancava. Ragazzi, ecco, andiamo. Ecco,
0: lei
1: andiamo.
0: Pazzesca, lei
1: scusate,
0: pazzesca.
1: No, calendario dell'evento, dell'avvento.
3: Vogliamo avvento.
1: L'avvento. L'avvento. Vogliamo andare a vento in poppa verso lo squizzino o no?
3: Che squizzino?
1: Brave, vedi che sono concentrate. Applauso. Applauso, non c'è cascata.
3: Posso mandare?
1: Uzi, non c'è cascata nella trappola. Grande. Allora dai, di cosa stiamo facendo?
3: Stiamo in linea con Maverick e Rosario, che ora vanno a giocare a "O la sai o te ne vai".
4: Negli Squizzati di 105 è arrivato il momento musicale.
5: Musica!
4: 5 secondi per un solo titolo. Quale sarà la canzone?
1: Ma perché?
4: La canzone?
1: Streccate.
4: O la sai o te ne vai.
1: Allora, ci sono tanti lavori che puoi fare, cioè non è che per forza devi fare questo.
3: Ma che cosa
1: cioè,
3: fai?
1: Cioè, ci sono tanti lavori, puoi andare a fare.
3: Ho detto tutto giusto, ma cosa
1: in
3: vuoi?
1: Linea, in linea, ma che stiamo al centraino?
0: Sono in linea.
1: Cioè, in linea. Io non lo so, vale pure per te la cosa, non è che vale solo per lei, ma vale anche per te.
0: Quello è poco ma sicuro.
3: Oh. Che caldo.
1: Ragazzi, siete in linea, Maverick e Rosario? Ma io sento sotto uno squizzino.
6: Sì, ci sono.
1: Ci sei? Maverick.
6: Ci sono.
1: Allora io
6: non
1: capisco.
6: Io sono Maverick.
1: Chi sei?
6: Maverick.
0: Piacere.
1: È piacere. E invece Rosario?
7: Ciao, ci sono, sono Rosario.
1: Ma io sento sotto un po' così, ragazzi.
7: No, perché c'è Torino qua vicino.
1: Chi c'è?
7: È chi? Torino.
1: Chi è Torino?
7: È il cane di mio fratello, un bulldog inglese.
1: Che carino, è Torino.
0: Mettilo sulla linea.
1: Mi piace Torino. Allora, però fallo sta zitto. Allora, adesso, titoli delle canzoni. Capito? Titolo esatto, un punto. Titolo sbagliato, punto all'avversario che arriva a 5, va lo squizzone. Allora. Ma che parla, è Torino? Oh, ma parla,
7: no,
1: è Torino.
7: No, Emilio. Emilio. Mio figlio che è arrivato adesso dalla scuola.
1: Ho capito, è Torino, Emilio, ma stiamo a una piazza. Quante persone devono ancora arrivare? Sei numero uno. Maverick, giusto?
6: Sì.
1: Maverick, li cacci tutti, per favore, da Torino a Emilio, tutti quanti fuori. Ok, vai, partiamo con il primo brano. Il primo brano è Peppino di Capri, vai.
8: Per rimanere soli io e te.
1: E vai! Maverick, champagne.
8: Champagne.
1: Niente, butta Rosario. Rosario, sei pronto?
6: Sì,
1: Albano, certo. Albano e Romina per te.
8: Senti nell'aria c'è già la nostra
1: mamma mia.
7: Canzone d'amore.
1: Sì, ciao cuore. Felicità! Ma per sbagli questo.
8: E un bicchiere di vino con
7: pensavo sbagliato, sapevo che era felicità, ma pensavo fosse la canzone.
1: Rosario, ti devo dare un consiglio, devi pensare di meno, perché qua è molto più semplice la questione, capito?
7: Certo.
1: Uno pari.
7: Lo sapevo, peccato.
1: Uno pari. Maverick, ci sei?
6: Sì.
1: Luca Carboni.
8: Anche per bere e per fumare, sai, fumare, sai.
1: Che vuole bene come tale. E la mangi non si della vita. Ci vuole un fisico bestiale.
8: Ci vuole un fisico bestiale.
1: Vabbè Rosario, andiamo all'estero. Dean Martin.
8: Hard to play, tippy tippy tippy tippy tippy, like a guitar.
7: That's amore.
1: Bravo. 3-1. Maverick, dai, recuperiamo il assolutamente il secondo punto. Lucio Dalla, vai.
5: Gioco a carte e bevo vino.
6: Non lo so, troppo vecchi per me questi canzoni.
1: Maverick, 22 anni, ha ragione. Però questa è un po' un'icona. 4 marzo 1943 di Lucio
5: Dice
1: Dalla.
5: Dice che era un bell'uomo e veniva dal mare.
1: Allora Rosario, se mi indovini la prossima vai a 5 e vai allo squizzone. Ci sei?
6: Sì.
1: Oh, Malika Ayane per te, vai.
5: Che come il vino migliora.
1: Oh oh.
7: Non mi viene.
1: No! Senza fare sul serio!
5: Tu non lo sai come vorrei ridurre.
1: Maverick!
6: Sì.
1: Mi devi stupire adesso. Però mi devi stupire. Ora mi devi dire chi canta questa canzone, ok? Va bene?
6: Ok.
1: Ok.
6: Sì.
1: E parliamo, anche se hai 22 anni, di un cantante romano che è stato proprio bravo.
6: Okay.
1: E ci canta questa canzone un tempo che non è proprio grandissimo. Vai.
5: Incantai il dolore con del vino rosso.
1: Yeah. Oh, so. Franco Califano.
5: Un tempo piccolo.
1: E allora Rosario con questo punto. Rosario, voglio fare un esperimento.
6: Sì.
1: Rosario, aspetta.
6: Sì.
1: Sai a te cosa sarebbe capitato invece? Sarebbe capitata una canzone
6: no.
1: che si chiama Barbera e Champagne e ti avrei chiesto chi la canta. Vediamo se me l'avresti detto.
5: Per colpa del mio amore. Per colpa.
1: L'avresti detto?
6: No.
1: Giorgio Gaber, non l'avresti detto, vedi? Vedi Maverick, se tu non avessi commesso troppi errori, vedi che anche per Rosario sarebbe stato difficile andare avanti. Allora salutiamo Maverick.
7: Ho sbagliato anch'io, felicità che sapevo però.
1: Felicità, farsi un panino con un panino.
0: Felicità.
1: Ciao, salutiamo Maverick.
3: Ciao, grazie mille.
0: A te.
1: Oh.
0: È arrivato un messaggio che c'è scritto.
1: Che c'è?
0: Mi sono immaginato Enrico nudo vestito da pupazzo di neve con due carote. Mi sanguinano gli occhi.
1: Io con due carote sono preoccupatissimo, ragazzi, veramente. Ma poi perché due carote?
0: Non ho capito. Una sopra, una sotto, dai.
1: Vabbè, perché il naso, tu dici. Ma sotto dove? Scusa, ma che sei rincoglionito?
3: Ma non guardare me che mi arrostisco tutta, poi dici.
1: Sì, ti arrostisci come un arrosticino.
3: Penso male.
0: Buoni arrosticini. Okay.
1: Ragazzi, questo sta diventando un programma di matti.
3: No, però oggi.
1: Parlando di vino ci sta.
3: Sì.
1: Allora, con sommo piacere vi dico che Rosario. Sei in linea, Rosario?
7: Sì, certo.
1: Allora, Rosario, abbiamo cani, gatti, qualcosa intorno a te?
7: No, ho eliminato tutti. Sono andato al piano di sopra, così sono in solitario.
1: Hai eliminato, hai fatto una strage, hai fatto.
7: Sì.
1: Va bene, Rosario, tu rimani in linea. Adesso, aia!
0: C'è l'ernia.
1: Aia!
3: C'è l'ernia.
1: Aia! C'ho l'ernia.
3: Ah, è arrivato Ernia.
1: Ernia che canta questa canzone che dedica. Aia!
3: Tra l'altro si è appena sposato, facciamo gli auguri.
1: Ma chi se ne frega? Ascoltiamo,
3: dai,
1: Ernia, dedica e poi torniamo con lo squizzone.
3: Ciao.
5: Che nome dai ad un sogno? Sono l'ennesimo ad averti detto sì, lo voglio. Nel rumore quando i negozianti chiudono le Leclerc e nella folla di chi è venuto fin qui per cercarsi.

pietà fa brutto, beh certo, ma non aver pietà è una forma di rispetto. Dopo tutto, tu sei una goccia quando cade con tutti i suoi cerchi, e nelle luci delle strade riesco a rivedere.

0: giro con la macchina. Oh, oh, oh, oh, oh. Quando siamo soli sei magnifica.
1: Vabbè, mo basta però.
2: Ah. Dedica di Ernia, te lo sei preso quell'occhi?
1: Comunque bravo, bravo Ernia. Ehi. Però ho una battuta che posso fare, una battuta, già l'ho fatta un'altra volta, la posso rifare? Mi autorizzate? Posso?
2: Ti autorizziamo,
1: va. Allora, è un caso rario che invece di avere l'ernia del disco, abbiamo un disco di ernia, che è una cosa rara nel l'ha capita, l'ha capita.
3: Questa la scriviamo nel calendario dell'avvento.
1: Certo.
2: Terzo giorno, terzo dicembre.
1: Terzo dicembre. Comunque ragazzi, vogliamo lanciare lo squizzone?
3: Squizzone col rosario.
4: Tra gli squizzati di 105, solo uno è riuscito ad arrivare a un palmo dai 2000 euro. 2000 euro. Riuscirà a portarseli a casa? Riuscirà a portarseli a casa? Scoprilo adesso. Scoprilo adesso. Nel gioco di Lo Squizzone.
1: Rosario, complimenti, 52 anni, nato a Crotone, vive in provincia di Parma, è un commesso in una serramenta, sposato, a due bambini di 8 e di 4 anni, vai a correre, fai anche 15-20 km al giorno, ma veramente Rosario?
5: Beh, non tutti i giorni, quando sono in forma ci posso arrivare, ma generalmente faccio 10-12 e poi così via.
1: Ma allora?
5: Un paio di volte alla settimana.
1: Fai 10-12 km orari?
5: No, faccio sì, perché faccio circa 12 km in un'ora.
1: Ma
5: sì,
1: un motorino sei?
5: Non è tantissimo.
1: Ah, no?
5: Considera che il record sui 10 km credo sia sui 20 minuti. Chi lo fa professionalmente, io sono un amatore.
1: Ah, senti, Ludovica, tu
5: lo faccio per limitare i danni che faccio a tavola.
1: No, immagino. Ludovica, tu a quanto vai?
3: Ma che vado, io non corro.
1: Non
3: mi piace
1: correre. Tu, Rebecca, quanto vai?
3: Apprezzo, però.
2: Io aspetto alla fine del...
1: Che aspetti?
2: Non corro. Io quando andavo a scuola mi facevano correre in America. C'era tipo una cosa che copriva.
1: Devi smettere di bere la sera, metteretta.
2: Io aspettavo lì, facevo il giro, aspettavo lì, aspettavo che la gente mi passava due o tre volte e poi andavo e dicevo: mazza, questa come va veloce, non l'abbiamo neanche vista.
1: E l'insegnante non lo capiva?
2: No.
1: Ma era incoglionito questo, ma veramente?
2: Sì, giuro.
1: Ma te rendi conto? Ma è una cosa che si fa questa?
3: A Caserta non succedevano queste cose.
1: Infatti, perché a Caserta erano attenti, invece in America
2: invece
1: erano,
2: Miami,
1: erano un po' distratti. Rosario!
5: Sì.
1: Come stai?
5: Sì, dimmi.
1: Come stai?
5: Sono qua. Mi sento? Senti?
1: Sì, ti sento, ma come stai?
5: Bene, dai, bene, un po' emozionato, però lo ero anche ancora di più prima della chiamata. Adesso mi sono un po' sciolto.
1: Ma quanti anni hai, Rosario?
5: 52.
1: Vecchio, sei vecchio.
5: Sì.
1: Sei
3: vecchio. Ascoltando.
1: Sei vecchio, io ho 40 anni te lo posso dire, capito? Ma come ci si sente cinquantenne? Certo. Tanto non risponde.
5: Io mi ricordo quando ero ragazzino che vedevo uno in TV che faceva la sarabanda, già più grande di me.
1: Sì, anche. Cosa ridi? Ah, adesso si è svegliata.

0: passo.
1: Stop! Ligabue. Vabbè, comunque, capito? Caspita, volevi dire? Caspio? Ma Caspio stavi dicendo, non ho capito. Caspio? Dicevi, non... 51 secondi. Caspita. 51 secondi. Allora. Dove sono state ritrovate le più antiche tracce di vino?
0: Passo.
1: In Georgia, 8000 anni fa, te lo dico, qual è il vitigno più coltivato in Italia?
0: Lambrusco?
1: No, stop, Sangiovese. Sangiovese.
0: Sangiovese.
1: Allora, la regia ha fatto bene a stoppare perché io mi sono allungato un po' di più, quindi recuperiamo quei secondi, non c'è problema. E comunque sono 8000 anni fa che in Georgia... c'è stato così, da quanto risulta dai ritrovamenti, le prime coltivazioni di vino.
0: Ora, impressionante.
1: Cioè nel senso che stai a fare guglionella o ti interessa veramente?
0: No, è una cosa, 8000 anni fa, insomma, già si faceva il vino.
1: Sai che non mi convinci, Rosario, però io mi faccio... Attenzione, 40 secondi di tempo, hai dato una risposta soltanto, devi recuperare. Tempo, chi ha dipinto il Bacco 1596 conservato agli Uffizi?
0: Passo.
1: No, Caravaggio, quale stato si trova la regione del Bordeaux? Quale stato?
0: In Francia.
1: Bravo, stop! Non mi hai detto Caravaggio, non era difficile.
0: Lo so.
1: 29 secondi, due risposte esatte. Ce la puoi fare, ce la puoi fare. Qual è il metodo tradizionale utilizzato per la produzione di molti spumanti, tra cui lo champagne? Il metodo?
0: Champenois.
1: No, classico. In quale paese è particolarmente famoso il vitigno Malbec?
0: Passo.
1: Stop, Argentina. Attenzione, attenzione, mi devi dire in quale isola italiana si produce il vino Marsala.
0: Sicilia.
1: Ok, stop. Ne abbiamo tre in 13 secondi, devi darmi due risposte. Prima, quando ti ho chiesto qual è il metodo tradizionale utilizzato per la produzione di molti spumanti, tra cui lo champagne, il metodo classico, non era difficile. Però
0: classico,
1: adesso,
0: sì.
1: Attenzione, certo. Attenzione, secondo me puoi recuperare. Sto vedendo le domande che ci sono. Ovviamente sono mischiati, sono quelle più difficili e quelle un po' più facili. Devi essere bravo in 13 secondi a skippare, individuare le due facili e dare due risposte esatte. Ok?
0: Ok. Sì.
1: Allora, dimmi quando sei
0: pronto.
1: E allora, il termine brut indica cosa in uno spumante?
0: Che è secco.
1: No, quanti litri di vino contiene una bottiglia standard di vino?
0: 0,75.
1: Stop! Sono 4! Allora, ti do una notizia. Ti do una notizia.
0: Sì.
1: Stiamo ovviamente riascoltando le tue risposte.
0: Sì.
1: Ne hai 4 e hai ancora 5 secondi. Prima, quando ti ho detto il metodo tradizionale utilizzato per la produzione di molti spumanti, tra cui lo champagne, tu mi hai detto
0: Champenois.
1: Champenois. E io ho detto metodo classico. Stiamo verificando, perché dalla regia mi dicono che potrebbe essere la stessa cosa, come io credo, eh.
0: Cioè, certo,
1: fosse così, tu già stai a 5. Però se in 5 secondi mi dai un'altra risposta, stiamo proprio a cavallo. Ma considera, bene, secondo me quella potrebbe essere una risposta esatta. Ora mi devi dire.
0: Speriamo, dai.
1: Ora mi devi dire. Cosa vuol dire DOC?
0: Di origine controllata.
1: No, la risposta sarebbe stata denominazione di origine controllata. Non la posso accettare. Attenzione. Quindi è l'ultima questa. Ok?
0: Sì.
1: Attenzione. Mi devi dire, io conterò fino a 3.
0: Sì.
1: Ok?
0: Sì.
1: Come si chiama il recipiente tradizionalmente utilizzato per l'invecchiamento del vino realizzato in legno?
0: Tino.
1: Eh?
0: Botte. Botte.
1: Ok, lui ha detto tino o botte. Ok. Adesso noi però dobbiamo fare così adesso. Andare in...

0: pubblicità. Verificare se la risposta che mi hai dato da un metodo Champenois è metodo classico, avresti comunque vinto. Ora andiamo in pubblicità e poi torniamo.
1: Alla Coop grandi sconti su tante grandi marche, come tutti i prodotti Swiffer al 40%. Conviene al tuo portafogli e a te che puoi immergerti nelle tue passioni. Solo alla Coop conviene a te, conviene a tutti. Fino al 23 settembre. La Coop sei tu.
2: Radio 105 presenta Coming Soon Radio.
3: Benvenute sull'Isola dei Ricordi!
4: Dai registi dei Il Gatto con gli Stivali, L'Ultimo Desiderio...
5: Può sembrare un paradiso, ma vi è pericoloso!
4: A volte è necessario perdersi per potersi ritrovare.
6: Ci dimenticheremo di tutto, anche di noi!
7: Amiche per la vita!
4: L'Isola dei Ricordi, dal 24 settembre al cinema.
8: Radio 105.

0: Radio 105. Proud to be different.
1: Yeah, uno c'è!
2: Ma ho bevuto! O c'è qualcuno?
1: Piacere, Calciolone!
2: Che bel nome! Finalmente qualcuno! Facciamo amicizia!
1: Oh, sì, sì, sì, sì! Ma a piccolissime dosi, come le tue!
3: Acqua Lete, ricca di calcio, povera di sodio.
4: Luce, gas, fibra. Con Enel hai sempre di più.
5: E da oggi anche il mobile.
4: Sì, perché se scegli due offerte luce o gas, hai Enel mobile incluso con 150 giga in 5G, minuti illimitati e 200 sms ogni mese senza costi aggiuntivi. Chiama il 140 o vai nei negozi. Offerta di Enel Energia per nuovi e già clienti con due offerte luce o gas attive fra quelle dedicate. Costo attivazione SIM 10 euro. Verifica condizioni e copertura 5G su enel.it.
6: In Italia ci teniamo a fare zero per l'ambiente, tipo zero sprechi, zero residui e zero emissioni, perché al pianeta teniamo un mondo. Il Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica sostiene il lavoro di ricerca, aziende e cittadini per raggiungere gli obiettivi net zero dell'Agenda 2030. Scopri di più e come fare la tua parte su culturaeconsapevolezza.mase.gov.it. Iniziativa finanziata dall'Unione Europea con fondi PNRR. Presidenza del Consiglio dei Ministri.
7: Così questa è la nuova Volvo X60.
8: Che ne dici? 100% elettrica.
7: Bellissima, ma giusto un limite.
8: Ancora? Scusa, siamo partiti da Bologna, mai fermati e adesso siamo a Positano. Guarda la batteria.
7: È vero, ma il prezzo?
8: Come la tua ibrida.
7: Ma effettivamente non c'è più differenza.
8: Eh no, la differenza c'è. Questa è Volvo.
7: Nuova Volvo EX60, The Game Changer. Scoprila in tutti gli showroom Volvo.

0: house.fileni.it.
1: Gli operatori di magazzino Amazon hanno accesso a soluzioni di lavoro flessibile, come Antonio, che oggi deve andare a prendere sua figlia a scuola. Per lui, questo è il sonno più bello del mondo.
2: Papà!
1: Anzi, forse è questo il sonno più bello del mondo. Soluzione di lavoro flessibile in Amazon, per esserci nei momenti che contano. Si applicano criteri di idoneità e condizioni specifiche.
3: Per chi ha aspettato la sabbia sulla targa, più di quella nel costume. Il ruggito del motore, più di quello delle onde. E il rumore del vento, quando è filtrato dal casco. È il momento di salire in sella. È arrivata la GS Week di BMW Motorrad. Fino al 26 settembre, acquistando un modello della gamma GS, il casco System 7 in carbonio è incluso. Ti aspettiamo in tutte le concessionarie BMW Motorrad.
4: Con CIF pulisci cucina, smartphone e pure divani? Ma ci credo il giorno in cui viene qui uno e me lo canta.
5: CIF! Un solo spray! CIF! E tu che ci fai?
6: Con i probiotici naturali di CIF Infinite Clean pulisci anche le superfici che non ti aspetti. Provalo e vinci fino a 1000 euro in arredo di design a scelta. Fino al 30 novembre. Regolamento su concorsocif.it.
7: Progetta la tua Febal Casa. Hai fino a 2500 euro di sconto su soggiorno e camera da letto. Elettrodomestici a metà prezzo. E top ingressi in regalo. Se Febal è casa.
8: Febal Casa, Febal Casa.
7: Più info su febalcasa.com.
9: Cerchi un nuovo veicolo commerciale ma gli incentivi statali sono finiti e non hai un usato da rottamare? Non ti preoccupare, a settembre con Ford i vantaggi continuano per tutti. Gamma veicoli commerciali Ford da 17.300 euro, IVA esclusa.
10: Radio 105, proud to be different.

0: Allora ragazzi, sono le ore 13.59, dobbiamo dare la linea allo Zoo di 105 velocissimi, però dobbiamo dire che il nostro Rosario, avendo dato la risposta, metodo Champenois, la accettiamo e quindi vince ben 2000 euro,
1: grande,
0: Rosario!
1: Grande Rosario! Sì, hai manifestato
2: grazie.
1: Bene.
0: Allora Rosario, noi ti salutiamo, perdonaci la fretta nel saluto, ma dobbiamo dare la linea allo Zoo di 105, sono le 13.59, io saluto Ludovica Frasca, grazie.
1: Grazie a te Enrico, grazie a tutti.
0: Saluto Rebecca Papi, grazie.
3: Grazie, a domani.
0: A domani alle ore 13, adesso lo Zoo di 105.
3: Ciao, ciao a tutti.

0: Oggi, ragazzi, vi chiediamo di avere un po' di pazienza con noi. Anche perché non so se riuscirò ad arrivare in fondo a queste parole senza fermarmi. Perché il dolore è veramente troppo grande. Ieri mattina mi sono svegliato con una telefonata che mi ha letteralmente paralizzato nel letto. Davide di Lernia è morto. Avete presente quella sensazione in cui sei sospeso tra lo shock e la speranza che sia l'ennesimo scherzo di qualche amico coglione? Ma purtroppo non era uno scherzo. Davide non c'è più. E ancora adesso, mentre lo dico, non riesco a crederci. Davide era un fratello per me e lo era per tutti quelli che hanno avuto a che fare con lo zoo. Era il figlio del grande leone, ma era anche qualcosa di più. Era la continuazione di suo padre, quel filo che ci teneva ancora legati a lui, che ce lo faceva sentire vicino, che in tanti piccoli gesti, in tante battute, in tanti modi di dire, ce lo faceva ritrovare. Davide non aveva mai smesso di tenere viva la memoria di Leone. Grazie all'intelligenza artificiale continuava persino a farlo parlare, a farcelo sentire ancora qui, in mezzo a noi. E ogni volta che ci sentivamo, finivamo sempre a parlare di suo padre. A raccontarci le cazzate che abbiamo fatto insieme, gli scherzi, milioni di scherzi telefonici, i video, le puttanate, quelle risate da rotolarsi per terra. E per qualche istante sembrava quasi che Leone fosse ancora lì con noi. Sapete, quando Leo ci ha lasciato, nonostante la sofferenza, in qualche modo eravamo riusciti a prepararci psicologicamente. Sapevamo che quel maledetto male, prima o poi, ce l'avrebbe portato via. Ma tu no, Davide, cazzo, tu no. Ci siamo salutati venerdì. Sei venuto in studio a cazziarmi perché avevo spostato le luci. Mi hai fatto il culo come al solito e poi, con quel tuo modo di fare, mi hai detto: "Auz, sei malato, mazzò". E io ho riso, come sempre. E poi arriva domenica mattina. Mi sveglio e scopro che te ne sei andato. Così, di colpo, senza un saluto, senza un preavviso, senza nemmeno un ultimo ciao. E questa cosa, Davide, mi ha devastato dentro. Ti ho visto crescere, ti ricordo ragazzino nella tua cameretta, a casa dei tuoi, circondato da mille computer, eri la disperazione, ma anche l'orgoglio di tuo padre. Poi ti ho visto diventare uomo, un professionista straordinario, capace di costruire un'azienda, di conquistarti il tuo posto nel mondo. Eri una delle più grandi soddisfazioni di Leone ed eri un padre meraviglioso anche tu. Un grande lavoratore, un amico, un fratello. E qui in radio tutti ti volevano bene. Perché non eri semplicemente uno che lavorava con noi. Eri famiglia. E quando perdi uno della tua famiglia, non perdi soltanto una persona. Perdi un pezzo della tua vita. Sai, Davide, c'è una sola cosa che oggi riesce ad alleviare un po' il dolore, anche solo per un istante. Voglio immaginarti lassù, seduto su una nuvola, abbracciato tuo papà. Voglio immaginare che tu abbia potuto riabbracciarlo. Voglio immaginare che voi due siate insieme, perché so quanto ti mancava.
1: Perché so quanto ti mancava.
0: E voglio pensare che voi adesso siate lì insieme a ridere, a raccontarvi cazzate, magari a organizzare qualche scherzo anche da lassù. Ci mancherai, Davide. Ci mancherai tanto, cazzo. E se davvero esiste un posto dove un giorno ci ritroveremo tutti, mi raccomando, tienimi un posticino accanto a voi. Perché ci pensi, noi tre di nuovo insieme? Che cazzo di casino combineremo lassù? Ma adesso, fratello mio, dobbiamo salutarci. Da parte mia, da parte di tutti i ragazzi dello zoo e di tutta la nostra famiglia, ti vogliamo dire grazie. Grazie per tutto quello che sei stato e per tutto quello che continuerai ad essere nei nostri ricordi. Ciao Davide, fai buon viaggio e porta un bel auz a Davadai, al mitico Leo.
2: Era.
3: Pronto?
2: Sì?
3: Pronto?
2: Sì?
3: Pronto?
2: Chi è?
3: Pronto? Chi è?
2: E 105, chi è?
3: Chi è?
2: Chi sei tu?
3: Chi? Pronto?
2: Maria.
3: Chi parla?
2: Chi è, qualche miliardario di là?
3: Ma chi è il telefono?
2: Cos'è, una patata nel naso? Cosa c'hai?
3: Pronto?
2: Pronto, io ti sento, se sei sordo.
3: Chi parla?
2: Io mi chiamo Davide, te?
3: Ma va fa culo, va!
2: Dai, madonna Maria, che state facendo?
3: Ma va a cagare, va!
2: Oh, bello! Che ti metto l'ora in faccia, ti metto.
4: C'è dai, c'è dai, Castiad.

0: Ragazzi, oggi è una di quelle puntate difficili per noi. Non lo so, sono senza parole. È la prima volta nella mia vita che mi trovo completamente senza parole e non so bene come vogliamo affrontare questa puntata, però abbiamo pensato che Davide avrebbe voluto che venissimo in onda e avessimo, insomma, dedicato le due ore di zoo a lui, ma soprattutto a suo papà, perché alla fine, come dicevamo prima di andare in onda, è un po' come per noi dello zoo, è un po' come se fosse morto Leone una seconda volta, perché suo figlio ha continuato a portare avanti, diciamo, il personaggio che era suo padre attraverso le canzoni, poi con le AI ha continuato a tenerlo in vita, eccetera. Quindi non lo so, ragazzi, io ieri, quando è successo, quando ho saputo questa cosa, io sono rimasto paralizzato nel letto e credo di parlare a nome di tutti i componenti dello zoo. Paolo per la prima volta non ha parole, Fabio per la prima volta.
1: Te l'ho detto a pranzo, io sono ancora molto molto compresso.
0: Lo so.
1: Cioè, non riesco ancora a lasciare andare tutto, capito?
0: Lo so. Poi non è ancora pianto, quindi...
1: No, appunto, non riesco ancora a buttare fuori, c'è tanta rabbia. Sai cosa? Lo faccio adesso, tanto lo sai che lo farò e lo sa anche l'azienda.
0: Sì.
1: Lo faccio adesso che magari sono un attimo sull'onda dell'emotività. Volevo scriverlo, ma poi ho pensato che fosse meglio dirlo così come lo sento, che non fosse una cosa preparata. Al di là della tragedia, di cui abbiamo ampiamente parlato e ne ha parlato anche i colleghi, c'è un dettaglio che trovo veramente vergognoso da parte della carta stampata, dell'informazione. Nel senso che purtroppo la morte di Davide è stata tragica anche come dinamica, e chi ha scritto gli articoli sulla sua morte
0: si dovrebbe vergognare
1: perché ha indugiato in modo veramente vergognoso sulla dinamica e su tutti i particolari macabri che hanno accompagnato la scomparsa di Davide. Questo non è giornalismo, ragazzi, questo non è modo di fare giornalismo. Perché quando voi pubblicate una notizia del genere, che già di per sé stessa è una notizia che porta dolore e sconforto a tutte le persone che amavano Davide e anche alle persone che lo conoscevano, indugiare sul particolare macabro, sul gran guignol, su quel dettaglio perverso, non è giornalismo, è sciacallaggio. Questa è una roba che fa schifo, fate schifo e vi dovreste vergognare di aver sbattuto in faccia alla madre, ai fratelli, alla sorella, agli amici, alla figlia, i particolari macabri della morte di un ragazzo di 47 anni. Vi dovete vergognare perché fate cagare. Questa non è deontologia professionale, questa è pornografia. Voi siete dei pornografi e non ve ne frega un cazzo della gente là fuori. Voi fate le vostre quattro righe del cazzo, scrivete le vostre quattro cose del cazzo e non vi preoccupate minimamente dell'effetto che questa roba ha sulla gente. Per una situazione come questa, cioè per un'occasione come la morte di una persona o su qualsiasi altro argomento, fate cagare. Fate cagare, guardatevi allo specchio perché siete coperti di merda. Questo è quello che penso di voi come categoria. Fate schifo.
0: No, ma oltretutto la polizia ha avvisato la famiglia alle 10 del mattino. Cioè hanno aspettato da mezzanotte e mezza, quando è successo l'incidente, alle 10 del mattino. Quindi immaginate la figlia, la sorella, i due fratelli, la madre, che è ancora viva, Nenna Rosa, che scoprono quello che è successo attraverso i giornali e attraverso questi articoli di merda. Veramente è una roba che fa vomitare proprio. Io non so come ne usciamo da questa situazione, perché siamo tutti molto affranti. Siamo anche molto arrabbiati, perché quando succedono queste cose, certo, ovviamente la rabbia prende il sopravvento, però volevamo cercare di portare avanti la puntata nel miglior modo possibile. Paolo, tu ci sei o no? È ancora, ok, vabbè. Senti, vuoi che mettiamo una canzone? Abbiamo un blocco, potremmo mettere quel blocco lì di Leone.
2: Sì, dai.
0: Siccome lui alla fine ha tenuto in vita suo papà per tanto tempo attraverso l'intelligenza artificiale, e a volte io lo cazziavo anche, dicevo guarda che, insomma, è tanta roba da digerire. Però Leo attraverso le sue canzoni ha sempre in qualche modo
2: raccontato
0: quello che accadeva in onda e fuori onda nello zoo, e nella sua vita. Prego,
3: ce la faccio a esprimere, perché come tutti noi sto somatizzando quello che è successo a modo mio, come tutti voi.
0: Ciao.
3: La differenza è che io, Wender e Pippo in questo weekend eravamo a lavorare sui palchi, quindi eravamo negli alberghi, eravamo in giro, negli spostamenti, e questo è vorrei che capiste voi che state ascoltando, la parabola triste di questo mestiere qual è. È che noi comunque eravamo a svolgere quello che dovevamo fare e dovevamo farlo per un obbligo morale, pur avvertendo le persone che lo stavano facendo, ed era l'unico modo per tirare fuori tutta la rabbia che avevi in corpo. Però rendetevi conto di che cazzo vuol dire per noi andare in onda, fare comunque e compiere quello che è la nostra finalità, che è quella di intrattenervi, sempre, comunque, a prescindere da quello che succede nelle nostre vite personali. La cosa di cui ringrazio le persone che ci hanno accolto nelle varie performance in questo weekend, nei momenti, che ci hanno accolto con un abbraccio, avendo tantissima pazienza, come quella che state avendo voi che state ascoltando, e spero di non leggere neanche un messaggio di che due coglioni, andate avanti, tanto la vita continua, perché vengo lì, ti tiro un pugno in faccia, ti spacco tutti i denti che hai.
0: Siamo in due. Siamo
3: e
0: in
3: quindi
0: due.
3: Abbiate pazienza, cerchiamo di fare quello che possiamo fare oggi, al massimo.
0: Noi sappiamo, siamo consapevoli del fatto che siamo dei pagliacci e che the show must go on, ma dovete capire che questa roba non doveva succedere. Non doveva succedere con quella persona in questo momento preciso, dove comunque ognuno di noi sta attraversando un momento molto delicato della propria vita, e questo è stato proprio il colpo finale. Comunque dicevamo che Leone, attraverso le sue canzoni nell'arco degli anni, raccontava robe che succedevano a lui, robe che succedevano a noi, cose che accadevano allo zoo, e quindi Wender ha montato questo blocco che racconta un po' tutta la storia dello zoo attraverso appunto le canzoni di suo padre, Leone di Lernia. Andiamo, vai.
2: Tutte le ultime canzoni di Leone parlavano della sua vita personale e di quella dei componenti dello zoo. Ogni testo prendeva spunto da qualche disgrazia accaduta a uno di noi e a se stesso. Per esempio, Fabio viene mollato dalla fidanzata per andare a lavorare ai Caraibi e Leo gli dedica una canzone romantica.
4: Ma che

0: Il vecchio pugliese scopre che Marco è stato tradito dalla sua fidanzata storica. Marco piange da solo nei bui angoli della radio e quindi il buon leone si sente in dovere di scrivere una canzone per alleviare il suo dolore.
1: Sì.

0: gatto si è fregato tu.
1: Ma anche la sua famiglia non rimane tagliata fuori dai suoi testi profondi, come nel caso di Davide, fissato con la televisione, la tecnologia e telecamere comprate con i soldi di Leone. Lui lo minaccia attraverso questo testo paterno intitolato Davide dimentichi. Davide!

0: Davide, dimentichi la televisione.
1: Ma Leo non ha mai risparmiato nessuno. Aveva sempre dolci parole per tutti, come questa canzone dedicata a Paolo Nois.
2: Paolo, tu ci sei, ma non servi a un cazzo.

Ma Leone aveva un grande cuore, ma era anche bravissimo a risolvere i problemi tra la direzione della radio e lo zoo, creando lettere di scuse in un brano musicale.

0: Ragazzi, è dura oggi, Porca puttana. È un mix tra lacrime, tra sorrisi, anche perché sia il padre che il figlio erano così. Cioè, ti facevano incazzare, ti facevano ridere. Vabbè, poi Davide era veramente una macchietta.
1: Sì, poi lui aveva veramente un incredibile talento nel fiutare le novità.
0: Sì.
1: Io penso che tutte le conquiste tecnologiche che abbiamo fatto nel montaggio e nella creazione
0: tutto
1: di contenuti
0: merito di Davide, tutto.
1: Arrivano da suggerimenti. Lui arrivava un mese prima su tutte le cose.
2: Ti ricordo che lui ha investito gli ultimi anni a cercare di riportare suo padre nella maniera più realistica possibile. Questo gli ha fatto acquisire una capacità con l'intelligenza artificiale che l'ha reso leader italiano. Cioè lui era lì per cominciare a fare film autonomamente. Ed è una cosa che ti strappa l'anima. No,
0: non so se raccontarvela questa cosa, ma visto che è molto intima questa puntata e vedo che gli ascoltatori comprendono, e vi ringrazio tantissimo, ragazzi. Veramente. Non è facile per noi essere in onda. Ieri la prima cosa che ho fatto è chiamare Gibba, ed è corso qua in radio e abbiamo chiamato la figlia Elena e Nenna Rosa. E Nenna Rosa, che è la moglie, immaginate il dolore di una madre, cioè è una cosa che capita raramente, no?
1: Per fortuna.
0: Che se ne vada prima il figlio della mamma, e lei continuava a dire, voleva andare da Leone, continuava a portarlo in vita con questa intelligenza artificiale maledetta, è come se Leone se lo fosse richiamato lassù, no? E vabbè, insomma, ragazzi, noi ci metteremo un po' a riprenderci da questa cosa, ci proviamo insieme a voi, se avete un po' di pazienza nella seconda parte del programma cercheremo di andare dritti, come abbiamo sempre fatto.
2: La
0: ovviamente.
2: Famosa zooterapia.
0: Sì, perché è una terapia che fa bene a voi, ma fa bene anche a noi. Quindi pensavo di chiudere questa prima mezz'ora, prima di andare in pubblicità, con ognuno di noi. Ieri nella chat dello zoo si è sfogato e Johnny era forse il più silenzioso di tutti. E stamattina ha mandato questa letterina che vorrebbe dedicare a Davide. La mettiamo prima di fermarci un attimo. Ed è una lettera che ha scritto a caldo stamattina e ha montato appunto per Davide. L'ascoltiamo, vai Summa.
3: Domenica mattina mi sono svegliato, ho aperto il telefono e ho visto un sacco di messaggi nella chat dello zoo. Leggo il primo messaggio e subito penso: ma guarda che scherzo del cazzo ti sono messi a fare gli altri. Apro il web e digito il tuo nome e mi compare la notizia devastante. Ho passato la giornata in uno strano limbo a ricordare tutte le risate, le chiacchierate, i lavori fatti assieme. E quando andavamo a fumarci una sigaretta, le conversazioni finivano sempre con una risata e una semplice frase. Quanta ragione che aveva Leone, mi dicevi. Per poi tornare ai nostri compiti quotidiani. Quello che è successo oggi mi ha fatto realizzare davvero quanto siamo fragili e quanto non ce ne rendiamo conto. Basta un battito di ciglia per cambiare tutto. E oggi quel battito ha cambiato per sempre i corridoi della radio e tutte le occasioni in cui si chiacchierava, ci si divertiva e ci si fumava una sigaretta, chiudendola sempre con la stessa frase. Quanta ragione che ci aveva Leone. Ciao Davide, mancherai veramente tanto.
0: Torniamo tra poco, ragazzi, grazie ancora. Fra pochissimo con lo zoo. Vai su.
4: Da Lidl il tuo risparmio vale davvero. Scopri le super offerte. Come prosciutto cotto 125 grammi in promo Lidl Plus a 1,19 euro. E hamburger di bovino 400 grammi a 4,29 euro. Lidl, vale davvero.
5: Oh, finalmente un po' di relax. Arrivano le offerte da urlo con i Wow Days Peugeot. 208, tua da 14.950 euro, oltre oneri finanziari, qualunque sia il tuo usato. E fino a 8 anni di garanzia Peugeot Care. 35 rate da 99 euro, tan fisso 6,99, tag 10,42%, anticipo 4.126 euro, rata finale 10.499 euro. Fino al 30 settembre. Vieni a trovarci anche domenica. Maggiori info, consumi ed emissioni su Peugeot.it.
6: Il tuo bagno è da rifare? Bagnifico! Sì, Bagnifico! La promozione di Meglio Agio per ristrutturare il tuo bagno. Fino al 30 novembre con Bagnifico ogni 1000 euro spesi te ne restituiamo 100. E da Meglio Agio trovi prodotti esclusivi e una consulenza professionale. Scopri la promozione Bagnifico su meglioagio.it. Cosa aspetti? Il tuo bagno merita di essere Bagnifico!
7: Abbiamo ricevuto un dono. Carlo è unico e speciale.
8: Con questo bambino Dio farà grandi cose.
9: E tu, Cutis?
10: Che cosa vorresti fare nella vita?
11: Essere originale, non una fotocopia.
12: Il mio nome è Carlo, prima assoluta. La storia di San Carlo Acutis. Domenica 27 settembre, Canale 5.
13: Quando piove il tuo tetto perde? Lo vuoi riparare in modo facile, economico e garantito? Usa Elastic, l'impermeabilizzante liquido a base di bitume e gomma. Il prodotto pronto all'uso, facilmente applicabile da chiunque, con pennello o rullo su qualsiasi tipo di materiale. Ideale per il fai da te. I lavori realizzati con Elastic hanno una garanzia di 10 anni coperta da polizza assicurativa. Per informazioni consulta il sito www.edilchimica.com.
14: Voce generata in AI. Con nuovo Kia Sportage Tri-Fuel, Full Hybrid, Turbo Benzina e GPL, il bello è ripartire. A settembre gamma Sportage tua con interessi zero, anticipo zero, da 299 euro al mese con finanziamento scelta Kia. Annuncio pubblicitario promozionale, TAN 0%, TAEG 0,81%, 35 rate, prezzo promo da 30.300 euro. Valore futuro garantito 20.679 euro. Importo totale dovuto dal consumatore 31.362 euro. Dettagli, limitazioni e condizioni su Kia.com. Scoprilo in concessionaria anche domenica 27.
15: Kia. Movement that inspires.
16: Rosso o bianco? Intenso o delicato? Far felici tutti non è da tutti. Goditi Yomo! Prova il nuovo yogurt Yomo senza zuccheri aggiunti e senza edulcoranti. Scopri di più su yomo.it.
17: Che operatore hai per la luce?
18: Ottima!
17: E per il gas?
18: Ottima!
17: Internet?
18: Ottima!
17: Mobile?
18: Indovina?
17: Da sempre Ottima ti migliora la vita. Luce, gas, internet, mobile. Tutto in un'unica bolletta, un'unica app, un'unica assistenza. Chiama l'891 38 38 o vai su optimaitalia.com. Ottima ti migliora la vita.
19: Pancia che brontola? Ordina a domicilio su Just Eat con il 40% di sconto da Burger King, Poke House e nei tuoi ristoranti e supermercati preferiti. Scarica l'app e approfittane ora. Si applica importo minimo dell'ordine solo su locali aderenti.
20: Qualcuno ha detto Just Eat.
21: Due verticale, trekking sull'Etna.
22: Escursione.
21: Nove orizzontale, si beve al tramonto.
22: Aperitivo.
21: E un inverno imperdibile?
22: Vacanza con Costa.
21: Vivi il tuo inverno con Costa. Prenota la tua crociera entro il 3 novembre. Per la prima volta, approfitta del 50% di sconto sui pacchetti escursioni e bevande. Info in agenzia o su costa.it. Costa.
23: Il rientro? Pieno di stress. La scuola, il traffico, il capo. Potremmo dirti, non ci pensa, ma siamo British. Quindi, keep calm. Torna la Mini Week. Dal 21 al 26 settembre, vantaggi esclusivi sulla gamma Mini e programma di manutenzione in omaggio. Scopri la settimana più Mini dell'anno negli showroom dei partner Mini. Mini Week dal 21 al 26 settembre, ma vantaggi per ordini dal 18 al 30 settembre, eccetto Mini Aceman e All Electric Mini Cooper. Verifica durata e condizioni del programma di manutenzione su mini.it/manutenzione.
24: Attenzione! Attenzione! Questo programma, per i temi affrontati e il linguaggio utilizzato, non è adatto a un pubblico di minori e potrebbe contenere contenuti creati con intelligenza artificiale. Intelligenza artificiale. Ogni riferimento a cose o persone reali è del tutto scherzoso, non diffamatorio e non ha intento offensivo.

0: Ragazzi, ho scelto un disco di merda apposta, così potete infierire, incazzarvi e sfogare la rabbia che abbiamo tutti quanti dentro. Ok, vai, vai, Fabio, vai. Vai, disco di merda, Miley Cyrus, vaffanculo.
1: Io
0: vai.
1: Ce la mangerei con i Ravanelli.
0: Vabbè, però, scusa.
1: Ma con i Ravanelli, sai che i Ravanetti quando li metti lì che fai pinza?
0: Fanno prurito, però, i Ravanelli.
2: Basta che non parla, sennò sembra di leccarla tuo padre.
1: C'è la voce un po' bassa. Secondo me dovrebbe smetterla con le Philip Morris.
0: Un po' sì, un po' sì.
2: Senza filtro.
0: No, volevo ringraziare Ringo, perché effettivamente Ringo è uno di poche parole. Però
1: e
0: la roba
1: scorregge
2: perché non riesci neanche a articolarle.
0: Esatto, e tante caccole.
1: Cioè quelle sette che conosci.
0: Però è arrivato inferocito, e lui è in onda in questo momento. È arrivato inferocito e dice: Voi potete farlo, io no.
1: Voi che vi ascoltano.
0: Voi che avete ascoltato.
1: E non parlate da soli in una stanza.
0: Ha sentito il tuo intervento su quelle merde dei giornalisti, che veramente hanno fatto una roba vergognosa. E lo ribadisco, perché è una roba veramente. Cioè, il clickbait ci può stare per certe cose, io lo posso capire, ma non.
2: Ma perché? Allora, siamo abituati. Questa storia del crime ha rotto i coglioni.
0: Sì, ma voi dovete fare cronaca.
2: Più morbosa.
0: Non siete CSI, Cristo
2: santo.
0: La gente
2: vuole dettagli. I dettagli sulle scomparse delle persone, intendo la morte delle persone, sono agghiaccianti. Basta, ragazzi. Basta.
0: No, ma c'è un profilo, tra l'altro, che io seguo, dove sono andati sul posto a riprendere.
2: Sì,
0: ma ragazzi, ma veramente? Ma siamo arrivati a sti livelli per fare due like in più del cazzo.
1: Comunque, volevo ringraziarlo, Ringo,
0: sì.
1: Perché è uno dei pochi colleghi che è venuto giù a darci un abbraccio.
0: È vero.
1: È una persona come si deve.
0: Vabbè, ragazzi, lui è un fratello,
1: È una persona come si deve.
0: È una persona straordinaria. E purtroppo in questi momenti poi scopri anche dei lati orribili,
2: ragazzi.
0: Su altre persone,
1: Vabbè, non è la giornata.
0: Non è la giornata, va bene. Comunque. Senti, allora, se vuoi litighiamo un po', così ti passo un po'. Vuoi?
2: No,
0: vabbè, dai, un pochino. Ragazzi, io sto cercando.
2: No, ma tutti.
0: Sto cercando di portare avanti la baracca.
2: Puoi dirmi anche che non sono bello, non me la prendo oggi.
0: No?
2: No. Ma non sono bellissimo.
0: Sei stupendo, guarda, io te lo giuro.
2: Forse sono un po' uno strano.
0: Io tra l'altro, la cosa che mi ha fatto riflettere tanto, a parte che in quel momento preciso ci siamo resi conto tutti quanti che siamo appesi a un filo.
1: Eh sì.
0: E ho pensato.
1: Come i Tarzanelli, peraltro.
0: Esatto, e ho pensato a tutti voi, e ne volevo approfittare, perché noi scazziamo, litighiamo, a volte non ci parliamo, ci siamo anche separati per un lungo periodo, però volevo dirvi che vi voglio veramente tanto bene.
2: E voi siete... non esagerate.
0: No, è vero, voi siete la mia famiglia. Siete la mia famiglia. Io
1: questo è quello che pensi tu.
2: Vabbè,
1: è quello che ti auguri.
2: Non sei solo al mondo.
0: Vedi che sono bravo insieme. Va bene.
2: Non è qua tua moglie, te la metti lì. È una persona che mi fa ombra su un tavolo.
1: La prossima volta non portarti dietro.
2: Considerazione di te che mi stai rubando ossigeno. Guarda Wender come educato che mi sta lontano.
0: C'è un altro microfono, scusa Wender.
3: Volevo entrare, ma non
2: ma non ne hai le capacità.
3: Momento. Però io comunque non chiavo da inizio agosto, volevo dirlo.
0: Come, scusa?
3: Ragazzi.
1: Ma quindi cosa c'hai?
3: Questo momento sabbatico.
2: Ma ci stai chiedendo un pompino? Non ho capito.
3: No.
0: Una sega?
3: Tra ma amici? Neanche quelle riesco a fare.
0: Guarda che c'è la sega da uomo. Io ogni tanto gliele faccio a Paolo quando viene a Miami. Devi avere nella mano sinistra
2: una Bex.
1: E nell'altra la carta
3: retro. Ma è l'età, ragazzi.
2: Poi mentre l'altro sta accarezzando la Bex, la sostituisce e metti il cazzo.
3: Cioè, vi faccio un esempio. Non sei per stare, vedi una bella ragazza. Sai che tu sei uomo, senti dentro la vampata, no?
1: La vampata.
3: Arriva la vampata, ma si ferma all'ombelico.
0: Ma mi perdoni.
3: Non va più giù.
2: Si chiama andropausa. Comunque.
0: Dottor Wender.
3: Sai che forse è quello.
0: Dottor Wender, ma lei è fidanzato, è accompagnato.
3: Sì.
0: Dico. La conosciamo anche.
3: Sì. Lei lo sa?
0: Credo che basti dire ho voglia di scopare.
3: No, ma io non. No, neanche ma, quello.
0: No, niente.
1: Ma hai provato con le minacce?
3: Si è presa la PlayStation adesso.
0: Buono.
2: Sai, forse sai che sei un maschio segno. Alfa, cazzo.
1: Ma è una buona occasione. Se tu gli dici ti tolgo la PlayStation, eh? È lei.
3: Ah, è vero.
0: Cioè, scusa, lei ha preso la PlayStation e tu il grembiule per fare le pulizie in casa? Sì. C'è un problema, allora.
3: No, quelle già, vabbè, ma anche lei le fa, nel senso.
0: Cosa fa?
3: Ho imparato a cambiare il tubo della lavatrice.
0: Ma non
3: ragazzi,
0: ce ne frega un cazzo.
3: Per uscire un po' da...
2: Quante volte lo cambierei nella vita, il tubo della lavatrice?
3: È facilissimo.
0: Aspetta,
3: però.
0: State assistendo al metodo per uscire dal disagio dello Zodi 105. Adesso vedrete che piano piano riusciamo a tornare un po' in noi stessi. Poi quando finisce la puntata, crollo totale. Vabbè, comunque.
2: Stiamo rindossando la maschera.
1: Spiegami, scusa, a lei cioè non viene quella voglietta lì nemmeno quando ti vede riparare il tubo della lavatrice?
3: Mai.
1: Perché le donne si bagnano quando vedono un
3: mai. Cambia
1: al tubo della lavatrice. Oh, ah, è una delle tre cose più arrabbiate.
3: Devo parlare di cose da laureato. Tipo, ma tu non sei. Se dico la parola. Se dico tesi, si arrapa.
0: Ah, ah sì?
3: Eh sì, sì.
0: Ma mia moglie, quando faccio i lavori in casa, magari non so, c'è un muro. Tipo, abbiamo fatto fare dei lavori per rifare la facciata della casa. E quando ha finito il lavoro, è tutto. Tra l'altro, italiano napoletano lui, ma. Persona
1: cioè, aveva la doppia cittadinanza, quindi.
0: No, no. Quindi ha fatto il lavoro, è tutto perfetto, preciso. Vado a vedere, cioè non ho guardato i lati della casa. Tutto spruzzato tipo di diarrea. Ma credo che l'abbia fatto...
1: O magari ha bevuto roba fredda.
0: Può essere, non lo so. Allora mi metto lì a petto nudo, in mutande, non è che, non è che sia sta gran bellezza. Con rullo ho rirullato il muro.
1: Bravo,
0: no?
1: Sì,
0: mi guarda e mi fa... Devo farti la fattura? Cioè io mi aspettavo mica un po'.
3: È entrata nella parte.
1: Venga dentro che le offro un caffè.
0: Lì poi
1: poi ci è abituata, lo fa sempre.
0: Il cazzo mezzo rullato.
3: Hai capito? L'idraulico per quello è vero che è chiaro.
0: Eh sì, devi arrivare tutto sporco.
1: È vero. Ma scusa Marco, non ti sei chiesto che magari non ti finiscono sempre i lavori per tempo perché vogliono tornare spesso a casa tua quando non ci sei?
0: Può essere.
1: Cioè se tua moglie ti scambia per il tappezziere vuol dire che vede più spesso lui.
0: Può essere, non lo so. Ma oh ragazzi, in America si dice... Happy, happy wife, happy life.
1: Sì.
0: Moglie felice, vita felice.
1: O anche Happy Pippo volendo. Anche, una cosa,
0: Occhio non vede, cuore non duole.
1: Ma il culo sì, però.
0: Il culo, vabbè, ma amen, dai. L'importante è che sia felice. Vabbè, insomma, allora, Giorgia Meloni vorrebbe un numero massimo di studenti stranieri per classe e mettere il divieto di burka e hijab. Beh, sulla seconda parte spero che siate tutti d'accordo.
1: Vabbè, io non so, non so quante ragazze col burka ci siano in Italia.
0: Beh, l'hijab burka... sì, però. L'hijab sì.
1: Sì, però lì, vabbè, lì non so.
0: Scusa, allora, hanno vietato i crocefissi, giusto?
1: No. Cioè, non sono vietati.
0: Beh, li hanno tolti comunque per rispetto.
1: No, non sono obbligatori, che è diverso.
0: Sì, ma
1: rispettare anche le altre religioni.
0: Le hanno levati in alcune scuole per rispetto delle altre religioni.
1: Sì, che ci può stare. Vabbè, a me non mi frega il cazzo. Allora, la scuola deve essere laica.
0: Neutro, neutro. Cioè,
1: ma anche l'equilibrio fra studenti. Perché effettivamente se hai una classe che sono tutti ragazzi che vengono e sono di origine magari di un paese, tendono a fare fra di loro comunella perché più o meno hanno le stesse abitudini, le stesse visioni delle cose. Magari c'è solo un ragazzino che è di Afragola, effettivamente sento un pelo tagliato.
4: Sì, ma il discorso è
1: c'è un equilibrio.
4: Non puoi decidere tu quanti bambini ci sono in un quartiere.
0: Ho capito.
4: Se allora, se in un quartiere ci sono una grande maggioranza di ragazzi.
0: No, ma ci sono delle zone tipo anche di Milano che sono totalmente occupate da.
1: Cosa fai? Prendi dei ragazzini dal centro di Milano e li porti in periferia. Stiamo importando minori dalla Polonia. Adesso stiamo...
4: Ma sono comunque stranieri.
1: No, stiamo regalando dei ragazzini nuovi.
0: Ma non è vero.
1: Sì, adesso le scuole, cioè dove manca lo studente lo importiamo.
0: Allora, mi tocca la Polonia, la Polonia in questo momento è il paese che sta funzionando meglio.
1: Vabbè,
0: in
1: c'è
0: Europa.
1: C'è Slovacchia, dai, bambini che vuoi te, dai.
0: Capito. Però effettivamente, cioè dal momento in cui vuoi neutralizzare la religione in alcuni istituti vale per tutti, cioè
4: sì, ma non è solo la religione, cioè
0: in generale
4: ci sono anche cristiani, ci sono anche buddisti,
0: no,
4: ci sono induisti, cioè
0: però
4: non è
0: se
4: la di religione,
0: cioè, se pare brutto mettere il crocefisso in una classe,
4: ma la religione non c'entra niente. Il problema è che questi non parlano italiano, c'è uno che parla albanese, uno che parla rumeno, uno che parla marocchino, uno che parla turco, uno che parla siriano. Il problema è quello, non è un problema religioso, cioè se sono cristiani, ma sono cristiani ortodossi,
0: ma le scuole sono preparate, cioè hanno la possibilità, hanno le capacità di istruire,
4: allora... ecco. Allora il discorso non è che devi fare un tetto di stranieri in una classe, dovresti fare in modo...
0: Delle classi apposta per aiutare...
4: Dovresti fare delle ore di integrazione, però se tu guardi le nostre scuole nessuno ha l'insegnante di matematica mai.
0: È vero.
4: Mai, nessuno c'ha mai l'insegnante di matematica, non c'è l'insegnante di matematica, perché non c'è l'insegnante di matematica?
0: Perché non c'è?
4: Perché nessuno vuole insegnare la cazzo di matematica? Volete diventare tutti beautiful mind, porca puttana, che è un lavoro, lavori 40 anni, c'hai i contributi e la mutua! Coglione! Che cazzo vai a fare i conti per il Nasdaq? Che cazzo te lo fa fare? Lavori 9 mesi all'anno! 9 mesi, c'hai 3 mesi di ferie! Io sono figlio di un insegnante, te lo dico io! Prendi i soldi, vai a insegnare matematica, che tanto li rimandi tutti!
1: Eh sì, ho capito, però non c'è posto.
0: Figo.
1: Non c'è posto. Le scuole non c'è posto.
4: Come no? Mancano tutte le cattive.
0: Io sto pensando.

0: Perché è geniale. Tu fai il burka con la stampa del tuo viso.
1: Ma scusa, uno
0: e si sta... sa chi sei.
1: Io stampo la faccia di Pippo Baudo, scusa. Ah, salve Pippo, prego, vada.
2: Piuttosto del marito, del marito.
0: Però puoi mettere a incontrare Pippo Baudo.
1: Ragazzi, il punto è sempre quello. Secondo me non siamo pronti per determinate cose. Manca proprio la struttura, la base.
0: Esatto, ce ne dobbiamo andare.
1: No, no. Però sentiamo cosa ne pensano gli italiani attraverso la zecca, il buon Giuseppe Brugiani.
3: Radio 23 centimetri presenta La Zecca.
4: Tutto il resto è gioia.
5: Allora, nuova proposta del presidente del Consiglio Giorgia Meloni di introdurre un tetto al numero di stranieri nelle classi. Che da una parte uno dice, vabbè, se ci sono troppi stranieri l'insegnamento rallenta anche per i bambini italiani. Dall'altra mi devi spiegare come cazzo fai, se tu hai un quartiere dove sono solo figli di stranieri, a fare un tetto massimo. Cosa fai? Fai 800 classi da 10 stranieri e poi vai a comprare gli italiani. Dove vai a comprarli? Andiamo in Svizzera a comprare gli italiani per riempire le classi. E cosa due, la scuola serve appunto ad insegnare ai bambini che non sono italiani, almeno di nazionalità, perché devono aspettare 18 anni, l'italiano e la cultura italiana. Se tu non li mandi a scuola, come cazzo fanno a sentirsi italiani? Voglio sentire voi. Apriamo le linee, dai. Apriamo con Scriteriato. Vai, Scriteriato, qual è la tua posizione in merito? Vai.
6: Che devono sparire tutti.
5: Dove?
6: Tutti devono sparire.
5: Dove?
6: Tutti.
5: Dove?
6: Anche
5: dove?
6: I vecchi, tra un po'.
5: I vecchi.
6: Anche i vecchi.
5: Non ho capito.
6: Tutti gli stranieri devono sparire, anche i vecchi.
5: Tipo
6: tutti.
5: Thanos.
6: Dobbiamo rimanere. Bravo, bravo. Ci vorrebbe uno schiocco di dita che cane fa sparire tutti. Tutti. È altro che i dog, diventano i fossili, come i dinosauri. Poi tra 4 milioni di anni ci saranno degli esseri superiori a noi, molto più intelligenti, sì, sicuramente, più intelligenti.
5: Esistono già milioni di esseri superiori a te, ovunque.
6: Tu fai come di prezzi, che ti fai tirare i calci nei coglioni per godere.
5: Quello che faccio.
6: Comunque devono bruciare tutti all'inferno, tutti devono sciogliersi nell'acido, sì, hai capito? Vabbè. Bruciarsi tutti, andare a fare in culo via dall'Italia, dobbiamo restare solo noi dal primo anno di nascita ai 60, poi tutti
5: poi
6: via.
5: Anche i vecchi stranieri
6: via a prescindere, i vecchi tutti.
5: Poi?
6: Tutti via, tutti, sì. Però tu farai la fine degli stranieri, bastardo.
5: Io invece vado avanti a Champagne e Porsche.
6: Adesso devo andare a lavorare, ciao,
5: certo.
6: Merda,
5: tu
6: ciao.
5: Schiavo, io padrone, ciao. Facciamo un salto da Tugurio, il buon Tugurio che non sentiamo da tempo. Dai Tugurio, almeno tu mettici un po' di intelligenza.
7: Penso che sia una delle poche cose intelligenti che ha fatto questa squinternata.
5: Ecco.
7: Spettinata.
5: Sì. Perché è giusto?
1: Spettinata. Spettinata.
5: Sì, spiegami.
7: Allora, perché io sto vivendo in prima persona questa problematica, ok? Non è un problema direttamente legato al bambino in sé, ma è legato alle famiglie che poi nel privato magari non parlano la lingua italiana, ma parlano la lingua di provenienza.
5: Sì.
7: Quindi il grado di apprendimento della lingua italiana di questi bambini non sarà sicuramente lo stesso di un bambino che ha madre e padre italiano.
5: Certo, ma i bambini vanno a scuola apposta per quello.
7: L'apprendimento, ad esempio, dell'alfabeto non sarà lento come può essere l'apprendimento dell'alfabeto di un bambino che magari...
5: Ma che cazzo dici? Ma cosa cazzo dici? L'alfabeto è l'alfabeto, si impara in una settimana, ma che cazzo dici? C'è gente che impara l'alfabeto cirillico.
7: Ma italiano lo imparano un giorno.
5: Ma perché un bambino italiano dovrebbe imparare in un giorno in un bambino marocchino 3? L'alfabeto, che sono dei segni, bisogna memorizzare dei segni e dei suoni. Che cazzo stai dicendo?
7: Perché sei a casa.
5: Ma a casa non parlano l'alfabeto. L'alfabeto è un segno, è come dire i numeri.
7: Se la coniugazione di un verbo a casa di un bambino italiano viene corretta, dopo una pronuncia errata, viene corretta dai genitori.
5: Ma da chi? Da quali genitori? Dalle bestie di Temptation Island. La verità è che siete tutti dei razzisti di merda. Siete dei razzisti di merda. E questo vi dà fastidio che i vostri figli sono in minoranza perché avete paura dello straniero. Vi cagate sotto. Perché avete paura dello straniero. Siete un popolo di cagazzotto. E poi fate le vacanze sessuali in Thailandia e in Giamaica a prendere i cazzi e a farvi sparare le palline da ping pong dalla fica. Ciao Tugurio, un abbraccio, ciao.
1: Minchia.
5: Chiudiamo con il parere più atteso, quello dell'amico mio direttamente da Grey School. Oggi so informissima. Amicone mione, buongiornone. Ma perché non sei mai contento di sentirmi?
8: Perché se mi hai rotto i coglioni, cane. Perché tu mi chiami solo per rompermi i coglioni.
5: Ma io sono il tuo balsamo di vita.
8: Ti parlo, non ti metto le mani indosso subito.
5: Sì, ma dove siamo? Parliamo, nel Far West? Incivile! Incivile! Io sono una

0: persona,
1: no,
0: civile.
1: Io voglio solo staccarti le canne della gola. No. È la macellazione di una merda.
0: Perché sei un pazzo violento terrorista?
1: Sei tu che sei una merda, no, che non sai affrontare. Io sono la persona più pacifica, no, e tranquilla di questo mondo. Allora, sei solo tu che mi mandi sangue al cervello, bipo, maledetta bipo, merda di un infame.
0: Bipo,
1: maledetto.
0: Bipo, bipo, bipolare, bipolare, bipolare. Io lo so che tu sei bipolare. Da una parte sei una tenera crostatina ricoperta di marmellate di albicocche, dall'altra sei un pazzo terrorista sanguinario, te ne rendi conto?
1: Vedi
0: che orsacchiottone che sei, se vuoi.
1: Vedi tu quando chiami, tu che cominci con le crostatine, con l'orsacchiottone.
0: Perché ti ammansisco.
1: Tu non ti interessa. Adesso sto parlando io, stai zitto.
0: Croccante savoiardo.
1: A te non interessa quando mi chiami.
0: Gelatone.
1: Tu quando... Allora sto parlando io, ascoltami, cane!
0: Perché non sei in grado di sostenere una conversazione da persona civile? Piccolo gelatone!
1: Io non sono capace di sostenere una conversazione civile!
0: Gelatone caramelloso, sei tu quello senza un orecchio?
1: Gelatone caramelloso! Sì, mi viene a balbettare perché sono il signore, sa cosa che ti farò quando mi vieni sotto.
0: Scusami, gelatone.
1: Perché non hai coraggio? Tu devi avere le palle.
0: Non ce la fai.
1: Non ce la fai.
0: Io sono ovunque, sono come Putin.
1: Dammi l'indirizzo, coglione, cane.
0: Ma dai, no, tanto non ci sai arrivare, dai. Comunque
1: tira fuori l'indirizzo, infatti.
0: Tiro fuori il cazzo! Enorme! Cazzo culo!
1: Infame, cane! Senti uomo! Vieni sotto! Affrontiamoci a duello!
0: Ma quale duello? Dai, ma chi cazzo sei? Su!
1: Ma cosa? Ti farò dalle prima di Renzi a prendermi l'inferno, maledetta merda, ti farò farci le mille pene dell'inferno, cane. Ti prenderò, ti toccherò osso per osso, unghia per unghia, capello per capello, e di quelli ne farò un tappeto, e ogni volta che entrerò dentro casa
0: bipolare,
1: mi pulirò le scarpe, ma magari penserò anche qualche merda sui tuoi capelli. Maledetta merda, morirai male, te lo giuro, morirai male.
0: Perché? Oggi è stato molto dettagliato, sì, molto dettagliato, sì, sì. Proprio elencato uno per uno i miei supplizi.
2: Come ti
0: tanto è lui il violento pazzo. Io sono semplicemente un grande comunicatore. Lui non riesce a metabolizzare questo fatto che io sono tutto e lui è zero. Ma noi l'abbiamo per questo. Arrivederci, andate a fanculo la prossima settimana.
2: Ma non si riesce mai a arrivare a una conclusione con lui.
3: Sono persone superficiali.
2: Comunque gli studenti con cittadinanza non italiana sono quasi 1 milione e superano l'11,6% del totale della popolazione. E quindi c'è un problema da risolvere.
3: Infatti, certo, bisogna affrontarlo.
2: Ma come sempre in tutto noi italiani non siamo mai pronti.
3: Non ci vuoi mettere i soldi?
2: Ho capito.
4: Abbiamo le scuole che cadono anche a pezzi.
2: Ma
4: stiamo parlando.
5: Ma è anche colpa degli italiani. Però.
2: Ma certo.
5: Perché ormai fanno un figlio o non li fanno proprio, quindi che cazzo ti lamenti?
3: Ma quella che non è un disonore, voglio dire, anche se si svuota il paese, si sta bene lo stesso.
5: Lo so, ma sono quelli che si lamentano.
3: Ma io dico, alla nascita zero, l'unico problema è l'IPS. No,
2: però ha ragione Wender, dobbiamo fare un figlio io e te, facciamolo adesso, io e te.
5: No, ragazzi, non credo.
2: Facciamolo, proviamo.
3: No.
2: Proviamo tante volte finché...
3: No, non voglio che mi vieni dentro, prima voglio le analisi.
2: Ma come?
3: Non si sa mai.
2: Devo fare gli esami del sangue domani.
3: Quando li hai fatti, poi ne parliamo. Però anche le malattie...
2: Ho rimesso tutti i denti, non abbiamo avuto tempo.
3: Ma cazzo,
2: qua.
5: Bellissimo.
3: Ma se fai così non vedo un
2: cazzo. E uno dei denti dentro c'è scritto zoo, cioè all'interno, si vede?
5: Dammelo subito, voglio anch'io.
2: Posso togliere?
5: Il dente, Fabio, stacca il dente.
3: Stai fermo, tienilo!
5: Staccagli il dente.
2: A tra poco.
6: Chi l'ha detto che solo l'estate è bella? A settembre torno in città, ritrovo gli amici. I bambini tornano a scuola. Riprendo i miei hobby. Ma soprattutto c'è l'imperdibile promo di Skoda.
7: Il bello di settembre? Skoda Kamiq. Da 125 euro al mese. Anticipo 3.000 euro. TAN 0. TAG 1,05. 36 mesi, 30.000 km. Rata finale 15.775 euro. Importo totale dovuto 20.326 euro. Fino al 30 settembre. Offerta su vetture disponibili. Verifica le condizioni su skoda-auto.it. Carcaplanet, c'è il richiamo della convenienza. Attenti alla promozione 30x30, con i 30 prodotti più amati, scontati del 30%. Trovi Natural Trainer Crocchette Cane 2 kg, Adult Small and Toy Manzo Riso. Risparmi 4,95€. Gourmet Gold Multipack 24 pezzi, 85 grammi. Risparmi 4,70€. Perché Carcaplanet protegge la tua spesa. Tu hai meno pensieri e il tuo pet è felice. Solo da Carcaplanet. Convenienza
8: nostra. Dal 21 al 24 settembre torna Cinema in Festa.
9: Non ci credo. Aspetto questo momento da un'eternità.
8: Il biglietto costa solo 3,50€ per tutti i film in tutta Italia. Scopri di più su cinemainfesta.it.
10: Vendesi Ciringhito Frontemare mai usato, inclusa cassettiera per sogni, causa ritorno alla realtà. Sì, perdi tempo.
11: A volte invece i sogni si avverano. Solo a settembre, gamma Nissan Juke benzina manuale o automatico anche full hybrid da oltre 900 km con un pieno e tua a partire da €19.990 per tutti. Non perdi tempo, info su nissan.it.
12: Da 20 anni i supermercati Deco sono accanto a milioni di famiglie. Un legame quotidiano fatto di fiducia e familiarità. Deco, da 20 anni la tua scelta quotidiana. E per festeggiare insieme fino al 10 ottobre hai il 10% di sconto su tutti i prodotti a marchio Deco.
13: Settembre è il momento giusto per rimettere a fuoco i tuoi obiettivi. E se iniziassi dalla tua vista? Con Baviera Clinica Oculistica puoi dire addio a occhiali e lenti a contatto e ritornare in scena con una vista in HD. Per il Back to Work, approfitta di uno sconto fino a €200 sull'intervento. Prenota ora la tua visita. Baviera, il focus giusto senza occhiali. Direzioni e autorizzazioni sanitarie consultabili su clinicabaviera.it.
14: Verde! Rosa! Arancio!
15: Ehi, ma cosa sta succedendo qui?
14: Sto scegliendo il mio fruttolo preferito!
16: Fruttolo accompagna i bambini nelle loro piccole scelte quotidiane, con ingredienti di origine naturale, fonte di calcio e aggiunta di vitamina D.
14: Scegliamo anche domani, vero?
16: Fruttolo. Scegliere fa crescere.
17: Se ti piace la frutta, mangiatela tutta.
18: Solo da 1 euro con Passione Casa, fino al 4 ottobre, scopri tanti elettrodomestici delle migliori marche per farti vivere al meglio la tua casa. In più la consegna è gratuita e puoi pagare anche a tasso zero da gennaio. 1 euro.
19: Dettagli in negozio, tanto tag 0%, 10 mesi, messaggio pubblicitario se cine negozi 1 euro, intermediario del credito in esclusiva, salvo approvazione Agos.
20: La ruota gira anche in prima serata. Una puntata evento con il volo.
21: È una serata speciale. Benvenuti alla ruota dei campioni e delle stelle.
20: Da mercoledì 23 settembre su Canale 5.
22: Luce, gas, fibra. Con Enel hai sempre di più.
23: E da oggi anche il mobile.
22: Sì, perché se scegli due offerte luce o gas, hai Enel mobile incluso con 150 giga in 5G, minuti illimitati e 200 sms ogni mese senza costi aggiuntivi. Chiama il 140 o vai nei negozi. Offerta di Enel Energia per nuovi e già clienti con due offerte luce o gas attive fra quelle dedicate. Costo attivazione SIM 10 euro. Verifica condizioni e copertura 5G su enel.it.
24: Attenzione. Attenzione. Questo programma, per i temi affrontati e il linguaggio utilizzato, non è adatto a un pubblico di minori e potrebbe contenere contenuti creati con intelligenza artificiale. Intelligenza artificiale. Ogni riferimento a cose o persone reali è del tutto scherzoso, non diffamatorio e non ha intento offensivo.
25: 105
26: Che storia.
27: Radio 105. Che storia.

0: Siccome la roba che hanno fatto i giornalisti non è la prima volta che la fanno, però quando tocca un qualcosa che ti è molto vicino, ti rendi conto e ti accorgi, andando anche a rivedere altre robe simili, che ogni volta il meccanismo è sempre quello.
1: Sempre quello, certo.
0: E allora ci siamo fatti stampare il codice deontologia dei giornalisti, articolo 8, tutela dignità delle persone. Allora, il giornalista non fornisce notizie o pubblica immagini soggetti coinvolti in fatti di cronaca lesive della dignità della persona, né si sofferma su dettagli di violenza, a meno che ravvisi la rilevanza sociale della notizia o dell'immagine.
1: Esempio, un uomo aggredisce un altro uomo con un'ascia e gli taglia un braccio, è funzionale al reato.
0: Esatto.
1: Perché l'altro non c'ha più il braccio.
0: Esatto.
1: E quindi le indagini procederanno sul fatto che gli ha affettato un braccio.
0: Siccome questa cosa ha veramente ferito tutti qua in radio, tutti qua,
2: ci ha proprio scioccato,
0: e anche gli ascoltatori comunque, perché poi ho letto dei commenti sotto i vari articoli, uno peggio dell'altro, poi non mi ricordo com'è che si chiamava quel chiamarlo quotidiano, Open e basta?
3: Open,
0: che ha pubblicato un finto post di Leone di Lernia con Leone che diceva: che cazzo fai, David? Ma una roba di cattivissimo gusto.
4: Sì, l'hanno già rettificato.
0: Ah, perfetto.
4: Come se loro non sapessero che Leone in realtà
3: era morto.
0: Fosse morto 10 anni fa. Vabbè. Comunque, se avete voglia, se vi ha fatto girare i coglioni, se volete darci una mano, questo sarebbe un bel gesto, soprattutto nei confronti di Davide e della sua famiglia. Potete segnalare tutte le testate giornalistiche. C'è l'Ordine dei giornalisti della Lombardia, ODG, ODG, G come Giorgio, .mi di Milano, mi.it. Una volta che entrate c'è proprio una sezione per fare una segnalazione, e secondo me questa gente deve pagare.
1: Anche i colleghi del TGcom, che
0: tutti,
1: saluto caramente.
0: Tutti.
1: Voi ragazzi, era nei corridoi con voi, eh?
0: Mamma mia.
1: Amici del TGcom che avete fatto copia e incolla della notizia. Era quello nei corridoi con voi, quello con gli occhi azzurri, eh? Era lui, lo conoscevate, si prendeva il caffè insieme, amici del TGcom, grazie.
0: Oh, Fabio poi su sta roba, minchia, incazzato nero.
3: Ha ragione.
0: Va bene ragazzi, ci metteremo un po' a smaltire questa cosa, spero che comunque appreziate il fatto che siamo in onda lo stesso.
1: Anzi, su un piede solo addirittura, tutta la puntata che siamo così come i fenicotteri.
2: Perché tuo padre è una gru.
1: Tua madre è una ruspa.
0: Ma no, intende la gru, l'animale.
1: Avevo capito.
0: L'uccello.
2: Tu sei un cazzo di animali.
1: Avevo capito il movimento terra.
0: Vabbè, ci sarebbe sta polemica su Tajani e le donne.
1: Cosa dice?
0: Ma sì, ha fatto. Possiamo anche metterlo, ci abbiamo un pezzettino dell'audio.
1: Sentiamo.
0: Dove dice che le donne, quelle che portano la gonna più lunga, sono più affidabili. Ma è Tajani, cosa ti aspetta?
2: No, hanno le gambe più corte.
3: Anche.
0: O gambe brutte, può essere.
2: No.
0: Anche. Sentiamo cosa ha detto. Fai sentire, vai.
5: Se dovessi dare un consiglio a mio figlio che mi chiede: che ragazza mi devo sposare? Una ragazza magari affascinante, ma quella ragazza affascinante che carattere ha? Dicono: sai, ha cambiato più fidanzati, ha mollato il fidanzato, se n'è andata, insomma, è portata un po' a mettere qualche cornetto, sì, però, ma sì. E poi c'è un'altra ragazza che è più seria, magari meno appariscente, però è più affidabile, più seria, è una che sarà una buona madre di famiglia. E allora io a mio figlio dico: scegli la seconda, quella carina, seria, credibile, che ti mantiene la famiglia, che sta là, che sai che dà delle risposte sempre, che quando la chiami c'è. E quella più appariscente magari sì, un giorno può piacere. È un po' così, quando anche nei sondaggi, se il sondaggio dice: preferisci quella così oppure la ragazza seria che magari ha le gonne un po' più lunghe di quell'altra. Ecco, io consiglio sempre di scegliere l'affidabile, e il centrodestra è affidabile.
2: Considerando che il centrodestra non è scopabile.
0: Esatto.
2: Vorrei dire una cosa al signor Tajani.
0: Sì.
2: Allora, io rispetto la sua opinione.
0: Sì, certo.
2: Però la signorina affidabile poi ha 47 mi scoppia e diventa un troione.
0: Esatto. Ecco, allora,
2: mentre l'altra che è saltata più su cazzi che su panche per fare ginnastica,
0: che ha visto più piselli,
2: a un certo punto si è stufata e diventa affidabile.
0: Allora tu stai praticamente recitando la famosa frase di mio nonno Aldo, che saluto,
2: che hai seguito la lettera,
0: pace all'anima sua.
2: E la frase è
1: perché nonno Aldo aveva una parese, quindi nessuno
2: era un po'
0: mio nonno Aldo l'ho già raccontata più volte, mi disse un giorno: siediti qua sul divano, vieni qua con tuo nonno, mi raccomando Marchino, sposati una che ha provato tutti i cazzi del mondo, un bel troione. Sì. Perché,
2: l'androloga!
0: Perché le ha provati tutti, se ha scelto il tuo.
2: Perché si è stufata!
0: No, vuol dire che è il migliore.
2: No, si è stufata!
0: E così ho fatto!
2: Si è stufata!
0: E anche tu! E anche tu!
1: Sì, anch'io tutto
0: sì, ma anche
2: io
0: tu.
2: Cazzi non
0: anch'io,
2: ho provato!
0: Anch'io, ma sì, tutti. Ma sì. Allora, è una puttanata questa.
1: Ma cioè, va?
0: No, nel senso, beh, lo spieghiamo, magari c'è qualcuno che è d'accordo con lui. Allora, noi che abbiamo più esperienza, perché uno diventa vecchio e l'unica roba che guadagni non sono solo le rughe, cioè, è l'esperienza. Mm. Mi è capitato nella vita di scegliere magari la via che sembrava più sicura, diciamo quella con la gonna più lunga, ma giusto per parafrasare quello che ha detto, che poi è risultato un puttanone della Madonna.
1: Certo.
0: Mentre quella tutta tatuata, rossetti, minigonna, eccetera.
2: Oh, la Madonna, come sono arrapato.
1: Hai una foto?
2: Descrivila meglio.
3: Hai una tatuata.
0: Foto? No, poi quella magari si vestiva così per cercare di... Di superare
2: partiamo per supposto che la regola vale anche per gli uomini,
0: ma
2: cioè,
0: certo,
2: ribaltiamo la cosa. Allora, l'uomo affidabile è quello tatuato col coltello in tasca,
0: no,
2: ruba nei tabacchini,
1: io non mi fiderei moltissimo dell'uomo con la gonna lunga,
0: anch'io.
1: L'uomo con la gonna lunga perlomeno è un pelo equivoco,
0: ma in realtà non esiste, cioè questa roba non
2: c'è, ma gli scozzesi hanno la gonna,
0: ma è una roba che non puoi neanche discutere.
1: Forse dovremmo smettere di giudicare il valore di una donna da come si veste.
0: Ma
1: cioè,
0: appunto,
1: cioè, indipendentemente da come è vestita, può essere una persona seria o no.
0: No, allora prima parlavo con la Chicca e dicevo: ci sono delle ragazze che lavorano nel mondo dello spettacolo, sì, donne di una certa età, che secondo me esagerano sui social, cioè madri che tirano fuori
1: buco, e noi le ringraziamo,
0: buco del culo, si travede il capezzo.
2: Ok, tu emigri e vai fuori dai coglioni. Vogliamo maschi in questo paese.
1: Cioè, Marco, sono il regno della perisega.
0: Ma sì, ho capito.
1: E se le conosci anche meglio, perché non devi fare neanche lo sforzo di immaginartele.
0: Ma
1: così,
0: comunque, questo non significa che siano dei troioni.
1: No, infatti,
0: no,
1: significa
0: senso,
1: che sono belle in foto.
0: No, magari sono insicure e vogliono rimanere.
1: No, vogliono proprio arrizzare i peni.
0: Non hanno magari un cazzo da dire. Allora,
2: no, i cazzi da dire ne hanno tanti, cazzi
1: da fare, da saltare, da mangiare.
2: No, ma però è così bello il corpo della donna.
0: Ma a parte, sono perfettamente d'accordo con te. Credo che non esista un, cioè, non è che la donna per forza con la gonna lunga è una brava persona e quella tatuata è una merda delinquente.
1: Esatto.
0: Cioè, siamo nel 2028,
2: 27. Sono 28, cazzo, ha funzionato 27, la
0: quasi
2: macchina.
0: 27, quasi 27.
2: Cosa è successo in questi due anni, cazzo?
3: No, c'è 27 il prossimo anno, vai tranquillo.
0: Il prossimo
2: che
0: anno.
2: Data è?
0: No,
2: ditemi
0: poi, due minuti.
1: Io non voglio buttarla in politica. Però poi guardando, diciamo, le parlamentari di Forza Italia.
0: Beh, ma no, ti prego, no.
2: Aspetta,
0: non entrare in questo discorso.
2: No,
0: Elish Lane e Marilyn Manson senza
1: però,
0: trucco.
1: Però guardando le parlamentari di Forza Italia, con la gonna lunga ne ho viste tantissime. Amico Tajani. Cioè, allora ti scegli male i parlamentari, però, Tajani.
0: Però io credo che da una parte e dall'altra non è che
1: sia. Sì.
0: A parte quella di Genova lì, come si chiama? Anche lei, Salis?
1: Sì, sì.
0: Cioè, quella è una bella donna.
1: Sì, bellissima.
0: Però vedi, cioè, lei alla fine piace perché è figa. Non perché cosa ha fatto? Ha fatto, ha fatto un rave del cazzo a Genova. Ma che cazzo di roba positiva può essere?
1: Però quello aiuta, essere anche piacevole aiuta. Su questo aveva ragione Berlusconi.
0: Ma no, ma non aiuta, no.
2: Sì, sì, guarda il nostro presidente, figa.
0: Vabbè.
2: Lui con la gonna me lo farei.
0: Chi?
1: L'altissimo.
0: Ah, pensavo il nostro presidente uomo di chi? Trump?
2: No, quel presidente del nostro angelo,
3: con la gonna
2: angelo
3: scozzese.
0: Ma lui no, lui non lo puoi scopare. Lui non ce l'ha il pene, è un angelo. I peni.
1: No, lui ha tutto.
0: No.
2: Ha quello che vuole.
1: Lui ha l'organo genitale girevole come in base a quello che necessita sul momento.
0: Ma no.
1: Sì, è come
0: ma è assessuato.
1: No, sai come quelle penne che avevano tre colori?
0: Ma no, lui è un angelo.
2: No, il problema è che la punta puzza sempre del tuo sedere.
0: Sì, del mio in particolare.
2: Sì, del tuo sedere. Proprio del tuo.
0: Del mio
2: è sempre lì appoggiato, perché...
0: ho capito, fratello, cosa devo fare?
2: Magari metterti i pantaloni con sopra.
0: Lo so, ma sai che c'ho questi pantaloni che si aprono facilmente.
2: Ah, ma che bel modello.
1: E c'hai i pantaloni cucù tu, effettivamente, solo che l'uccello entra invece di uscire.
0: Vabbè,
2: a proposito di uccelli che entrano,
0: direi che abbiamo sfangato il momento difficile. Oh, comunque davvero grazie agli ascoltatori. Pensavo fossero più stronzi. Invece siete stati tutti uno più carino dell'altro. Veramente. Siete stati stupendi. Ma infatti io a volte mi domando, ma ci sono due mondi diversi. C'è il mondo dello zoo, dove il 99% sono persone veramente con un cuore. Lo vedo sui nostri social personali. Ma neanche una persona ha sbagliato una parola. Pazzesco. Poi vai a vedere sotto gli articoli, uno ha scritto: sì, ma il padre di Davide era un caffone ignorante di me.
3: Schifoso volgare.
0: Madonna, l'ho tritata quella. Un altro, se andava piano in moto. Ma fatti ma chi cazzo sei?
3: Cosa vuol dire?
0: Ma stai zitta! Hai perso, brutta stronza, l'occasione di tenere quella bocca di merda chiusa. Come quella che dice Leone era volgare. Ma almeno Leone ha lasciato un segno. Questa chi cazzo è?
1: Te lo dico io chi è. Una con la gonna corta.
0: Ecco.
1: E i tatuaggi, si vede da come scrive.
3: Leone, diciamolo, era volgare, ma... quando faceva lo spettacolo, ma nella vita normale
0: era più
1: era una merda, no, una bestia di merda,
2: un bastardo.
0: Ma era bello così.
1: Ragazzi, aspetta, non puliamo la coscienza. Leone umanamente era un sacco di merda,
0: ma era bello così.
1: Però aveva,
4: con voi era così,
1: era un oracolo, cazzo.
4: Vabbè, con voi era così, con me ad esempio no.
1: Allora aspetta, fammi chiarire, sto scherzando,
0: perché tu eri chiavabile,
1: era un sacco di merda,
0: tu eri potenzialmente una vittima,
1: però c'era un santuario per Leo che era la tavola. Quando eri seduto a tavola con lui che stava divorando praticamente tutto l'oceano indiano, succhiandolo avidamente, diventava padre.
0: Allora, l'ultima cena abbiamo fatto, ha voluto...
1: Io ero Gesù, se non sbaglio.
0: No, tu non sei venuto, perché voleva quelli a cui voleva veramente bene. No, scherzo.
1: Sì, io l'ho fatta con lui a casa sua.
0: Sto scherzando.
1: Solo io e lui testa a testa.
0: No, però i più intimi eravamo io, Wender, Tato e suo figlio Davide, cioè... quella era la squadra che lui amava, la follia.
3: Ci pensavo stamattina a questa cena qua, mi ricordo che
0: c'ho il video, c'ho ancora il video.
3: Sapeva che era forse gli ultimi giorni della sua vita, lui ha voluto fare questa cena.
0: Madonna, era giallo come il logo di 105. Era una roba.
3: E ho pensato quando siamo usciti sulla scala e siamo entrati in ascensore e lui ci ha detto ciao, basta. C'è stato un ciao.
0: Quella è stata l'ultima volta.
3: Bruttissimo, guarda.
0: Io e Fabio quando siamo andati a trovare in ospedale, ragazzi, ma
3: poi gli abbiamo cagato nel portone, però come sempre facevamo ogni volta.
1: Ho preso a calci la mano.
0: Quell'ultima cena lì, anche lì ha mangiato una teglia intera di melanzane, di parmigiano,
3: verdure.
1: Meno male che abbiamo detto che non dovevamo rattristarci, cazzo.
0: Eravamo
1: appena usciti.
0: No, vabbè, dai, ma comunque.
1: Poi ha fatto anche il lancio dei cazzi in culo.
0: Quindi cazzi in culo, continuiamo, ci colleghiamo con i mamma dal titolo La maga piccione e il re incazzato. Aia.
1: Boccacesco,
0: aia.

0: Dove sei? Sono il re di questo cesso di posto chiamato Eternia. Vieni fuori, maga piccione, che ti devo spaccare il culo. Apri sto cazzo di castello prima che sfondi il portone a testate. Guarda che sono incazzato come un puma. E se non apri ti strappo tutte le piume di merda che hai e te le caccio su per quel bellissimo culo. Apri immediatamente.
1: Hai aperto allora, brutta bastarda.
2: Entri, sire, si accomodi.
1: Che cazzo ci fai dentro, baffuto coglione? Non eri qui fuori con me?
2: Sì, sire. Poi sono entrato e le ho aperto.
1: Sì, questo lo vedo. Ma come sei entrato?
2: Dalla porta.
1: Quale porta?
2: Quella laterale per buttare l'immondizia. C'è sempre una porta laterale di servizio. Mi sembrava ovvio e sono entrato per aprirle. Visto che era impegnato ad insultare la maga, non volevo interromperla.
1: Quindi mi hai lasciato qui fuori come un coglione a bussare al portone del castello, mentre tu entravi serenamente e ti facevi i cazzi tuoi. Ma Dio Cristo, ma sei scemo?

0: Ma che diavolo succede? Perché siete dentro il mio castello? Come avete fatto ad attraversare le mie impenetrabili difese senza che me ne accorgessi? E punto secondo, chi ha pisciato nel mio bagno senza tirare l'acqua?
1: Beh, per la pisciata forse sono stato io. Non trovavo il tastino per tirare l'acqua. E pensando che in fondo sei una donna metà uccello, ho pensato non lo usassi, visto che caghi e pisci tutto assieme attaccata ad un cornicione o sopra il ramo di un albero. Ti chiedo scusa.
2: Cioè, quindi mentre ero fuori che imprecavo, ti sei sparato pure una pisciata? Ma ce la fai, razza di handicappezzo di merda?
0: E comunque io sono una donna al 100%. Faccio le mie cose come tutte le donne normali. Non sono metà uccello. Mi trasformo solo per volare e raggiungere i posti più velocemente. Sono una maga, te lo ricordi?
2: Ma basta con sti discorsi sul piscio e la merda. Brutta bastarda pennuta. Ti rendi conto che cazzo di bordello hai messo in piedi con la brillante idea di dotare quella checca di mio figlio di una fica funzionante sopra il buco del culo?
0: Ma calmati, che cosa ti importa? Lascia che si diverta. In fondo era un suo desiderio. E poi non avevo scelta. Mi ha abbuffato i coglioni finché non ho dovuto donargliela.
2: Ma forse non lo sai. Per questo stai facendo la fenomena del cazzo.
0: Di cosa stai parlando? Cosa non so?
2: Quel finocchione è rimasto incinta, stronzo.
0: Che cosa stai dicendo? Stai scherzando, vero? Non è possibile. Pur essendo un organo femminile a tutti gli effetti, non è possibile che un uomo possa rimanere incinto. Non ci sono le condizioni genetiche. Non c'è nemmeno una pancia dove far crescere il feto. L'utero è di fianco al retto. È solo una bellissima riproduzione fedele, con alcune skill come le mestruazioni simulate. Ma non è una vera fica, non è possibile.
2: Beh, fatto sta che quel biondo mangia cazzi. Se fa sto spanare da un migliaio di pederasti come lui, e qualcuno probabilmente ha compiuto il miracolo, perché in questo preciso istante è ad un corso pre-maman che sta imparando la respirazione per il parto. Il figlio sta crescendo proprio dove hai detto tu, ha un'enorme protuberanza sul culo. Praticamente sta crescendo un bambino nel retto. Che schifo, cazzo. Pure un nipote pezzo di merda nel vero senso della parola. Oh, povera ostetrica quando lo tirerà fuori.
0: Oh, ti giuro, sono senza parole. Non capisco come sia possibile.
1: Scusate se vi interrompo, ma sto prendendo freddo. E siccome sono già abbastanza turgido, non vorrei perdere lo slancio della prima erezione. Possiamo cominciare, per favore?
2: Ma Manet Arms, ma che cazzo ci fai tutto nudo col cazzo in mano?
0: Ma che schifo! Ma che ti passa per la testa, brutto maniaco?
1: Ma Sire, lei ha detto che venivamo a fargli il culo a quella troia di Sorceress. Pensavo fossimo venuti per scoparcela in due. Non capisco.
2: Lo so che non capisci. Non capisci mai un cazzo. Sei un povero mentecatto porcaccia di quella bastarda. Ma perché non ti ho affogato da piccolo in un sacchetto? Perché mi ostino a darti responsabilità? Però, visto che ci siamo e ora mi sei nudo, che ne diresti, Sorceress, di finire questa discussione con due cazzi in faccia?
3: È andata.
2: Ok, lo prendo come un no.
4: Chi mamma, che avventura!

0: Amici di Hollywood, avete sbagliato tutto. Ci avete fatto questo film che è una cagata pazzesca, brutto.
1: Non volete far ridere.
0: Non fa ridere, è una tristezza. Avete rovinato un mito. Avreste dovuto prendere proprio le storie scritte da Paolo.
1: Sai che sarebbe stato geniale.
0: Madonna, avrebbe spaccato di brutto.
1: Se usciva con gli stessi effetti speciali, ma in una versione così spaccava. Altro che comici.
2: Adesso esci Transformer che ballano. Non c'è nessun pericolo per il pianeta. Loro non hanno mai sconfitto i cattivi. E non sanno cosa fare.
0: Quindi ballano.
2: E quindi fanno musica. Fanno queste audizioni per il musical tipo Fame, e vanno in questa scuola tipo Amici di Maria De Filippi e ballano come trasforma in Nureyev. Roberto Bollo,
0: ma non è vero,
2: non è ancora uscito.
0: No.
2: Ho visto il trailer sbagliato,
0: credo di sì.
2: Verifichiamo.
1: Sì. Hai fumato troppo.
2: Sì, sì. Allora ritratto.
0: Comunque devono smetterla di rifare i classici.
3: Li rovinano.
0: Cioè, guarda, io lo so che il giorno in cui muore uno dei due autori di Ritorno al Futuro, qualcuno farà il 4 e farà una merda.
3: Io mi rifiuto.
1: Vai, alla fine che te ne frega. No. Non sarai più in vita neanche tu.
0: Ma che cazzo vuoi? Magari.
1: No, nel senso, voglio dire. Cioè,
0: che già sta...
1: Zemeckis cosa c'ha? 24 anni.
0: Chi?
1: Zemeckis
0: ne avrà 60 qualcosa.
2: No, ma va!
0: È giovane.
2: Ma, scusa. Ma che anno è?
0: Siamo nel 2026.
2: Facciamo quasi un conto. 27. Facciamo un conto. Quanti anni avrà avuto quando ha fatto la regia di Ritorno al Futuro?
0: Scusa, adesso sembri veramente.
2: No, così togli il giochino.
3: Che avesse 36 anni.
2: Nell'85.
0: Robert Zemeckis.
4: Passati 40 anni.
0: Quanti?
4: 75.
0: È giovane. Giovane.
1: E poi te che una volta 75 anni, vecchietto. Adesso
3: non ci arrivavi.
0: Sì, adesso dicono,
1: ma sai, allora, perché ho visto un articolo che parlava del perché tipo uno di 40 anni negli anni 80 sembravano 80 anni di oggi.
0: Perché?
1: Perché si fumava nei luoghi pubblici. Ah, sì. E anche al chiuso, negli uffici, nei ristoranti. Praticamente il fumo
0: la nicotina
1: il fumo di sigaretta proprio ti invecchiava la pelle.
0: Vabbè, ma erano anche mangiavamo anche in maniera diversa.
1: No, è proprio il fumo di
0: adesso
1: sigaretta.
0: Mangiamo così tanti conservanti che dicono che quando
1: ma non c'entra con la pelle,
0: quando ti seppelliscono rimani intatto,
3: corpo dura di più.
0: Sì,
2: non solo, c'hai anche l'etichetta con la data di scadenza che
0: sì, col QR code.
2: Esatto, fra poco ti spunta il codice a barre. Che sarebbe una cosa geniale se ci tatuassero un codice a barre quando nasciamo.
1: Sono d'accordo. Ci ha provato uno nel 43.
0: Sì, no. Non è andata benissimo.
2: Ma quello lì era un altro tipo di codice. Ah, no, beh, un codice univoco che tu usi per tutto. Te lo possono tatuare nell'iride.
0: Ah, no.
2: Beh, appena nato non ti accorgi di
0: niente. No.
2: Te lo sparano nell'iride con un idrante.
0: Tatuaggio da qualche parte.
2: Ma il tatuaggio si può rimuovere.
3: Ma basta un codice sotto pelle, come i cani che mettono.
1: Ah, il chip vuoi tu.
3: Il chip nell'orecchio, dai.
1: Ma tu vuoi essere da un pelo dal chip, fidati.
0: Sì, tu sei un pelo dal cane comunque.
3: Sì.
1: Il tuo ritmo evolutivo, diciamo che
0: lui quando arriverà nella fase che è lì ormai, proprio del totale rincoglionito,
3: lo
0: porteremo in giro col guinzaglio. Sì, con le crocette.
2: Sei parzialmente schnauzer adesso.
3: Sì. Sono schnauzer?
0: Sì.
3: Mi posso pisciare sui piedi?
0: No. Dobbiamo collegarci con Vinted. C'è Vinted e Finted, prego.

0: Questa settimana in home page su Finted.
1: Bellezza!
2: Crema contro i calli 50 ml.
1: Condizioni!
2: Aperta, usata una volta.
1: Venduto da
2: Golosa Anale 68.
3: No.
1: Dettagli!
2: In farmacia avevano finito la vasellina e al Carrefour il burro. Che giornataccia!
1: Prezzo?
2: Un euro.
1: Audio!
2: Microfono karaoke Bluetooth.
1: Condizioni!
2: Rotto!
1: Venduto da
2: Condominio Via Spallanzani 14.
1: Dettagli!
2: Quelli dell'interno 7 avevano cagato il cazzo con Joliet.
1: Prezzo?
2: 2 euro più 4 euro se volete anche i denti di quelli dell'interno 7.
1: Cerimonie!
2: Velo da sposa bianco, 3 metri.
1: Condizioni?
2: Nuovo di pacca.
1: Aia. Venduto da
2: Martina 94.
1: Motivo della vendita?
2: Il merda si chiamava la mia psicologa.
3: No.
2: Matrimonio saltato.
1: Caricato?
2: Durante il rinfresco.
1: Prezzo?
2: Fate voi, basta che ci possa comprare la chetamina.
3: No.
1: Telefonia.
2: Smartphone Brondi 64 giga.
1: Condizioni?
2: Discrete.
1: Venduto da
2: RSA Dolce Eutanasia.
3: No.
1: Dettagli.
2: Sbloccato 4700 foto della fica dell'infermiera Gisella scattate sotto il camice.
1: Motivo della vendita?
2: Proprietario, signor Baudone, deceduto per asfissia.
1: Info:
2: l'infermiera Gisella non si presenta al lavoro da qualche giorno.
1: Prezzo?
2: 55 euro.
1: Accessori:
2: parrucca donna castana.
1: Condizioni:
2: discrete.
1: Materiale:
2: capello naturale.
1: Venduto da
2: Mauro, avvocato penalista, detto Luana.
1: Motivo della vendita?
2: Mi finisce davanti agli occhi quando lo succhio nei parcheggi.
1: Prezzo?
2: 15 euro.
3: A Mauro.
1: Antiquariato e collezionismo:
2: urna cineraria con decorazioni.
1: Condizioni:
2: ottime.
1: Venduto da
2: Eredi Giuseppe Carollo.
1: Dettagli:
2: svuotata.
1: Materiale:
2: ottone.
1: Colore:
2: oro.
1: Motivo della vendita:
2: lo sciacquone ha portato il nonno verso il mare che gli piaceva tanto.
1: No. Abbigliamento da lavoro:
2: giubbotto catari frangente ad altissima visibilità.
1: Taglia:
2: M.
1: Condizioni:
2: come nuovo.
1: Venduto da
2: Impresa Edile Fratelli Carrubba.
1: Dettagli:
2: non è così visibile, il ragazzo bengalese poi. Non è così visibile. Il ragazzo bengalese è finito sotto il bilico.
3: No.
2: E manco ce ne siamo accorti.
3: No.
1: Motivo della vendita?
2: Non era in regola perché era nero.
1: Prezzo?
2: 9 euro.
1: Uomo:
2: scarpe eleganti nere, numero 44.
1: Condizioni?
2: Ottime.
1: Venduto da
2: consigliere regionale.
1: Dettagli:
2: utilizzate solo per entrare in consiglio, firmare la presenza e uscire.
1: Motivo della vendita?
2: Ho trovato un collega che firma per me.
1: Prezzo?
2: 39 euro.
1: Casa:
2: corrimano da bagno per disabili, acciaio inox.
1: Condizioni?
2: Nuovo.
1: Venduto da
2: Casa Vacanze Sorrento.
1: Dettagli:
2: installato per un ospite in carrozzina che alla fine ha cancellato.
1: Motivo della vendita?
2: La roba degli handicappati rovina tutte le foto su Booking.
3: No!
2: No.
1: Prezzo?
2: 15 euro.
4: Se non ti serve più o non sai cosa fartene,
3: sa, tua perfidia,
4: vendilo su Finted. Che in giro c'è tanta miseria.
3: È una brutta persona, lo sai.
5: Ma non è vero.
3: Lui è una bruttissima persona.
5: Sì, scherzandosi.
3: Lui è proprio una brutta
5: scherzare
3: persona.
5: Scherzare sui disagiati è una cosa bellissima.
3: Ma io, Paolo e Wender non ne facciamo ste robe.
5: No, infatti, no. Voi li picchiate direttamente. No. Io perlomeno
6: no. L'educazione.
3: Allora, no, aspetta, c'è differenza. Lui se le vorrebbe scopare. Perché
7: sì,
3: comunque.
7: Cioè, beh, questo è un atto, diciamo.
6: Sì,
7: di
6: però
7: bontà.
6: Ti chiedo per favore, non parlare più di sesso con le nane quando siamo in ufficio. Perché c'ho tutto l'algoritmo del mio Instagram che mi continua a far vedere nane. Che battono.
7: Non sei contento?
3: Ma va, anche a me arrivano le mail adesso. Vuoi scoparti una nana?
7: Anche a me.
3: Clicca, è colpa tua.
6: No, è colpa di quando gliene giri una per fargliela vedere. Basta, ti presenti solo quella. Pensa, io
7: magari sto per mi scrivesse una nana un giorno.
6: Sto per comprare la tata nana. Pensa io.
3: Chiedi, lancia, dai, vai.
6: Una ragazza. Dico.
7: Allora, cerco una ragazza nana.
6: Piccina.
7: No, come si dice nana?
6: Piccina, una piccina.
3: No, mica una
7: magari non ha avuto esperienze così. Un compagno per fare delle passeggiate al parco.
3: Che dillo, che è da agosto che non chiavi.
7: Che ti scanno proprio. Questo detto? Già fa una passeggiata.
3: Ma quanto alta deve essere? Perché,
7: cioè. Non lo so. Perché c'è la nana.
6: Senti,
7: alta.
6: Ma tu quando fai sesso ti vesti da Barnum? Perché?
7: No,
6: c'hai dei gusti.
7: No, nudo.
6: Non
7: nudo,
6: soltanto quella ragazza.
7: Da Wender nudo. No,
6: mi vesto da Wender nudo.
7: Nudo.
6: E c'è il vestito. C'è un Walter nudo e Wender nudo.
8: Questo è lo Zoo di 105, il programma che non piace. Noi siamo lo Zoo.
9: Finisce l'estate, si riparte con una marcia in più. Arrivano i Pro Days di Fiat Professional. A settembre approfitta dei vantaggi esclusivi su tutta la gamma. Ad esempio sui veicoli Fiat Professional in pronta consegna a prezzo a partire da 16.400 euro oltre IVA con permuta o rottamazione. E non finisce qui. Corri in concessionaria fino al 30 settembre per scoprire tutte le altre offerte. Maggiori info, consumi ed emissioni su fiatprofessional.it.
10: Come hai fatto a fare tutte ste vendite?
11: Ho fatto la scelta giusta.
10: Cioè?
11: Faccio pubblicità in TV.
10: Non ci credo.
11: È facile, basta usare Mediaset Ad Manager. Mando lo spot sulle TV connesse. Scelgo io budget, zona e pubblico e va sulle reti Mediaset.
10: Ah, e quindi posso farlo anch'io?
11: Certo, è un servizio per piccole e medie imprese. Ti faccio vedere come si fa.
10: Adesso?
11: Sì, adesso. Anche tu puoi scegliere Mediaset Ad Manager. La pubblicità su Mediaset, semplice e su misura. Scopri di più su admanager.mediaset.it.
12: Che operatore hai per la luce?
13: Ottima!
12: E per il gas?
13: Ottima!
12: Internet?
13: Ottima!
12: Mobile?
13: Indovina?
12: Da sempre Ottima ti migliora la vita. Luce, gas, internet, mobile. Tutto in un'unica bolletta, un'unica app, un'unica assistenza. Vai su OttimaItalia.com. Ottima ti migliora la vita.
13: Davvero!
14: Se a volte ti senti così, ti serve la formula dell'equilibrio. Yakult Balance, 20 miliardi di probiotici LCS più la vitamina D per ossa e muscoli.
15: Sei all'università ma sei bloccato con gli esami? Passa a Pegaso, l'università digitale più scelta in Italia. Valutiamo i crediti dei tuoi esami e studi online. Iscriviti a settembre, rate annuale agevolata a partire da 1.550 euro. Vai su mipegaso.it e scopri l'offerta.
16: Prova, prova. Ok, registriamo. Solo ora puoi avere Volkswagen Crafter da 299 euro al mese oltre IVA. Con tasso leasing 4,99, TAEG 5,86, anticipo 5.734 euro. 59 canoni, 75.000 chilometri, rata finale 15.928 euro. Pronto a migliorare il tuo business con lo spazio e l'affidabilità di Crafter? Offerta valida fino al 30 settembre. Ma settembre sta finendo.
17: Beh, andava già bene, no? Perché dovrei avvisare mio cugino che ha una ditta.
18: E ora una hit amata da notai, designer e artigiani.
19: Sì, ha dimenticato i maniscalchi.
18: Buoni pasto, ticket restaurant Edenred. Deducibili per aziende, partite IVA, facili da attivare e i più utilizzati e accettati in tutta Italia. Tra bar, ristoranti e supermercati.
20: Ha dimenticato i discount.
18: Giusti discount.
20: Ormai non vale più.
18: Comunque, chi volesse saperne di più può andare su ticketrestaurant.it o chiamare l'800-600-100.
21: In Italia ci teniamo a restare terra a terra. Per questo sosteniamo chi se ne prende cura. Perché al pianeta teniamo un mondo. Il Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica sostiene il lavoro di ricerca, aziende e cittadini per la salvaguardia del patrimonio ambientale. Scopri di più e come fare la tua parte su culturaeconsapevolezza.mase.gov.it. Iniziativa finanziata dall'Unione Europea con fondi PNRR. Presidenza del Consiglio dei Ministri.
22: Sei pronto? È riaperta l'Opas di Poste Italiane su TIM.
23: Dal 7 settembre l'offerta è più vantaggiosa, anche per chi ha già aderito.
24: Per 500 azioni TIM, ora puoi ricevere 109 azioni Poste Italiane più 985 euro.
25: Rivolgiti alla tua banca o al tuo intermediario finanziario e scopri di più su posteitaliane.it. Perché?
24: Affrettati, l'offerta termina fra 5 giorni.
25: Messaggio promozionale. Prima di aderire, anche al fine di comprendere i potenziali rischi e benefici, consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente. I corrispettivi rappresentati si intendono al lordo dell'imposta sulle plusvalenze, ove dovuta. Per la valutazione delle conseguenze fiscali dell'adesione all'offerta, rivolgiti al tuo consulente.
26: Ora ti dico come stanno le cose. Gli Harrigan sono tornati e tu puoi scegliere cosa fare. Andare su Paramount Plus oppure... Beh, l'alternativa non ti piacerà.
27: Mobland, la nuova stagione. Dovrai vedertela con noi. Dal 18 settembre in esclusiva su Paramount Plus.
28: Attenzione. Attenzione. Questo programma, per i temi affrontati e il linguaggio utilizzato, non è adatto a un pubblico di minori e potrebbe contenere contenuti creati con intelligenza artificiale. Intelligenza artificiale. Ogni riferimento a cose o persone reali è del tutto scherzoso, non diffamatorio e non ha intento offensivo.

0: Senti, io adoro stare con voi quando vengo qua in Italia. Tutti dicono: ah, cazzo, lo zoo è un'altra roba, un altro ritmo. Però mi sa che...
1: Cosa?
0: No, anche no. Per un po' anche no. Perché ogni volta che vengo qua succede...
2: Sciagure e sventure.
0: Che cazzo.
2: È vero, è vero.
0: Allora, mio cane Zach, tumore all'occhio, operato. Poi la piccolina, la chihuahuina che ho io, che stava benissimo, infezione all'utero, operata d'urgenza.
3: Ma non perché sei venuto qua, ce l'avevano già questi
0: problemi. No, Camilla stava benissimo.
2: Quella sua venuta che è stata catastrofica.
0: Vabbè, fare
2: dovresti
0: culo.
2: Leggere questi messaggi che ti dà l'altissimo.
0: Quali?
2: Non venire in Italia,
0: no, perché l'altissimo è quello che invece
2: quello, sì, no, quello un po' più basso.
0: Un po' più basso, ho capito. Okay.
3: I denti, poi alla bocca, vabbè, quello era
0: devo farlo. Dai. Comunque mi è costato praticamente 3 stipendi qua, proprio
3: 25 spapam.
0: Minchia, più la clinica lì di Camilla, ci ho fatto girare i coglioni.
3: Che aspetta, abbiamo... poi devi offrirci la cena prima di partire.
0: Beh, ovvio, mi sembra
3: proprio
0: giusto.
3: Pesante,
2: beh, io bevo bene.
0: Che cazzo vuoi?
2: Non abbiamo neanche festeggiato il compleanno di Paolo, tra
0: l'altro.
2: No, ma quello mi fa piacere, dico, però la cena.
0: Senti, comunque, tornando al discorso di prima, no? Del fatto che si diceva che gli italiani non fanno figli, mentre gli stranieri sì. E oltretutto gli stranieri hanno dei benefici che molti italiani non hanno.
2: Ad esempio?
0: Beh, insomma, la sanità, cioè molta gente viene qua in Italia, si fa operare e poi torna al proprio paese.
2: Cioè, è per tutti, sia per gli italiani che per gli stranieri,
4: c'è
2: la sanità.
4: Giustamente dell'assistenza per i migranti che arrivano per l'integrazione.
0: Certo,
4: hanno dei sussidi non economici, ma hanno delle agevolazioni.
0: Beh, anche economici.
2: Ma quali? Sì,
0: cosa no?
2: Ma chi? Ma quali?
0: Mi ricordo c'erano 35 euro davano al giorno.
2: No, 35 non li davano loro, era il costo di un immigrato in uno sprar.
0: Io so che un po' di soldini glieli danno.
2: Comunque... No, non gli danno i soldi, è il costo, è quanto costa.
0: Beh, comunque è un costo.
2: Sì, ma non è che li danno a loro.
0: Ho capito.
2: È quanto costa lo Stato dargli da mangiare e dargli da dormire.
0: E quindi vedi che gli danno da mangiare e gli danno da dormire.
2: Non è che gli danno 35 euro.
0: Vabbè, ma comunque è un costo.
2: Ma cosa c'entra questo con la sanità?
4: Per precisazione, certi aiuti ci sono anche per i nostri connazionali, cioè che sono italiani di origine.
0: No, il problema è questo: ci sono poche nascite, tantissimi pensionati, e quindi tutto il sistema pesa su quello. Se in più aggiungi anche, comunque è un costo, quello degli immigrati, si fa fatica. È un paese che non ce la fa.
2: Ma gli immigrati pagano le tasse.
0: Vabbè, comunque non volevo discutere su questo. Hanno fatto un calcolo e mediamente quando tu metti al mondo un figlio, dal giorno in cui lo metti al mondo al momento in cui compie 18 anni e legalmente sono stracazzi suoi, costa mediamente, poi dipende dalle famiglie, circa 200.000 euro.
3: Mi ricordo che la prima volta ho fatto Elia, quando proprio nel momento del lato, ti faccio un bonifico. 200.000.
4: Non è venuto, ha fatto proprio così un
2: al concepimento.
3: In debito adesso.
0: Cioè, il costo del mantenimento di un figlio tra scuole, libri, tantissimo, vestiti, tantissimo, robe varie.
4: Perché non abbiamo imparato un cazzo dalla natura.
0: Ma in che senso, scusa?
4: Nel senso che in natura, quando fanno le cucciolate, poi vabbè, un annetto, poi basta, vai.
0: Poi il cucciolo che non è venuto benissimo, la mamma lo abbandona, lo sai? Quindi in teoria tua mamma avrebbe dovuto mollarti.
4: Sì, mi hanno lanciato da una scogliera. Hanno avuto la sfortuna che io ho avuto la forza di tornare a casa.
0: Eri talmente rotondo che eri rimbalzato.
4: Ero forte, ma vai, ero così da piccolo.
0: No, ma poi adesso calcoliamo una roba. Sembra che parliamo di 2000 miliardi di anni fa. Ma tipo mio padre, prendiamo mio nonno, dai, andiamo una generazione ancora più indietro. I miei nonni si vestivano, mio nonno aveva 11 fratelli. E già lì si figliava di brutto. Non avevano un cazzo.
2: E tua nonna non aveva più la vagina.
0: Beh, immagino. Bisnonna.
3: Beh, i nostri bisnonni, ragazzi, sono nati nel 1800.
0: Cioè, figliavano di brutto. Mio nonno aveva 11 fratelli.
2: Ma perché i figli erano risorse?
0: E si vestivano con la roba dei fratelli. Vabbè, cioè, non è che andavano a comprare qua ogni volta. Mamma, mi sei rotta la casa. E giù, pacchi di calze.
4: No, poi adesso c'è la polemica di me contro te. Mamma, cosa è venuto fuori?
0: Cioè, in che senso?
4: Che i genitori, giustamente, si sono incazzati a morte. Perché detto, va bene tutto. Però, secondo noi, avete mescolato l'intrattenimento con la vendita. E quindi il bambino che non è in grado di capire la differenza fra il commercio e l'intrattenimento, come avevamo noi guardavamo Bim Bum Bam, guardavi Bim Bum Bam e poi c'era la pubblicità, invece in questo tipo di intrattenimento
0: è tutto incluso,
4: cioè l'intrattenimento è fatto per venderti qualcosa,
0: ovvio,
4: e giustamente i genitori sono diventati esasperati. Io, va bene la cartellina, va bene l'astuccino, però adesso mi costa,
0: puoi prendere quei
4: no infatti cosa succede? Una persona molto intelligente ha detto sì, ok, i il confine è stato varcato, ma è anche colpa dei genitori.
0: È colpa dei genitori.
4: Se quelle due ore ti accorgessi di che cazzo sta guardando tuo figlio,
2: ragazzi,
4: magari.
2: Cioè. Esiste anche non te lo compro.
4: Non è facile.
2: Esiste anche ti attacchi al cazzo. Esiste anche mettilo nella letterina a Babbo Natale.
0: Sì, però se lui fa il figo, però io l'ho visto con sua figlia. Tu sei invece, vabbè, amorino mio, ciccicino.
2: Dipende.
0: Mio padre mi dava i pugni sui denti.
2: A mia figlia, cioè, si dà un pugno e mi spacca un calcio in faccia.
0: Io andavo a scuola in America, mi pigliavano per il culo. Io ho fatto
2: anche
0: fino ai 14 anni. Mi pigliavano per il culo perché ero italiano. Io mi incazzavo e dicevo, ci vediamo fuori. Me le buscavo sempre, mi pestavano di brutto. Veniva a prendermi mia madre, mi portava a casa e mi sacagnava e mi fa: adesso ti do arresto.
4: Poi chiamava ancora gli stessi studenti, venivano a casa e finivano il lavoro. Sì. C'è una cosa che non va in tutto questo.
0: No!
2: Mia figlia ha un budget annuale.
0: Sì, certo, ma vai a cagare. Poi tu sei benestante, dai.
2: Allora, adesso chiamiamo Maddalena. Con Maddalena abbiamo fatto un budget
0: annuale. E quant'è questo budget?
2: Adesso lo stiamo ancora finendo. No, allora, per tutto l'autunno e inverno, 300 euro.
0: Okay.
2: Ci devi stare con tutto. Io ti do 300 euro. Decidi tu quanti capi. Però questo è il budget.
0: Vedi che sei un consumista del cazzo.
3: No, va bene così.
0: Vestila coi vestiti della tua bisnonna. Scusa.
2: Allora, lei già mette...
0: Se sei un padre veramente giusto, vai a ravanare nei cassetti della tua bisnonna e la vesti così.
2: Lei già si mette tutta la roba di mia moglie.
0: Ecco, giusto.
2: Mio figlio si mette la roba mia.
4: Ragazzi, io devo venire a lavorare in mutande.
0: Vi lamentate del capitalismo, il consumismo. E poi siamo tutti così.
4: Suo figlio mette la sua roba.
0: Sì. No.
4: Non c'è più niente.
0: No. Come no?
4: Non c'è più. Allora. Se non mi ruba le scarpe Jacopo, Cristina le mette su Vinted. L'altro giorno era lì che guardava.
0: No,
4: che...
0: ma non sono immettibili.
4: Ma non è possibile, Fabio.
2: Allora, devo dormire con le scarpe che quell'altra me le mette su Vinted.
0: No.
4: Fabio, la tua roba non è immettibile per una seconda volta.
0: Ma non è vendibile.
4: Hai delle scarpe che ti hanno regalato a Match Music 22 anni fa.
2: Quelle lì.
0: Le Merrell.
2: Esatto.
0: No.
2: Le cerco per uscire.
0: C'è ancora quelle. Ma come fai? Ma no, le avranno buttate. Ti stanno perculando, dai,
2: Cristina,
0: Fabio.
2: Ma dove sono? Quel sacco là. Perché le ho vendute su Vinted?
3: Ma apri un museo.
0: Ma chi le ha comprate?
2: Le mie Merrell. Con solo 22 anni.
0: Aiuto. Ma voi capite? Ma dove vogliamo andare?
2: Erano nuove.
0: Ma guardate solo lo Zoo di 105 come ragiona. Cioè ognuno è diverso dall'altro. Ma come fai? Ma dove vai?
2: Ma secondo te a me i 112.000 euro per il figlio mi pesano se c'ho un paio di Merrell di 25 anni? Basta che non ti compri le scarpe ogni mese, coglione.
0: Ho capito.
2: Non ti comprare l'iPhone 17, coglione.
0: Vabbè, problema... 18 adesso.
3: Il problema è che loro crescendo a un certo punto il piede si ferma. Infatti,
2: si ferma il mio numero.
3: Però.
0: Ma vabbè, ma perché facciamo tutti quelli che oddio, tutto sbagliato. Il consumismo, il capitalismo.
2: Quello che faccio io.
0: Ma siamo tutti dentro fino
2: voi,
0: a qua. Tutti.
2: Voi.
0: Perché è facile fare i discorsi da sinistroide del cazzo
2: voi.
0: Quando vivi in un paese libero dove il capitalismo ti ha permesso di avere l'ultimo modello dell'iPhone ogni volta che scorreggi, le scarpe nuove ogni 5 minuti e la maglietta usa e getta. È facile così.
2: Io c'ho l'Wenderphone.
0: Ma vaffanculo, no, quello l'hai comprato. No,
4: me a me i miei figli mi hanno chiesto il cellulare, io gli ho comprato solo 2 17 nuovi. Solo?
2: Come
3: tu
2: solo?
3: Sei veramente.
0: Ho sbagliato?
4: Sì, non era uno sfogo, era una figura di merda.
0: Allora la prossima volta non lo farò più!
3: Bravo! Però mai l'ho fatto.
0: Ma no.
3: Ma un'assicurazione sei... Apple, tutto compreso.
0: Ma sei un coglione.
4: Ma sai che una volta che telefono fuori da scuola glieli fanno subito.
3: Bravo. Subito, no, mai fatto.
0: Ma perché? No. Perché c'è divorziato, la madre. Ti senti un padre di merda, allora.
2: Tuo figlio è andato a fare la scuola per torturatori medievali. Cazzo, alla seconda ora glielo fanno brillare.
0: Ma ragazzi, è tutto un complotto, è tutto. Un complotto ed è per questo che ci colleghiamo con Complotti Complottosi.
5: Complotti Complottosi.
6: Erano più o meno gli anni 90 quando l'umanità fece una delle più grandi scoperte della storia moderna.
7: Ricordo bene, in quel periodo avevo precisamente una 60 d'anni. Tutti dicevano, è una rivoluzione, è una comodità.
0: Sì.
7: Ma io la guardavo, la toccavo e non si apriva. E allora mi son detto,
0: se
7: fosse un'astronave?
0: Che tormentone.
6: Stiamo ovviamente parlando delle bustine delle salse. Ketchup, maionese, senape, barbecue, salsa speciale che sa di qualcosa che hai già mangiato ma che non vuoi ricordare.
8: Io una volta ho provato ad aprire una bustina di maionese e c'era scritto apri qui, ma non si apriva. Così presi una sedia e spaccai tutto il locale, compresa la testa del tipo alla cassa. Mi diedero 2 anni, ma alla fine in prigione non si mangiava male. Ti portavano perfino le bustine che comunque non riesco ad aprire. Ah, fatemi uscire! Vi ammazzo! Vi ammazzo!
6: Esatto. Apri qui è la prima grande bugia. Non è un'istruzione, è una provocazione. Quel taglietto laterale, quel micro invito alla speranza, quella piccola incisione che dovrebbe aiutarti, in realtà è solo una presa per il culo.
9: Benvenuti alla Heinz. Qui diamo voce alla salsa. Le nostre bustine sono un oggetto ad alta resistenza. Sono composte di microfibra in diamante e vibranio.

0: Avevamo pensato tutti che fosse stato accoltellato.
1: È vero, però.
2: E qui arriviamo al cuore del complotto. Chi guadagna dal fatto che tu sporchi, ti innervosisci, ti senti un incapace e poi chiedi altre 3 bustine per sicurezza? Ce lo dice il nostro economo super laureatissimo.
3: Salve, sono l'economo super laureatissimo. Fa tutto parte di un ecosistema di liquidi spalmabili aggressivi. Una bustina costa 50 centesimi. Non si apre, ne prendi un'altra. Si apre male e ti parte la prima bestemmia. E ne prendi comunque una terza, che si apre e non contiene comunque abbastanza salsa per quello che ti serve.
1: È vero.
2: Esatto, è una quantità studiata. Non abbastanza per godere, ma abbastanza per farti girare il cazzo. Non è solo ketchup, e senza accorgertene, tu fai già parte del meccanismo.
4: La bustina ti sporca, il tovagliolo non pulisce, tu ti innervosisci. Ti serve da bere, compri una coca, ti serve qualcosa di salato, prendi le patatine, allora ti serve ancora salsa. È il moto perpetuo del fast food, una macchina perfetta. Sveglia!
5: Però le bustine sono buone, eh?
4: Molto, molto.
5: Hai provato quella speciale?
4: Sì, sì, l'ho provata.
6: È l'ora della tua bella pillolina.
2: Tutto comincia da qui, da molto piccolo. Una bustina non si apre e finisce con te che hai speso 18 euro per mangiare una cosa che doveva costarne 6. E senza accorgertene, ti ritrovi a dirottare un aereo l'11 settembre del 2001. Ma perché la bustina esplode sempre addosso a te e mai sul cibo?
7: Le bustine esplodono secondo un preciso criterio. Il sistema studiato nel 1943, che prefette la totale sottomissione e deumanizzazione di tutte le razze che non siano alti, peli, pionti e con gli occhi azzurri. Esattamente come voleva il nostro grande, illustre, paffuto sovrano Hayek.
5: No!
7: Scusate, non lo faccio più.
2: Avete capito? Il grande, illustro, baffuto, sovrano Heil! Sì, scusate. Comunque sia, siamo arrivati al punto. Ma se ancora non foste ancora convinti, abbiamo un'ultima importante testimonianza che vi farà cambiare idea.
8: Io una volta ero con un tipo carino, simpatico. Per l'occasione mi ero messa una camicetta stretta, semiaperta, che faceva vedere le mie bellissime tettone. Andammo a mangiare una cosa al volo. Lui fece il galante, mi aprì la bustina di maionese e io pensai: che uomo! Poi preme la bustina e mi esplode tutta la maio sulle tette. Io provai a non eccitarmi, ma era impossibile. Così mi strappai la camicetta e lui iniziò a leccarmele lì davanti a tutti. Gli dissi che volevo che mi esplodesse sulle tettone ancora di più. Di più.
5: Ragazzi,
8: esplodimi tutta. Squish.
2: Esatto. Squish. Non so se avete colto i sofisticati significati nascosti di questa testimonianza, ma il messaggio è chiaro. La bustina della salsa può anche diventare un'arma di seduzione. Quindi la prossima volta che prendete una bustina di ketchup, maionese o la famosa salsa speciale, non fidatevi. Non credete alla scritta "apri qui". Non eccitatevi. Ma lasciamo a voi le vostre conclusioni, perché noi la verità non la sapremo
1: mai.
2: Mai.
1: Ma chi è la sporcaccione? Perché la vorrei conoscere. So che è in radio.
5: Che mi rovini l'immaginazione.
9: È bionda.
5: Mi rovini l'immaginazione.
1: Sì,
5: No, non voglio vederla. Voglio continuare a immaginare.
1: Ma tu non
5: così.
1: Sai chi è?
5: No, non lo so chi è.
1: Tu sai chi
5: però
1: è?
5: Mi ci tocco
9: io
5: tantissimo.
9: Sì, l'ha portata un giorno Francesco, e basta, poi è andata via.
1: È fica?
10: Sono in due.
9: Cioè, bella ragazza, bella.
1: Sì,
9: bella.
1: Sì.
5: Ah, no.
1: Adesso voglio di scopare, però.
5: È dell'ufficio di là.
1: Vorrei scoparmi una vestita di nero con un ciuffo biondo.
5: Ah, sì.
1: Con le sopracciglia folte e la barba.
5: Che figa, cazzo.
9: Che è buona.
5: È la figlia di Madonna.
1: Che bel ragazzo che sei. Dai, sono triste oggi.
5: Me frega un cazzo.
1: Scusa.
5: Vedi, sono triste, ciuccio cazzi.
1: Ci sdraiamo nudi sui nostri corpi, lasciamo che.
5: Schifo.
9: Bello.
11: Io sono andato a pranzo con lui, adesso tocca a te.
1: Esatto.
5: Che palle.
1: Che palle.
5: Dai.
1: Ci sdraiamo nudi in uno studio e lasciamo che
5: pranzo.
1: La natura faccia il suo corso.
5: Ma quello si fa nella foresta, mica qua.
11: O nella fossa.
1: Comunque, grazie veramente a tutti per la pazienza che avete avuto. E lanciamo un altro saluto speciale a Davide di Lernia. Ciao, fratello, ci mancherai tantissimo e spero che tu sia lassù con tuo padre, che tu abbia ascoltato la puntata di oggi, che ti abbia strappato strappato un po' un sorriso, e anche a tutti i parenti, la famiglia e gli ascoltatori dello zoo. Grazie a Wender, la chicca. Purtroppo devo dire grazie anche a... È stato bravo oggi.
10: Bravo, non sembrava neanche lui.
1: Non sembrava neanche lui. Sembravi... Ho cercato di immaginare Pippo Palmieri.
10: Cioè, con questo non ti rispettiamo.
1: No,
10: mai, mai, mai, mai. Una parentesi.
1: Paolo Nois, Fabio Lisei, dai, che ti Manzoni. Voglio bene, cretino.
10: Ciao.
1: Ma che faccia da pirla.
10: Sai che non è vero, solo di circostanza.
1: Ma perché lui è il classico meridionale che ci

0: rimane male.
1: Ah, Italia, che sei in ritardo.
2: Non so, lui parla, il capo parla. Aia.
3: Il capo parla, vedi, ti rispetta.
0: Sai che io, quanti fogli sono? Io con questi ti faccio a fettine.
2: Sai quei fogli...
0: No! Domani!
4: Vendetta!
5: Non voglio essere fritto!
6: Gli snacchini fiorentini non sono fritti, capito? Non fritti!
5: E gli altri?
6: Gli altri vadano a farsi friggere!
7: Fiorentini, le gallette, gli snacchini!
6: C'era una svolta, e poi un'altra, e un'altra ancora. La tua storia inizia là, dove finisce la città e la strada conosciuta lascia il posto alla meraviglia. Preparati a nuove scoperte. Nuova Toyota Yaris Cross. Motore full hybrid da 130 cavalli e anche AVDI. Tua da 24.950 euro, qualunque sia il tuo usato, grazie al bonus Toyota. Nuova Yaris Cross full hybrid. Ready for what's next. Scoprila anche domenica. Info su toyota.it.
8: Let's go! Domedio World inizia uno spettacolo di anniversario. 35 anni di offerte sul top della tecnologia. Fino al 30 settembre, nuova macchina automatica per caffè De'Longhi Rivelia Start, tua a 549 euro. Approfittane subito in negozi e online. Medio World.
9: Avremmo potuto scegliere una canzone famosa, ma per dirti che da Aldi trovi specchi GP a cubetti o Julien da 80 grammi a 1,79 euro e tortellini super fini da 400 grammi a 1,85 euro, ci basta il nostro suono preferito. Il ritmo della convenienza con prezzi bassi ogni giorno. Aldi, spendi meno, vivi meglio.
10: Chi l'ha detto che solo l'estate è bella? A settembre torno in città, ritrovo gli amici. I bambini tornano a scuola. Riprendo i miei hobby. Ma soprattutto c'è l'imperdibile promo di Skoda.
11: Il bello di settembre? Skoda Kamiq. Da 125 euro al mese. Anticipo 3.000 euro. TAN 0. TAG 1,05. 36 mesi, 30.000 km. Rata finale 15.775 euro. Importo totale dovuto 20.326 euro. Fino al 30 settembre. Offerta su vetture disponibili. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
12: Da un mercato dell'energia che fa girare la testa alla serenità di produrla direttamente a casa tua. Scegli l'azzurro. Con l'offerta 2A puoi installare i pannelli solari e avere fino a 1.200 euro in buoni fornitura se aderisci all'offerta luce dedicata. Per dettagli e condizioni vai in negozio su a2a.it. A2A, Life Company.
13: Lo sai che il mentolo nel chewing gum ha un'immediata azione rinfrescante per il caporale? Scopri tante altre curiosità dal 25 al 27 settembre a Milano City Life. Erection Vigorsol ti aspetta per festeggiare il Chewing Gum Day con giochi, sorprese, gadget. Scopri di più sul profilo Instagram The Real Chewing Gum.
14: Cerchi un nuovo veicolo commerciale ma gli incentivi statali sono finiti e non hai un usato da rottamare? Non ti preoccupare, a settembre con Ford i vantaggi continuano per tutti. Gamma veicoli commerciali Ford da 17.300 euro, IVA esclusa.
15: Qualunque direzione prenda la tua vita, Deutsche Bank è con te. Sia che tu faccia decollare aerei, decollare una startup o decollare la serata. Apri DB Conto Promo, conto corrente al 3,5% annuo lordo sulle giacenze fino al 31 maggio 2027, solo per nuovi clienti. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale, iniziativa valida fino al 31 dicembre 2026, soggetta alle condizioni e ai limiti indicati nei fogli informativi disponibili presso gli sportelli Deutsche Bank e sul sito della banca.
16: Yuhu! C'è nessuno!
17: Yeah! Uno c'è! Oh, sì, ma a piccolissime dosi, come le tue.
18: Acqua Lete, ricca di calcio, povera di sodio.
19: San Raffaele Roma è l'Ateneo Digitale Leader per la qualità della ricerca. 36 percorsi di laurea online, tra cui scienze motorie, scienze biologiche, dell'alimentazione e della nutrizione. Iscriviti a settembre, retta annuale agevolata a partire da 1.550 euro.
20: Hey! 105.
21: Radio 105. Proud to be different.

0: Warren con Silver Lines. Iniziamo così questa puntata del lunedì.
1: Intanto vi dico che sono le 16 e tra 7 secondi un minuto.
0: Mamma, la precisione.
1: Bravi.
0: Intanto ci dici. Intanto.
2: Ladies and gentlemen,
0: eccoci.
2: From the Radio 105 Main Studio. 105 Music and Cars.
1: Bravo.
2: 105 Music and Cars.
1: Ma sei tu quella della sigla?
0: Un po' intervenuta artificialmente. Music
1: and Cars. Ma chi?
2: It's showtime. Music and Cars.
1: Buongiorno,
0: eccoci qua, buongiorno a tutti, le 16.01, pronti per partire con una nuova puntata in questo lunedì 21 settembre, prima giornata d'autunno.
1: Ma allora, ufficialmente è entrato l'autunno o no? Sai che c'è questa discrepanza tra l'autunno meteorologico e l'autunno...
0: Allora, a me queste domande non le devi fare.
1: L'equinozio,
0: però,
1: il solstizio.
0: Insomma, ditelo al clima che si sta propinquando l'autunno, perché...
1: Sì, perché oggi 42 gradi.
0: Sì, 42
1: dire,
0: sì, probabilmente, cioè, proprio... Stamattina ho accompagnato mio figlio ed ero tutta punta dalle zanzare,
1: ecco,
0: di prima
1: zanzare.
0: Mattina così, non veramente. Se ne vanno.
1: Ma a casa le avete risolto il problema del nido di zanzare che avevate dentro casa?
0: Sono state debellate con un esercito di dispositivi da attaccare alle prese della
1: quindi,
0: corrente,
1: quelle
0: cose lì,
1: perché devo dire che ultimamente la Ludovica Comello è presa di mira
0: bersaglio.
1: Gli insetti col pungiglione.
0: Esatto.
1: Degli scorpioni a casa? No, perché
0: no.
1: A questo punto mi...
0: non ancora, no. Darione, non ancora. Va bene.
3: Buongiorno.
0: Buongiorno, oggi è una giornata un po' particolare, si respira un clima giustamente un po' triste qui in radio, e anche noi in quanto team di Music and Cars ci teniamo a stringerci attorno alla famiglia e agli amici, qui dentro ce n'è veramente tanti, di Davide di Lernia, che è scomparso questo fine settimana.
1: Sì, poi la notizia, chiaramente avete sicuramente ascoltato lo zoo anche, dove di Davide se ne è parlato tanto, perché comunque era di famiglia proprio, nel vero
0: era
1: senso
0: veramente
1: della parola.
0: un ragazzo di casa.
1: Sì. Ma io per primo posso parlarne, perché io sono in questa radio da 21 anni. E
0: quindi con lui hai condiviso
1: tantissimo.
0: Penso la qualunque.
1: Pensa che quando sono arrivato, Davide di Lernia era un regista, come adesso per esempio il nostro regista, che oggi non è Antonio Pivati ma c'è Mattia in
0: regia.
1: Ciao
0: Mattia, buongiorno.
4: Ciao ragazzi.
1: Davide era un regista, tra l'altro è stato anche uno dei registi della prima versione in assoluto di 105 Music and Cars, prima che arrivassero Alvin e Giuse, cioè proprio sì, la primissima.
0: Ma vedi,
1: c'era lui in regia, quindi io me lo ricordo perché passavamo delle ore insieme, parlavamo tantissimo, due nerd, lui sulla tecnologia più sul video.
0: Vero.
1: Io più sull'audio, però comunque ci capivamo. Mi ha fatto fare delle prime esperienze nei club come videomaker. Mi portò all'Hollywood a fare dei servizi con la telecamera gigante in spalla.
0: Ma pensa te.
1: No, io ho fatto tantissime cose con Davide e poi chiaramente sono diventato uno speaker. Prima io ero un tecnico e lui questa cosa l'ha vissuta sempre in maniera molto propositiva. Mi ha sempre...
0: Vi siete accompagnati
1: tanto.
0: Assieme nella crescita.
1: Tantissimo.
0: Ciascuno sì. Nella sua direzione, però siete cresciuti insieme.
1: Veramente,
0: bello,
1: sì,
0: bello.
1: Sì. Certo, mi ricorderò per sempre come mi chiamava. Lui aveva dei nomignoli mutuati un po' dal papà. Io per lui ero sempre Ricchio. Ma
0: va bene, è così.
1: Me lo porto dietro con... cioè è un
0: con
1: bel
0: simpatia.
1: Ricordo, con simpatia, assolutamente sì. Tanto ovunque è in questo momento Davide, sicuramente se pensa a me pensa a Ricchio.
0: E tu sarai sempre per lui,
1: quello. Esattamente, vabbè.
0: E noi lo ricorderemo sempre,
1: sì.
0: e niente, gli mandiamo un saluto
1: alla famiglia,
0: alla
1: mamma Nenna Rosa. Mi ricordo quando andava a casa loro che mi facevano mangiare come dei maiali, cioè proprio Nenna Rosa mi diceva devi mangiare.
0: Mi vedeva deperito.
1: Lui è Leone. Vabbè ragazzi,
0: dai, ecco. Questa puntata e tutte quelle che seguiranno saranno sempre anche per lui.
1: Esattamente.
0: Dai. Allora, continuiamo a fare il nostro lavoro, che era un lavoro che lui amava moltissimo.
1: Decisamente.
0: Vai.
1: Poi pensava che fossimo anche molto bravi. Scusate.
0: Vedi.
1: Allora, l'abbiamo detto prima, non c'è Antonio Pivati, desaparecido.
0: No, ma poi non ha detto neanche niente, non ha avvisato.
1: È scappato.
0: Ha le mie cuffie a cioè che in realtà sarebbero le sue
1: sì.
0: cuffie. Però che presta a me ogni volta, non ce le ha.
1: Non ce le ha.
0: Cioè, male, eh?
1: Male.
0: Buongiorno, Matti, per fortuna che ci sei.
4: Buongiorno.
0: Tu.
4: Buongiorno, io sono infame, le cuffie non te le presto.
0: Infatti, tu proprio stronzo.
1: Per te solo lame, caro Mattia Grissani.
0: Per te solo le lame, esatto. E la zia?
1: La zia è reduce da un weekend berlinese, lei.
0: Ah, è vero che andata a sentire Gianna Nannini. Sì.
1: È a casa, a quanto pare sana e salva, nel senso che proprio parla, mi ha scritto.
0: Berlino mette alla prova anche i più, sì, i più tough.
1: Esatto, i più temerari anche. Quindi buongiorno zia, buongiorno Pinnetta.
0: Buongiorno Pinnetta.
1: È sempre in Sardegna, lei da lì non si muove. Va bene, siamo pronti.
0: Siamo pronti, sì, pronti, sì, per incominciare.
1: Ah, ecco, ce l'ha messa.
0: Ah, ce l'ha quella
1: ce
0: base
1: l'ha
0: lì.
1: Sì, santi,
0: va
1: sì.
0: Bene. Volevamo, ma tu lo sai.
1: Sì, li salutiamo.
0: Li sai tu, perché io non ce li ho sotto.
1: Io vorrei che tu me li dicessi tutti.
0: Te li devo far indovinare?
1: No, beh, li so, quindi...
0: li sai.
1: Vabbè.
0: E quindi che faccio?
1: Uno è il nome, diciamo, intero, da, sì, cui tu poi hai preso ispirazione per il nome di tuo figlio, l'ultima parte.
0: Bravo. E quindi?
4: Matteo.
1: Esatto.
0: E quindi però, solo tre lettere...
4: Teo.
0: Bravo.
1: Teo suo figlio. Ah, Matteo è il...
0: San Matteo è...
4: È Matteo.
1: Poi è una santa che tu ami moltissimo, Mattia.
4: Cristina?
1: No.
0: No. Ah. No, pensa al cane di Heidi.
4: Sì, ciao. Nebbia.
0: Ma che, di
1: Nebbia, che
0: razza
1: che
0: è?
1: Che cane era?
4: Ah, un San Bernardo.
0: E quindi la femmina?
4: Bernarda.
1: Benissimo.
0: Bernarda.
1: Molto bene.
0: E l'ultimo non saprei veramente come...
1: Nei racconti biblici.
0: Sì.
1: E la balena. Lui... E la balena
4: Giona.
1: Vedi?
4: Mi fai così ignorante com'è.
0: Quanto è sveglio però. No, non pensavo,
1: no,
0: veramente.
1: Mattia ne sa pacchi di santi. Sai quanti ne tira giù tutte le volte che andiamo a fare le serate?
0: Per
4: sempre,
0: quello
4: beh,
0: li sa. Vabbè.
1: Ah, beh, certo. Quindi Matteo,
0: Bernarda,
1: Giona
0: sono i santi di oggi.
3: Attenzione, attenzione. La direzione sconsiglia l'ascolto di questo programma alle persone cerebralmente normali o che non abbiano avuto problemi nella fase infantile della propria vita. Grazie.

0: fa sempre tanta simpatia la densetteria.
1: E la densetteria fa simpatia.
0: Sei stato alla densetteria tu questo weekend?
1: No, ho lavorato però.
0: Hai lavorato? Com'è andata?
1: È andata molto bene. Volevo salutare tutto il comune di Opera.
0: Ah sì, certo.
1: C'era la notte bianca, è stato molto divertente perché insomma c'era tanta gente.
0: Sì, è stato bello.
1: Sì, abbiamo fatto dei giochi, abbiamo fatto fare
0: della
1: lap dance.
0: Addirittura.
1: Sì, abbiamo
0: provato
1: a fare
0: questa svolta un po'.
1: Sì, sì, diciamo che
0: un po' scabriosa.
1: È stata una serata più radio in realtà. Ci siamo divertiti con le persone che c'erano, ci siamo molto, insomma, è stata una serata sui generis, però molto divertente, quindi volevo ancora ringraziare tutti quelli che c'erano sabato sera. E poi ti volevo chiedere, invece, com'è andato il tuo weekend tutte donne?
0: Il mio weekend di tutte donne perché, è stato molto carino. Sai che è rientrata questa mia amica giusto per il weekend, che abitualmente abita a Madrid, quindi è tornata apposta lasciando figli e marito nelle Spagne.
1: Ah, quindi festa grande.
0: È tornata da sola con intenzioni belliche.
1: Io quelle voglio sapere.
0: No, no, siamo comunque delle ragazze, cioè, nate vecchie, vecchie dentro. Quindi sì, non immaginatevi noi. Però dai, abbiamo fatto un po' di cenette, un po' di aperitivi. Ci siamo fatte fare un massaggio. Bravo, questa è la base. Sì, un po' di shopping. Un massaggio thailandese.
1: Oh, ecco perché oggi sei così tutta bella.
0: Ma hai visto come sono snodata?
1: Sei snodata
0: oggi? No, che è stata la cosa più vicina a un incontro di wrestling che io abbia mai vissuto in vita mia. Te lo giuro, non stavo capendo, non capivo. Cioè a un certo punto avevo una tizia addosso, in piedi sul lettino,
1: sì, sì,
0: che mi ficcava.
1: Bellissimo.
0: Gomiti
1: e ginocchia
0: in punti che non sapevo di avere.
1: Tu non sei mai stata in Thailandia?
0: No.
1: Mamma mia, ragazzi. Sì, solo che qua il thailandese chiaramente a Milano lo paghi un tot. In Thailandia con la stessa cifra ne fai 112,
0: sì,
1: di massaggi.
0: Sì, un 8 euro all'ora,
1: esatto,
0: cose così, mi raccontano. No, noi pagata la cifra tarata sulla città di Milano, però dai, il risultato...
1: Però positivo. Non sei morta dopo?
0: Non sono morta.
1: Con due pezzi,
0: no,
1: così, una gamba di qua, una gamba di là.
0: No,
1: vabbè,
0: ma che ridere, che ridere. Mi veniva da ridere ogni tanto mentre mi massaggiava, perché pensavo, ma cioè, volevo vedermi dall'alto, no?
1: Sì,
0: e fotografare
1: come
0: la scena.
1: Come sono messa? Perché... Ti volevo fare anche una domanda scabrosa, ma te la farò fuori onda.
0: Ah, va bene, va bene.
1: Sì, sì, perché ci sono delle cose che succedono durante i massaggi thailandesi.
0: Ah, no? Delle pratiche segrete?
1: No, no, no, no, delle cose che fa il tuo corpo di cui tu non hai controllo.
0: Ah, no, no,
1: no, no, quella
0: no,
1: cosa,
0: giuro, no,
1: no. Telecamera, no, no, no, va bene, va bene. Va bene, questo è il nostro weekend. Se volete potete raccontarci anche il vostro, chiaramente 342 41 15 105, però...
0: Però...
1: Sarebbe bello se ce lo raccontaste provando a cimentarvi con il gioco della prima ora del lunedì.
0: Bello, bravo, alziamo l'asticella della difficoltà. Proprio,
1: esatto,
0: questo vi chiederemo, di descriverci per filo e per segno il vostro weekend, ma attraverso il nostro gioco del, esatto, sì o no.
1: Quindi 342 41 15 105, sì o no.
2: Good news. Good news. Le buone notizie da Music & Cars per cominciare la settimana col piede giusto.
1: Nel frattempo però dobbiamo fare quello che nel nostro programma si fa
0: ogni tanto.
1: Sì. Sì. Nonostante la giornata, l'abbiamo detto, sia chiaramente non al top del top,
0: esatto,
1: però un po' di buone notizie
0: ci fanno bene,
1: ci
0: ne
1: fanno
0: abbiamo
1: bene
0: anche bisogno, dai.
1: Esattamente. Allora,
0: allora.
1: Comincio io.
0: Vai.
1: In Australia gli scienziati hanno costruito un tunnel dell'amore,
0: sì,
1: sotto una strada trafficata per permettere a un piccolo marsupiale grande come un criceto,
0: amore,
1: di attraversarla in sicurezza durante la stagione degli amori.
0: Ma vedi che carini, tenerezza. Non è la prima volta che riportiamo di tunnel o avevano creato una specie di corsia,
1: sì, la passerella acquatica.
0: Per permettere ai pesci, brava, di riprodursi. Vedi che è pratica molto in uso.
1: Qui noi dobbiamo ancora fare tutte le autostrade per andare in Liguria, in lavori da 180 anni.
0: Però qua in Australia i tunnel dell'amore dei criceti vanno alla grande.
1: Giusto.
0: Poi negli Stati Uniti alcuni studenti ingegneri hanno progettato un dispositivo indossabile che aiuta le persone non vedenti a individuare ostacoli che bastone e cane guida potrebbero non rilevare.
1: Sì, sei un cane guida un po' scassato, perché normalmente il cane guida comunque è bravino.
0: Vabbè, ma poverini, magari non sono proprio sul pezzissimo.
1: Magari
0: sempre
1: sono un po' vecchietti.
0: O si distrae perché vede passare un beccaccino, che ne so.
1: Può essere. Scoiattolo.
0: Esatto.
1: In
0: Minnesota.
1: Dopo aver trasformato il terreno sotto i pannelli solari in un habitat per gli impollinatori, anche di questo parlavamo,
0: vero?
1: La presenza di api native è aumentata di oltre 20 volte.
0: Ma pensa.
1: Botto così.
0: È bello dare delle notizie e poi a distanza di qualche settimana vedere come sono evolute. Vedi?
1: Positivamente.
0: Positivamente.
1: Questa è la tua preferita, perché l'abbiamo capita benissimo.
0: Ma te pareva che non toccava a me? Allora, ascoltatori, aiutateci a decifrare questa notizia. Ho anche cercato delucidazioni sul web, ma vi giuro che non ho trovato niente. Quindi leggiamola insieme, sì, e cerchiamo di capire qualcosa.
1: Vai.
0: Allo Zoo Nazionale Smithsonian, la piccola elefantessa Lin Mai viene addestrata ad aiutare da sola durante le proprie visite mediche, così da evitare l'anestesia.
1: Allora, vuoi che ti dica
0: ma
1: come l'ho capita io? Sai che se devi fare delle visite particolarmente impegnative, tu gli animali così grossi devi addormentarli.
0: Li devi sedare, certo.
1: Perché magari non si spostano come vorresti, così. Lei è stata addestrata per, dobbiamo controllarle la, che ne so, la pancia. E quindi lei alza la zampa così per far vedere la pancia bene ai veterinari.
0: Ah, questo ha senso.
1: Capito? Io me la sono immaginata così, poi magari non è
0: esattamente. Cioè, non sapevo se aiutasse l'equipe medica con...
1: Bisturi!
0: Esatto, che li passa con la proboscide, non capivo. Va bene, dai, questo è carino.
1: Capito?
0: Amorona, lei che si gira sulla pancia, va bene.
1: E poi chiudiamo in Lesotho, o Lesotho. E in altri paesi africani un numero crescente di uomini sta scegliendo di diventare ostetrico.
0: Ma dai.
1: Per aiutare a contrastare l'altissima mortalità materna del paese. Bello,
0: che bello, che bello. La professione dell'ostetrico, ahimè, è molto rara.
1: Sì, come uomo poi soprattutto.
0: Come uomo dico, sì. Certo, no, le ostetriche sono tendenzialmente
1: tutte
0: praticamente
1: donne.
0: Tutte donne. Molto bello.
1: Belle queste good news, speriamo che vi abbiano un pochino instillato della, come dire, speranza positiva nel cuore. E tra poco giochiamo, quindi lo diciamo già subito, 342 41 15 105, dovete scrivere.
0: Sì o no.
1: Ho fatto un casino, comunque non mi ricordavo delle good news.
0: Zitti, c'è Cesare. Shh. Come

Con la tecnologia dei veicoli commerciali Peugeot, il tuo lavoro inizia con una marcia in più. E a settembre, con i Pro Days Peugeot, il tuo business accelera ancora. Approfitta dei vantaggi imperdibili su tutta la gamma. Ad esempio sui veicoli in pronta consegna, prezzo a partire da 16.400 euro oltre IVA con permuta o rottamazione. Questa e tante altre offerte ti aspettano in concessionaria. Corri a scoprirle fino al 30 settembre. Maggiori info, consumi ed emissioni su Peugeot.it.

0: house.fileni.it.
1: Abbiamo ricevuto un dono. Carlo è unico, è speciale.
2: Con questo bambino Dio farà grandi cose.
3: E tu, Acutis, che cosa vorresti fare nella vita?
4: Essere originale, non una fotocopia.
5: Il mio nome è Carlo, prima assoluta. La storia di San Carlo Acutis. Domenica 27 settembre, Canale 5.
6: Per chi ha aspettato la sabbia sulla targa, più di quella nel costume. Il ruggito del motore, più di quello delle onde. E il rumore del vento, quando è filtrato dal casco. È il momento di salire in sella. È arrivata la GS Week di BMW Motorrad. Fino al 26 settembre, acquistando un modello della gamma GS, il casco System 7 in carbonio è incluso. Ti aspettiamo in tutte le concessionarie BMW Motorrad.
7: Con Amazon, ogni anno, i dipendenti possono avere fino a 3.200 euro per la crescita professionale. Come Gabriella, che oggi è un tecnico specializzato. E il rumore di un macchinario da riparare le ricorda quanta strada ha fatto. Dopo 2 anni fa il lavoro che ha sempre sognato, grazie alle competenze che ha acquisito. Con Amazon hai fino a 3.200 euro ogni anno per la tua crescita professionale. Si applicano condizioni di idoneità relative a tipologia e durata del rapporto di lavoro.
8: Ciao, sono Federica Pellegrini e la vita mi ha insegnato che ogni respiro conta, vero Matteo?
9: Certo Fede, come per un neonato che affronta il virus respiratorio sincitiale, la principale causa di bronchiolite e polmoniti nel primo anno di vita.
8: Proteggere tutti i bambini fin dalla nascita è possibile. Parlane col pediatra o col medico di fiducia.
10: Messaggio promosso da Sanofi.
11: Vendesi Ciringhito Fronte Mare mai usato, inclusa cassettiera per sogni, causa ritorno alla realtà. Si perdi tempo.
12: A volte invece i sogni si avverano. Solo a settembre, gamma Nissan Qashqai Mild Hybrid 2 o 4WD o i Power Hybrid da oltre 22 km al litro è tua a partire da 26.900 euro con qualsiasi usato. Info su Nissan.it. No, perdi tempo.
13: Marco odia lo smog, è molto attento all'ambiente e cerca sempre di ottimizzare gli spazi. Per questo è attento anche quando legge l'etichetta della carta igienica Foxy Mega, dove c'è scritto che è davvero pratica, perché 4 rotoli durano più del doppio risparmiando spazio. E il suo ridotto impatto ambientale è certificato Ecolabel. Foxy, il perché è scritto sull'etichetta e incuriosisce tutti.
14: Radio 105 Selection, il meglio della selezione musicale italiana ed internazionale, su Radio 105.

0: 105
1: Music and Cars.
0: Anche Selection.
1: dammi una pista, no?
0: Sì.
1: Così a tradimento ho risposto con la prima roba che mi è venuta in
2: mente. Che il gioco comincia.
1: Scusate, sono
3: 105
1: nuova.
3: Music sono and Cars. Present.
0: Oggi siamo così, ragazzi. Ci perdonerete.
1: Perdoneteci.
0: Allora, amici, è la prima ora del Music and Cars del lunedì. È prima ora, giusto, Mattia? No, perché non ci sto poi capendo
1: più niente.
0: È lunedì, soprattutto.
1: Va bene.
0: E giochiamo al sì o no al gioco storico di Music and Cars. Basta, adesso basta.
1: A posto. Fatto le premesse, non ci rimane che chiamare il nostro primo ascoltatore, ovvero Adrian da Torino.
0: Ciao Adrian.
4: Ciao ragazzi,
1: buongiorno. Come stai?
4: Tutto bene, ho appena staccato da lavoro e sto andando a casa.
0: Molto
1: che leggerezza
0: bene.
1: D'animo, senti quanto sta fluttuando Adrian.
0: Sì, ma sta fluttuando veramente, che sentono i rumori della galleria del vento. Non so dove
1: stai
0: sia.
1: Stai volando.
0: Esatto, sei col viva voce Adrian?
4: Scusami?
0: Sei col viva voce, immagino.
4: Sì.
0: Ecco, io ti chiederei per la buona riuscita del gioco, cioè se poi vuoi fare schifo e non portarti a casa il kit va bene lo stesso.
1: Vedi te, però.
0: Esatto, però io toglierei il viva voce, se si può.
4: Adesso
0: l'ho
4: tolto, solo che vi sento un po' di meno adesso, però ci provo.
0: Così mi senti meglio?
1: Esagerato.
4: Sì, ha funzionato la magia, Dario.
1: Oh,
0: non
1: perfetto.
0: Ho fatto assolutamente niente, ho bucato un microfono e basta. Va bene.
1: Va bene, Adrian, allora il gioco lo conosci? Sì, dai.
4: Sì, lo conosco.
0: Perfetto. Avresti perso.
1: Ma non era ancora incominciato. Dai.
0: Quindi ricordiamo le regole, Adrian, vai.
4: Allora, mai dire sì e no, sì. Non ripetere la stessa risposta più volte e non metterci troppo tempo
0: bravo.
4: A rispondere.
1: Bravissimo.
0: E allora?
1: Allora, sei pronto? Ripercorri mentalmente il tuo weekend perché verrai interrogato su questo, ok?
4: Ok.
0: E allora, giochiamo. Sì.
1: Allora Adrian, è stato un bel weekend per te?
0: Adrian, buonanotte.
1: Dai.
0: Hai già perso Adrian.
1: Avresti perso Adrian.
0: Adrian? Perfetto,
1: Presidente.
0: Non c'è più.
1: Presidente.
0: Benissimo,
1: no.
0: Bene.
1: Ma raga.
0: Ragazzi,
1: ma
0: è lunedì.
1: Ma cos'è
0: stiamo
1: successo?
0: Calmi. Adesso stiamo calmi, mi alzo, lancio la sedia, via. Stiamo calmi.
5: Non sia caduta la chiamata.
1: Stai calmo,
0: sì,
1: Daniele.
0: No, adesso stiamo calmi, è lunedì, adesso spacco tutto. Perché non
1: ma
0: si
1: è
0: può
1: caduto
0: cominciare
1: Adrian.
0: Così. È caduto.
1: Ma dai, ma sul più bello.
0: Giochiamo con Gianpiero. Ci sei Adrian?
4: È caduta la linea.
0: Ma guarda,
1: ma che... se sei dentro e fuori dalle gallerie, guarda, pure te, però.
4: Veramente. No, ma non ero nella galleria, stranamente. Si è staccato da solo.
0: Ma compra il telefono nuovo che ho fatto io.
1: Spendi 10.000 euro e fai il telefono nuovo. Allora ci riproviamo, dai, Adrian, perché ti è caduta la linea, non è giusto. Vai.
0: Pronto?
1: Sei pronto?
0: Vai.
1: Sì. E allora di nuovo ti chiedo: il tuo è stato un bel weekend?
4: Bellissimo weekend, passato insieme alla famiglia.
0: Oh, fantastico, quindi hai una famiglia numerosa?
4: Ho una famiglia di, diciamo, 3 componenti in totale.
0: Ok, e di cui una moglie e 2 figli?
4: Una moglie e una bambina.
0: Ah, una
1: bambina. Sono in 3, Darietto.
0: In totale, hai ragione anche tu.
1: Ma senti, cosa avete fatto? Attività all'aria aperta?
4: Siamo usciti un po' per le fattorie, abbiamo fatto un giro a vedere gli animaletti con la bimba che ha 3 anni.
1: Che carino.
0: Le mucche c'erano?
4: Le mucche, le capre, gli asinelli, tutto.
0: Tutto?
1: Avete dato col biberon il latte ai vitellini?
4: No, purtroppo
0: no!
4: Non si può.
0: Hai detto no!
4: Mannaggia.
0: Era meglio se il telefono non prendeva più.
1: No, Adrian!
0: No!
1: Mi sei caduto sul vitello.
4: Mi esercito sempre poi quando
0: vedi?
4: Sono dentro.
0: Perché da quelle parti normalmente il vitello lo mangiano tonnato. Non sono abituati a dargli. Vabbè. Mannaggia.
1: Adrian, è andata così. Vuoi salutare qualcuno?
4: Saluto tutti quelli che mi hanno riconosciuto e specialmente voi che ci tenete compagnia.
0: Grazie.
4: Ogni giorno.
0: Va bene.
1: Grazie, caro, un bacione.
0: Ciao Adrian.
4: Ciao.
1: Bene, ci riproviamo.
0: Bene, insomma, dai.
1: Bene, ma non benissimo. Chissà come andrà Gianpiero da Grosseto. Ciao Gianpiero.
6: Ciao ragazzi, buonasera.
0: Buonasera.
1: Buonasera a lei, esimio.
0: Perché parla così? Perché Gianpiero parla così? Perché? Gianpiero. Perché stai parlando così? No, perché parli piano?
1: La sua voce.
6: Mi sento piano anch'io.
0: Ah, ci senti piano? No, perché stavo sussurrando in effetti alla radio, quindi è per quello.
1: Senti, Giampiero, a che punto sei della tua giornata?
6: Al ritorno, sto passando da un cantiere ad un altro.
0: Ah, ok, però okay. Stai finendo, giusto? Cioè
6: Ultimo passo della giornata, sì.
1: Ultimi sforzi. Bene,
0: va bene, allora... abbiamo giocato con Adrian. Non prendere troppa ispirazione da Adrian perché ha sbagliato. Quindi dovresti cercare di non dire mai né sì né no.
6: Proviamo a non farmi fregare.
0: Ok, e qua noi siamo bravi perché noi ci teniamo a fregarvi. Sì o no?
1: Giampiero Grosseto al mare lì vicino, vero?
6: Al mare lì vicino e la montagna lì vicino.
1: Ah, che bello.
0: È tutto vicino, quindi ieri hai fatto una domenica al mare?
6: Ieri ho fatto una domenica in montagna, sui boschi della Miata, a cercare...
0: Ah, perché sei un fungaiolo?
6: Attualmente sono anche un fungaiolo.
1: Che bello, ma hai trovato un po' di roba?
6: Ho trovato parecchi funghi cattivi, parecchi funghi buoni, parecchi cristiani che cercavano funghi.
0: Beh, certo, certo. Senti, ma i funghi cattivi si buttano, giusto? Si lasciano lì sulla terra?
6: Tendenzialmente vengono lasciati a terra. Gli animali comunque potrebbero anche averne bisogno e fa bene a...
0: Ah, ok.
1: Per farsi un viaggetto ogni tanto,
0: sì,
1: no?
0: Vedo la ayahuasca degli animali.
1: Esatto. Ma tu li sai riconoscere ovviamente, cioè hai una preparazione?
6: Ho una buona preparazione, è venuta soprattutto dall'esperienza, da tanti giri con mio fratello quando ero più piccolo e mio suocero, ex suocero quando sono diventato più grande.
0: Sai che io lo ascolterei per delle ore, mi mettete una tranquillità, Giampiero, meravigliosa.
1: Sì, sembra una puntata di Super Quark, sì. Non lo so. E poi raccontaci di più, la Manita Muscaria.
0: È cattiva, non si raccoglie.
1: Anche se è molto carina.
0: Senti, ma...
6: Allora, può essere raccolta e anche mangiata, volendo.
0: Ah, sì?
1: La Manita Muscaria, no?
0: Se uno vuole ammazzarsi, certo, può fare quello che
1: dipende
0: vuole.
1: Dipende dall'uso che uno si aspetta da fare dal fungo.
6: La Manita Muscaria e la Manita... dipende da che tipo di fungo si va a raccogliere.
0: Ah beh, certo, certo, non ho capito assolutamente niente, ma certo.
1: Comunque, Giampiero, la notizia è che sei stato bravissimo!
0: Bravo, hai vinto!
1: Hai vinto!
0: Bravo, Giampiero!
1: Evviva! Tutti a funghi con Giampiero!
0: Ma sì! Fantastico!
1: Non ti sentiamo, no, ma manco per poco.
0: Io capisco una parola su 50.
1: Niente,
0: va bene così, va bene.
6: Mi dispiace.
1: Vuoi salutare qualcuno?
6: Allora saluto voi, la mia compagna dagli amici, anche se non mi sente, vorrei dirle che la amo tanto.
0: Sì?
6: E patato. Chi mi ha riconosciuto.
0: Va bene, bravo Giampiero.
1: Va bene, un bacione a te, bravissimo.
0: Ciao Giampi.
6: Grazie ragazzi.
1: Ciao.
0: Ciao.
1: Ciao.
0: Adesso...
1: Ma smettila di fare il cretinetto.
0: Questi telefoni funzionano bene oggi.

0: Samurai J con Flamenco Paranoia. A proposito, rimango collegata all'argomento di prima, le Amanita Muscarie.
1: Ah, sì, certo.
0: E a proposito anche il Flamenco Paranoia.
1: Ah.
0: L'indigestione di Amanita Muscarie provoca la cosiddetta Darione, sindrome panterinica. Euforia, agitazione, mazza, allucinazioni, deliri e stordimento. Potrebbe essere interessante.
1: Beh, potrebbe essere quello che faccio tutti i weekend.
0: Infatti.
1: Però senza la Amanita Muscarie.
2: Coop grandi sconti su tante grandi marche, come tutti i salumi Beretta al 40%. Conviene al tuo portafogli e a te che puoi immergerti nelle tue passioni. Solo alla Coop conviene a te, conviene a tutti. Fino al 23 settembre. La Coop sei tu.
3: Dal 21 al 24 settembre torna Cinema in Festa.
4: Non ci credo. Aspetto questo momento da un'eternità.
3: Il biglietto costa solo 3,50 euro per tutti i film in tutta Italia. Scopri di più su cinemainfesta.it.
5: Pancia che brontola? Ordina a domicilio su Just Eat con il 40% di sconto da Burger King, Poke House e nei tuoi ristoranti e supermercati preferiti. Scarica l'app e approfittane ora. Si applica importo minimo dell'ordine solo su locali aderenti.
6: Qualcuno ha detto Just Eat.
7: Darka Planet c'è il richiamo della convenienza. Attenti alla promozione 30x30 con i 30 prodotti più amati scontati del 30%. Perché Darka Planet protegge la tua spesa. Tu hai meno pensieri e il tuo pet è felice. Solo Darka Planet.
8: E se resto frizzata in call? Ah, ho Coop Voce e una connessione di qualità.
9: Passa a Coop Voce entro il 30 settembre. Hai 200 giga in 5G a 7,90 euro al mese. Attivazione gratuita. Meno pensieri, più Coop Voce.
10: Radio 105 presenta Coming Soon Radio.
3: Dal 21 al 24 settembre torna Cinema in Festa.
4: Non ci credo. Aspetto questo momento da un'eternità.
3: Il biglietto costa solo 3,50 euro per tutti i film in tutta Italia. Scopri di più su cinemainfesta.it.
10: Radio 105 presenta Gli Squizzati di 105 con Enrico Papi.
11: Allora, vuoi provare a partecipare al casting?
10: Vai su 105.net e accedi alla preselezione.
11: Ogni puntata, aprite bene le orecchie, avrà un montepremi di 2000 euro in gettoni d'oro.
10: Gli Squizzati di 105, da lunedì al venerdì alle 13, solo su Radio 105.
11: Vi aspettiamo!

0: Vuoi sapere, Darione, la mia ultima ricerca su Google?
1: Sì, allora aspettate un attimo perché qua Giampiero, prima il nostro giocatore al sì o no, ha creato scompiglio all'interno del programma perché abbiamo citato la manita muscaria. Da lì in poi, Lodovica Comello, qualsiasi cosa tu le chieda,
0: sono entrata in un tunnel di funghi.
1: Di funghi, e io capisco, va bene.
0: Così.
1: Sì, no, esatto.
0: No, ho proprio chiesto, sì. Ti leggo papale papale: gli animali del bosco mangiano i funghi allucinogeni?
1: Sì.
0: La risposta è sì, diversi animali del bosco mangiano funghi allucinogeni e psicoattivi e molti di loro sembrano farlo, furbetti,
1: certo.
0: Drogati, intenzionalmente, per sperimentare stati alterati di coscienza o per puro piacere.
1: Cioè adesso,
0: tipo
1: vai.
0: Le renne?
1: Le renne leccano tipo le muschio, quelle cose strane.
0: Anche forse nelle foreste della Siberia e del nord Europa le renne sono ghiotte di amanita muscaria.

0: Oggi nel 2026, dai. Ma chi è che ti regala niente per niente?
1: Ma lui è buono.
0: È buono,
1: scusa,
0: è
1: ma lui
0: buono.
1: È fatto così, ma
0: vabbè,
1: mi pare.
0: Vabbè. Però poi... no, io volevo dire che gli animali, cioè sì. Noi genere umano, esseri umani, in teoria siamo più evoluti, ma veniamo da lì. Per cui diciamo che nei vari regni della Terra sì. Ci assomigliamo un po' tutti.
1: Un po' tutti, pensa sì. Anche alle lumache.
0: Pure le lumache.
1: Lumache, insetti e piccoli roditori. Moltissimi piccoli abitanti del sottobosco
0: sì.
1: Consumano regolarmente ma funghi scusa. Contenenti psilocibina cioè. O altre tossine.
0: Oh zio, ce l'hai la pastiglia.
1: Hai capito che viaggi psichedelici si fanno le lumache?
0: Ma anche...
1: Ecco perché lasciano la scia multicolor.
0: Ah certo.
1: È per
0: poi
1: quello.
0: Vanno lentissime. Però quando prendono la mano
1: col turbo.
0: Non le vedi per quelle, perché vanno velocissime. Comunque dovresti fare uno spazio dedicato agli animali ogni settimana. Pensiamoci, perché vedo che ti interessa molto.
1: Molto.
0: O i funghi.
1: Volevo fare l'etologa da piccola.

0: Solo da un euro con Passione Casa fino al 4 ottobre scopri tanti elettrodomestici delle migliori marche per farti vivere al meglio la tua casa. In più la consegna è gratuita e puoi pagare anche a tasso zero da gennaio. Un euro.
1: Dettagli in negozio, tale tag 0%, 10 mesi, messaggio pubblicitario Secci nei negozi un euro, intermediario del credito in esclusiva, salvo approvazione Agos.
2: Oh, finalmente un po' di relax. Arrivano le offerte da urlo con i Wow Days Peugeot. 208, tua da 14.950 euro, oltre oneri finanziari qualunque sia il tuo usato. E fino a 8 anni di garanzia Peugeot Care. 35 rate da 99 euro, tan fisso 6,99, tag 10,42%, anticipo 4.126 euro, rata finale 10.499 euro. Fino al 30 settembre. Vieni a trovarci anche domenica. Maggiori info, consumi ed emissioni su Peugeot.it.
3: La ruota gira anche in prima serata. Una puntata evento con il volo.
4: È una serata speciale. Benvenuti alla ruota dei campioni e delle stelle.
3: Da mercoledì 23 settembre su Canale 5.
5: Sono Marta e ho seguito il consiglio di un amico. Ho trovato la mia offerta del cuore. Mobile. 150 giga in minuti illimitati a 6,95 al mese. Fai come me, chiedi a chi ce l'ho. Costo di attivazione a partire da 2,99 euro. Info, condizioni e uso lecito su omobile.it.
6: Il rientro? Pieno di stress. La scuola, il traffico, il capo. Potremmo dirti zero sbatti, ma siamo British. Quindi, keep calm. Torna la Mini Week.

0: Al 21 al 26 settembre, vantaggi esclusivi sulla gamma Mini e programma di manutenzione in omaggio. Scopri la settimana più Mini dell'anno negli showroom dei partner Mini. Mini Week dal 21 al 26 settembre, ma vantaggi per ordini dal 18 al 30 settembre, eccetto Mini Aceman e All Electric Mini Cooper. Verifica durata e condizioni del programma di manutenzione su mini.it/manutenzione.
1: Rosso o bianco? Intenso o delicato? Far felici tutti non è da tutti. Goditi Yomo! Prova il nuovo yogurt Yomo senza zuccheri aggiunti e senza edulcoranti. Scopri di più su yomo.it.
2: Settembre è il momento giusto per rimettere a fuoco i tuoi obiettivi. E se iniziassi dalla tua vista? Con Baviera Clinica Oculistica puoi dire addio a occhiali e lenti a contatto e ritornare in scena con una vista in HD. Per il Back to Work approfitta di uno sconto fino a 200 euro sull'intervento. Prenota ora la tua visita. Baviera, il focus giusto senza occhiali. Direzioni e autorizzazioni sanitarie consultabili su clinicabaviera.it.
3: Il tuo bagno è da rifare? Bagnifico! Sì, Bagnifico, la promozione di Meglio Algio per ristrutturare il tuo bagno. Fino al 30 novembre con Bagnifico ogni 1000 euro spesi te ne restituiamo 100. E da Meglio Alge trovi prodotti esclusivi e una consulenza professionale. Scopri la promozione Bagnifico su meglioalge.it. Cosa aspetti? Il tuo bagno merita di essere Bagnifico!
4: Festeggiamo insieme i 20 anni dei supermercati Deco con il super concorso Deco vinci 50.000 fantastici premi. Scopri come partecipare. Valido dal 14 settembre al 1 novembre. Montepremi complessivo di 1.244.800 euro. Regolamento su supermercatideco.it.
5: 105
6: Che storia!
5: Radio 105.
6: Che storia!

0: Ed erano i Genesis con Invisible Touch, un disco del 1986.
1: Aia!
0: Aia, perché?
1: Era un tocco invisibile.
0: Certo. E... Scusate.
1: Scusate,
0: è lunedì, è lunedì.
1: Ho preso una manita muscaria lì per
0: terra. Ecco cos'è, ecco cos'è.
1: Dai, veramente. Che storia. 105 Music and Cars.
2: Fino al 27 settembre alla Coop, con un acquisto di 15 euro prendi un buono da 5 da usare settimana prossima. Conviene al tuo portafogli e al budget per le tue piante carnivore. Conviene a te, conviene a tutti. Info in punto vendita e su coop.it. La Coop sei tu.
1: Mi hai bucato un timpano, Mattia Angeli.
0: E tra un timpano e una manita muscaria sono le quasi 17, dai,
1: quasi.
0: Tra 15 secondi.
1: Brava.
3: Radio 105. Proud to be different.

0: cazzo standi?
1: Non dovevi dirlo adesso.
0: Ah, scusami, scusami. Anche questo è friulano?
1: Non è friulano.
0: No.
1: Ma forse è più... forse carnico, delle montagne. Sì.
0: Sì.
1: Peggy Goo, Ira Star, Woman. Ci piace iniziare così questa seconda ora in compagnia di 105 Music and Cars. Sono le 17.03 e siamo pronti per passare una grande ora insieme.
0: Sì, assolutamente sì. E sta per arrivare anche una rubrica che è, diciamo, nel DNA di questo programma, ma che oggi mi sento di dire essere nel DNA profondo anche di Lodovica Comello.
1: Sì.
0: E prima della sigla io la lancerei così. Mole il baby!
2: Vai. 105 Music and Cars presenta.
0: Questo anche per Patrizio, il nostro responsabile dei tecnici.
1: Allora, questa è il momento del fesso del giorno.
0: Oh,
1: ok?
0: Sì, sì, sì. È maschio, quindi è giusto la sigla. In caso sarebbe stata la festa del giorno.
1: No, è fesso. Beh, è una cosa che è successa dalle mie parti. In Friuli, quindi io mi sento veramente in dovere di annunciarla.
0: Vino di Clamaundi Udin.
1: Vino di Clamaundi Udin. Ma tu me le usi male. Allora, io ho addestrato Dario, per tutti gli amici friulani all'ascolto. Gli sto insegnando pian piano un po' di frasi in friulano, solo che non capisce bene quando usarle.
0: No,
1: il contesto.
0: Le sto ripetendo per farle mie, capito?
1: Ah, okay.
0: Poi capirò, per esempio, allora. Vino di Clamaundi Udin.
1: Sì.
0: È giusto, cioè a questo qua io gliel'avrei detto.
1: Ma infatti adesso, mentre io leggo la notizia, ti guarderò e tu dovrai capire quale frase ci sta bene in quel momento.
0: È il nuovo gioco di Music in Cars questo.
1: Esatto.
0: Perfetto, prego.
1: Allora, il fattaccio è successo a Rivedarcano. mi è venuto un po' in friulano. In provincia di Udine.
0: Okay,
1: quindi siamo assolutamente in zona mia e non poteva che succedere qui, dove questo uomo,
0: sì,
1: che si trovava in evidente stato di alterazione dovuta al consumo eccessivo di alcol, strano.
0: Mole il bevi,
1: bravissimo.
0: Ecco, okay,
1: qua
0: vai.
1: Ci stava da Dio.
0: Perfetto.
1: Mole il bevi,
0: sì,
1: che vuol dire smettila di bere.
0: Mm-hmm.
1: E si stava, insomma, per motivi che non sono stati chiariti, era finito con il capo, la testa bloccata nel ristretto spazio tra water e bidet. Ok? Una
0: come
1: posizione.
0: Scusate, come...
1: Ma non lo so, forse voleva vomitare. Non lo so.
0: Mi viene da pensare.
1: Una posizione non soltanto scomoda, ma anche dolorosa, dalla quale non riusciva più a uscire autonomamente.
0: Mm-hmm.
1: Allora, sul posto è intervenuto inizialmente il personale del 118.
0: Che l'ha visto subito e gli ha detto: c'è molta bighe.
1: E lui, flappe. Che ha provato a liberarlo. I tentativi però non sono andati a buon fine col 118 e quindi
0: sicuramente hanno detto: vino di Clamaundi Udin.
1: E infatti.
0: Mi piace tantissimo il friulano.
1: E infatti sono arrivati i vigili del fuoco.
0: Allora,
1: i pompieri sono riusciti a liberare l'uomo da questa trappola mortale in cui era finito. Una disavventura dall'epilogo, fortunatamente senza conseguenze serie. Il signore non ha riportato lesioni gravi.
0: Vabbè, lesioni gravi tra il bidet.
1: Ma era già un po' leso.
0: Sì, esatto,
1: di suo. Quindi ecco, un finale felice per il nostro.
0: Per il nostro amico, a cui chiaramente prima di andar via, sia quelli del 118 che tutti i pompieri
1: gli hanno detto
0: proprio così,
1: fammi volare.
0: Uno alla volta, uscendo da casa, gli hanno detto: mandi, sta dritto e non sta spandi.
1: Bravo!
0: E poi l'altro: mandi, sta dritto e non sta spandi. Perché lui era un po' spandi, devo dire, seduto lì tra il cesso. Ok,
1: ma io mi sento male.
0: Basta.
1: Domani altre frasi in friulano.
0: Ma io le voglio tutte adesso.

0: rivivere un'emozione è come rispolverare un vecchio vinile. Quando la puntina corre sui solchi di un disco, la mente viaggia con lei. Le vibrazioni che senti si uniscono ai ricordi, incisi per sempre su quella superficie e dentro di te. 105 Music & Cars presenta 180 grammi. Pure emozioni, concentrate nel peso di un vinile.
1: Fabiola Selection.

0: Come siamo country con questo 180 grammi.
1: Veramente.
0: Bellissimo, il peso di un vinile. E questa è la rubrica di 105 Music and Cars nel lunedì. In questo caso Bob Seger, The Silver Bullet Band.
1: Bravo.
2: Till It Shines. What a pronunciation.
0: Thank you so much. Ma non so se è Bob Seger.
1: Secondo me è Bob Seger.
0: Seger.
1: Tant'è che il mio amato Bruce Springsteen qualche anno fa aveva fatto un bel disco in suo onore con la sua, e aveva creato questa The Seger Session Band.
0: Vedi?
1: Di musica assolutamente country. Ed era a lui dedicato.
0: Bello, molto bello. Tra l'altro il pezzo io non lo conoscevo. Questa è una selezione, l'abbiamo già detto anche nella sigla, una selezione di Fabiolina. E non lo conoscevo, mi piaceva molto perché ti mette in quel mood proprio rupestre.
1: Vero.
0: Sì,
1: vero.
0: Sì, un po' bucolico.
1: Ma poi
0: un
1: che
0: po'...
1: look aveva, così.
0: Con questi capelloni.
1: Mamma, capelli lunghi, lisci, biondi.
0: Sì,
1: so
0: sì.
1: 70s.
0: Questa barba un po'
1: incolta.
0: Incolta. Un po' Matty Angry, diciamo, più o meno.
1: Sì, me lo ricorda molto,
0: sì.
1: Anche nei colori.
0: Sì,
3: sì. Cioè, se c'era anche mia mamma.
0: Sì, sì, sì, proprio Bob Seger. Sì, sì, sì, ma guarda che sicuro che sei, guarda. Vabbè, molto bene, amici. È la seconda ora di 105 Music and Cars.
1: Oh. E quindi è arrivato il momento, ragazzi, di cimentarci di nuovo con il nostro ultimo gioco, la nostra ultima creazione, il Ma dove vai, che oggi risplenderà con nuove regole. Ancora nuove.
0: Tu mi stai insegnando il friulano.
1: Sì.
0: Io ti devo insegnare un po' di palermitano.
1: Oh, vai.
0: Quindi su questa ultima creazione tu dovresti dire e viri chi manci.
1: I viri chi manci.
0: Esatto, cioè ammazza. Cioè,
1: e stica, cioè è meco io così.
0: Sì, è meco, esatto,
1: okay.
0: Perché è come dire guarda che bel piatto luculliano che ti sto facendo mangiare.
1: Che meraviglia,
0: polpette
1: okay.
0: De merda.
1: Polpettina de merda.
0: Esatto. Però è vero, abbiamo cambiato qualcosina però nel gioco, cara Lodo.
1: Dobbiamo briefare i nostri ascoltatori, ma lo faremo solamente dopo che si saranno prenotati per giocare al Ma dove vai? Il numero è sempre quello. 342 41 15 105 e il messaggino è sempre lui.
0: Ma dove vai? Di Udin.
1: Cosa sono? Ah, Udin.
0: Mandi.

0: Amici, per tutti gli appassionati di thriller, quelli seri, su Paramount Plus è arrivata la seconda stagione di Mobland, la serie crime ambientata a Londra prodotta da Guy Ritchie.
1: Una firma d'autore, la sua, che gli appassionati del genere conoscono molto bene, una vera garanzia. La storia ruota attorno agli scontri tra due potenti famiglie criminali che sfocia in una guerra all'ultimo sangue per la sopravvivenza dei loro imperi e delle loro stesse vite.
0: Allora, se ne avete il coraggio, la seconda stagione di Mobland vi aspetta in esclusiva su Paramount Plus.
2: Preparati a nuove scoperte con la nuova Toyota Yaris Cross Full Hybrid. Ready for what's next. Tua da 24.950 euro, qualunque sia il tuo usato, grazie al bonus Toyota. Scoprila anche domenica. Info su toyota.it.
3: Verde. Rosa. Arancio.
4: Ehi, ma cosa sta succedendo qui?
3: Sto scegliendo il mio fruttolo preferito.
5: Fruttolo accompagna i bambini nelle loro piccole scelte quotidiane, con ingredienti di origine naturale, fonte di calcio e aggiunta di vitamina D.
3: Scegliamo anche domani, vero?
5: Fruttolo. Scegliere fa crescere.
6: Se ti piace la frutta, mangiatela tutta.
7: Come hai fatto a fare tutte ste vendite?
8: Ho fatto la scelta giusta.
7: Cioè?
8: Faccio pubblicità in TV.
7: Non ci credo.
8: È facile, basta usare Mediaset Ad Manager. Mando lo spot sulle TV connesse. Scelgo io budget, zona e pubblico e va sulle reti Mediaset.
7: Ah, e quindi posso farlo anch'io?
8: Certo, è un servizio per piccole e medie imprese. Ti faccio vedere come si fa.
7: Adesso?
8: Sì, adesso.
9: Anche tu puoi scegliere Mediaset Ad Manager. La pubblicità su Mediaset, semplice e su misura. Scopri di più su admanager.mediaset.it.
10: E ora una hit amata da notai, designer e artigiani.
11: Ti ho dimenticato i maniscalchi.
10: Buoni pasto, ticket restaurant Edenred. Deducibili per aziende, partite IVA, facili da attivare e i più utilizzati e accettati in tutta Italia. Tra bar, ristoranti e supermercati.
12: Ha dimenticato i discount.
10: Giusti discount.
12: Ormai non vale più.
10: Comunque, chi volesse saperne di più può andare su ticketrestaurant.it o chiamare l'800 600 100.
13: Che operatore hai per la luce?
14: Ottima!
13: E per il gas?
14: Ottima!
13: Internet?
14: Ottima!
13: Mobile?
14: Indovina?
13: Da sempre Ottima ti migliora la vita. Luce, gas, internet, mobile. Tutto in un'unica bolletta, un'unica app, un'unica assistenza. Chiama l'891-3838 o vai su optimaitalia.com. Ottima ti migliora la vita.
15: Così questa è la nuova Volvo X60.
16: Che ne dici? 100% elettrica.
15: Bellissima, ma giusto un limite.
16: Ancora? Scusa, siamo partiti da Bologna, mai fermati e adesso siamo a Positano. Guarda la batteria.
15: È vero, ma il prezzo?
16: Come la tua ibrida.
15: Beh, effettivamente non c'è più differenza.
16: Eh no, la differenza c'è. Questa è Volvo.
15: Nuova Volvo EX60, The Game Changer. Scoprila in tutti gli showroom Volvo.
17: Due verticale, trekking sull'Etna.
18: Escursione.
17: 9 orizzontale, si beve al tramonto.
18: Aperitivo.
17: E un inverno imperdibile?
18: Vacanza con Costa.
17: Vivi il tuo inverno con Costa. Prenota la tua crociera entro il 3 novembre. Per la prima volta approfitta del 50% di sconto sui pacchetti escursioni e bevande. Info in agenzia o su costa.it. Costa.
19: Da Lidl il tuo risparmio vale davvero. Scopri le super offerte. Come prosciutto cotto 125 grammi in promo Lidl Plus a 1,19 euro. E hamburger di bovino 400 grammi a 4,29 euro. Lidl, vale davvero.
20: In Italia ci teniamo a risparmiare le energie. Per questo preferiamo quelle alternative e rinnovabili. Perché al pianeta teniamo un mondo. Il Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica sostiene il lavoro di ricerca, aziende e cittadini verso un'energia più sostenibile. Scopri di più e come fare la tua parte su culturaeconsapevolezza.mase.gov.it. Iniziativa finanziata dall'Unione Europea con fondi PNRR. Presidenza del Consiglio dei Ministri.
21: Sa, prova. Ok, pronti. Solo ora puoi avere Volkswagen Transporter da 159 euro al mese oltre IVA. Con tasso leasing 2,99, TAEG 3,85 e anticipo 8.361 euro. 59 canoni, 75.000 km, rata finale 16.153 euro. Pronto a migliorare il tuo business con la tecnologia e il comfort di Transporter? Offerta valida fino al 30 settembre.
22: Ma settembre sta finendo.
21: Allora direi buona la prima, posso andare?
22: No, perché devo dirlo a un amico che ha un'impresa.
23: Radio 105.
0: proud to be different.
1: Back to me. You played that.

0: Ma questa canzone è proprio brutta de muse.
1: No, non è. Ci sono cose che ti insegno ma che non puoi dire in diretta.
0: Ma ho solo detto che no, nel senso è una bella canzone. Però ispira insomma delle cose, delle un po' friccicarelle.
1: Sentite il suono dell'arrampicamento sugli specchi. Comunque sei un allievo di Friulano che mi dà delle soddisfazioni.
0: Sono contento.
1: Spero di soddisfare anch'io il lato tuo con il siciliano.
0: Oh, sono contento di Vioditi. No, di Vioditi. Ok.
1: Oh,
0: no.
1: Accatta di un parrapicca.
0: Va bene, e allora sto zitto e giochiamo.
2: 105 Music and Cast.
0: Accattato barra pecca.
1: Oh, barra pecca.
2: Ma dove vai?
0: Dai, dai!
3: Ma dove vai? Ma dove vai? Prima o poi arriverai.
0: Forse.
1: Chi lo sa?

0: Ma dove va? Dove la domanda? Dove? Senza i nostri indizi?
1: Esatto, ho perso anche il foglio, mannaggia. Allora, signora, no, oggi è una giornata complicatissima, ragazzi.
0: Abnuncio vobis, stravolgimento di regole, ancora, ok?
1: E magari non è nemmeno l'ultimo stravolgimento che faremo.
0: Qua non c'è un giorno uguale all'altro. No, no, non qui, non a Music in Cars. Vai,
1: va
0: Dario.
1: Bene. Allora, intanto le spieghiamo al primo che giocherà, che è Nicola da Brescia. Nicola,
0: ciao,
1: buon
0: Nicola.
1: Pomeriggio.
2: Pronto, ciao ragazzi.
1: Ciao,
0: pronto,
1: ciao.
0: Come stiamo, Nicola?
2: Andiamo abbastanza bene, dai, voi tutto bene?
1: Tutto a posto, sì.
0: Grazie.
1: Sì.
0: Hai finito la tua giornata lavorativa?
2: Ho finito lavorativa, finita, meno male. Okay. La ricetta che sono al lavoro.
1: Urca. Ecco perché accorcia anche le frasi. Ho finito lavorativa.
0: Ho finito,
1: capito?
0: Lavorativa.
2: Esatto.
1: Per andare di corsa.
0: E lasciagliela passare, povero Nicola. Vedi com'è puntiglioso. Infatti devi salire sulla mia macchina, Nicola. Però
1: adesso.
0: Però a te la scelta. Te la scelta. Con chi vuoi.
2: Ma io salgo sulla macchina della Lodo.
0: Ma vedi? Ma vedi?
1: Va
0: che
1: bene.
0: È quella che va più veloce, si sa.
1: Va bene. E allora io giocherò con Andrea da Verona. Andrea.
3: Pronto?
1: Pronto!
0: Ciao Andrea!
3: Ciao, buonasera!
1: Buonasera Andrea!
0: Buonasera a te, come stai?
3: Benissimo, benissimo, poi adesso che sono al telefono con voi sono contentissimo.
0: Ma che caro, che bello che sei.
1: Ho già perso.
0: Benissimo.
3: Grazie Dario per la fiducia.
1: No, ma me lo sento io, perché ho sentito che c'è troppa alchimia tra Nicola e Lodo, subito così.
3: No,
1: sono un po' preoccupato,
0: no,
1: Andrea.
0: Vabbè, che tu sai di avere una macchina che è una scatoletta di tonno con le ruote, dai.
1: Fa schifo la macchina.
3: Possiamo diventare un Ferrari.
1: Bravo! Così ti voglio! Allora, spieghiamo le regole nuove di questo mirabolante gioco. Dunque, le tappe non sono più 4, ma sono 5, signori. Il minuto di tempo è sempre lo stesso. Attenzione però, perché noi vi daremo degli indizi per indovinare ogni tappa, ma non vi correggeremo nel caso in cui voi diciate quella sbagliata. Il consiglio che vi do è di buttarvi il prima possibile, perché più tempo lasciate passare, più tempo diciamo
0: scorre,
1: perdete, esatto,
0: certo,
1: per la buona riuscita del gioco. Quindi noi non vi correggiamo, arriviamo alla fine del percorso delle 5 tappe. In quel momento, se ne avrete sbagliate alcune di queste 5, ci sarà il ricalco. Quindi torneremo indietro e vi daremo altri indizi per indovinare quelle che avete perso.
0: Se saremo ancora entro il minuto di
1: tempo.
0: Buonanotte.
1: Un'altra
0: novità è che non potrete più chiedere il ricalcolo
1: dopo
0: ogni domanda. Cioè dovete spararla, e se sbagliate, sbagliate, e ci si ritorna dopo, come ha appena spiegato Dario. E questo gioco mi provoca un'ansia incredibile, ma ce la faremo.
1: Ce la faremo. Voi ricordatevi che avete un minuto di tempo, ragazzi. Il tempo scorre e si vede anche in televisione. Quindi il consiglio che io do sia a Nicola che ad Andrea è: al primo indizio buttatevi. È chiaro, se la sapete andate dritti, ma se non la sapete buttatevi con un posto, una città, un luogo, perché poi possiamo recuperarla dopo con un secondo indizio. Ok?
3: Va bene,
1: okay.
0: Allora chi parte? Pari o dispari?
1: Sei
0: vai
1: tu.
0: Io dico dispari. Bim, boom, bam.
1: 3, 2, 5, dispari, niente.
0: Perfetto,
1: ragazzi. Va bene così.
0: Allora Nicola, sei pronto?
2: Sempre pronto.
0: Scaldiamo i motori. 3, 2, 1, si parte. È la regione italiana che ospita la vetta più alta di tutti gli Appennini, il Gran Sasso d'Italia.
2: Bruzzo.
0: È un festival che si svolge ogni anno in California, nel bel mezzo del deserto.
2: Music Festival.
0: È considerata la capitale culturale della Russia ed è stata fondata dallo zar Pietro il Grande.
2: San Pietroburgo.
0: Lungo questa linea, il giorno e la notte hanno quasi sempre la stessa identica durata.
2: L'equatore.
0: Il suo monumento più celebre è l'Acropoli, che custodisce il Tempio del Partenone.
2: Atene.
0: Ricalcolo, è un festival che si svolge ogni anno in California, nel bel mezzo del deserto.
2: Desert Song.
0: La sua icona visiva è una gigantesca ruota panoramica. Dai!
2: Los Angeles.
0: Buonissimo! Ah! No, era il Coachella.
1: Però è stato molto bravo.
0: Bravissimo, ho sbagliato io perché gli ho dato lo stesso indizio. Poi ho aggiunto la ruota panoramica in corso, ma ce l'ho fatta.
1: Va bene, vediamo quante ne ha fatte in un minuto di tempo. 1, 2, 3, 4.
0: 4.
1: Ne hai fatte 4 comunque su 5. Te ne mancava solo una. È un ottimo risultato.
0: Bravo Nicola. Quindi bravo, siamo Nicola. Partiti dall'Abruzzo, proseguito con San Pietroburgo, Equatore, Atene. Bravo, 4
1: bravo.
0: Su 5.
1: Va bene, dai, Andrea.
3: Sì.
1: Ecco, tocca a noi adesso.
3: Ecco, bene.
1: Dai, molto bene. Avete capito che non sono solo città, sono regioni, sono nomi di festival, luoghi, ok? Tutto chiaro. Sei pronto, Andrea? Sei pronto?
3: Pronto.
1: Va bene,
3: dai,
1: allora partiamo. La sua piazza Unità d'Italia è la piazza aperta sul mare più grande d'Europa.
3: Trieste.
1: È la regione del sud della Francia che va dal Rodano alle Alpi.
3: Nizza.
1: Qui si può passeggiare sulla Ocean Drive, dove sfilano
0: dai, auto d'epoca
1: e skater sotto le palme.
3: Beverly Hills.
1: Ok, i suoi giardini monumentali sono il capolavoro assoluto dello stile alla francese.
0: Dai.
3: Non ho capito, scusa.
1: I
3: domanda.
1: Suoi giardini monumentali sono il capolavoro assoluto dello stile alla francese.
3: Buon Francia.
1: Bene. Viene storicamente e tradizionalmente soprannominata il polmone verde del pianeta.
3: La foresta amazzonica.
1: Ok, allora, è la regione del sud della Francia che va... Niente. No, ma ho fatto schifo io, ragazzi, scusate. Ho fatto schifo io, Andrea,
0: e
1: guarda.
0: Mi ha presa la ridarola.
1: Mi ha presa la ridarola perché io ti ho detto ok, ma in realtà avevi sbagliato e mi sono confuso da solo. Perché la regione del sud della Francia è la Provenza.
0: La Provence.
1: La Provence. E la città era Miami. Qui si può passeggiare sulla Ocean Drive. Tu hai detto Beverly Hills, invece era Miami. E poi i suoi giardini monumentali con lo stile alla francese è Versailles.
3: Ok.
1: Vabbè, dai.
0: Niente.
1: Poco importa. Però è andata male per me. Posso dire, ti faremo ricontattare e rigiocherai nei prossimi giorni. Perché
0: giusto.
1: No, ho fatto schifo io. Quindi non dovevi scegliere qualcun altro.
3: Me la segno, aspetto la vostra chiamata.
1: No, no, ma adesso lo dico alla zia, promesso. Scusatemi.
0: Grande Andrea, vuoi salutare qualcuno?
3: Io le saluto voi perché siete simpaticissimi e fate tantissima compagnia.
1: Grazie.
3: Bravissimi. E niente, saluto tutti chi mi conosce, mio figlio che è qua con me, che mi sta ascoltando.
1: Come si chiama?
3: Raffaele. Raffaele.
1: Ok.
3: E grazie ancora di tutto e buona serata a tutti.
0: Grazie a te Andrea, grazie, un bacio Andrea. Anche a Raffaele, ciao!
1: Ciao,
3: grazie. Ciao.
0: Nicola!
3: Nicola,
0: sei un drago, Nicola!
1: No ragazzi, ma
0: bravo!
1: Io mi sento veramente una persona orribile. Ho fatto.
0: Dai, cioè, hai riso tutto il tempo.
1: Ho riso tutto il tempo.
0: Povero Andrea.
1: Niente, non ce la posso fare che fare sto gioco. Veramente.
0: Invece vedi che io e Nicola, no, con una precisione
1: Precisi.
0: E una professionalità anche, no, che è rara da trovare di questi giorni, abbiamo portato a termine 4 tappe del nostro viaggio incredibile, Nicola. Bravo.
1: Bravo Nicola.
2: Ottimo direi, dai.
0: Vuoi salutare qualcuno?
2: Saluto voi che ci tenete sempre compagnia e dopo tutti quelli che mi hanno riconosciuto.
0: Bene, salutiamo tutti quanti anche noi e ti mandiamo il kit di 105.
1: Ciao Nicola.
2: Perfetto. Grazie mille.
1: Ciao
0: Nicola.
2: Ciao, un bacio.
0: Ciao.
1: No, ma io devo fare qualcosa. Perché...
0: No, tu devi andare da uno vino di Clamandi Udi.
1: Sì, forse è meglio.
0: Forse è meglio.
1: No, ma sai che a un certo punto, perché mi sono io imputtanato con le domande, non ci capivo più niente. Stavo segnando sbagliato su quelle giuste.
0: Crocette, sottolineature a caso. Che bello, ha fatto molto ridere. Vorrei vedere il video di sto momento.
1: No, ma è un video agghiacciante.
0: Amici dei social, potete fornire per favore il materiale.
1: Però zia segna che Andrea da Verona sarà come dire, prossimo a giocare nuovamente a questo gioco. Magari non domani, ma da qui alla fine della settimana.
4: 105 Music and Cars ha presentato

0: Darione, oggi è veramente meglio se ti nascondi, perché non hai fatto una bella... No.
1: Io vorrei poter indossare in questo momento il cilicio e darmi da solo delle frustate dietro la schiena, perché
0: sì,
1: ho fatto
0: sì,
1: proprio
0: sì,
1: una figura barbina in tutti i sensi, per cui amici...
0: Incommentabile, incommentabile.
1: No, no, l'hanno commentata.
0: L'hanno commentata.
1: Non allora, vedevo l'ora di sentirvi e avete assolutamente ragione qualsiasi cosa voi direte, prego. Sapevo, perché oggi proprio... Cioè, sono dato la zappa sui piedi da solo.
2: Ma come si fa? La verità... Hai provato a rubare, poi no, quando ti sei accorto che la stavi facendo troppo grossa,
1: cioè,
2: hai fatto finta che ti è venuto da ridere e hai mandato tutto in
0: sì, bacca. Perché lui è così.
1: Sì, sì.
2: Slandru!
1: Ma proprio finto ho fatto. Non respiravo.
3: E dai, oggi faccio difficoltà davvero anche ad insultarti.
1: Giustamente.
3: Guarda, oggi ho superato ogni limite della decenza.
1: Ma c'ha ragione. Cioè, che gli devo dire?
4: Vabbè. Sì, ma Dario, dai, sei l'unica persona sulla faccia della terra che è andato contro se stesso.
0: Ti rendi conto?
4: Incredibile, eh, incredibile.
1: Sì, ho capito, allora va bene, cioè, nella vita ce ne sono tanti altri che in realtà si autosabotano, però...
5: Darietti! Nizza! Godo!
1: Non so
5: che oggi hai perso!
0: Perso?
6: Grande Dario, le stai provando tutte, cambiamo le regole ogni volta sperando sempre che vinci, ma perdi sempre, sei pazzesco, godo.
1: Che poi sta diventando non più godo, ma lodo.
0: Lodo, godo.
7: Tu ti ridi Dario, dopo pretendi di vincere anche, ma.
1: Mazza, con cattiveria questo anche. Ma
0: è che pioggia di insulti.
1: Ma giusto, hanno ragione,
0: bello,
1: ragazzi.
5: Zaglietti, con Nizza hai perso, mi spiace. Godo, continua a ridere.
0: Sempre lui.
1: Vabbè, basta, sono finiti.
0: Ancora uno.
1: Dai.
8: Dario e le regole. Signori, un minuto di tempo vale 60 secondi.
1: Vabbè. Domani giochiamo a burraco.
0: Domani andrà meglio, Darietto. Sì, sì, domani andrà meglio. È che le devi metabolizzare le regole.
9: Un amore quando ami troppo.
1: E chi si preoccupa?

0: Da Lidl il tuo risparmio vale davvero. Scopri le super offerte. Come prosciutto cotto 125 grammi in promo Lidl Plus a 1,19 euro. E hamburger di bovino 400 grammi a 4,29 euro. Lidl, vale davvero.
1: San Raffaele Roma è l'Ateneo Digitale leader per la qualità della ricerca. 36 percorsi di laurea online, tra cui scienze motorie, scienze biologiche, dell'alimentazione e della nutrizione. Iscriviti a settembre, retta annuale agevolata a partire da 1.550 euro.
2: Progetta la tua Febal Casa. Hai fino a 2.500 euro di sconto su soggiorno e camera da letto, elettrodomestici a metà prezzo e top ingressi in regalo. Se Febal è casa.
3: Febal Casa, Febal Casa.
2: Più info su febalcasa.com.
4: Vieni alla Coop. Ci sono grandi sconti fino al 50% su tutti i prodotti di tante grandi marche. Scegli tu quali. Conviene al tuo portafogli. E a te che puoi immergerti nelle tue passioni. Solo alla Coop. Conviene a te, conviene a tutti. Fino al 23 settembre. La Coop sei tu.
5: 105. Traffic.
6: La situazione su strade e autostrade. Sulla tangenziale nord di Milano si è verificato un incidente allo svincolo di Sesto San Giovanni Sud, procedendo in direzione della Milano Meda. Sulla A9 dei Laghi code per traffico intenso tra Como Monte Olimpino e Como Nord verso la Svizzera. Sulla

0: Radio 105. Proud to be different.
1: Chi l'ha detto che solo l'estate è bella? A settembre torno in città, ritrovo gli amici. I bambini tornano a scuola. Riprendo i miei hobby. Ma soprattutto c'è l'imperdibile promo di Skoda.
2: Il bello di settembre? Skoda Kamiq. Da 125 euro al mese. Anticipo 3.000 euro. TAN 0. TAG 1,05. 36 mesi, 30.000 km. Rata finale 15.775 euro. Importo totale dovuto 20.326 euro. Fino al 30 settembre. Offerta su vetture disponibili. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
3: Dark Planet c'è il richiamo della convenienza. Attenti alla promozione 30x30, con i 30 prodotti più amati scontati del 30%. Perché Dark Planet protegge la tua spesa. Tu hai meno pensieri e il tuo pet è felice. Solo Dark Planet.
4: C'è una bella differenza tra sentirsi così e sentirsi così. La differenza la fanno i 20 miliardi di probiotici LCS che favoriscono l'equilibrio della flora intestinale. Yakult, piccola bottiglietta, grande differenza.
5: Da un mercato dell'energia che fa girare la testa alla serenità di produrla direttamente a casa tua. Scegli l'azzurro. Con l'offerta 2A puoi installare i pannelli solari e avere fino a 1.200 euro in buoni fornitura se aderisci all'offerta luce dedicata. Per dettagli e condizioni vai in negozio su a2a.it. A2A, Life Company.
6: Pancia che brontola? Ordina a domicilio su Just Eat con il 40% di sconto da Burger King, Poke House e nei tuoi ristoranti e supermercati preferiti. Scarica l'app e approfittane ora. Si applica importo minimo dell'ordine solo su locali aderenti.
7: Qualcuno ha detto Just Eat.
8: Vendesi, Ciringhito fronte mare mai usato, inclusa cassettiera per sogni, causa ritorno alla realtà. Sì, perdi tempo.
9: A volte invece i sogni si avverano. Solo a settembre, gamma Nissan Juke benzina manuale o automatico anche full hybrid da oltre 900 km con un pieno e tua a partire da 19.990 euro per tutti. Non perdi tempo, info su nissan.it.
10: Da Lidl il tuo risparmio vale davvero. Scopri le super offerte. Come prosciutto cotto 125 grammi in promo Lidl Plus a 1,19 euro. E hamburger di bovino 400 grammi a 4,29 euro. Lidl, vale davvero.
11: Gli operatori di magazzino Amazon hanno accesso a soluzioni di lavoro flessibile. Come Antonio, che oggi deve andare a prendere sua figlia a scuola. Per lui, questo è il sonno più bello del mondo. Anzi, forse è questo il suono più bello del mondo. Soluzione di lavoro flessibile in Amazon, per esserci nei momenti che contano. Si applicano criteri di idoneità e condizioni specifiche.
12: Yuhu! C'è nessuno?
13: Yeah! Uno c'è!
12: Ma ho bevuto! O c'è qualcuno?
13: Piacere! Calzolone!
12: Che bel nome! Finalmente qualcuno! Facciamo amicizia!
13: Oh, sì, sì, sì, sì! Ma a piccolissime dosi, come le tue!
14: Acqualete, ricca di calcio, povera di sodio.
15: Il tuo bagno è da rifare? Bagnifico! Sì, Bagnifico! La promozione di Meglio Algio per ristrutturare il tuo bagno. Fino al 30 novembre con Bagnifico ogni 1000 euro spesi te ne restituiamo 100. E da Meglio Alge trovi prodotti esclusivi e una consulenza professionale. Scopri la promozione Bagnifico su meglioalge.it. Cosa aspetti? Il tuo bagno merita di essere Bagnifico.
16: Convenienza? Ma vai da Conad. Via, via. Scegli la qualità e la convenienza di Bassi e Fissi. Fino al 31 dicembre, latte italiano UHT parzialmente scremato da un litro a 89 centesimi. Scopri di più su conad.it. Cibu, cibu.

0: Radio 105. Proud to be different.
1: Il talento più grande che l'uomo possa avere è l'immaginazione. Immagina una lunga strada che non sai dove ti

0: Hey, Dario.
1: Dime.
0: You don't know my name, okay?
1: I don't know your name. I know perfectly. What's your name? It's Kamala.
0: Kamala Ludovica.
1: Kamala Ludovica.
0: Are you Dario Spadai?
1: Yes, but if you want, you can call me Sword.
0: Dario Sword. Oh my god.
2: Vabbè, abbiamo fatto gli scemi, ragazzi. Abbiamo fatto gli scemi su una canzone, tra l'altro, di una bellezza.
0: Bellissima.
2: Brava, brava Lodo, brava.
3: Perché l'ho scelta?
2: L'hai scelta tu.
3: Grazie.
2: Il nostro disco viaggio di oggi. E anche quello di domani.
3: Anche quello di domani ho
2: scelto. E anche quello di dopodomani.
3: E madonna, che dittatrice.
2: Sei stata
3: ma tu
2: bravissima.
3: Insieme alle tue decisioni, io butto lì
2: tu
3: e poi.
2: Tu stai serena.
3: Io sto serena.
2: Io tu stai serena, stai serena. Va bene, signori, è stata una puntata strana.
3: Devo dire. Alti e bassi.
2: Alti e bassi, nel mio caso più
3: soprattutto
2: bassi.
3: Soprattutto bassi, sì.
2: Sì, sì, sì. E intanto hai vinto il gioco oggi, quindi sei già 1-0.
3: Sento profumo di cappottino questa settimana.
2: Beh, arriva il freddo comunque. Mercoledì, volevo ringraziare subito Mattia Angri che
4: grazie.
2: Ha preso il posto.
3: Grazie,
2: di
3: Matti.
2: Grazie, non tornare mai più grazie.
4: Stavo per dirlo io, non volevo portarvi via tempo.
3: Grazie alla nostra Zietta, dovunque tu sia, Zietta, ciao.
2: Ai tuoi obiettivi.
3: Ai tuoi obiettivi.
2: Forte.
3: Grazie alla nostra Pinnetta.
2: Grazie mille Lodo.
3: Grazie mille Dario.
2: Adesso
3: Sword.
2: Noi andiamo a casa. Ci
3: e
2: vediamo.
3: Ci rilassiamo un attimo,
2: sì,
3: ok? Perché ne abbiamo bisogno.
2: Ne ho bisogno. Domani le regole cambieranno ancora.
3: Ancora no, basta.
2: Ma nel
3: basta.
2: Frattempo vi diciamo che arrivano Paolino e Martino e Lindino.
3: Con...
2: la caravana.
3: Ok, che cosa mi guarda?
2: Ero preoccupatino.
3: Carovino. A domani, ciao.

0: Fino al 27 settembre alla Coop, con un acquisto di 15 euro prendi un buono da 5 da usare settimana prossima. Conviene al tuo portafogli e al budget per le tue piante carnivore. Conviene a te, conviene a tutti. Info in punto vendita e su coop.it. La Coop sei tu.
1: Eccoci, sono le 18.
2: Radio 105, TGCOM 24, Breaking News.
3: Una buona serata da Virginia Giacomin. Non possiamo accettare che il luogo di nascita, la condizione economica, fisica o il contesto sociale determinino le opportunità di apprendimento di un ragazzo. È quanto ha detto il cardinale Matteo Zuppi, presidente della CEI, aprendo il Consiglio Episcopale Permanente a Roma. Una scuola autenticamente inclusiva è uno dei più potenti strumenti di giustizia e di pace. La professoressa accoltellata venerdì scorso in una scuola media a Roma. Gli investigatori cercano possibili istigatori che avrebbero spinto il tredicenne a compiere il gesto. Si indaga su gruppi estremisti. La testimonianza di alcuni genitori.
4: La vicenda ci ha scosso, sono sincero, ci ha scosso come comunità, come comitato, però nello stesso tempo siamo fiduciosi, abbiamo cercato di tutelarli il più possibile.
5: Come figlio ho parlato e ho cercato di trasmettere più che tranquillità, far capire di parlare. Non si muore per una bocciatura, non si muore per un brutto voto.
3: Il governo resterà per assicurare il futuro democratico della Germania, così il cancelliere tedesco Merz dopo la doppia sconfitta della CDU a Berlino e in Mecklenburg-Pomerania, dove per la prima volta il partito è stato escluso dal parlamentino del Land. Festeggia la leader di AfD, Alice Weidel. Il nostro è il partito più forte del paese, dice. CNN, MS Now e Politico hanno presentato una causa al tribunale di Washington per riottenere l'accesso alla Casa Bianca dopo il divieto imposto da Trump. Per le testate il provvedimento viola il primo e il quinto emendamento. La risposta del presidente: combatto solo le fake news. Nella Basilica di Sant'Ambrogio a Milano sono stati celebrati oggi i funerali di Sandro Mazzola. L'uscita del feretro al termine della cerimonia è stata accompagnata con fumogeni nerazzurri. Il ricordo dell'ex capitano dell'Inter, Bergomi, Sandro, un campione di tutti, mai divisivo. Si è unito al cordoglio il CT della Nazionale, Mancini, in conferenza stampa a Coverciano. Poi ha fissato gli obiettivi del nuovo corso. Per vincere devi essere una squadra che gioca bene, che si diverte e che ha voglia di fare qualcosa di importante. Questo è Breaking News di TGCOM 24.
6: Le nostre scelte dicono molto di noi, del nostro stile, del nostro carattere, di quello che vogliamo davvero.
7: Scegli BMW X1, conversione M-Sport in omaggio e pacchetto di manutenzione incluso. Fino al 31 ottobre in tutte le concessionarie BMW aderenti. Verifica durata e condizioni del pacchetto di manutenzione su bmw.it/manutenzione.

0: Buonasera, buonasera Italia, buonasera ovviamente famiglia della Carovana. Io credo che per tutti voi che ascoltate Radio 105, che ascoltate tutti i giorni tutti i programmi di Radio 105, sapete perfettamente, insomma,
1: lo stato d'animo.
0: Sì, lo stato d'animo, quello che è accaduto, la disgrazia, insomma, di ciò che purtroppo è accaduto a un amico, a un fratello, a un collega. Arrivando per ultimi, magari le parole potrebbero sembrare anche un po' superflue, perché penso che abbiano già detto tanto tutti i colleghi e gli amici che ci hanno preceduto. Sarà una puntata difficile, come sì, è stato difficile per tutti. Ci tenevamo veramente tanto anche noi a unirci, ovviamente, all'abbraccio collettivo, ovviamente, in onore appunto di un fratello, di Davide, che è venuto a mancare, penso, in un modo davvero incredibile, e sarà, insomma, complicato portare avanti queste due ore. Faremo quello che, insomma, questo lavoro implica.
2: Quello che riusciamo.
0: Sì, no, sì, faremo quello che questo lavoro implica. Oggi penso che Paolo Noise abbia detto la cosa più giusta, cioè che a volte magari uno non ci pensa, questo lavoro ci porta lontano da casa.
1: Però è difficile.
0: E anche molte volte di fronte a situazioni complicate, oserei dire quasi impossibili oggi, cercare di fare quelli che vi fanno divertire diventa ancora più complicato.
2: Anche
0: detto
2: perché,
0: questo, ci proveremo.
2: Anche perché, essendo parecchio lontani da casa, i tuoi colleghi, quelli che frequenti, quelli che trovi in radio, diventano la tua famiglia.
0: Sì, assolutamente,
1: esatto,
0: assolutamente.
1: È verissimo.
2: Basta un sorriso, basta fermarsi fuori a fare due chiacchiere, come mi capitava spesso con Dani.
0: È difficile.
2: Non ci sono le parole giuste.
0: Quello che appunto è successo lo hanno già spiegato praticamente tutti. Io personalmente vorrei unirmi anche al pensiero che ha avuto Fabio Alisei nel dire quanto con poco tatto sia stata trattata la notizia,
1: la cosa,
0: da tutti i giornalai, non giornalisti, giornalai, insomma, che hanno davvero cercato di fare dei meri clickbait proprio con è stata veramente una cosa allucinante quello che è accaduto nelle ultime 24 ore. È stato un vortice che ci ha colpito praticamente tutti, come detto noi.
2: Ma il giornalismo che c'è in Italia adesso, in questo istante, è sempre così, solo che non ce ne accorgiamo perché non pubblicano notizie che sono
1: non ci toccano da vicino.
2: Quando succede poi te ne accorgi.
1: Assolutamente.
2: Sappiate che è così in qualsiasi maniera.
0: Io sì, veramente, guarda, questa cosa, cioè, ci tenevo proprio a dirla, nel senso, poi mi sento molto vicino sia al pensiero di Paolo, a quello di Marco, a quello di Fabio, e insomma un abbraccio veramente enorme a Davide, che da oggi ci ascolta da lassù, insieme a Leo,
2: sì,
0: e un abbraccio a tutta
2: a
0: la famiglia, insieme a Leone, ovviamente, un abbraccio a tutta la famiglia. Ci tenevamo, insomma, anche noi della Carovana a dirlo, arrivando quasi per ultimi, però
1: esatto,
0: ci tenevamo a farlo, ecco.
1: Intanto,
0: grazie,
1: sì,
0: grazie, scusami Linda, sì, no, grazie anche, volevo dirlo, a tutte le persone che ci hanno riempito di messaggi, veramente siete una famiglia,
1: sì,
0: è giusto dirlo, insomma.
1: Infatti volevo dire proprio questo, che stanno già arrivando dei messaggi che si stringono, che capiscono, che comprendono,
0: sì,
1: e si stringono al dolore insieme a noi. Quindi grazie anche a tutti voi che ci state ascoltando.
0: Va bene, detto questo, ragazzi,
2: basta, voltiamo pagina.
0: Cominciamo pagina
2: per quanto riguarda il programma.
0: Cominciamo, sì, in una maniera un po' diversa dal solito. Diciamo, adesso cercheremo appunto di fare quello che ci riesce
2: per
0: meglio,
2: cui siamo pagati,
0: ovvero i cazzoni, va bene,
1: esatto,
0: insomma, però
1: proviamo.
0: Ecco, era giusto anche esprimere quello che in realtà è uno stato d'animo che ha colpito tutti noi, veramente. Va bene, cominciamo, ragazzuoli, se volete scrivere, cominciare a scrivere, insomma, 342
1: 41 15
2: 105.

0: Sarà una puntata strana quella di oggi. Sì. Poi se vi mettete anche voi a mandare quel genere di messaggi qua, ragazzi, non andiamo più a casa. Non andiamo più a casa.
1: C'è un bel po' di Marray Gway in questo disco di Stevie Wonder.
0: No, veramente. Allora, entriamo subito in clima argomento, ragazzi. Oggi parliamo di cucina. D'altronde, lunedì abbiamo voglia, abbiamo lasciato il weekend alle spalle. Lunedì è la giornata ufficiale in cui si comincia la dieta?
2: Ah.
0: E invece no. Cucaz. L'arginoto è conosciutissimo
1: pool di non so cosa
0: di esperti. Oggi ci parla dei secondi piatti della tradizione italiana, perché tradizione italiana, dai, famosissima per una valanga di piatti.
2: Certo.
0: Loro hanno fatto l'elenco,
1: cucina italiana che non esiste fino al 70, 1970.
0: Hanno fatto l'elenco dei secondi piatti più importanti. Ok, tipo se tu pensi alla Toscana,
1: il secondo Fiorentina.
0: Fiorentina. Ok, guarda, me la gioco con te.
2: Vai.
0: Ok, tu sei veneta.
2: Sì.
0: Se ti dovessi dire Friuli Venezia Giulia.
2: Il frico potrebbe essere
0: frico, brava,
2: considerato
0: brava.
2: No, frico, no, frico.
0: Che è patate formaggi
2: e cipolla.
0: Mamma mia, che dai, giochiamo in casa, dai, secondo piatto tipico del Veneto.
2: Ce ne sono tanti.
1: Aule in saor.
2: Qualsiasi roba in saor. Oppure il baccalà, che è fatto in vari modi.
0: Baccalà alla?
2: Ah, io lo preferisco mantecato. Loro intendono alla vicentina.
0: Alla vicentina, esatto. Invece per quanto riguarda invece per quanto riguarda la Lombardia, hanno segnalato come secondo per antonomasia
2: L'osso buco. Mamma mia, quanto sono preparata.
0: L'osbus. Te capi, ignorant. L'osbus.
2: Sono preparata sull'argomento.
0: Allora, da qui arriva l'argomento di oggi. Visto che stiamo parlando comunque di cucina, ma soprattutto di regioni e di città italiane, oggi vorremmo fare un argomento che abbiamo fatto con voi 2 anni fa. Ok, vorremmo domandare a tutti voi questa cosa: se la mia città, cioè se la vostra città, città vuol dire città, provincia, paese,
2: comune,
0: paesi meglio secondo me,
2: sì,
0: ok,
2: ci regalerebbero gioie.
0: Sì, sì, sono convinto che oggi i paesi ci regalano gioie. Se la mia città fosse in America, si chiamerebbe, cioè, provate a pensare a come la vostra città cambierebbe in America.
2: Okay.
0: Cioè, se il mio paese, che è Zelo Buon Persico, fosse in America, la roba che si avvicinerebbe di più sarebbe Zero Good Fish.
1: È Zelo, non Zero.
2: Vabbè, però sei vicina. Rimanendo sul facile, Venezia, prendendo la larga,
0: sì.
2: Venice Beach, Sands Beach.
0: Sì, sì, c'è tipo
1: A day without asshole.
0: Un giorno senza culo.
1: Sì. Un giorno de senza ano.
0: Wow!
2: Il mio paese, io maestra, io è Mogliano, sì, Veneto,
0: esatto.
2: No? Quindi è wives asshole.
0: Esatto. White asshole, wife asshole.
2: Esatto. Il culo, cioè Mogliano, c'è il culo, c'è il buco.
0: Sì, sì.
1: Vicino a casa mia c'è caught with asshole. Toscolano.
0: Ok, allora
1: tossisci con l'ano.
0: Allora, togliamo l'ano, ok? Sì. Perché mi pare anche se in Italia tutto ano, ate, quelle
2: robe. Finiscono tutti in ano.
1: Allora, sei mai stato a They Beat Him?
0: Che sarebbe?
1: Legnano.
0: Ok, allora, se la mia città fosse in America si chiamerebbe. Provate a pensare a come una città italiana si potrebbe tradurre in America. Cioè, se anziché essere in Piemonte,
2: okay,
0: noi andassimo nell'Idaho, andremmo a vedere Little Bull.
1: Sì.
2: Little Bull.
1: Torino.
0: Cazzo, cioè, scusami, se tu.
2: Non è che la tua pronuncia inglese fa schifo.
0: Ma cagare.
1: Io in Texas sono stato a Beautiful One.
0: Sì, che è belluno.
2: Belluno.
0: Scusami,
2: belluno.
0: Posso dirti una cosa, Linda?
2: Sì.
0: Fuck you.
2: Questo che paese è?
0: Quello non è un paese, ma è un luogo bellissimo dove puoi mandare un sacco di gente.
1: Sì, tu lo sai che Buenos Aires in realtà è Benevento.
2: Certo, sì, sì. Buenos
0: allora,
2: Aires, sì.
0: Se la mia città fosse in America si chiamerebbe, vi facciamo qualche esempio, a parte quelli che abbiamo fatto noi per
1: Lowfield.
0: Campobasso. E vai, e questa la sapevo, ok.
2: Perché lui ha una bella pronuncia inglese.
0: Se io ti dovessi dire
2: There, here, there.
1: L'Aquila.
0: Scusa, ma dai.
2: È vero.
0: Stop. Fermo.
2: E invece facile questa.
0: Vai.
2: Three Faces.
0: Dai, Treviso. Treviso, che cazzo mi sta.
2: Mettici un altro po'.
1: Big Fat One.
0: Big Fat One è Abbiate Grasso, no?
1: Grossetto.
0: Ah, Grossetto.
1: Abbiate Grasso è Eva Fett.
0: Va bene, allora.
1: Scusa, mi dai un passaggio?
0: Basta.
1: Mi dai un passaggio? Figurati, abito in Abbiate Grasso, in inglese è Picture You, I Dress in Eva Fett.
0: Sì. Non è proprio così l'inglese, però. Allora, se la mia città fosse in America, si chiamerebbe. Provate ovviamente a pensare voi. Immaginatevi, non abitate più in Lombardia, in Veneto, ma siete, non so, abitanti del Maine, dell'Idaho.
2: Dell'Iowa.
1: E magari
0: nel Delaware.
2: Nel Delaware,
0: bello.
1: Siete nati a Stone People.
0: Stone People cos'è?
1: Sassari.
2: Bello.
0: Allora bambini, la palla passa a tutti voi che state dall'altra parte della radio. Quindi oggi parliamo di geografia, parliamo delle vostre città, dei vostri paesi più che altro. E io so che lì fuori oggi ci regalerete delle grandissime gioie.
2: Verissimo.
0: Delle enormi soddisfazioni.
1: Quindi
0: oggi,
1: se il mio paese fosse negli Stati Uniti o in Inghilterra,
0: sì, se la mia città fosse in America, si chiamerebbe.
1: E ce lo scrivetecelo al 342 41 15 105. SMS, WhatsApp, WhatsApp vocale, Instagram, Telegram, tutto l'internet che c'è.
2: E oggi
1: anche, vabbè, sul cap.
0: Sul
2: cap.
0: Linda, fuck you.
2: Senti Ciccio, guarda che te le do.

0: parliamo bene noi l'inglese. Mamma mia, cioè oggi veramente pane americano. Allora, vi abbiamo domandato al 342 41 15 105 se la mia città, cioè se la vostra città o paese fosse in America, come si chiamerebbe?
1: I piss you.
0: Ti piscio?
1: Quasi.
0: Com'è?
1: Ti apostrofo Orino.
0: Torino.
2: Anche a me è arrivata quella. Ok, hai rubato il messaggio.
1: No.
0: Bellissimo, okay. Va bene. Poi
1: è un 61. Mi spiace.
2: No soil. Sa suolo.
1: Sassuolo.
0: Ah, Sassuolo. Sassuolo. Poi ragazzi, Filippo che dice: io se abitassi in America abiterei a New Gold. Dai,
1: New Gold Nuoro. Io abito a Long Valley.
0: Vallelunga?
1: No, Valunga.
0: Valunga,
1: Valunga. Okay. Provincia di Padova.
2: Chiara invece che abita a Triangle.
0: Triangle.
2: Quindi? Cuneo.
0: Cuneo.
1: Scusa, Wedge.
0: Poi ragazzi, Stefano che dice: io se abitassi in America abiterei a Beautiful Air.
1: Bell'aria,
2: bello,
0: ovviamente.
2: Bello. Chi è?
3: Ciao soci.
0: Ciao.
3: Allora, io sono Francesco e scrivo da Collegno, provincia di Torino.
0: Sì. Whitwood.
3: In America, Collegno sarebbe Whitwood.
1: Sì, perfetto.
2: Bellissimo. Bello.
1: Allora, grande. Nicolas abita a Go Fishing Line.
0: Lo so.
1: Go va.
0: Va.
1: Fishing Line. Valenza. Valenza.
0: Valenza. Urca
2: bello.
0: Miseria.
2: Invece, today or not?
1: O Giono. Sì, sì, sì.
0: No, vabbè, raga, cioè, qui siamo veramente avanti.
1: Sì.
0: Today or not, o Giono?
2: O Giono.
0: Chiudiamo
1: che
0: qua.
1: Si legge today or not.
0: Chi è?
4: Se il mio paese fosse in America, si chiamerebbe Inver One.
0: Inver 1. Ok. Sulla Lombardia sono forte, guarda.
1: Sarà Winter. No winter.
0: Allora, occhio alla Lombardia, non si firma, ma dice: io abito a Heart End.
1: Ok, cuore
2: mano.
1: Cormano.
0: Cos'è? Cormano. Grande Linda. Vedi che allora non ho una pronuncia di merda.
1: Questa Linda.
2: Sono io intelligente.
1: Questa Linda lo sa. Andrea è a Field No Race.
2: Campo no gara.
0: Cioè, poi la cosa stupida di questo argomento è che noi cerchiamo di indovinare. È ancora peggio la roba. Che è?
4: Io sono di Bra. Qui.
1: Qui.
0: Di Bra?
2: Qui.
1: Qui. Qui.
0: Quindi di Bra. Bra è Reggiseno.
2: Bra
0: è già Reggiseno.
2: È Bra.
0: Di Bra.
4: Quindi in americano sarebbe Reggiseno.
1: Sì.
0: Esatto. Vedi. Allora, non dice il paese, ma dice: se il mio paese fosse in America sarebbe car slow.
1: Macchina lento.
2: Autopiano.
1: Altopiano?
0: Non lo so, ditemelo. No. Se qualcuno ce l'ha in mente, me lo faccia sapere.
1: Nicolas abita a Looks Like Mom.
0: Cos'è?
1: Parma.
2: Bellissimo.
0: Allora, ci dobbiamo fermare noi, fare una piccola pausa. Vi ricordiamo le nostre coordinate. Quindi parliamo dei vostri paesi, delle vostre città, se volete anche delle vostre province. Se la mia città fosse in America si chiamerebbe
1: 342 41 15 105.
2: Passi Shuttle.
0: Cos'è?
2: Pussy Shuttle.
0: Ah, Passi Shuttle.
2: Pussy Shuttle. Picarazzi di Palermo.
1: Sì, beh, ragazzi, hai vinto.
5: Hai visto? Un multipack pieno di sacchettini sì e no fiorentini.
6: E la furbata è che ognuno ha meno di 100 kcal.
5: Fiorentini è così. Una ne pensa e 100 kcal ne fa.
7: Ci vuole Fiorentini con i suoi mini snackini.
8: C'era una svolta e poi un'altra e un'altra ancora. La tua storia inizia là, dove finisce la città e la strada conosciuta lascia il posto alla meraviglia. Preparati a nuove scoperte. Nuova Toyota Yaris Cross. Motore full hybrid da 130 cavalli e anche AVDI. Tua da 24.950 euro, qualunque sia il tuo usato, grazie al bonus Toyota. Nuova Yaris Cross full hybrid. Ready for what's next. Scoprila anche domenica. Info su toyota.it.
9: In Italia ci teniamo a fare zero per l'ambiente. Tipo zero sprechi, zero residui e zero emissioni. Perché al pianeta teniamo un mondo. Il Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica sostiene il lavoro di ricerca, aziende e cittadini per raggiungere gli obiettivi net zero dell'Agenda 2030. Scopri di più e come fare la tua parte su culturaeconsapevolezza.mase.gov.it. Iniziativa finanziata dall'Unione Europea con fondi PNRR. Presidenza del Consiglio dei Ministri.
10: Mille, mille e ancora mille. Sì, hai sentito bene. Da inizio anno abbiamo abbassato i prezzi di oltre 1000 prodotti su diverse categorie del nostro assortimento. Vogliamo garantirti prezzi bassi ogni giorno senza rinunciare alla qualità di sempre. Questo è il nostro impegno. Aldi, spendi meno, vivi meglio.
11: Sa Raffaele Roma è l'Ateneo Digitale Leader per la qualità della ricerca. 36 percorsi di laurea online, tra cui scienze motorie, scienze biologiche, dell'alimentazione e della nutrizione. Iscriviti a settembre. Retta annuale agevolata a partire da 1.550 euro.
12: La gestione digitale dei rifiuti è obbligatoria.
13: Ma deve essere anche complicata?
12: Con Qui Rifiuti Pro di Buffetti gestisci formulari e adempimenti in modo semplice, veloce e sicuro.
13: La procedura XFIR?
12: La attiviamo noi.
13: La conservazione digitale è a norma?
12: Ce ne occupiamo noi.
13: Ti servono SPID o firma digitale?
12: Puoi attivarli direttamente nel tuo negozio Buffetti. E se sei un consulente ambientale, un impianto o una grande azienda, abbiamo soluzioni pensate anche per te.
13: Non complicarti la gestione dei rifiuti. Vieni da Buffetti.
12: Con Qui Rifiuti Pro pensiamo a tutto noi.
14: Oh, finalmente un po' di relax. Wow!
15: Arrivano le offerte da urlo con i Wow Days Peugeot. 208, tua da 14.950 euro, oltre oneri finanziari, qualunque sia il tuo usato. E fino a 8 anni di garanzia Peugeot Care. 35 rate da 99 euro, tan fisso 6,99, tag 10,42%, anticipo 4.126 euro, rata finale 10.499 euro. Fino al 30 settembre. Vieni a trovarci anche domenica. Maggiori info, consumi ed emissioni su Peugeot.it.
16: Ora ti dico come stanno le cose. Gli Harrigan sono tornati e tu puoi scegliere cosa fare. Andare su Paramount Plus oppure... Beh, l'alternativa non ti piacerà.
17: Mobland, la nuova stagione. Dovrai vedertela con noi. Dal 18 settembre in esclusiva su Paramount Plus.
18: Da Lidl il tuo risparmio vale davvero. Scopri le super offerte. Come prosciutto cotto 125 grammi in promo Lidl Plus a 1,19 euro. E hamburger di bovino 400 grammi a 4,29 euro. Lidl, vale davvero.
19: Da un mercato dell'energia che fa girare la testa alla serenità di produrla direttamente a casa tua. Scegli l'azzurro. Con l'offerta 2A puoi installare i pannelli solari e avere fino a 1.200 euro in buoni fornitura se aderisci all'offerta luce dedicata. Per dettagli e condizioni vai in negozio su a2a.it. A2A, Life Company.
20: Marco odia lo smog, è molto attento all'ambiente e cerca sempre di ottimizzare gli spazi. Per questo è attento anche quando legge l'etichetta della carta igienica Foxy Mega, dove c'è scritto che è davvero pratica, perché 4 rotoli durano più del doppio risparmiando spazio. E il suo ridotto impatto ambientale è certificato Ecolabel. Foxy, il perché è scritto sull'etichetta e incuriosisce tutti.
21: Dici che lo conosco?
22: Sì, che lo conosci. Quello buono, genuino.
21: Ah, quello naturale, senza additivi.
22: Bravo.
21: DOP, solo carne italiana.
22: Esatto.
21: Il crudo.
22: E allora non lo conosci.
21: Perché non è crudo, è Parma.
23: Piacere, prosciutto di Parma.
24: Hey! 105 Selection. Il meglio della selezione musicale italiana ed internazionale. Su Radio 105.

0: Yumi, il nostro 105 selection della settimana. Ancora buon lunedì qui all'interno della carovana. 342 41 15 105. Oggi vi abbiamo domandato: se la mia città, cioè il vostro paese, fosse in America, si chiamerebbe? Dovete ovviamente cercare di comporre un po' le cose, no? Se no non è facile, ok?
1: Sto ridendo tantissimo, scusate.
0: No, ma oggi allora, veramente i geni sono tutti lì fuori.
2: Ne ho una per
0: vai,
2: Linda.
0: Vai.
2: Clara abita a Little Horse Triports.
0: Tri Harbor.
1: Cavallino Tre Porti.
2: Cavallino Tre Porti. Che è? Cos'ha di particolare? È la prima spiaggia del Veneto.
0: Ah, questa non la
2: sapevo. La prima spiaggia del Veneto.
0: Allora,
2: ciao Clara.
0: Chi è Clara?
1: Chi è Clara?
0: Adesso dimmi che è il sindaco che ti vado a prendere la macchina e ti
2: no, chi è? Clara, quella che ha scritto.
0: Ah, ok.
1: Ah, non è una tua amica, una tua vecchia fiamma.
0: Allora, se la mia città fosse in America, si chiamerebbe a... Aspetta. Ciao bacio, ciao
2: mamma.
0: No, sì. Ah, yes, yes.
1: Ah sì.
0: Cioè lei fa le prove e poi la cosa brutta
2: ci arrivi,
0: è che gli vengono pure, cioè veramente, vai.
1: Scusate, invece non so se sapete che in frazione di Bevagna c'è Sing Wolf.
0: Cantalupo, sì. È bellissima, Cantalupo. Sì. Chi è?
3: Ciao soci, è Little Stone, è il liquore che produciamo, che ci ha reso famosi tutto il mondo.
2: Little Stone.
3: Ossia il sassolino da Sassuolo. Ciao soci!
0: Ciao!
2: Allora, Emanuele è nato a Double Born,
0: doppio nato.
2: Quindi?
0: Binasco. Ma vaffanculo. Cazzo. Binasco. Mamma, chi è?
4: Ciao soci. Who are you?
0: Dov'era?
1: Doveri? No.
2: Dov'era?
0: C'è un paese che si chiama Dovera.
1: No. Who were you? No, non è quello.
0: Doveri
1: aspetta.
0: Tu? Doveri?
1: No.
0: Vabbè,
1: no.
0: Mentre tu...
1: Chieri?
4: Luca no, chi... da Chieri.
0: Ma
4: ciao.
0: No, sì. Ma no!
2: Eh sì.
1: Sì.
0: Poi
2: where, no, senza H.
0: C'è ragione. Sono Chiara da Torino, in americano, ovviamente Little Bull, fino a lì tutto a posto.
2: Wedge in the anus.
0: Cos'è?
2: Wedge in the anus. Conegliano.
1: Conegliano.
2: Il cuneo è wedge.
0: Wedge, sì, conegliano, ok.
1: Scusate, Patrizio, come anche qualcun altro, arriva direttamente da On the Pussy.
0: Sul Mona.
2: Grande,
1: grande. Com'è che queste le
0: bravo,
1: sai? Com'è che queste le sai?
0: Perché sono toccato sull'argomento.
2: Non si firma, ma ci scrive da French Short.
0: Da?
2: French Short.
1: Francia corta.
0: Chi è?
4: Little Garden City.
1: Giardino, piccolo giardino.
0: Non lo so.
4: Giardinello.
2: Mai sentito.
0: Ok, allora occhio, perché dopo, allora, fino a che si parla di Lombardia va bene. Qua andiamo in Veneto.
2: Sì.
0: Sì, Roberto che dice: se il mio paese fosse nel Wyoming, io abiterei a Sea Lake. Dai, Sea Lake,
1: Sea Lake.
2: Mar-a-Lago.
1: È...
2: Mar-a-Lago.
0: No. Sì.
1: Vede lago.
0: Ragazzi, ma Linda è bravissima.
2: Sì.
1: Mi sono
0: allora,
1: svegliata.
2: Vabbè, sul Veneto per forza.
0: Continuate voi, se la mia città fosse in America si chiamerebbe
2: 342 4115 105.

0: Fino bello, alle 7 di domani?
1: No, non basta il tempo, raga, veramente.
0: Non lo so, dico così.
1: Per me va bene.
0: Ok, allora vi abbiamo domandato al 342 41 15 105 se la mia città fosse in America si chiamerebbe.
1: La semplicità paga, Roby da Sunrise, da Alba.
2: Alba.
0: Beh, bellissimo. Ma
1: poesia,
0: ragazzi,
1: poesia, poesia. Ma
0: è vero, perché a volte basta.
2: C'è il tartufo, che è una tartina volante non identificata.
0: Certo. Allora, vi avevo domandato se la vostra città, il paese dove abitate, fosse in America, come si chiamerebbe? Scrive Sandro, genio del male, mio nuovo supereroe in segreto.
1: Sì.
0: Io abito a Cheddar. È finito tutto.
2: È formaggio.
0: Quindi?
1: Non
0: dove
1: mangiara?
0: Abita? No, no, no. Abito a Cheddar. Vabbè. Asiago. A me ha fatto ridere. A me.
2: Solo a te.
0: Sì.
3: Se il mio paese fosse in America, extensive.
0: Caro.
2: No. No, expensive adesso.
0: Expensive adesso.
2: Extensive.
0: Extensive, non lo so. Sì?
3: Pasto in Abruzzo.
2: Vasto! Il che era extensive.
0: Ok, è vero.
2: Marco ci scrive da If Kingdom.
0: Seregno.
1: Okay. Ragazzi, siete pronti a chiudere tutto?
0: Vai.
1: Ci scrive qualcuno da Cavaillon, enjoy yourself.
0: Cavaillon,
2: divertiti.
1: Sega di Cavaillon.

0: Yeah, uno c'è!
1: Ma ho bevuto! O c'è qualcuno?
0: Piacere, calciolone!
2: Acqua Lete, ricca di calcio, povera di sodio.
3: Ti sei diplomato ma non hai ancora scelto l'università? Con Pegaso, l'università digitale più scelta in Italia, ti orientiamo a 340 percorsi di laurea e studi online. Iscriviti a settembre. Rata annuale agevolata a partire da 1.550 euro. Vai su unipegaso.it e scopri l'offerta.
4: Cerchi un nuovo veicolo commerciale ma gli incentivi statali sono finiti e non hai un usato da rottamare? Non ti preoccupare, a settembre con Ford i vantaggi continuano per tutti. Gamma veicoli commerciali Ford da 17.300 euro, IVA esclusa.
5: Fino al 27 settembre alla Coop con un acquisto di 15 euro prendi un buono da 5 da usare settimana prossima. Conviene al tuo portafogli e al budget per le tue piante carnivore. Conviene a te, conviene a tutti. Info in punto vendita su coop.it. La Coop sei tu.
6: Energia al lavoro, musica per le nostre orecchie. Repower, l'energia che ti serve.
7: Repower. Radio 105 presenta Coming Soon Radio.
8: Benvenute sull'Isola dei Ricordi!
9: Dai registi dei Il Gatto con gli Stivali, L'Ultimo Desiderio...
10: Può sembrare un paradiso, ma vi è pericoloso!
9: A volte è necessario perdersi, per potersi ritrovare.
11: Ci dimenticheremo di tutto, anche di noi!
12: Amiche per la vita!
9: L'Isola dei Ricordi, dal 24 settembre al cinema.
7: Radio 105 presenta Gli Squizzati di 105 con Enrico Papi.
13: Allora, vuoi provare a partecipare al casting?
7: Vai su 105.net e accedi alla preselezione.
13: Ogni puntata, aprite bene le orecchie, avrà un montepremi di 2.000 euro in gettoni d'oro.
7: Gli Squizzati di 105, da lunedì al venerdì alle 13, solo su Radio 105.
13: Vi aspettiamo!

0: Hearing su Radio 105 all'interno della carovana, dove oggi abbiamo parlato dei secondi piatti tipici della tradizione italiana, e da lì poi è arrivato questo argomento che oggi ci sta regalando delle gioie
1: incredibile.
0: Raga, oggi veramente delle gioie pazzesche.
1: Allora, si vola.
0: 342 41 15 105, se la mia città, cioè il vostro paese in cui abitate, fosse in America, come si chiamerebbe?
2: Little Bar.
0: Barino.
1: Barin.
2: Baretta.
1: Raga, sempre la semplicità che paga.
0: Vai.
1: 20 miles.
0: 20 miles. Fermi che ce n'ho una io, sì. semplice. A me m'ha steso, non si è firmato. Io abiterei a The Spice.
2: La spezia.
1: La spezia, bellissima. È come Big Cream.
0: Cremona.
2: Federico ci scrive da San Juan Wolf Lottery.
0: Se va boh, da dove?
2: San Juan.
3: San Giovanni.
0: San Giovanni.
2: Wolf. Lupa.
1: Lupa.
2: Lotto. Lupatotto.
0: Lupatotto.
2: San Giovanni Lupatotto.
4: Se il mio paese fosse in America, si chiamerebbe Iron Hill.
0: Iron
1: con le ferro.
2: Con le ferro. Ok.
0: Voilà. Oh, ma raga, ma Linda, raga, è cintura nera in studio.
2: Sai cos'è? Linda sa l'inglese. Cioè, quale differenza tua?
0: Ferro. Quando c'è una minchiata, Linda è bravissima. È la roba. Cioè, appena c'è una cazzata, è bravissima. Numero uno.
2: Ok, allora io sono di. Oh, yes, now.
0: Oh, sì, no.
2: Oh, yes, now.
0: Oh, sì, ora.
2: Oh, sì, mo.
0: Oh, sì, mo. Osimo.
1: Scusate, invece Alex, che abita Jump Over There.
2: Salta
0: sulla salta
1: balzola.
0: Minghia, oh, scrivete Domenico che dice: minghia, raga, io abito a Cinaland.
2: Questo è Prato.
0: No.
1: Non è Prato.
0: Io abito a Cinaland. A Terracina.
2: Ah, ok, sì, ah, sì.
1: Okay. Invece Gilberto abita a Big Mistake.
0: Errorone.
1: Gran torto.
0: Che, come si chiama questo qua?
1: Gilberto.
0: Ti blocco, Gilberto. Ti blocco io,
2: allora,
0: con le mie mani.
2: Choke chicken.
0: Com'è?
2: Choke chicken.
0: Non lo so.
2: Strozza capponi. Provincia di Perugia.
0: Ma raga, ma dove cazzo? Adesso io abito.
2: Cioè, la necropoli di Strozza Capponi, non sai cos'è.
0: Ma cos'è? Ma io abito veramente.
2: Ma è un sito etrusco pazzesco.
0: Ma tu e gli etruschi, chi è?
5: Io, se abitassi in America, abiterei a Wet Horse.
2: Bagna cavallo.
0: Ok. Fermati, perché ci scrivono nuovamente. Sì. E non posso dirvelo la regione, perché è il nome. Sì. Io abiterei a Lemon Fit Mount.
2: Porca miseria. Il Fit Mount è.
0: Piede. Fit Mount è
1: Piemonte!
0: Piemonte e.
2: Limone Piemonte.
1: Limone del Piemonte.
2: Ok.
6: Oh, raga. La mia città in America, True NA.
2: Verona.
0: Facile.
6: Verona.
2: Nunzio è a Milano, ma è nato da Annunziata Tower.
1: Torre Annunziata. Invece la
0: scusami.
1: Torre Annunziata.
0: Annunziata Tower, però mi fa veramente ridere.
1: Ah, cazzo. Sì, è molto carina. Invece andiamo sul filosofico con Miki.
0: Vai.
1: Who today to? Chi oggi ha? Chioggia.
0: Bella miseria.
2: Scusa, two chance?
1: Vi
2: sceglie.
1: Wow.
0: Vi ricordiamo le nostre coordinate. Allora, se la mia città, cioè dove abitate voi, fosse in America, si chiamerebbe. Completate voi la frase.
1: 342 41 15 105.
2: Deborah abita Giving Bean Pussy Think.
0: Aspetta.
6: Non ho capito, scusami.
2: Giving Bean.
0: Sì.
2: Pussy Think.
0: Non lo so.
2: Travedona Monate.
0: Difficile questa, però.
2: Dura,
0: Vedi tu?

0: Sta roba di oggi ci sta veramente. Cioè, no. oggi stiamo volando. Cioè, Linda è su un altro pianeta. No, ragazzi, da quanto le piace la puntata oggi? No. È su un altro pianeta,
1: bro. Sto godendo, mi fate troppo ridere.
0: Allora. Cioè. 342 41 15 105. Se la mia città fosse in America si chiamerebbe. Io ho trovato il mio preferito
1: anche
0: fino
1: io
0: adesso.
1: L'ho trovato.
0: Allora, il mio preferito fino adesso è Das Enza.
2: Das Enza.
0: Das Enza.
1: Faenza.
0: Faenza.
1: Mamma!
0: Brava! Grazie. Brava Linda.
2: Forte, io saluto sono. Andrea dalla provincia di Compliments,
0: che sarebbe
2: Lodi.
1: Invece io saluto uno dei miei preferiti, Luana, che ci scrive da Astroberry. Sarebbe... a Fragola.
2: A Fragola.
0: Oh, Astroberry. Bellissimo. Astroberry. guarda come si diverte. Cioè, è proprio... cioè lei appena gli facciamo fare le minchiate.

0: lui è l'unico che abita nel paese non traducibile. Esatto. Sfigato.
1: Comunque in Veneto abbiamo un sacco di nomi.
0: Veramente?
1: Sì, infatti. Invece, ragazzi, scusate, anche qui la semplicità che paga. Marco ci scrive da Big Hip.
0: Big Hip, eh?
1: Ancona.
0: È vero. È vero, c'ha ragione, è vero, c'ha ragione. Poi io abiterei a Sandstone, a Pietrasanta, Giacomo.
2: Poi Hudes.
0: Hudes è il culo di legno.
2: Legnano.
0: Culo di legno.
2: Che però avevamo Legnano era bitem.
0: Effettivamente culo legnano. Di legno non c'è come paese. Allora, vi ricordiamo le coordinate, tanto poi l'argomento lo chiudiamo nella prossima ora. Se la mia città, cioè dove abitate voi, fosse in America, si chiamerebbe
2: 342-4115-105.
1: Pino ci scrive da Sea Room.
0: Vede sta, vede camera, no, vede sea room.
1: Mar Sala.
2: Mar Sala,
1: sì. Sea Room.
3: Su 105 l'ora della carovana. 105 Traffic.
4: La situazione sulle principali strade e autostrade. Sulla 1 in direzione Milano, code a tratti tra bivio A1 A11 Firenze Pisa Nord e bivio A1 variante per traffico intenso. Sempre in direzione Milano, coda tra bivio A1 raccordo A14 Bologna Casalecchio e bivio A1 A14 Bologna Taranto per traffico congestionato. Sulla A16 verso Canosa per incidente c'è una coda tra Baiano e Avellino Est. Per chi viaggia in direzione Napoli, invece, coda tra Candela e Vallata per veicoli in fiamme. Infine, sulla statale 77 della Val di Chienti, incidente tra incrocio Belforte del Chienti e incrocio Tolentino Est in direzione Civitanova Marche. Per il momento è tutto, vi raccomandiamo la massima prudenza.
5: La viabilità è stata realizzata in collaborazione con ANAS.
6: Il rientro? Pieno di stress. La scuola? Il traffico? Il capo? Potremmo dirti, sta senza pensiero, ma siamo British, quindi keep calm. Torna la Mini Week. Dal 21 al 26 settembre, vantaggi esclusivi sulla gamma Mini e programma di manutenzione in omaggio. Scopri la settimana più Mini dell'anno negli showroom dei partner Mini. Mini Week dal 21 al 26 settembre, ma vantaggi per ordini dal 18 al 30 settembre, eccetto Mini Aceman e All Electric Mini Cooper. Verifica durata e condizioni del programma di manutenzione su mini.it/manutenzione.
7: Da Lidl il tuo risparmio vale davvero. Scopri le super offerte. Come prosciutto cotto 125 grammi in promo Lidl Plus a 1,19 euro. E hamburger di bovino 400 grammi a 4,29 euro. Lidl, vale davvero.
8: Luce, gas, fibra. Con Enel hai sempre di più.
9: E da oggi anche il mobile.
8: Sì, perché se scegli due offerte luce o gas, hai Enel mobile incluso con 150 giga in 5G, minuti illimitati e 200 sms ogni mese senza costi aggiuntivi. Chiama il 140 o vai nei negozi. Offerta di Enel Energia per nuovi e già clienti con due offerte luce o gas attive fra quelle dedicate. Costo attivazione SIM 10 euro. Verifica condizioni e copertura 5G su enel.it.
10: Come hai fatto a fare tutte ste vendite?
11: Ho fatto la scelta giusta.
10: Cioè?
11: Faccio pubblicità in TV.
10: Non ci credo.
11: È facile, basta usare Mediaset Ad Manager. Mando lo spot sulle TV connesse. Scelgo io budget, zona e pubblico e va sulle reti Mediaset.
10: Ah, e quindi posso farlo anch'io?
11: Certo, è un servizio per piccole e medie imprese. Ti faccio vedere come si fa.
10: Adesso?
11: Sì, adesso. Anche tu puoi scegliere Mediaset Ad Manager. La pubblicità su Mediaset, semplice e su misura. Scopri di più su admanager.mediaset.it.
12: Dal 21 al 24 settembre torna Cinema in Festa.
13: Non ci credo. Aspetto questo momento da un'eternità.
12: Il biglietto costa solo 3,50 euro per tutti i film in tutta Italia. Scopri di più su cinemainfesta.it.

0: house.fileni.it.
1: Con Chief pulisci cucina, smartphone e pure divani? Ma ci credo il giorno in cui viene qui uno e me lo canta.
2: Chief! Un solo spray! Chief! E tu che ci fai?
1: Con i probiotici naturali di Chief Infinite Clean pulisci anche le superfici che non ti aspetti. Provalo e vinci fino a 1000 euro in arredo di design a scelta. Fino al 30 novembre. Regolamento su concorsochief.it.
3: Lo sai che quando fuori casa non c'è lo spazzolino, con il chewing gum senza zucchero hai un alleato per l'igiene orale? Scopri tante altre curiosità dal 25 al 27 settembre a Milano City Life. Degam ti aspetta per festeggiare il Chewing Gum Day con giochi, sorprese,

0: gadget. Scopri di più sul profilo Instagram The Real Chewing Gum.
1: Sono Marta e ho seguito il consiglio di un amico. Ho trovato la mia offerta del cuore. Homobile. 150 giga e minuti illimitati a 6,95 euro al mese. Fai come me, chiedi a chi ce l'ho. Costo di attivazione a partire da 2,99 euro. Info, condizioni e uso lecito su homobile.it.
2: Verde, rosa, arancio.
3: Ehi, ma cosa sta succedendo qui?
2: Sto scegliendo il mio fruttolo preferito.
4: Fruttolo accompagna i bambini nelle loro piccole scelte quotidiane, con ingredienti di origine naturale, fonte di calcio e aggiunta di vitamina D.
2: Scegliamo anche domani, vero?
4: Fruttolo. Scegliere

0: Coop grandi sconti su tante grandi marche, come tutti i prodotti Swiffer al 40%. Conviene al tuo portafogli e a te che puoi immergerti nelle tue passioni. Solo alla Coop conviene a te, conviene a tutti. Fino al 23 settembre. La Coop sei tu.
1: Sono le 19.
2: Radio 105, TGCOM 24, Breaking News.
3: Una buona serata da Virginia Giacomin. Il presidente Mattarella incontra gli studenti ad Amatrice. La cultura rende liberi, guardata al futuro con fiducia, ha detto il capo dello Stato. Una scuola autenticamente inclusiva è uno dei più potenti strumenti di giustizia e di pace. Sono le parole invece del cardinale Zuppi, che ha aperto il Consiglio Episcopale Permanente a Roma. E un lungo, spontaneo e commosso applauso ha accolto stamane l'ingresso in classe del 14enne di origini congolesi che ha salvato la vita della professoressa Marsilio dall'accoltellamento. L'aggressione a opera di un 13enne in una scuola media venerdì scorso a Centocelle. Mi scuso se delle persone si sono sentite offese da quello che ho detto, ma io non ho mai pensato di offendere le donne. Così il vice premier Tajani a New York, a margine dell'assemblea dell'ONU, dopo le polemiche dei giorni scorsi. L'uomo che ha sparato uccidendo un ladro entrato nella sua cascina nel Cuneese ha detto: «Ho sbagliato, ma ero nel panico». Si tratta del 35enne Roberto Mollo. Per il procuratore un caso diverso da quello del gioielliere Ruggero, gli abitanti di Baldissero d'Alba.
4: Siamo tutti solidali con lui.
5: In quella situazione bisogna trovarsi. Purtroppo è andata così.
3: Il governo resterà per assicurare il futuro democratico della Germania, così il cancelliere tedesco Merz, dopo la doppia sconfitta della CDU a Berlino e in Mecklenburg-Pomerania, dove per la prima volta il partito è stato escluso dal parlamentino del Land. Festeggia la leader di AfD, Alice Weidel. Il nostro, dice, è il partito più forte del paese. Nella Basilica di Sant'Ambrogio a Milano sono stati celebrati i funerali di Sandro Mazzola. Si è unito al cordoglio il CT della Nazionale Mancini in conferenza stampa a Coverciano. Poi ha fissato gli obiettivi del nuovo corso. Per vincere devi essere una squadra che gioca bene, che si diverte e che ha voglia di fare qualcosa di importante. Venerdì a Roma, Italia-Belgio. Queste le breaking news di TGCOM 24.
6: Le nostre scelte dicono molto di noi, del nostro stile, del nostro carattere, di quello che vogliamo davvero.
7: Scegli BMW X1, conversione M-Sport in omaggio e pacchetto di manutenzione incluso. Fino al 31 ottobre in tutte le concessionarie BMW aderenti. Verifica durata e condizioni del pacchetto di manutenzione su bmw.it/manutenzione.
2: Radio 105. Proud to be different.

0: Mamma mia.
1: Allora, abbiamo parlato nella prima ora, così chiudiamo l'argomento, di quelli che sono i piatti, i secondi piatti più famosi della tradizione italiana. Tipo, che ne so, in Sardegna c'è il porceddu, in Toscana abbiamo la fiorentina. E dai, l'argomento di oggi è stato: se la mia città, cioè dove abitate voi, fosse in America, come si chiamerebbe? 342 41 15 105.
0: Bye bye one.
1: Ciao,
2: ciao.
0: Bibione.
2: Bibione. Scusate, invece Big Woman Driver Guidonia.
1: No, vabbè, però ragazzi, cioè, allora io capisco arzigogolarle, va bene, però cioè,
0: vuoi una facile? Six and John.
1: Vabbè, Sesto Six and John, Sesto San Giovanni, raga, poi
2: invece Sexery.
1: Cos'è?
2: Sexery. Chiavari.
1: Chiavari, grande.
0: Mr. White.
1: Bianco,
0: Mister Bianco.
1: Mister Bianco
0: Sicilia. Sì.
1: Chi è?
3: Ciao, Cioci.
1: Ciao.
3: Davide da Bornato Brescia.
1: Sì.
3: La mia città
1: Bornato.
3: Fosse negli Stati Uniti, sì, si chiamerebbe Born.
1: Sì. Giusto. Poi io abito a Smallville. Borghetto.
2: Piccolino
1: Smallville.
0: Okay. Gelonli.
1: Cos'è?
0: Gelonli.
1: Jesolo.
2: Jesolo.
1: Beh, Jesolo, dai, quello. Chi è?
2: Hammer Lake, Martellago.
1: Martellago, chi è?
4: Ciao carovana, ciao Paolino, sono la Maristella. Allora,
0: ecco,
4: il mio paese in America si chiamerebbe Strong of Marble.
1: Ah,
4: Forte dei marmi. Wow.
0: Allora, siete mai stati a Lame Sound Thermal?
2: La Mezzia Terme.
1: Allora, scrive, non si firma, ma dice: io abito in the city of the infinity. Io abito a Gosborne.
0: Gosborne. Vado nato.
1: No, non è vado nato Gosborne, eh. Non è vado, è reca.
2: Recanati.
1: Recanati.
2: E invece semplice degree, grado.
1: No, vabbè, ma raga, ma veramente siete dei geni. Chi è?
5: Ciao. Se fossi in America sarebbe Court Major.
1: Court Major. Ok. Anche se non so neanche dove sia, però me lo sono immaginato.
5: Court Major in provincia di Piacenza.
1: E va.
2: E invece Billy, che è da Ragusa.
1: Beh, chi è?
6: Ciao ragazzi, la mia città, se fosse stata in America, si chiamerebbe Big Woman Driver
2: Guidonia.
1: La Guidonia.
0: Luke Valley.
1: Guardavalle.
0: Provincia di CZ, che è Castellanza.
1: Sì, certo. Va bene, allora.
0: Qui a Varese. Ciao Domenico.
1: Ragazzi, non basterebbero altre 9 puntate per leggerli tutti, perché siete stati una meraviglia oggi. Chiudiamo l'argomento. Ma allora,
2: io maestra, io l'ultimo,
1: bambina,
2: dai,
1: Linda.
2: L'ultimo, posso leggere l'ultimo.
1: So che oggi ti è piaciuto così tanto che vai, chiudi tu l'argomento, dai.
2: Fly again.
1: Fly again, volan.
2: Rivoli.
0: Rivoli, certo.

0: Miley Cyrus. Allora, tra poco avremo anche l'opportunità oggi di giocare, di portare a casa il kit di Radio 105. Oggi, insomma, per chi ci ascolta dall'apertura, è una puntata veramente molto strana. Stiamo cercando di fare di tutto,
1: sì,
0: per divertirci e soprattutto per divertirvi,
2: insomma, per distrarci un attimo,
0: insomma. Direi che è arrivato il momento, direi che a farlo apposta,
1: sì,
0: di emozionarsi. Il lunedì lo sapete, vabbè, che arriva questo momento molto emozionale, molto empatico, insomma, che abbiamo battezzato come la carovana dei ricordi. Allora, con la meravigliosa voce di Giancarlo Cattaneo, in pratica vi raccontiamo il come una canzone no famosa
1: di più,
0: ok, è stata creata, come è stata scritta, il perché è stata scritta. Oggi tra l'altro è una canzone un po' particolare, perché oltre a esserci una storia legata a questa canzone, l'artista in questione è venuta a mancare qualche mese fa.
1: Esatto.
0: Quindi ci sembrava giusto e doveroso fare anche un piccolo tributo, oltre che riascoltare una perla,
1: una,
0: ragazzi, musicale, un capolavoro. Quello che vi chiediamo è: nel caso in cui magari abbiate delle emozioni,
1: dei ricordi ovviamente anche, sì, legati a questa canzone,
0: ecco, magari ce li potete raccontare al 342 41 15 105. Magari qualcuno,
2: magari è la prima volta che la ascoltate, e scriveteci cosa state provando.
0: Magari qualcuno ha dato il primo bacio magari con questa canzone.
1: Esatto, magari vi ricordano i vostri genitori, vi ricorda magari qualcuno o qualcosa, quindi raccontatecelo.
0: Io oggi devo essere onesto, questa canzone su un'altra radio l'ho sentita in italiano, per quanto bella, però anche no, bella, anche loro due che l'hanno cantata, però vabbè,
1: però il significato è molto profondo, adesso,
0: sì,
1: lo scopriremo.
0: Sì, sì, sì, assolutamente, scriveteci tutte le vostre emozioni. 342 41 15 105, arriva
2: la carovana dei ricordi.
3: Radio 105 presenta la carovana dei ricordi, un viaggio nel tempo fra i più grandi brani che hanno scritto le pagine della storia della musica. Se la storia della musica. Musica. La carovana dei ricordi, solo su Radio 105.
4: È il 1982. Bonnie Tyler, a poco più di 30 anni, ha già conosciuto il successo. È nelle classifiche di mezzo mondo. Eppure, quella cosa non le basta più. Quella voce roca, graffiata, quasi ferita, racconta emozioni più grandi delle canzoni che sta cantando. E Bonnie lo sa. Vuole nuove emozioni. Cambia casa discografica. Subito le chiedono quale direzione voglia prendere e lei risponde con un nome preciso: Jim Steinman. Incredibilmente, Steinman accetta. Nel suo appartamento di New York, affacciato su Central Park, incontra Bonnie. Vuole capire chi ci sia veramente dietro quella voce così potente. Ascolta le sue canzoni, la osserva, si fa catturare e qualcosa lo accende. 3 settimane dopo, la richiama in quella New York che le stava cambiando la vita. Steinman questa volta è seduto al pianoforte. Cominciano a suonare. Non era una canzone normale. Era enorme, esagerata, oscura, piena, potente. Tocca a lei. E la sua voce finalmente riesce a liberarsi. Inizialmente doveva essere solo una canzone d'amore tra vampiri, una storia in cui amore e oscurità convivono. Un amore talmente assoluto da diventare una condanna. È lì che nasce l'eclissi. Non quella del sole, quella del cuore. Total Eclipse of the Heart. Steinman non vuole una performance perfetta. Vuole quella voce. Quella che sembra averne passate tante. Vuole la voce di Bonnie. Lei non canta il dolore come qualcosa di fragile. Lo canta come qualcosa che esplode. Nel 1983 la canzone viene pubblicata ed esplode davvero. Era una canzone d'amore per tutti, perché poteva raccontare qualcosa che tutti avrebbero potuto provare. Turn around, voltati. Anche quelle due parole, diventate immortali, assumono un altro significato, come se qualcuno stesse implorando l'altro di tornare, di guardarlo una volta ancora. Perché Total Eclipse of the Heart non racconta un amore tranquillo, racconta la dipendenza emotiva dall'assenza. quando qualcuno che prima ti illuminava all'improvviso se ne va e dentro di te sembra spegnersi la luce. Ma forse un'eclissi del cuore è proprio questo: non smettere di amare qualcuno, ma dover imparare a vivere quando la sua luce non arriva più. L'8 luglio 2026 la voce di Bonnie Tyler si spegne. Muore a Faro, in Portogallo, a 75 anni. Ma basta sentire quel turn around per farci voltare. E qualcosa nel nostro cuore si accende. La sua voce è ancora lì. Perché è esattamente come tutte le eclissi. Non ci lascia mai davvero al buio.

0: E Total Eclipse of the Heart, cos'è che ci porta alla memoria? Tutta l'adolescenza, tutto, era in tutte le mie Mi Sveno compilation, le compilation che facevo con le musicassette che raccoglievano tutti i brani più spezzacuore, e questa c'era sempre, almeno due volte. Ciao, sono Laura da Milano.
1: Allora, io non lo so se sono io che sono senza cuore o cosa, ma sono in mezzo a due che stanno piangendo. Ma cazzo, ma ce la fate, oh? Ma
2: no, no,
1: ma ce la fate?
2: No, oggi e Martin no.
1: Ma porca miseria, ma la roba. Allora, un po' di messaggi.
3: Voi i messaggi.
1: Allora, un po' di messaggi che sono arrivati. Per esempio, colonna sonora del video del mio matrimonio, Antonio da Bologna.
2: Forse è il grido d'aiuto che lanciano i nostri figli, solo che oggi non hanno queste canzoni per potersi far capire.
1: Sto arrivando in magazzino, ma non posso entrare con le lacrime agli occhi. Ale, sì, entra, perché ci sono due qua che stanno andando in televisione con le lacrime agli occhi, quindi tranquillo. Faccio, vuoi leggerne uno tu?
3: No.
1: Poi
2: Bea dice: brividi, ricordi a lacrime, impossibile non cantarla a squarciagola. Grazie, vi voglio bene.
1: Poi ancora, questa canzone fa parte di un videogioco molto famoso, ci giocavo ai tempi, ero felice e non lo sapevo. Christian da Bergamo.
2: Sergio da Genova dice: anche se sono incredibilmente stonato e anche se non la devo dedicare a nessuno, anche se sono un metallaro, ogni tanto, comprendo anche adesso, sento bisogno di cantare a squarciagola proprio questa canzone.
1: Insomma, ce ne sono tanti di messaggi, ragazzi, grazie ovviamente come sempre per condividere questo momento emozionale ed empatico. Poi ve l'abbiamo detto inizio puntata, oggi a maggior ragione,
2: giornata particolare, esatto.
1: Sì, vi posso garantire che non è facile neanche per me, anche se sto cercando di tenere la barra dritta, già ne ho due che piangono, vabbè. Allora, direi che è arrivato il momento, ragazzi, di prenotarvi per giocare. Oggi si giocherà con Nome in Codice. Allora, Nome in Codice, che è praticamente il tabù, è il tabù radiofonico. Siccome
3: 23 volte che non vinco e 3-4 che pareggio.
1: Però esatto, siccome due settimane fa
3: abbiamo pareggiato.
1: Avete pareggiato, sì. Allora oggi
3: siamo ancora noi due.
1: Oggi giocate ancora voi due.
3: Mi piace, okay. Così
1: Io spunterò
3: prima o poi,
2: allora. Oggi non tremerò. Oggi non tremerò,
3: esatto.
1: Io come al solito farò il cagacazzo, farò il giudice.
3: Ma ti viene bene.
2: Ti riesce bene.
3: Ma ti viene bene
2: questa roba. Questa formazione sempre,
3: No, no, no, non il giudice, il cagacazzo.
1: Sta roba l'ha detta anche Saretta, e dalla redazione fa: no, no, ma te come giudice ci vai benissimo. Allora, prenotatevi in questo momento se volete vincere il kit di Radio 105, maglietta, cappellino, zainetto e porta pass. 342 41 15 105, vi prenotate scrivendo Nome in Codice, il vostro nome e soprattutto il team con cui volete giocare o partecipare, ovvero Team Martin,
3: sì,
1: che non vince da 23 appuntamenti.
3: 23 appuntamenti e ha pareggiato 4 volte in questi.
1: O Team Linda, che sì, pronti via settimana scorsa, due settimane fa, ha giocato e ha vinto.
3: Ha pareggiato. Allora loro ho vinto anch'io, se il pareggio.
2: Allora, pareggiato. No, è che c'era un piccolo coso telefonico che non si sentiva bene. Ma
3: sì, scusate. Sì, colpa dell'ascoltatore.
1: Chi è il giudice? Io.
3: No, chi è il cagacazzo?
1: No. Allora, chi è il cagacazzo?
3: Tu.
1: Ok, Linda ha vinto, tu hai perso. Poi avete pareggiato uguale. All'ora della carovana.
4: Per chi ha aspettato la sabbia sulla targa più di quella nel costume, il ruggito del motore più di quello delle onde e il rumore del vento quando è filtrato dal casco, è il momento di salire in sella. È arrivata la GS Week di BMW Motorrad. Fino al 26 settembre, acquistando un modello della gamma GS, il casco System 7 in carbonio è incluso. Ti aspettiamo in tutte le concessionarie BMW Motorrad.
5: Da 20 anni i supermercati Deco sono accanto a milioni di famiglie. Un legame quotidiano fatto di fiducia e familiarità. Deco, da 20 anni la tua scelta quotidiana. E per festeggiare insieme, fino al 10 ottobre hai il 10% di sconto su tutti i prodotti a marchio Deco.
6: Sono Marta e ho seguito il consiglio di un amico. Ho trovato la mia offerta del cuore. Homobile. 150 giga in minuti illimitati a 6,95 euro al mese. Fai come me, chiedi a chi ce l'ho. Costo di attivazione a partire da 2,99 euro. Info, condizioni e uso lecito su homobile.it.
7: Prova. Ok, registriamo. Solo ora puoi avere Volkswagen Crafter da 299 euro al mese oltre IVA. Con tasso leasing 4,99, TAEG 5,86, anticipo 5.734 euro. 59 canoni, 75.000 chilometri, rata finale 15.928 euro. Pronto a migliorare il tuo business con lo spazio e l'affidabilità di Crafter? Offerta valida fino al 30 settembre. Ma settembre sta finendo.
8: Beh, andava già bene, no? Perché dovrei avvisare mio cugino che ha una ditta. 2 verticale, trekking sull'Etna.
9: Escursione.
8: 9 orizzontale, si beve al tramonto.
9: Aperitivo.
8: E un inverno imperdibile?
9: Vacanza con Costa.
8: Vivi il tuo inverno con Costa. Prenota la tua crociera entro il 3 novembre. Per la prima volta approfitta del 50% di sconto sui pacchetti escursioni e bevande. Info in agenzia o su costa.it. Costa.
10: Con Amazon ogni anno i dipendenti possono avere fino a 3.200 euro per la crescita professionale, come Gabriella, che oggi è un tecnico specializzato. E il rumore di un macchinario da riparare le ricorda quanta strada ha fatto. Dopo 2 anni fa il lavoro che ha sempre sognato, grazie alle competenze che ha acquisito. Con Amazon hai fino a 3.200 euro ogni anno per la tua crescita professionale. Si applicano condizioni di idoneità relative a tipologia e durata del rapporto di lavoro.
11: Vendesi ciringhito fronte mare mai usato, inclusa cassettiera per sogni, causa ritorno alla realtà. Si perdi tempo.
12: A volte invece i sogni si avverano. Solo a settembre, gamma Nissan Qashqai Mild Hybrid 2 o 4 VD o e-Power Hybrid da oltre 22 km al litro è tua a partire da 26.900 euro con qualsiasi usato. Info su Nissan.it, no perdi tempo.
13: Energia al lavoro, musica per le nostre orecchie. Repower, l'energia che ti serve.
14: Cerchi un nuovo veicolo commerciale ma gli incentivi statali sono finiti e non hai un usato da rottamare? Non ti preoccupare, a settembre con Ford i vantaggi continuano per tutti. Gamma veicoli commerciali Ford da 17.300 euro, IVA esclusa.
15: Come hai fatto a fare tutte ste vendite?
16: Ho fatto la scelta giusta.
15: Cioè?
16: Faccio pubblicità in TV.
15: Non ci credo.
16: È facile, basta usare Mediaset Ad Manager. Mando lo spot sulle TV connesse. Scelgo io budget, zona e pubblico e va sulle reti Mediaset.
15: Ah, e quindi posso farlo anch'io?
16: Certo, è un servizio per piccole e medie imprese. Ti faccio vedere come si fa.
15: Adesso?
16: Sì, adesso. Anche tu puoi scegliere Mediaset Ad Manager. La pubblicità su Mediaset, semplice e su misura. Scopri di più su admanager.mediaset.it.
17: Preparati a nuove scoperte con la nuova Toyota Yaris Cross Full Hybrid. Ready for what's next. Tua da 24.950 euro, qualunque sia il tuo usato, grazie al bonus Toyota. Scoprila anche domenica. Info su toyota.it.
18: Radio 105. Proud to be different.

0: vi siete asciugati gli occhietti?
1: Sì,
0: uno, due, tutto a posto. A posto.
2: Non vogliamo piangere di nuovo adesso che si gioca.
0: Rimettiamo Total Eclipse.
3: Vorrei avvisare per chi ci sta guardando in diretta sul canale 66 del Digitale Terrestre che se vedete qualcosa, adesso non sto piangendo, Linda mi ha sputato in un occhio. Cioè.
2: Ma non è vero, ok? Che sono competitiva, ma non così tanto.
0: Allora, competitivo 1.
3: Stasera perdi di sicuro.
0: Competitivo 2, ci siamo? Signori, sì, mettetevi comodi. Ritorna questa sfida tra perdenti, ritorna
4: Nome in codice.
5: Nome in codice. Quando il mondo si divide in due, l'eterna sfida tra il bene e il male.
6: Sacro e profano.
5: Tra il sacro e il profano. Nome in codice. Una guerra che il Signore degli Anelli ce lo può baciare. Nome in codice.
0: Linda, io non ti voglio mettere ansia, ma la legge dei grandi numeri, dopo che perde, cioè anche il 90 prima o poi all'8 esce, capito? Quindi potrebbe essere che oggi Martin...
3: No, non potrebbe essere, è sicuro.
2: Allora, potrebbe succedere, ma non oggi.
0: Allora, sì. I nostri due ascoltatori sono già in linea, andiamo a spiegare come funziona. Entrambi avrete un numero di parole misteriose da fare indovinare i nostri due concorrenti, uno per il team Linda e uno per il team Martin. Per ogni parola che voi dovrete far indovinare, ce ne saranno 5 vietate. Facciamo il classico esempio.
3: Se la parola da indovinare fosse birra, non si può dire bionda, schiuma, media,
2: luppolo
3: e pizza.
0: Ovviamente le parole sono segnate su un foglio. Io controllerò che Martin non pronunci le parole vietate e poi farò
3: lo
0: stesso.
3: Io chi?
0: Io il cagacazzo.
3: Ok, perfetto.
0: E poi farò la stessa cosa con Linda.
2: Ok.
0: Molto importante per i due amici che sono già in linea. Entrambi avrete un minuto di tempo. Se non indovinate la parola...
3: Ma un minuto in totale, non un minuto a parola.
0: Se non indovinate la parola, dovete dire... passo, altrimenti né Linda né Martin
2: cambieranno parola,
0: potranno andare avanti. Quindi se non indovinate in 5, 6, 10 secondi dite passo, se no non si va avanti. Andiamo a conoscere i nostri due concorrenti.
3: Attenzione, dalla meravigliosa città di Milano, accompagnato dalla meravigliosa figlia Camilla, per il team Martin, colui che siede alla destra del padre, Nazareno! Stasera vinco, zio. Nazareno, hai capito?
0: Ciao, cioè, Nazareno!
3: Stasera quei poteri.
2: Ciao, Nazareno.
0: A Nazareno, hai capito il gioco?
7: Certamente, un nome e un perché, hai visto?
3: Esatto,
0: grandissimo.
3: Stasera si vince. Allora, siediti qui alla mia destra.
2: Devi perdere, Nazareno, se vuoi vincere i gadget devi perdere.
3: Allora. No, sei già sacrificato una volta, fine.
0: Allora, andiamo a conoscere...
3: sacrificato un weekend.
0: Andiamo a conoscere l'avversario.
2: Direttamente da Alessandria, gioca con il team Linda stasera, Nicolas. Ciao, Nicolas.
7: Ciao
2: Nicolas, come stai?
7: Tutto bene, grazie.
2: Sei pronto?
3: Tutti e due che cominciano con la N,
2: Sì, iniziano tutti e due con la N. Sei pronto, Nicolas? Noi giocheremo per secondi, quindi intanto ruba con l'orecchio e fai meglio del tuo sfidante.
0: Ok, Nicolas, hai capito il gioco?
7: Sì.
0: Ok, ti parcheggiamo per un attimo, cominciamo dal team Martin, che è quello che perde da 23 volte consecutive.
3: Anche da 3 volte ho cominciato io.
0: Allora, vabbè, ma Linda è nuova, dai, cosa vuoi fare? Fai il cavaliere.
2: Se no mi metto a tremare di nuovo.
3: Faccio il cavaliere, dopo ti sello.
0: Allora, scelgo io o scegli tu?
3: Scegli uno tu a caso.
0: Ok, allora prendo questo qua proprio
3: sempre
0: in
3: sempre quello.
0: Ok, allora aspetta che vengo da te.
3: Vai.
0: Aspetta un attimo.
2: Mi raccomando, fai il cagacazzi come si deve, ti raccomando, Paolino.
0: Ah, ok. Ci siamo. Allora, ci siamo, Fargi? Un minuto a partire da adesso.
3: Allora, è una cosa che si balla, è inventata negli anni 60.
7: Il liscio.
3: No, è molto più...
7: Pazzo.
3: Molto più... Ok.
7: Quando
3: tante persone stanno assieme per fare uno sport, cosa sono?
7: Squadra.
3: Bravo.
7: Squadra.
3: Allora, era Nosferatu.
7: Pazzo.
3: Allora, quando guardi... fuori di casa c'è qualcosa.
0: No, casa
3: ah,
0: non potevi dire.
3: Porca miseria.
0: Vai.
3: Allora, dove parcheggi la macchina?
7: Il parcheggio.
3: No, al chiuso.
7: Box.
3: No, in inglese.
7: Garage.
3: Bravo.
7: Garage.
3: La mattina ti alzi e vai al
7: bagno.
3: No, no, dopo ti sei vestito.
7: Passo.
3: Porca miseria. Quando ti sei sposato, il primo
7: ballo,
3: posto dove
7: ballo,
3: vai?
7: Ballo,
3: no,
7: chiesa.
3: il primo posto.
7: Chiesa.
3: No,
7: chiesa.
3: No.
7: Mezza di notte.
0: C'è veramente un di miele,
1: un bagno di sangue, veramente.
3: La mattina ti alzi e vai al lavoro.
1: La mattina ti alzi e vai al bagno, ma fa cagare. Nazareno.
3: Sì, effettivamente.
2: Mi sposto anch'io così, Nazareno, spezzo una lancia a tuo favore.
0: Ai,
2: va bene, allora.
3: Quanti ne hai indovinati?
2: Due
0: ne hai indovinati.
3: Due basta.
0: Allora fermati. Porca due. E hai detto macchina anziché auto. Vabbè, te la do buona. No, te la do buona.
3: Non si poteva dire auto.
0: Non si poteva dire auto. Vabbè, ne hai indovinate
3: due. In italiano è automobile,
0: sì.
3: Non è macchina.
0: Vabbè, diciamo che Nazareno?
7: Sì.
0: Hai fatto due, ok?
3: Hai fatto due.
0: Non posso dirti hai fatto schifo, hai fatto due. Perché adesso abbiamo Nicolas ancora. Fermati lì.
2: Nicolas, possiamo fare meglio.
7: Eccolo.
2: Possiamo fare meglio. Mi raccomando, concentrato, ok?
7: Va bene.
0: Allora, Nicolas, abbassa la radio, per favore. Ascoltaci dal telefono.
2: Dal telefono?
7: No, sono dal telefono, non ho nient'altro.
0: Okay.
2: Ok.
0: Siamo pronti, allora?
2: Sei pronto?
0: Un minuto a partire da adesso.
2: Allora, oltre a, per la salsa rosa, cosa usi?
0: Salsa, hai detto salsa.
2: Porca miseria, ok. Quando ti corichi la notte, il materasso può essere singolo oppure...
7: È doppio, matrimoniale.
2: Bravo.
0: Bravo.
2: Ok. Venerdì, donna, vieni a prendere il
7: passo.
2: Ok. Quando hai bisogno di bere la tisanina, da dove la bevi?
7: Tazza.
2: Bravo.
0: Bravo.
2: Se non è gatto, è
7: il cane.
2: Ok. Quando vai a d'estate, c'è l'ombrellone e la
7: sdraio.
2: Ok. Quando devi controllare i compleanni, controlli il?
7: I compleanni
2: di qualcuno, controlli il? Dove ci sono scritti tutti i numerini.
7: Passo.
0: Era il calendario, ma tanto ce ne può fregare di meno, perché con 4 risposte esatte contro 2 vince Nicolas, ovvero vince il team Linda.
2: Sì,
0: scusami, fammi finire la frase. Vince il team Linda e come sempre perde il team Martin.
3: Il problema è che mi sono dimenticato di fare un patto con Nazareno.
0: Ai. Allora, Nazareno, intanto ti salutiamo. Vuoi salutare qualcuno?
7: Sì, volevo salutare tutti voi che ci fate sempre compagnia. Volevo fare un saluto a Camilla che è qui con noi.
0: Vai, passaci.
2: Ciao
0: Camilla.
3: Ciao Camilla.
8: Come state?
3: Come stai tu?
2: Bene, bene.
3: Hai visto il tuo babbo che è scarso?
8: Sì, è una schiappa.
3: Una schiappa.
0: Grande, ciao Cami, ciao Nazareno, un bacio.
7: Ciao.
0: Grande, ma certo.
2: Grandi, ragazzi.
0: E invece trionfa il team Linda, trionfa Nicolas.
2: Grande.
0: Nicolas, ora non vorrei farti un complimento, ma quando ti ho sentito non l'avrei mai detto che avresti vinto oggi. E invece
3: c'è anche Claudietta ci credeva.
0: E invece ce l'hai fatta. Bravo, bravo.
3: Vabbè,
0: Linda è cintura nera in questo gioco qua, quindi.
2: Sì, tremavo stavolta?
0: No, non tremavi.
3: Ormai sapevi di vincere.
0: Nicolas, vinci il kit di Radio 105.
7: Perché avete letto il mio messaggio, quindi
3: okay.
0: Vuoi salutare qualcuno, Nicolas?
7: Saluto la mia fidanzata Agnese, tutti i miei amici, la mia famiglia.
3: Ah.
0: Basta,
3: wow,
0: va bene.
2: Cioè,
0: c'è una gioia di vivere.
7: Mi conosce.
0: Sì. Basta, Nicolas, basta.
2: Ciao, Nicolas.
0: Ti mandiamo una. Manco con la legge dei grandi numeri proprio. Non ce la puoi fare proprio.

che nome dai ad un sogno. Sono l'ennesimo ad averti detto sì, lo voglio. Nel rumore quando i negozianti chiudono le Leclerc e nella folla di chi è venuto fin qui per cercarsi.

verità fa brutto, beh certo. Ma non aver pietà è una forma di rispetto, dopo tutto. Tu sei una goccia quando cade con tutti i suoi cerchi, e nelle luci delle strade riesco a rivedere.

Esco a fare un giro con la macchina. Oh, oh, oh, oh, oh. Quando siamo soli sei magnifica.

0: oh. Esco a fare un giro con la macchina, oh, oh, oh, oh, oh. Quando siamo soli sei magnifica.
1: Radio 105, proud to be different.

0: a proposito,
1: Marco da Sciuolo.
0: Sciuolo, sì, sì, sì, ha ragione.
1: Uno che passa con il pesce non merita di vincere.
0: Ha ragione.
1: Ritirate di premio. Io sono d'accordo.
0: No, io sono d'accordo anch'io, però non
1: Quindi
0: posso.
1: Siamo in 3-1.
0: La mia figura da giudice, nonostante Linda abbia aiutato dicendo il venerdì è il giorno delle, lui ha detto passo.
2: No, ho detto donna
0: viene
2: venerdì,
0: a prendere.
2: Donna viene a prendere.
0: Però infatti l'hanno scritto in tanti, non ha risposto alla più importante. Venerdì donna viene a prendere il pesce. Raga, però
2: vuol dire che lui la carovana l'ascolta tutti i giorni tranne che il venerdì.
0: Che il venerdì, però raga,
1: attenzione.
0: Era Nicola, se
1: attenzione senso, però perché voi non l'avete visto.
0: Sì?
1: Beppe ha mandato un SMS con e andiamo a Berlinda!
0: vabbè.
1: Grande Beppe.
0: Ci dobbiamo fermare.

0: Alla Coop grandi sconti su tante grandi marche, come tutti i salumi Beretta al 40%. Conviene al tuo portafogli. E a te che puoi immergerti nelle tue passioni. Solo alla Coop conviene a te, conviene a tutti. Fino al 23 settembre. La Coop sei tu.
1: Solo da ogni euro con Passione Casa, fino al 4 ottobre, scopri tanti elettrodomestici delle migliori marche per farti vivere al meglio la tua casa. In più la consegna è gratuita e puoi pagare anche a tasso zero da gennaio. Ogni euro.
2: Dettagli negozio, tra le tag 0%, 10 mesi, messaggio pubblicitario se cine negozi ogni euro, intermediario del credito in esclusiva, salva approvazione Agos.
3: Radio 105 presenta Coming Soon Radio.
4: Dal 21 al 24 settembre torna Cinema in Festa.
5: Non ci credo. Aspetto questo momento da un'eternità.
4: Il biglietto costa solo 3,50 € per tutti i film in tutta Italia. Scopri di più su cinemainfesta.it.
6: 105 Traffic.
7: La situazione su strade e autostrade. Code per un veicolo in panne sulla A14 Adriatica tra Macerata e Loreto Porto Recanati in direzione Ancona. Sulla stessa autostrada code per traffico intenso tra il bivio per la A13 Bologna-Padova e il ramo Casalecchio in direzione Autosole. Un incidente si è verificato sulla A3 Napoli-Salerno tra Ercolano Portici e Torre del Greco in direzione Salerno. Code sulla A1 Bologna-Firenze tra Calenzano-Sesto Fiorentino e la variante direzione nord verso Bologna. Un incidente sulla tangenziale ovest di Milano tra la statale 412 della Valtidone, Pavia e il bivio per Quinto De Stampi in direzione della A8 Milano-Varese. Lunghe code per lavori sulla A10 dei Fiori tra Spotorno e Finale Ligure in direzione della Francia. Per il momento è tutto, vi raccomandiamo la massima prudenza.
8: La viabilità è stata realizzata in collaborazione con ANAS. Radio

0: Radio 105. Proud to be different.
1: Chi l'ha detto che solo l'estate è bella? A settembre torno in città, ritrovo gli amici. I bambini tornano a scuola. Riprendo i miei hobby. Ma soprattutto c'è l'imperdibile promo di Skoda.
2: Il bello di settembre? Skoda Kamiq. Da 125 euro al mese. Anticipo 3.000 euro. TAN 0. TAG 1.05. 36 mesi, 30.000 chilometri. Rata finale 15.775 euro. Importo totale dovuto 20.326 euro. Fino al 30 settembre. Offerta su vetture disponibili. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
3: Lavori ma vorresti laurearti? Con Pegaso, l'università digitale più scelta in Italia. Studi online mentre lavori e acquisisci nuove competenze. Iscriviti a settembre. Rata annuale agevolata a partire da 1.550 euro. Vai su unipegaso.it e scopri l'offerta.
4: Luce, gas, fibra. Con Enel hai sempre di più.
5: E da oggi anche il mobile.
4: Sì, perché se scegli due offerte luce o gas, hai Enel mobile incluso con 150 giga in 5G, minuti illimitati e 200 SMS ogni mese senza costi aggiuntivi. Chiama il 140 o vai nei negozi. Offerta di Enel Energia per nuovi e già clienti con due offerte luce o gas attive fra quelle dedicate. Costo attivazione SIM 10 euro. Verifica condizioni e copertura 5G su enel.it.
6: Convenienza?

0: Con nuovo Kia Sportage Trifuel, full hybrid, turbo benzina e GPL, il bello è ripartire. A settembre gamma Sportage tua con interessi zero, anticipo zero, da 299 euro al mese con finanziamento scelta Kia. Annuncio pubblicitario promozionale, TAN 0%, TAEG 0,81%, 35 rate, prezzo promo da 30.300 euro. Valore futuro garantito 20.679 euro. Importo totale dovuto dal consumatore 31.362 euro. Dettagli, limitazioni e condizioni su kia.com. Scoprilo in concessionaria anche domenica 27.
1: Kia. Movement that inspires.
2: Ciao, sono Federica Pellegrini e la vita mi ha insegnato che ogni respiro conta, vero Matteo?
3: Certo Fede, come per un neonato che affronta il virus respiratorio sincitiale, la principale causa di bronchiolite e polmoniti nel primo anno di vita.
2: Proteggere tutti i bambini fin dalla nascita è possibile. Parlane col pediatra o col medico di fiducia.
4: Messaggio promosso da Sanofi.
5: Qualunque direzione prenda la tua vita, Deutsche Bank è con te. Sia che tu faccia decollare aerei, decollare una startup o decollare la serata. Apri DB Conto Promo. Conto corrente al 3,5% annuo lordo sulle giacenze fino al 31 maggio 2027. Solo per nuovi clienti. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Iniziativa valida fino al 31 dicembre 2026, soggetta alle condizioni e ai limiti indicati nei fogli informativi disponibili presso gli sportelli Deutsche Bank e sul sito della banca.
6: Verde. Rosa. Arancio.
7: Ehi, ma cosa sta succedendo qui?
6: Sto scegliendo il mio fruttolo preferito.
8: Fruttolo accompagna i bambini nelle loro piccole scelte quotidiane, con ingredienti di origine naturale, fonte di calcio e aggiunta di vitamina D.
6: Scegliamo anche domani, vero?
8: Fruttolo, scegliere fa crescere.
9: Se ti piace la frutta, mangiatela tutta.
10: Per chi ha aspettato la sabbia sulla targa, più di quella nel costume. Il ruggito del motore più di quello delle onde. E il rumore del vento quando è filtrato dal casco. È il momento di salire in sella. È arrivata la GS Week di BMW Motorrad. Fino al 26 settembre, acquistando un modello della gamma GS, il casco System 7 in carbonio è incluso. Ti aspettiamo in tutte le concessionarie BMW Motorrad.
11: Radio 105. Proud to be different.

0: canzone che ci porta alla conclusione dell'odierna e oserei dire forse una delle più complicate puntate della carovana, insomma, l'abbiamo detto all'inizio, penso che tutti voi, essendo una grande famiglia, quella di Radio 105, sappiate purtroppo che cosa è accaduto, l'abbiamo detto all'inizio, ne abbiamo parlato e poi abbiamo cercato di switchare per queste due ore cercando di fare quello che ci riesce meglio, ovvero cercare di farvi divertire.
1: Cosa che non sarà purtroppo in grado di fare
0: Max Brigante. Sì, allora Brigante
1: che
0: ci teneva,
1: ha avvisato.
0: Sì, ci teneva a dire questa cosa. Siccome il programma 105 Mi Casa, che
1: questa
0: arriverà
1: sera,
0: subito dopo di noi, questa sera è un programma, sarà registrato perché Brigante non è qui a Milano. Allora ci ha pregato, ma ovviamente lo sappiamo, di unirsi in quello che il cordoglio collettivo oggi di Radio 105 nei confronti ovviamente di Davide Di Lernia e di tutta la famiglia.
1: Siccome
0: di
1: è stato registrato prima dell'accaduto, non potrà fare unirsi alle condoglianze alla famiglia che ha fatto tutta la radio.
0: Quindi ecco,
2: esatto.
0: Se
1: però ci teneva a dire che c'è presenza.
0: Se ascoltate 105 Mi Casa e non sentite. Nulla, ecco, riportiamo noi ovviamente il pensiero di Max Brigante. Noi nuovamente, insomma, ci teniamo a rifare nuovamente le condoglianze alla famiglia di Ernia, un abbraccio enorme per questa perdita veramente grave avvenuta nella notte tra sabato e domenica. È stata una puntata difficile, speriamo che in un qualche modo siamo riusciti a farvi divertire e domani cercheremo di essere anche noi sicuramente,
2: esatto,
0: con un altro appeal. Ragazzi, intanto
2: grazie per
0: tutti i messaggi che ci avete mandato a inizio puntata, insomma l'abbiamo detto, già ci avete ricoperto di messaggi carini sui social e ancora oggi, ancora una volta ad inizio puntata ci avete fatto sentire ancora di più una famiglia unita in questo momento veramente difficile. Grazie alla nostra Saretta, grazie alla nostra Claudietta, grazie anche al Fargi.
2: Grazie Fargi,
0: che ci ha coadiuvato e guidato per tutta la giornata. Ragazzi, è tutto, noi vi diamo appuntamento ovviamente a domani. Vi lasciamo in compagnia appunto di Max Brigante con 105 Mi Casa, ma non perdiamo la tradizione, dai.
1: Questa sera il brillo parlante mi ha chiesto di tirare le orecchie a tutto il pianeta.
0: Ok.
1: Vai. Quindi è un po' seria.
0: Va benissimo, quindi seria, la massima del brillo parlante.
1: Ci hai mai fatto caso che grazie alla tecnologia gli AirPods della Apple pesano poco più di 4 grammi e tu usi il viva voce? All'umanità non frega un cazzo dei bambini che muoiono di fame. Figuriamoci se siamo interessati alle vostre telefonate.
0: Ci risentiamo domani, sempre qui su Radio 105.
1: Sempre alle 18.
2: Allora, perché?
1: No, senza allora.
2: No,
1: senza...
2: Perché? Le 18
1: sì?
2: sono...
1: No, le 18 è...
2: È l'ora...
0: L'ora della carovana! A domani!
1: E non ce la fa proprio!
3: Fino al 27 settembre alla Coop, con un acquisto di 15 euro prendi un buono da 5 da usare settimana prossima. Conviene al tuo portafogli e al budget per le tue piante carnivore. Conviene a te, conviene a tutti. Info in punto vendita e su coop.it. La Coop sei tu.
4: Qui a Radio 105 sono le 20.

0: settimana qui a 105 in casa. Buon lunedì sera a tutti da Max Brigante. Benvenuti nella nostra casita. Possiamo chiamarla casita un po' come Bad Bunny, no?
1: No, un po' come Bad Bunny. È Bad Bunny che ci ha rubato
0: Brava.
1: Il nome.
0: Brava!
1: Certo.
0: Ma no, ma ci ha rubato anche il format.
1: Ma chiaro,
0: ma
1: certo.
0: Adesso ci ho pensato.
1: Io da mo' che ve lo dico.
0: Perché Bad Bunny nel suo concerto famosissimo che ha fatto il giro del mondo, è arrivato anche in Italia. In Italia con due date, una fortunata, una un po' meno fortunata. Noi eravamo lì, abbiamo preso un'acqua incredibile, ma siamo stati bene lo stesso. Che cosa fa durante, adesso non so se lo farà anche nel prossimo tour, però per tutto il tour, mega tour che ha fatto in giro per il mondo, aveva, come dire, un palco B che era una casita, una casa come la nostra. E veramente come la nostra, cioè
1: sì.
0: non reale, un po' immaginaria, no? Una
1: sì.
0: casa, come il nostro programma che vuole dare questo senso di casa. E che cosa faceva lui nella casita, quindi nel palco B? Ospitava, oltre a un po' di gente, belle ragazze soprattutto che faceva entrare. Sì, ma posso dire belle ragazze?
2: Sì, no, stavo guardando che la congiunzione tra
0: ma
2: la
0: se
2: nostra.
0: Noi abbiamo una.
2: No, ne abbiamo una.
0: Ma una che fa per cento, guarda che, ma guarda che è un maleducato.
1: È proprio
0: questo.
1: Una brutta persona.
0: Ma è veramente uno schifoso. E poi ospitava invece dei colleghi,
1: certo.
0: No? Quindi in ogni data aveva vari cantanti. Noi facciamo un po' la stessa cosa. Ospitiamo ogni sera qualcuno che ci viene a trovare. Quindi noi eravamo la casita senza sapere di essere la casita. Prima della casita.
1: Quindi Bunny.
0: Bunny.
1: Stai calmo.
0: Sì. Cosa sta facendo Bunny adesso?
2: Si starà riposando. Ha fatto un anno e mezzo.
0: Sì, ha fatto 600 date. Sì,
2: penso
0: sì.
2: che si stia riposando.
0: Bellissime anche. E comunque noi, proprio come Bad Bunny, abbiamo una casita. Anzi, siamo una casita. E anche questa sera, anzi per tutta la settimana, avremo un ospite che ci viene a trovare. Qui a Milano vi devo dire una cosa. È un lunedì particolare perché è un lunedì di Fashion Week,
1: sì.
0: Quindi se uno si affaccia, la radio ha una sede molto centrale in una via molto bella di Milano, se uno si affaccia vede sotto insomma un...
2: Tutte quelle della casita che sono uscite camminando
1: esatto.
2: in giro per Milano.
1: Esatto.
0: Ma non solo belle ragazze e quindi non solo modelle, vede un po' un... Così un, come posso dire, un flavor, un mood molto internazionale.
1: Sì, cioè, assolutamente.
0: Ci sono tantissimi stranieri
1: sì.
0: che vengono appunto per le sfilate, persone che ci lavorano dentro, persone che vengono a vederle, persone che si occupano di moda, persone che vendono, che comprano, fotografi, crew varie. Per cui insomma è una Milano super viva. Credo di aver capito dopo una quarantina di anni che sto a Milano che non sia oggi il primo giorno.
1: È domani.
0: È domani.
1: È il martedì.
0: Però oggi vediamo comunque che c'è tutto, c'è tutta questa energia. Sì, c'è già un traffico incredibile,
1: sì.
0: È vero. Senza aver iniziato ancora a fare una sfilata.
2: Salutiamo i taxi e gli NCC che non troverai mai in questa settimana.
1: Comunque posso dire la differenza fra voi. Per Briga è energia, per te è traffico.
0: Pensaci bene. Amici, non parleremo di moda però, ma abbiamo una bellissima puntata secondo me. Mettetevi comodi, siete a casa.
3: Benvenuto, questo è Mikasa.

0: Con Loser, la prima canzone di questa puntata di 105 in casa, Temi Impala, sempre molto attivo sia sulla scena musicale, come autore, come producer, come artista, come collettivo, che dal punto di vista socio-politico, diciamo che non risparmia, non ha mai risparmiato e continua a esternare le sue posizioni molto chiare, tra l'altro molto spesso in difesa dei bimbi. Caro Simo, di cosa parliamo questa sera qui a 105 Mi Casa?
1: Allora, stasera parliamo di un bellissimo libro scritto da Nicola Lucchi insieme a Mariangela Galotto che si intitola Anna Marchesini, la voce e l'arte, ed è la prima biografia autorizzata dedicata appunto alla straordinaria Anna Marchesini. Indimenticabile, appunto, comica italiana,
0: attrice, comica, esatto, certo,
1: a 10 anni dalla sua scomparsa, ed è impreziosita questa biografia da preziosi ricordi e testimonianze della sorella, che ha contribuito anche appunto alla scrittura del libro, Teresa Marchesini. Quindi una cosa veramente, io la ricordo
0: nel trio
1: con molta gioia, sì.
0: Ma amo molto questo tipo di puntate, forse, ragazzi, perché lavorando con voi sto invecchiando anch'io, cioè voi due comunque ci avete una certa, ci avete più di 100 anni in due, secondo me.
2: Esagerato.
0: No, aspetta che faccio due conti.
2: No.
0: Ma proprio pochi meno.
2: Al limite.
0: Cioè, proprio siamo arrivati. Sai la ruota? 100, si è fermata la casellina prima. E vabbè, comunque sarà quello, che lavorando con voi mi viene un po' un effetto nostalgia, però amo molto le puntate che guardano un po' indietro ai grandi miti, ai grandi artisti, guardo con un po' di nostalgia, sì. Quindi c'è un po' la lente della nostalgia, ma c'è anche una lente enorme, per quanto mi riguarda, di rispetto, perché è indubbio che le arti, soprattutto un po' di decadi fa, venivano vissute diversamente, no? Venivano vissute con molta più, come posso dire, molto più studio, che poi inevitabilmente portava competenza. Vuol dire che oggi gli artisti sono scarsi? Assolutamente no. Però le scuole sono cambiate.
1: Eh sì.
0: È come quando vedi, che non so, è come quando vedi Fo a teatro, no? Non è che oggi non, chi fa teatro non è bravo, però non ha quella scuola. È come quando vedi Gaber, è come quando vedi, non lo so, veramente tantissimi artisti del passato che portavano tutto quel bagaglio culturale poi sul palco, no? E Anna Marchesini, insomma, è stata veramente qualcosa di grosso per il cinema, per la comicità italiana. Per cui ne parliamo con grande, grande felicità in questa puntata di 105 Mi Casa.

0: wanted.
1: Radio 105.
2: Se passeggiamo andando verso ovest e inseguiamo quasi sempre il sole, ci lasciamo sempre il buio dietro, senza che il cielo cambi mai colore. Vorrei che fosse sempre primavera e poi trovare ad ogni passo un fiore. Questa luna mi guarda la schiena, se mi rincorre vado più veloce.

Di Julie con Bresh, quando, e questo è da studiare questo messaggio, non so se l'hai visto, c'è il messaggio di Caterina che dice: però Simo non mi sembra molto vestito da Fashion Week. Siccome io e te siamo vestiti praticamente uguali e l'appunto lo fanno solo su di te, e Simo, anche qui, fatti una domanda durante la pubblicità, fai così. Ma.

0: Con la tecnologia dei veicoli commerciali Peugeot, il tuo lavoro inizia con una marcia in più. E a settembre, con i Pro Days Peugeot, il tuo business accelera ancora. Approfitta dei vantaggi imperdibili su tutta la gamma. Ad esempio sui veicoli in pronta consegna, prezzo a partire da 16.400 euro oltre IVA con permuta o rottamazione. Questa e tante altre offerte ti aspettano in concessionaria. Corri a scoprirle fino al 30 settembre. Maggiori info, consumi ed emissioni su Peugeot.it.
1: Quando piove il tuo tetto perde? Lo vuoi riparare in modo facile, economico e garantito? Usa Elastic, l'impermeabilizzante liquido a base di bitume e gomma. Il prodotto pronto all'uso, facilmente applicabile da chiunque, con pennello o rullo su qualsiasi tipo di materiale. Ideale per il fai da te. I lavori realizzati con Elastic hanno una garanzia di 10 anni coperta da polizza assicurativa. Per informazioni consulta il sito www.edilchimica.com.
2: Pancia che brontola? Ordina a domicilio su Just Eat con il 40% di sconto da Burger King, Poke House e nei tuoi ristoranti e supermercati preferiti. Scarica l'app e approfittane ora. Si applica importo minimo dell'ordine solo su locali aderenti.
3: Qualcuno ha detto Just Eat.
4: Sono Marta e ho seguito il consiglio di un amico. Ho trovato la mia offerta del cuore. Homobile. 150 giga in minuti illimitati a 6,95 euro al mese. Fai come me, chiedi a chi ce l'ho. Costo di attivazione a partire da 2,99 euro. Info, condizioni e uso lecito su homobile.it.
5: Vendesi, Ciringhito fronte mare mai usato, inclusa cassettiera per sogni, causa ritorno alla realtà. Sì, perdi tempo.
6: A volte invece i sogni si avverano. Solo a settembre, gamma Nissan Juke benzina manuale o automatico anche full hybrid da oltre 900 km con un pieno e tu a partire da 19.990 euro per tutti. Non perdi tempo, info su nissan.it.
7: Con CIF pulisci cucina, smartphone e pure divani?
8: Ma ci credo il giorno in cui viene qui uno e me lo canta.
9: CIF, un solo spray. CIF, e tu che ci fai?
10: Con i probiotici naturali di CIF Infinite Clean pulisci anche le superfici che non ti aspetti. Provalo e vinci fino a 1.000 euro in arredo di design a scelta. Fino al 30 novembre, regolamento su concorso CIF.it.
11: Energia al lavoro, musica per le nostre orecchie. Repower, l'energia che ti serve.
12: Repower.
13: Così questa è la nuova Volvo X60.
12: Che ne dici? 100% elettrica.
13: Bellissima, ma giusto un limite.
12: Ancora? Scusa, siamo partiti da Bologna, mai fermati e adesso siamo a Positano. Guarda la batteria.
13: È vero, ma il prezzo?
12: Come la tua ibrida.
13: Beh, effettivamente non c'è più differenza.
12: Eh no, la differenza c'è. Questa è Volvo.
14: Nuova Volvo EX60, The Game Changer. Scoprila in tutti gli showroom Volvo.
15: Let's go! Da Media World inizia uno spettacolo di anniversario. 35 anni di offerte sul top della tecnologia. Fino al 30 settembre, nuova macchina automatica per caffè De'Longhi Rivelia Start, tua a 549 euro. Approfittane subito in negozi e online. Media World.
16: Sei pronto? È riaperta l'Opas di Poste Italiane su TIM.
17: Dal 7 settembre l'offerta è più vantaggiosa, anche per chi ha già aderito.
18: Per 500 azioni TIM, ora puoi ricevere 109 azioni Poste Italiane più 985 euro.
19: Rivolgiti alla tua banca o al tuo intermediario finanziario e scopri di più su posteitaliane.it.
18: Perché? Affrettati, l'offerta termina fra 5 giorni.
19: Messaggio promozionale. Prima di aderire, anche al fine di comprendere i potenziali rischi e benefici, consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente. I corrispettivi rappresentati si intendono al lordo dell'imposta sulle plusvalenze, ove dovuta. Per la valutazione delle conseguenze fiscali dell'adesione all'offerta, rivolgiti al tuo consulente.
20: Cerchi un nuovo veicolo commerciale ma gli incentivi statali sono finiti e non hai un usato da rottamare? Non ti preoccupare, a settembre con Ford i vantaggi continuano per tutti. Gamma veicoli commerciali Ford da 17.300 euro, IVA esclusa.
21: Radio 105. Proud to be different.

0: amiamo molto. Beh, lei è veramente una grande DJ da Fashion Week, no? Parlavamo di Fashion Week milanese, ora non so se verrà a suonare in qualche party, perché poi il mondo della Fashion Week è la sfilata, sì, ma la sfilata possono accedere in pochi, però poi ci sono anche le feste, la festa e la sera, con una difficoltà ad entrare, sì, ma non così selezionata, diciamo, come le sfilate. Magari Pecky Goo metterà i dischi per qualche brand, ma questo veramente non lo so. Noi questa sera non parliamo di questo, parliamo della meravigliosa Anna Marchesini. La ricordiamo grazie a un libro che si intitola La voce e l'arte, scritto da Nicola Lucchi con Mariangela Galotto. Nicola Lucchi è qui con noi. Ciao Nicola, benvenuto.
1: Ciao, buonasera, grazie per l'invito.
0: Grazie a te per portare alla memoria di tutti Anna Marchesini, attrice, comica, acuta, libera, intelligente, umana, raffinata. Abbiamo tutti un ricordo meraviglioso e il nome, oggi, quando l'abbiamo fatto nell'introduzione del programma, ci ha evocato una nostalgia pazzesca. Come arrivi tu alla scrittura di questo libro?
1: Ma arrivo in un certo senso grazie a Mariangela, la coautrice, perché lei è grandissima fan, aveva raccolto di sua iniziativa per un proprio blog personale decine di interviste a colleghi e amici di Anna, ma quando si è accorta del materiale che aveva per le mani, insomma, ha capito che era il caso di fare qualcosa di un po' più importante, mi ha contattato. Io, da grandissimo fan di Anna, ho subito detto sì, facciamolo, e quindi è nato questo progetto insieme, abbiamo fatto molte altre interviste insieme, e così è nato questo libro.
0: Bello, bellissimo, bellissimo. Senti, quando ci lascia un grande artista, una grande artista, abbiamo sempre la sensazione, da una parte, di un vuoto e dall'altra di una connessione, cioè abbiamo sempre la sensazione che comunque non lo perderemo. Faccio un esempio, ma solo per renderlo più comprensibile: quando è morto Lucio Dalla ho proprio avuto un grande dolore, ma allo stesso tempo una sorta di sollievo nel pensare che avrei potuto comunque ascoltarlo comunque ogni giorno della mia vita, perché poi l'eredità culturale rimane. E a 10 anni, quindi nel decennale, no, in qualche modo, della mancanza di Anna Marchesini, che cos'è secondo te il contributo culturale che ha lasciato al paese?
1: Anna era una donna di grandissima cultura, leggeva moltissimo, amava tantissimo il teatro, e secondo me, oltre ad averci lasciato davvero tantissime risate, naturalmente, perché i suoi sketch sono visibili molti su Rai Play, ci ha lasciato del grande teatro. Ricordo che c'è una Anna Marchesini molto popolare, legata al Trio, legata all'Anna solista televisiva, ma c'è un'Anna Marchesini anche attrice di teatro. Anna ha portato a teatro Alan Bennett, Samuel Beckett, Landolfi, Ruccello, quindi grandissimo autore di teatro, e c'è anche un'Anna scrittrice, perché Anna ha pubblicato una raccolta di racconti, 2 romanzi più un ultimo romanzo incompleto, quindi diciamo che ci ha lasciato moltissimo, e secondo me Anna era una vera, oltre che una grande attrice, era davvero una grande intellettuale.
0: Eh sì, assolutamente. Mi racconti come poi avete iniziato a organizzare il libro, da dove partire, che percorso fare, dove arrivare?
1: Sì, allora il libro si divide in 3 atti, un po' come una sorta di opera teatrale. Abbiamo una prima parte dedicata alla Anna Marchesini bambina e adolescente, quindi la scoperta del teatro e come dire, l'iscrizione difficile alla Silvia D'Amico, perché voglio ricordare che è stata bocciata inizialmente la Silvia D'Amico. Anna Marchesini entra in un secondo momento. Una seconda parte dedicata tutta al Trio, sia il Trio in TV che a teatro, naturalmente, e una terza e ultima parte dedicata ad Anna solista in TV, a teatro, ma anche come scrittrice. Non solo, Anna torna poi negli ultimi anni anche alla Silvio D'Amico, ma come insegnante, quindi torna nella scuola dove aveva imparato l'arte della recitazione, torna ad insegnarla. È un libro corale a più voci, perché in questo libro io ho fatto più o meno da maestro d'orchestra.
0: Nel ok, hai diretto un po'.
1: Ho diretto un po' queste voci, queste numerosissime testimonianze, queste persone che l'hanno conosciuta e le sono state vicine durante la vita, in momenti diversi spesso, e naturalmente tra queste c'è anche la sorella Teresa, che noi abbiamo voluto coinvolgere, mi ha ritenuto indispensabile coinvolgere per realizzare questo libro.
0: Adesso noi mettiamo una canzone e poi continuiamo a chiacchierare di La Voce l'Arte, che è il libro che racconta Anna Marchesini, scritto da Nicola e Mariangela Galotto. Noi continuiamo a parlarne con Nicola, appunto.

0: chiama I Hopes 3000, questo pezzo dei Role Model qui su Radio 105 in questo lunedì sera con Max Brigante, dove parliamo di cinema, teatro, comicità, cultura, grazie a Nicola Lucchi che è collegato con noi e che ha scritto un libro su Anna Marchesini, dove mi raccontavi, Nicola, arriva a un certo punto anche il contributo di Teresa Marchesini, quindi la sorella di Anna. E chiaramente quando si entra così in profondità, no? In relazioni così profonde, emergono anche sfumature che magari non erano chiare, non erano in superficie. Credo che anche per te, da fan di Anna Marchesini, sia stato un confronto molto interessante, no? Dove, che cosa ha dato questa maggior profondità relazionale al libro?
1: Ma io ho scoperto un'Anna che non conoscevo, naturalmente, perché questo libro affronta la vita di Anna e solo attraverso, principalmente diciamo attraverso ciò che ha fatto a teatro, in televisione, nei suoi libri, quindi l'arte di Anna, la voce di Anna. Però la cosa interessante, secondo me, che emerge tra le righe, non solo, è un'Anna differente da quella che si vede in TV. Si tende ad associare i personaggi con la persona, di solito, no? Con il comico. E si scopre che Anna non era solo una comica, era una grandissima attrice di una profondità incredibile. Era anche una persona però tormentata in qualche modo, e una delle cose più belle che ci ha lasciato è proprio legata a questa alla concezione che lei aveva della tristezza, no? Del tormento interiore, perché lei aveva questa visione bellissima. Lei immaginava come dire, l'animo umano come un fondale marino oscuro nel quale poi però se ci si immerge e si prova a illuminarlo si scoprono tutti i colori dei coralli, dei pesci. E quindi lei fondamentalmente ci sosteneva, insomma, che la bellezza della vita sta anche lì, sta anche nel nostro lato più oscuro, perché è da lì che possiamo far fiorire le cose più belle.
0: Bella questa immagine, è bella, molto bella.
1: Secondo me sì, è una delle cose più belle che ci ha lasciato Anna, secondo me.
0: Sì. No, è bella cosa. L'immagine, perché molte volte si dice dobbiamo apprezzare anche la nostra ombra, no? Che significa dobbiamo apprezzare anche il lato più oscuro, magari meno bello, magari meno facile, magari un pochino più contorto di noi stessi. Però raccontata con questa immagine del fondale marino che poi se lo illumini fa emergere i coralli, devo dire che è un'immagine molto bella. E l'ultima domanda che ti faccio, Nicola, tu hai sicuramente iniziato a scrivere il libro con un pensiero, poi solitamente quando si fanno questi lavori artistici arrivi all'ultima pagina, il pensiero si è evoluto talmente tanto che in qualche modo è anche un po' cambiato, no? Quindi tutto il lavoro di studio, di ricerca, di referenze su Anna, che nuova Anna ti ha consegnato rispetto a quella che già conoscevi?
1: Ma sicuramente quest'Anna comunque è un po' tormentata a suo modo. È una cosa che ho scoperto attraverso le testimonianze, attraverso i libri che ho letto, i suoi libri e le interviste che ho ovviamente recuperato. E poi il suo fascino, il suo amore smisurato per il teatro e in particolare per la parola. Anna diceva che le parole sono universi, sono mondi, e se si prova a scavare dentro la parola si scopre la vita delle persone. E quindi questo suo amore incredibile per la vita, per le persone, è la cosa più bella che penso si possa trovare nelle sue opere, e forse anche spero in questo libro.
0: Per tutti i fan di Anna Marchesini, il libro di cui parla Nicola Lucchi, che ha scritto insieme a Mariangela Galotto, si intitola La voce e l'arte. Noi ve lo consigliamo. Nicola, grazie, ti auguro una buona serata.
1: Grazie a te, grazie a voi.
0: A presto, ciao.
2: Radio 105.

Olivia Dean con la sua Baby Steps. Leggevo un po' di messaggi arrivati al 342 41 15 105. Tanta nostalgia oggi, eh? Abbiamo giocato un po' facile perché l'effetto nostalgia è facile, ma non abbiamo giocato facile perché Anna Marchesini è tutto tranne che un profilo facile, anzi è un profilo profondo, un profilo acuto, è un profilo spesso, a volte anche difficile. Proprio perché fatto di tante sfaccettature. Siamo molto felici di averla ricordata 10 anni dalla sua scomparsa.

0: al 27 settembre alla Coop con un acquisto di 15 euro prendi un buono da 5 da usare settimana prossima. Conviene al tuo portafogli e al budget per le tue piante carnivore. Conviene a te, conviene a tutti. Info in punto vendita su coop.it. La Coop sei tu.
1: Con la tecnologia dei veicoli commerciali Peugeot, il tuo lavoro inizia con una marcia in più. E a settembre, con i Pro Days Peugeot, il tuo business accelera ancora. Approfitta dei vantaggi imperdibili su tutta la gamma. Ad esempio sui veicoli in pronta consegna, prezzo a partire da 16.400 euro oltre IVA con permuta o rottamazione. Questa e tante altre offerte ti aspettano in concessionaria. Corri a scoprirle fino al 30 settembre. Maggiori info, consumi ed emissioni su Peugeot.it.
2: Radio 105.

0: Radio 105. Proud to be different.
1: Il rientro pieno di stress. La scuola, il traffico, il capo. Potremmo dirti: non ci pensa, ma siamo British, quindi keep calm. Torna la Mini Week. Dal 21 al 26 settembre, vantaggi esclusivi sulla gamma Mini e programma di manutenzione in omaggio. Scopri la settimana più Mini dell'anno negli showroom dei partner Mini. Mini Week dal 21 al 26 settembre, ma vantaggi per ordini dal 18 al 30 settembre, eccetto Mini Aceman e All Electric Mini Cooper. Verifica durata e condizioni del programma di manutenzione su mini.it/manutenzione.
2: Settembre è il momento giusto per rimettere a fuoco i tuoi obiettivi. E se iniziassi dalla tua vista? Con Baviera Clinica Oculistica puoi dire addio a occhiali e lenti a contatto e ritornare in scena con una vista in HD. Per il Back to Work approfitta di uno sconto fino a 200 euro sull'intervento. Prenota ora la tua visita. Baviera, il focus giusto senza occhiali. Direzioni e autorizzazioni sanitarie consultabili su clinicabaviera.it.
3: E ora una hit amata da notai, designer e artigiani.
4: Ci ha dimenticato i maniscalchi.
3: Buoni pasto, ticket restaurant, Edenred. Deducibili per aziende, partite IVA, facili da attivare, i più utilizzati e accettati in tutta Italia. Tra bar, ristoranti e supermercati.
5: Ha dimenticato i discount.
3: Giusti discount.
5: Ormai non vale più.
3: Comunque, chi volesse saperne di più può andare su ticketrestaurant.it o chiamare l'800 600 100.
6: Finisce l'estate! Si riparte con una marcia in più! Arrivano i Pro Days di Fiat Professional! A settembre approfitta dei vantaggi esclusivi su tutta la gamma, ad esempio sui veicoli Fiat Professional in pronta consegna a prezzo a partire da 16.400 euro oltre IVA con permuta o rottamazione.

0: Energia al lavoro. Musica per le nostre orecchie. Repower, l'energia che ti serve.
1: Repower.
2: Sa, prova. Ok, pronti. Solo ora puoi avere Volkswagen Transporter da 159 euro al mese oltre IVA. Con tasso leasing 2,99, TAEG 3,85 e anticipo 8.361 euro. 59 canoni, 75.000 km, rata finale 16.153 euro. Pronto a migliorare il tuo business con la tecnologia e il comfort di Transporter? Offerta valida fino al 30 settembre. Ma settembre sta finendo! Allora direi buona la prima, posso andare? No, perché devo dirlo a un amico che ha un'impresa e deve sostituire...
3: Rosso o bianco? Intenso o delicato? Far felici tutti non è da tutti. Goditi Yomo! Prova il nuovo yogurt Yomo senza zuccheri aggiunti e senza edulcoranti. Scopri di più su yomo.it.
4: Due verticale, trekking sull'Etna.
5: Escursione.
4: Nove orizzontale, si beve al tramonto.
5: Aperitivo.
4: E un inverno imperdibile?
5: Vacanza con Costa.
4: Vivi il tuo inverno con Costa. Prenota la tua crociera entro il 3 novembre. Per la prima volta, approfitta del 50% di sconto sui pacchetti escursioni e bevande. Info in agenzia o su costa.it. Costa.
6: Preparati a nuove scoperte con la nuova Toyota Yaris Cross Full Hybrid. Ready for what's next. Tua da 24.950 euro, qualunque sia il tuo usato, grazie al bonus Toyota. Scoprila anche domenica. Info su toyota.it.
7: Radio 105 presenta Gli Squizzati di 105 con Enrico Papi.
8: Allora, vuoi provare a partecipare al casting?
7: Vai su 105.net e accedi alla preselezione.
8: Ogni puntata, aprite bene le orecchie, avrà un montepremi di 2.000 euro in gettoni d'oro.
7: Gli Squizzati di 105, da lunedì al venerdì alle 13, solo su Radio 105.
8: Vi aspettiamo!
9: Gli Squizzati di 105!
10: 105
8: 105
10: 105 Che storia!
11: Radio 105.
2: Che storia!

0: Di nuovo, come dice Lauro. Lauro cos'è che dice? Sono caduto di nuovo.
1: Ci sono cascato di nuovo,
0: esatto. Ci siamo cascati di nuovo. Siamo di nuovo tutti dentro la Oasis Mania. Siamo di nuovo tutti in fila per i biglietti. Siamo di nuovo disperati tutti per i biglietti che non abbiamo. E io sono disperato anche perché non ho visto il documentario, che è rimasto un po' di giorni al cinema. Non sono riuscito ad andare. Mi sono perso Don't Look Back in Anger, che molte persone che sono andate a vedere, i miei amici, mi hanno detto che è molto bello. Nadia, tu sei andata?
1: Certo, sono andata, è stupendo.
0: È stupendo.
1: Bellissimo.
0: Si piange.
1: Allora, si ride anche molto perché Liam ci regala sempre un sì. sacco di gioie. Però devo dire che io, il momento in cui proprio senza neanche rendermene conto mi sono scese le lacrime, quando Liam prende la mano di Noel e la alza a Cardiff nella prima data, dove Noel non lo sapeva, e fa una faccia come per dire, ma veramente?
0: No.
1: Ed è troppo bello, bellissimo. Emozionante.
0: Perché la prima volta, da quello che ho letto, in cui loro poi realmente hanno un contatto fisico è lì. È alla prima data,
1: sì.
0: No, perché loro fino alle prove non si parlano, alle prove lavorano, ma
1: sì.
0: sono un po' distanti,
1: sì.
0: E poi alla prima data c'è quella foto mitica che è diventata l'immagine della locandina del docu,
1: esatto.
0: No? Del film.
1: Sì,
0: bello,
1: sì.
0: Bello, devo recuperare, ma comunque insomma andrà in piattaforma. La canzone che abbiamo ascoltato credo fosse del 97, giusto? Sì, Don't Go Away. Ovviamente gli Oasis. Grazie per questo bel lunedì sera insieme. Torniamo ovviamente domani alla stessa ora qui su 105. Ciao!

0: 105 Mi Casa, dal lunedì al venerdì dalle 20 alle 21 su Radio 105 e in TV sul canale 66 del digitale terrestre. Radio 105, proud to be different. Vieni alla Coop, ci sono grandi sconti fino al 50% su tutti i prodotti di tante grandi marche. Scegli tu quali. Conviene al tuo portafogli. E a te che puoi immergerti nelle tue passioni. Solo alla Coop, conviene a te, conviene a tutti. Fino al 23 settembre. La Coop sei tu.
1: Ed eccoci che siamo qui questa sera, prima che inizi questa nuova puntata del Tabù con Ale, in questo spazio che di solito semplicemente ricorda che ora è e dove vi trovate, vogliamo invece unirci a tutto quello che è stato oggi un grande saluto, no? Fatto da 105.
2: Un grandissimo saluto a un collega che se n'è andato ieri, Davide Di Lernia. Se avete ascoltato Radio 105 oggi è stata una giornata di dolore, perché lo è stata ieri, lo è stata oggi. È stata una giornata di programmi, come dire, light da una parte, qualcuno l'ha definito così, ma comunque con la pinzetta sul cuore, no? E anche per noi sarà così. Per quanto mi riguarda, un abbraccio enorme a tutte le persone che gli vogliono bene, gliene vorranno sempre, a partire dalla famiglia.
1: Da sua figlia, tutti i colleghi che hanno condiviso con Davide Di Lernia tutti questi anni, la crescita, la persona straordinaria, gli occhi azzurri che aveva, che ti entravano dentro, la sua capacità davvero di strapparti un sorriso e dirti le cose in faccia. Quindi lo voglio ricordare così, lo vogliamo ricordare insieme col sorriso.
2: Esattamente, anche perché siamo in onda noi stasera, e se siamo in onda è anche perché, in generale, parlo anche per me, mi fa proprio bene, mi fa proprio bene, cioè proprio terapeutico stasera andare in onda. Mi distrae, mi distrae. da questi due giorni. Quindi il nostro più caro ricordo a Davide Di Lernia.
1: Davide, ti vogliamo bene, la tua radio!
3: Radio 105 presenta Tabù.

0: 105. Tabù. Lucilla Agosti e Alessandro Sansone hanno deciso di andare oltre con
1: 105 Tabù.
2: Lunedì sera, 21 di settembre. Allora, hanno deciso di andare oltre. Oltre dove? Allora.
3: È vero, perché posso dire, adesso quando uno sente andare oltre, pensa ammazzo, dove vanno questi? No, a sfrugugliare tutti quegli argomenti che possono essere definiti tabù. Questa parola che non è che si usi poi così tanto in un mondo che dice che di tabù non ce ne sono più, invece ci siamo accorti anche nel nostro quotidiano, Ale, che ce ne sono e come.
2: Esattamente, allora l'idea del programma era questa, ok? Quella di affrontare dei tabù. Chiamarlo tabù forse era un po' ambizioso, ma in realtà poi semplicemente è uscito fuori che di tabù ce ne sono ancora tanti.
3: Sì,
2: allora ogni giorno cerchiamo
3: un
2: tabù diverso,
3: sì.
2: Ogni giorno cerchiamo un tabù diverso di cui parlare, perché di tante cose non se ne parla con facilità, ci si vergogna, oppure se ne parla solamente in determinati contesti.
3: Tra l'altro ci piace, e sarà sempre più anche ad apertura vostra, la possibilità di andare a sfrugugliare tematiche che per voi tabuisti sono dei tabù.
2: Certo.
3: E quindi 342 41 15 105, se avete delle tematiche che sono dei tabù perché magari le avete vissute sulla vostra pelle, perché ne parlavate con qualcuno e vi siete scornati, eravate diametralmente opposte, fatecelo sapere,
2: sì,
3: che noi raccogliamo tutto,
2: perché
3: camusiamo.
2: Poi ci sono delle cose di cui uno ha tanta voglia di parlare e anche di confrontarsi, magari anche duramente, perché sono argomenti che lo toccano in maniera importante, e non si presenta l'occasione. Questa è l'occasione giusta. Per esempio, se devo pensare io dove mi vorrei scontrare con tutti, sull'argomento soldi, sopravvivenza, sull'argomento quanto serve per vivere dignitosamente.
3: Okay. Un argomento su cui invece io mi sento che potrei scannarmi a vita è quando si impone o comunque si spingono i propi figli nelle frequentazioni monolaterali.
2: Urca.
3: Quindi soltanto certe situazioni, certi ambienti, che siano da una parte o che siano dall'altra, per me sono delle ghettizzazioni che non si dovrebbero imporre ai propri figli.
2: Ok,
3: mi sento proprio che potrebbe uscire dell'uncello che è me.
2: Allora, segnatevi il numero se siete nuovi, se lo conoscete già tiratelo fuori per intervenire stasera. È sempre ben accetta la vostra opinione, vogliamo sentire che cosa ne pensate sul tabù di questa sera.
4: Amore, che bello! Finalmente festeggiamo il nostro anniversario. Che bel posto che hai scelto.
5: Grazie, amore.
4: Elegante, fine, incantevole.
5: Beh, diciamo che per festeggiare con te non potevo che scegliere il posto più esclusivo che conoscessi. Ti amo tanto e non vedevo l'ora arrivasse questa sera. Durante questo tempo insieme non ho fatto altro che desiderare questo momento.
4: Perché ti alzi?
5: Perché stasera credo sia l'occasione giusta per chiederti.
4: Oddio, sta succedendo davvero?
5: Mi vuoi? Mi vuoi?
6: Bambini sì o bambini no?
7: Bambini sì o bambini no?
8: No, secondo me no. Ah!
9: Vogliamo diventare il primo ristorante child free e sì, ce ne vantiamo.
10: I vostri figli,
11: non ne voglio. I ristoranti child free esistono? Iniziano ad esserci? Che bello.
12: A me fai troppo ridere perché voi fate i matrimoni child free, i ristoranti child free, i negozi child free, i locali child free,
9: gli asili child free.
12: Lo sapete io invece che vorrei? Io vorrei avere la libertà di andare in giro con mia figlia senza che nessuno mi fuma addosso mentre è all'atto. Pensa un po'.
9: Vero.
4: Amore, dicevi?
5: Mi vuoi promettere che non faremo dei bambini?
2: Avete capito,
3: giuramelo,
2: no?
3: Giuramelo amore. Un grande applauso, sei bravissima, al nostro Mattia Angrisound in regia, che ha tutta la parte anche diciamo
2: di produzione,
3: artistica, di realizzazione della produzione.
2: Sì, tutto quello che sentite all'interno di tabù a livello di suono lo fa Mattia. Ciao Matti.
1: Ciao, buonasera.
3: Bravo, bravo.
1: Mi sono divertito perché mi tocca particolarmente.
3: Ti piace il tema? Sei frizzantino? Nei locali di scambisti non sono ammessi
1: i bambini. Sì, esatto.
2: Ma tu li frequenti per quello, non per andarci
1: certo
2: a suonare, perché
1: sì,
2: non
1: esatto,
2: ci sono bambini.
3: Perché non ci stanno i figli degli altri.
1: Esatto.
2: Ok,
1: esatto.
2: Allora, tutta la squadra di Radio 105, chi ci aiuta a costruire il programma, colonna fondamentale di 105 Tabù, Valeria Stoppelli.
3: Ciao,
2: e
3: Vale.
2: Insieme a Valeria anche la nostra Claudietta al centralino. Se per caso
3: Claudietta agguerrita, perché la Claudietta è quella che filtra i vostri messaggi
2: e vi chiama.
3: Becca, esatto, l'energia di quelli che sono più desiderosi di tipi tipitero.
2: Sì, tipi tipitero, esatto. In questo caso non è quel tipi tipitero,
3: no,
2: lì.
3: No, no, è la friccicorio
2: di voler intervenire, di voler,
3: esatto,
2: dire la propria. Cioè, sti ragazzini nei ristoranti, negli hotel, li volete o non li volete?
3: Senti, esponiamoci noi, dai, e famolo subito così, esponiamoci.
2: Allora, un'opinione diretta, conclusa, non ce l'ho. So che quando mi trovo al ristorante o in hotel o in treno e ci sono i bambini che urlano, sono infastidito, è inutile dire di no, sono infastidito. Ma allo stesso tempo non mi sento di poter dire a qualcuno: non devi venire con tuo figlio nel ristorante dove ci sono anch'io. C'è possibilità di risolverla questa cosa? Una zona nel ristorante dove sono ammessi i bambini e un'altra no? Potrebbe essere una soluzione.
3: Sì, certo.
2: Ok, quindi su alle soluzioni di questo tipo sono aperto.
3: Io, dall'alto della mia procreazione, con tre figli, voglio stupirvi e dirvi che secondo me delle zone, degli hotel, dei ristoranti, dei vagoni, delle parti di aereo child free sono davvero una figata.
2: Ok.
3: Perché non c'è bisogno di portare i figli sempre ovunque, bisogna fare anche delle rinunce in certe situazioni. Trovo che sia giusto portarli, se li vuoi portare in pizzeria o ristorante, presto, in modo tale da dare alle comitive che magari vanno alle 9 di sera il loro spazio. Bisogna insegnargli sicuramente l'educazione, i bambini non c'entrano niente, molto spesso la maleducazione dei genitori
2: è sempre lì, vi porteremo dei casi poi questa sera.
3: Esatto, però ti voglio dire anche una cosa, da separata io ho degli spazi, dei weekend, una settimana di vacanza all'anno in cui non ho i miei figli con me, e che figata ragazzi non sentire pianti o semplicemente la parola mamma, a cui io mi giro anche in Grecia.
2: Questa è una cosa che, a cui per esempio io che non ho figli non avevo pensato. Tu sei mamma tris, ok? I figli ce li hai sempre con te, quando
3: sì,
2: non ce l'hai, anche l'idea di non sentirne altri per te è un sollievo.
3: Senza, come dicevi tu prima, la ghettizzazione. Tra l'altro io sono proprio mamma Africa, per cui se piange un bambino chiedo alla mamma se lo posso prendere in collo e lo ciondolo. Ma in generale trovo che è bello dare la scelta. Uno, lo diceva la grande Emma Bonino, non deve imporre la propria visione e buttare, lottare solo per quella, no? Tu dai la possibilità di scelta, tu continuerai a scegliere la tua strada e chi vorrà scegliere l'altra.
2: Ok, amici, stasera puntata bella ricca sull'argomento, quindi child free, è giusto o non è giusto? Spoileriamo qualche ospite?
3: Allora, Alan San Pietro, proprietario dell'Osteria 2.0, lui è diventato in questo periodo un po'
2: paladino del child free.
3: Il paladino del child free, lui nel suo ristorante 26 posti ha deciso a un certo punto, dopo una stella presa perché si era permesso di dire per favore potete dire a vostro figlio di non urlare, ha deciso di diventare completamente child free.
2: Esattamente.
3: E si è preso un sacco di insulti.
2: Eh sì, stasera ci avremo lui in collegamento al telefono, avremo qui ospite Valentina Parasecolo che è mamma ed è assolutamente contraria al child free. A fianco a lei invece una mamma che vive in van con i suoi,
3: esatto,
2: figli in giro per il mondo,
3: Carlotta, della tela di Carlotta, seguitissimo, pagina Instagram che parla di pedagogia e di figli.
2: E poi attenzione il Paroz,
3: il
2: ragazzi
3: Paroz,
2: verrà il Paroz a dire la sua,
3: Roberto Parodi, che secondo noi con la sua delicatezza su certe tematiche può mettere la ciliegina sulla torta.
2: Non dobbiamo fare la guerra, ci dobbiamo confrontare, quindi esatto, cosa ne pensate voi? Child free sì o child free no? Siete d'accordo o non siete d'accordo, o come la pensate?
3: Anche vostre esperienze dirette, situazioni in cui vi siete sentiti ghettizzati e trattati male, altre in cui invece avete avuto le orecchie spaccate dai figli.

0: Dance, dance, dance, Barry Can Swims, 21:13, in questo lunedì 21 di settembre siamo insieme per parlare qua al tabù di tutti quei temi che ci fanno un po' scontrare, magari ognuno ha la propria idea, le idee non sono sempre simili. Tema di oggi: child free, ovvero posti, luoghi, ristoranti che bambini non ne vogliono.
1: Allora, perché mi piace tanto questa idea di questo programma? Perché a me discutere, confrontarmi, mi piace molto. Quando dopo la partita di calcio, che adesso non gioco più, però andavamo a bere la birretta del lunedì, ok? Tu immagina 11 persone più la panchina, quindi 15, quanti rimanevamo a cena? 8, 9, e tutte le sere per tutto l'anno si discuteva di qualcosa: politica, figli, economia, e si discuteva.
0: Abbassa un po' il tiro anche di gnocca, dai.
1: Di gnocca nello spogliatoio. Allora, a cena
0: si litiga. Capito? Seduti a tavola tutti avvocati.
1: È vero, è vero, è vero. Guarda che è incredibile questa cosa, eh. Nello spogliatoio si parlava solo di figa, sì, o sì, di calcio, mentre a cena poi, sì, qualche volta la figa, però poi si discuteva. E si discuteva anche animatamente, però poi alla fine cin, baci, abbracci, ci vediamo lunedì prossimo.
0: Certo, tutti amici come prima, ovvio.
1: 10 persone, uno di destra, uno di sinistra, uno nel centro, uno non vota, uno... ognuno con la sua idea. E a me questa cosa è sempre piaciuta tanto. Perché non portarla in radio? Anche perché sul child free, e come su tanti altri temi, io ho un'idea chiarissima, non ce l'ho, me la voglio provare a farmela stasera con persone che magari i figli ce li hanno.
0: Ma poi sai, Ale, sei d'accordo con me, penso anche i nostri tabuisti che ci ascoltano, non sempre le posizioni devono essere nette nette su tutte le tematiche. È ovvio che quella dei figli e il child free, certo, poi ci può essere chi fa più battaglia a destra oppure a sinistra, ma sta un po' all'intelligenza. Manco io vi dico che non voglio vedere più bambini in giro nei locali, ci mancherebbe altro. Una mamma per esempio dice: io sono stata cacciata da una chiesa durante la messa perché mia figlia parlottava. Ecco, questo io lo trovo un'esagerazione pazzesca. A me mi hanno fatto dei culi a paiolo quando allattavo, mi è capitata di allattare.
1: Che chiesa era?
0: Non lo so.
1: Come, non è la chiesa non accoglie tutti,
0: no,
1: soprattutto.
0: Però senti, io mi sono fermato un attimo ad allattare nel cortile dell'asilo di mia figlia, allattavo Diego. Mi hanno detto: Lucilla non può allattare qui. Mi ha detto: ma come posso allattare qui? Ci stanno i bambini anche, che non c'erano, non c'era nessuno, mi sono messo in un angolo. Quindi no, attenzione, fermi.
1: Parliamo
0: tutti.
1: Poi anche, però, dell'allattamento, perché è un tema, cioè, per esempio a me non dà fastidio se qualcuno allatta in mia presenza.
0: Ma direi.
1: Ok, cioè per me io la trovo una cosa perfettamente normale, però
0: certo.
1: Perché c'è chi si accende su questa cosa? E allora, Vox Populi, siete voi, 342 41 15 105, child free, siete d'accordo o no?
2: Ciao ragazzi, Domenico da Como, ma i bambini bisogna portarli ovunque, bisogna addrizzare i genitori perché sono una massa di capre. Sarà che io, mio padre, un po' di sberle me le ha date e sono venuto su un po' dritto. Ma adesso i ragazzini, mamma mia, oh. Ci sono quelli bravi, sì, ma certi, allucinanti. Ciao belli.
1: Che dipenda, allora, dai genitori.
0: In tanti lo dicono, ci scrivono che è giusto portare i figli, ma quando i figli sono maleducati è colpa di questi genitori che non fanno niente. È vero che oggi forse si è perso un po' la presa giusta che bisogna avere con i figli, no? E quindi poi i figli fanno.
1: Si è più indulgenti con,
0: sì,
1: i figli?
0: Sì, più indulgenti, si ha paura. C'è stato un periodo in cui secondo me c'era tanto il no, non bisogna intervenire. Arriviamo da un'educazione forse un po' più repressiva. I nostri genitori della nostra generazione, Ale, sicuramente sono stati più severi.
1: Pubblico, sì, bisognava comportarsi bene,
0: esatto.
1: per quanto riguarda la mia esperienza.
0: Va bene, la vostra, child free, sì, no, i bambini sempre ovunque, oppure è giusto che invece vengano lasciati a casa, che ci siano degli spazi in cui le urla dei bambini non si sentono?
1: Esatto, ristoranti, hotel, resort, 342 41 15 105. It's the

0: Somber, My Body Isn't Ready. Siamo qui all'interno del tabù oggi, figli sì, figli no, bambini sì, bambini no. In giro per locali, ristoranti, spiagge anche ci sono, le spiagge certo, senza bambini, vietate.
1: Certo.
0: Adults only, che in realtà ti viene in mente qualcosa un
1: e
0: po'
1: infatti,
0: di zozzo.
1: E invece è senza bambini. Massimiliano sì, da Vicenza, io credo che sia giusto poter portare i bambini in qualsiasi ristorante o pizzeria solo a condizione che siano educati. Sono sempre stato abituato fin da molto piccolo anche ad andare in musei e mostre e non dicevo una parola, ero tranquillissimo. Purtroppo al giorno d'oggi si vedono in giro genitori con bambini che urlano per ore senza che nessuno di loro due li rimprovera. E questa è solo colpa delle mamme e dei papà.
0: Bambini sempre ovunque, basta essere egoisti, pensare più agli altri, andare in posti consoni per bambini, sarà normale avere bambini attorno. Vai in posti fuori contesto è perché alla base c'è un senso di egoismo che prevale sul bambino stesso. Questo è vero, un discorso molto giusto, ovvero
1: Stefano,
0: perché devo portare mio figlio in un ristorante magari non dico stellato ma più elegante, dove sai che c'è anche un menù che non va bene per il bambino. Il bambino si fa due palle tante,
1: certo,
0: e inizia a stufarsi.
1: Anche questa è una considerazione.
0: Ecco, è giusto.
1: È oltretutto non abbiamo chiesto solamente a voi, lo abbiamo chiesto anche all'intelligenza artificiale.
2: 105 tabù. Cosa dice l'intelligenza artificiale?
0: Vai, vai, vai.
3: La moda dei locali child free è una reazione abbastanza prevedibile e, in larga parte, ragionevole. Sempre più adulti sono stufi di pagare per un'esperienza e ritrovarsi bambini che corrono, urlano, tirano cibo o usano i tablet a volume massimo, mentre i genitori fingono di non vedere. Dopo il Covid, la soglia di tolleranza è precipitata e le aziende rispondono semplicemente alla domanda di mercato. Chi vuole ambienti tranquilli, romantici o produttivi è disposto a pagare per averli. Prima che ti scaldi, sappi che è legittimo. Un locale privato può decidere di non accettare bambini esattamente come può decidere di non accettare animali o di essere solo per over 18. Libertà di impresa e di associazione. Se non ti piace, vai altrove. Non è una violazione di diritti umani. Spesso ve lo meritate. Troppi genitori trattano gli spazi pubblici come l'estensione del loro salotto e pretendono che gli altri capiscano. E no, la gente non odia i bambini. Si può amare i bambini e contemporaneamente volere un sabato sera senza urla di un treenne che si rotola per terra perché non vuole i broccoli. Prima che pensi che sia un mostro, è vero, alcuni posti lo usano come marketing snob, più che come vera esigenza di quiete. E c'è il rischio di creare una società in cui i bambini sono visti quasi solo come un fastidio, il che non è particolarmente sano a lungo termine, soprattutto in un paese con natalità già al collasso. In sintesi, i posti child free non sono il male, finché restano una scelta e non un obbligo sociale. Chi ha figli ha mille alternative. Chi non li vuole intorno ha finalmente qualche rifugio. Tutti contenti, o almeno tutti con meno motivi per litigare.
1: Forse.
0: Allora, secondo me la nostra intelligenza artificiale è Samantha, si chiama Samantha,
1: sì,
0: per me.
1: Ti posso dire anche di dov'è e chi vota.
0: Vai.
1: No, non posso.
0: Però posso dire la mia? Io tutto sommato mi sento allineata col pensiero di Samantha.
1: Sì.
0: Cioè, Samantha dice, portateli in situazioni in cui stanno bene anche loro.
1: Samantha dice, anche quelli che non ce li hanno, hanno un rifugio. Riflettiamoci.
0: È
1: e
0: vero,
1: poi vi leggiamo e vi ascoltiamo. 342 41 15 105.
4: Cosa fai con quel dito nel barattolo?
5: Mamma, è troppo buono, sa di noccioline!
6: Ma è peanut butter fiorentini! Irresistibile!
4: Dammi qua!
7: Peanut butter fiorentini, piace grandi e dai bambini!
8: In Italia ci teniamo a restare terra a terra. Per questo sosteniamo chi se ne prende cura. Perché al pianeta teniamo un mondo. Il Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica sostiene il lavoro di ricerca, aziende e cittadini per la salvaguardia del patrimonio ambientale. Scopri di più e come fare la tua parte su culturaeconsapevolezza.mase.gov.it. Iniziativa finanziata dall'Unione Europea con fondi PNRR. Presidenza del Consiglio dei Ministri.
9: Marco odia lo smog. È molto attento all'ambiente e cerca sempre di ottimizzare gli spazi. Per questo è attento anche quando legge l'etichetta della carta igienica Foxy Mega, dove c'è scritto che è davvero pratica, perché 4 rotoli durano più del doppio risparmiando spazio. E il suo ridotto impatto ambientale è certificato Ecolabel. Foxy, il perché è scritto sull'etichetta e incuriosisce tutti.
10: San Raffaele Roma è l'Ateneo Digitale Leader per la qualità della ricerca. 36 percorsi di laurea online, tra cui scienze motorie, scienze biologiche, dell'alimentazione e della nutrizione. Iscriviti a settembre, retta annuale agevolata a partire da 1.550 euro.
11: Dici che lo conosco?
12: Sì, che lo conosci. Quello buono, genuino.
11: Ah, quello naturale, senza additivi.
12: Bravo.
11: DOP, solo carne italiana.
12: Esatto.
11: Il crudo.
12: E allora non lo conosci. Perché non è crudo, è Parma.
13: Piacere, prosciutto di Parma.
14: Prova, prova. Ok, registriamo. Solo ora puoi avere Volkswagen Crafter da 299 euro al mese oltre IVA. Con tasso leasing 4,99, TAEG 5,86, anticipo 5.734 euro. 59 canoni, 75.000 chilometri, rata finale 15.928 euro. Pronto a migliorare il tuo business con lo spazio e l'affidabilità di Crafter? Offerta valida fino al 30 settembre. Ma settembre sta finendo.
15: Beh, andava già bene, no? Perché dovrei avvisare mio cugino che ha una ditta.
16: Ora ti dico come stanno le cose. Gli Harrigan sono tornati e tu puoi scegliere cosa fare. Andare su Paramount Plus oppure... Beh, l'alternativa non ti piacerà.
17: Mobland, la nuova stagione. Dovrai vedertela con noi. Dal 18 settembre in esclusiva su Paramount Plus.
18: Lo sai che la sensazione di freschezza e pulizia che ti offre un chewing gum senza zucchero aiuta a farti sentire a tuo agio con gli altri? Scopri tante altre curiosità dal 25 al 27 settembre a Milano City Life. Vivident ti aspetta per festeggiare il Chewing Gum Day con giochi, sorprese, gadget. Segui su Instagram The Real Chewing Gum.
19: Come hai fatto a fare tutte ste vendite?
20: Ho fatto la scelta giusta.
19: Cioè?
20: Faccio pubblicità in TV.
19: Non ci credo.
20: È facile, basta usare Mediaset Ad Manager. Mando lo spot sulle TV connesse. Scelgo io budget, zona e pubblico e va sulle reti Mediaset.
19: Ah, e quindi posso farlo anch'io?
20: Certo, è un servizio per piccole e medie imprese. Ti faccio vedere come si fa.
19: Adesso?
20: Sì, adesso. Anche tu puoi scegliere Mediaset Ad Manager. La pubblicità su Mediaset, semplice e su misura. Scopri di più su admanager.mediaset.it.
21: Il tuo bagno è da rifare? Bagnifico! Sì, Bagnifico, la promozione di Meglio Agio per ristrutturare il tuo bagno. Fino al 30 novembre con Bagnifico ogni 1000 euro spesi te ne restituiamo 100. E da Meglio Agio trovi prodotti esclusivi e una consulenza professionale. Scopri la promozione Bagnifico su meglioagio.it. Cosa aspetti? Il tuo bagno merita di essere Bagnifico!
22: Ah, finalmente un po' di relax. Arrivano le offerte da urlo con i Wow Days Peugeot. 208, tua da 14.950 euro, oltre oneri finanziari, qualunque sia il tuo usato. E fino a 8 anni di garanzia Peugeot Care. 35 rate da 99 euro, tan fisso 6,99, tag 10,42%, anticipo 4.126 euro, rata finale 10.499 euro. Fino al 30 settembre. Vieni a trovarci anche domenica. Maggiori info, consumi ed emissioni su Peugeot.it.
23: Da un mercato dell'energia che fa girare la testa alla serenità di produrla direttamente a casa tua. Scegli l'azzurro. Con l'offerta 2A puoi installare i pannelli solari e avere fino a 1.200 euro in buoni fornitura se aderisci all'offerta luce dedicata. Per dettagli e condizioni vai in negozio su a2a.it. A2A, Life Company.
24: La ruota gira anche in prima serata. Una puntata evento con il volo.
25: È una serata speciale. Benvenuti alla ruota dei campioni e delle stelle.
24: Da mercoledì 23 settembre su Canale 5.

0: Ciumi, Audrey Obert, la nostra 105 Selection 21:32 di lunedì sera. Roberto da Crema sull'argomento tabù di questa sera.
1: Ma Roberto Robertone? Roberto da Crema?
0: Sarebbe stupendo.
1: Mamma mia ragazzi,
0: sarebbe
1: giuro.
0: Stupendo, il baffo.
1: Pensa
0: stupendo.
1: Avere qua il baffo.
0: Meraviglioso. Allora, Roberto da Crema scrive... Io, è più bello quando mandate gli audio, però quando non li mandate, insomma, vi leggiamo. Io ho un bambino di 8 anni ed è sempre stato abituato ad andare fuori a cena. Infatti si comporta benissimo, è bravo, tranquillo, non urla, non corre tra i tavoli. Ma siccome non tutti i bambini sono come lui, capisco benissimo che alcuni ristoranti abbiano deciso di non accettarli più. Molta gente vuole passare una serata tranquilla senza gli schiamazzi dei bambini. Ogni bambino ha il suo carattere e non tutti sono inclini a stare tranquilli. Non sempre è colpa dei genitori.
1: Sì, virgola, secondo me. Nel senso che il genitore dovrebbe sempre riuscire a tirare le redini o se non altro a capire qual è la situazione migliore per i propri figli. Per cui io davvero perché sono favorevole al child free? Perché dà semplicemente un'opzione in più dove tu puoi scegliere che tipo di serata affrontare.
0: Nel mentre io cerco di farmi un'idea, perché non sono genitore, però sono stato figlio, ho amici che hanno figli, ho molti amici che hanno figli, e tu con me parli spesso dei tuoi figli, quindi quello che io mi sto chiedendo è semplicemente...
1: E tra l'altro sai che io ce li ho sempre a grappolo i miei.
0: Sì, appunto, appunto. Hai tre figli e come dire, la mia esperienza è molto condizionata da questa cosa qua, la mia idea è molto però sto cercando di farmela ancora più precisa. Non è che se apriamo al child free poi diventa tutto child free, cioè non è che poi un giorno i genitori si ritroveranno a dover scegliere tra pochi ristoranti?
1: Allora, questa è una domanda che poi potremmo fare dopo sicuramente a chi ne sa di più, magari se c'è qualcuno dei nostri 105isti che può rispondere. Io credo di no, non esiste.
2: Ma economicamente, cioè sulla base dell'economia globale, proprio è impensabile
1: una roba del genere,
2: perché
1: esatto,
2: che non ci sarebbe più offerta per i genitori con i figli.
1: Esatto, quindi io non penso che sia possibile, però penso anzi che oggi sia giusto, laddove un genitore non riesce ad arrivarci da solo, a capire che quel ristorante non è adatto a dei bambini, che tra l'altro non stiamo parlando di bambini di 9-10 anni, stiamo parlando magari di bambini di 2-3 che sono stanchi alle 10, che magari appunto gli viene da piangere perché gli, so, piccoletti.
0: Però faccio un esempio, ok? Lo esaspero, quindi amici perdonatemi. Atollo delle Maldive,
1: sì.
0: Ok? Isolotto, dove ci sono due resort. E l'isolotto è bellissimo, non ce ne sono di così belli. Sono entrambi child free, quindi una famiglia con due figli non può andarci mai lì se non da soli.
1: Andrà da un'altra parte.
0: Però questo secondo me è esclusivo.
1: Lì ci andrà quando i figli...
0: Questo secondo me è sbagliato.
1: Ma è esclusivo
0: però.
1: Anche andare in quattro alle Maldive.
0: Sì, certo, vabbè, chiaramente, l'ho detto, l'ho esasperato apposta. Però l'esempio è quello, cioè se per esempio in una zona di Milano, fai conto isola, i ristoranti diventano tutti child free, tu in isola ci puoi andare solo senza figli.
1: Però per me non esisterà mai che tutta una zona di Milano diventi completa... o di Roma, Napoli, Palermo diventi completamente child free.
0: Allora, tutta la zona no, però se... il concetto è, se è totalmente libera questa cosa, non si rischia che alcuni posti per tendenza, o magari perché a Milano si fanno più figli, per esempio, meno figli, scusami, Milano, Roma si fanno meno figli nelle città grandi, no? Non è che poi diventano veramente esclusive.
1: Ale, cioè, io ti voglio dire una cosa.
0: Voglio soltanto nella mia testa non mettere in condizione chi serenamente fa figli di dover stare troppo a sforzarsi di dover andare a cena o in hotel.
1: Però anche per i genitori non è piacevole quando i tuoi figli sono un po' agitati e non li riesci a gestire perché magari sono stanchi. A me è capitato 4 anni fa, quindi erano tutti più piccoli. Ero vicino a Vieste e siamo andati in un locale molto bello all'interno del centro storico di Vieste, dove obiettivamente i figli, i bambini non ci dovevano stare. Elegante, un certo tipo di servizio, però ci piaceva andare lì. Avevamo 3 figli io e un figlio, il mio compagno di allora, degli amici. Io non volevo l'ora di andarmene, perché dopo la giornata di mare sti ragazzetti erano stanchi, anche Alma mia era stanca, e io mi vergognavo perché in tanti, quasi che sovrastavano noi adulti, davamo fastidio. Io mi rendevo conto che davamo fastidio.
0: Però forse lì è proprio stato un errore la scelta di andare a cena fuori.
1: È stato un errore andare a cena fuori in quel tipo di ristorante. Dovevamo andare in un altro tipo di ristorante, con un altro tipo di menù, un altro tipo di servizio, un altro tipo di ristorante.
3: Ciao ragazzi, buonasera. Allora, ritengo che i bambini è una cosa bellissima e naturale. E sì, vanno portati ovunque, qual è il problema? Un pianto, perché è piccolo, vabbè, ci sta, quello non dà fastidio, piange un po', Il problema è quelli un po' più grandi, quelli devono essere educati a stare a tavola, a star zitti, annoiarsi, giocare con le macchinette a tavola, non devono muoversi, far casino e roba del genere.
0: Sì.
3: Quello dipende dai genitori, basta, tutto lì. Ti devono dire quando si va a pranzo, a cena, in ristorante si sta buoni, punto.
0: Virgola, però non è che tutti i bambini cioè non è che qualsiasi genitore riesce a passare
1: no,
0: buono Ale, un bambino.
1: No, però allora non vai al ristorante, o vai nel ristorante giusto se hai dei bambini che urlano.
0: Il ristorante
1: sono...
0: giusto qual è?
1: Ah, ce ne sono tantissime, pizzerie che hanno pure i giochini con le palline di plastica. Ci sono un sacco di ristoranti, di pizzerie che ti danno la possibilità di intrattenere i bambini, davvero tanti.
0: Ok, ok, che cosa ne pensate? 342 41 15 105 SMS WhatsApp, va bene?
1: Bravo, arriva Bresh, questa è Da Dio.

0: se non carica lo streaming? Ah, ho Coop Voce e un super 5G.
1: Passa a Coop Voce entro il 30 settembre. Hai 200 giga in 5G a 7,90€ al mese. Attivazione gratuita. Meno pensieri, più Coop Voce.
2: Progetta la tua Febal Casa. Hai fino a 2.500 euro di sconto su soggiorno e camera da letto. Elettrodomestici a metà prezzo. E top ingressi regalo. Se Febal è casa.
3: Febal Casa, Febal Casa.
2: Più info su febalcasa.com.
4: Cerchi un nuovo veicolo commerciale ma gli incentivi statali sono finiti e non hai un usato da rottamare? Non ti preoccupare, a settembre con Ford i vantaggi continuano per tutti. Gamma veicoli commerciali Ford da 17.300 euro, IVA esclusa.
5: Sei all'università ma sei bloccato con gli esami? Passa a Pegaso, l'università digitale più scelta in Italia. Valutiamo i crediti dei tuoi esami e studi online. Iscriviti a settembre, rate annuale agevolata a partire da 1.550 euro. Vai su mipegaso.it e scopri l'offerta.
6: Dal 21 al 24 settembre torna Cinema in Festa.
7: Non ci credo. Aspetto questo momento da un'eternità.
6: Il biglietto costa solo 3,50 euro per tutti i film in tutta Italia. Scopri di più su cinemainfesta.it.
8: Radio 105. Proud to be different.

0: Michael Todd, queste earrings, 22:43, siamo pronti perché a noi piace anche capire, diventare un po' più acculturati sui temi.
1: Sì, e sfatare qualche mito pure, esatto. Sfatare qualche mito. Allora, se vi siete collegati da poco, questa è Radio 105, state ascoltando 105 Tabù, Lucilla Gossi, Alessansone. Il tabù di questa sera è il child free, quindi è giusto dare la possibilità a chi non vuole avere bambini intorno di andare a cena, di andare in hotel, di andare in resort specifici dove non sono ammessi bambini sotto una certa età.
0: Siamo pronti? Giochiamo, dai, il vero o falso?
2: 105 tabù. Vero o falso?
0: Allora, lo scorso agosto, caro Ale, la foto di una bimba che faceva popò nel vasino tra i tavoli di un ristorante è diventata virale. Vero o falso?
1: Vero.
0: È vero, è successo il 24 agosto a Ponte di Legno, a colazione i genitori hanno messo questo vasino sotto al tavolo e non hanno capito che davano fastidio. Ripresi dal personale, si sono offesi.
1: Vabbè ragazzi, comunque non puoi far cagare un ragazzino sul tavolo di un ristorante mentre gli altri mangiano, ma nemmeno fargli fare la pipì. Allora, vero o falso, in alcuni paesi europei esistono condomini, residence, anche piccoli villaggi o resort ufficialmente child free.
0: È vero.
1: È vero, brava, è vero, hai ragione. Sono soprattutto in Spagna, Portogallo e alcuni negli Stati Uniti.
0: I locali child free sono illegali nella maggior parte dei paesi occidentali perché discriminano i bambini. Vero o falso?
1: Io direi vero.
0: E invece è falso. Okay. Sono legali, un locale privato può stabilire le proprie regole d'ingresso.
1: Ok, ok.
0: Scatenatevi su questo.
1: Sì, sì, sì, sì. Le compagnie aeree hanno cominciato ad introdurre opzioni vietate ai bambini dopo il 2020.
0: No, falso.
1: Giusto, è falso. Nell'ottanto 2011 la Malaysia Airlines ha introdotto il divieto ai neonati di accedere alla prima classe e ha creato sezioni dedicate agli adulti.
0: Il numero di adulti che dichiarano di non volere figli è in aumento in quasi tutti i paesi sviluppati. Vero o falso?
1: Vero.
0: Vero, il numero di adulti che dichiara di non volere figli è in costante aumento in Europa, Nord America, Giappone, Corea del Sud e molti altri paesi sviluppati.
1: Attenzione Lucilla, vero o falso? Secondo studi di psicologia ambientale, il rumore continuo dei bambini in età prescolare può aumentare lo stress e ridurre la concentrazione negli adulti presenti.
0: Vero, verissimo.
1: Grazie.
0: Io parlo con gli maestri dei miei figli.
1: C'hai tre figli. L'esposizione prolungata a questo tipo di rumore alza i livelli di cortisolo, che è l'ormone dello stress, aumenta la frequenza cardiaca e genera maggiore irritabilità e fatica mentale. Questi erano alcuni miti, falsi miti o vero o falso semplicemente sul tabù di stasera.
0: Comunque possiamo dire che si sono scatenati, sono arrivati una svalanga di messaggi, sì, adesso sì. Non vedo l'ora di ascoltarli, c'è la cladetta che è on fire proprio.
1: Allora, noi i messaggi li stiamo ascoltando tutti e se c'è qualcuno che ci piace particolarmente vi chiamiamo e nella prossima ora insomma sarete in onda con noi, va
0: vi
1: bene?
0: Scateniamo insieme i nostri ospiti.
1: Dai, dai, dai, dai, dai, dai, dai. Rimanete qui a 105 Tabù. Una

0: separare.
1: Non ci può separare.
0: Ci dividerà.
1: Ah, che buone queste polpette che ho fatto 2 giorni fa.
2: Che bravo che ti sei mangiato le polpette.
1: Al volo, perché adesso cominciano ad arrivare gli ospiti per la seconda ora, ragazzi, perché la seconda ora è caldissima.
2: Anche voi siete caldissimi, vi posso dire. Dobbiamo mettere un sacco di messaggini, farli sentire proprio. Vi siete scatenati dall'inferno.
1: Ce l'abbiamo uno al volo? No? Ok.
2: Sì, sono
3: molti locali che invece di fare child free danno un servizio di esclusivo che tengono i bambini, e quindi i genitori possono fare una serata tranquillissima insieme a altre persone che non hanno bambini. Ciao, Luca da Milano.
2: Sì, allora, queste sono cose magari inarrivabili per certe situazioni familiari, che io vada al ristorante e in più paghi un servizio che
1: certo,
2: mi tiene i bambini.
1: Certo, quello, cioè, già c'hanno la spesa dei bambini, già non si vive da soli. Cioè, la spesa dei bambini in più devi pure pagare, non lo so, irrealizzabile. A Milano sì, perché sono tutti ricchi, ma togli Milano.
2: Ma
1: insomma,
2: mica tutti,
1: No, tutti. È sempre una questione di percentuali. Va bene, rimanete qui, tra poco la seconda ora è 105 Tabù.
4: Il rientro? Pieno di stress. La scuola, il traffico, il capo. Potremmo dirti zero sbatti, ma

0: vivi meglio.
1: Sei pronto? È riaperta l'Opas di Poste Italiane su TIM.
2: Dal 7 settembre l'offerta è più vantaggiosa, anche per chi ha già aderito.
3: Per 500 azioni TIM, ora puoi ricevere 109 azioni Poste Italiane più 985 euro.
4: Rivolgiti alla tua banca o al tuo intermediario finanziario e scopri di più su posteitaliane.it. Perché?
3: Affrettati, l'offerta termina fra 5 giorni.
4: Messaggio promozionale. Prima di aderire, anche al fine di comprendere i potenziali rischi e benefici, consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente. I corrispettivi rappresentati si intendono al lordo dell'imposta sulle plusvalenze, ove dovuta. Per la valutazione delle conseguenze fiscali dell'adesione all'offerta, rivolgiti al tuo consulente.
5: Ciao, sono Federica Pellegrini e la vita mi ha insegnato che ogni respiro conta, vero Matteo?
6: Certo Fede, come per un neonato che affronta il virus respiratorio sincitiale, la principale causa di bronchiolite e polmoniti nel primo anno di vita.
5: Proteggere tutti i bambini fin dalla nascita è possibile. Parlane col pediatra o col medico di fiducia.
7: Messaggio promosso da Sanofi.
8: Dici che lo conosco?
9: Sì, che lo conosci. Quello buono, genuino.
8: Ah, quello naturale, senza additivi.
9: Bravo.
8: DOP, solo carne italiana.
9: Esatto.
8: Il crudo.
9: E allora non lo conosci.
8: Perché non è crudo, è Parma.
10: Piacere, prosciutto di Parma.
11: Solo da 1 euro con Passione Casa fino al 4 ottobre scopri tanti elettrodomestici delle migliori marche per farti vivere al meglio la tua casa. In più la consegna è gratuita e puoi pagare anche a tasso zero da gennaio. 1 euro.
12: Dettagli in negozio, tale tag 0%, 10 mesi, messaggio pubblicitario se cine negozi 1 euro, intermediario del credito in esclusiva, salvo approvazione Agos.
13: Vendisi Ciringhito Fronte Mare mai usato, inclusa cassettiera per sogni, causa ritorno alla realtà. Si perdi tempo.
14: A volte invece i sogni si avverano. Solo a settembre, gamma Nissan Qashqai Mild Hybrid 2 o 4 VD o e-Power Hybrid da oltre 22 km al litro è tua a partire da 26.900 euro con qualsiasi usato. Info su Nissan.it, no perdi tempo.
15: Abbiamo ricevuto un dono. Carlo è unico, è speciale.
16: Con questo bambino Dio farà grandi cose.
17: E tu, Cutis, che cosa vorresti fare nella vita?
18: Essere originale, non una fotocopia.
19: Il mio nome è Carlo, prima assoluta. La storia di San Carlo Acutis. Domenica 27 settembre, Canale 5.
20: Sono Marta e ho seguito il consiglio di un amico. Ho trovato la mia offerta del cuore. Homobile. 150 giga in minuti illimitati a 6,95 euro al mese. Fai come me, chiedi a chi ce l'ho. Costo di attivazione a partire da 2,99 euro. Info, condizioni e uso lecito su homobile.it.
21: Da Lidl il tuo risparmio vale davvero. Scopri le super offerte. Come prosciutto cotto 125 grammi in promo Lidl Plus a 1,19 euro. E hamburger di bovino 400 grammi a 4,29 euro. Lidl, vale davvero.
22: Chi l'ha detto che solo l'estate è bella? A settembre torno in città, ritrovo gli amici. I bambini tornano a scuola. E prendo i miei hobby. Ma soprattutto c'è l'imperdibile promo di Skoda.
23: Il bello di settembre? Skoda Kamiq. Da 125 euro al mese. Anticipo 3.000 euro. TAN 0. TAG 1,05. 36 mesi, 30.000 km. Rata finale 15.775 euro. Importo totale dovuto 20.326 euro. Fino al 30 settembre. Offerta su vetture disponibili. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
24: Gli operatori di magazzino Amazon hanno accesso a soluzioni di lavoro flessibile. Come Antonio, che oggi deve andare a prendere sua figlia a scuola. Per lui, questo è il sonno più bello del mondo.
25: Papà!
24: Anzi, forse è questo il sonno più bello del mondo. Soluzione di lavoro flessibile in Amazon, per esserci nei momenti che contano. Si applicano criteri di idoneità e condizioni specifiche.
26: Marco odia lo smog, è molto attento all'ambiente e cerca sempre di ottimizzare gli spazi. Per questo è attento anche quando legge l'etichetta della carta igienica Foxy Mega, dove c'è scritto che è davvero pratica, perché 4 rotoli durano più del doppio risparmiando spazio. E il suo ridotto impatto ambientale è certificato Ecolabel. Foxy, il perché è scritto sull'etichetta e incuriosisce tutti.
27: 105
28: Che storia!
29: Radio 105,
30: che storia!

0: un caricavideo dei gattini! Ah! Ho Coop Voce e un super 5G!
1: Passa a Coop Voce entro il 30 settembre! Hai 200 giga in 5G a 7,90€ al mese! Attivazione gratuita! Meno pensieri, più Coop Voce!
2: A Radio 105 sono ora le 22.
3: Oh, perbacco, bambola! Quando sei con me riceviamo sempre un trattamento da favola. Hai notato? Appena siamo arrivati ci hanno fatti entrare subito. Non abbiamo aspettato. Non è come in quei ristoranti in cui devi discutere almeno un'ora con i camerieri. Qui è tutta un'altra cosa. E poi andremo a casa mia e indosserò il costume di Zorro per te. Bene, brindiamo a una serata che non dimenticherò. Sono loro!
0: Chi è loro?
3: È lui! È lei! E sono insieme! Lui fa certe puzze! Si sta mangiando la pizza! E poi c'è lei!
4: Ehi! C'è Peabody!
3: È lui!
5: Ah, come lo odio questo! Ha una voce così stridula!
4: Sì! E lo faccio star zitto io!
3: Cosa possiamo dire a
6: anch'io!
3: Oh, lascia, faccio io quella che ti... Alzi questi soldi, scusami!
5: Niente male! Adesso però ci provo io!
3: Non ti sei riscosato! Non volevo... Cioè... Sì, ragazzini schifosi dovrebbero rinchiudervi in gabbia!
6: Non le permetto di parlare così!
3: Stronzo imbalsamato! Io dico sempre tutto quello che mi pare, dove e quando voglio!
2: Ci avrà 20 anni sto film!
7: È diretto del caspietare! Però senti che cagnara stanno a fare questi!
6: Ehi, non spingete, non è stata colpa nostra, mi è arrivato un uomo in testa.
8: Fuori dalle scatole e non tornate mai più in questa pizzeria, capito?
6: Ah, sai che perdita.
9: Già, e tenetevi le olive.
10: Radio 105 presenta Tab.

0: 5. Tabù. Lucilla Agosti e Alessandro Sansone hanno deciso di andare oltre con
1: 105 Tabù.
2: Eh beh, ragazzi.
3: Piccola peste.
2: Piccola
3: anni
2: peste
3: 90.
2: Da quel film. Ma che cagnara stavano facendo?
3: Una cagnara incredibile. Allora, amici, ben ritrovati. 105 Tabù, Lucilla Agosti e Alessandro. Stasera parliamo del child free. È giusto o non è giusto? Ristoranti, hotel, resort dedicati solamente a persone oltre una certa età, oltre gli 8, 10, 12?
2: Non lo so. Poi questo sarà a regola di ciascun ristoratore o albergatore. Non si sta dicendo tutti i ristoranti, alberghi, spiagge d'Italia diventeranno child free come teme il nostro Sansone. Dare la scelta, però vi state scatenando.
3: Dai,
2: molto.
3: Dai. E allora scopriamo quali sono i numeri sulla questione.
1: 105 Tabù in numeri. In Italia il 22% delle famiglie include figli. Su un totale di 26,6 milioni di famiglie, i nuclei con figli sono meno di un quarto del totale. Quasi la metà delle famiglie ha un solo figlio, ne ha due circa dal 40 al 42%. Le famiglie numerose, con tre o più figli, sono dal 7 al 10%. I minori di 17 anni in Italia sono poco meno di 10 milioni. Nel 2025 sono nati solo 355.000 bambini, un nuovo minimo storico. Il tasso di fecondità è sceso a 1,14 figli per donna. Ne servono 2,1 a testa per assicurare un ricambio generazionale naturale. Nel 2050 per ogni 100 giovani fino a 14 anni ci saranno 300 over 65. L'ultimo italiano potrebbe nascere nel 2225. Almeno 800 strutture ricettive, stime approssimative, sono child free. Da 50 a 55 sono dichiaratamente adults only. Si trovano principalmente in Trentino Alto Adige, Costiera Amalfitana e Capri, Lago di Como, Puglia e Toscana. Il trend è in forte crescita anche nel mondo della ristorazione, ma è più difficile da quantificare. Spesso si sceglie la strada della dissuasione soft, niente seggioloni, niente menù bambini, accessi limitati durante le fasce serali. Secondo la legge italiana, vietare l'ingresso in un esercizio commerciale sulla base dell'età è discriminatorio e può costare una sanzione amministrativa compresa tra 516 e 3.098 euro. L'imprenditore resta però libero di selezionare indirettamente i suoi clienti attraverso il concept del proprio locale.
2: Vabbè, direi che i numeri erano chiari.
3: I numeri erano forti. E siccome i numeri erano forti, al telefono abbiamo Alan San Pietro. Ciao Alan.
2: Ciao Alan, imprenditore e proprietario di Osteria 2.0, ristorante che ha deciso di diventare l'unico ristorante della Brianza child free e ha scaldato l'internet.
3: Ciao Alan.
4: Ciao a tutti,
3: buonasera. No, ciao. Non si sente niente. Devi migliorare. Allora,
2: vieni qua, vieni vicino.
3: Avvicinati.
2: Dove sei?
3: Viva voce, non va bene.
4: Quindi meglio di così non posso fare.
2: Attenzione, no. Ma scusami, non puoi così togliere non il viva voce e mettertelo normale un po' all'antica all'orecchio?
4: Provo col telefono senza.
3: No, proviamo a richiamarlo perché così non si può fare la telefonata,
2: no.
3: Proviamo a richiamarlo. Allora abbiamo Alan San Pietro che è imprenditore a questo locale dove ha detto Adol Solli. Ma qui in studio abbiamo invece Valentina Parasecolo.
2: Esatto, giornalista, scrittrice, conduce una battaglia personale con il trend del child free. Ha detto che seguendo la nostra prima ora si è infoiata ancora di più rispetto a quanto non lo fosse prima. Benvenuta.
3: Triggeratissima, benvenuta Valentina. Ciao, grazie per aver accettato, eccoci qua.
5: Grazie per l'invito.
3: E quindi... che
2: allora,
3: ne pensi?
2: No, tu tra l'altro diciamolo anche perché
3: sei mamma
2: di due figli di 9 e 7 anni.
5: Esattamente.
2: Ok.
5: Che vengono portati al ristorante da quando sono piccoli, sempre nel rispetto degli altri clienti, ma anche secondo l'idea per cui andare al ristorante è per loro un privilegio. Andare al ristorante quindi significa doverlo onorare quel privilegio, e quindi significa anche aprirsi a quello che il ristorante propone. Difficilmente scelgono dal menù per bambini, li incoraggiamo a scegliere da quello per gli adulti, perché deve essere un'esperienza socialmente sensata per il bambino andare al ristorante.
2: Su questa cosa io, che invece sono anche propensa alla possibilità invece di fare i child free, sentendoti parlare dico è più che giusto, perché tu hai insegnato loro la base del percepire, viversi un'esperienza in un certo modo e con rispetto. Ma non sono tutti così i genitori, perché Infatti, non tutti i figli che si trovano al ristorante riescono ad avere l'approccio che hanno i tuoi.
5: Assolutamente sì, ma questo è da applicare a qualsiasi categoria,
2: sì.
5: Anche agli adulti. E il problema di questo discorso, è il motivo per cui mi arrabbio tanto su questo discorso, è questo. Qui si sta sdoganando l'idea per cui si possa preventivamente, in maniera pregiudiziale, escludere categorie di persone sulla base di un criterio che è quello dell'età. E sulla base di un presunto fastidio che non riguarda un comportamento oggettivo, concreto dell'individuo, del bambino singolo che fa qualcosa, ma basato sul fastidio generalizzato per cui tutti i bambini si comportano tendenzialmente così, sono figli di genitori maleducati, perché poi è questa la tendenza, no? Quella l'abbiamo sentito, di colpevolizzare i genitori. E questa cosa, come si ricordava nella scheda, è assolutamente illegale. Cioè noi discutiamo ogni volta ciclicamente con ristoratori che vietano l'ingresso a bambini, spa che diventano adultolli, ma ci dimentichiamo che tutto questo è illegale. Se io genitore con un bambino voglio entrare in una spa adultolli o voglio entrare in un ristorante adultolli e il ristoratore me lo vieta, ho il diritto di andare dalle forze dell'ordine e far multare il ristoratore. Perché? Perché, ripeto, la regola, qui si parla tanto di regole e si dimentica che la regola si applica all'individuo, non si applica preventivamente a una categoria che poi magari nei fatti si comporta perfettamente.
3: La regola all'individuo significa che tu a una persona puoi impedire di entrare in un posto se ha comportamenti sbagliati, ma non puoi farlo a una categoria di persone sulla base di un discrimine anagrafico.
5: La legge è proprio chiara su questo, ti dice: tu, se sei un esercizio pubblico e il ristorante è un esercizio pubblico, non è un club privato che decide di aprire a chi vuole, non può vietare una prestazione senza che ci sia un comportamento, per esempio, scorretto, maleducato, oggettivamente fastidioso per qualcuno. Ci deve essere un motivo, e il motivo non è ragionevole se il motivo è l'età.
3: L'età è il discrimine. Alan San Pietro è di nuovo collegato,
2: sì.
3: Ben ritrovato. Adesso cosa rispondi a Valentina Parasecolo? Sì, bene.
2: Sì, ti sentiamo. Sei riuscito a seguire quello che ha detto Valentina Parasecolo, Alan?
6: Ho sentito l'ultimo pezzo, sì, assolutamente. E mi trovo anche abbastanza d'accordo, nel senso che, come diceva giustamente, è illegale il divieto, basato su un discorso puramente di età e quindi che potrebbe risultare discriminatorio, quindi mi trovo anche abbastanza d'accordo. Diversa è la situazione da noi, diverso è il motivo per cui abbiamo fatto questa scelta.
2: Allora, spieghiamolo magari, perché non tutti possono ricordarsi che tu ti sei preso una stellina in una recensione semplicemente perché ti sei avvicinato ad un bambino di 18 mesi, quindi molto piccolino, che urlava tanto, e hai chiesto ai genitori di gestire, per non infastidire, cosa che stava andando avanti da un po' troppo tempo, gli altri tavoli, giusto?
6: Sì, esatto. Allora, però perdonatemi di fare una piccola premessa, nel senso che quello è stato, l'episodio che noi abbiamo utilizzato da un punto di vista social, come testa d'ariete, ma in realtà è una decisione che abbiamo maturato piano nel tempo, rendendoci sempre più conto che la nostra clientela tipo, e quindi statisticamente quelli che frequentavano più il locale, non erano le famiglie, che non eravamo in grado di riuscire a far passare una serata secondo i nostri standard giusta, sia per le famiglie sia per il resto della clientela, che ripeto è il grosso, quindi coppiette e piccoli gruppi.
2: Okay.
6: Per cui la nostra dichiarazione di intenti, che poi è chiaramente fatta
2: voi
6: con
2: avete
6: le modalità
2: pochi
6: social,
2: posti, no, Alan?
6: Eccetera,
2: 28
6: eccetera.
2: Posti.
6: Pardon?
2: Voi avete pochi posti.
6: Io ho 28 posti, esatto. 28 posti locali, sono nella zona somministrazione, dove sono i tavoli, conta circa 60 metri quadri, di cui la maggior parte dei tavoli, quindi circa 7 su 12, sono per due. Sono tavoli da due.
2: Domanda, da quando hai deciso di diventare child free? Che risposta hai avuto? Più positiva, più negativa, lamentele?
6: No, allora, dipende cosa intendi per risposta. Se parliamo di risposta commerciale, quindi da un punto di vista di lavoro, di business, il lavoro non solo è aumentato, ma tutti quelli che vengono chiaramente vengono consci della situazione, della mia dichiarazione di intenti, e si dichiarano d'accordo con la mia scelta. Quindi da un punto di vista commerciale, da un punto di vista invece di reazioni per quanto riguarda il mondo internet, allora diciamo che lì si è un po' più
2: vabbè, lì si è scatenato l'inferno.
6: 50.
3: Vabbè, certo.
6: Ma che poi fanno molto più scalpore e rumore e i negativi, quelli positivi, chiaramente. Però sì, si è scatenato un bel dibattito.
3: Ok, ok. Valentina, tu che cosa ne pensi di questa cosa?
5: Io continuo a insistere sul fatto che se è un locale child free, perché questa è la definizione che si continua a dare con tutte le... poi aggiustando di volta in volta la definizione, se ho un locale child free e se io domani dovessi andare nel suo ristorante con un bambino e lui non mi facesse entrare, io potrei andare dalle forze dell'ordine, perché ripeto che è illegale. Io assisto in questa discussione, come in tutte le discussioni, a una tale disinvoltura con cui si parla di fastidio generalizzato verso i bambini, che vi invito a riflettere su quali altre categorie oggigiorno si arriva a questo livello di sdoganamento così disinvolto del fastidio e dell'odio.
2: Ma non pensi che semplicemente sia una libera scelta di opzione che viene data? Quindi noi che abbiamo figli siamo comunque libere, con l'educazione che abbiamo dato ai nostri figli, magari le mie e le tue possono essere differenti, di scegliere i locali più adeguati, ma le persone che invece vogliono fare una serata senza avere la possibilità, visto che ce ne sono, di sentire bambini urlanti e maleducati, di andare in un locale che c'è il free, okay, è un'opzione in più.
5: Ok, allora bisogna accogliere quindi questo principio. Ti seguo, voglio diciamo assecondare il ragionamento, che è sensato e sembra legittimo e sembra assolutamente di buon senso. Ma se il principio che noi adottiamo è questo per cui io ho fastidio per un elemento, suppongo, sonoro, cioè il bambino urla, e quindi escludo una categoria su questa base, domani io sono libera di dire io non voglio un locale in cui non ci sono disabili o in cui non ci sono donne perché mi danno fastidio, faccio categorie, perché mi danno fastidio invece che a livello sonoro, a livello visivo.
2: Guarda, ti seguo tantissimo, è arrivato un altro messaggio prima provocatorio, ma che segue la tua visione, che è: e allora possiamo fare anche i ristoranti
3: no immigrati.
2: Cioè tu dici, se accettiamo una categoria ci apriamo la possibilità poi del razzismo.
5: Cioè, sì, se, cioè ci apriamo.
3: Se uno in una zona del nord Italia dice io quelli del sud urlano, fanno troppo casino, non li voglio, quindi vanno bene tutti tranne quelli del sud.
5: Esatto.
3: Dico una scemenza.
5: Sembra un'estremizzazione, ma c'è stato nel passato
3: cosa.
5: Sulla base di ideologie, ma qui invece non c'è un'ideologia politica, ma c'è un pensiero, che è un pensiero di base, secondo me ipercapitalistico, no? Che è quello per cui pago, pretendo, e se pago io pretendo di essere assecondato nei miei fastidi, e l'esperienza esclusiva si traduce poi non nel fatto che il ristorante o locale dà dei servizi in più, investe in qualcosa, ma semplicemente è esclusivo perché esclude una categoria, che, se permettete, è un atteggiamento diciamo anche molto comodo per il ristoratore o per l'hotel.
2: Va bene, sento che l'aria è frizzantina, ti seguo nel tuo discorso. Dai,
3: mettiamo una canzone,
2: mettiamo una canzone e si ritorna.
3: Sì, mettiamo una canzone brevissima. Nel frattempo, 342 41 15 105. Tra poco avremo un'altra persona che sostiene le sue tesi sulla questione ed è molto convinta di ciò di cui ci parlerà. Rimanete qui. Again.

0: Madonna, questa è Dance Theory. Siamo qui belli caldi con noi Valentina Parasecolo, giornalista, scrittrice accanita, difensora, come si può dire, dei bambini ovunque. Alan San Pietro, ristoratore che invece ha attuato il child free nel suo ristorante. Ma in più abbiamo anche un'altra personalità qui con noi.
1: È vero, abbiamo Carlotta Cerri, che è Carlotta, quella della tela per intenderci,
0: sì, la tela,
1: fondatrice della tela, che è una piattaforma di genitorialità molto seguita, molto famosa, al telefono con noi, pronta a dirci quello che ne pensa su questa storia del child free. E poi vediamo di fare un sunto tutti insieme. Carlotta, benvenuta.
0: Ciao Carlotta.
2: Ciao, ciao.
0: Ciao,
2: a voi.
0: Benvenuta.
1: Ciao.
0: Senti, sei
1: Grazie.
0: Riuscita a seguire un pochettino?
2: Allora, purtroppo, voi sapete, io vivo all'estero,
0: sì,
2: no, non
0: sei
2: sono
0: lontana.
2: Riuscita a seguire quello che avete detto finora. E inoltre, proprio ci tengo anche a fare una mini premessa, perché io sono fuori dalla scena italiana da oltre 20 anni, non seguo le notizie italiane, quindi non parlerò di casi specifici.
0: No, ma stai scherzando?
2: Non posso portare una bella testimonianza anche come viaggiatrice a tempo pieno.
1: Noi vogliamo, noi vogliamo sapere soltanto che cosa ne pensi tu di questa tendenza, perché sono sempre di più ristoranti, hotel, resort... che
0: spiagge.
1: si dichiarano child free. E quindi, essendo tu mamma, essendo tu comunque la fondatrice di questa piattaforma molto seguita, essendo tu una persona che gira il mondo, chi meglio di te ci può dire che cosa ne pensa?
2: Guarda, io arrivo da una posizione diplomaticissima, perché io sono stata quel genitore, essendo genitore sono stata quella madre che, con la privazione del sonno, io chiedevo alle persone di venire, di trovarci in posti, quando non eravamo con i bambini, in posti senza bambini. Perché? Perché avevo 2 ore per me stessa, sono madre, ma sono anche donna, e non volevo bambini intorno in quelle 2 ore. Quindi questo ci tengo a partire proprio da qua, perché penso che nessuna conversazione sia tutta bianca
0: un
2: o tutta
0: nera. Un po' come me quando vado
2: me.
0: Una settimana in Grecia,
2: esatto,
0: da sola.
2: Ok, e ci siamo. Io penso che appunto si possano accogliere, riunire più verità allo stesso tempo, siamo qua per farlo tutti insieme. Ora, penso che abbiamo bisogno di posti child free? No, personalmente non penso che abbiamo bisogno di posti child free, perché, a parte il fatto che probabilmente ne avrete già parlato, che i bambini sono persone, hanno gli stessi diritti che abbiamo io, che avete voi, in qualche angolo della storia ce lo siamo dimenticate sta roba, ma la storia ci ha anche insegnato e dimostrato più e più volte che smettere di vedere un gruppo di persone come individui degni di diritti non è la strada giusta. Ma poi io trovo che questa scelta, proprio a livello societario, rischi di andare nella direzione opposta a quella che noi stiamo cercando di insegnare ai bambini a scuola. Cioè, se noi pensiamo a quello che insegniamo a scuola, insegniamo a essere accoglienti, insegniamo a essere meno discriminanti, diciamo ai bambini di includere gli altri nel gioco, ma anche nei posti di lavoro, e poi che cosa facciamo nella società? Facciamo esattamente l'opposto. E io penso, vabbè, certo, adesso mi direte, vabbè, che esagerazione parlare di discriminazione, però io penso veramente che una società che discrimina si crei, si veda e si rifletta proprio in queste piccole scelte. Cioè, perché poi dove si ferma, no, la discriminazione? Allora abbiamo bisogno anche di bus, di treni, di negozi child free? Cioè, la società è fatta di individui, quindi credo che ognuno debba fermarsi e chiedersi, cioè nella big picture, cioè nella panoramica generale, questa è la società che io voglio contribuire a creare a lungo termine? Questo è l'impatto che io individuo, al di là della mia preferenza del momento, del disagio che la decisione mi genera, voglio avere nella società di domani? Quindi ecco, poi qua ognuno ha la sua risposta.
1: Sì, sì, però, sì, sì. Però sono dei dubbi, sono dei dubbi molto interessanti, Carlo, perché mentre io non ho un'idea chiarissima su questo, nel senso che io a volte vorrei dei posti dove stare tranquillo, quindi accetto il child free, e poi penso, ma se effettivamente oggi cominciamo con i bambini, poi proseguiamo con i biondi, poi proseguiamo, no, i vecchi no, perché hanno bisogno, cioè, nel senso, immagino un domani dove, se cominciamo a categorizzare tutto, è un problema, e quindi faccio un passo indietro. Tu che ne pensi, Vale?
3: Sono totalmente d'accordo con entrambe le visioni, anche perché noi di base stiamo chiedendo a questi bambini di essere non solo degli individui perfetti, degli individui controllabili, degli individui che non danno fastidio, ma di essere anche dei clienti perfetti. Allora mi chiedo, come impareranno a essere dei clienti perfetti o delle persone abili in società se non hanno l'occasione di mettersi alla prova anche in questo? Quindi, secondo me, anche per questo...
0: Però ragazzi, scusatemi, non voglio interromperti, ma ci tengo a dire, non è che si sta pensando di radere al suolo tutti i luoghi che danno la possibilità giusta. Scusami Carlotta, io ho tre figli, quindi non sono una canita contro i bambini, tutt'altro. Si sta semplicemente dicendo che in certe situazioni e in certi locali, proprio perché forse la genitorialità in questo momento sta scemando da certi punti di vista sul controllo dei nostri figli e i genitori non riescono a capire che ci sono dei luoghi che non sono adatti, mettiamo i nostri figli nelle situazioni in cui loro soffrono per primi.
1: Perfetto, state là, torniamo fra un istante.

0: house.fileni.it.
1: Luce, gas, fibra. Con Enel hai sempre di più.
2: E da oggi anche il mobile.
1: Sì, perché se scegli due offerte luce o gas, hai Enel mobile incluso con 150 giga in 5G, minuti illimitati e 200 SMS ogni mese senza costi aggiuntivi. Chiama il 140 o vai nei negozi. Offerta di Enel Energia per nuovi e già clienti con due offerte luce o gas attive fra quelle dedicate. Costo attivazione SIM 10 euro. Verifica condizioni e copertura 5G su enel.it.
3: De aquí, yo no me voy sin haber venido.
4: 105 Hits è la radio che trasmette tutte le hit più forti del momento ed è una

0: ascoltala o scopri le altre proposte. In totale, più di 20 canali tematici diversi. Le web radio di Radio 105. Tante radio per una sola radio.
1: Solo da 1 euro con Passione Casa fino al 4 ottobre scopri tanti elettrodomestici delle migliori marche per farti vivere al meglio la tua casa. In più la consegna è gratuita e puoi pagare anche a tasso zero da gennaio. 1 euro.
2: Dettagli in negozio, tale tag 0%, 10 mesi, messaggio pubblicitario Secci nei negozi 1 euro, intermediario del credito in esclusiva, salvo approvazione Agos.

0: Casini. Marrakesh Gue, questa è Casini. 22:29, ci stiamo scaldando, anzi siamo già belli caldi, tema child free. Abbiamo qui con noi Valentina Parasecolo in collegamento. Dov'è che sei, Carlotta? In Argentina, nella tela di Carlotta. Dov'è?
1: Noi siamo in Argentina.
0: In Argentina. Orca. E c'è sempre il nostro Alan San Pietro, imprenditore proprietario dell'Osteria 2.0, che ha deciso di rendere il suo ristorante child free.
2: Ecco, dopo aver sentito tutti, Alan, prima di salutarci, che cosa vorresti dire? Perché comunque ti saranno allora venute cose in mente, poi giustamente per
3: ma
2: non
3: certo,
2: interrompere
3: certo,
2: te le sette minute.
3: Allora,
2: vai.
3: A me intanto sembra che la discussione stia prendendo una piega leggermente esagerata, nel senso che si fa della filosofia sulla scelta di posizionamento di un locale singolo, mosca bianca fra migliaia e migliaia di locali in tutta Italia che applicano politiche diverse. Perché innanzitutto il nostro è uno sconsigliare la prenotazione sotto i 7 anni, non è un divieto. Anche in questo periodo dove abbiamo applicato questa politica abbiamo ricevuto dei bambini e li ho accolti, erano clienti già, figli già di clienti che già venivano, quindi non c'è.
0: Sì, quindi io posso venire con tutti e tre da te.
2: Occhio, eh.
0: Sei fottuto, Alan.
3: Non so l'età, ma credo di sì, se sono superiori ai 7 anni, ma
0: 7,
3: puoi venire
0: 13
3: anche,
0: e 16.
3: Anche se sono più piccoli. Okay. Però nel senso, io capirei l'entità della polemica se ci fosse in discussione una legge che vieta l'ingresso a tutti i bambini al di sotto di una certa età in tutti i ristoranti o in tutti i locali di accoglienza. Questo non è il caso, mi sembra che questa sia una decisione, invece una discussione sulla libertà del cliente di poter scegliere. E la cosa che mi fa ancora più ridere è che io, chiaramente la vostra non è la prima intervista che faccio, io ho parlato in varie radio, televisioni varie, mi è capitato anche con le persone che non erano d'accordo con la politica che poi dicessero, come è successo anche in questa sessione, che poi dicessero: però quando voglio stare tranquilla, non sentire i pianti di mio figlio a casa, voglio andare in un ristorante, in una struttura dove non li sento. Quindi se poi una persona gli ricerca quei tipi di posti, qualcuno deve pure aprirli, no?
0: No, certo,
1: Alan,
0: sentivo Carlotta che voleva...
1: domanda, Carlotta qua.
2: Sì, sì, vai Carlotta.
1: Sì, scusate, non sono abituata alla radio, ma Alan, io ho una domanda per te, cioè invece di mettere un child free, cioè di attaccare questa etichetta, no? Hai mai pensato magari di rendere, cioè, più accogliente invece ancora il ristorante per i bambini? Cioè io ho girato tutto il mondo, non ho mai visto un ristorante child free, ma perché? Perché è il ristorante che mette i bambini nella condizione di avere successo, che pensa a loro e dice, ok, queste persone sono persone, i bambini sono persone, di che cosa hanno bisogno queste persone per avere successo qua nel mio locale? E quindi abbiamo trovato dappertutto in giro per il mondo, tanto che i miei figli se ne sono accorti quando siamo tornati in Italia e ci hanno chiesto: mamma, ma perché qua non ci danno nulla da colorare? Un foglio e dei colori, tengono i bambini completamente attaccati al tavolo, in silenzio. Una scatola di giocattoli vecchi usati, se tu hai dei figli, dei tuoi figli. Un mini angolo gioco, che magari questo è un po' troppo, magari un po' troppo in là.
2: Chiaro, chiaro, chiaro, chiaro, Carlotta.
1: Però capisci perché questa scelta del child free invece dell'accoglienza?
2: Vai, Alan.
3: Allora, come vi spiegavo prima, il locale è veramente piccolo e ha veramente già abbastanza pochi posti per destinare una zona a questo, ma ripeto, ci sono tantissime strutture che offrono servizi di questo genere. Noi per la tipologia di locale e per la clientela che si è biologicamente indirizzata in maniera naturale verso di noi, siamo arrivati a questa conclusione. Se noi avessimo avuto come maggioranza di clientela famiglie con bambini, avremmo chiaramente adattato la nostra proposta a quella più family friendly, diciamo.
2: Tu dici,
3: no?
2: C'hai un target e ti rivolgi a quel target.
1: Certo.
3: Esatto.
1: Ma poi
3: soprattutto
1: allora non basta una selezione naturale?
0: Esatto.
3: Allora, ma poi soprattutto quello di cui stiamo discutendo in questa situazione non è la scelta del bambino di venire, ma è dei genitori. Allora, la persona che in questo caso, perché al bambino, onestamente, di andare al ristorante, soprattutto di venire al mio ristorante, che è un ristorante in cui un bambino sta seduto 2 ore a mangiare, parliamo in francese, si rompe le palle, non ha nessuna voglia di venire da me. Un conto, infatti, il bambino ha voglia di andare nelle strutture, come diceva la signora, che hanno le infrastrutture adatte per far passare una bella serata anche al bambino, nel quale il bambino si adegua, si adatta, impara a vivere nella convivialità di un ristorante e arriva a quel punto lì in un locale dove magari invece è più simile al mio, ma poi soprattutto avere la possibilità, appunto, per un genitore di passare una serata staccando la spina da quella che può essere la sua routine e stress quotidiano, sapendo che in quel locale c'è quel tipo di situazione, per me è importante. E vi do anche un'altra informazione: il problema, come ci dicevate prima voi, non è un problema di maleducazione dei genitori. Questa è una cosa, è una polemica che è venuta e si è autoalimentata sui social, ma il problema di maleducazione non è un problema dei genitori o dei bambini, è un problema trasversale che fa dai bambini agli anziani. La maleducazione è maleducazione. Un bambino di 2 anni, e vi parlo di un'esperienza vissuta pochi mesi fa, che sta mettendo i denti, ok? Un bambino di 2 anni che sta mettendo i denti piange perché ha male i denti, ok? Certo. Allora è responsabilità del genitore non portarlo al ristorante. Non è il bambino povero che non può reagire se non diversamente da piangere. Però capite bene che se in un sabato sera il ristorante, come dicevo prima, piccolo, il ristorante è pieno e il bambino che sta mettendo i denti, poverino, ripeto e sottolineo, piange tutta la sera, la responsabilità dell'errore dei genitori.
0: Chiaro, non è, sì, sì, non comunque è Carlotta, state straordinariamente attanti. Dicendo chiaro. La stessa cosa.
2: Sì, sì, sì, sì, sì. Comunque
1: stiamo dicendo la stessa sì, cosa. Sì, stiamo sì, dicendo la stessa sì, cosa. Sì, guarda, sì, Alan, più... noi sulla tela, sulla nostra piattaforma di genitorialità, una delle cose che insegniamo ai genitori è: rendi, metti i tuoi figli nella condizione di avere successo. È chiaro che se mio figlio ha 2 anni, 3 anni, non ha un cervello e un corpo che è in grado di stare seduto per 3 ore al ristorante, quindi scelgo un ristorante che dia fagli e colori, oppure in spiaggia.
3: Ma certo,
1: naturale. È ovvio, stiamo dicendo la stessa cosa, ma quindi secondo me è una selezione naturale anche, capisci? Perché abbiamo bisogno di questo child free, di dire qua i bambini non sono accolti, proprio come dire questa categoria di persone qua non ci entra. Secondo me alla fine anche un genitore, e mi dispiace per questa cosa che è successa dei 2 anni, lo capisco, l'ho visto anch'io succedere, magari non se l'aspettavano, però dico è una selezione naturale, i genitori non vogliono andare in un ristorante Michelin con i bambini appresso. Te lo assicuro, ma non penso che nessun genitore nella sua right mind vorrebbe andare in un ristorante con i figli.
3: Quindi si fa ma non si dice. Questo mi sta dicendo.
1: Ma no, ma secondo me non è che si fa ma non si dice. Secondo me ci si confronta con delle situazioni in cui di cui non sappiamo ancora, perché anche noi genitori stiamo imparando. Dopo quell'esperienza lì, io ti assicuro che quei genitori ci pensano 2 volte ad andare in un posto di quel tipo. Magari il figlio
3: a io casa, non posso garantire per l'esperienza che ho vissuto che non è così.
2: Ok,
0: vabbè ragazzi,
2: chiaro, chiaro.
3: Posso garantire per l'esperienza vissuta quella sera che non è così, perché
2: chiaro chiarissimo.
3: Ho cominciato a piangere alle 8,
4: cioè, e quindi
3: i genitori sono rimasti belli comodi fino alle 9 seduti,
4: e il comportamento di quei genitori e di quel bambino diventano l'elemento per determinare la regola su tutti i genitori e su tutti i bambini.
3: Ma è uno su 1000, non è uno, è uno su 1000, è uno su 1000.
2: Ok, ok.
0: Vabbè, okay. Alan, io ti vengo a trovare.
2: Sì, Alan, io non ho figli.
3: Beh, posso... volentieri.
2: Io non ho figli, ti passo a trovare presto. Grazie, Alan San Pietro, grazie.
0: Grazie, Alan.
3: Grazie a voi.
2: Allora,
3: buonasera,
0: ovviamente, Carlotta e Valentina, rimanete. Cosa vogliamo fare con il nostro ospite
2: allora,
0: dopo?
2: Intanto lo presentiamo e gli diamo il benvenuto, così ha tempo anche di capire in che...
0: dove l'abbiamo infilato.
2: Roberto Parodi, benvenuto. Benvenuto a 105 Tabù, ciao Roberto!
5: Ci sono, ciao Lucilla.
0: Ciao, ti presentiamo. Carlotta e Valentina.
2: Hai capito più o meno in che mondo siamo? Che cosa sta succedendo stasera? Stiamo parlando di child free, cioè è giusto che locali, ristoranti, hotel, resort, spiagge abbiano il cartello appeso, per modo di dire, insomma, child free, oppure non ha senso? Valentina è convinta che non abbia senso e sta esponendo le sue motivazioni. Adesso, se hai sentito un pochino anche la discussione di poco fa, vorremmo sapere come la pensi. Ok, giusto un attimo e torniamo, così sentiamo che cosa ne pensi tu. You can-

0: Beach, Ring My Bell, 22:40, Paroz, scatenati, dai, dai.
1: Allora ragazzi, dunque, child free o non child free? Allora, secondo me i locali dovrebbero non solo avere child free, dovrebbero avere le gabbie. Cioè, oh. No, perché no, no, non se ne può. Dunque, allora, intanto dobbiamo fare delle differenze. Se io vado al Tanka Village, che chi è che ha avuto un bambino? Io ho avuto tre figli, quindi sono cintura nera di figli. Allora, tu nelle vacanze vai al Tanka Village, che è un villaggio bellissimo a Villa Simius in Sardegna, che è specializzato nei bambini. C'hanno tutte le loro donnine che vengono lì, te li prendono, te li portano, fanno al ristorante ci sono i bambini, a colazione ci sono i bambini, ma tu vai lì perché hai i bambini. Quando tu vai con la tua tipa in un ristorante a Milano, i bambini non devono romperti i maroni. Cioè devono esserci delle situazioni in cui i bambini sono off limit, e io quando parlo di ristoranti mi sento anche di estendere la mia affermazione, per esempio, alle spiagge. Non so, l'altro giorno io ero con la barca a Paraggi, sono andato a fare il bagno nella bellissima baia di Paraggi, vai ai Bagni Fiore, non c'era un bambino. Bagni Fiore sono uno di quei posti dove probabilmente non c'è il child free, ma i bambini non vanno perché costa talmente caro che i bambini non li porti. E quindi chi è che ci va vuole stare tranquillo.
0: Sì, però questo è anche un discorso.
1: Se tu gli ammannisci
0: un bambino, discorso ghettizzante a livello anche di possibilità economica, questa, però.
1: Certo.
0: E credo,
1: certo,
0: che ai Bagni Fiori, se arrivasse magari l'extra miliardario con quattro figli, li farebbero scendere i figli in spiaggia.
1: Probabilmente sì.
0: Ecco, e allora capisci che è un discorso diverso.
2: Roberto, qui c'è Valentina Parasecolo, che è una giornalista che sta conducendo sui social una potente battaglia contro il child free, che vorrebbe risponderti.
3: Ma sì, un po' quello che ho detto prima, cioè il ragionamento che fa lui, per cui pago, pretendo, che si basa sul principio della proprietà privata, del consumo, secondo quello che sono i miei desideri, purtroppo conosce altri principi, purtroppo dico per lui, che sono i principi di non discriminazioni e la legge, che assolutamente censura e punisce chi fa adult only o child free, perché purtroppo per lui esistono anche altri principi e sono più importanti. La non discriminazione è più importante. Sta al consumatore decidere se il proprio figlio è adatto o no a stare in un ristorante. E aggiungo un'altra cosa, proprio perché invece il Paroz un po' lo seguono, e proprio per la concezione che ha lui, secondo me, della ristorazione, di come la ristorazione è parte della cultura, no? È parte di come anche ti forma, di quello che sei e di quello che il cibo è all'interno della ristorazione. Io penso che può capire benissimo che è un elemento anche di formazione, credo, per il futuro cliente, per la futura persona che cresce anche frequentando, se può, se ha questo privilegio, come dicevo prima, i ristoranti. Lui frequenta per esempio un ristorante a Bovisa, che diciamo che nomina spesso, non nominerò, in cui i miei figli vanno e si mangiano la bistecca tranquillamente come fa lui, e non potrà mai vietarglielo.
1: Ma allora, scusa un attimo, allora la crescita e il rapporto del bambino col cibo non lo vado a fare in un ristorante dove nel tavolo vicino ci sono due persone che vogliono stare tranquille.
3: E perché no?
1: Vado nella pizzeria perché gli rompi i coglioni col tuo bambino, gli rompi i coglioni perché i bambini
0: scusami, però Paroz,
1: urlano, piangono,
0: non per forza gli devi rompere i coglioni.
1: Ho capito, ma è possibile.
4: Ma non tutti i bambini, poi.
1: Il mio punto di vista, ragazzi, è che quando io vado in determinati ristoranti, se c'è il child free, sono solo contento, perché io voglio stare tranquillo, magari con la mia ragazza, con mia moglie, con la persona, magari con un appuntamento d'affari. Non voglio avere delle famiglie con i bambini urlanti al mio tavolo vicino, perché la gente oggi, purtroppo, non pensa ai doveri, pensa ai diritti. Quindi quelli che vanno con la famigliola dei 10 bambini, e ovviamente sono genitori di oggi, che quindi quando vanno a udienze danno sempre ragione al bambino, quando vanno al ristorante e uno si permette di dire: scusi, stavo cercando di parlare d'affari con il mio collega oppure con la mia ragazza e il tuo bambino potrebbe evitare di urlare lo porti fuori, questi danno ragione al bambino. Ragazzi, siamo in questo mondo, negli anni 80,
3: quando ma io mi sembra che la mentalità che pretende la mentalità infantile però non sia quella del bambino.
1: Quando io avevo i miei figli, ne ho avuti tre, io quando li portavo al ristorante, ne ho portati Pietro che era il più bravo, ho osato portarlo a un anno, si è messo a piangere, mia moglie l'ha preso e l'ha portato fuori, perché questo era l'atteggiamento che c'era un po' di anni fa. Oggi se tu ti siedi al ristorante col tuo bambino, il bambino si mette a piangere, te lo tieni lì.
0: Questo, su questo sono d'accordo con te.
3: Io per niente, io per niente. Io assolutamente no.
0: Su questo sì, perché ha ragione. Se un bambino piange, tu non lo puoi tenere lì. Ma cioè, lo prendi, lo porti fuori, lo calmi e poi lo riporti e lo fai sedere.
3: Su questo non c'è dubbio. Nessun, questa è una stupidaggine, non è una cosa vera. Il fatto che i genitori si divertono a avere il bambino di un anno o due che urla al seggiolone. Il ristoratore di prima.
0: Se ne fregano.
3: Il ristoratore di prima, nella sua storia, il ristoratore di prima, il cliente di cui parlava, che ha creato tutto questo caos, è un cliente che per sua stessa ammissione, nel video che poi ha fatto, nel reel, è uscito con questo bambino. È uscito quando si è chiamato e rientrato.
1: Vabbè,
3: poi
1: io non
3: di nuovo
1: visto
3: è uscito.
1: Ero a cena in un ristorante dove per fortuna non c'erano bambini. No.
0: Aspetta, andiamo a parlare un attimo a Carlotta, che sento che sta cercando di parlare sotto. Allora, ti si sente più lontano?
4: Sì, scusatemi.
0: Perché dall'Argentina.
4: Dall'Argentina. Infatti. Esatto. No, allora, secondo me si stanno accavallando due cose che allora sono veramente importanti entrambe, no? Cioè, è vero che negli ultimi anni questi movimenti, di cui io faccio parte, perché io diffondo un'educazione a lungo termine che rimette i bambini al centro, che tratta i bambini come persone, però è vero che tanti genitori hanno fatto tantissima confusione, cioè oggi hanno confuso questa educazione con i bambini possono fare ciò che vogliono.
0: È verissimo, Carlotta.
4: E non è questo quello che stiamo cercando di trasmettere, okay? Non è questo, c'è stata una grande confusione, dobbiamo fare un passo indietro, però a me dispiacerebbe moltissimo. I miei figli sono grandi conoscitori di cibo, hanno oggi 9 e 11 anni, perché io li ho sempre portati a ristoranti di altissimo livello, perché potevo permetterlo, viaggio il mondo da 7 anni, ho vissuto in tutti i continenti e quasi tutti i paesi, quindi a me dispiacerebbe moltissimo se mi negassero di entrare con i miei figli da quando hanno 4 e 5 anni ricevono complimenti in tutto il mondo per come stanno a tavola. Perché? Tre cose: uno, perché hanno fatto esperienza di quei tipi di ristoranti e perché noi insegniamo loro ad adattare il comportamento all'ambiente in cui ci troviamo, che è un concetto importantissimo nella cultura finlandese di mio marito, che stiamo cercando con molta insistenza di portare anche in Italia attraverso la nostra piattaforma di genitorialità. Due, li abbiamo sempre messi nelle condizioni, come dicevamo prima, di avere successo. Cioè, chiaramente non porto mio figlio di Vanni a un ristorante Michelin perché non lo può ancora sostenere. E tre, noi genitori abbiamo imparato, proprio quello di cui parlavate prima, a far rispettare le regole. Se io ti dico, ma non a far rispettare le regole con minacce, punizioni, se ti alzi da qua o parli, niente dolce o niente cartone. No, perché sappiamo che quelle regole ci si ritorna, quel modo certo. di far rispettare le regole ci si ritorce contro. Ma lo facciamo cercando di, proprio quello che tu dicevate prima, usciamo, ci regoliamo, torniamo dentro, ma sappiamo che uno dei due genitori, che se andiamo in un ristorante così, prima di tutto dobbiamo essere due genitori, perché uno deve prendersi in carico il bambino che piange, uscire e tornare, o uno deve prendersi in carico il bambino a turno e con dei giochini intrattenerlo, perché i bambini sanno stare a tavola, sono dei master dell'adattamento. E qua, mettendo un child free, discriminando un intero gruppo di persone che hanno tutto il diritto, come me e come te, di sperimentare dei posti migliori, dei posti di
0: esperienza.
4: Qualsiasi posto, mettiamolo così. Certo, qualsiasi posto.
2: Certo. Tutto chiaro.
4: Io penso veramente che sia possibile. È possibile, ma non lo penso, l'ho visto.
1: Sì, ma i bambini di 8 anni che tu hai portato, mica li facevi mangiare quelle robe assurde che fanno nei ristoranti,
4: certo,
1: della Madonna?
4: Certo,
1: i bambini, ma cosa?
3: Io assolutamente
1: i vogliono
3: sì.
1: Mangiare
3: io
1: la
3: assolutamente
1: pizza.
3: Sì, e li ho educati a
1: pizza,
3: questo. E li ho educati a questo.
1: Favore.
3: Se vai al ristorante.
1: I spaghetti al pesto, li porti in trattoria,
3: no,
1: non li porti in questi posti.
3: No,
1: qua.
3: No, dai, non è così.
1: Piacere, bambino di 8 anni che vuoi fargli sperimentare, chissà quali sapori, ma 4 anni che si mangi la pasta al pesto e la pizza e lo porti giustamente nella trattoria sotto casa.
4: Problema di no, allora no,
3: no, davvero no.
1: Il menù bambini, si devono prendere il menù bambini e non rompere i coglioni. Ma cosa vuol dire portare nei ristoranti?
2: Su questa cosa del menù bambini
3: è esattamente l'opposto. Se il bambino va nel ristorante e è un privilegio andare nel ristorante, vive quel, diciamo, quell'esperienza come possibilità di esplorare, altrimenti te lo tengo a casa se mangia la pasta al
1: pesto.
3: Ma quello lo dici te, forse per i tuoi figli, per i miei non è così, non lo decidi te per i miei figli, non lo decidi tu per i miei, e c'è il diritto di mangiarsi la bistecca, la tartare, il cibo gourmet se può, quando può, come te.
2: Questa è l'idea, questa è l'idea del paro.
3: Mi dispiace per te, non è così. Ci vedremo al ristorante.
2: Vabbè, peraltro frequentate lo stesso ristorante.
0: Okay. Va bene,
2: ragazzi,
0: allora,
2: facciamo
3: di urla di più, poi, tra l'altro, perché io sono quasi sicura che non saranno i miei di figli a urlare di più nel ristorante dove danno fastidio ai bambini.
2: E questo poi lo vedremo, visto che abbiamo quello dei decibel, l'aggeggio per misurare i decibel.
0: Misureremo i decibel.
2: Andremo per

0: Secolo giornalista, guarda che
1: voi.
0: Bello vederti così accalorata e appassionata
1: sì,
0: su questo
1: sì,
0: tema.
1: Sì. A tema tabù, direi, no?
0: Quello che crediamo, Ale, Dio, è che si può parlare di tutto con visioni diametralmente opposte, mantenendo un contraddittorio, anche che a volte scivola al di là, ma sempre nel rispetto. Quindi va benissimo.
2: Quando ci si alza a tavola, ci si vuole tutti bene. Poi a tavola può succedere qualsiasi cosa.
0: Ci
2: va bene.
0: Picchia.
2: Grazie, Valentina. Grazie, Valentina. Tra poco ci salutiamo anche con voi.
3: Radio 105 presenta Coming Soon Radio.
4: Benvenute sull'Isola dei Ricordi.
5: Dai registi dei Il Gatto con gli Stivali, L'Ultimo Desiderio.
6: Può sembrare un paradiso, ma vi è pericoloso.
5: A volte è necessario perdersi per potersi ritrovare.
7: Ci dimenticheremo di tutto, anche di noi.
8: Amiche per la vita!
5: L'Isola dei Ricordi, dal 24 settembre al cinema.
3: Radio 105.

0: Radio 105. Proud to be different.
1: Ciao, sono Federica Pellegrini e la vita mi ha insegnato che ogni respiro conta, vero Matteo?
2: Certo Fede, come per un neonato che affronta il virus respiratorio sincizziale, la principale causa di bronchiolite e polmoniti nel primo anno di vita.
1: Proteggere tutti i bambini fin dalla nascita è possibile. Parlane col pediatra o col medico di fiducia.
3: Messaggio promosso da Sanofi.
4: Per chi ha aspettato la sabbia sulla targa, più di quella nel costume. Il ruggito del motore, più di quello delle onde. E il rumore del vento, quando è filtrato dal casco. È il momento di salire in sella. È arrivata la GS Week di BMW Motorrad. Fino al 26 settembre, acquistando un modello della gamma GS, il casco System 7 in carbonio è incluso. Ti aspettiamo in tutte le concessionarie BMW Motorrad.
5: Abbiamo ricevuto un dono. Carlo è unico, è speciale.
6: Con questo bambino Dio farà grandi cose.
7: E tu, Acutis, che cosa vorresti fare nella vita?
8: Essere originale, non una fotocopia.
9: Il mio nome è Carlo, prima assoluta. La storia di San Carlo Acutis. Domenica 27 settembre, Canale 5.
10: Da un mercato dell'energia che fa girare la testa alla serenità di produrla direttamente a casa tua. Scegli l'azzurro. Con l'offerta 2A puoi installare i pannelli solari e avere fino a 1200 euro in buoni fornitura se aderisci all'offerta luce dedicata. Per dettagli e condizioni vai in negozio su a2a.it. A2A, Life Company.
11: 105.
12: Che storia.
0: Radio 105.
12: Che storia.

0: Noi questo vogliamo fare. Noi in realtà non vogliamo creare casino, ma tante volte nel casino ci si arricchisce. Chi un pochino più di là, chi un pochino più di là. Sono convinto che anche il Paroz, che ha delle idee sempre molto solide, certo, abbia assorbito qualcosa, sia andato via con qualcosina in più, così come è stato per me,
1: anche per noi. Cioè, per me davvero, ad esempio, il discorso che faceva Valentina sulla discriminazione di genere, che è un discorso, se vuoi, molto profondo, sì. E capisco Alan quando diceva caspita, però state facendo un discorso troppo grande quando si tratta semplicemente di dare una deriva al proprio ristorante. Caspita, però non dovremmo mai dimenticarci,
0: no, esatto,
1: che anche,
0: esatto,
1: scelte piccole partono e parlano di approfondimenti che possono essere sociali e filosofici.
0: Certo, perché se la cosa piccola la fanno in tanti, non è più una cosa piccola.
1: Bravo,
0: è una cosa gigantesca. Immagina,
1: esatto,
0: se tutti sapessero votare. E con questo ce ne andiamo a casa, ragazzi. Allora, è stata una bella serata. Chiaramente l'avete capito, l'obiettivo di Tabù è questo. E da adesso in poi, la sera dalle 21 alle 23 su 105 c'è 105 Tabù.
1: Ci si scanna. Grazie, avete partecipato in tantissimi. Grazie tanto anche al nostro Matti.
0: Voglio
1: che...
0: fare uno spoilerino su domani.
1: Dai, fallo.
0: Facciamo lo spoilerino su domani.
1: Tajani!
0: A voi piacciono le minigonne? O le gonne lunghe? Cioè, oggi ho visto un meme stupendo. Hai presente quel meme dove c'è lui con la fidanzata e si gira perché passa una strafiga con un tubino,
1: sì,
0: rosso?
1: Sì.
0: Invece di una strafiga col tubino rosso c'è stata una signora col secchio di patate in testa,
1: sì,
0: e la gonna lunga.
1: Certo, che pulisce. Mia sorella oggi invece ha postato una foto di lei con una gonna lunga, marete, veste e mutande, e scrive: Tajani, io la gonna lunga me la metto, ti piaccio. Ciao ragazzi, a domani.
0: Ciao a tutti.
1: Ciao.
0: Ciao, ciao.

0: Oggi, ragazzi, vi chiediamo di avere un po' di pazienza con noi. Anche perché non so se riuscirò ad arrivare in fondo a queste parole senza fermarmi. Perché il dolore è veramente troppo grande. Ieri mattina mi sono svegliato con una telefonata che mi ha letteralmente paralizzato nel letto. Davide di Lernia è morto. Avete presente quella sensazione in cui sei sospeso tra lo shock e la speranza che sia l'ennesimo scherzo di qualche amico coglione? Ma purtroppo non era uno scherzo. Davide non c'è più. E ancora adesso, mentre lo dico, non riesco a crederci. Davide era un fratello per me e lo era per tutti quelli che hanno avuto a che fare con lo zoo. Era il figlio del grande leone, ma era anche qualcosa di più. Era la continuazione di suo padre, quel filo che ci teneva ancora legati a lui, che ce lo faceva sentire vicino, che in tanti piccoli gesti, in tante battute, in tanti modi di dire, ce lo faceva ritrovare. Davide non aveva mai smesso di tenere viva la memoria di Leone. Grazie all'intelligenza artificiale continuava persino a farlo parlare, a farcelo sentire ancora qui, in mezzo a noi. E ogni volta che ci sentivamo, finivamo sempre a parlare di suo padre. A raccontarci le cazzate che abbiamo fatto insieme, gli scherzi, milioni di scherzi telefonici, i video, le puttanate, quelle risate da rotolarsi per terra. E per qualche istante sembrava quasi che Leone fosse ancora lì con noi. Sapete, quando Leo ci ha lasciato, nonostante la sofferenza, in qualche modo eravamo riusciti a prepararci psicologicamente. Sapevamo che quel maledetto male, prima o poi, ce l'avrebbe portato via. Ma tu no, Davide, cazzo, tu no. Ci siamo salutati venerdì. Sei venuto in studio a cazziarmi perché avevo spostato le luci. Mi hai fatto il culo come al solito e poi, con quel tuo modo di fare, mi hai detto: "Auz, sei malato, mazzò". E io ho riso, come sempre. E poi arriva domenica mattina. Mi sveglio e scopro che te ne sei andato. Così. Di colpo, senza un saluto, senza un preavviso, senza nemmeno un ultimo ciao. E questa cosa, Davide, mi ha devastato dentro. Ti ho visto crescere, ti ricordo ragazzino nella tua cameretta, a casa dei tuoi, circondato da mille computer, eri la disperazione, ma anche l'orgoglio di tuo padre. Poi ti ho visto diventare uomo, un professionista straordinario, capace di costruire un'azienda, di conquistarti il tuo posto nel mondo. Eri una delle più grandi soddisfazioni di Leone. Ed eri un padre meraviglioso anche tu. Un grande lavoratore, un amico, un fratello. E qui in radio tutti ti volevano bene. Perché non eri semplicemente uno che lavorava con noi. Eri famiglia. E quando perdi uno della tua famiglia, non perdi soltanto una persona. Perdi un pezzo della tua vita. Sai, Davide, c'è una sola cosa che oggi riesce ad alleviare un po' il dolore, anche solo per un istante. Voglio immaginarti lassù, seduto su una nuvola, abbracciato tuo papà. Voglio immaginare che tu abbia potuto riabbracciarlo. Voglio immaginare che voi due siate insieme. Perché so quanto ti mancava.
1: Perché so quanto ti mancava.
0: E voglio pensare che voi adesso siate lì insieme a ridere, a raccontarvi cazzate, magari a organizzare qualche scherzo anche da lassù. Ci mancherai, Davide. Ci mancherai tanto, cazzo. E se davvero esiste un posto dove un giorno ci ritroveremo tutti, mi raccomando, tienimi un posticino accanto a voi. Perché ci pensi noi tre di nuovo insieme? Che cazzo di casino combineremo lassù? Ma adesso, fratello mio, dobbiamo salutarci. Da parte mia, da parte di tutti i ragazzi dello zoo e di tutta la nostra famiglia, ti vogliamo dire grazie. Grazie per tutto quello che sei stato e per tutto quello che continuerai ad essere nei nostri ricordi. Ciao Davide, fai buon viaggio e porta un bel auz a Davadai, al mitico Leo.
2: Era.
3: Pronto?
2: Sì?
3: Pronto?
2: Sì.
3: Pronto?
2: Chi è?
3: Pronto? Chi è?
2: 105, chi è?
3: Chi è?
2: Chi sei tu?
3: Chi? Pronto?
2: Maria.
3: Chi parla?
2: Chi è, qualche miliardario di là? Eh?
3: Ma chi è il telefono?
2: Pronto? C'è una patata nel naso, cosa c'hai?
3: Pronto?
2: Pronto, io ti sento, se sei sordo.
3: Chi parla?
2: Io mi chiamo Davide, te?
3: Ma va fa culo, va!
2: Dai, madonna, Maria, che state facendo?
3: Ma va a cagare, va!
2: Oh, bello! Che ti metto l'ora in faccia, ti metto.
4: C'è dai, c'è dai, Castiad, ci

0: Ragazzi, oggi è una di quelle puntate difficili per noi. Non lo so, sono senza parole. È la prima volta nella mia vita che mi trovo completamente senza parole e non so bene come vogliamo affrontare questa puntata, però abbiamo pensato che Davide avrebbe voluto che venissimo in onda e avessimo, insomma, dedicato le due ore di zoo a lui, ma soprattutto a suo papà, perché alla fine, come dicevamo prima di andare in onda, è un po' come per noi dello zoo, è un po' come se fosse morto Leone una seconda volta, perché suo figlio ha continuato a portare avanti, diciamo, il personaggio che era suo padre attraverso le canzoni, poi con le AI ha continuato a tenerlo in vita, eccetera. Quindi non lo so, ragazzi, io ieri, quando è successo, quando ho saputo questa cosa, io sono rimasto paralizzato nel letto e credo di parlare a nome di tutti i componenti dello zoo. Paolo per la prima volta non ha parole, Fabio per la prima volta.
1: Te l'ho detto a pranzo, io sono ancora molto molto compresso.
0: Lo so.
1: Cioè, non riesco ancora a lasciare andare tutto, capito?
0: Lo so. Poi non è ancora pianto, quindi...
1: No, appunto, non riesco ancora a buttare fuori, c'è tanta rabbia. Sai cosa? Lo faccio adesso, tanto lo sai che lo farò e lo sa anche l'azienda.
0: Sì.
1: Lo faccio adesso che magari sono un attimo sull'onda dell'emotività. Volevo scriverlo, ma poi ho pensato che fosse meglio dirlo così come lo sento, che non fosse una cosa preparata. Al di là della tragedia, di cui abbiamo ampiamente parlato e ne ha parlato anche i colleghi, c'è un dettaglio che trovo veramente vergognoso da parte della carta stampata, dell'informazione. Nel senso che purtroppo la morte di Davide è stata tragica anche come dinamica, e chi ha scritto gli articoli sulla sua morte
0: si dovrebbe vergognare
1: perché ha indugiato in modo veramente vergognoso sulla dinamica e su tutti i particolari macabri che hanno accompagnato la scomparsa di Davide. Questo non è giornalismo, ragazzi, questo non è modo di fare giornalismo. Perché quando voi pubblicate una notizia del genere, che già di per sé stessa è una notizia che porta dolore e sconforto a tutte le persone che amavano Davide e anche alle persone che lo conoscevano, indugiare sul particolare macabro, sul gran guignol, su quel dettaglio perverso, non è giornalismo, è sciacallaggio. Questa è una roba che fa schifo, fate schifo e vi dovreste vergognare di aver sbattuto in faccia alla madre, ai fratelli, alla sorella, agli amici, alla figlia, i particolari macabri della morte di un ragazzo di 47 anni. Vi dovete vergognare perché fate cagare. Questa non è deontologia professionale, questa è pornografia. Voi siete dei pornografi e non ve ne frega un cazzo della gente là fuori. Voi fate le vostre quattro righe del cazzo, scrivete le vostre quattro cose del cazzo e non vi preoccupate minimamente dell'effetto che questa roba ha sulla gente. Per una situazione come questa, cioè per un'occasione come la morte di una persona o su qualsiasi altro argomento, fate cagare. Fate cagare, guardatevi allo specchio perché siete coperti di merda. Questo è quello che penso di voi come categoria. Fate schifo.
0: No, ma oltretutto la polizia ha avvisato la famiglia alle 10 del mattino. Cioè hanno aspettato da mezzanotte e mezza, quando è successo l'incidente, alle 10 del mattino. Quindi immaginate la figlia, la sorella, i due fratelli, la madre, che ancora viva, Nenna Rosa, che scoprono quello che è successo attraverso i giornali e attraverso questi articoli di merda. Veramente è una roba che fa vomitare proprio. Io non so come ne usciamo da questa situazione, perché siamo tutti molto affranti. Siamo anche molto arrabbiati, perché quando succedono queste cose, certo, ovviamente la rabbia prende il sopravvento, però volevamo cercare di portare avanti la puntata nel miglior modo possibile. Paolo, tu ci sei o no? È ancora, ok, vabbè. Senti, vuoi che mettiamo una canzone? Abbiamo un blocco, potremmo mettere quel blocco lì di Leone.
2: Sì, dai.
0: Siccome lui alla fine ha tenuto in vita suo papà per tanto tempo attraverso l'intelligenza artificiale, e a volte io lo cazziavo anche, dicevo guarda che, insomma, è tanta roba da digerire. Però Leo attraverso le sue canzoni ha sempre in qualche modo
2: raccontato
0: quello che accadeva in onda e fuori onda nello zoo nella sua vita. Prego,
3: se la faccio a esprimere, perché come tutti noi sto somatizzando quello che è successo a modo mio, come tutti voi.
0: Ciao.
3: La differenza è che io, Wender e Pippo in questo weekend eravamo a lavorare sui palchi, quindi eravamo negli alberghi, eravamo in giro negli spostamenti, e questo è vorrei che capiste voi che state ascoltando la parabola triste di questo mestiere qual è, e che noi comunque eravamo a svolgere quello che dovevamo fare e dovevamo farlo per un obbligo morale, pur avvertendo le persone che lo stavano facendo, ed era l'unico modo per tirare fuori tutta la rabbia che avevi in corpo. Però rendetevi conto di che cazzo vuol dire per noi andare in onda, fare comunque e compiere quello che è la nostra finalità, che è quella di intrattenervi, sempre, comunque, a prescindere da quello che succede nelle nostre vite personali. La cosa di cui ringrazio le persone che ci hanno accolto nelle varie performance in questo weekend, nei momenti, che ci hanno accolto con un abbraccio, avendo tantissima pazienza, come quella che state avendo voi che state ascoltando, e spero di non leggere neanche un messaggio di che due coglioni, andate avanti, tanto la vita continua, perché vengo lì, ti tiro un pugno in faccia, ti spacco tutti i denti che hai.
0: Siamo in due. Siamo
3: e
0: in
3: quindi
0: due.
3: Abbiate pazienza, cerchiamo di fare quello che possiamo fare oggi, al massimo.
0: Noi sappiamo, siamo consapevoli del fatto che siamo dei pagliacci e che the show must go on, ma dovete capire che questa roba non doveva succedere. Non doveva succedere con quella persona in questo momento preciso, dove comunque ognuno di noi sta attraversando un momento molto delicato della propria vita, e questo è stato proprio il colpo finale. Comunque dicevamo che Leone, attraverso le sue canzoni, nell'arco degli anni, raccontava robe che succedevano a lui, robe che succedevano a noi, cose che accadevano allo zoo, e quindi Wender ha montato questo blocco che racconta un po' tutta la storia dello zoo attraverso appunto le canzoni di suo padre, Leone di Lernia. Andiamo, va.
2: Tutte le ultime canzoni di Leone parlavano della sua vita personale e di quella dei componenti dello zoo. Ogni testo prendeva spunto da qualche disgrazia accaduta a uno di noi e a se stesso. Per esempio, Fabio viene mollato dalla fidanzata per andare a lavorare ai Caraibi e Leo gli dedica una canzone romantica.
4: Ma che fi, ma che fi, ma che fi, ma che fi,

0: Il vecchio pugliese scopre che Marco è stato tradito dalla sua fidanzata storica. Marco piange da solo nei bui angoli della radio e quindi il buon leone si sente in dovere di scrivere una canzone per alleviare il suo dolore.
1: Sì.

non credevo a questa donna scemo. Le foto che tenevo sul computer di contatti di uomini che andava lei, questa disgraziata scemo. Non meritavo questo.

0: fegato, si è fregato tu.
1: Ma anche la sua famiglia non rimane tagliata fuori dai suoi testi profondi, come nel caso di Davide, fissato con la televisione, la tecnologia e telecamere comprate con i soldi di Leone. Lui lo minaccia attraverso questo testo paterno intitolato Davide dimentichi. Davide!

0: Davide, dimentichi la televisione.
1: Ma Leo non ha mai risparmiato nessuno. Aveva sempre dolci parole per tutti, come questa canzone dedicata a Paolo Nois.
2: Paolo, tu ci sei, ma non servi a un cazzo.
3: Perché?

Ma Leone aveva un grande cuore, ma era anche bravissimo a risolvere i problemi tra la direzione della radio e lo zoo, creando lettere di scuse in un brano musicale.

0: Ragazzi, è dura oggi, Porca puttana. È un mix tra lacrime, tra sorrisi, anche perché sia il padre che il figlio erano così. Cioè, ti facevano incazzare, ti facevano ridere. Vabbè, poi Davide era veramente una macchietta.
1: Sì, poi lui aveva veramente un incredibile talento nel fiutare le novità.
0: Sì.
1: Io penso che tutte le conquiste tecnologiche che abbiamo fatto nel montaggio e nella creazione
0: tutto
1: di contenuti
0: merito di Davide, tutto.
1: Arrivano da suggerimenti. Lui arrivava un mese prima su tutte le cose.
2: Tieni conto che lui ha investito gli ultimi anni a cercare di riportare suo padre nella maniera più realistica possibile. Questo gli ha fatto acquisire una capacità con l'intelligenza artificiale che l'ha reso leader italiano. Cioè lui era lì per cominciare a fare film autonomamente. Ed è una cosa che ti strappa l'anima. No,
0: non so se raccontarvela questa cosa, ma visto che è molto intima questa puntata e vedo che gli ascoltatori comprendono, e vi ringrazio tantissimo, ragazzi. Non è facile per noi essere in onda. Ieri la prima cosa che ho fatto è chiamare Gibba, ed è corso qua in radio e abbiamo chiamato la figlia Elena e Nenna Rosa. E Nenna Rosa, che è la moglie, immaginate il dolore di una madre, cioè è una cosa che capita raramente, no? Che se ne vada prima il figlio della mamma, e lei continuava a dire voleva andare da Leone, continuava a portarlo in vita con questa intelligenza artificiale maledetta. È come se Leone se lo fosse richiamato lassù, no? E vabbè, insomma, ragazzi, noi ci metteremo un po' a riprenderci da questa cosa, ci proviamo insieme a voi. Se avete un po' di pazienza, nella seconda parte del programma cercheremo di andare dritti, come abbiamo sempre fatto.
2: La
0: ovviamente.
2: Famosa zooterapia.
0: Sì, perché è una terapia che fa bene a voi, ma fa bene anche a noi. Quindi pensavo di chiudere questa prima mezz'ora, prima di andare in pubblicità, con ognuno di noi. Ieri nella chat dello zoo si è sfogato e Johnny era forse il più silenzioso di tutti. E stamattina ha mandato questa letterina che vorrebbe dedicare a Davide. La mettiamo prima di fermarci un attimo. Ed è una lettera che ha scritto a caldo stamattina e ha montato appunto per Davide. L'ascoltiamo, vai Suma.
3: Domenica mattina mi sono svegliato, ho aperto il telefono e ho visto un sacco di messaggi nella chat dello zoo. Leggo il primo messaggio e subito penso: ma guarda che scherzo del cazzo ti sono messi a fare gli altri. Apro il web e digito il tuo nome e mi compare la notizia devastante. Ho passato la giornata in uno strano limbo a ricordare tutte le risate, le chiacchierate, i lavori fatti assieme. E quando andavamo a fumarci una sigaretta, le conversazioni finivano sempre con una risata e una semplice frase. Quanta ragione che aveva Leone, mi dicevi. Per poi tornare ai nostri compiti quotidiani. Quello che è successo oggi mi ha fatto realizzare davvero quanto siamo fragili e quanto non ce ne rendiamo conto. Basta un battito di ciglia per cambiare tutto. E oggi quel battito ha cambiato per sempre i corridoi della radio e tutte le occasioni in cui si chiacchierava, ci si divertiva e ci si fumava una sigaretta, chiudendola sempre con la stessa frase. Quanta ragione che ci aveva Leone. Ciao Davide, mancherai veramente tanto.
0: Torniamo tra poco, ragazzi, grazie ancora. Fra pochissimo con lo zoo. Vai su.
4: Sono Marta e ho seguito il consiglio di un amico. Ho trovato la mia offerta del cuore. Mobile. 150 giga in minuti illimitati a 6,95 euro al mese. Fai come me. Chiedi a chi ce l'ho. Costo di attivazione a partire da 2,99 euro. Info, condizioni e uso lecito su omobile.it.
5: Finisce l'estate. Si riparte con una marcia in più. Arrivano i Pro Days di Fiat Professional. A settembre approfitta dei vantaggi esclusivi su tutta la gamma. Ad esempio sui veicoli Fiat Professional in pronta consegna a prezzo a partire da 16.400 euro oltre IVA con permuta o rottamazione. E non finisce qui. Corri in concessionaria fino al 30 settembre per scoprire tutte le altre offerte. Maggiori info, consumi ed emissioni su fiatprofessional.it.
6: Centocinque Hits è la radio che trasmette tutte le hit più forti del momento ed è una delle nostre web radio. La trovi su 105.net oppure scaricando l'app gratuita di Radio 105. Ascoltala o scopri le altre proposte. In totale, più di 20 canali tematici diversi. Le web radio di Radio 105. Tante radio per una sola radio.
7: Rosso o bianco? Intenso o delicato? Far felici tutti non è da tutti. Goditi Yomo. Prova il nuovo yogurt Yomo senza zuccheri aggiunti e senza edulcoranti. Scopri di più su yomo.it.
8: Due verticale, trekking sull'Etna.
9: Escursione.
8: 9 orizzontale, si beve al tramonto.
9: Aperitivo.
8: E un inverno imperdibile?
9: Vacanza con Costa.
8: Vivi il tuo inverno con Costa. Prenota la tua crociera entro il 3 novembre. Per la prima volta approfitta del 50% di sconto sui pacchetti escursioni e bevande. Info in agenzia o su costa.it. Costa.
10: Verde. Rosa. Arancio.
11: Ehi, ma cosa sta succedendo qui?
10: Sto scegliendo il mio fruttolo preferito.
12: Fruttolo accompagna i bambini nelle loro piccole scelte quotidiane, con ingredienti di origine naturale, fonte di calcio e aggiunta di vitamina D.
10: Scegliamo anche domani, vero?
12: Fruttolo. Scegliere fa crescere.
13: Se ti piace la frutta, mangiatela tutta.
14: Con Passioni Casa Ogni Euro abbiamo a cuore tutte le tue passioni. Fino al 4 ottobre il forno da incasso ventilato Candy Idea, classe A, 5 funzioni con capacità di 65 litri a 189 euro. In più la consegna è gratuita. Ogni Euro batte forte sempre.
15: Dettagli in negozio online.
16: Vendesi, Ciringhito Fronte Mare mai usato, inclusa cassettiera per sogni, causa ritorno alla realtà. Sì, perdi tempo.
17: A volte invece i sogni si avverano. Solo a settembre, gamma Nissan Juke benzina manuale o automatico anche full hybrid da oltre 900 km con un pieno e tua a partire da 19.990 euro per tutti. Non perdi tempo, info su Nissan.it.
18: Attenzione. Attenzione. Questo programma, per i temi affrontati e il linguaggio utilizzato, non è adatto a un pubblico di minori e potrebbe contenere contenuti creati con intelligenza artificiale. Intelligenza artificiale. Ogni riferimento a cose o persone reali è del tutto scherzoso, non diffamatorio e non ha intento offensivo.

0: Ragazzi, ho scelto un disco di merda apposta, così potete infierire, incazzarvi e sfogare la rabbia che abbiamo tutti quanti dentro, ok? Vai, vai, Fabio, vai! Vai, disco di merda, Miley Cyrus vaffanculo!
1: Io
0: vai.
1: Ce la mangerei con i Ravanelli.
0: Vabbè, però scusa.
2: Ma con i Ravanelli, sai che i Ravanetti quando li metti lì che fai pinza?
0: Fanno prurito, però i Ravanelli.
3: Basta che non parla, sennò sembri di leccarla a tuo padre.
2: C'è la voce un po' bassa, secondo me dovrebbe smetterla con le Philip Morris.
0: Un po' sì.
3: Senza filtro.
0: No, volevo ringraziare Ringo, perché effettivamente Ringo è uno di poche parole. Però
2: e
0: la
2: tante scorregge.
3: Perché non riesci neanche a articolarle.
0: Esatto, e tante calcole.
2: Cioè, quelle sette che conosci.
0: Però è arrivato inferocito, e lui è in onda in questo momento, è arrivato inferocito e dice, voi potete farlo, io no.
2: Voi che vi ascoltano.
0: Voi che avete ascoltato.
2: E non parlate da soli in una stanza.
0: Ha sentito il tuo intervento su quelle merde dei giornalisti, che veramente hanno fatto una roba vergognosa, e lo ribadisco, perché è una roba veramente... Cioè, il clickbait ci può stare per certe cose, io lo posso capire, ma non...
3: Ma perché... Allora, siamo abituati. Questa storia del crime ha rotto i coglioni.
0: Sì, ma voi dovete fare cronaca.
3: È sempre più morbosa.
0: Non siete CSI, Cristo santo.
3: La gente vuole dettagli. I dettagli sulle scomparse delle persone, intendo la morte delle persone, sono agghiaccianti. Basta, ragazzi. Basta.
0: No, ma c'è un profilo, tra l'altro, che io seguo, dove sono andati sul posto a riprendere le... Ma ragazzi, ma veramente? Ma siamo arrivati a sti livelli per fare due like in più del cazzo.
2: Comunque volevo ringraziarlo, Ringo, perché è uno dei pochi colleghi che è venuto giù a darci un abbraccio.
0: È vero.
2: È una persona come si deve.
0: Vabbè, ragazzi, lui è un fratello, è un altro fratello.
2: È una persona come si deve.
0: È una persona straordinaria. E purtroppo in questi momenti poi scopri anche dei lati orribili su altre persone.
2: Non è la giornata.
0: Va bene, comunque. Senti, allora, se vuoi litighiamo un po', così ti passo un po'. Vuoi?
3: No, non ci vado.
0: Vabbè, dai, un pochino. Ragazzi, io sto cercando.
3: No, ma tutti.
0: Sto cercando di portare avanti la baracca.
3: Vuoi dirmi anche che non sono bello, non me la prendo oggi.
0: No.
3: Ma non sono bellissimo.
0: Sei stupendo, guarda, io te lo giuro.
3: Forse sono un po' uno strano.
0: Io tra l'altro, la cosa che mi ha fatto riflettere tanto, a parte che in quel momento preciso ci siamo resi conto tutti quanti che siamo appesi a un filo.
2: Sì.
0: E ho pensato.
2: Come i Tarzanelli, peraltro.
0: Esatto, e ho pensato a tutti voi, e ne volevo approfittare perché noi scazziamo, litighiamo, a volte non ci parliamo, ci siamo anche separati per un lungo periodo, però volevo dirvi che vi voglio veramente tanto bene.
3: E voi siete... non esagerate.
0: No, è vero,
3: adesso,
0: voi siete la mia famiglia. Cioè, siete la mia famiglia. Io
2: adesso è quello che pensi tu.
3: Vabbè,
2: è quello che ti auguri.
3: Non sei solo al mondo.
0: Vedi che sono bravo insieme. Va bene.
3: Cioè, qua tua moglie te la metti lì, vabbè. Sei una persona che mi fa ombra su un tavolo.
2: La prossima volta non portarti dietro.
3: Considerazione di te che mi stai rubando ossigeno. Guarda Wender come educato che mi sta lontano.
0: C'è un altro microfono, scusa Wender.
4: Volevo entrare, ma non ne
3: hai le capacità.
4: Momento. Però io comunque non chiavo da inizio agosto, volevo dirlo.
0: Come, scusa?
4: Ragazzi.
2: Ma quindi cosa c'hai?
4: Questo tipo... momento sabbatico.
3: Ma ci stai chiedendo un pompino? Non ho capito.
4: No.
0: Con la sega?
4: Tra amici? Ma neanche quelle riesco a fare.
0: Guarda che c'è la sega da uomo. Io ogni tanto gliele faccio a Paolo quando viene a Miami. Devi avere nella mano sinistra
3: una Bex.
2: E nell'altra la carta
4: retro. Ma è l'età, ragazzi.
3: Poi mentre l'altro sta accarezzando la Bex, la sostituisce e metti il cazzo.
4: Cioè, vi faccio un esempio. Non sei per stare a vedere una bella ragazza. Sai che tu sei uomo, senti dentro la vampata, no?
2: La vampata.
4: Arriva la vampata, ma si ferma all'ombelico.
0: Ma mi perdoni,
4: non va più giù.
3: Si chiama andropausa.
0: Dottor Wender.
4: Sai che forse è quello.
0: Dottor Wender, ma lei è fidanzato, è accompagnato.
4: Sì?
0: Dico. La conosciamo anche.
4: Sì. Lei lo sa?
0: Credo che basti dire ho voglia di scopare.
4: No, ma io non... neanche ma, quello.
0: No, niente.
2: Ma hai provato con le minacce?
4: Si è presa la PlayStation adesso.
0: Buono.
3: Sai, forse sai quello, sei un maschio alfa, cazzo.
2: Ma è una buona occasione. Se tu gli dici ti tolgo la PlayStation, lei è
4: vero.
0: Cioè, scusa, lei ha preso la PlayStation e tu il grembiule per fare le pulizie in casa. C'è un problema, allora.
4: No, quelle già, vabbè, ma anche lei le fa, nel senso.
0: Cosa fa?
4: Ho imparato a cambiare il tubo della lavatrice.
0: Ma non
4: ragazzi,
0: ce ne frega un cazzo.
4: Per uscire un po' da...
3: Quante volte lo cambierei nella vita? Ascolta, il tubo della lavatrice
4: è facilissimo.
0: Aspetta,
4: però,
0: state assistendo al metodo per uscire dal disagio dello Zodi 105. Adesso vedrete che piano piano riusciamo a tornare un po' in noi stessi. Poi quando finisce la puntata, crollo totale. Vabbè, comunque.
3: Stiamo rindossando la maschera.
2: Spiegami, scusa, a lei non viene quella voglietta lì nemmeno quando ti vede riparare il tubo della lavatrice?
4: Mai.
2: Perché le donne si bagnano quando vedono
4: mai.
2: Cambia al tubo della lavatrice. È una delle tre cose più arrabbiate.
4: Ma devo parlare di cose da laureato.
2: Tipo,
4: capito?
2: Ma tu non sei.
4: Se dico la parola, se dico tesi, si arrapa.
0: Ah, sì?
4: Sì, sì.
0: Ma mia moglie, quando faccio i lavori in casa, magari non so, c'è un muro. Tipo, abbiamo fatto fare dei lavori per rifare la facciata della casa. E quando ha finito il lavoro, è tutto. Tra l'altro, italiano napoletano lui, ma. Persona,
2: cioè, aveva la doppia cittadinanza, quindi
0: no, no. Qui ha fatto un lavoro tutto perfetto, preciso. Vado a vedere, cioè, non ho guardato i lati della casa, tutto spruzzato tipo di diarrea. Ma credo che l'abbia fatto.
3: O magari ha bevuto roba fredda.
0: Può essere, non lo so. Ora mi metto lì a petto nudo, in mutande, non è che sia sta gran bellezza.
2: No,
0: col rullo ho rirullato il muro.
3: Bravo,
0: sì, mi guarda e mi fa. Devo farti la fattura? Cioè, io mi aspettavo mica un po'.
4: Ah, è entrata nella parte.
3: Venga dentro che le offro un caffè.
0: Lì poi. Da.
3: E poi c'è abituata, lo fa sempre.
0: Dico, cazzo, mezzo rullato.
4: Hai capito? L'idraulico, per quello è vero che.
0: Eh sì, devi arrivare maschio. Tutto sporco.
2: È vero.
3: Scusa, Marco, non ti sei chiesto che magari non ti finiscono sempre i lavori per tempo perché vogliono tornare spesso a casa tua quando non ci sei?
0: Può essere.
2: Cioè, se tua moglie ti scambia per il tappezziere, vuol dire che vede più spesso lui.
0: Può essere, non lo so. Ma oh, ragazzi, in America si dice. Happy wife, happy life.
2: Sì.
0: Moglie felice, vita felice.
3: O anche Happy Pippo volendo.
0: Anche.
3: Era cosa,
0: Occhio non vede, cuore non duole.
3: Ma il culo sì, però.
0: Culo, vabbè, ma amen, dai. L'importante è che sia felice. Vabbè, insomma, allora, Giorgia Meloni vorrebbe un numero massimo di studenti stranieri per classe e mettere il divieto di burka e hijab. Beh, sulla seconda parte spero che siate tutti d'accordo.
2: Vabbè, io non so quante ragazze col burka ci siano in Italia.
0: Beh, l'hijab burka... però lì non so. Scusa, hanno vietato i crocefissi, giusto?
2: No. Cioè, non sono vietati.
0: Beh, li hanno tolti comunque per rispetto.
2: No, non sono obbligatori, che è diverso.
3: Ma rispettare anche le altre religioni.
0: Le hanno levati in alcune scuole per rispetto delle altre religioni.
3: Sì. Che ci può stare.
2: Vabbè, a me non mi frega il cazzo. Allora, la scuola deve essere laica.
0: Neutro. Cioè,
3: ma anche l'equilibrio fra studenti. Perché effettivamente se hai una classe che sono tutti ragazzi che vengono e sono di origine magari di un paese, tendono a fare fra di loro comunella perché più o meno hanno le stesse abitudini, le stesse visioni delle cose. Magari c'è solo un ragazzino che è di Afragola, effettivamente sente un pelo tagliato
2: fuori. Sì, ma il discorso è,
3: c'è un equilibrio.
2: Non puoi decidere tu quanti bambini ci sono in un quartiere.
0: Ho capito.
2: Se in un quartiere ci sono una grande maggioranza di ragazzi.
0: No, ci sono delle zone, tipo anche di Milano, che sono totalmente occupate da...
2: Cosa fai? Prendi dei ragazzini dal centro di Milano e li porti in periferia.
3: Stiamo importando minori dalla Polonia.
2: Adesso stiamo... Ma sono comunque stranieri.
3: No, stiamo regalando dei ragazzini nuovi.
0: Ma non è vero.
3: Sì, adesso le scuole... Cioè, dove manca lo studente lo importiamo.
0: Allora, mi toccare la Polonia in questo momento è il paese che sta funzionando meglio in Europa.
3: C'è Slovacchia, dai, bambini che vuoi te, dai!
0: Capito! Però sentiamo cosa ne pensano gli italiani attraverso la zecca, il buon Giuseppe Brugiani.
1: Radio 23 centimetri presenta la zecca.
5: Tutto il resto è gioia.
6: Allora, nuova proposta del presidente del Consiglio Giorgia Meloni di introdurre un tetto al numero di stranieri nelle classi, che da una parte uno dice vabbè, se ci sono troppi stranieri l'insegnamento rallenta anche per i bambini italiani. Dall'altra mi devi spiegare come cazzo fai, se tu hai un quartiere dove sono solo figli di stranieri, a fare un tetto massimo. Cosa fai? Fai 800 classi da 10 stranieri e poi vai a comprare gli italiani. Dove vai a comprarli? Andiamo in Svizzera a comprare gli italiani per riempire le classi? E cosa due, la scuola serve appunto ad insegnare ai bambini che non sono italiani, almeno di nazionalità, perché devono aspettare 18 anni, l'italiano e la cultura italiana. Se tu non li mandi a scuola, come cazzo fanno a sentirsi italiani? Voglio sentire voi. Apriamo le linee, dai. Apriamo con Scriteriato. Vai, Scriteriato, qual è la tua posizione in merito? Vai.
7: Che devono sparire tutti.
6: Dove?
7: Tutti devono sparire.
6: Dove?
7: Tutti.
6: Dove?
7: Anche
6: dove?
7: I vecchi, tra un po'.
6: I vecchi?
7: Anche i vecchi.
6: Non ho capito.
7: Tutti gli stranieri devono sparire, anche i vecchi.
6: Tipo Thanos.
7: Tutti. Dobbiamo rimanere. Bravo, bravo. Ci vorrebbe uno schiocco di dita che cane fa sparire tutti. Tutti. È altro che i dodo, diventano i fossili, come i dinosauri. Poi tra 4 milioni di anni ci saranno degli esseri superiori a noi, molto più intelligenti, sicuramente più intelligenti.
6: Esistono già milioni di esseri superiori a te ovunque.
7: Tu fai come Di Prezzi, che ti fai tirare i calci nei coglioni per vedere
6: quello che faccio.
7: Comunque devono bruciare tutti all'inferno. Tutti devono sciogliersi nell'acido, sì, hai capito? Vabbè. Bruciarsi tutti, andare a fare in culo via dall'Italia. Dobbiamo restare solo noi dal primo anno di nascita ai 60, poi tutti
6: quindi
7: via.
6: Anche i vecchi. vecchi, anche i vecchi.
7: Anche i vecchi. Stranieri via a prescindere. I vecchi tutti. Poi... tutti via. Tutti. Sì. Però tu farai la fine degli stranieri, bastardo.
6: Io invece ciao, vado capito? Avanti a Champagne e Porsche. Ciao, Champagne e Porsche.
7: Merda.
6: Champagne
7: e Porsche. Tu. Adesso devo andare a lavorare. Ciao,
6: certo.
7: Merda.
6: Tu schiavo, io padrone. Ciao. Facciamo un salto da Tugurio, il buon Tugurio che non sentiamo da tempo. Dai Tugurio, almeno tu mettici un po' di intelligenza.
8: Penso che sia una delle poche cose intelligenti che ha fatto questa squinternata.
6: Ecco.
8: Spettinata.
6: Sì. Perché è giusto?
8: Spiegami. Non è spettinata. Gli occhi.
6: Sì, spiegami.
8: Allora, perché io sto vivendo in prima persona questa problematica, ok? Non è un problema direttamente legato al bambino in sé, ma è legato alle famiglie che poi nel privato...
6: Sì.
8: Magari non parlano la lingua italiana, ma parlano la lingua di provenienza.
6: Sì.
8: Quindi il grado di apprendimento della lingua italiana di questi bambini non sarà sicuramente lo stesso di un bambino che ha madre e padre italiano.
6: Certo, ma i bambini vanno a scuola apposta per quello.
8: L'apprendimento, ad esempio, dell'alfabeto non sarà lento come può essere l'apprendimento dell'alfabeto di un bambino.
6: Ma che cazzo
8: magari...
6: dici? Ma che cazzo dici? Ma cosa cazzo dici? L'alfabeto è l'alfabeto, si impara in una settimana. Ma che cazzo dici? C'è gente che impara l'alfabeto cirillico.
8: Un bambino italiano lo impara in un giorno.
6: Ma perché, perché un bambino italiano dovrebbe imparare in un giorno in un bambino marocchino 3 l'alfabeto, che sono dei segni? Bisogna memorizzare dei segni e dei suoni. Che cazzo stai dicendo?
8: Perché sei a casa.
6: Ma a casa non parlano l'alfabeto. L'alfabeto è un segno, è come dire i numeri.
8: Se la coniugazione di un verbo a casa di un bambino italiano viene dopo una pronuncia errata viene corretta dai genitori.
6: Ma da chi? Da quali genitori? Dalle bestie di Temptation Island. La verità è che siete tutti dei razzisti di merda. Siete dei razzisti di merda.
8: E
6: questo vi dà fastidio che i vostri figli sono in minoranza perché avete paura dello straniero. Vi cagate sotto. Vi cagate sotto
8: sicuro.
6: Perché avete paura dello straniero. Siete un popolo di caca sotto. E poi fate le vacanze sessuali in Thailandia e in Giamaica a prendere i cazzi e a farvi sparare le palline da ping pong dalla fica. Ciao Tugurio, un abbraccio, ciao.
0: Minchia.
6: Chiudiamo con il parere più atteso, quello dell'amico mio direttamente da Grey School. Oggi so informissima. Amicone mione, buongiornone. Ma perché non sei mai contento di sentirmi?
9: Che cosa mi hai rotto i coglioni, cane? Perché tu mi chiami solo per rompermi i coglioni.
6: Ma io sono il tuo balsamo di vita,
9: contento. Ti parlo, non ti metto le mani indosso subito.
6: Sì, ma dove siamo? Ma dove siamo?
9: Parliamo,
6: nel Far West, incivile. Io sono una persona civile.
9: Io voglio solo staccarti le canne della gola.
6: No.
9: È la macellazione di una merda.
6: Perché sei un pazzo violento terrorista.
9: Sei tu che sei una merda, che non sai affrontare. Io sono la persona più pacifica e tranquilla di questo mondo.
6: Allora,
9: sei solo tu che
6: bipo,
9: mi mandi sangue al cervello,
6: bipo,
9: maledetta
6: bipo,
9: merda di un infame
6: bipo,
9: maledetto.
6: Bipo, bipo, bipolare. Io lo so che tu sei bipolare. Da una parte sei una tenera crostatina ricoperta di marmellate di albicocche. Dall'altra sei un pazzo terrorista sanguinario, te ne rendi conto?
9: Vedi
6: che orsacchiottone che sei, se vuoi.
9: Vedi tu quando chiami, tu che cominci con le crostatine e con l'orsacchiottone.
6: Perché ti ammansisco.
9: Tu non ti interessa. Adesso sto parlando io, stai zitto.
6: Croccante savoiardo.
9: A te non interessa quando mi chiami.
6: Gelatone.
9: Tu quando... Allora sto parlando io, ascoltami, cane.
6: Perché non sei in grado di sostenere una conversazione da persona civile? Piccolo gelatone.
9: Io non sono capace di sostenere una conversazione civile.
6: Gelatone caramelloso, sei tu quello senza un orecchio.
9: Gelatone caramelloso. Sì, mi viene da balbettare perché tu sa cosa che ti farò quando che tu mi vieni sotto.
6: Scusami, gelatone.
9: Perché non hai coraggio. Tu devi avere le palle.
6: Non ce la fai,
9: giù in dialle.
6: Non ce la fai. Io sono ovunque, sono come Putin.
9: Dammi l'indirizzo, coglione, cane.
6: Ma dai, no, tanto non ci sai arrivare, dai. Comunque
9: tira fuori l'indirizzo, infatti.
6: Tiro fuori il cazzo! Enorme! Cazzo culo!
9: Infame, cane! Senti uomo! Vieni sotto! Affrontiamoci a duello!
6: Ma quale duello, dai, ma chi cazzo sei, su?
9: Ma cosa? Ma cosa? Ma cosa? Ma cosa? Ma cosa? Ma cosa?
6: Ma cosa? Ma cosa? Ma cosa? Ma cosa? Ma cosa? Ma cosa? Ma cosa? Ma cosa? Ma cosa? Ma cosa? Ma cosa? Ma cosa? Ma cosa? Ma cosa? Ma cosa? Ma cosa? Ma cosa? Ma cosa? Ma cosa? Ma cosa? Ma cosa? Ma cosa? Ma cosa? Ma cosa? Ma cosa? Ma cosa? Ma cosa? Ma cosa? Ma cosa? Ma cosa? Ma cosa? Ma cosa? Ma cosa? Ma cosa? Ma cosa? Ma cosa? Ma cosa? Ma cosa? Ma cosa? Ma cosa? Ma cosa? Ma cosa? Ma cosa? Ma cosa? Ma cosa? Ma cosa? Ma cosa? Ma cosa? Ma c
10: Toscane, prima di Renzi e Brandelli, ti prenderò, ti farò facile le mille pene dell'inferno, maledetta merda toscana.
6: Sempre.
10: Ti prenderò, ti toccherò osso per osso, unghia per unghia, capello per capello, e di quelli ne farò un tappeto, e ogni volta che entrerò dentro casa, mi pulirò le scarpe, ma magari penserò anche qualche merda sui tuoi capelli. Maledetta merda, morirai male, te lo giuro, morirai male!
6: Perché? Oggi è stato molto dettagliato, sì, molto dettagliato, sì, sì. Proprio elencato uno per uno i miei supplizi.
0: Come dismembra.
6: Tanto è lui il violento pazzo. Io sono semplicemente un grande comunicatore. Lui non riesce a metabolizzare questo fatto che io sono tutto e lui è zero. Ma noi l'abbiamo per questo. Arrivederci, andate a fanculo la prossima settimana. Sì,
0: ma non si riesce mai a arrivare a una conclusione con lui.
3: Sono persone superficiali.
0: Comunque gli studenti con cittadinanza non italiana sono quasi 1 milione e superano l'11,6% del totale della popolazione. E quindi c'è un problema da risolvere.
3: Infatti, certo, bisogna affrontarlo.
0: Ma come sempre in tutto, noi italiani non siamo mai pronti.
3: Non ci vuoi mettere i soldi?
0: Ho capito.
11: Ma abbiamo le scuole che cadono anche a pezzi, di cui stai parlando.

0: Bellissimo.
1: E uno dei denti dentro c'è scritto zoo, cioè all'interno.
2: Dammelo,
1: si vede.
2: Dammelo subito, voglio anch'io. Dammelo.
1: Posso togliere?
2: Staccagli il dente, Fabio. Staccagli il dente.
3: Stai fermo, tienilo. Tienilo.
2: Staccagli il dente.
1: A tra poco.
4: Radio 105 presenta Coming Soon Radio.
5: Dal 21 al 24 settembre torna Cinema in Festa.
6: Non ci credo. Aspetto questo momento da un'eternità.
5: Il biglietto costa solo 3,50 euro per tutti i film in tutta Italia. Scopri di più su cinemainfesta.it.
4: Radio 105. Come?

0: Radio 105. Proud to be different.
1: E ora una hit amata da notai, designer e artigiani.
2: Sì, ho dimenticato i maniscalchi.
1: Buoni pasto, ticket restaurant, Edenred. Deducibili per aziende, partite IVA, facili da attivare, i più utilizzati e accettati in tutta Italia. Tra bar, ristoranti e supermercati.
3: Ha dimenticato i discount.
1: Giusti discount.
3: Ormai non vale più.
1: Comunque, chi volesse saperne di più può andare su ticketrestaurant.it o chiamare l'800 600 100.
4: Quando piove il tuo tetto perde? Lo vuoi riparare in modo facile, economico e garantito? Usa Elastic, l'impermeabilizzante liquido a base di bitume e gomma. Il prodotto pronto all'uso, facilmente applicabile da chiunque, con pennello o rullo su qualsiasi tipo di materiale. Ideale per il fai da te. I lavori realizzati con Elastic hanno una garanzia di 10 anni coperta da polizza assicurativa. Per informazioni consulta il sito www.edilchimica.com.
5: Dici che lo conosco?
6: Sì, che lo conosci.
5: Quello buono, genuino. Ah, quello naturale, senza additivi.
6: Bravo.
5: DOP, solo carne italiana.
6: Esatto.
5: Il crudo.
6: E allora non lo conosci.
5: Perché non è crudo, è Parma.
7: Piacere, prosciutto di Parma.
8: La ruota gira anche in prima serata. Una puntata evento con il volo.
9: È una serata speciale. Benvenuti alla ruota dei campioni e delle stelle.
8: Da mercoledì 23 settembre su Canale 5.
10: Voce generata in AI. Con nuovo Kia Sportage Tri-Fuel Full Hybrid Turbo Benzina e GPL, il bello è ripartire. A settembre gamma Sportage tua con interessi zero, anticipo zero, da €299 al mese con finanziamento scelta Kia. Annuncio pubblicitario promozionale, TAN 0%, TAEG 0,81%, 35 rate, prezzo promo da €30.300. Valore futuro garantito €20.679. Importo totale dovuto dal consumatore €31.362. Dettagli, limitazioni e condizioni su Kia.com. Scoprilo in concessionaria anche domenica 27.
11: Kia. Movement that inspires.
12: Lo sai che il mentolo nel chewing gum ha un'immediata azione rinfrescante per il caporale? Scopri tante altre curiosità dal 25 al 27 settembre a Milano City Life. Erection Vigorsol ti aspetta per festeggiare il Chewing Gum Day con giochi, sorprese e gadget. Scopri di più sul profilo Instagram The Real Chewing Gum.
13: Ciao, sono Federica Pellegrini e la vita mi ha insegnato che ogni respiro conta, vero Matteo?
14: Certo Fede, come per un neonato che affronta il virus respiratorio sincizziale, la principale causa di bronchiolite e polmoniti nel primo anno di vita.
13: Proteggere tutti i bambini fin dalla nascita è possibile. Parlane col pediatra o col medico di fiducia.
15: Messaggio promosso da Sanofi.
16: Progetta la tua Febal casa. Hai fino a €2.500 di sconto su soggiorno e camera da letto. Elettrodomestici a metà prezzo. E top ingressi regalo. Sei Febal e casa.
17: Febal casa, Febal casa.
16: Più info su febalcasa.com.
18: Sa, prova. Ok, pronti. Solo ora puoi avere Volkswagen Transporter da €159 al mese oltre IVA. Con tasso leasing 2,99, TAEG 3,85 e anticipo €8.361. 59 canoni, 75.000 km, rata finale €16.153. Pronto a migliorare il tuo business con la tecnologia e il comfort di Transporter? Offerta valida fino al 30 settembre. Ma settembre sta finendo. Allora direi buona la prima, posso andare? No, perché devo dirlo a un amico che ha un'impresa e deve sostituire...
19: Qualunque direzione prenda la tua vita, Deutsche Bank è con te. Sia che tu faccia decollare aerei, decollare una startup o decollare la serata. Apri DB Conto Promo. Conto corrente al 3,5% annuo lordo sulle giacenze fino al 31 maggio 2027. Solo per nuovi clienti. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Iniziativa valida fino al 31 dicembre 2026, soggetta alle condizioni e ai limiti indicati nei fogli informativi disponibili presso gli sportelli.

0: Attenzione. Attenzione. Questo programma, per i temi affrontati e il linguaggio utilizzato, non è adatto a un pubblico di minori e potrebbe contenere contenuti creati con intelligenza artificiale. Intelligenza artificiale. Ogni riferimento a cose o persone reali è del tutto scherzoso, non diffamatorio e non ha intento offensivo.
1: 105
2: Che storia.
3: Radio 105.
4: Che storia. Right.

0: Siccome la roba che hanno fatto i giornalisti non è la prima volta che la fanno, però quando tocca un qualcosa che ti è molto vicino, ti rendi conto e ti accorgi, andando anche a rivedere altre robe simili, che ogni volta il meccanismo è sempre quello.
1: Sempre quello, certo.
0: E allora ci siamo fatti stampare il codice deontologia dei giornalisti, articolo 8, tutela dignità delle persone. Allora, il giornalista non fornisce notizie o pubblica immagini soggetti coinvolti in fatti di cronaca lesive della dignità della persona, né si sofferma su dettagli di violenza, a meno che ravvisi la rilevanza sociale della notizia o dell'immagine.
1: Esempio, un uomo aggredisce un altro uomo con un'ascia e gli taglia un braccio, è funzionale al reato.
0: Esatto.
1: Perché l'altro non c'ha più il braccio.
0: Esatto.
1: E quindi le indagini procederanno sul fatto che gli ha affettato un braccio.
0: Siccome questa cosa ha veramente ferito tutti qua in radio, tutti qua,
2: ci ha proprio scioccato,
0: e anche gli ascoltatori comunque, perché poi ho letto dei commenti sotto i vari articoli, uno peggio dell'altro, poi non mi ricordo com'è che si chiamava quel chiamarlo quotidiano, Open e basta?
3: Open,
0: che ha pubblicato un finto post di Leone di Lernia con Leone che diceva che cazzo fai David, ma una roba di cattivissimo gusto.
4: Sì, l'hanno già rettificato.
0: Ah, perfetto.
4: Come se loro non sapessero che Leone in realtà
3: era morto.
0: Fosse morto 10 anni fa. Vabbè. Comunque, se avete voglia, se vi ha fatto girare i coglioni, se volete darci una mano, questo sarebbe un bel gesto, soprattutto nei confronti di Davide e della sua famiglia. Potete segnalare tutte le testate giornalistiche. C'è l'Ordine dei giornalisti della Lombardia, ODG, ODG, G come Giorgio, .mi di Milano, mi.it. Una volta che entrate c'è proprio una sezione per fare una segnalazione. E secondo me questa gente deve pagare.
1: Anche i colleghi del TGcom che saluto caramente.
0: Tutti.
1: Voi ragazzi, era nei corridoi con voi,
0: Mamma mia.
1: Amici del TGcom che avete fatto copia e incolla dalla notizia. Era quello nei corridoi con voi, quello con gli occhi azzurri, Era lui, lo conoscevate, si prendeva il caffè insieme, amici del TGcom, grazie.
0: Fabio poi su sta roba minchia incazzato nero.
3: Ha ragione.
0: Va bene ragazzi, ci metteremo un po' a smaltire questa cosa, spero che comunque appreziate il fatto che siamo in onda lo stesso.
1: Anzi, su un piede solo addirittura, tutta la puntata che siamo così come i fenicotteri.
2: Perché tuo padre è una gru.
1: Tua madre è una ruspa.
0: Ma no, intende la gru, l'animale.
1: Avevo capito,
0: l'uccello.
2: Tu sei un
0: l'uccello.
2: Cazzo
1: avevo capito
2: animali.
1: Il movimento terra.
0: Vabbè, ci sarebbe sta polemica su Tajani e le donne.
1: Cosa dice?
0: Ma sì, ha fatto. Possiamo anche metterlo, ci abbiamo un pezzettino dell'audio.
1: Sentiamo, dai, sentiamo.
0: Dove dice che le donne, quelle che portano la gonna più lunga, sono più affidabili. Ma è Tajani, cosa dice?
2: No, hanno le gambe più corte.
3: Anche.
0: O gambe brutte, può essere.
2: No.
0: Anche. Sentiamo cosa ha detto. Fai sentire, vai.
5: Se dovessi dare un consiglio a mio figlio che mi chiede che ragazza mi devo sposare, una ragazza magari affascinante, ma quella ragazza affascinante che carattere ha? Dice, no, sai, ha cambiato più fidanzati, ha mollato il fidanzato, se n'è andata, insomma, è portata un po' a mettere qualche cornetto, sì, però, ma sì. E poi c'è un'altra ragazza che è più seria, magari meno appariscente, però è più affidabile, più seria, è una che sarà una buona madre di famiglia. E allora io a mio figlio dico, scegli la seconda. Quella carina, seria, credibile, che ti mantiene la famiglia, che sta là, che sai che dà delle risposte sempre, che quando la chiami c'è. E quella più appariscente magari sì, un giorno può piacere. È un po' così, quando anche nei sondaggi, se il sondaggio dice preferisci quella così, oppure la ragazza seria che magari ha le gonne un po' più lunghe di quell'altra. Ecco, io consiglio sempre di scegliere l'affidabile, e il centrodestra è affidabile.
2: Considerando che il centrodestra non è scopabile.
0: Esatto.
2: Vorrei dire una cosa, signor Tajani.
0: Sì.
2: Allora, io rispetto la sua opinione,
0: sì, certo.
2: Però la signorina affidabile, poi a 47 mi scoppia e diventa un troione.
0: Esatto. Ecco, allora,
2: mentre
0: allora.
2: L'altra che è saltata più su cazzi che su panche per fare ginnastica,
0: che ha visto più piselli,
2: a un certo punto si è stufata e diventa affidabile.
0: Allora tu stai praticamente recitando la famosa frase di mio nonno Aldo, che saluto,
2: che hai seguito la lettera,
0: pace all'anima sua,
2: e la frase era
1: perché nonno Aldo aveva una parese,
2: quindi nessuno era un po'
0: mio nonno Aldo l'ho già raccontata più volte, mi disse un giorno: siediti qua sul divano, vieni qua con tuo nonno. Mi raccomando, Marchino, sposati una che ha provato tutti i cazzi del mondo, un bel troione.
2: Sì, perché, l'androloga!
0: Perché le ha provati tutti, si è scelto il tuo.
2: Perché si è stufata!
0: No, vuol dire che è il migliore.
2: No, si è stufata!
0: E così ho fatto!
2: Si è stufata!
0: E anche tu! E anche tu!
2: Sì, anch'io!
0: Sì, ma anche
2: io
0: tu.
2: Cazzi non ho provato!
0: Ma sì,
2: tutti.
0: Ma sì. Allora, è una puttanata questa.
1: Ma cioè,
0: no, nel senso, beh, lo spieghiamo, magari c'è qualcuno che è d'accordo con lui. Allora, noi che abbiamo più esperienza, perché uno diventa vecchio e l'unica roba che guadagni non sono solo le rughe, cioè, è l'esperienza. Mi è capitato nella vita di scegliere magari la via che sembrava più sicura, diciamo quella con la gonna più lunga, ma giusto per parafrasare quello che ha detto, che poi è risultato un puttanone della Madonna.
1: Certo.
0: Mentre quella tutta tatuata, rossetti, minigone, eccetera.
2: Madonna, come sono arrapato.
1: Hai una foto?
2: Scrivila meglio.
3: Hai una tatuata? Foto?
0: No, poi quella magari si vestiva così per cercare di... Di superare
2: partiamo per supposto che la regola vale anche per gli uomini,
0: ma
2: cioè,
0: certo,
2: ribaltiamo la cosa. Allora, l'uomo affidabile è quello tatuato col coltello in tasca,
0: no,
2: ruba nei tabacchini,
1: mi fiderei moltissimo dell'uomo con la gonna lunga,
0: anch'io.
1: L'uomo con la gonna lunga perlomeno è un pelo equivoco,
0: ma in realtà non esiste, cioè questa roba non
2: c'è, ma gli scozzesi hanno la gonna,
0: ma è una roba che non puoi neanche discutere.
1: Forse dovremmo smettere di giudicare il valore di una donna da come si veste.
0: Ma
1: cioè,
0: appunto,
1: cioè, indipendentemente da come è vestita, può essere una persona seria o no.
0: No, allora prima parlavo con la Chicca e dicevo: ci sono delle ragazze che lavorano nel mondo dello spettacolo, donne di una certa età, che secondo me esagerano sui social, cioè madri che tirano fuori
1: buco, e noi le ringraziamo,
0: buco del culo, si travede il capezzo.
2: Ok, tu emigre, vai fuori dai coglioni. Vogliamo maschi in questo paese.
1: Cioè, Marco, sono il regno della perisega.
0: Ma sì, ho capito.
1: E se le conosci anche meglio, perché non devi fare neanche lo sforzo di immaginartele.
0: Ma
1: così,
0: comunque, questo non significa che siano dei troioni.
1: No, infatti,
0: no,
1: significa che sono belle in foto.
0: No, magari sono insicure e vogliono rimanere.
1: No, vogliono proprio arrizzare i peni.
0: Non hanno magari un cazzo da dire. Allora,
2: no, i cazzi da dire ne hanno tanti, cazzi
1: da fare, da saltare, da mangiare.
2: No, ma però è così bello il corpo della donna.
0: Ma a parte, sono perfettamente d'accordo con te, credo che non esista cioè non è che la donna per forza con la gonna lunga è una brava persona e quella tatuata è una merda delinquente.
1: Esatto.
0: Cioè, siamo nel 2028,
2: 27. Siamo nel 28, cazzo, ha funzionato 27, la
0: quasi
2: macchina!
0: 27, quasi 27.
2: Cosa è successo in questi due anni, cazzo?
3: No, cioè 27 il prossimo anno, vai tranquillo.
0: Il prossimo
2: che
0: anno.
2: Data è? No, ditemi
0: poi, minuti.
1: Io non voglio buttarla in politica. Però poi guardando, diciamo, le parlamentari di Forza Italia.
0: Beh, ma no, ti prego, no.
2: Aspetta!
0: Non entrare in questo discorso.
2: No,
0: Elish Lane e Marilyn Manson senza
1: però,
0: trucco.
1: Però guardando le parlamentari di Forza Italia, con la gonna lunga ne ho viste tantissime. Amico Tajani! Cioè, allora ti scegli male i parlamentari, però, Tajani.
0: Però io credo che da una parte e dall'altra non è che ci sia.
1: Sì.
0: A parte quella di Genova lì, come si chiama? Anche lei, Salis?
1: Sì.
0: Cioè, quella è una bella donna.
1: Sì, bellissima.
0: Però vedi, cioè, lei alla fine piace perché è figa. Non perché, cosa ha fatto? Ha fatto un rave del cazzo a Genova. Ma che cazzo di roba positiva può essere?
1: Però quello aiuta, essere anche piacevole aiuta. Su questo aveva ragione Berlusconi.
0: Ma no, ma non aiuta, no.
2: Sì, sì, guarda il nostro presidente, figa.
0: Vabbè.
2: Lui con la gonna me lo farei.
0: Chi?
1: L'altissimo.
0: Ah, pensavo il nostro presidente uomo. Dico, chi? Trump?
2: No, quel presidente.
0: Scusa.
2: Io del nostro Angelo.
3: Con la gonna
2: Angelo
3: scozzese.
0: Ma lui, no, lui non lo puoi scopare. Lui non ce l'ha il pene, è un angelo. I peni.
1: No, lui ha tutto.
0: No.
2: Ha quello che vuole.
1: Lui ha l'organo genitale girevole
3: come
1: in base a quello che necessita sul momento.
0: Ma no.
1: Sì, è come.
0: Ma è assessuato.
1: No, sai come quelle penne che avevano tre colori?
0: Ma no, lui è un angelo.
2: No, il problema è che la punta puzza sempre del tuo sedere. Perché
0: Del mio, in particolare.
2: Sì, del tuo sedere. Proprio del tuo.
0: Del mio.
2: È sempre lì appoggiato. Perché...
0: ho capito, fratello, cosa devo fare?
2: Magari metterti i pantaloni quando vai sopra.
0: Lo so, ma sai che c'ho questi pantaloni che si aprono facilmente.
2: Ah, ma che bel modello.
1: E c'hai i pantaloni cucù tu, effettivamente. Solo che l'uccello entra invece di uscire.
0: Vabbè,
2: a proposito di uccelli che entrano.
0: Direi che abbiamo sfangato il momento... difficile. Oh, comunque davvero grazie agli ascoltatori. Pensavo fossero più stronzi, invece siete stati tutti uno più carino dell'altro, veramente. Siete stati stupendi. Ma infatti io a volte mi domando, ma ci sono due mondi diversi. C'è il mondo dello zoo, dove il 99% sono persone veramente con un cuore, lo vedo sui nostri social personali, eccetera. Ma neanche una persona ha sbagliato una parola, pazzesco. Poi vai a vedere sotto gli articoli, uno ha scritto, sì, ma il padre di Davide era un caffone ignorante di
3: schifoso
0: me.
3: Schifoso volgare.
0: Madonna, l'ho tritata quella. Un altro, andava piano in moto. Ma fatti ma che cazzo sei?
3: Cosa vuol dire?
0: Ma stai zitta! Hai perso, brutta stronza, l'occasione di tenere quella bocca di merda chiusa. Come quella che dice Leone alla volgare. Ma almeno Leone ha lasciato un segno. Questa chi cazzo è?
1: Te lo dico io chi è, una con la gonna corta.
0: Ecco.
1: E i tatuaggi, si vede da come scrive.
3: Leone, diciamolo, era volgare, ma... quando faceva lo spettacolo, ma nella vita normale
1: era
3: più
1: era una merda,
2: no, una bestia di merda,
1: un bastardo.
0: Ma era bello così.
1: Aspetta, non puliamo la coscienza. Leone umanamente era un sacco di merda.
0: Ma era bello così.
1: Però aveva
4: voi era così.
1: Era un oracolo, cazzo.
4: Vabbè, con voi era così, con me ad esempio. No,
1: allora aspetta, fammi chiarire. Sto scherzando.
0: Perché tu eri chiavabile.
1: Era un sacco di merda.
0: Tu eri potenzialmente una vittima.
1: Però c'era un santuario per Leo che era la tavola. Quando eri seduto a tavola con lui che stava divorando praticamente tutto l'oceano indiano, succhiandolo avidamente, diventava padre.
0: Allora, l'ultima cena abbiamo fatto, ha voluto...
1: Io ero Gesù, se non sbaglio.
0: No, tu non sei venuto, perché voleva quelli a cui voleva veramente bene. No, scherzo.
1: Sì, io l'ho fatta con lui a casa sua.
0: Sto scherzando.
1: Solo io e lui testa a testa.
0: No, però i più intimi eravamo io, Wender, Tato e suo figlio Davide, cioè... Quella era la squadra che lui amava, la follia.
3: Ci pensavo stamattina a questa cena qua, mi ricordo che
0: c'ho il video, c'ho ancora il video.
3: Sapeva che era forse gli ultimi giorni della sua vita, lui ha voluto fare sta cena.
0: Madonna, era giallo come il logo di 105. Era una roba.
3: E ho pensato quando siamo usciti sulla scala e siamo entrati in ascensore e lui ci ha detto ciao, basta. C'è stato un ciao.
0: E quella è stata l'ultima volta.
3: Bruttissimo, guarda.
0: E beh, io e Fabio quando siamo andati a trovare in ospedale, ragazzi, ma
3: poi gli abbiamo cagato nel portone, però come sempre facevamo ogni volta.
1: Ho preso a calci la mano.
0: Quell'ultima cena lì, anche lì ha mangiato una teglia intera di melanzane, di parmigiano,
3: verdure.
2: Meno male che abbiamo detto che non dovevamo rattristarci.
1: Eravamo appena usciti.
0: No, vabbè, dai, ma comunque.
2: Poi ha fatto anche il lancio dei cazzi in culo.
0: Quindi cazzi in culo, continuiamo, ci colleghiamo con i mamma dal titolo La maga piccione e il re incazzato. Aia.
1: Boccacesco,
0: aia.

0: Sorcere, dove sei? Sono il re di questo cesso di posto chiamato Eternia. Vieni fuori, maga piccione, che ti devo spaccare il culo. Apri sto cazzo di castello prima che sfondi il portone a testate. Guarda che sono incazzato come un puma. E se non apri ti strappo tutte le piume di merda che hai e te le caccio su per quel bellissimo culo. Apri immediatamente.
1: Hai aperto allora, brutta bastarda.
2: Entri, sire, si accomodi.
1: Che cazzo ci fai dentro, baffuto coglione? Non eri qui fuori con me?
2: Sì, sire. Poi sono entrato e le ho aperto.
1: Sì, questo lo vedo. Ma come sei entrato?
2: Dalla porta.
1: Quale porta?
2: Quella laterale per buttare l'immondizia. C'è sempre una porta laterale di servizio. Mi sembrava ovvio e sono entrato per aprirle. Visto che era impegnato ad insultare la maga, non volevo interromperla.
1: Quindi mi hai lasciato qui fuori come un coglione a bussare al portone del castello, mentre tu entravi serenamente e ti facevi i cazzi tuoi. Ma Dio Cristo, ma sei scemo?

0: Ma che diavolo succede? Perché siete dentro il mio castello? Come avete fatto ad attraversare le mie impenetrabili difese senza che me ne accorgessi? E punto secondo, chi ha pisciato nel mio bagno senza tirare l'acqua?
1: Beh, per la pisciata forse sono stato io. Non trovavo il tastino per tirare l'acqua. E pensando che in fondo sei una donna metà uccello, ho pensato non lo usassi, visto che caghi e pisci tutto assieme attaccata ad un cornicione o sopra il ramo di un albero. Ti chiedo scusa.
2: Cioè, quindi mentre ero fuori che imprecavo, ti sei sparato pure una pisciata? Ma ce la fai, razza di handicapezzo di merda?
0: E comunque io sono una donna al 100%. Faccio le mie cose come tutte le donne normali. Non sono metà uccello. Mi trasformo solo per volare e raggiungere i posti più velocemente. Sono una maga, te lo ricordi?
2: Ma basta con sti discorsi sul piscio e la merda. Brutta bastarda pennuta. Ti rendi conto che cazzo di bordello hai messo in piedi con la brillante idea di dotare quella checca di mio figlio di una fica funzionante sopra il buco del culo?
0: Ma calmati, che cosa ti importa? Lascia che si diverta. In fondo era un suo desiderio. E poi non avevo scelta. Mi ha abbuffato i coglioni finché non ho dovuto donargliela.
2: Ma forse non lo sai. Per questo stai facendo la fenomena del cazzo.
0: Di cosa stai parlando? Cosa non so?
2: Quel finocchione è rimasto incinta, stronzo.
0: Che cosa stai dicendo? Stai scherzando, vero? Non è possibile. Pur essendo un organo femminile a tutti gli effetti, non è possibile che un uomo possa rimanere incinto. Non ci sono le condizioni genetiche. Non c'è nemmeno una pancia dove far crescere il feto. L'utero è di fianco al retto. È solo una bellissima riproduzione fedele, con alcune skill come le mestruazioni simulate, ma non è una vera fica. Non è possibile.
2: Beh, fatto sta che quel biondo mangia cazzi. Se fa sto spanare da un migliaio di pederasti come lui, e qualcuno probabilmente ha compiuto il miracolo, perché in questo preciso istante è ad un corso pre-maman che sta imparando la respirazione per il parto. Il figlio sta crescendo proprio dove hai detto tu, ha un'enorme protuberanza sul culo. Praticamente sta crescendo un bambino nel retto. Che schifo, cazzo. Pure un nipote pezzo di merda nel vero senso della parola. Oh, povera ostetrica quando lo tirerà fuori.
0: Ti giuro, sono senza parole. Non capisco come sia possibile.
1: Scusate se vi interrompo, ma sto prendendo freddo. E siccome sono già abbastanza turgido, non vorrei perdere lo slancio della prima erezione. Possiamo cominciare, per favore?
2: Maman et arms, ma che cazzo ci fai tutto nudo col cazzo in mano?
0: Ma che schifo! Ma che ti passa per la testa, brutto maniaco?
1: Mamma sire, lei ha detto che venivamo a fargli il culo a quella troia di Sorceress. Pensavo fossimo venuti per scoparcela in due. Non capisco.
2: Lo so che non capisci. Non capisci mai un cazzo. Sei un povero mentecatto porcaccia di quella bastarda. Ma perché non ti ho affogato da piccolo in un sacchetto? Perché mi ostino a darti responsabilità? Però, visto che ci siamo e ora mi sei nudo, che ne diresti, Sorceress, di finire questa discussione con due cazzi in faccia?
3: È andata.
2: Ok, lo prendo come un no.

0: Amici di Hollywood, avete sbagliato tutto. Cioè avete fatto questo film che è una cagata pazzesca, brutto.
1: Non volevate far ridere.
0: Non fa ridere, è una tristezza. Avete rovinato un mito. Avreste dovuto prendere proprio le storie scritte da Paolo.
1: Sai che sarebbe stato geniale.
0: Madonna, avrebbe spaccato
1: se
0: di brutto. Se
1: usciva con gli stessi effetti speciali, ma in una versione così spaccava. Altro che cominciare.
2: Adesso esci Transformer che ballano. Non c'è nessun pericolo per il pianeta. Loro non hanno mai sconfitto i cattivi e non sanno cosa fare.
0: Quindi ballano.
2: E quindi fanno il musical. Fanno queste audizioni per il musical tipo Fame e vanno in questa scuola tipo Amici di Maria De Filippi e ballano come Transformer in Nureyev Roberto Bollic.
0: Ma non è vero,
2: non è ancora uscito?
0: No.
2: Ho visto il trailer sbagliato?
0: Credo di sì.
2: Verifichiamo.
1: Hai
2: ragazzi.
1: Fumato troppo sì.
2: Allora ritratto.
0: Comunque
2: devono
0: smetterla di rifare i classici,
3: li rovinano.
0: Cioè, guarda, io lo so che il giorno in cui muore uno dei due autori di Ritorno al Futuro qualcuno farà il 4 e farà una merda.
3: Io mi rifiuto.
1: Dai, alla fine che te ne frega. No. Non sarai più in vita neanche tu.
0: Ma che cazzo vuoi? Magari.
1: No, nel senso, voglio dire. Cioè,
0: che già
1: Zemeckis ha 24 anni.
0: Chi?
1: Zemeckis.
0: Zemeckis ne avrà 60 qualcosa.
2: No, ma va!
0: È giovane.
2: Ma che anno è?
0: Siamo nel 2026.
2: Facciamo quasi un conto. 27. Facciamo un conto.

0: molto. Quanti anni avrà avuto quando ha fatto la regia di Ritorno
1: scusa,
0: al futuro?
1: Scusa, adesso sembri veramente.
0: No, così togli il giochino.
2: Mi pare che avesse 36 anni.
0: Nell'85.
1: Robert Zemeckis.
3: Passati 40 anni. 75 anni.
1: Quanti?
3: 75.
1: Giovane.
4: Però. E pensa poi... a te che una volta 75 anni. Adesso
2: non ci arrivavi.
1: Sì, adesso dicono.
4: Sai, allora, perché ho visto un articolo che parlava del perché, tipo, uno di 40 anni negli anni 80 sembravano 80 anni di oggi.
1: Perché?
4: Perché si fumava nei luoghi pubblici. Ah, e sì? Anche al chiuso, negli uffici, nei ristoranti. Praticamente il fumo.
1: La nicotina?
4: Il fumo di sigaretta proprio ti invecchiava la pelle.
1: Vabbè, ma erano anche. Cioè, mangiavamo anche in maniera diversa.
4: No, è proprio il fumo di
1: adesso
4: sigaretta.
1: Mangiamo così tanti conservanti che dicono che quando.
4: Ma non c'entra con la pelle.
1: Quando ti seppelliscono, rimani intatto.
2: Il corpo dura di più.
1: Sì.
0: Non solo, c'hai anche l'etichetta con la data di scadenza. Che
1: sì, col QR code.
0: Esatto, fra poco ti spunta il codice a barre. Che sarebbe una cosa geniale se ci tatuassero un codice a barre quando nasciamo.
4: Sono d'accordo con. Ci ha provato uno nel 43.
1: Sì, no. Non è andata benissimo.
0: Ma no, quello lì era un altro tipo di codice. Vabbè, no, un codice univoco che tu usi per tutto. Te lo possono tatuare nell'iride.
1: Ah, no.
0: Appena nato non ti accorgi di niente.
1: No.
0: Te lo sparano nell'iride con un
1: tatuaggio da qualche parte.
0: Ma il tatuaggio si può rimuovere.
2: Ma basta un codice sotto pelle, come i cani che mettono.
4: Il chip vuoi tu?
2: Il chip nell'orecchio, dai.
4: Ma tu, Walter, sei andato un pelo dal chip, fidati.
1: Sì, tu sei un pelo dal cane comunque.
2: Sì.
4: Il tuo ritmo evolutivo diciamo che
1: lui quando arriverà nella fase che è lì ormai proprio del totale rincoglionito
2: lo
1: porteremo in giro col guinzaglio con le crostine.
0: Sei parzialmente schnauzer adesso.
2: Sono schnauzer? Mi posso pisciare sui piedi?
1: No. Dobbiamo collegarci con Vinted. C'è Vinted e Vinted, prego.
5: Se non ti serve più o non sai cosa fartene, vendilo su Vinted, che in giro c'è tanta miseria.
6: Questa settimana in home page su Vinted. Bellezza! Crema contro i calli 50 ml.
7: Condizioni!
6: Aperta, usata una volta.
7: Venduto da
6: Golosa Anale 68.
1: No.
7: Dettagli!
6: In farmacia avevano finito la vasellina e al Carrefour il burro. Che giornataccia!
7: Prezzo?
6: Un euro.
7: Audio!
6: Microfono karaoke Bluetooth.
7: Condizioni.
6: Rotto.
7: Venduto da
6: Condominio via Spallanzani 14.
7: Dettagli.
6: Quelli dell'interno 7 avevano cagato il cazzo con Joliet.
7: Prezzo?
6: 2 euro più 4 euro se volete anche i denti di quelli dell'interno 7.
7: Cerimonie.
6: Velo da sposa bianco 3 metri.
7: Condizioni.
6: Nuovo di pacca.
7: Venduto da
6: Martina 94.
7: Motivo della vendita?
6: Il merda si chiamava la mia psicologa. No. Matrimonio saltato.
7: Caricato?
6: Durante il rinfresco.
7: Prezzo?
6: Fate voi, basta che ci possa comprare la chetamina.
4: No.
7: Telefonia.
6: Smartphone Brondi 64 giga.
7: Condizioni?
6: Discrete.
7: Venduto da
6: RSA Dolce Eutanasia.
7: No. Dettagli.
6: Sbloccato 4700 foto della fica dell'infermiera Gisella scattate sotto il camice.
7: Motivo della vendita?
6: Proprietario signor Baudone deceduto per asfissia.
7: Info:
6: l'infermiera Gisella non si presenta al lavoro da qualche giorno.
7: Prezzo
6: 55 euro.
7: Accessori.
6: Parrucca donna castana.
7: Condizioni.
6: Discrete.
7: Materiale.
6: Capello naturale.
7: Venduto da
6: Mauro, avvocato penalista, detto Luana.
7: Motivo della vendita?
6: Mi finisce davanti agli occhi quando lo succhio nei parcheggi.
7: Prezzo?
6: 15 euro.
4: A Mauro.
7: Antiquariato e collezionismo.
6: Urna cineraria con decorazioni.
7: Condizioni.
6: Ottime.
7: Venduto da
6: Eredi Giuseppe Carollo.
7: Dettagli?
6: Svuotata.
7: Materiale?
6: Ottone.
7: Colore?
6: Oro.
7: Motivo della vendita?
6: Lo sciacquone ha portato il nonno verso il mare che gli piaceva tanto.
7: Abbigliamento da lavoro?
6: Giubbotto catari frangente ad altissima visibilità.
7: Taglia?
6: M.
7: Condizioni?
6: Come nuovo.
7: Venduto da
6: Impresa Edile Fratelli Carrubba.
7: Dettagli?
6: Non è così visibile, il ragazzo bengalese poi. Non è così visibile. Il ragazzo bengalese è finito sotto il bilico. No. E manco ce ne siamo accorti.
1: No.
7: Motivo della vendita?
6: Non era in regola perché era nero.
7: Prezzo?
6: 9 euro.
7: Uomo.
6: Scarpe eleganti nere, numero 44.
7: Condizioni?
6: Ottime.
7: Venduto da
6: consigliere regionale.
7: Dettagli.
6: Utilizzate solo per entrare in consiglio, firmare la presenza.

0: E uscire.
1: Motivo della vendita?
0: Ho trovato un collega che firma per me.
1: Prezzo?
0: 39 euro.
1: Casa!
0: Corrimano da bagno per disabili, acciaio inox.
1: Condizioni?
0: Nuovo.
1: Venduto da?
0: Casa Vacanze Sorrento.
1: Dettagli?
0: Installato per un ospite in carrozzina, che alla fine ha cancellato.
1: Motivo della vendita?
0: La roba degli handicappati rovina tutte le foto su Booking.
2: No! No.
1: Prezzo?
0: 15 euro.
3: Se non ti serve più, o non sai cosa fartene,
2: la tua perfidia,
3: vendilo su Vinted. Che in giro c'è tanta miseria.
2: È una brutta persona, lo sai.
4: Ma non è vero.
2: Perché sei una bruttissima persona. Lui è proprio una brutta
4: persona. Scherzare sui disagiati è una cosa bellissima.
2: Ma io, Paolo e Wender, non ne facciamo ste robe.
4: No, infatti, no. Voi li picchiate direttamente. No. Io perlomeno.
5: Non è educazione.
2: Allora, no, aspetta, c'è differenza. Lui se le vorrebbe scopare. Perché
6: sì.
2: Comunque.
6: Cioè, beh, questo è un atto, diciamo.
5: Sì,
6: di
5: però ti chiedo per favore, non parlare più di sesso con le nane quando siamo in ufficio. Perché c'ho tutto l'algoritmo del mio Instagram che mi continua a far vedere nane. Che battono.
6: Non sei contento?
2: Ma va, anche a me arrivano le mail adesso. Vuoi scoparti una nana?
6: Anche a me.
2: Clicca, è colpa tua.
5: No, è colpa di quando gliene giri una per fargliela vedere. Basta, ti presenti solo quella. Pensa, io
6: magari sto per mi scrivesse una nana un giorno.
5: Sto per comprare la tata nana. Pensa io.
2: Chiedi, lancia, dai, vai. Una
5: ragazza. Dico,
6: allora cerco una ragazza nana.
5: Piccina.
6: No, come si dice nana?
5: Piccina, una piccina.
2: No, mica una
6: magari non ha avuto esperienze così. Un compagno per fare delle passeggiate al parco.
2: Che dillo, che è da agosto che non chiavi.
6: Che ti scanno proprio. Cosa ho detto? Già fa una passeggiata.
2: Ma quanto alta deve essere? Perché,
6: cioè. Non lo so. Perché c'è la nana.
5: Senti,
6: alta.
5: Ma tu quando fai sesso ti vesti da Barnum? Perché
6: c'hai
5: dei gusti.
6: No, nudo.
5: Non
6: nudo,
5: soltanto per la ragazza bassina.
6: Nudo.
5: Mi vesto da Wender nudo.
6: Nudo.
5: C'è il vestito. C'è un Walter nudo e Wender nudo.
7: Questo è lo Zoo di 105. Il programma che non piace.
8: Noi siamo.
7: Per chi ha aspettato la sabbia sulla targa, più di quella nel costume. Il ruggito del motore, più di quello delle onde. E il rumore del vento, quando è filtrato dal casco. È il momento di salire in sella. È arrivata la GS Week di BMW Motorrad. Fino al 26 settembre, acquistando un modello della gamma GS, il casco System 7 in carbonio è incluso. Ti aspettiamo in tutte le concessionarie BMW Motorrad.
9: Like 105 Hits è la radio che trasmette tutte le hit più forti del momento ed è una delle nostre web radio. La trovi su 105.net oppure scaricando l'app gratuita di Radio 105. Ascoltala o scopri le altre proposte. In totale, più di 20 canali tematici diversi. Le web radio di Radio 105. Tante radio per una sola radio.
10: Ora ti dico come stanno le cose. Gli Harrigan sono tornati e tu puoi scegliere cosa fare. Andare su Paramount Plus oppure... Beh, l'alternativa non ti piacerà.
11: Mobland, la nuova stagione. Dovrai vedertela con noi. Dal 18 settembre in esclusiva su Paramount Plus.
12: Perché?
13: Sei pronto? È riaperta l'Opas di Poste Italiane su TIM.
14: Dal 7 settembre l'offerta è più vantaggiosa, anche per chi ha già aderito.
15: Per 500 azioni TIM, ora puoi ricevere 109 azioni Poste Italiane più 985 euro.
16: Rivolgiti alla tua banca o al tuo intermediario finanziario e scopri di più su posteitaliane.it.
15: Affrettati, l'offerta termina fra 5 giorni.
16: Messaggio promozionale. Prima di aderire, anche al fine di comprendere i potenziali rischi e benefici, consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente. I corrispettivi rappresentati si intendono al lordo dell'imposta sulle plusvalenze, ove dovuta. Per la valutazione delle conseguenze fiscali dell'adesione all'offerta, rivolgiti al tuo consulente.

0: Runway.
1: Attenzione. Attenzione. Questo programma, per i temi affrontati e il linguaggio utilizzato, non è adatto a un pubblico di minori e potrebbe contenere contenuti creati con intelligenza artificiale. Intelligenza artificiale. Ogni riferimento a cose o persone reali è del tutto scherzoso, non diffamatorio e non ha intento offensivo.

0: Quando l'ho messa la prima volta, ti ricordi? Nello zoo, tutti il disco di merda. Fa il disco più suonato in tutte le discoteche del mondo, merdo.
1: Comunque, secondo me, questo disco.
0: Cosa?
2: Sai che sono d'accordo con te.
0: Sai che questa canzone in realtà nasce con Suno?
1: Sì, lo so, questo lo so.
0: Suno è un software per fare canzoni con l'intelligenza artificiale. L'ha fatta questo, che poi non è Ugel, un altro produttore.
3: Engel!
0: Sì, esatto, Imael Engel, e gliel'ha fatta sentire Ugel. Ugel ha detto: Ugel, gli ha detto: senti, comunque, se non ci mettiamo la mano umana, sta canzone non la passa da nessuna parte.
3: Io che sono Ugel a primavera.
0: Ugel, mica c'ho un Ugel grosso così. Ha chiamato Ultra a te e hanno fatto.
2: E la voce è sempre quella di Suno, perché ci è uscita nelle altre canzoni che abbiamo fatto.
0: Quella parte lì sì, ma quando canta è.
2: No, Ultra, è la voce di Suno.
0: Ma la regola, diciamo, soprattutto per Spotify, se tu vuoi pubblicare una canzone e far sì che Spotify la spinga, deve esserci almeno un elemento umano, che sia uno strumento suonato da un uomo.
3: Io metto il pane.
0: Il pane, va bene.
3: Un pezzo di pane.
2: Io sogno veramente che ci sia invece un'applicazione di streaming che tutte queste regole del cazzo non ce li ha.
0: Sai che forse esiste, si chiama Spotify.
2: Presto ti darà la possibilità, a te che ascolti, anche di caricare i tuoi brani. E anche se le fai in cantina ruttando, va bene lo stesso.
0: Va bene, noi non siamo razzisti, hai capito?
2: Non abbiamo gli algoritmi, noi non siamo per lo show business.
3: Bravo. Tra l'altro, da ottobre sarà disponibile la funzione singhiozzo, per sentire le stesse canzoni, ma con il cantante che
0: bello,
3: ogni tanto
0: bello.
3: È per dare un po' di varietà.
0: Bella
1: allora,
0: idea.
1: Diamo un'anticipazione: questa settimana uscirà un album che si chiama Tecno Troia. Bellissimo.
2: Stavo sentendo prima.
3: Grazie,
0: per sempre per tornare al discorso delle madri.
1: Bravo. Benissimo, okay, collega.
0: Collega sui magici megacicli.
1: È incredibile, collega.
0: Senti, allora, uno studio ha confermato che gli uomini che ascoltano le loro mogli. Mamma mia, dopo sta notizia siamo rovinati.
4: È vero.
0: Stai zitta, stronza. Gli uomini che ascoltano le loro mogli sono tra i più di successo al mondo. E purtroppo c'è anche un lungo elenco. Perché vedi la chicca quando trova queste robe qua, poi ti trova anche.
4: Inzaccata.
3: Centinaia di pagine.
0: Allora, classifica delle donne e mogli più influenti nel mondo. Al primo posto, però, vedi, scusa, tu hai messo Melinda Gates, che è la moglie, è stata la moglie di Bill Gates. Da cui lei ha divorziato a un certo punto. Però effettivamente lui è diventato quello che è diventato quando stava con lei.
3: Cioè miope.
0: No.
3: Ah, ok, scusa.
0: È sempre stato un uomo di merda.
3: È miope.
0: Però lascia stare il fatto che lui abbia fatto robe terrificanti.
3: Vabbè.
0: Però lui comunque è diventato uno degli uomini più ricchi del mondo. Ed è, lo dice spesso lui, è merito di sua moglie. Poi ovviamente, come tutti gli uomini, quando noi invecchiamo diventiamo interessanti. Se aggiungi anche il portafoglio pieno è fatto.
3: Invece lei è una baracca.
0: La donna si sfaglia.
3: È una baracca, diciamo,
1: esatto. Si deve truccare.
0: Quindi, approfitta ancora che sei un bel fighino per farti spanare l'ano, perché tra un po' Tocchi inizierà a guardarsi intorno.
2: No, ma anche Tocchi sta diventando una merda.
0: Non è vero. Poi questa non so chi cazzo sia.
3: Leggi.
0: Mackenzie Scott.
3: Mackenzie!
0: Chi è?
4: Come sopra.
0: Ah, la moglie di Jeff Bezos. L'ex moglie, la prima.
4: Jeff Bezos.
0: Non so se avete visto il film più brutto della storia su Amazon, che racconta la storia del proprietario di Amazon. Che tu dici, cazzo, è stato l'uomo più ricco del mondo. Se non sbaglio,

0: secondo adesso, sì, no? Hai una piattaforma che vale billions, devi fare un film sulla tua storia, prenditi degli attori della Madonna. No, ha preso solo attori di merda, una regia di merda raccontata malissimo, però comunque.
1: Ma anche questo fatto che lui trova Amazon dentro questo smeraldo in fondo a una piramide azteca non è credibile.
0: No, poi c'è Lorraine Powell Jobs, che è la moglie di Steve Jobs.
1: Sì.
0: Però non so quanto lei abbia influito sul suo.
1: Ma allora, lei non gli ha rotto i coglioni?
2: ti ho scritto perché sono influenti.
0: Ah, vediamo, vediamo, aspetta, dov'è? Lorraine Jobs.
2: È una delle figure più potenti della finanza. No, scusami.
0: No,
2: imprenditrice, investitrice, la fondatrice, il presidente. Cioè, sono tutte donne che comunque sono influenti nel mondo. Per associazioni, organizzazioni.
0: Ma lei, scusa, lei è diventata quello che è diventato perché era la moglie di, o lo era già prima?
2: Lo cioè, erano già prima.
0: Anche mia moglie va in giro a menarsela, no? Perché qua la sai, Zotti Fanzo, quindi è tutto suo, no? Capito?
1: Ma in realtà, tutto di Paolo.
0: Se, esatto, sono tutte idee di Paolo che lei si è inculata.
1: E poi ha depositato a nome suo facendole fallire.
3: Grazie, esatto, per averlo ammesso.
0: Vabbè, io lo ammetto, io mi incazzo anche.
1: Poi ci guadagna, ma.
3: Appestiamo, cazzo.
0: Appestiamo.
4: Dai, no, violenza no, dai. No,
3: schiaffi. Allora inculala. Tu vuoi farlo?
0: Vabbè, però ti chiamo in videochiamata e vedi solo me perché sono geloso.
1: Allora fai la videochiamata di gruppo.
4: Anche Wender, sì, tutti un
0: vabbè, veloce, c'è la moglie di George Lucas, che è quello che ha fatto Guerre Stellari. La moglie di, che è un cesso di merda, vabbè che lui è brutto, però è pieno di grano.
1: No, però l'ha ispirato per il bar di Guerre
0: Mark
1: Stellari.
0: Zuckerberg, dicevo. E poi chi c'è ancora veloce?
1: Amal Clooney.
0: Vabbè, quello, questo qua, come cazzo si chiama?
1: Chi è?
0: François-Henri Pinault.
1: Pinault, quello di Pinault di Pinault, che fa il vino.
0: George Clooney no, però non me lo puoi mettere, fro, dai.
3: Cosa?
4: Ha studiato Freud. Freud.
0: Lui è Freud. Ma dai. Ma dai, ma lo sappiamo tutti che le donne erano delle
1: vabbè, ma guarda che non è facile stare con un Freud. Cioè, nel senso, tra l'altro un bel Freud. Perché tu sei a letto e dici, adesso mi faccio due salti sul Freud. E invece lui, no, dice, guarda, sono Freud. Non posso psicanalizzarti, certo, né psic, né analizzarti.
5: Bravo, c'è una donna, che capisce bene gli uomini.
0: Ah, adesso abbiamo un nuovo collegamento con un nuovo podcast. Lei si chiama Lola Manola e questo è il suo, è il primo episodio di questo podcast.
4: Lei dà consigli alle donne.
0: Per capire gli uomini, capire. Prego Pippo, andiamo.
6: Lola Manola, quello che gli uomini non hanno mai avuto il coraggio di confessare.
0: Bella voce.
6: Puntata 1. Cosa piace davvero agli uomini nel sesso? Voi pensate di conoscere gli uomini? Pensate che gli bastino due tette, un culo e 5 minuti di silenzio? Sbagliato.
0: No, invece sì.
6: L'uomo è una creatura complicatissima. Io vi darò i migliori consigli per farlo veramente impazzire. Partiamo dai preliminari. La donna pensa, baci, carezze. L'uomo invece sogna una cosa sola, un calcio fortissimo nei coglioni. Se dopo il primo calcio riesci ancora a respirare, significa che non sei stata abbastanza sensuale. Secondo segreto, le parole sporche. Vi hanno sempre raccontato che agli uomini piace sentirsi dire «Sei grosso, sei potente, fammi tua, balle». Le vere frasi erotiche sono «Hai pagato il bollo?
3: No, no.
6: Hai chiamato tua madre?
3: No.
6: Ti ho distrutto la macchina contro un muro e soprattutto domani andiamo a teatro». A quel punto l'uomo entra in uno stato mentale che la scienza non è ancora riuscita a spiegare.
0: Ma non è vero.
6: Poi c'è il sesso orale. Molti pensano che l'uomo cerchi tecniche particolari, movimenti, ritmo, esperienza. Assolutamente no. Nel momento più delicato, quello che desidera veramente è un morso fortissimo sulla cappella. Lui spalancherà gli occhi. Inizierà a bestemmiare tutti i santi dell'universo mentre perderà litri e litri di sangue e penserà finalmente una che sa cosa piace agli uomini. E arriviamo alle fantasie più intime. Bondage? No. Giochi di ruolo? Roba vecchia. Il vero sogno erotico maschile è fare sesso con una donna che non si lava la bresaola da 15 giorni. Mamma mia, quanto lo fa arrapare quel profumo a metà tra tonna e cadavere. Ma esiste una tecnica capace di far impazzire qualunque uomo. Guardalo intensamente negli occhi e piantagli un altro calcio. I coglioni fortissimi. Questa volta con le scarpe a punta. È una tecnica talmente potente che in alcuni casi L'erezione dura per ore.
3: No,
4: non credo.
6: E se dopo tutto questo rimane ancora lì, finiscilo scorreggiandogli in faccia con schizzi marroni. Io sono Lola Manola, quella che vi dà i consigli giusti per far impazzire il vostro uomo. Io vi saluto e ci sentiamo alla prossima puntata del mio podcast.
0: Molto brava, devo dire, molto brava. Lo è che tutte le cose che lei ha elencato le fa già mia moglie, compreso lo squiccio. Intanto mi sveglio di notte perché fa delle robe.
4: Si alzano le coperte.
0: Porca io penso. Poi lei dice: no, no, è stato il cane. Dico: no, no, non è il cane. No, non è il cane. Che faccia che c'hai oggi?
1: Stavo pensando alla Manola.
0: Cioè, in che senso?
1: Mi piacevano tutti.
0: Ma a proposito di Manola, oggi finalmente da Roma è venuta a Milano. Io l'adoro lei.
1: Molto simpatica.
0: Quella che fa il programma che non ascolta nessuno se non per lei. Ah, scherzo, dai, la sai che Ross lo amo, gli voglio bene, anche se poverino ha questo handicap che è comunista, per il resto gli voglio bene.
1: È un grande professionista.
0: E lei, lei, a parte che siamo finiti sui giornali quest'estate.
1: Tu e lei?
0: Sì! Perché per la, quando è venuta da noi che le ho chiesto: ma tu non hai mai visto il cazzo? Tutti, maschilismo e roba. Invece lei ha smentito tutto.
1: L'aveva visto.
0: Però,
1: L'aveva visto.
0: Certo, è stata lei a dirmelo. No, la domanda che ci siamo fatti tutti è: tu te la faresti lei?
1: Ma io te l'ho detto. No, non te lo posso dire come te l'ho detto stamattina.
0: No, dillo magari girandoci intorno.
1: Allora, diciamo che concentrerei tutta la mia violenza.
0: No, violenza no.
1: Sessuale.
0: Ah,
1: cioè,
0: ok.
1: La mia incredibile forza sessuale.
0: La tua prestazione.
1: Su una particolare pratica, non molto in
4: sentito,
1: voga.
4: Quello che gridava in corridoio.
0: Quella che piace a.
1: Quella che, sì, esatto, che la equipara in qualche modo alla chicca.
2: Non avete capito niente.
0: In che senso, scusa?
2: Non avete capito niente.
0: No, tuo marito ha ammesso. Che?
2: Mio marito è sempre ubriaco.
0: Ma che frase è? Mio marito è sempre ubriaco.
3: Chiusura col botto.
1: Grande chicca.
0: Ma che frase è? Mio marito
3: ha ragione, la chicca.
0: È furba.
5: Dai, andiamo bene con Tocchi. Andiamo. Dai,
3: vai, spritz.
0: Tu faresti l'amore con
3: Fabio? Sono sempre ubriaco.
0: Con Fabio Lisei.
3: Sempre ubriaco. Sempre ubriaco.
0: Riusciresti da ubriaco?
3: Sì, sì, sì. Sì, ubriacatemi, dai.
0: Ma veramente?
3: Sì, sì.
5: Dai, andiamo.
0: Ma tu vorresti prenderlo o darlo?
3: Ma no, prenderlo. Ma se sono in onda con uno che dice: preferisco che succhiare un cazzo che succhiare un piede.
4: Beh, per forza, mica mi ha detto il piede di quell'altro.
0: Dai, ti faccio
5: dai, che tardi.
0: Non rompere i coglioni. Dove cazzo? No, aspetta, avevo scritto.
5: Due.
0: No, dove? Aspetta, è qua. Preferisci farti un 69 con Lino Banfi?
4: Sì.
0: Presente 69? Sì. O limonare duro con Martin dopo una serata tipo a Ferrara?
4: 69 Lino Banfi.
3: Ma come?
4: Subito,
3: scusa!
4: Subito, subitissimo.
5: A domani, ciao!
3: Ciao!
4: Subito!
3: Ciao!
4: Subito.
3: Ciao!
7: Il rientro? Pieno di stress. La scuola, il traffico, il capo. Potremmo dirti: sta senza pensiero, ma siamo British. Quindi, keep calm. Torna la Mini Week. Dal 21 al 26 settembre, vantaggi esclusivi sulla gamma Mini e programma di manutenzione in omaggio. Scopri la settimana più Mini dell'anno negli showroom dei partner Mini. Mini Week dal 21 al 26 settembre, ma vantaggi per ordini dal 18 al 30 settembre, eccetto Mini Aceman e All Electric Mini Cooper. Verifica durata e condizioni del programma di manutenzione su mini.it/manutenzione.
8: ...105 Hits, è la radio che trasmette tutte le hit più forti del momento ed è una delle nostre web radio.
9: Che non importa se bruciasse il mondo attorno da te.
8: La trovi su 105.net oppure scaricando l'app gratuita di Radio 105. Ascoltala o scopri le altre proposte. In totale, più di 20 canali tematici diversi. Le web radio di Radio 105. Tante radio per una sola radio.
10: Perché? Perché?
11: Sei pronto? È riaperta l'Opas di Poste Italiane su TIM. Dal 7 settembre l'offerta è più vantaggiosa, anche per chi ha già aderito.
12: Per 500 azioni TIM, ora puoi ricevere 109 azioni Poste Italiane più 985 euro.
13: Rivolgiti alla tua banca o al tuo intermediario finanziario e scopri di più su posteitaliane.it.
12: Affrettati, l'offerta termina fra 5 giorni.
13: Messaggio promozionale. Prima di aderire, anche al fine di comprendere i potenziali rischi e benefici, consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente. I corrispettivi rappresentati si intendono al lordo dell'imposta sulle plusvalenze, ove dovuta. Per la valutazione delle conseguenze fiscali dell'adesione all'offerta, rivolgiti al tuo consulente.
14: Radio 105 presenta Gli Squizzati di 105 con Enrico.

0: settimana qui a 105 in casa. Buon lunedì sera a tutti da Max Brigante, benvenuti nella nostra casita. Possiamo chiamarla casita un po' come Bad Bunny, no?
1: No, un po' come Bad Bunny, è Bad Bunny che ci ha rubato
0: Brava.
1: Il nome.
0: Brava!
1: Ma certo!
0: Ma no, ma ci ha rubato anche il format.
1: Ma è chiaro,
0: ma
1: è certo.
0: Adesso ci ho pensato.
1: Io da mo' che ve lo dico, ma
0: perché
1: ascoltate.
0: Bad Bunny nel suo concerto famosissimo che ha fatto il giro del mondo, è arrivato anche in Italia con due date, una fortunata, una un po' meno fortunata. Noi eravamo lì, abbiamo preso un'acqua incredibile, ma siamo stati bene lo stesso. Che cosa fa durante, adesso non so se lo farà anche nel prossimo tour, però per tutto il tour, mega tour che ha fatto in giro per il mondo, aveva, come dire, un palco B che era una casita, una casa come la nostra. È veramente come la nostra, cioè non reale, un po' immaginaria, no? Una casa, come il nostro programma che vuole dare questo senso di casa. E che cosa faceva lui nella casita, quindi nel palco B? Ospitava, oltre a un po' di gente, belle ragazze soprattutto che faceva entrare. Sì, ma posso dire belle ragazze?
2: Sì, no, stavo guardando che la congiunzione tra
0: ma
2: la
0: se
2: nostra.
0: Noi abbiamo
2: no, ne abbiamo una, noi ne abbiamo una.
0: Ma una che fa per cento, guarda
1: amore.
0: Che, ma guarda che è un maleducato.
1: È proprio
0: questo.
1: Una brutta persona.
0: Ma veramente uno schifoso. E poi ospitava invece dei colleghi,
1: certo.
0: No? Quindi in ogni data aveva vari cantanti. Noi facciamo un po' la stessa cosa. Ospitiamo ogni sera qualcuno che ci viene a trovare. Quindi noi eravamo la casita senza sapere di essere la casita. Prima della casita.
1: Quindi Bunny stai calmo.
0: Sì. Cosa sta facendo Bunny adesso?
2: Si starà riposando. Ha fatto un anno e mezzo
0: sì,
2: di
0: ha fatto
2: tour.
0: 600 date sì,
2: penso
0: sì.
2: Che si stia riposando.
0: Bellissime anche. E comunque noi, proprio come Bad Bunny, abbiamo una casita. Anzi, siamo una casita. E anche questa sera, anzi per tutta la settimana, avremo un ospite che ci viene a trovare. Qui a Milano vi devo dire una cosa. È un lunedì particolare perché è un lunedì di Fashion Week, quindi se uno si affaccia, la radio ha una sede molto centrale in una via molto bella di Milano, se uno si affaccia vede sotto insomma un
2: tutte quelle della casita che sono uscite che camminano
1: esatto.
2: in giro per Milano
1: esatto.
0: Ma non solo belle ragazze e quindi non solo modelle, vede un po' un così un, come posso dire, un flavor, un mood molto internazionale.
1: Sì, cioè, assolutamente.
0: Ci sono tantissimi stranieri
1: sì.
0: che vengono appunto per le sfilate, persone che ci lavorano dentro, persone che vengono a vederle, persone che si occupano di moda, persone che vendono, che comprano, fotografi, crew varie. Per cui insomma è una Milano super viva. Credo di aver capito dopo una quarantina di anni che sto a Milano che non sia oggi il primo giorno.
1: È domani.
0: È domani.
1: È il martedì.
0: Però oggi vediamo comunque che c'è tutto. C'è
2: bloccato,
0: tutta questa energia. Sì, c'è già un traffico incredibile,
1: sì.
0: È vero. Senza aver iniziato ancora a fare una sfilata.
2: Salutiamo i taxi e gli NCC che non troverai mai
0: oh,
2: in questa settimana.
1: Comunque posso dire la differenza fra voi. Per Briga è energia, per te è traffico.
0: Pensaci bene. Amici, non parleremo di moda però, ma abbiamo una bellissima puntata secondo me. Mettetevi comodi, siete a casa.
3: Benvenuto, questo è Mikasa.

0: Con Loser, la prima canzone di questa puntata di 105 in casa, Temi Impala, sempre molto attivo sia sulla scena musicale, come autore, come producer, come artista, come collettivo, che dal punto di vista socio-politico, diciamo che non risparmia, non ha mai risparmiato e continua a esternare le sue posizioni molto chiare, tra l'altro molto spesso in difesa dei bimbi. Caro Simo, di cosa parliamo questa sera qui a 105 Mi Casa?
1: Allora, stasera parliamo di un bellissimo libro scritto da Nicola Lucchi insieme a Mariangela Galotto, che si intitola Anna Marchesini, la voce e l'arte, ed è la prima biografia autorizzata dedicata appunto alla straordinaria Anna Marchesini. Indimenticabile, appunto, comica italiana,
0: attrice, comica,
1: esatto,
0: certo,
1: a 10 anni dalla sua scomparsa, ed è impreziosita questa biografia da preziosi ricordi e testimonianze della sorella, che ha contribuito anche appunto alla scrittura del libro, Teresa Marchesini. Quindi una cosa veramente, io la ricordo
0: nel trio
1: con molta gioia, sì.
0: Ma amo molto questo tipo di puntate, forse, ragazzi, perché lavorando con voi sto invecchiando anch'io, cioè voi due comunque ci avete una certa, ci avete più di 100 anni in due, secondo me.
2: Esagerato.
0: No, aspetta che faccio due conti.
2: No,
0: ma proprio pochi meno,
2: al limite, al limite.
0: Cioè proprio siamo arrivati, sai, la ruota 100 si è fermata la casellina, no. Prima e vabbè, comunque sarà quello, che lavorando con voi mi viene un po' un effetto nostalgia, però amo molto le puntate che guardano un po' indietro ai grandi miti, ai grandi artisti. Guardo con un po' di nostalgia, sì, quindi c'è un po' la lente della nostalgia, ma c'è anche una lente enorme, per quanto mi riguarda, di rispetto, perché è indubbio che le arti, soprattutto un po' di decadi fa, venivano vissute diversamente, no? Venivano vissute con molta più, come posso dire, molto più studio, che poi inevitabilmente portava competenza. Vuol dire che oggi gli artisti sono scarsi? Assolutamente no. Però le scuole sono cambiate.
1: Eh sì.
0: È come quando vedi, che non so, è come quando vedi Fo a teatro, no? Non è che oggi chi fa teatro non è bravo, però non ha quella scuola. È come quando vedi Gaber, è come quando vedi, non lo so, veramente tantissimi artisti del passato che portavano tutto quel bagaglio culturale poi sul palco, no? E Anna Marchesini, insomma, è stata veramente qualcosa di grosso per il cinema, per la comicità italiana. Per cui ne parliamo con grande, grande felicità in questa puntata di 105 Mi Casa.

0: Radio 105.
1: Se passeggiamo andando verso ovest e ti seguiamo quasi sempre il sole, ci lasciamo sempre il buio dietro, senza che il cielo cambi mai colore. Vorrei che fosse sempre primavera e poi trovare ad ogni passo un fiore. Questa luna mi guarda la schiena, se mi rincorre vado più veloce.

di Julie con Bresh, quando, e questo è da studiare questo messaggio, non so se l'hai visto, c'è il messaggio di Caterina che dice: però Simo non mi sembra molto vestito da Fashion Week. Siccome io e te siamo vestiti praticamente uguali e l'appunto lo fanno solo su di te, e Simo, anche qui, fatti una domanda durante la pubblicità, fai così.

0: ascoltala o scopri le altre proposte. In totale, più di 20 canali tematici diversi. Le web radio di Radio 105. Tante radio per una sola radio.
1: Radio 105. Proud to be different.

0: Amiamo molto. Beh, lei è veramente una grande DJ da Fashion Week, no? Parlavamo di Fashion Week milanese. Ora non so se verrà a suonare in qualche parte, perché poi il mondo della Fashion Week è la sfilata, sì, ma la sfilata possono accedere in pochi. Però poi ci sono anche le feste, la festa e la sera, con una difficoltà ad entrare, sì, ma non così selezionata, diciamo, come le sfilate. Magari Pecky Goo metterà i dischi per qualche brand, ma questo veramente non lo so. Noi questa sera non parliamo di questo, parliamo della meravigliosa Anna Marchesini. La ricordiamo grazie a un libro che si intitola La voce e l'arte, scritto da Nicola Lucchi con Mariangela Galotto. Nicola Lucchi è qui con noi. Ciao Nicola, benvenuto.
1: Ciao, buonasera, grazie per l'invito.
0: Grazie a te per portare alla memoria di tutti Anna Marchesini, attrice, comica, acuta, libera, intelligente, umana, raffinata. Abbiamo tutti un ricordo meraviglioso e il nome oggi, quando l'abbiamo fatto nell'introduzione del programma, ci ha evocato una nostalgia pazzesca. Come arrivi tu alla scrittura di questo libro?
1: Ma arrivo in un certo senso grazie a Mariangela, la coautrice, perché lei è grandissima fan, aveva raccolto di sua iniziativa per un proprio blog personale decine di interviste a colleghi e amici di Anna, ma quando si è accorta del materiale che aveva per le mani, insomma, ha capito che era il caso di fare qualcosa di un po' più importante, mi ha contattato. Io, da grandissimo fan di Anna, ho subito detto sì, facciamolo, e quindi è nato questo progetto insieme, abbiamo fatto molte altre interviste insieme, e così è nato questo libro.
0: Bello, bellissimo, bellissimo. Senti, quando ci lascia un grande artista, una grande artista, abbiamo sempre la sensazione da una parte di un vuoto e dall'altra di una connessione, cioè abbiamo sempre la sensazione che comunque non lo perderemo. Faccio un esempio, ma solo per renderlo più comprensibile: quando è morto Lucio Dalla ho proprio avuto un grande dolore, ma allo stesso tempo una sorta di sollievo nel pensare che avrei potuto comunque ascoltarlo comunque ogni giorno della mia vita, perché poi l'eredità culturale rimane. E a 10 anni, quindi nel decennale, no, in qualche modo, della mancanza di Anna Marchesini, che cos'è secondo te il contributo culturale che ha lasciato al paese?
1: Anna era una donna di grandissima cultura, leggeva moltissimo, amava tantissimo il teatro, e secondo me, oltre ad averci lasciato davvero tantissime risate, naturalmente, perché i suoi sketch sono visibili molti su Rai Play, ci ha lasciato del grande teatro. Ricordo che c'è una Anna Marchesini molto popolare, legata al trio, legata all'Anna solista televisiva, ma c'è un'Anna Marchesini anche attrice di teatro. Anna ha portato a teatro Alan Bennett, Samuel Beckett, Landolfi, Ruccello, quindi grandissimo autore di teatro, e c'è anche un'Anna scrittrice, perché Anna ha pubblicato una raccolta di racconti, 2 romanzi più un ultimo romanzo incompleto, quindi diciamo che ci ha lasciato moltissimo, e secondo me Anna era una vera, oltre che una grande attrice, era davvero una grande intellettuale.
0: Eh sì, assolutamente. Mi racconti come poi avete iniziato a organizzare il libro, da dove partire, che percorso fare, dove arrivare?
1: Sì, allora il libro si divide in 3 atti, un po' come una sorta di opera teatrale. Abbiamo una prima parte dedicata alla Anna Marchesini bambina e adolescente, quindi la scoperta del teatro e come dire, l'iscrizione difficile alla Silvia D'Amico, perché voglio ricordare che è stata bocciata inizialmente la Silvia D'Amico. Anna Marchesini entra in un secondo momento. Una seconda parte dedicata tutta al trio, sia il trio in TV che a teatro, naturalmente, e una terza e ultima parte dedicata ad Anna solista in TV, a teatro, ma anche come scrittrice. Non solo, Anna torna poi negli ultimi anni anche alla Silvio D'Amico, ma come insegnante, quindi torna nella scuola dove aveva imparato l'arte della recitazione, torna ad insegnarla. È un libro corale a più voci, perché in questo libro io ho fatto più o meno da maestro d'orchestra.
0: Nel ok, hai diretto un po'.
1: Ho diretto un po' queste voci, queste numerosissime testimonianze, queste persone che l'hanno conosciuta e le sono state vicine durante la vita, in momenti diversi spesso, e naturalmente tra queste c'è anche la sorella Teresa, che noi abbiamo voluto coinvolgere, mi ha ritenuto indispensabile coinvolgere per realizzare questo libro.
0: Adesso noi mettiamo una canzone e poi continuiamo a chiacchierare di La Voce l'Arte, che è il libro che racconta Anna Marchesini, scritto da Nicola e Mariangela Galotto. Noi continuiamo a parlarne con Nicola, appunto.

0: chiama I Hopes 3000, questo pezzo dei Role Model qui su Radio 105 in questo lunedì sera con Max Brigante, dove parliamo di cinema, teatro, comicità, cultura, grazie a Nicola Lucchi che è collegato con noi e che ha scritto un libro su Anna Marchesini, dove mi raccontavi, Nicola, arriva a un certo punto anche il contributo di Teresa. Teresa Marchesini, quindi la sorella di Anna. E chiaramente quando si entra così in profondità, no? In relazioni così profonde, emergono anche sfumature che magari non erano chiare, non erano in superficie. Credo che anche per te, da fan di Anna Marchesini, sia stato un confronto molto interessante, no? Dove, che cosa ha dato questa maggior profondità relazionale al libro?
1: Ma io ho scoperto un'Anna che non conoscevo, naturalmente, perché questo libro affronta la vita di Anna e solo attraverso, principalmente diciamo attraverso ciò che ha fatto a teatro, in televisione, nei suoi libri, quindi l'arte di Anna, la voce di Anna. Però la cosa interessante, secondo me, che emerge tra le righe, non solo, è un'Anna differente da quella che si vede in TV. Si tende ad associare i personaggi con la persona, di solito, no? Con il comico. E si scopre che Anna non era solo una comica, era una grandissima attrice di una profondità incredibile. Era anche una persona però tormentata in qualche modo, e una delle cose più belle che ci ha lasciato è proprio legata a questa alla concezione che lei aveva della tristezza, no? Del tormento interiore, perché lei aveva questa visione bellissima. Lei immaginava come dire, l'animo umano come un fondale marino oscuro nel quale poi però se ci si immerge e si prova a illuminarlo si scoprono tutti i colori dei coralli, dei pesci. E quindi lei fondamentalmente ci sosteneva, insomma, che la bellezza della vita sta anche lì, sta anche nel nostro lato più oscuro, perché è da lì che possiamo far fiorire le cose più belle.
0: Bella questa immagine,
1: secondo me sì, è una delle cose più belle che ci ha lasciato Anna, secondo me.
0: Sì. No, è bella cosa. L'immagine, perché molte volte si dice dobbiamo apprezzare anche la nostra ombra, no? Che significa dobbiamo apprezzare anche il lato più oscuro, magari meno bello, magari meno facile, magari un pochino più contorto di noi stessi. Però raccontata con questa immagine del fondale marino che poi se lo illumini fa emergere i coralli, devo dire che è un'immagine molto bella. E l'ultima domanda che ti faccio, Nicola, tu hai sicuramente iniziato a scrivere il libro con un pensiero, poi solitamente quando si fanno questi lavori artistici arrivi all'ultima pagina, il pensiero si è evoluto talmente tanto che in qualche modo è anche un po' cambiato, no? Quindi tutto il lavoro di studio, di ricerca, di referenze su Anna, che nuova Anna ti ha consegnato rispetto a quella che già conoscevi?
1: Ma sicuramente quest'Anna comunque è un po' tormentata a suo modo. È una cosa che ho scoperto attraverso le testimonianze, attraverso i libri che ho letto, i suoi libri e le interviste che ho ovviamente recuperato. E poi il suo fascino, il suo amore smisurato per il teatro e in particolare per la parola. Anna diceva che le parole sono universi, sono mondi, e se si prova a scavare dentro la parola si scopre la vita delle persone. E quindi questo suo amore incredibile per la vita, per le persone, è la cosa più bella che penso si possa trovare nelle sue opere, e forse anche spero in questo libro.
0: Per tutti i fan di Anna Marchesini, il libro di cui parla Nicola Lucchi, che ha scritto insieme a Mariangela Galotto, si intitola La voce e l'arte, noi ve lo consigliamo. Nicola, grazie, ti auguro una buona serata.
1: Grazie a te, grazie a voi.
0: A presto, ciao.
2: Radio 105.

Olivia Dean con la sua Baby Steps. Leggevo un po' di messaggi arrivati al 342 41 15 105. Tanta nostalgia oggi, eh? Abbiamo giocato un po' facile perché l'effetto nostalgia è facile, ma non abbiamo giocato facile perché Anna Marchesini è tutto tranne che un profilo facile, anzi è un profilo profondo, un profilo acuto, è un profilo spesso, a volte anche difficile. Proprio perché fatto di tante sfaccettature. Siamo molto felici di averla ricordata 10 anni dalla sua scomparsa.

0: 105 Hits è la radio che trasmette tutte le hit più forti del momento ed è una delle nostre web radio. La trovi su 105.net oppure scaricando l'app gratuita di Radio 105. Ascoltala o scopri le altre proposte. In totale, più di 20 canali tematici diversi. Le web radio di Radio 105. Tante radio per una sola radio. Radio 105 presenta Gli Squizzati di 105 con Enrico Papi.
1: Allora, vuoi provare a partecipare al casting?
0: Vai su 105.net e accedi alla preselezione.
1: Ogni puntata, aprite bene le orecchie, avrà un montepremi di 2000 euro in gettoni d'oro.
0: Gli Squizzati di 105, da lunedì al venerdì alle 13, solo su Radio 105.
1: Vi aspettiamo!
2: Gli Squizzati di 105.
3: 105.
1: 105.
3: 105. Che storia.
0: Radio 105.
4: Che storia.

0: Di nuovo, come dice Lauro, cos'è che dice? Sono caduto di nuovo.
1: Ci sono cascato di nuovo,
0: esatto. Ci siamo cascati di nuovo, siamo di nuovo tutti dentro la Oasis Mania, siamo di nuovo tutti in fila per i biglietti, siamo di nuovo disperati tutti per i biglietti che non abbiamo. E io sono disperato anche perché non ho visto il documentario, che è rimasto un po' di giorni al cinema, non sono riuscito ad andare, mi sono perso Don't Look Back in Anger, che molte persone che sono andate a vedere, i miei amici, mi hanno detto che è molto bello. Nadia, tu sei andata?
1: Certo, sono andata, è stupendo, bellissimo.
0: Si piange.
1: Allora, si ride anche molto perché Liam ci regala sempre un sì. sacco di gioie, però devo dire che io il momento in cui proprio senza neanche rendermene conto mi sono scese le lacrime quando Liam prende la mano di Noel e la alza a Cardiff nella prima data dove Noel non lo sapeva e fa una faccia come per dire ma veramente
0: no.
1: Ed è troppo bello, bellissimo, emozionante,
0: perché è la prima volta da quello che ho letto in cui loro poi realmente hanno un contatto fisico è lì. È alla prima data,
1: sì.
0: No, perché loro fino alle prove non si parlano, alle prove lavorano ma
1: sì.
0: sono un po' distanti,
1: sì.
0: E poi alla prima data c'è quella foto mitica che è diventata l'immagine della locandina del docu,
1: esatto.
0: No? Del film.
1: Sì,
0: bello,
1: sì.
0: Bello, devo recuperare, ma comunque insomma andrà in piattaforma. La canzone che abbiamo ascoltato credo fosse del 97, giusto? Sì, Don't Go Away. Ovviamente gli Oasis. Grazie per questo bel lunedì sera insieme. Torniamo ovviamente domani alla stessa ora qui su 105. Ciao!

0: Buongiorno.
1: Buongiorno, come state colleghi, amici, a parte questa notizia orrenda, che weekend avete passato? Che cosa avete fatto? Raccontatemi un po'.
0: Di tutto e di più. Non granché, sono stato a riprendere lo scooterino che avevo portato al mare e l'ho portato a casa con il carrello. Buongiorno Manola.
2: Buongiorno.
0: E buongiorno Lidia.
3: Buongiorno.
0: Buongiorno Marco.
4: Buongiorno a voi ragazzi.
0: E quindi per la prima volta mi sono agganciato con lo scotch, il carrello dietro, no scherzo, con il gancio.
1: Ma tu hai il gancio traino alla macchina?
0: No, ci ho messo una vite forte,
1: forse
0: il gancio,
1: ma non mi ricordo, l'hai messo in secondo momento?
0: Sì, ma non te l'ho detto perché sennò tu mi avresti copiato.
1: Preso in giro. Perché avresti copiato? Ma quello, scusa, sì. Sai che non lo so, è una roba che si compra e si monta.
0: Quando nel momento in cui ho ordinato la macchina, ho ordinato col gancio, okay. Perché io ci metto normalmente non il carrellino, ma un supporto per spostare le biciclette. Quindi okay. Si aggancia sul gancio traino. E per la prima volta cioè praticamente la mia passione da piccola è avere un camion con rimorchio. Ho guidato una macchina con rimorchio, che tutto lì. Il mio weekend è stato lavorare al computer e fare quello, però è stata una bella giornata, un bel weekend di sole praticamente dappertutto, devo dire.
1: Sì,
3: vero,
1: sì.
0: L'ultimo weekend prima dell'autunno.
1: Temperature ancora molto alte, anche nel calcio lamentano questo, no? Ieri Napoli ha giocato alle 12:30 e molti hanno, diciamo, polemizzato sul fatto che, visto che c'è questo caldo insolito, forse giocare a mezzogiorno una partita di calcio col sole a picco, forse dovrebbero un attimo pensarci. Ma no, la cosa è, tu hai fatto delle cose di lavoro, credo, giusto?
3: Sì, dunque venerdì sono stata a Milano con Malika Ayan per la presentazione
0: oggi,
3: del
0: no?
3: suo album.
0: No, domani, dopo non avremo.
3: No, abbiamo Chiara Gamberale.
0: Oh, scusami, ho collegato le due cose.
3: Però cioè, se vuoi possiamo invitarla comunque.
0: Sì, sì, perché
3: a lei fa piacere.
0: Perché gli amici ho detto che avremmo avuto Malika Ayan e non Chiara Gamberale. Vabbè.
1: Speriamo di avere presto anche Malika Ayan.
3: Ma certo, anche perché l'album è molto bello. Poi insomma sono stati giorni un po' delicati per tanti motivi e ho passato un sabato, come dire, per vicissitudini personali un po' intenso. E poi ieri con amici, quindi mi sono distratta un po'.
1: Ma non ti stai riferendo a Davide, cose tue?
3: No, ma cosa accaduta insomma ad un mio amico stretto, quindi insomma, ecco, delicato, una giornata un po' delicata.
1: Ok. Comollo, cosa ha fatto?
4: Io ho fatto un weekend tranquillo, ho fatto sabato sera una serata a Soragna, dove mi sono portato anche lì Cesarino, sfruttamento del lavoro minorile, gli ho fatto lanciare le magliette, era felice.
3: Ci ribellerà prima o poi.
1: Veramente gli fai lanciare le magliette?
0: Normalmente gli fa strappare i biglietti all'entrata.
4: Ma sai che le serate sono da solo, quindi
1: siamo a un passo dai bambini soldato, cioè.
3: Poi Cesarino è bello, è dolcissimo e questa cosa alle donne fa impazzire, capito?
1: Ah, se lo porta come
3: suscita tenerezza, dolcezza.
0: Tutte e tre le ragazze presenti alla serata tutte e due l'hanno baciato, la terza non è.
1: Come il seggiolino quello finto di Hugh Grant,
3: più o meno. Esatto.
0: Tu cosa hai fatto? Sei stato a Napoli?
1: Io sono stato, venerdì sera ho fatto una presentazione con il buon Maurizio Guagnetti, che salutiamo. Sono venuti un po' di ascoltatori, è sempre piacevole poi vedere che quelle due cose coincidono. E poi sono andato a Napoli alla festa di Pippo Pero, che l'ha compiuto 30 anni per gamba. 30 anni per gamba.
4: Però.
1: E anche lì ho rivisto un po' di amici che non vedevo da tanto, è stato piacevole anche lì. Cioè uno pensa che un po' si dimentichino, no? Perché 30 anni, invece devo dire a tutti gli amici che mi hanno salutato con molto affetto, questo è stato piacevole. E poi sta mazzata pazzesca, c'è anche poi il tema quando succede questa cosa di come lo dici, no? Di come
3: certo.
1: Si propaga la notizia. Il povero Comollo per esempio stava dormendo, Mazzoli mi ha mandato
0: poverino,
1: su.
0: Gli ho mandato un messaggio, mi ha detto mi sono alzato in questo momento e ho letto, sì. Volevo scrivergli, ha avuto proprio un brutto risveglio. Io all'inizio non ci credevo.
1: Nessuno
0: quando
1: di
0: tu
1: noi
0: mi hai girato,
1: no.
0: Sono subito andato su internet a cercare altre fonti, perché se è una sola che dice quella cosa, però oggi poi ne parlano praticamente tutti.
1: Siccome neanche io ci ho creduto, siccome molti di noi hanno avuto questa reazione, secondo te non ci abbiamo creduto per l'incapacità di accettare la notizia orrenda o perché siamo anche un po' abituati che ormai
0: tutte
1: le notizie vanno verificate? Perché ormai è così, le notizie
0: tutte e due le cose.
3: Poi, io credo anche che